E allora torniamo in diretta, amici, sempre Paolo che vi parla. Pagina 10 del Gazzettino di oggi. Allora, a tutta pagina c'è un primo articolo di questa Federica Broglio. Io inviterei tutti a scrivere una mail, adesso ve la leggo comunque, alla redazione del Gazzettino, dicendo che si possono un po' vergognare, no, di questo tipo di impostazione. Una pagina intera, pagina 10, in cui il titolo è «Rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Leonora si lascia uccidere dal cancro». Perché invece, facendo le cure, chemioterapia, radioterapia, chirurgia, si sa benissimo che l'80-90% delle persone malate di cancro guariscono, giusto? Giusto, porca troia, giusto? Falsi pezzi di merda, giusto? Allora, c'è uno studio, lo ricordo sempre, quello del 2007, quando insieme a Paolo Rossaro, insieme ad altri, ci siamo trovati nel 2007 nella sala forum del liceo artistico Modigliani a Padova. 2007 eravamo con Giuseppe Di Bella, che è il figlio del professor Di Bella, no? Parlavamo appunto di cancro, di altre cose e di cure diverse, e in quell'occasione lui citò, eravamo a pranzo insieme con il professor Di Bella e insieme alla moglie, mi ricordo, e ci citò: andate a vedere, dice lui, tanto per tagliare la testa al toro, perché è inutile che discutere inutilmente, c'è uno studio su pubmed.gov, è il sito dove ci sono tutti gli articoli scientifici, per amor di Dio, della medicina. C'è uno studio, adesso non ve lo so dare il punto preciso, ricordo, vado solo a memoria, perché vi posso dire che mi aveva molto colpito e poi l'avevo anche verificato tanti anni fa, uno studio fatto in tutti i paesi occidentali, quindi parlo Europa, Stati Uniti, Australia, eccetera, dei tumori più diffusi naturalmente nella popolazione. Uno studio molto accurato su, mi pare, se non ricordo male, 150.000 casi, una cosa veramente notevolissima. E in questo studio venivano presi in esame ovviamente persone che avevano seguito i livelli di sopravvivenza di un gruppo di persone che avevano fatto tutto il percorso medico ufficiale, quindi operazione, chemio, radio, mettetici tutto quello che c'era a disposizione in quegli anni, e un gruppo di persone a cui non era stato dato il placebo. In realtà non so poi su che base fosse stata fatta la scelta, ma non importa. Quello che risultava da questo studio era che la sopravvivenza a 5 anni era lievemente superiore, ma lievemente vuol dire percentuali inesistenti, tipo l'1% neanche, sul gruppo che non aveva fatto nulla, cioè che non aveva fatto tutto il percorso, su 150.000 casi, non su 1-10-100, cioè è uno studio scientifico. Su questa base ci fu un'interrogazione parlamentare in Australia, presso il governo australiano, in cui giustamente dei parlamentari dicevano: scusate un attimo, ma visto che l'Australia, come l'Italia, come tutti gli altri paesi del mondo, sta spendendo quasi metà, l'Italia più di metà o quasi metà del bilancio della sanità solo per chemioterapia, per avere questi risultati statistici, non possiamo farci una domanda se stiamo buttando via i soldi del popolo? Naturalmente da questa cosa è stata ovviamente poi bandita ogni questione, e tutto è rimasto insabbiato e non ci sono state conseguenze, ma era logico poterselo chiedere. Allora, quando si mette vergognosamente un titolo «Rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Leonora si lascia uccidere dal cancro», viceversa vi posso portare, e ognuno di voi ce l'ha, degli esempi di ogni familiare, parenti o amici dove invece è stata seguita pedissequamente il protocollo terapeutico e sono morti come cani rabbiosi. E allora come la mettiamo? Rita perlomeno è morta nel suo letto, io ero presente insieme
a Carlotta insieme ad altri, e ho visto, forse per la seconda volta in vita mia credo, una persona spirare nel suo letto, nel suo letto, seguita amorevolmente dai propri cari, da Lino, abbracciata, massaggiata fino alla fine. Questo non è una morte indegna, è una morte santa rispetto ad altri modi di morire. E quindi andare a fare un titolo del genere che sottolinea che è un atto d'accusa è una cosa veramente indegna nel titolo. Poi vi leggo l'articolo dell'Abroglio. Il caso Padova. La madre di Leonora Bottaro, la 18enne che il 29 agosto del 2016, cioè 10 anni fa, è deceduta per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Amer, è morta a distanza di 10 anni esatti, all'età di 60 anni. Anche lei ha rifiutato le cure. Si è lasciata andare, malata di una forma tumorale. Lei non ha rifiutato le cure, lei si è fatta operare all'ospedale Angelo di Mestre, è stata operata

Eleonora. La Suprema Corte aveva decretato che la responsabilità del decesso era attribuibile al fatto che proprio la Suprema Corte, la responsabilità del decesso era attribuibile al fatto che proprio il padre e la madre si erano rifiutati di sottoporla alla chemioterapia. La storia di Eleonora ebbe ampio spazio su tutte le cronache e l'esposizione mediatica tormentò Rita per tutti questi anni. I genitori erano convinti di essere nel giusto e che dietro ogni passaggio della vita ci fosse qualcosa di spirituale e di mistico, cioè dietro ogni vita, questi genitori, pensate cosa erano convinti, che dietro ogni vita ci fosse qualcosa di spirituale e di mistico e che non fosse necessario sottoporsi alle cure. Cosa che Lino non ha mai detto, perché tra l'altro io a Lino ci ho parlato prima di venire in trasmissione, perché gliel'ho sottoposto e gliel'ho anche letto l'articolo. O meglio, si è operata con un intervento chirurgico alla lingua, ma quando ha capito che avrebbe dovuto seguire un programma di chemioterapia perché si trattava, come nel caso di Eleonora, di un tumore, si è rifiutata. Se questo è ciò che vuole il destino, così sia, aveva detto Rita al marito, trovando in lui sostegno e conforto. Il marito dice: si mordeva la lingua di notte per il dolore che le avevano inflitto. Lino Bottaro, il marito, racconta così la morte della moglie Rita l'altro giorno alle 15:15 nella casa di Bagnoli di sopra. La lingua si era ingrossata a tal punto, dice Lino, che è stato necessario un intervento chirurgico. Siamo andati all'ospedale all'Angelo di Mestre e poi siamo tornati a casa. Chiuse virgolette. Successivamente, però, viene accertato che quell'ingrossamento alla lingua era una forma tumorale. E tra virgolette sempre Lino che parla, si era creato una crescita squamosa sulla bocca e i medici hanno detto che bisognava curarla con terapia di chemioterapia e radio, spiega Bottaro. A quel punto mia moglie mi ha detto che quello era il destino, che doveva fare il suo corso, chiuse virgolette. Se dunque per la figlia Eleonora, quando si ammalò era ancora minorenne, si erano rifiutati di curarla con la chemio, nonostante i sanitari avessero garantito una possibilità di guarigione pari all'80%, mai e poi mai Rita Benini sarebbe venuta meno alle sue convinzioni per salvare se stessa. Vi rendete conto questo passaggio? La figlia Eleonora avrebbe avuto l'80% di possibilità di guarire. Ora, su queste percentuali sono totalmente inventate, perché non è così. È vero che l'adolescente e il giovane ha più probabilità per una leucemia linfoblastica di superarla. Questo ne ho visti anch'io di questi casi, ci mancherebbe. Ma che siamo all'80% di guarigione, questa è una puttanata. Ma al di là di questo, mai e poi mai Rita Benini sarebbe venuta meno alle sue convinzioni per salvare se stessa. Punto. Commento mio: bene, ognuno ha le proprie idee ed è libero di fare ciò che vuole, e verso i propri figli, se la cosa è comunemente accettata, uguale, non si vede perché deve intervenire lo Stato su una cosa del genere, ma comunque lasciamo perdere. Andiamo avanti. Erano seguaci del metodo, erano seguaci, non so se avete presente i seguaci chi sono. Okay. Del metodo Hammer, che si basa sul presupposto che il cancro si formi a seguito di un conflitto psichico e che quindi vada curato con la vitamina C. Hammer non ha mai detto una stronzata di questo tipo, cioè non ha detto che si deve curare con la vitamina C, ma questo lo dice Labroglio, grande giornalista. E sedute di psicoterapia e agopuntura, ma altra cosa totalmente falsa. Ovviamente di Hammer non sa nulla la signora. Una teoria che però non è supportata da alcuna letteratura scientifica né da sperimentazione terapeutica. Infatti la letteratura scientifica, Labroglio dovrebbe sapere che è quella che vi ho appena detto io. Se si va sul più grande ricerca fatta su pubmed.gov, si dimostra che il protocollo terapeutico seguito in tutti i paesi occidentali di chemio, radio, chirurgia e quant'altro non dà significativamente sostanziali miglioramenti rispetto a chi non fa una minchia. Quindi anche da questo punto di vista l'articolo andrebbe rivisto un momentino, no? Siamo persone serie e siamo sempre stati coerenti con il nostro pensiero. Abbiamo cresciuto i nostri figli insegnando proprio il pensiero libero, lontano da condizionamenti. Noi in tutta la vicenda di Eleonora siamo stati vittime dell'ingiustizia sia dei medici
che dei mezzi di informazione. E per questo Rita si mordeva la lingua e soffriva per quello che abbiamo subito.

0: detto. Non arretra di un millimetro Bottaro e continua a lavorare nonostante una vita vissuta al fianco della malattia e della morte. Prima del 13 perde il figlio Luca di soli 22 anni per un aneurisma che lo ha colpito mentre si trovava sulle piste di sci a Folgaria, va bene, lasciamo perdere. Evento che loro seguendo il principio del medico tedesco ritengono scatenato per l'insorgenza della malattia di Eleonora. Assolutamente. Scatenante per l'insorgenza della malattia di Eleonora. Dice ancora Lino: sono convinto ci sia la vita oltre la vita, afferma Bottaro. C'è una spiritualità che va oltre, che in questo mondo non è compresa. Ci hanno considerato dei dissidenti, ma noi non ci siamo mai opposti alle cure, siamo caduti in un ingranaggio che ci ha stritolati dai medici ai giudici fino alla Corte di Cassazione, chiuse virgolette. La morte di Eleonora ha profondamente segnato i genitori, ma non li ha mai visti pentiti, perché giustamente ci si doveva pentire di una cosa così, no? Anche con la morte della moglie, Bottaro mostra tuttora serenità e accettazione. Dice: mia moglie è la nuova martire e la morte di mia figlia Eleonora è stata propedeutica a far capire come non vi sia giustizia in questo mondo. Ora, rimasto completamente solo, continuerà a lavorare col suo studio di conserve, grande cultore della fotografia, dei reportage, autore di libri con le sue opere, e dice: amo, dice Lino, amo la natura e la bellezza in tutte le sue forme. Mia moglie è morta con il sorriso, come sempre, nella sua casa serena. Questo lo posso testimoniare anch'io. I funerali di Rita Benini saranno celebrati con rito religioso nella chiesa di Bagnoli di Sopra lunedì prossimo alle ore 16. Sotto, questo è l'articolo di Federica Broglio, subito sotto, sempre nella stessa pagina, altro titolone: entrambi i genitori condannati a 2 anni per omicidio colposo, giusto per non sbagliare, che delle volte uno non pensi. E quindi cosa si dice? La sentenza. A Padova, la Corte di Cassazione nel marzo del 2023 ha messo la parola fine al caso dei coniugi Bottaro, Lino e la moglie Rita Benini, in primo grado e poi in appello, sono stati condannati a 2 anni di reclusione a testa perché accusati della morte della figlia Eleonora. Imputati per omicidio colposo, i genitori di Bagnoli di Sopra, comune di 3.000 abitanti, erano stati ritenuti responsabili del decesso della figlia di 17 anni per aver rifiutato di sottoporsi alla chemio quando la giovane era malata di leucemia linfoblastica acuta, con una possibilità di guarigione attorno all'80%, lo ripetiamo anche nell'altro articolo, se per caso non l'avevate ben percepito, viene ripetuto che è l'80% la guarigione. I giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso, confermando in pieno la tesi accusatoria e la condanna in appello. Ricordo che in primo grado erano stati assolti ed è il PM che ha ricorso. Tutto è iniziato nel dicembre 2015, quando Eleonora aveva 17 anni. La ragazza, dopo essere stata a casa da scuola per quasi 2 mesi, si era recata dal suo medico di base Bagnoli di Sopra per una visita. Nei giorni precedenti aveva sofferto di febbre e dolore alle ossa. Solo il 10 febbraio del 16, con mesi di ritardo dall'esordio della malattia, la ragazza è stata sottoposta ad accertamenti. 2 giorni dopo le è stata diagnosticata leucemia linfoblastica acuta. Ricoverata al reparto di oncomatologia pediatrica dell'ospedale di Padova, la ragazza il 26 febbraio ha ottenuto le dimissioni, proprio il giorno in cui il Tribunale per i minori ha disposto la sospensione della patria potestà genitoriale, ordinando a papà e mamma di sottoporre Eleonora alla chemioterapia. Il professor Giuseppe Basso si è battuto fino all'ultimo per curare la giovane con metodi scientifici, ma non c'è stato niente da fare. Ma se gli avevano tolto la patria potestà, com'è che non sono riusciti a curarla come volevano loro? È stata trasferita prima all'ospedale di Bellinzona in Svizzera, dove è stato anche in questo caso. I medici le hanno consigliato di curarsi con la medicina tradizionale. Questo non è vero, perché io ho seguito tutto il caso, soprattutto nella fase iniziale avevano fatto un altro tipo di approccio terapeutico. Un altro rifiuto. Alla fine Eleonora viene rientrata in Italia il 31 di luglio, è stata ricoverata all'ospedale di Schiavonia e il 29 agosto è morta senza terapia del dolore come unico supporto vitamina C. I genitori infatti erano seguaci del metodo Amer e vai. Fautore della teoria secondo quale i tumori sono frutto di conflitto psichico. Il 2 settembre del 16 la mamma e il papà sono stati iscritti nel registro degli indagati, eccolo qua. Il 1 dicembre del 17 però sono stati prosciolti dal GUP Mariella Fino. Mi piacerebbe conoscerla, questo magistrato Mariella Fino. Sono stati prosciolti, ma l'allora procuratrice aggiunta, la signora Valeria Sanzari, titolare delle indagini, cioè il PM, ha impugnato la sentenza riuscendo a far processare e condannare, pensate cosa è riuscita a fare questa donna, questo magistrato, e condannare i codici Bottaro. La magistrata ha dimostrato che Eleonora fosse stata manipolata dai genitori. Ecco, questo è l'articolo che una pagina intera, secondo me è vergognosa, che come sempre inframmezza fatti reali e fatti assolutamente non veri, perché ripeto, la percentuale dell'80% di guarigione è assolutamente non vera e bisogna semplicemente informarsi, basta farlo, non è poi difficile. Dice qui Roberta, un grande abbraccio a Lino, un'altra stella splendente si è unita al firmamento e aiuterà a fare luce all'umanità, nei pieni eterni troverà pace e amore, questo sicuramente, sono d'accordo con te. Fabio dice no, Rita è andata avanti, sicuramente gli mancavano le carezze dei figli. La ricordo ancora con pelle d'oca quella sera fosa in radio che è seduta al pianoforte del musicista leggere il testamento della figlia in un'atmosfera suggestiva dove anche i grilli smisero rispettosamente di cantare. Un abbraccio a Lino e a tutto il vostro gruppo. Grazie Fabio. E Silvia giustamente dice tutti i morti oncologici dopo cicli di chemioterapia dove li mettiamo? Già, dove li mettiamo? Quelli non ci sono. È perché il loro terrore è che una scelta libera e responsabile e libera soprattutto, come quella che ha fatto Lino e Rita Bottaro, possa diffondersi, capisci? E lì cade il palco, capisci? Tu pensate che il Ministero della Salute, il bilancio della sanità italiana, che è superiore ai 100 miliardi l'anno, spende per circa 120 se non sbaglio, spende un po' più di 50 miliardi, credo 56 miliardi, solo di chemioterapia. Voi capite bene cosa vi sto dicendo? E se si scoprisse che non è l'unica arma che si può usare e che probabilmente si potrebbe integrare con tanti altri metodi che negli ultimi 50 anni sono stati immediatamente considerati come magia e basta, eh? Già. Paolo, ma ti stupisce ancora di questi pennivendoli? Per forza che dopo Ghese un crollo nella lettura dei quotidiani, finché i disinforma, beh certo, i quotidiani, questo avuto laser ormai, li fa cagare e questo è normale. Stefano da Vicenza mi manda Concita Di Gregorio racconta la malattia Natalia Aspesi, sono le persone che ti curano, e intanto c'è la giornalista Concita Di Gregorio malata anche lei di cancro. Lo stesso Gazzettino riporta il decesso a Pordenone di una ragazza di 13 anni per la malattia, ma l'articolo non ha lo stesso clima. Bravo Fabio. questo è Fabio Mangiabrocche di cognome, vero? Fabio Mangiabrocche, originario di Milano, ma è un Mangiabrocche lo stesso. Sì, pronto. Pronto, pronto.
1: Sono Ennio.
0: Buongiorno, dottor Caggiano, come sta?
1: Male.
0: Anch'io, a dire la verità. Anche perché abbiamo seguito insieme tutta la storia, Ennio.
1: Certo. No, sì, seguivo appunto quello che dicevi. Questa mattina sono andato presto al bar a bermi il solito caffè, ho aperto il gazzettino, non perché mi interessino gli articoli, ma perché mi avevo direttamente all'oroscopo, che è l'unica cosa seria.
0: Ah, quello che giustamente guardavi l'oroscopo, sì, sì.
1: Però aprendo il gazzettino ho visto in prima pagina la notizia, allora l'ho letta con curiosità e sempre con più rabbia, perché appunto tu che conosci la vicenda, io che la conosco, non è assolutamente io, cioè dovevo aspettarmi, perché conoscendo i giornalisti sappiamo loro dove vogliono andare a parare, sappiamo che termini usano, sappiamo tutto, cioè loro invece parlare di gruppo, quando c'è una violenza di gruppo parlano di branco, quando c'è un femminicidio però non parlano di mascolinicidio, quando parlano di non so di altre cose usano sempre le parole che devono permettere di influenzare il giudizio di chi
0: e di condizionare, certo.
1: Non riescono mai di esporre così un fatto in maniera grammaticalmente corretta e anche con i termini giusti. Certo. Posso dire, per quello che ne so io, che per l'esperienza che ho avuto in questi anni, che è giusto informare le persone. Quindi tu mi devi dare le informazioni e possibilmente me le devi dare corrette, ma ti fermi là, non mi devi convincere. posso anche accettare che cerchi di convincermi, perché può essere mosso dalla buona fede, sì, ma proprio non devi convincermi, perché siamo arrivati a questo: l'informazione è sbagliata, il convincimento è insistente e la costrizione dopo è di tipo legale, di tipo minatorio quasi. Questo è valso per il vaccino, ma vale anche sotto l'aspetto dei tumori, che poi io l'ho detto tante volte: dai l'informazione alle persone, cioè se le hai dalla tua parte è anche possibile che questa fantomatica chemioterapia possa funzionare anche meglio,
0: certo, in alcuni casi, certo.
1: Ma io ne ho visti talmente tanti dimessi col famoso Folfox, folina acido.
0: Cos'è Folfox? Scusa, non ho capito. Cos'è Folfox?
1: È un triade di farmaci, che è l'acido folico, l'ossaliplatino e il fluoruracile, che utilizzano per curare i tumori. Oppure quei famosi farmaci che finiscono in cicciumaz, i famosi anticorpi monoclonali dal costo improponibile. Un ciclo di chemioterapia costa grosso modo a ciclo dai 10 ai 30 mila euro. Io dico ai pazienti: fatti dare 30 mila euro. Ma no, non ti dà nessuno, non mi dai 30.000 euro, che seguo mia figlia oppure decido di fare qualcosa per la
0: cura. Esatto.
1: Se mi aspettano per la cura, no, sono 30.000 euro spesi come vuoi tu sulla mia salute, con farmaci che indeboliscono l'ospite e invece rafforzano l'intruso. Ma questi dati, adesso c'è la campagna dell'ARC che ti dice appunto dal 1.5 per 1.000, e portano i dati di quanti studi hanno fatto, di quanti hanno arruolato, quanti ricercatori, eccetera, però non ci dicono quanti ne hanno salvato. Perché la loro filosofia è cercare, perché più ne cercano più ne trovano, più ne trovano più guadagnano, più guadagnano più ne cercano, e questa è la io posso dirlo. Io ho un foglio Excel dove mettevo la data di insorgenza, il tipo di tumore, il tipo di trattamento e la data di decesso. Se gli oncologi si facessero dei fogli così semplici, basta fare un foglio Excel, e se lo guardassero ogni tanto, forse così trarrebbero delle conclusioni, perché i numeri parlano. Dopo, se vogliamo dire che purtroppo non abbiamo alternative, abbiamo solo questa strada, beh, siamo qua per discuterne, ma però discutiamone serenamente. Non può essere che tu, se il paziente ha deciso di farsi seguire da Hammer piuttosto che da Di Bella, piuttosto che dall'omeopatia, è un seguace, è un povero deficiente.
0: Esatto, bravo, bravo.
1: Ha deciso di farsi seguire dalla medicina ufficiale, invece una persona così intelligente che ha fiducia nella scienza. No, non può essere, anche perché, ripeto, ma non lo dico io, non lo dici tu, lo dicono i fatti. I dati purtroppo danno torto. Oggi sul tumore qualcuno dice: possiamo curarlo? Non lo so se possiamo curarlo, possiamo prevenirlo, certamente non con gli screening, perché quella non è prevenzione, quella è diagnosi precoce, semmai. Se proprio gli interessa la nostra salute, che si preoccupino appunto dell'aria che respiriamo, delle nostre
0: quindi della vera prevenzione da fare,
1: di quello che mangiamo, che facciano delle irruzioni non negli ambulatori, che le facciano nei supermercati, che controllino cosa c'è
0: all'interno degli alimenti, certo.
1: Negli alimenti, ma guarda, sono così, io poi, che anche tu che abbiamo conosciuto, certo che anch'io posso dire non ho condiviso sempre le scelte di Lino e la vita, però le rispettate e anche apprezzate per il loro coraggio. Certo. E ora che venga quella Fonteta di turno a fare un articolo così, tanto perché lo legano i suoi parenti, anche no, non mi piace.
0: Soprattutto Ennio, scusa, ti volevo chiedere questa cosa, l'80% di guarigione delle leucemie linfoblastiche negli adolescenti. Ora, io so che è vero che negli adolescenti il protocollo che si utilizza ha un successo molto più marcato che non nelle persone adulte e anziane, questo è vero, ma che sia l'80% è una presa per il culo colossale, non è così?
1: Io non ho dati in questo proposito, ma non credo, non mi risulta. Oltretutto dopo parliamo anche di patologie serie nei quali si arriva a terapie anche che prevedono per esempio il trapianto di midollo o altre cose, eccetera, quindi sono, per fortuna che c'è una medicina scientifica che si occupa di queste cose, però vorrei che se ne occupasse appunto seriamente. Cioè, mi devi informare, non mi devi convincere, ma soprattutto non mi devi costringere, e mi devi rispettare se faccio una scelta diversa.
0: Esatto.
1: E mi devi anche aiutare se la faccio diversa, no?
0: Esatto, esatto, perché sono un cittadino come gli altri.
1: Quante volte ho visto paziente del dottore, mi ha detto accettare perché mi diceva se no io qua non metto più piede. Ma che ragionamento è questo qua? Perché non devi mettere più piede qua? Cioè, tu fai la tua scelta, io ti dico secondo la mia esperienza, ma secondo la tua vera esperienza, ma ce l'hai questa esperienza? Perché se non hai il foglio Excel con i dati, con i numeri, cioè se tu non sai che dopo 8 mesi, dopo 5 anni, perché dicono dopo 5 anni, per esempio, pochi lo sanno, il paziente è considerato guarito. Cioè, dopo, se tu lo perdi di vista, per la statistica è considerato guarito, ma lo perdi di vista perché magari ha fatto.
0: Magari muore dopo sei anni, in conseguenza.
1: Però la medicina ufficiale, se muore entro cinque anni, però mi ha dato un colmo una volta cinque anni di vita, no? Gli hai dato cinque anni di sofferenza e di illusione, non gli hai dato cinque anni di vita. Mm. Perché se lo lasciavi stare, magari moriva due anni prima, moriva più sereno.
0: Cioè,
1: moriva
0: così. Questo purtroppo è quello che capita spesso, è un dato di fatto, non è che è inutile parlare. Il problema è che nessuno più ha coraggio di parlarne di queste cose.
1: No, ma è una tragedia perché appunto con i numeri in aumento e siamo tutti esposti. Mm. E se capita a te, se capita a me, se capita appunto, come possiamo fare? Qual è il devo dare allo IOB, che loro dopo lavorano in base ai protocolli, non so neanche chi sono, non so neanche qual è la mia storia, come ho vissuto, quali sono le mie aspettative. No, non è che voi dovete smerciare i vostri cicciumac eccetera, i farmaci miracolosi, economicamente miracolosi. Mm-hmm. Voi dovete semplicemente prendere cura umanamente e anche dal punto di vista medico e scientifico del paziente, e potete farlo, e abbiamo forse degli strumenti che sono migliori di quelli una volta, se utilizzati dal punto di vista così morale oltre che scientifico. Questo purtroppo non succede, sono davvero così.
0: E questa
1: è preoccupato.
0: E questo è l'elemento più pesante della situazione, anche perché, ripeto, in tutti questi anni, ragazzi, io è quello che dico a tutti: tu ce l'hai, Ennio, hai visto, hai ormai una sfilza di tuoi pazienti che appunto hanno fatto diagnosi con diagnosi di tumore e di conseguenza sono morti nel giro di poco tempo, facendo e rispettando tutti i protocolli, no? Naturalmente. Quindi,
1: io credo di avere una cosa che non...
0: sarebbe interessante che tirassi fuori la percentuale, Ennio, perché comunque è significativa dal punto di vista statistico.
1: Ho tutte le foto dei pazienti e ho il foglio, ovviamente tutta la storia clinica, ma ho un riassunto che è il foglio Excel, cioè data di insorgenza, tipologia di tumore, tipologia di trattamento e data di decesso. È una cosa che dovrebbero fare, non so quanti istituti di oncologia ce l'abbiano, e se ce l'hanno, se li rendono pubblici questi studi, perché se li rendessero pubblici forse dovrebbero anche così guardarsi allo specchio ogni sera prima di andare a letto e dire: io oggi ho contribuito alla scienza, alla medicina, alla salute dei pazienti, oppure ho ingrassato le aziende farmaceutiche.
0: Esatto, e qui si vede quello che io dicevo, quando c'è una persecuzione, perché a tutti gli livelli questa è una persecuzione ed è una totale limitazione della propria libertà personale, ma gravissima, perché dove lo Stato e quindi l'apparato statale e sanitario ti impongono una sola via, e se non segui quella sei comunque criminalizzabile, e questa è la cosa più vergognosa. Mi mandava Michela, che è una ascoltatrice, dice: avevo detto all'ematologia che aveva in cura mia mamma di smetterla di massacrarla con la chemio, e la dottoressa che l'aveva in cura è andata a dire a mia madre che la figlia la voleva ammazzare. Poche settimane dopo mia mamma è morta per un mieloma tra dolori atroci, era il 14 e aveva fatto infiniti cicli di chemio. No, giusto per... no? Ecco, questo è quello che tu hai visto anche tu, va bene, dai. Ok, Ennio, noi siamo vicini ovviamente a Lino, perché adesso io sono stato lì a casa sua stamattina e gli ho letto l'articolo e cosa vuoi, ha detto, io ho detto altre cose, gli hanno ovviamente isolato alcune frasi, ho detto: Lino, ma perché cazzo gli hai dato l'intervista? Ha detto: questa la conoscevo, gli avevo fatto anche un servizio fotografico a questa qua. Vabbè, dai, robe da matti, veramente.
1: Che domani sì, ne facciano un altro.
0: Ah, un altro, sì, in cui dicono sì, va bene, ok. Va bene, Ennio, grazie mille. Stammi bene, un abbraccio, stammi bene, salutami Paola. Ciao, ciao Ennio, ciao. Allora dice: saluto a Radio Gamma 5, porca miseria, come sono ridotto, Madonna, ciao presidente. Chi cazzo? No, ecco il ridotto nel senso, ecco, che non volevo dire, per fortuna adesso. Sono ancora in salute, chissà per quanto. Vabbè, non si capisce un cazzo, porta pazienza. Buongiorno di Rotto, come si chiama la giornalista che ha scritto l'articolo? Broglio si chiama, Broglio, adesso il nome che non mi ricordo, adesso te lo dico. Federica Broglio. Mandargli una mail al Gazzettino, io questo lo farei, ma non solo per come è stato scritto l'articolo, che al limite può anche essere stata un'intervista così, ma il titolo che ha dato la redazione è ancora più schifoso, inserito poi, ricordano tutti che questa signora è stata condannata a 2 anni per omicidio colposo della figlia, capisci? Oltre, cioè, questa è una roba che ha dell'incredibile. Carlo De Abano, buongiorno.
2: Ciao, per esprimere il mio cordoglio perdita di quella signora.
0: Certamente.
2: E ora alla scienza, anche su questo tema, trattiamo solo questo tema, cioè il cancro e il tumore. Qualcuno sa, o se tutti che non sa, che non sapevamo. Ora una risposta secca, perché mi 20 anni fa mi è stata una promessa da una persona che dopo il decesso di mio figlio sarebbe stata da lui trattata la materia com'è, ma non è arrivato a me. E quello allora era un rappresentante della scienza ben conosciuto. Non è per questo, è perché la mia telefonata è fatta in mezzo a un cespuglio di non conoscenza, di non sapere.
0: Certo.
2: E quando si sa, si deve imparare a tacere. Se no si fa un guazzabuglio. Quando non si sa, si deve avere la modestia di tacere.
0: Sono d'accordo. Sono d'accordo, Carlo.
2: Diffondi la novella e domani sera se
0: sì, vieni all'Alexander de Abano, ti vieni anche te, dai.
2: Ma non so come che me si comporta e me robe.
0: Ho capito. Va bene, d'accordo. Stammi bene, Carlo, un abbraccio forte. Ciao Beo, ciao. Adamo dice: Eleonora Bottaro e la mamma Rita sono per me un faro luminoso che indica la via, che anch'io seguirò se mai mi capiterà. Roby Lalpin dice: ovviamente grande dottor Caggiano, sono d'accordo con te. Broglio di cognome, e vabbè che qualcuno, se tutto va bene, gli avrà suggerito di scrivere quell'articolo controverso. Vabbè, dai, comunque alla fine pietà per determinate persone, veramente non... Paolo, a me e a me pare un imbroglio. Che broglio. Buongiorno Paolo, ma la scienza deve mettersi d'accordo con le nuove richieste di suicidio assistito Veneto e Toscana. Eh sì, bravo, anche questo Stefano se ne è gran realtà. Adesso stanno spingendo al suicidio, no? E le forze di ostacolo si stanno muovendo in maniera perfetta, ragazzi. La mamma di 85 anni con leucemia linfatica sta bene, ma a Bassano continuano a rompere perché prende pastiglie non si sa di che cosa. Per fortuna continua a rifiutare, col disappunto del medico condotto, perché come era incazzato perché sul mio consiglio non si è vaccinata per il Covid, una delle prime per età a essere chiamata per la vaccinazione. È quello che ho fatto come mamma, anche se non avevo bisogno di consigliarlo, perché mia mamma col cazzo, mia mamma ne ha 88 e ovviamente non ci ha neanche pensato un secondo di vaccinarsi, insomma, sai, coglioni sì, ma no, proprio così tanto, insomma, dai. Allora, ciao Paolo, sono Fabione, mi hai fatto venire i brividi, oltre che la rabbia, di questa storia che hai letto. Non ho parole, il potere dei soldi cosa fa? Sì, non è solo il potere di soldi, credimi, non è solo quello, c'è molto di peggio, perché qui c'è sotto situazioni molto più pesanti, questo è il problema, capisci? E quindi sono situazioni più pesanti, c'è una volontà di manipolazione della vita e delle cose delle persone che è molto preoccupante. Questo è l'elemento veramente pericoloso. In effetti, meglio farsi sentire per telefono, avere la modestia di scrivere messaggi indecifrabili. Va bene, dai. Ciao Paolo, scusa, ma stai parlando degli stessi giornalisti che, ad esempio, per i morti danneggiati dal vaccino dicevano malore improvviso e morte nel sonno e nessuna correlazione? Ma questi praticano l'eutanasia a pagamento all'informazione. Ciao vecchio mio Davide, sì, va bene, un saluto. Ciao vecchio, presidente mi perdoni, ma vabbè, presidente di tua sorella, non sono presidente di nessuno, mi caro, cosa ho fatto, quello che dovevo fare nella mia vita. Caro Paolo, tengo come un piccolo tesoro il sasso a forma di cuore che Rita aveva raccolto per tutti noi la sera che eravamo a casa sua un paio di anni fa con te. Abbraccio Lino, Lisetta, sì, sì, ricordo. Beh, dai, lei, Rita è stata una grande anima, veramente, non oso neanche immaginare. Poi pensate che ho conosciuto, lei ha festeggiato in modo alla grande, non a caso, pensatevi, il 60° compleanno, lei compiva gli anni il 7 dicembre, e quindi a dicembre ha festeggiato il suo compleanno, resa malata, e siamo stati in ristorante, e siamo andati a mangiare al ristorante, e avevo invitato un po' di amici naturalmente. La cosa più pazzesca, c'era anche suo padre che ha credo 92-93 anni, ha anche un fratello, e ricordo che a un certo punto lei, vestita molto elegantemente eccetera, ha avuto una parola per tutti, per tutti i presenti, insomma, c'era anche Ennio con noi e c'erano, insomma, c'era un po' di persone, amici eccetera, e a ognuno ha regalato, dice, guarda, ricordo in modo particolare il dottor Caggiano, me, Carlotta, Paola, insomma gli amici, e per ognuno aveva una frase che centrava assolutamente l'essenza dell'amicizia che c'era stata, no? E li ringraziava tutti, ognuno aveva portato a lei qualcosa, no? Solo che nell'insieme, quando finì di ringraziare un po' tutti, ci fu un silenzio di tomba, perché io lo dissi a Rita poi, perché lei me lo chiese, perché mi chiese più qualche giorno dopo, ma che reazione, cioè, che effetto ti ha fatto la festa, la cosa che abbiamo fatto? Ma Rita, ho detto, quello che tu hai fatto, glielo dice con tutto il cuore, ho detto, è stato un commiato. E la gente l'ha percepito così, ecco perché c'è stato un silenzio tombale nell'immediato, e poi il papà di 92 anni si è messo a piangere disperatamente, c'ero io, c'era Carlotta, con Carlotta in modo particolare, io spero che possa guarire, spero che non se ne vada. E purtroppo 6 mesi dopo invece questo è accaduto. Dice, ciao Paolo, per me se devi andare in ospedale a operarti te devi avere a bava di trovare il medico bravo e cosciente. Nunzio 66, vabbè, certo Nunzio, ma questo vale per tutti noi come sempre. Giancarlo chiede, sai quando fanno il funerale? Giancarlo, lo fanno lunedì alle ore 16 nella chiesa di Bagnoli di sopra, lunedì alle ore 16. Credo ci sarà tanta gente, davvero, perché vabbè. Ma se fosse mancata per incidente stradale avrebbero scritto qualcosa? Gli aspetta l'inferno. Sì, vabbè, guarda, gli aspetta quello che gli deve aspettare, gente priva di coscienza, non sai neanche da prendersela. Ciao Paolo, riguardo alle bugie dell'informazione sanitaria, ho trovato questo post oggi è il 2 giugno del 26, quando leggerete queste righe io non ci sarò più. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Cristin Cotto. Ah, sì, madonna, l'avevo letto, sì. Una che si è suicidata. È il giorno stesso che è morta Rita. Madonna, signora. Sì. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Cristin Cotto e sono quella che viene definita una whistleblower, una persona che denuncia irregolarità. Ho lavorato per 25 anni nell'industria farmaceutica, gestendo e analizzando dati clinici. Come biostatistica, da dicembre 2020 mi sono immersa nella documentazione relativa al vaccino anti-Covid della Pfizer. Ho scritto numerosi documenti e realizzato diverse trasmissioni per condividere i veri risultati. Le mie conclusioni sono catastrofiche, oltre all'invalidità dei risultati dovuta a errori e persino a una palese frode, il vaccino Pfizer che la popolazione ha ricevuto, che forse avete ricevuto anche voi, non è quello derivante dalla sperimentazione clinica con l'efficacia del 95% annunciata da tutti i politici, giornalisti e medici televisivi. Vi è stato somministrato un prodotto per il quale non esistevano assolutamente risultati, né dati di efficacia, né di sicurezza. Questo messaggio non ha lo scopo di sensazionalizzare la situazione sui social media, ma di informarvi di una delle più grandi manipolazioni che l'umanità abbia mai conosciuto. Tutte le prove sono contenute nell'ultima versione del mio lavoro, che vi incoraggio a scaricare e leggere. Per chi è troppo pigro o impegnato, le poche pagine della conclusione e i link ai documenti originali sono già sufficienti a chiarire la questione. Mi sono ammalato nello stesso periodo in cui ho presentato un reclamo contro le autorità sanitarie. Da oltre un anno soffro di un dolore lancinante che si irradia dalla parte bassa della schiena lungo le gambe, una sensazione di bruciore alla pelle, soprattutto alle gambe e alla schiena. Ho consultato medici di base, neurologi, osteopati, eccetera. Ho ingerito migliaia di capsule di integratori alimentari, ansiolitici, neurolettici. Ho persino provato la biorisonanza e consultato guaritori energetici senza alcun risultato. Sono allo stremo delle forze. Chiedo perdono a coloro che mi amano, a voi che mi avete seguito sui social negli ultimi 4 anni. Addio, mamma mia, ragazzi. Sì, l'avevo letto, Stefano, l'avevo letto. Non voglio portarti fuori argomento, ma forse ti potrebbe interessare questo screenshot di una vetrata raffigurante Gesù e Maddalena in attesa. Sì, è un'altra cosa, Stefano, non crederci. Girotto, scusami, ma è morta sia la figlia che la mamma? Sì, la figlia è morta nel 2016, la mamma 10 anni dopo. Vabbè, ultima telefonata veloce. Sì, pronto?
3: Ehi, Paolo?
0: Sì.
3: Ciao.
0: Ciao,
3: posso
0: dimmi.
3: Intervenire? Due
0: sì.
3: Secondi, proprio
0: sì.
3: So che ci sei verso la fine.
0: Sì. Dimmi.
3: Sì, ciao.
0: Dimmi.
3: Ascoltami, vabbè, mi sono Daniele, c'è senso, ma
0: ciao Daniele,
3: anche.
0: dimmi.
3: Sarò breve. Tra quei gambe il fatto là di giornalisti che ti dicevi prima, praticamente mi è successo un fatto, se vuoi essere proprio più veloce possibile e spiegartelo, di come che ecco quei lavori qua del Gazzettino, è successo che mio zio per una trasfusione ancora negli anni 80 ha contratto l'epatite C, l'HCV insomma, e niente, ripeto, negli anni 80, poi con l'aggravamento e tutto, il suo è morto e tutto quanto. Nel giornale, il giorno successivo, fatto il funerale, che doveva fare il funerale, e ha messo morto il suo mio zio, insomma, che per dire, ti dico che nome, come mano così, perché te lo trovi ancora sul Gazzettino,
0: sì, sì, dai,
3: ancora,
0: non,
3: quindi
0: va,
3: la notizia.
0: Sì, va, ho capito, va tranquillo, sì.
3: Cosa?
0: Ho capito, vai tranquillo.
3: No, niente, insomma, in conclusione ha sbattuto in prima pagina dicendo che invece di essere morto di epatite era morto di HIV.
0: Ecco, così.
3: Certo,
0: ovviamente.
3: Quindi perdite anche la serietà. Me cugino che ha tentato di segnalare al giornalista che conosciamo perché è del paese, ma ancora adesso troviamo su internet.
0: E certo, che mancaria, ha avuto chi dai.
3: Dopo del 2014 se sto fatto, non so che è dell'altro giorno.
0: E certo, quindi, ovviamente.
3: Ecco,
0: vabbè, è sempre
3: ecco,
0: così. Stammi bene, vecchio, grazie della tua testimonianza.
3: Se vediamo,
0: stammi bene, ciao. Ok, ragazzi, allora io vi lascio con questa canzone, For Play, Long Time, di Boston, tanto per tirare messo in morale. Se mi riscrivi, amico, quello che avevi fatto la canzone, ormai ho perso i messaggi, magari la prossima volta te lo metto su. Non ci vediamo giovedì prossimo perché vado a fare una vacanza nella mia villa alle Seychelles, e quindi ci vediamo giovedì fra 15 giorni. Un abbraccio a tutti voi, ciao a tutti, statemi bene e buona vita.

freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole.

0: Eccoci qui amici, buona giornata a tutti da Paolo dai microfoni di Radio Gama 5 in questo giovedì 4 giugno 2026. Sono in compagnia di Silvia Lupano, ciao Silvia.
1: Ciao Paolo.
0: È tornata a trovarci, tieni il microfono vicino Silvia per favore, portatelo okay. Proprio vicino.
1: Perfetto.
0: Vicino. Te lo tiri, ecco perfetto. E, adesso parleremo un po' di cose, volevo intanto dirvi che sono un po'... incazzato dire poco, perché se vi andate a vedere sul Gazzettino di oggi il vergognoso articolo che hanno fatto per la morte di Rita, della moglie di Lino Bottaro, Rita Benini, una carissima amica con cui ho passato gli ultimi 10 anni della mia vita insieme, praticamente ci vedevamo spessissimo, abbiamo fatto vacanze insieme, siamo stati insieme, abbiamo fatto percorsi di condivisione insieme. Grazie al loro intervento non siamo riusciti a trovare anche la sede, i 2,5 ettari di terreno che abbiamo comprato da loro, dove c'è la nostra associazione, i semi di girasole. Insomma, Rita è stato insieme al marito Lino, sono stati amici carissimi. Andatevi a vedere l'articolo sul Gazzettino di oggi, dire vergognoso e dire poco, ma ne parleremo alle 2 dopo. Ecco, vabbè. Detto questo, con Silvia invece vogliamo affrontare qualcosa di un po' più leggero per modo di dire, di un po' più positivo, che è la necessità da parte di ognuno di noi di sviluppare, di comprendere innanzitutto cosa accade nella vita, no?
1: Sì.
0: Nella vita e nel percorso di ognuno di noi.
1: Sì.
0: E avere una comprensione un po' maggiore, perché quello che è una delle cose più tristi che io sto notando nella mia personale esistenza, ma anche in quella di tanti altri, è l'incapacità totale di fare, di avere un esame obiettivo di chi sei, di chi siamo.
1: Allora, chi sono
0: il
1: gli
0: mondo
1: altri?
0: È cattivo, gli altri sono cattivi. Mi è successo qualcosa di grave, è sempre comunque colpa degli altri. Si può essere che abbia una minima colpa anch'io, però io sono buono, però se mi toccano, hai presente quelle robe
1: sì.
0: lì. Cioè, se si va avanti una vita così, non capisci mai un cazzo in realtà, non riesci ad avere una capacità di autoanalisi, che è la base fondamentale per poi cominciare a rapportarti anche con gli altri. Perché se tu ti ritieni un santo, adesso sto esagerando, ma insomma una brava persona, buona e qua e là, e il mondo è cattivo, sì. poi in realtà non riesci a capire perché e per cosa ti succedono le
1: sì.
0: cose, magari gli eventi negativi della vita di ognuno, e tendi ad attribuire sempre la colpa all'esterno,
1: sì.
0: no? Invece non è così, spesso.
1: Esatto, e soprattutto aggiungo, grazie davvero Paolo per questo invito e per questa possibilità di poter condividere questi elementi. Qual è il rischio? Nel momento in cui noi attribuiamo la responsabilità all'esterno, è un po' come mollare le redini del nostro cavallo, se ci pensi. Mi spiego meglio, allora, questa è un'esperienza che purtroppo non tutti fanno, tu da come ne parli ovviamente l'hai già sperimentato, ma nel momento in cui cambia il nostro cuore, cambiamo noi, tutto il mondo esterno cambia, no? Perché gli altri in realtà si relazionano a noi per come noi siamo, e c'è un'incredibile quantità di segnali, feedback, retrofeedback, campo che si genera, no? Tra le persone, per cui io adesso torno un attimo anche al mio campo, che è quello delle costellazioni familiari.
0: Certo.
1: Per esempio, nel momento in cui noi decidiamo profondamente che toccheremo il cuore di quella persona, o che quella persona in qualche modo ha una parte, una componente buona che poi ci ascolterà, e che potremmo basarci su un dialogo sano e costruttivo per entrambi, se facciamo così le cose prendono una piega. Se noi partiamo a spada tratta con l'ipotesi che quella persona sia comunque una persona spietata, che lo fa apposta, che è crudele, eccetera, è chiaro che la cosa è diversa. E quindi adesso io mi riferei anche se posso poi fare un discorso un po' più lungo.
0: Certo.
1: L'ipotesi che facevi tu, cioè non l'ipotesi, descrizione che tu facevi giustamente di un articolo che è assolutamente indegno nei confronti di, oltretutto, chi lo legge, che è una persona che ha perso familiari cari o amici che hanno perso la loro amica.
0: Lino ha perso in sequenza il figlio maschio, il primo figlio, 3 anni dopo la malattia della figlia, che muore pochi mesi dopo di leucemia. Adesso sì. Mi è morta la moglie, lui è rimasto da solo. Sì. Ok, sì. Cioè, vuol dire. E tu, Gazzettino, fai un articolo, dopo ve lo leggerò dopo, insomma, sì. Non voglio entrare in questo, ma era solo per dire la pesantezza, no?
1: Sì. E qui però appunto interviene quell'altro fattore.

0: parlando addirittura con dei carcerati, con delle persone davvero che avevano fatto cose particolarmente brutte. È sempre stato così che poi, quando comprendevano il loro errore, quando in qualche modo riuscivano a sviluppare quella qualità umana dell'empatia, del mettersi in contatto poi con questo tipo di sentimenti, questi si mettevano a piangere per un mese di fila, non li fermavi. Tutte le volte che li incontri si mettono a piangere dal ricordo e dal dolore di quello che è stato fatto. E nelle costellazioni è sempre così. Noi spessissimo abbiamo a che fare con irretimenti, si chiamano, di persone che sono state nella loro linea familiare, hanno avuto delle aggressioni, degli omicidi, ci sono persone che sono state vittime di olocausto, persone che hanno antenati vittime di olocausto, intendo. Io stessa ho un prozio disperso in guerra, piuttosto che alcune persone sono tornate da un campo di concentramento perché erano dei partigiani che sono stati acciuffati e poi rimandati a casa che pesavano 30 kg. Queste esperienze poi, quando metti in costellazione, cioè quando fai questo tipo di lavoro che io non esito a definire terapeutico, e cosa accade? Il rappresentante, cioè colui che in qualche modo fa sì di dar voce, diciamo, a quello che è successo nel passato, viene colto da delle crisi di pianto tutte le volte, perché poi, una volta che poi queste persone passano nell'aldilà, diciamo così, non si rendono conto di ciò che è stato fatto, e il perdono tra le anime. A me capita sempre che chi è stato carnefice si mette lì a piangere a dirotto e la vittima gli tocca andare lì a consolarlo, abbracciarlo, di lì, vabbè, dai, pace,
1: non esagerare.
0: Andata, cioè, insomma,
1: poi anche da cosa, no? Dipende anche da cosa.
0: Sì, ma anche omicidi efferati, no, voglio dire, anche in questo caso io non ho mai visto una vittima in un carnefice in cui non si creasse questa dinamica, in cui a un certo punto proprio questo qui dice: ok, ho capito, sei veramente iper mega dispiaciuto, va bene così, pace, no?
1: Certo.
0: E questo è appunto la mia esperienza. Poi ci sta appunto che ci siano esperienze diverse. Io tendo sempre a dire: manteniamo sempre aperto il dubbio rispetto a qualsiasi cosa.
1: Certo.
0: Però insomma, dal 2011 ad oggi ne ho viste veramente tante.
1: Immagino.
0: E quindi si parla anche di tante situazioni. Ecco, questo per dirti, quindi, tornando al discorso iniziale, c'è proprio una sorta di rispecchiamento nell'ambiente esterno di noi stessi. E qui io ti avevo portato anche, non so se posso poi citare l'autrice di un libro sulla disabilità che era stato presentato anche qui in radio, e praticamente che è di, si possono dire,
1: certo,
0: testi, questa meravigliosa donna che si chiama Sabrina Francavilla, che io ho conosciuto, e che tra l'altro è una persona ipersensibile, nel senso ipersensibile in senso buono, nel senso una persona di una sensibilità strepitosa e molto brava, è anche una consulente filosofica, una persona di grande cultura e grande umanità. E lei nel suo libro parlava per esempio dell'effetto Pigmalione e dell'esperimento che lo psicologo Robert Rosenthal ha fatto, quando praticamente ha ancora nel 1965 ha teorizzato l'effetto Pigmalione, si diceva, no? Quindi un esperimento nel quale, in una scuola elementare, hanno detto agli insegnanti: guarda, hanno preso a caso dei bambini senza sapere se erano bravi, meno bravi, intelligenti o non intelligenti. Alcuni hanno detto: guarda, questi qui purtroppo non sono tanto dotati, quest'altri sono praticamente dei geni. Alla fine dell'anno scolastico, le prestazioni dei bambini che era stato detto agli insegnanti che erano dei geni, cioè delle persone proprio di qualità incredibili, di grandi capacità, erano tutti molto con dei livelli molto superiori di apprendimento, di sviluppo cognitivo, eccetera, rispetto agli altri bambini, ma perché gli insegnanti da loro si aspettavano il meglio. Aspettandosi il meglio, i bambini lo sentivano e davano il meglio, e quindi avevano effettivamente avuto degli effetti strepitosi nella loro vita. E qui Sabrina poi ne parla molto bene nel suo libro, che si intitola I luoghi della discriminazione, che tendo a volerlo promuovere perché è veramente un libro molto bello.
1: Dai il titolo e il nome, per favore.
0: Allora, I luoghi della
1: discriminazione. Fammelo vedere un altro.
0: Sì.
1: I luoghi della discriminazione di Sabrina Francavilla. Quello che una persona con disabilità non deve sopportare.
0: Sì.
1: C'è una casa editrice o no? No. No. Vabbè.
0: Questi sì, sono
1: si trova in giro?
0: Sì, si può trovare su Amazon o su

0: su altri canali, comunque
1: ripeto,
0: cercando il titolo.
1: I luoghi della discriminazione, Sabrina Francavilla, ok.
0: E leggendolo, adesso poi Sabrina stessa mi diceva che, come tutte le persone molto intelligenti, lei alcune cose poi nei prossimi libri che scriverà le approfondirà diversamente, darà ulteriori tagli, perché effettivamente no, si cresce, no, si avanza. Mm-hmm. Ed è una cosa molto molto bella, però, perché leggendo questo libro non è possibile non sentirsi tutti disabili, perché per esempio nel momento in cui questo nostro amico, che ha appena perso la moglie, in questo momento lui sta vivendo una fase di disabilità, perché non ce la fai a fare un sacco di cose quando hai o perlomeno hai bisogno di più supporto, più aiuto, più gentilezza e più dolcezza in questi casi. E quello che a me, traendo spunto dal discorso che abbiamo fatto io e te inizialmente, è proprio questo il punto: è come se la nostra società avesse un po' dimenticato l'importanza di essere umani tra noi, e questo purtroppo
1: non è come se, è proprio così.
0: Sì.
1: Attualmente è proprio così.
0: Sì.
1: C'è una mancanza di umanità, perché c'è una mancanza profonda di interesse verso l'altro. Interesse, non interesse economico, interesse speculativo. Interesse, cioè proprio io non ho interesse, perché la mia componente egoistica prevale nettamente. Era quello che ti tentavo di dire nell'introduzione. Cioè, è inutile che noi attribuiamo che il mondo è cattivo, però noi non riusciamo mai a farci un esame di coscienza vera. Cioè,
0: bravo,
1: fino a che punto siamo egoisti in realtà? Fino a che punto? E beh, lo siamo molto in realtà, lo siamo molto. E non è che perché una volta su 100 facciamo un'azione, diciamo, tra virgolette, altruiste, cazzo che buono che sono. Cioè, no, cerchiamo di capirci.
0: Sì.
1: Questo è l'elemento.
0: Sì. Tra l'altro, guarda, rispetto a quello che hai detto, io in certe occasioni farei tipo 2 minuti di silenzio, no? Per far sì che queste parole possano arrivare. Mm-hmm. Perché se noti anche i ritmi stessi, no, cui siamo sottoposti, il tipo di dialoghi che ci propongono, sono sempre iper incalzanti, come se in realtà non dovessimo lasciare spazio al pensiero, all'elaborazione personale di ciascuno. E di questo ci si accorge per esempio quando si parla con gli iperanziani, che io in Toscana, quando sono stata lì alcuni anni, ho fatto amicizie con un po' di persone di quasi centenari, o se non ultracentenari. E lì vedi, gli fai una domanda e poi aspetti 1 minuto, 2 minuti, dici vabbè, si sarà addormentato. In realtà è lì che riflette sull'usare delle parole che poi hanno un impatto pazzesco, no? Sull'interlocutore, perché vanno poi a pescare in 100 anni di esperienza, letteralmente in un secolo, quindi tirano fuori delle cose che in realtà vanno a innescarsi e toccano corde profondissime, no? Della tua vita.
1: Certo.
0: E questa è anche una delle grandi tragedie del nostro tempo, cioè non abbiamo più il contatto con gli anziani. Quando
1: La saggezza dell'anziano, che nasce da un percorso di vita lunghissimo, naturalmente.
0: Altro
1: no?
0: Che. E che viene relegato spesso davanti a una TV, il più delle volte, se gli va male, o con un libro se gli va particolarmente bene. Comunque in solitudine, ma
1: oppure
0: raramente.
1: In RSA.
0: Esatto, e raramente in contesti dove ci sono tutti i bambini intorno che possono acquisire informazioni, no?
1: Sì, perché la famiglia non esiste più nel senso tradizionale del termine.
0: E qui sta invece lanciare dei sassolini e lanciare anche delle determinazioni, perché di una cosa io sono convinta: è vero che in qualche modo la nostra determinazione, il nostro ichinen, come direbbero i giapponesi, arriva a plasmare e permeare la nostra realtà. Quindi il momento in cui noi decidiamo profondamente nel nostro cuore che una cosa deve realizzarsi e creiamo dentro noi stessi i presupposti perché questo si realizzi, questa cosa effettivamente in qualche modo, siamo talmente maestosi noi esseri umani che in qualche modo arriva. Ed è per quello che è così importante lavorare su noi stessi, perché a me per esempio è capitato negli anni c'è stato un periodo della mia vita che io ero convinta di essere una persona molto molto molto buona, proprio io mi sentivo buona.
1: Vabbè, diciamo che appari così, insomma.
0: Ma aspetta, nel periodo se ti sto
1: appari
0: parlando
1: così. Esatto.
0: Ma anche all'epoca apparivo un po' così, no? Sembravo proprio buona. Poi
1: Poi si scopre?
0: No, riflettendo profondamente su me stessa con delle tecniche, poi un giorno ne parleremo, con delle pratiche, riflettendo proprio profondamente su di me, proprio analizzando profondamente il mio comportamento, il mio cuore, confrontandomi anche con letture particolari, con così con insegnamenti di vario tipo, in realtà quello che ho compreso a un certo punto mi è scattato, e io non vorrei dire parolacce, ma ero veramente
1: eri incazzata in modo notevole.
0: Perché secondo me era giusto quello che facevo, era perfetto così, non ero cattiva, ero semplicemente giusta. In realtà non dico che fossi cattiva nel senso, ma ero proprio cattiva, cioè catturata in una serie di pensieri e di condizionamenti che facevano sì che io agissi in maniera,
1: posso, in un certo modo,
0: ma veramente da pezzo. Capito? Cioè qualcosa veramente che non era buono per gli altri.
1: Sei riuscita anche tu a fare un percorso di presa di coscienza.
0: Sì, che non è finito, voglio dire.
1: No,
0: ognuno,
1: ma non
0: di
1: è mai finito,
0: percorso.
1: Fino all'ultimo respiro non è finito. Però voglio dirti, hai cominciato a fare automaticamente un esame il più obiettivo possibile di te, no?
0: Sì.
1: Che è la cosa più difficile, perché essere giudici degli altri è la cosa più facile e più immediata e più superficiale e anche la più banale, se vuoi, no? Ma incominciare a valutare obiettivamente se stessi, cercare di essere obiettivi per se stessi, è dura, perché è doloroso, perché ammettere che non si è quello che ci siamo figurati è doloroso, no?
0: Sì.
1: Però è il percorso di saggezza, è il percorso di crescita in realtà.
0: Sì. E, tra l'altro è proprio quello che fa sì che poi però le relazioni cambino completamente nei confronti poi di tutte le persone con cui ci relazioniamo.
1: Certo.
0: E qui posso farti un altro esempio concreto. Adesso con l'esperienza che ho fatto, in realtà sto facendo anche la consulente per delle aziende in difficoltà, no? Che quindi hanno tutti i creditori alle calcagna, e a volte tra questi creditori alle calcagna hanno grossi, diciamo, colossi che non ascoltano nessuno, perché non si sa nemmeno con chi parlare all'interno, no? E quindi non hai nemmeno un referente certo al quale rivolgerti,
1: perché non c'è più nessuna umanità, cioè non ci sono più uomini, c'è solo meccanismi.
0: Ti trovi di fronte a dei muri, però nonostante la situazione, essendoci un po' anche, avendo transitato tra le varie fasi, no? Perché ero, diciamo, quella, no, è giusto così, si fa così, non esiste, hai sbagliato, cavoli tuoi, non c'è niente da fare, basta, chiudi l'azienda, se hai sbagliato, sbagliato, punto. E adesso riesco in qualche modo, parlando con prima l'avvocato dell'azienda stessa, poi con l'avvocato della controparte, che diventa avvocato non contro, ma che favorisce una soluzione, perché il dialogo è spesso, praticamente sempre mi ascoltano, si fa un dialogo per diventare uniti nel trovare una soluzione bella per tutti. E una delle cose che ho notato è che in qualche modo crea quei secondi di silenzio dall'altra parte, che spesso queste conversazioni le faccio al telefono, però dico, ma noi in questo momento, di fronte a una situazione che, se fai chiudere l'azienda, tutti ci rimettono, creiamo una serie di ingiustizie da cui noi stessi siamo vittime, perché la volta dopo toccherà magari a noi. Cioè, se noi avvaliamo un sistema ingiusto, questo sistema ingiusto, questo sistema che schiaccia e che non fa sì che tutto invece si risolva, schiaccia tutti, cioè a turno ci tocca per forza, nel senso è un andare verso un sistema che non tiene conto dell'umanità. E io ho notato che anche l'avvocato più spietato, quelli che proprio, se ti passano sopra quel caterpillar, apparentemente spietato, quando poi ci parli diventa il tuo migliore alleato, perché nel momento in cui comprende, gli fai l'esempio, gli fai capire la cosa, assurdo, ma anche avvocati che hanno più di 65 anni, che stanno per andare in pensione, addirittura già in pensione, comunque operano, c'è questa capacità di sentire il cuore, sentire ciò che è veramente più giusto, più bello, perché crea più felicità, perché è lì la discriminante. Cos'è che crea la massima felicità per tutti? Far chiudere un'azienda giusto perché ha sbagliato, o magari attivare tutta una serie di risorse in cui magari ci vuole più tempo per sanare i debiti, ci vuole magari un po' più di attesa, ma tutto poi, tutti poi stanno bene. E quindi da lì poi si avviano delle procedure che sono veramente
1: che
0: belle.
1: Magari il peggio, insomma. Anche.
0: Che non solo evitano il peggio, ma creano i presupposti per una società più bella, perché poi in realtà queste persone, questi avvocati, questi consulenti, questi dirigenti di grossi colossi, adesso diciamo tipo, non so, tipo INPS, in realtà dici, riesci in qualche modo, anche con una mail molto particolare, si vede che riesci in qualche modo ad arrivare, no? Qualcosa che fa sì che le cose si trasformino. Chiaramente non sempre, Paolo, non è che tutte le volte va sempre tutto bene. Però partendo con l'aspettativa, sì, bravo, partendo con l'aspettativa che l'altro ce l'abbia questa qualità umana, perché qual è il punto? Che noi spesso, io stessa, a volte faccio una fatica, ci ho messo tipo 3-4 giorni di ritardo per contattare un avvocato, perché io sentivo da come scriveva che questo mi era venuto il dubbio e ho detto, questo non ce l'ha l'umanità, perché se uno scrive così non so dove agganciarmi, non so come fargli degli esempi, fare qualcosa, perché
1: sì, riuscire ad avere un dialogo
0: per acchiapparlo e fargli un attimo, farlo ragionare diversamente. E quindi ci ho messo 4 giorni a cercare di fare uno sforzo dentro di me, ho detto, no, ce la deve avere anche lui, cacchio, è un essere umano, ce l'avrà da qualche parte, nascostissimo, ma ce l'avrà. E quindi si è fatto tutto questo lavoro per cui alla fine finalmente si è, come dire, ma semplicemente lavorando prima dentro di me, perché io gli avrei parlato con questa sorta di atteggiamento, sei una schifezza di umano, no? Dentro di me io c'avevo questa cosa, certo. Finché non la sono fatta passare, io mi sono rifiutata di parlarci,
1: perché sennò entravi nello
0: scontro, entravo a agganciarmi alla sua parte oscurata, se vogliamo, certo. E dopo da lì invece è andato tutto, e questo qui adesso ci sta dando una mano.
1: Hai capito?
0: Vedi?
1: Non male. Allora, per avere un atteggiamento di questo tipo, o per arrivare a questo tipo di cosa deve fare una persona? Questo atteggiamento, questo lavoro che hai fatto tu,
0: sì,
1: no? E che percorso hai fatto? Cioè, com'è che ci sei arrivata? È ovvio che è dovuto anche in parte alla maturità, no? A una maturità di vita.
0: Sì.
1: Cioè, perché a 20 anni sicuramente non puoi avere questa visione delle cose, ecco, salvo casi eccezionali. Però normalmente ci arrivi. Che percorso hai fatto, per esempio? Perché così può essere da suggerimento anche ad altri, non perché tu sia l'esempio del
0: eclatante,
1: però sei una persona che molto faticosamente sei arrivata a controllare i tuoi aspetti meno sociali per far prevalere invece questa componente di comprensione, sì, e di, appunto, come dici tu, di dialogo, perché sennò, ma per, sì, avere il dialogo non puoi metterti col fucile puntato contro qualcuno,
0: sì. Allora, devi disarmare il tuo cuore fondamentalmente, perché l'altro lo sente se tu c'hai il cuore armato, cioè quando, se io l'avessi chiamato questa persona 5 giorni prima, quando ero proprio imbufalita per le cose che questa persona aveva fatto, si sarebbe creato un bel disastro. Allora, io ti racconto proprio la mia storia. Io inizialmente avevo proprio un grandissimo odio dentro di me, proprio odiavo addirittura il mio papà, per esempio, perché mio papà aveva avuto delle vicende per cui, come, esatto, padre, a un certo punto aveva fatto delle cose, era stato anche abbastanza cattivo con la mia mamma, insomma, delle situazioni per cui non, esatto, per cui io partivo proprio con una sorta di, certo, disprezzo verso il genere umano in genere, perché se tu disprezzi il tuo papà, per forza disprezzi il tuo cuore non può essere felice in quei contesti, no. Perlomeno la mia esperienza e quella, certo, di tanti altri, certo, è questa, certo. E quindi ho iniziato un percorso pazzesco, cioè mi sono iscritta a psicologia subito, ho studiato, ho fatto abbonamenti a tutte le riviste di psicologia in tutte le lingue, perché avevo la passione anche delle lingue straniere, quindi tutte le lingue letteralmente, no, nel senso quelle europee. Poi ho fatto tutto un lavoro per quanto riguarda la ricerca di un modo di vivere che non fosse così pesante con quello che mi portavo addosso. Io avevo un macigno al posto del cuore, avevo veramente un macigno, e quindi stati alterati di coscienza, PNL, biodanza, psicodramma, tutto quello che era possibile, davvero quasi tutto, tranne l'ayahuasca me l'hanno proposta, ma quella non ho avuto, non mi sembrava la mia strada, no. Però non la demonizzo, ma non me la sentivo mia. E così, e quindi alla fine di tutta questa cosa il macigno restava. E no, 40 sì. esami di psicologia, tutto restava il macigno. Ho detto, qui come si fa? E a un certo punto ho trovato una ragazza in un contesto dove si stava lottando contro l'apertura di un nuovo inceneritore che faceva danno alla salute delle persone. E questa ragazza, ogni volta che venivamo sconfitti come comitato, lei comunque sempre era gioiosa, allegra, sì, ma si risolve, non ti preoccupare, alla fine lo chiuderemo. Anche quando la situazione era disperata, lei rideterminava, lei era sempre molto tanto Paola, una tua omonima al femminile. E io, nonostante tutte le mega super terapie, cose eccetera, che cercavano di togliere, no? Tutte le esperienze, tutte le cose per levare questo macigno, ho visto in lei qualcosa che a me mancava, il che le ho chiesto cosa faceva, e lei mi fa, ma guarda, io sinceramente faccio una pratica che consente di trasformare ciò che è negativo dentro di noi, cioè si agisce dal dentro per creare fuori un mondo di pace e di felicità per tutti. E quindi ho seguito, fatalità, per lei si trovava ogni 15 giorni con i suoi amici che fanno questa pratica, che è di una forma particolare di filosofia buddista, di pratica buddista. E io la invitavo sempre il giovedì sera, e sempre all'ora in cui si sarebbe, quando ero libera io, ero libera il giorno e l'ora in cui lei avrebbe dovuto trovarsi con questi suoi amici, e lei tutte le volte, per 3-4 volte di fila, mi rispondeva, guarda, volentieri, ma oggi è giovedì, io mi trovo. E io mi dimenticavo sempre, perché ogni 15 giorni non me lo segnavo, insomma. Finché a un certo punto le ho detto, senti, non è che posso venirci anch'io con questi tuoi amici, perché mi incuriosiva la cosa. E mi sono praticamente autoinvitata a una, si chiama Zadankai, che è una specie di incontro dove si parla, si dialoga di tutto, cioè lo scopo è fare amicizia con tutti, ma chi vuole poi può attivare la pratica, no? E quindi tentare, valutare di trasformare se stesso. E quindi ho iniziato questa cosa, che è una pratica davvero per coraggiosi, perché a un certo punto ti confronti proprio con l'oscurità che è dentro di te, e lì devi. E guarda che tante volte tuttora io mi tiro indietro, tuttora io giro l'angolo e tendo a fare una cosa un po' di mantenimento e non andare a scozzarmi contro, chiamiamoli demoni interiori, quella parte un po' che ci tira il freno a mano dentro o ci impedisce una vita felice. E quindi ho poi avviato questa cosa, che è stata una cosa che mi ha dato delle soddisfazioni pazzesche, perché in effetti lì si è proprio stappato questo tappo che avevo nel cuore, che oltretutto mi impediva anche di amare gli esseri umani, amare anche il mio compagno. Io magari ero fidanzata, certo, ma sentivo però, di certo. Mi pareva di amare, ma non era, infatti, non ero così in grado, cosa. Era un'altra cosa.
1: Ascoltami, c'è un ascoltatore, Luca, che adesso lo denuncerò per stalking, perché mi sta dicendo, è dalla vita che mi dice, scusa, quando parlerai di Napoleone, perché lui ha sto chiodo fisso di Napoleone, siccome a me la storia piace, naturalmente. Sì. Io avevo accennato a Napoleone, perché ne parla Steiner in maniera molto particolare, segue personaggi pazzeschi, carismatici, per cui l'umanità va dietro a questi qua, anche se non capiscono che cazzo dicono, perché non è che c'erano i microfoni una volta, no? Questo passava a cavallo e migliaia di uomini disposti a morire per lui, cioè, e allora vuole questa cosa. Però mi chiede adesso, con il metodo delle costellazioni è possibile chiedere qualcosa nella rappresentazione, aspetta un minuto che adesso mi si è sovrapposto, nella rappresentazione alla persona che impersona un defunto?
0: Aspetta, ripeti.
1: Allora, con il metodo delle costellazioni, chiedere qualcosa alla persona che impersona un defunto, cioè quindi di fatto parlare col defunto, perché no? Questo avviene, non avviene, se sì, come? Perché abbiamo solo 10 minuti, purtroppo nel passato, se più puoi un po' farci.
0: Certo, allora io parlo sempre per le mie esperienze, anzi consiglio tutto di tenermi d'occhio, perché con l'esperienza a volte mi capitano appunto delle esperienze nuove che vanno poi anche a contraddire delle cose, perché chiaro, qui siamo in un campo molto, direi che tocca veramente il sacro, e quindi io quello che dirò sarà semplicemente l'esito della mia esperienza personale. Certo. Ne ne parlavo anche con Paola Felici, che è una psicologa, psicoterapeuta, facilitatrice di costellazioni, anzi lei si chiama costellatrice perché è proprio della scuola di Ellinger, che è stata lei fa le costellazioni da più di 25 anni, e mi diceva questa cosa. È tutto in divenire, ovviamente, perché stiamo evolvendo anche, no, nelle costellazioni, tutto un crescere. Certo. Al momento l'esperienza che ho io è questa, che ho io, che ho visto anche fare dai miei colleghi. È possibile, però è molto bene non andare sul parlato, cioè andare con l'espressione corporea, perché sentire il corpo comunica molto più facilmente del parlato, perché ad esempio, hai perdonato, non so, a mio papà, hai perdonato la mamma perché magari tu eri arrabbiato con lei per alcune cose, per quello eri così aggressivo.
1: Al papà defunto.
0: Al papà defunto, no? Va tutto bene adesso, se stai bene, non so, una cosa del genere. In realtà, se tu le fai dire con la voce, rischi che il rappresentante, a meno che non sia veramente bravo, molto sensibile, allora a quel punto lì rischia che si vada a connettere con le proprie, no, ma anche con le proprie idee personali. E quindi, non so, gli faccia dire, vabbè, mamma, fa voglia dire che questo è tutto bene, tutto risolto, che ne so, magari,
1: in realtà non lo è.
0: Magari, anche se io, la mia esperienza è che davvero quando si va nell'oltre tutto cambia, c'è una gioia pazzesca e non è così brutto come ce la siamo raffigurata la morte, anzi, tutte le esperienze dicono che tutti quanti non vedono l'ora di tornarci, chi ha fatto l'esperienza di le near death experience, no? Le esperienze di premorte. Ma ecco, a me è capitato, per esempio, una ragazza chiedesse, e io le facevo da rappresentante perché era una costellazione con molte persone, ma ha chiesto che fossi io la rappresentante del suo papà, e io lì ho sentito che non potevo parlare con mia figlia, nel senso, ho preso, diciamo, su di me il sentire di suo papà, diciamo, in qualche modo mi sono proprio collegata col sentire di suo papà, e sentivo solo un profondo amore verso di lei, ma un'incapacità a esprimerlo. Per cui lì per lì, durante la costellazione, lei faceva delle domande a suo papà a cui bene o male non sapevo neanche rispondere, ma perché sentivo che il papà non era nemmeno in grado di comprendere bene. Lei parlava di emozioni, di sentimenti, di cose che suo papà non aveva mai macinato bene. Per cui, che è successo? Le ho risposto a malapena durante questa specie di connessione in cui lei faceva le domande a suo papà, e dopodiché comunque sono emerse delle cose importanti. Alla fine però della costellazione, quando io le ho detto ok, esco dal ruolo, tutto a posto, finito così, io ho parlato con questa ragazza e le ho proprio comunicato cosa sentiva il mio cuore mentre ero suo papà. Lei in quel momento si è sciolta in un pianto strepitoso, perché il suo cuore sapeva che suo papà la amava più di ogni altra cosa al mondo, ma la sua razionalità era convinta che non fosse così, perché lui non l'aveva mai più o meno dimostrato.
1: Non riusciva a dimostrarlo.
0: Sì. Come io ero convinta col mio papà, perché mio papà faceva delle cose che davano l'evidenza che non ci amava, ma in realtà, poi esaminate sotto un altro punto di vista, era invece l'evidenza che ci amava troppo, ma quel troppo, quel non saper poi come gestire le emozioni e i sentimenti, lo portava a fare delle cose che in realtà andavano in direzione apparentemente contraria. Quindi chiunque è in ascolto e pensa magari che i propri genitori non lo amano, è vero, c'è tanto, ma
1: lo credo, cioè, lì, poi per quello che ti dico, che sarebbe faremo sicuramente una serata, no?
0: Sì, certo, volentieri.
1: Lo facciamo qui in radio, di sperimentazione, per cui chi vuole venire a partecipare, ovviamente sarai tu a gestire la questione, e chi vorrà partecipare facciamo questa prova, no?
0: Questa,
1: per cui può essere un metodo, intanto un metodo sicuramente che non molti hanno provato, e proveranno loro il risultato nella loro pratica, nella loro vita, no? Anche come conseguenza.
0: Certo.
1: Vediamo una telefonata se riesco a beccarla. Sì, pronto? Pronto? Pronto? No, si becca un cazzo. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Dio buono. Sì.
2: Buongiorno.
1: Si sente bassissimo.
2: Beh, cerco di mettere magari vicino alla bocca il telefono.
1: Dai.
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sì. Senta, vorrei avere un po' di informazione da voi.
1: Dica.
2: Io sono dottore sinanqua privat.
1: Sei dottore, non ho capito?
2: Privat.
1: Sì.
2: Allora, io ho una certa iniziativa che vorrei magari pubblicizzare.
1: Mancano 2 minuti, devi essere sintetico, se no poi non riusciamo. Fai una domanda, per favore, a Silvia.
2: Io avrei bisogno di vedere se c'è qualche benefattore che mi aiuti a inviare in Burundi un contenuto di materiale medico.
1: Mm. Ok, non posso adesso darti una risposta. Guarda, non è questo il punto per farlo, perché siamo in una diretta radio in questo momento e stiamo parlando d'altro. Casomai mi mandi un messaggio, non una telefonata diretta, mandi un messaggio al 334.
2: Un attimo che non ho la penna qua. Signore, qua.
1: Ci sei?
2: Allora, vediamo che questo pennello magari...
1: Dai, speriamo che scriva.
2: Allora, 3...
1: 3, 4...
2: Sì?
1: 7, 1, 0...
2: 7, 1, 0...
1: 26...
2: 26...
1: 7, 2...
2: 7, 2...
1: Perfetto, mandi un messaggio qua e poi ci sentiamo, ok?
2: D'accordo.
1: Ciao, grazie. Ciao. Quindi Silvia, adesso noi per concludere, perché abbiamo pochi minuti. Allora, l'idea di poter provare una costellazione familiare per ogni persona, perché ognuno di noi ha i propri problemi inevitabili, i nodi anche emotivi non risolti, o magari crede di non averle, poi in realtà scopre facendo una seduta del genere che ne ha di
0: più
1: grossi.
0: Degli altri.
1: Ecco, a parte me, che no, ovviamente sono già in una situazione superiore, non ho nessun problema. Cosa ridi, cazzo? Vabbè, okay. Cioè, io sono l'ultima.
0: L'espressione che hai fatto
1: volevo
0: era...
1: volevo solo dirti che sono l'ultima incarnazione, capito, Silvia? Quindi, allora, a parte questo, dicevo, si poteva fare per molte persone, può essere un elemento utile, una scoperta utile.
0: Sì.
1: Lo si sperimenta, certo. Lo vediamo, tu puoi seguire, lì ci mettiamo d'accordo su una data. Giovedì prossimo io non ci sono perché vado nella mia villa alle Seychelles. Sì, ho una delle ville, insomma, una delle mie ville. E quando rientro potremo fare, se tu ci sei, non giovedì prossimo, quindi, ma giovedì fra 15 giorni.
0: Sì.
1: Ribadiamo e fissiamo anche una data.
0: Volentieri, molto
1: Silvia?
0: Volentieri.
1: Perfetto. Allora, intanto io ringrazio sempre Silvia Lupano, perché è una bellissima cosa riuscire a smuovere con gioia e con senza incazzature un po' di aiuto, dando un po' di aiuto alle persone, perché in questo momento è la cosa che manca di più.
0: Sì, manca questa umanità che tiriamo fuori, però siamo belli determinati.
1: Mi dicevi prima che ci dovrebbe essere il reato di...
0: Il reato, ecco, io lo farei istituire, reato di disumanità, perché se si creasse il reato di disumanità non ci sarebbero più conti chiusi di gente che non riesce a pagare le tasse, non ci sarebbero più gente...
1: Sai che andrebbero in galera, l'80% delle persone verrebbero fuori, quelli che sono in galera magari.
0: Quelli, allora, reato di disumanità per compensare la disumanità praticamente devi andare a dare una mano a quelli che la tua disumanità ha colpito
1: e
0: ti vai lì e ti tiri sulle maniche.
1: Si chiama karma immediato.
0: Karma immediato.
1: Va bene, grazie Silvia.
0: Grazie.
1: Grazie a Silvia Lupano. Noi allora restiamo d'accordo fra giovedì, fra 15 giorni, sì, comunque sai già che ci sei, e facciamo magari un percorso un po' più lungo, di descrizione migliore, e prepariamo...
0: Certo.
1: L'evento che faremo in radio.
0: Molto grazie Paolo,
1: grazie
0: a tutti,
1: ci vediamo presto, va bene,
0: ciao
1: Silvia. Eccoci qua, allora adesso andiamo in pubblicità, mancano 5 secondi e poi cambiamo un po' argomento, sarà una cosa interessante di una nuova iniziativa che ci sarà Abano venerdì. Eccoci qui, tornati in diretta, e dovremo avere con grandissimo piacere, almeno per me, Antonio Bilo Canella. Sei con noi, Antonio?
3: Sembrerebbe di sì,
1: caro Antonio, benvenuto a Radio Gamma 5. Mi fa un grandissimo piacere averti con noi, perché i tuoi filmati, che ho potuto soltanto vederti nei social vari, mi hanno sempre colpito in maniera estremamente positiva, e anche il tuo retroterra profondamente spirituale e di crescita che hai avuto lo trovo particolarmente utile in questo momento. Adesso tu sei protagonista insieme al nostro Elio, che si fa tramite grazie a Gamma 5, di un'iniziativa interessantissima che farai domani sera ad Abano insieme a Dieter Parisi, e ci sarà Franco Fracassi, Alessandra Chiavegatti, Raffaele Pellegrino, Carlo Priolo, Manola Bozzelli, insomma tante persone che presso l'hotel Alexander di Abano alle 20:30, hotel Alexander Palace, sempre quell'enorme sala dove abbiamo fatto tanti convegni, parlerete proprio di Giù le mani dei bambini. Puoi spiegare un po' l'iniziativa, il senso e perché nasce questa cosa?
3: Do solo un saluto.
1: Aspetta, c'è Elio che ti vuole salutare.
3: Do solo un saluto, un abbraccio, so che sei in viaggio da Roma a Brescia, e quindi grazie di questa disponibilità, e grazie a Paolo Girotto che ci ha dato del tempo del suo programma.
1: Grazie a voi.
3: Due parole per chi non conosce, ma ti avevo già presentato la volta scorsa, appunto: Antonio Biro Canella, artista, attore, regista, ricercatore, performer, scrittore, guerriero spirituale, e qui sei in compagnia di un altro guerriero spirituale.
1: di altri. Allora, Antonio, come mai sei entrato in questo? Cosa che io trovo, tra l'altro, l'ho sempre condivisa, perché l'infamia di quello che sta succedendo, a me viene in mente ovviamente i bambini del bosco, tanto per la famiglia, che è quella, sarà tra gli elementi centrali,
3: da lì che è partita la cosa
1: appunto, e tutti stavamo a dire: ma possibile che questo paese sia diventato un paese di così devastato, privo di umanità e tutto sommato dove si è perso ogni senso di democrazia e di possibilità di avere dei comportamenti diversi, no? Mi sembrava incredibile.
4: Guarda Paolo, io allora prima di tutto devo ringraziare te, Elio e Radio Gamma 5 su due livelli. Prima di tutto per quello che avete fatto nel difficilissimo periodo del Covid, e siete stati veramente un pilastro.
1: Ma grazie.
4: E lo continuate a essere, e questo è una cosa meravigliosa, veramente vi fa onore.
1: Grazie Antonio.
4: Secondo punto, perché la conferma di questa cosa che vi meritate come ringraziamento è il fatto che adesso state facendo una cosa estremamente nobile, cioè state sostenendo un'iniziativa che appunto può funzionare solo se viene sostenuta, perché qui il problema grosso è che con i mezzi, diciamo, social sì, si riesce a intercettare le persone, si riesce a sensibilizzarle,
1: sì.
4: Però poi la tentazione dovuta, come dicevo a Elio l'altra volta,
1: di stare a casa,
4: la strutturazione di questa società è di stare a casa.
1: Certo.
4: Rimani a casa dietro la tastiera, dietro il tuo schermo.
1: Hai condiviso, hai messo like e sei a posto.
4: Esattamente, e di questo purtroppo i poteri che diciamo hanno comodità che questo rimanga così se ne approfittano, no? Si appoggiano su questo. Chiaramente tu puoi solo tradurre, pensa solo se veramente le persone che ti seguono, le persone, io sono 50.000 su Facebook, se veramente quando io dicessi andiamo tutti in piazza venissero, io creerei l'Italia domani.
1: È chiaro.
4: Cambiare l'Italia domani, questo non succede, e io non voglio farne una colpa, come dicevo sempre anche a Elio, perché è un progetto che diciamo, io non, senza fare dietrologie inutili, però sicuramente ha creato un essere umano che vive semplicemente dell'acquisto, del commercio e della sopravvivenza. È un circolo vizioso dove si va al lavoro,
1: dove conta solo l'economia.
4: Dove conta solo il denaro e la sopravvivenza, cioè il 90% del tempo lo passiamo a fare un lavoro che non ci piace, la maggior parte delle persone non fanno un lavoro che gli piace,
1: certo.
4: Fanno un lavoro che non gli piace per guadagnare i soldi, per pagare le bollette, per arrivare stanchi a casa, per poi rialzarsi e rifare il lavoro che non gli piace.
1: E andare la domenica al centro commerciale.
4: Bravo, e quello è, e questo è infernale. Questa qua è questo è l'inferno. L'inferno è questo.
1: Madonna, sei vero.
4: È l'inferno.
1: Assolutamente d'accordo con te.
4: Io preferisco una vita veramente, se vuoi, anche funestata da grandi avventure e attacchi. Recentemente io sono stato vittima di un attacco molto forte.
1: Ne vuoi parlare, Antonio? Perché sarebbe, almeno genericamente, se puoi dircelo, perché sarebbe giusto che tu lo dicessi, insomma.
4: Sì, genericamente. Allora, chi si muove su altri piani sa benissimo che esistono altre forme energetiche.
1: Beh, certo.
4: Non è questa roba che noi facciamo fatica a far passare con la gente comune, in realtà ad altri livelli è estremamente già praticata e conosciuta. Faccio un esempio per tutti. C'è una tale signora che si chiama Paola White Kane, che ritradotto in italiano dice tutto, si chiama Paola Caino Bianco. Questa signora che è la diretta collaboratrice di Trump, e lei usa delle forze particolari che io conosco e che uso anche io, ma non come lei, per sostenere i bombardamenti sull'Iran, per sostenere l'eradicazione dei palestinesi nella striscia di Gaza. Potete andarvi a cercare i video su internet.
1: Si chiama magia nera, Antonio.
4: Eh sì, è una forma di, è una volontà di muovere energie in maniera oscura. Certo. Allora, questa roba, questa gente la conosce, ma questa roba è stato fatto un tentativo di muoverla anche verso di me, che ha provocato delle robe, per cui ci sono state effettivamente delle esplosioni intorno a me che al razionale non hanno nessuna spiegazione.
1: Chiaro.
4: Però, grazie a Dio, poi io le ho le altre forze dall'altra parte e quindi sto camminando in mezzo alla tempesta.
1: Chiaro.
4: Dire di più di questo sarebbe scorretto.
1: No, va benissimo. Però, va benissimo.
4: È per capire che, cioè, purtroppo le vite di chi come te, che ha fatto questa scelta così coraggiosa e si è fatto perfino radiare, sono funestate da queste ondate di,
1: certo,
4: di una parola non bellissima, ma che Dante cita nella Divina Commedia, è merda. Sono funestate da queste ondate.
1: No, mi sfuggiva che l'avesse usata come parola nella Divina Commedia, sinceramente. Ha usato merda?
4: Sì, è una parola in realtà italiana, autentica, solo che noi. Quindi, questo è il prezzo che noi paghiamo per essere integri, per andare e soprattutto per rompere gli schemi, per cercare di aprire dei varchi in mezzo a questo circolo vizioso tremendo. I bambini, cosa sono i bambini? I bambini sono quell'energia primigenia, incondizionata, autentica, genuina, che letteralmente nutre il mondo, come lo nutrono anche ovviamente le piante, la natura, gli animali, tutto ciò che è primigenio e incondizionato dalle menzogne di un certo tipo di mente. Allora i bambini chiaramente hanno delle forze dirompenti finché non gli vengono tarpate le ali,
1: è chiaro,
4: che sono enormi, sono enormi. C'era un romanzo di Stephen King, La Torre Oscura, di cui è stato fatto un film che vi invito ad andare a vedere, che non a caso parlava proprio, curiosamente, dei servizi sociali che nella nostra dimensione rapivano i bambini per usarli poi su un'altra dimensione per alimentare le forze di una sorta di cannone oscuro che doveva far crollare questa torre che reggeva l'equilibrio dell'universo, facendo entrare definitivamente delle forze oscure che invece erano tenute all'esterno. Ora, questa fuori di metafora o fuori di immaginazione non è così lontana dalla realtà.
1: No, di fatto no.
4: C'è la volontà, c'è proprio una sorta di sotterranea volontà di attaccare tutto ciò che è genuino, ingenuo, e romperebbe la schematica del vai a lavorare, fai un lavoro che non ti piace pur di guadagnare i soldi per pagare tutte le cose che devi pagare.
1: Sì, soprattutto Antonio, il fatto che fin da bambini gli vengono tarpate le ali immediatamente, dall'asilo nido all'asilo, alla scuola elementare, dove vengono obbligati a non sviluppare in nessun modo semplicemente un percorso di sentimento e di fantasia personale, vengono bloccati.
4: Una libertà. L'attacco è sulla libertà.
1: Certo.
4: E il bambino ha una libertà di percezione, sensazione, emozione che queste forze vogliono tarpare. Perché un bambino di fronte a un padre che arriva stanco, arrabbiato, e lo picchia o lo tratta male perché è stanco e arrabbiato del suo lavoro e della sua vita, semplicemente lo guarda con gli occhi larghi e dice: ma perché? Perché papà fai una cosa che non ti piace? Perché poi torni da me e ti sfoghi con me? Perché? Questa è la domanda semplice che io farei a tutti: ma perché? Perché sottoporsi a questa schiavitù? Non ha la paura di morire, che è alla base di tutto questo, ovviamente, no? La paura di non fare.
1: È la visione materialista della vita, senza speranza e senza visione spirituale.
4: Esattamente, questa paura di morire. Il buon Gesù già l'affronta nel Vangelo e dice: ma per quale diamine di motivo voi che dovreste essere creature spirituali vi preoccupate di ciò che mangerete, di come vestirete? Ma guardate i gigli dei campi, i passeri sugli alberi, il buon padre non si occupa di loro in maniera meravigliosa, e volete che lasci voi senza sostegno? E conclude dicendo: cercate il regno di Dio e il resto verrà da sé.
1: Antonio però dice, in quella frase lì dice anche una cosa che a me colpisce molto, dice: ma se il vostro, se anche voi che siete cattivi, quando i vostri bambini vi dicono, vi chiedono qualcosa, gliela date, volete che il vostro, che il padre che c'è nei cieli non ve lo dia?
4: Certo,
1: ci aveva già identificato comunque.
4: Questa è la rottura dell'illusione, perché se noi, in preda alla paura del non sopravvivere, del morire, ci obblighiamo la nostra esistenza alla tristezza strutturale, è chiaro che poi c'è tutta una serie di persone che invece si innalzano sopra e dicono: ah, io di questi ne faccio un gregge, ne approfitto,
1: esatto,
4: e me li mangio, esatto, me li mangio letteralmente.
1: E ci disprezzano profondamente. Certo, è chiaro.
4: Succhiati, è un sistema vampiresco questo. Allora i bambini sono quell'energia che è in grado di rompere questo, per cui c'è deliberatamente un attacco a queste forze.
1: Ma tu sei stato vicino anche alla mamma, alla Catherine, la mamma dei bambini della famiglia Nel Bosco. Ci puoi raccontare la tua impressione, la tua...
4: Io sono in contatto diretto con Catherine, e vi posso dire una cosa, per chiunque se lo stia domandando, cioè le menzogne che ho sentito dire su questa donna sono innominabili. Io sono stato il primo che ha ascoltato un audio che mi è stato mandato quest'estate, mi è stato mandato un po' dopo l'estate, insomma, appena questa cosa è diventata clamorosa. Lei mi ha mandato un audio che poi è diventato pubblico, giustamente dopo, ma dopo mesi, in cui lei, segregata e allontanata dai bambini, veniva richiamata di fronte alla disperazione di questi distruttori sociali che non riuscivano ad arginare il pianto inarrestabile di Galorian, uno dei tre bambini. Alla fine, disperate, permettono alla madre di scendere e lei accende il telefono e registra tutto. Scende giù di corsa, apre la porta, prende il bambino, comincia a mormorargli delle parole, lo coccola, gli fa la ninna, se lo porta su, lo tranquillizza, fa un lavoro che è da esempio a tutte le madri del mondo. Allora, questa donna è stata tacciata di essere psicotica, di essere, non so quante gliel'hanno dette, perché io poi non andavo a vedere quelle cose perché era vergognoso, ma questo bisognerebbe fargli un monumento. Cioè, questa è una donna con una tenerezza, una capacità di accogliere, di rimanere salda mentre il bambino stava nel panico più totale, di ricondurlo alla calma, alla serenità. Ma questa è una madre, è una grande madre. Allora,
1: c'è un progetto dietro, Antonio, è evidente, non è che ci può essere solo l'assistente sociale demente che fa sta roba.
4: È chiarissimo, anche perché adesso, per quale motivo i magistrati, che dovrebbero essere l'esempio più alto, magister, maestro di saggezza, non riescono a cedere? Perché hanno paura, perché loro ancora si difendono in casa, anche quelli onesti, hanno paura di insorgere e dire: oi, qui c'è la corruzione. Uno l'ha fatto, Francesco Morcavallo, nel 2012, questo giudice minorile andò in TV e svelò tutto, disse tutto quello che veniva fatto, disse con chiare parole, potete andarla a cercare perché ci sono i video su internet, di lui che in trasmissione, in prima serata o un giorno, non so dove, su Rete 4 mi pare, disse tutto.
1: Allora, ripeti il nome?
4: Francesco Morcavallo.
1: Perfetto.
4: Francesco Morcavallo.
1: Sì.
4: È andato dritto come un fuso. Quest'uomo è stato costretto, gli sono state fatte indagini, è stato accusato, ovviamente è stato prosciolto da tutto perché non era possibile, però si è dovuto stogare e adesso esercita come semplice avvocato.
1: È chiaro.
4: A portare avanti.
1: È uscito dalla magistratura, certo.
4: Esattamente. Capisci?
1: Capisco molto bene.
4: Adesso io voglio dire a tutti quelli che ascoltano che spargessero questa cosa, non c'è più tempo per le connivenze di paura. Se c'è qualche magistrato che sa e che deve cominciare a ergersi con una bussola spirituale interiore e deve cominciare a dire basta, questa cosa è sbagliata, non me ne frega niente della casta, non me ne frega niente se mi togliete il lavoro. Stiamo parlando con Paolo, questo conduttore che sentite, voi che state sentendo, che si è fatto addirittura radiare dal suo lavoro che amava, immagino, perché un veterinario non può che amare il suo lavoro,
1: sì.
4: Per cui e si è fatto radiare pur di sostenere ciò che era la verità. Quello che era la verità.
1: Antonio, ma allora Eter Parisi come c'entra in questa cosa?
4: Eter Parisi, no, di nostra infantile memoria,
1: già.
4: È quell'artista sorridente,
1: sì,
4: di cui abbiamo goduto tutti quando eravamo bambini,
1: sì,
4: che nel tempo ha preso le distanze da quel sistema, avendolo conosciuto da dentro piuttosto bene,
1: già.
4: È diventata madre, e quando c'è stato il momento di dire la verità, lei aveva tutti i legami recisi e per cui ha avuto il coraggio di dirla, cosa che non hanno fatto nessun altro artista, tranne piccoli rari casi, tipo Enrico Ruggeri,
1: certo,
4: uno che ha avuto coraggio, ma per esempio non certo tutti gli altri, i grandi della sinistra cantante, Francesco De Gregori, tutti lì, perché come hanno ottenuto quei posti? Come hanno ottenuto quei posti? Ovviamente non è che Francesco De Gregori è diventato famoso solo per le sue bellissime canzoni, perché sono bellissime,
1: certo,
4: no?
1: Certo.
4: Era un movimento politico,
1: certo.
4: Quel movimento politico dopodiché tira i fili e dice adesso stai zitto,
1: è chiaro.
4: Adesso stai zitto,
1: certo.
4: E io lo so per primo, perché io, a me me le hanno offerte queste cose, quindi a me me le hanno offerte,
1: sono
4: io,
1: convinto,
4: all'epoca ero fra l'altro abbastanza più giovane di adesso, per un'intuizione sacra, per una protezione che io ho,
1: sì,
4: ebbi il coraggio di dire di no, ma una mia compagna,
1: e questo l'hai pagato ovviamente, naturalmente, in termini di notorietà,
4: diciamo. Allora, io sono molto contento di quello che faccio,
1: ma certo,
4: sono molto contento di quello che faccio. Però chiaramente quando sono entrato al Teatro Argentina, al Teatro Valle, c'era il Teatro Argentina e il Teatro Valle che dicevano perché non sei qui tu a dirigerci, cioè, proprio il teatro parlava e diceva perché non sei qui tu, e io dicevo signori miei, questa è l'era, purtroppo dovete avere dei cialtroni dentro e dovete sopportare le cose che dovete sopportare sui vostri palcoscenici,
1: è chiaro,
4: perché chi ha la verità e la qualità e l'intuizione e lo spirito per fare queste cose oggi è defenestrato.
1: Già, è così, e questo è vero.
4: No, l'accetto, che ti devo dire, cioè,
1: certo,
4: tutto, hai creato la radio.
1: Ascolta, Antonio, noi 50 anni che passiamo questa situazione qui e la paghiamo ogni giorno. Ascoltami, Antonio, volevo dirti, quindi domani sera che contributo porterà, cioè qual è l'obiettivo di questa cosa? Ovviamente sensibilizzare le persone, fin qua ci arriviamo tutti, però...
4: Allora, l'obiettivo prima di tutto è incontrarsi in carne, perché c'è bisogno, per far tremare questo sistema ci vogliono i numeri, le persone di carne, non c'è tanta possibilità.
1: Incontro diretto, certo.
4: Incontro diretto, se quella sala, io non so, non l'ho mai vista, quindi non so quante persone porta, è piena, strabocca di gente, ma guarda che certe cose cominciano a scricchiolare, basta solo di dire, ad Abano Terne c'erano 8 persone, erano tutte belle incazzate, tutte belle determinate, eccetera, eccetera, le cose cominciano a muoversi, perché quelle persone poi possono stare pure da un'altra parte,
1: chiaro,
4: una volta che sono state dentro una sala.
1: È chiaro.
4: Quindi questo è l'obiettivo, è quello di riunire i corpi che sono lo strumento dell'anima. Non si vive di solo mentalità e social e cose, c'è il corpo che si deve muovere, quindi riunire i corpi, dopodiché dialogare con le persone e raccontare anche una serie di cose, cioè io vado lì per sostenere.
1: È chiaro.
4: Ci sono tante persone che hanno situazioni di questo genere e che chiedono aiuto, allora lì ci saranno tante persone che in maniera diversa, io in maniera spirituale, altre persone con mezzi anche tecnici, avvocati eccetera eccetera, che vengono lì per sostenere. Quindi le persone si devono muovere, smettetela di accrogiolarvi anche nella giusta depressione se avete subito dei torti, ma alzate quel sederino e venite,
1: muovetevi
4: lì,
1: certo, quindi ricordo sempre che domani sera, Antonio, alle 20.30 ci sarai tu insieme a Eter Parisi, a Franco Fracassi, a Alessandra Chiavegatti, insomma ci sarà tutto un parterre di conferenzieri che parleranno del problema giù le mani dei bambini, verità, giustizia e protezione. I nostri figli non sono numeri, sono anche tra l'altro piccolo particolare il nostro futuro. Si parlerà di tutto questo, del fatto che ormai viene dato per scontato il fatto che lo Stato si può appropriare per qualunque motivo del potere sui nostri figli, esautorando i genitori, cosa che fino a qualche anno fa era qualcosa di impensabile, ma noi lo stiamo assistendo passivamente, senza una reazione. Questo è il problema.
4: Guarda Paolo, ti posso dire, in realtà poi dopo lo vedremo nella conferenza, non è che era impensabile, cioè adesso quello che è salito dal Covid in avanti è il livello di arroganza. Già. Cioè i poteri oscuri non hanno paura di mostrare la testa.
1: Già.
4: Ma questo, quello che dico io è attenzione, perché la parte positiva è che quando il serpente non ha più paura di mostrare la testa, è un attimo che la testa si taglia. Se noi siamo in quest'era, perché durante gli anni Ottanta, perché tutti quanti cercavamo di essere sull'onda di quella felicità cotonata degli anni Ottanta, Epstein stava già facendo quello che stava facendo.
1: Alla grande.
4: Cioè, quindi questa roba è antica, non è che nasce ora, però adesso si mostra in tutta la sua protervia, in tutta la sua arroganza, e allora forse c'è lo spazio per fare un taglietto da qualche parte e vedere se questo serpentello potesse agonizzare e lasciarci in pace per qualche migliaio.
1: Però Antonio, tu hai detto nel filmato che ho visto con difficoltà, perché io non ho Facebook, però sono riuscito poi ad aprirlo, che mi piaci da matti ogni volta che tu fai queste cose, nella roba sei unico, pazzesco. Tu devi dirmi nei confronti delle forze oscure o di tenebra che in qualche modo si stanno muovendo, ed è evidente che lo stanno facendo in maniera sempre più proterva e sempre in maniera più aperta e chiara, tu hai usato una frase di Dante della Divina Commedia, non me la puoi rifare, perché godo profondamente, mi fai un dono e anche ai nostri ascoltatori.
4: Questa frase in realtà Dante la mette in bocca a Caronte, che sta traghettando le anime all'inferno.
1: Chiaro.
4: E quindi lui proprio le ammonisce, perché erano chiaramente riottose, facevano resistenza, eccetera, e dice così: guai a voi, anime brave, non isperate mai di veder lo cielo, perché i vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo.
1: Proprio cazzo. Cioè ti hanno tolto ogni speranza, porca puttana. E questo, se vuoi, è anche consolante, tenendo conto di comportamenti, senza voler fare giudizi così, ma dei comportamenti che abbiamo visto e vediamo ogni giorno sotto gli occhi dai grandi potenti di questo mondo, a anche persone meno potenti, ma che agiscono.
4: Sai Paolo, non è una punizione, è proprio, io credo che la dottrina del karma sia quella più adatta a spiegare.
1: No, è il giusto pareggio.
4: C'è un ritorno, capito?
1: Chiaro.
4: C'è un ritorno.
1: Cioè, chiarissimo. C'è un ritorno. Allora Antonio, tu sarai lì, con Antonio Billo Canella sarà lì presente insieme ad Eter Parisi, a Franco Fracassi, ci sarà Alessandra Chiavegatti, Raffaele Pellegrino, Carlo Priolo, Manola Bozzelli. Saremo all'Hotel Alexander di Abano domani sera alle 20.30 per informazioni e anche prenotazioni del posto. La sala è grande, ma comunque è meglio prenotare. Chiamate Fabiola al 393 46 14 915, basta un messaggio, ripeto 393 46 14 915. Ovviamente verremo a vederti, assolutamente Antonio. Grazie. E saremo lì. Franco Fracassi lo conosco bene e avrò occasione di vedere anche Eter Parisi, che così i miei ricordi infantili potranno essere soddisfatti. Ok. Grazie Antonio, davvero. Vuoi fare una domanda? Dimmi.
3: No, Antonio, volevo abbracciarti, darti un saluto, grazie per questa missione che porti avanti, ti siamo solidali e vicini, e quindi buona continuazione di tutto.
4: veramente, grazie, grazie.
1: Grazie Antonio, un abbraccio grande, a domani sera.
3: Potresti ridirci la frase?
1: Sì, dai, ridici l'ultima frase, porta pazienza perché rompe le balle, se no, Elio, vai.
4: Ok, guai a voi, anime brave, non isperate mai vedere lo cielo. I vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo.
1: Grande Antonio!
3: Un abbraccio!
1: A domani sera Antonio,
3: buona
1: grazie!
4: Ciao, ciao!
1: Ciao,
3: ciao, ciao!
1: Grazie a te Elio naturalmente che sei stato tramite per aver fatto questa cosa.
3: Grazie
1: chiariamo,
3: a te Paolo.
1: Chiariamo questa cosa, allora, conferenza giù le mani dei bambini. È verità, giustizia e protezione, i nostri figli non sono numeri, no? E sarà domani sera alle 20:30. Si può arrivare anche lì senza prenotazione perché la sala è grande, però, sì. Però sarebbe opportuno chiamare Fabiola, mandare un messaggio a Fabiola 393 46 14 915. Ce n'è un altro di numero eventualmente da fare, avete carta e penna, dai, coraggio. L'altro numero è 328 01 61 901. Questo appello lo facciamo a tutto il popolo di Gamma 5, perché sinceramente purtroppo il preavviso è limitatissimo, perché purtroppo è domani sera, porca vacca.
3: Sì, no, noi l'abbiamo fatto lunedì, poi l'ho pubblicato su Kelios di Telegram, sì. Lì ci sono migliaia di persone che guardano, quindi si ascoltano anche lì, insomma.
1: Benissimo, quindi speriamo che la sala sia stracolma naturalmente.
3: Certo.
1: Lo ripetiamo anche al popolo di Gamma 5, anche a Roby L'Alpin che mi manda adesso la poesia, che però è Galavaniere domani sera, Roby, cazzo, e mi manda Radio Resistenza. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente, per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora anche tu dona il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5.
3: Bravo, e viva Roby, ciao Roby.
1: Sì, però Roby, domani sera te voglio vedere a Banozio Can.
3: Col cappello.
1: Col cappello dal pink, siete cavo

0: 346 14 915 oppure 328 01 61 901. Oh, giusto, Elia?
1: Perfetto, perfetto.
0: Ascoltami, e l'idea che ti sei fatto tu, facciamo 5 minuti solo,
1: sì,
0: un attimo.
1: Sì.
0: L'idea che ti sei fatto tu su sta roba dei bambini, sul, cioè in particolar modo, visto che Antonio Bilo Cannella ha il rapporto diretto con Christine, che è la mamma con Catherine, Catherine, che è la madre dei bambini. E che idea ti sei fatto di quello che sta succedendo su sta roba? Perché è tutto è partito da Bibbiano, se ti ricordi, qualche
1: sì,
0: anno fa,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E lì non è successo niente, hanno fatto degli abusi immondi, togliendo bambini a genitori che poi si è visto che non avevano nessuna colpa e naturalmente non ha pagato nessuno, con le assistenti sociali, cui una era registrata in macchina e non so se ti ricordi gli audio, si sentiva che era una psicopatica grave, cioè aveva faceva delle esternazioni in solitari in auto, che diceva: questa qui è una che si occupa di bambini. Cioè, c'è qualcosa che non funziona da qualche anno in quel settore lì, ed è pericolosissimo.
1: Sì.
0: Anche la passività che oggi tutti i genitori, e non vorrei essere al posto dei genitori adesso che hanno bambini piccoli, in questo momento la passività con cui si accetta che subiscano 10 vaccinazioni nei primi 3 mesi di vita, che vuol dire 30 valenze, quasi 30 valenze di immunizzazione, dove ci sono studi che dimostrano chiaramente poi gli effetti collaterali che ci sono inevitabilmente rispetto a gruppi non vaccinati, perché questi studi mancano, ne abbiamo già parlato, e ci sono ma sono rari. Ecco, non si muovono, non fanno opposizione più di tanto, perché sono terrorizzati dal fatto che poi si possa intervenire in qualche modo e che lo Stato gli porti via i figli. C'è anche questo aspetto che sta maturando e si sta concretizzando, no?
1: Sì, è successo un altro evento, purtroppo adesso non mi ricordo, ho una memoria purtroppo pessima, nella zona di Milano, che anche lì si sono appropriati dei bambini. Quindi diciamo che, a parte questi episodi che sembrano occasionali, in realtà c'è, come dire, una strategia generale, che è quella di impossessarsi sempre più delle nostre vite. Andiamo verso una società dell'ipercontrollo, ma ancor più, diciamo così, se è possibile, mettere le mani nelle nostre anime, nelle nostre coscienze, no? E quindi questo lo vediamo con gli attacchi mondiali, delle guerre, dove adesso mi viene in mente, sì, è un po' distante da questo problema dei bambini, anche se per esempio ho un'amica, una ex collega di lavoro, che dice: io non mando i bambini a giocare in strada, ma io voglio essere presente, perché c'è sempre questo timore, no? Qui in Italia spariscono 8.000 bambini all'anno,
0: e non solo in Italia, cioè le
1: non solo in Italia, nel mondo, eccetera. Bilo Cannella diceva che addirittura di queste situazioni ce ne sono migliaia, anche di questo tentativo di prendere potestà dei bambini, no?
0: Sì, certo.
1: Ecco, e diciamo che c'è così un attacco generale, vediamo anche col discorso che si sta facendo contro la Russia, no? Abbiamo, diciamo, il mondo mediatico che ci dà addosso, e c'è questa azione di preparare, scusa, io sono un po' forse catastrofista, l'incarnazione dell'anticristo, insomma, no?
0: Dove? È quello che sappiamo, insomma, bene o male, facciamo antroposofia tanti anni, sia te che io, e questa è la situazione. Cioè, si stanno muovendo forze di tenebra che mai prima, insomma, ragazzi, io ho 65 anni, tu non so,
1: va bene, ho di più, ma
0: ecco, va bene, importa, ma non l'abbiamo mai visto nella nostra vita sta roba. Cioè, noi abbiamo visto che da quando siamo partiti ragazzi, eccetera, c'è stato un progressivo cambiamento che in ogni generazione c'è, non è che mio nonno, classe 1891, morte nel 1985, capisci che ha visto a 94 anni, è cambiato il suo mondo naturalmente, ma negli anni 80 eravamo ancora in una fase di quasi
1: paradisiaca.
0: Quasi paradisiaca, bravo.
1: Sì.
0: Cioè, il problema è che l'intensificazione di certe forze prevista per il 1998 è poi stata, perché dopo il 1998, se guardate cosa è successo, c'è stato il disastro per l'Italia in modo particolare, ma non è solo per l'Italia, è per tutta l'Europa, ed c'è stato un progressivo peggioramento delle condizioni economiche, sociali, etiche, morali, l'educazione stessa nelle scuole, che non è più diventata una scuola di educazione ma una scuola di diseducazione dei bambini, no? Con la stimolazione, qui adesso mi ha mandato, e la ringrazio, Michela, che mi ricorda che c'è stato del Big Three a Roma, solo insieme possiamo fermare tutto questo, è un film sui vaccini, e dice: il giornalista e regista del film Big Three americano ha presentato in Italia il suo sconvolgente documentario.

0: sottosegretario di The Inconvenient Study, lo studio inconveniente. In cui nel film il dottor Marcus Zervos della Henry Ford Clinic accetta di condurre uno studio retrospettivo per confrontare lo stato di salute dei bambini vaccinati e non vaccinati, ma i risultati sono ben opposti a quelli che si aspettava, e quindi il luminare decide di non pubblicare lo studio per non compromettere la propria carriera,
1: ecco.
0: Perché ovviamente risultava che i bambini non vaccinati erano molto più sani dei bambini, dei bambini invece vaccinati. Questi studi ci sono.
1: Certo.
0: E ovviamente non vengono pubblicizzati. E quella poveretta della come cazzo si chiama?
1: Lorenzin.
0: Della Lorenzin, e ovviamente questa cosa qui ovviamente non ci sarà, insomma, non vuole dirlo. E ci sarò anch'io con mia moglie in prima fila, ho già i posti riservati, ODL e Giorgio. Benissimo,
1: benissimo.
0: Giorgio. Allora ci sarò anch'io e ci vedremo lì. Non c'è ombra
1: di
0: dubbio.
1: Io ci sarò anche. Ecco, quindi Paolo, veramente grazie, perché più riusciamo a parlare di questa situazione, perché veramente i bambini sono il futuro e è per questo che vengono attaccati.
0: È per forza, perché avendo il controllo sui bambini poi hanno il controllo su tutto il resto. Lo stanno facendo da decenni ormai, ed è chiaro che lo fanno anche per questo. Va bene.
1: Sì, rispetto alla ospite che hai avuto prima, dovremmo fare pensieri positivi, dovremmo cercare comunque di coltivare il buon animo.
0: Ma
1: no?
0: Ma è anche giusto questo, non
1: ecco,
0: è che
1: quindi...
0: però non puoi sottovalutare quello che sta venendo avanti. Quello che sta venendo avanti lo devi riconoscere. Conoscere e riconoscere. Dopodiché, sì, non farti abbattere.
1: Sì.
0: Perché poi la frase che Antonio Bilocanella fa, e dice: cazzo, guai a voi bastardi.
1: Brava, anime brave.
0: Non avete un futuro, cazzo. Al gelo, cazzo, vedete il gelo? Sì. Va bene, dopo la riascolto.
1: Bello.
0: Ciao, secondo documentario audio, anche a Garlasco, ci sono stati abusi di pedofilia, vedi l'ultimo programma? Sì, certo, lì l'hanno ammazzata perché lei stava parlando di un giro di pedofilia pazzesco in cui era coinvolto il prete della parrocchia, quindi lì è qualcosa di sporco. Sì, vabbè, comunque dai è tutto,
1: piove sul bagnato in qualche modo, insomma.
0: Allora ascoltami Elio, intanto grazie naturalmente di questa cosa. Ricordiamo allora che domani sera saremo lì a giù le mani dai bambini all'hotel Alexander Palace di Abano Terme, venerdì 5 giugno, che sarebbe domani alle 20:30. Ripeto, ci sarà Marzia Di Sessa, è la moderatrice della serata, ci sarà Ether Parisi, artista e mamma naturalmente, che sarà con noi per la prima volta in conferenza, poi Franco Fracassi, Antonio Bilocanella, che spero si lanci in una declamazione
1: tantesca,
0: come ha fatto, perché è troppo forte quando si mette, dai. Poi Alessandra Chiavegatti, Manola Bozzelli, giurista, Raffaele Pellegrino è avvocato, Alessandra Chiavegatti è ex magistrato,
1: sì.
0: Se non sbaglio è quella della Banca Popolare di Vicenza che ha dovuto...
1: Purtroppo non lo so.
0: Comunque senz'altro se è ex magistrato è una persona che ha avuto le palle per fare qualcosa. Carlo Priolo, sempre avvocato, quindi si parlerà anche di tutti gli aspetti giuridico-legali, per cui l'organizzazione vale la pena e ci saremo in tanti. Intanto
1: senz'altro.
0: Mandiamo un messaggino a Fabiola al 393 46 14 915, donazione consapevole consigliata 10 euro,
1: sì, contributo per le spese
0: esatto. E se no l'altro numero dove si può mangiare sempre messaggio per dire ci siamo, 328 01 61 901. Ok, perfetto.
1: Benissimo, grazie mille Paolo,
0: grazie,
1: buona continuazione.
0: Grazie a te. Adesso sentite questa, Rino Gaetano, Escluso il cane, e poi ci riprendiamo.

Eccomi qua, scusate ragazzi. Allora, stavo cercando di far funzionare una cosa, ma evidentemente non ci riesco, tanto per cambiare. Allora, un attimo. Ok. Eventualmente dove posso trovare, dice qui... la cosa dell'evento non te lo so dire perché me l'hanno mandata, a dir la verità, e sai che non sono un grande esperto di ste robe. Me l'ha mandata Elio e vediamo, giù le mani dei bambini. Prova sul sito 9MQ, che probabilmente 9MQ dovresti trovarlo lì, nel sito loro, immagino che ci sia sicuramente, ecco. Quindi ok, allora, no, io vi ho mandato a Guisci Guerrier perché volevo ricordare che il 2 di giugno, la festa della Repubblica, martedì alle 15.10, è morta Rita Benini, la moglie di Lino Bottaro. I genitori di Eleonora Bottaro e di Luca Bottaro, che erano i due figli, che sono morti praticamente il figlio nel febbraio 2013 e la figlia nell'agosto del 2016. Noi ci siamo, ricordo perfettamente che io mi sono avvicinato poi a loro in maniera con grande amicizia e grande empatia, proprio dai funerali della figlia in cui partecipai, di Eleonora, nel 2016, e poi abbiamo cominciato a frequentarci, siamo stati in vacanza insieme, ci siamo mossi, abbiamo condiviso tanti, tanti percorsi, fino ad arrivare al fatto che loro, Lino e Rita, sono ancora proprietari, hanno del terreno giù a Bagnoli, e un terreno che Lino ha trasformato in un vero e proprio bosco, e lì abbiamo acquistato, grazie al 5 per 1000 degli ascoltatori di Gamma 5, quindi, perché senza il quale non saremmo mai riusciti, abbiamo acquistato i 2,5 ettari di terreno con il portico e la piccola barchessa, insomma, che c'è, per dare una sede e un terreno su dove poter coltivare. Innanzitutto era tutto abbandonato e abbiamo potuto iniziare a coltivare i terreni, a fare gli orti e compagnia bella, grazie a Giulia, grazie a Filippo, grazie a Federico, grazie a Sandra, grazie a Paola, Antonella, Mario, grazie a tutti, davvero, a tutti coloro che si sono dati, che hanno dato una mano, Giampaolo, Edda, e che con questo modo siamo riusciti a costruire un qualcosa, avere una disponibilità, un luogo dove far partire l'associazione che volevamo far partire su base triarticolata. È stato grazie anche a loro, perché grazie a Lino, grazie a Rita, se c'è stata la possibilità di trasformare quello che era il bosco di Eleonora e di Luca, così si diceva Rita, no? Doveva essere il bosco, che è il terreno su cui poi i figli un domani si sarebbero fatti, no, una casa, e avrebbero potuto lavorare e vivere con i loro disegni, con i loro sogni, per il loro futuro, cosa che poi non è stato ovviamente possibile. E quello che si rimane allibiti del fatto che in questo paese, quando uno si chiede chi governa, governa chi ha il potere, e non certo chi viene eletto. Primo, perché oggi l'elezione è diventata ormai l'elezione cosiddetta democratica, ormai una farsa, quindi nelle elezioni che contano, dal consigliere comunale fino al sindaco, fino al presidente del consiglio, se è necessario c'è la possibilità di manipolare completamente il voto attraverso il controllo digitale, e questo è ormai un dato di fatto. Chi non l'ha ancora capito, mi dispiace
per chi non l'ha capito, ma è quello che io ho potuto vivere direttamente, quindi è una cosa che è un dato di fatto. Se l'hanno fatto con me, lo possono fare con, ovviamente, che non contava un cazzo, figurarsi con gli altri, no? Con cosa succede con ruoli e posti che contano. E quindi già da questo punto di vista la democrazia è una presa per il culo. Ma chi comanda oggi? Comandano i grandi gruppi finanziari, che direttamente o indirettamente sono in grado di muovere quantità di denaro pazzesche, ma non solo, sono in grado di esercitare un potere di ricatto, o diretto o indiretto, tale per cui anche persone oneste, politici o comunque persone di responsabilità oneste, devono comunque cedere se non vogliono rischiare, no? La loro vita o la vita dei loro familiari. Questa è la realtà che noi stiamo vivendo. Il passo, l'attacco è fortissimo in questo momento, e non mi crea nessuna difficoltà poterlo dire. Quello che trovo infame, questo sì, è che contro questi due amici, e quindi contro Lino e contro Rita, i genitori di Leonora e di Luca, c'è stato un accanimento incredibile. Perché questi amici hanno osato sfidare uno dei poteri più importanti, più grossi, che c'è attualmente in Italia, quantomeno, ma non solo in Italia, che è il cartello delle multinazionali farmaceutiche, il cartello della sanità, quello della scienza con la H finale, quello che dice che la scienza e la medicina è una questione di protocolli scientificamente dimostrati, e basta applicare i protocolli per fare una corretta medicina. Se non applichi i protocolli, non stai facendo medicina, stai facendo lo stregone. Questo è quello che è passato, e che nella mia generazione poteva sorridere e farci una pernacchia. Purtroppo le generazioni più giovani invece ci sono cadute dentro completamente, e quindi i veterinari e i medici che oggi vengono formati sono ormai persone che in cui vengono imbottiti di protocolli da applicare rigidamente, senza nessuna possibilità di scelta, perché questo vuole la scienza. Oggi invece la scienza è quella che questo protocollo è quello che viene fatto passare attraverso milioni di euro di sperimentazioni fatte in casa, che poi passano manipolate come si vuole, perché se io metto a disposizione di voi, di un qualunque laboratorio, metto, non so, 5 milioni di euro, non dico a caso la cifra, per dimostrare che l'olio di vasellina cura il cancro, io credo di poter riuscirci e trovare un articolo pubblicato su Nature, perché il livello di corruzione oggi è così elevato, dove è possibile manipolare tutto. Il Gazzettino di oggi fa tutto un paginone in cui un'intervista che Lino ha, secondo me, ingenuamente concesso a una giornalista, tale Federica Broglio. Tra l'altro ho parlato con Lino e mi diceva che la conosceva, perché addirittura lui, Lino, che è fotografo, gli ha fatto un servizio fotografico a questa qui, e che ha fatto l'articolo. Ora, so benissimo che gli articoli che un giornalista scrive, poi il titolo lo decide la redazione, non la giornalista, almeno spero. E in ogni caso, al di là dell'articolo che poi vi leggerò, il titolo a tutta pagina, a pagina 13, no aspetta, pagina 10 del Gazzettino di oggi, il titolo è questo: rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Eleonora si lascia uccidere dal cancro. Cioè, questa qui ha deciso di suicidarsi, secondo il titolo, no? Da cosa si capisce? Cioè, ripeto, rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Eleonora si lascia uccidere dal cancro. Foto di Rita, giovane, di Eleonora, su quella che è, e di Lino in piccolo.
dove si, tra virgolette, Lino dice: siamo persone serie e siamo sempre stati coerenti con il nostro pensiero, abbiamo cresciuto i nostri figli con il pensiero libero. E fin qua ci può stare, no? Vi leggo poi l'articolo dopo la pubblicità.

0: E allora torniamo in diretta, amici, sempre Paolo che vi parla. Pagina 10 del Gazzettino di oggi. Allora, a tutta pagina c'è un primo articolo di questa Federica Broglio. Io inviterei tutti a scrivere una mail, adesso ve la leggo, comunque alla redazione del Gazzettino, dicendo che si possono un po' vergognare, no, di questo tipo di impostazione. Una pagina intera, pagina 10, in cui il titolo è "Rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Leonora si lascia uccidere dal cancro". Perché invece, facendo le cure, chemioterapia, radioterapia, chirurgia, si sa benissimo che l'80-90% delle persone malate di cancro guariscono, giusto? Giusto, porca troia, giusto? Falsi pezzi di merda, giusto? Allora, c'è uno studio, lo ricordo sempre, quello del 2007, quando insieme a Paolo Rossaro, insieme ad altri, ci siamo trovati nel 2007 nella sala forum del liceo artistico Modigliani a Padova. 2007 eravamo con Giuseppe Di Bella, che è il figlio del professor Di Bella, no? Parlavamo appunto di cancro, di altre cose e di cure diverse, e in quell'occasione lui citò, eravamo a pranzo insieme con il professor Di Bella e insieme alla moglie, mi ricordo, e ci citò: andate a vedere, dice lui, tanto per tagliare la testa al toro, perché è inutile che discutere inutilmente, c'è uno studio su pubmed.gov, è il sito dove ci sono tutti gli articoli scientifici, per amor di Dio, della medicina. C'è uno studio, adesso non ve lo so dare il punto preciso, ricordo, vado solo a memoria, perché vi posso dire che mi aveva molto colpito e poi l'avevo anche verificato tanti anni fa, uno studio fatto in tutti i paesi occidentali, quindi parlo Europa, Stati Uniti, Australia, eccetera, dei tumori più diffusi naturalmente nella popolazione. Uno studio molto accurato su, mi pare, se non ricordo male, 150.000 casi, una cosa veramente notevolissima. E in questo studio venivano presi in esame ovviamente persone che avevano seguito i livelli di sopravvivenza di un gruppo di persone che avevano fatto tutto il percorso medico ufficiale, quindi operazione, chemio, radio, mettetici tutto quello che c'era a disposizione in quegli anni, e un gruppo di persone a cui era stato dato il placebo. In realtà non so poi in su che base fosse stata fatta la scelta, ma non importa. Quello che risultava da questo studio era che la sopravvivenza a 5 anni era lievemente superiore, ma lievemente vuol dire percentuali inesistenti, tipo l'1% neanche, sul gruppo che non aveva fatto nulla, cioè che non aveva fatto tutto il percorso, su 150.000 casi, non su 1, 10, 100, cioè è uno studio scientifico. Su questa base ci fu un'interrogazione parlamentare in Australia, presso il governo australiano, in cui giustamente dei parlamentari dicevano: scusate un attimo, ma visto che l'Australia, come l'Italia, come tutti gli altri paesi del mondo, sta spendendo quasi metà, l'Italia più di metà o quasi metà del bilancio della sanità solo per chemioterapia, per avere questi risultati statistici, non possiamo farci una domanda se stiamo buttando via i soldi del popolo? Naturalmente da questa cosa è stata ovviamente poi bandita ogni questione e tutto è rimasto insabbiato e non ci sono state conseguenze, ma era logico poterselo chiedere. Allora, quando si mette vergognosamente un titolo "Rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Leonora si lascia uccidere dal cancro", viceversa vi posso portare, e ognuno di voi ce l'ha, degli esempi di ogni familiare, parenti o amici dove invece è stata seguita pedissequamente il protocollo terapeutico e sono morti come cani rabbiosi. E allora come la mettiamo? Rita perlomeno è morta nel suo letto, io ero presente insieme a Carlotta insieme ad altri, e ho visto, forse per la seconda volta in vita mia credo, una persona spirare nel suo letto, seguita amorevolmente dai propri cari, da Lino, abbracciata, massaggiata fino alla fine. Questo non è una morte indegna, è una morte santa rispetto ad altri modi di morire. E quindi andare a fare un titolo del genere che sottolinea che è un atto d'accusa è una cosa veramente indegna nel titolo. Poi vi leggo l'articolo dell'Abroglio. Il caso Padova. La madre di Leonora Bottaro, la 18enne che il 29 agosto del 2016, cioè 10 anni fa, è deceduta in per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Amer, è morta a distanza di 10 anni esatti, all'età di 60 anni. Anche lei ha rifiutato le cure. Si è lasciata andare, malata di una forma tumorale. Lei non ha rifiutato le cure, lei si è fatta operare all'ospedale Angelo di Mestre, è stata operata, poi non ha seguito tutto il percorso e il protocollo che le avevano detto, ma non è che non ha fatto niente, vabbè, comunque andiamo avanti. Non si è voluta sottoporre, ecco qua, si è lasciata andare malata di una forma tumorale, non si è voluta sottoporre alla chemio, è rimasta fedele al suo credo, tra virgolette, fino alla fine, anche a costo della sua vita. Rita e il marito, Lino Bottaro, di 70 anni, titolari di uno studio fotografico di conserve nel Padovano, erano stati condannati in Cassazione nel 2023 a 2 anni di reclusione perché accusati di omicidio colposo per la morte della figlia Eleonora. La Suprema Corte aveva decretato che la responsabilità del decesso era attribuibile al fatto che proprio la Suprema Corte, la responsabilità del decesso era attribuibile al fatto che proprio il padre e la madre si erano rifiutati di sottoporla alla chemioterapia. La storia di Eleonora ebbe ampio spazio su tutte le cronache e l'esposizione mediatica tormentò Rita per tutti questi anni. I genitori erano convinti di essere nel giusto e che dietro ogni passaggio della vita ci fosse qualcosa di spirituale e di mistico, cioè dietro ogni vita, questi genitori, pensate cosa erano convinti, che dietro ogni vita ci fosse qualcosa di spirituale e di mistico e che non fosse necessario sottoporsi alle cure, cosa che Lino non ha mai detto, perché tra l'altro io a Lino ci ho parlato prima di venire in trasmissione, perché gliel'ho sottoposto e gliel'ho anche letto l'articolo. O meglio, si è operata con un intervento chirurgico alla lingua, ma quando ha capito che avrebbe dovuto seguire un programma di chemioterapia perché si trattava, come nel caso di Eleonora, di un tumore, si è rifiutata. Se questo è ciò che vuole il destino, così sia, aveva detto Rita al marito, trovando in lui sostegno e conforto. Il marito dice: si mordeva la lingua di notte per il dolore che le avevano inflitto. Lino Bottaro, il marito, racconta così la morte della moglie Rita l'altro giorno alle 15:15 nella casa di Bagnoli di sopra. La lingua si era ingrossata a tal punto, dice Lino, che è stato necessario un intervento chirurgico. Siamo andati all'ospedale all'Angelo di Mestre e poi siamo tornati a casa. Chiuse virgolette. Successivamente, però, viene accertato che quell'ingrossamento alla lingua era una forma tumorale. E tra virgolette sempre Lino che parla, si era creato una crescita squamosa sulla bocca e i medici hanno detto che bisognava curarla con terapie di chemioterapia e radio, spiega Bottaro. A quel punto mia moglie mi ha detto che quello era il destino, che doveva fare il suo corso, chiuse virgolette. Se dunque per la figlia Eleonora, quando si ammalò era ancora minorenne, si erano rifiutati di curarla con la chemio, nonostante i sanitari avessero garantito una possibilità di guarigione pari all'80%, mai e poi mai Rita Benini sarebbe venuta meno alle sue convinzioni per salvare se stessa. Vi rendete conto questo passaggio? La figlia Eleonora avrebbe avuto l'80% di possibilità di guarire. Ora, su queste percentuali sono totalmente inventate, perché non è così. È vero che l'adolescente e il giovane ha più probabilità per una leucemia linfoblastica di superarla. Questo ne ho visti anch'io di questi casi, ci mancherebbe. Ma che siamo all'80% di guarigione, questa è una puttanata. Ma al di là di questo, mai e poi mai Rita Benini sarebbe venuta meno alle sue convinzioni per salvare se stessa. punto. Commento mio: bene, ognuno ha le proprie idee ed è libero di fare ciò che vuole, e verso i propri figli, se la cosa è comunemente accettata, uguale, non si vede perché deve intervenire lo Stato su una cosa del genere, ma comunque lasciamo perdere. Andiamo avanti. Erano seguaci del metodo, erano seguaci, non so se avete presente i seguaci chi sono, ok? Del metodo Hammer, che si basa sul presupposto che il cancro si formi a seguito di un conflitto psichico e che quindi vada curato con la vitamina C. Hammer non ha mai detto una stronzata di questo tipo, cioè non ha detto che si deve curare con la vitamina C, ma questo lo dice Labroglio, grande giornalista, e sedute di psicoterapia e agopuntura, ma altra cosa totalmente falsa. Ovviamente di Hammer non sa nulla la signora. Una teoria che però non è supportata da alcuna letteratura scientifica, né da sperimentazione terapeutica. Infatti la letteratura scientifica, Labroglio dovrebbe sapere che è quella che vi ho appena detto io. Se si va sul più grande ricerca fatta su pubmed.gov, si dimostra che il protocollo terapeutico seguito in tutti i paesi occidentali di chemio, radio, chirurgia e quant'altro non dà significativamente sostanziali miglioramenti rispetto a chi non fa una minchia. Quindi anche da questo punto di vista l'articolo andrebbe rivisto un momentino, no? Siamo persone, dice Lino, siamo persone serie e siamo sempre stati coerenti con il nostro pensiero. Abbiamo cresciuto i nostri figli insegnando proprio il pensiero libero, lontano da condizionamenti. Noi in tutta la vicenda di Leonora siamo stati vittime dell'ingiustizia sia dei medici che dei mezzi di informazione, e per questo Rita si mordeva la lingua e soffriva per quello che abbiamo subito. Non arretra di un millimetro Bottaro, e continua a lavorare nonostante una vita vissuta al fianco della malattia e della morte. Prima del 13 perde il figlio Luca di soli 22 anni per un aneurisma che lo ha colpito mentre si trovava sulle piste di sci a Folgaria. Va bene, lasciamo perdere. Evento che loro seguendo è diversa la cosa. Evento che loro seguendo il principio del medico tedesco ritengono scatenato per l'insorgenza della malattia di Eleonora. Assolutamente. Scatenante per l'insorgenza della malattia di Leonora. Dice ancora Lino: sono convinto ci sia la vita oltre la vita, afferma Bottaro. C'è una spiritualità che va oltre, che in questo mondo non è compresa. Ci hanno considerato dei dissidenti, ma noi non ci siamo mai opposti alle cure. Siamo caduti in un ingranaggio che ci ha stritolati dai medici ai giudici fino alla Corte di Cassazione, chiuse virgolette. La morte di Leonora ha profondamente segnato i genitori, ma non li ha mai visti pentiti, perché giustamente ci si doveva pentire di una cosa così, no? Anche con la morte della moglie, Bottaro mostra tuttora serenità e accettazione. Dice: mia moglie è la nuova martire, e la morte di mia figlia Leonora è stata propedeutica a far capire come non vi sia giustizia in questo mondo. Ora, rimasto completamente solo, continuerà a lavorare con il suo studio di conserve, grande cultore della fotografia, dei reportage, autore di libri con le sue opere, e dice: amo, dice Lino, amo la natura e la bellezza in tutte le sue forme. Mia moglie è morta con il sorriso, come sempre, nella sua casa serena. Questo lo posso testimoniare anch'io. I funerali di Rita Benini saranno celebrati con rito religioso nella chiesa di Bagnoli di Sopra lunedì prossimo alle ore 16. Sotto, questo è l'articolo di Federica Broglio. Subito sotto, sempre nella stessa pagina, altro titolone: entrambi i genitori condannati a 2 anni per omicidio colposo. Giusto per non sbagliare, che delle volte uno non pensi. E quindi cosa si dice? La sentenza. A Padova la Corte di Cassazione nel marzo del 2023 ha messo la parola fine al caso dei coniugi Bottaro, ha messo la parola fine ai coniugi Bottaro. Lino e la moglie Rita Benini in primo grado e poi in appello sono stati condannati a 2 anni di reclusione a testa perché accusati della morte della figlia Leonora. Imputati per omicidio colposo, i genitori di Bagnoli di Sopra, comune di 3.000 abitanti, erano stati ritenuti responsabili del decesso della figlia di 17 anni per aver rifiutato di sottoporsi alla chemio quando la giovane era malata di leucemia linfoblastica acuta, con una possibilità di guarigione attorno all'80%, lo ripetiamo anche nell'altro articolo, se per caso non l'avevate ben percepito, viene ripetuto che è l'80% la guarigione. Va bene, dai. I giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso, confermando in pieno la tesi accusatoria e la condanna in appello. Ricordo che in primo grado erano stati assolti ed è il PM che ha ricorso. Tutto è iniziato nel dicembre 2015, quando Eleonora aveva 17 anni. La ragazza, dopo essere stata a casa da scuola per quasi due mesi, si era recata dal suo medico di base Bagno di Sopra per una visita. Nei giorni precedenti aveva sofferto di febbre e dolore alle ossa. Solo il 10 febbraio del 16, con mesi di ritardo dall'esordio della malattia, la ragazza è stata sottoposta ad accertamenti. Due giorni dopo le è stata diagnosticata leucemia linfoblastica acuta. Ricoverata al reparto di oncomatologia pediatrica all'ospedale di Padova, la ragazza il 26 febbraio ha ottenuto le dimissioni, proprio il giorno in cui il Tribunale per i minori ha disposto la sospensione della patria potestà genitoriale, ordinando a papà e mamma di sottoporre Eleonora alla chemioterapia. Il professor Giuseppe Basso si è battuto fino all'ultimo per curare la giovane con metodi scientifici, ma non c'è stato niente da fare. Ma se gli avevano tolto la patria potestà, com'è che non sono riusciti a curarla come volevano loro? È stata trasferita prima all'ospedale di Bellinzona in Svizzera, dove è stato anche in questo caso i medici le hanno consigliato di curarsi con la medicina tradizionale. Questo non è vero, perché io ho seguito tutto il caso, soprattutto nella fase iniziale avevano fatto un altro tipo di approccio terapeutico. Un altro rifiuto. Alla fine Eleonora viene rientrata in Italia il 31 di luglio, è stata ricoverata all'ospedale di Schiavonia e il 29 agosto è morta senza terapia del dolore, come unico supporto vitamina C. I genitori infatti erano seguaci del metodo Amer e vai, fautore della teoria secondo quale i tumori sono frutto di conflitto psichico. Vabbè. Il 2 settembre del 16 la mamma e il papà sono stati iscritti nel registro degli indagati, eccolo qua. Il 1 dicembre del 17 però sono stati prosciolti dal GUP Mariella Fino. Mi piacerebbe conoscerla, questo magistrato Mariella Fino. Sono stati prosciolti, ma l'allora procuratrice aggiunta, la signora Valeria Sanzari, titolare delle indagini, cioè il PM, ha impugnato la sentenza, riuscendo a far processare e condannare, pensate cosa è riuscita a fare questa donna, questo magistrato, e condannare i codici Bottaro. La magistrata ha dimostrato che Eleonora fosse stata manipolata dai genitori. Ecco, questo è l'articolo che una pagina intera, secondo me è vergognosa, che come sempre inframezza fatti reali e fatti assolutamente non veri, perché ripeto, la percentuale dell'80% di guarigione è assolutamente non vera e bisogna semplicemente informarsi, basta farlo, non è poi difficile. Dice qui Roberta, un grande abbraccio a Lino, un'altra stella splendente si è unita al firmamento e aiuterà a fare luce all'umanità, nei pieni eterni troverà pace e amore, questo sicuramente, sono d'accordo con te. Fabio dice no, Rita è andata avanti, sicuramente gli mancavano le carezze dei figli. La ricordo ancora con pelle d'oca quella sera fuori in radio, che è seduta al pianoforte del musicista leggere il testamento della figlia in un'atmosfera suggestiva, dove anche i grilli smisero rispettosamente di cantare. Un abbraccio a Lino e a tutto il vostro gruppo. Grazie Fabio. E Silvia giustamente dice tutti i morti oncologici dopo cicli di chemioterapia dove li mettiamo? Già, dove li mettiamo? Quelli non ci sono. È perché il loro terrore è che una scelta libera e responsabile e libera soprattutto, come quella che ha fatto Lino e Rita Bottaro, possa diffondersi, capisci? E lì cade il palco, capisci? Tu pensate che il Ministero della Salute, il bilancio della sanità italiana, che è superiore ai 100 miliardi l'anno, spende per circa 120 se non sbaglio, spende un po' più di 50 miliardi, credo 56 miliardi, solo di chemioterapia. Voi capite bene cosa vi sto dicendo? E se si scoprisse che non è l'unica arma che si può usare e che probabilmente si potrebbe integrare con tanti altri metodi che negli ultimi 50 anni sono stati immediatamente considerati come magia e basta, eh? Già. Paolo, ma ti stupisce ancora di questi pennivendoli? Per forza che dopo Ghesè un crollo nella lettura dei quotidiani, finché i disinforma, beh certo, i quotidiani, questo avuto laser ormai, li fa cagare e questo è normale. Stefano da Vicenza mi manda Concita Di Gregorio racconta la malattia Natalia Aspesi, sono le persone che ti curano, e intanto c'è la giornalista Concita Di Gregorio malata anche lei di cancro. Lo stesso Gazzettino riporta il decesso a Pordenone di una ragazza di 13 anni per la malattia, ma l'articolo non ha lo stesso clima. Bravo Fabio. questo è Fabio Mangiabrocche di cognome, vero? Fabio Mangiabrocche, originario di Milano, ma è un Mangiabrocche lo stesso. Sì, pronto. Pronto, pronto.
1: Sono Ennio.
0: Buongiorno, dottor Caggiano, come sta?
1: Male.
0: Anch'io. A dire la verità, anche perché abbiamo seguito insieme tutta la storia, Ennio.
1: Sì, no, sì, seguivo appunto quello che dicevi. Questa mattina sono andato presto al bar a bermi il solito caffè, ho aperto il gazzettino, non perché mi interessino gli articoli, ma perché vado direttamente all'oroscopo, che è l'unica cosa seria.
0: Ah, quello che giustamente guardavi l'oroscopo, sì, sì.
1: Però prendo il gazzettino, ho visto in prima pagina la notizia, allora l'ho letta con curiosità e sempre con più rabbia, perché appunto tu che conosci la vicenda, io che la conosco, non è assolutamente, io cioè dovevo aspettarmi, perché conoscendo i giornalisti sappiamo loro dove vogliono andare a parare, sappiamo che termini usano, sappiamo tutto, cioè loro invece di parlare di gruppo, quando c'è una violenza di gruppo parlano di branco, quando c'è un femminicidio però non parlano di mascolinicidio, quando parlano di, non so, di altre cose, usano sempre le parole che devono permettere di influenzare il giudizio di chi
0: e di condizionare, certo.
1: Non riescono mai di esporre così un fatto in maniera grammaticalmente corretta e anche con i termini giusti. Certo. Posso dire, per quello che ne so io, che per l'esperienza che ho avuto in questi anni, che è giusto informare le persone. Quindi tu mi devi dare le informazioni e possibilmente me le devi dare corrette, ma ti fermi là, non mi devi convincere. Posso anche accettare che cerchi di convincermi, perché può essere mosso dalla buona fede, sì, ma proprio non devi convincermi, perché siamo arrivati a questo. L'informazione è sbagliata, il convincimento è insistente e la costrizione dopo è di tipo legale, di tipo minatorio quasi. Questo è valso per il vaccino, ma vale anche sotto l'aspetto dei tumori. Che poi io l'ho detto tante volte, dai l'informazione alle persone, cioè se le hai dalla tua parte è anche possibile che questa fantomatica chemioterapia possa funzionare anche meglio.
0: Certo, in alcuni casi, certamente. Certo.
1: Ma io ne ho visti talmente tanti di messi col famoso Folfox, folina.
0: Cos'è Folfox? Scusa, non ho capito. Cos'è Folfox?
1: È un triade di farmaci, che è l'acido folico, l'ossaliplatino e il fluoruracile, che utilizzano per curare i tumori. Oppure quei famosi farmaci che finiscono in cicciumaz, i famosi anticorpi monoclonali dal costo improponibile. Un ciclo di chemioterapia costa grosso modo a ciclo dai 10 ai 30.000 euro. Io dico ai pazienti, fatti dare 30.000 euro. Ma non ti danno nessuno, non dai 30.000 euro, che io seguo mia figlia oppure decido di fare qualcosa per la cura.
0: Esatto.
1: Se mi aspettano per la cura, no, sono 30.000 euro spesi come vuoi tu sulla mia salute, con farmaci che indeboliscono l'ospite e invece rafforzano l'intruso. Ma questi dati, adesso c'è la campagna dell'ARC che ti dice appunto dal 1.5 per 1.000, e portano i dati di quanti studi hanno fatto, di quanti hanno arruolato, quanti ricercatori eccetera, però non ci dicono quanti ne hanno salvato. Perché la loro filosofia è cercare, perché più ne cercano più ne trovano più guadagnano più ne cercano, e questa è la io posso dirlo. Io ho un foglio Excel dove mettevo la data di insorgenza, il tipo di tumore, il tipo di trattamento e la data di decesso. Se gli oncologi si facessero dei fogli così semplici, basta fare un foglio Excel e se lo guardassero ogni tanto, forse così trarrebbero delle conclusioni, perché i numeri parlano. Dopo, se vogliamo dire che purtroppo non abbiamo alternative, abbiamo solo questa strada, beh, siamo qua per discuterne, ma però discutiamone serenamente. Non può essere che tu, se il paziente ha deciso di farsi seguire da Hammer piuttosto che da Di Bella, piuttosto che dall'omeopatia, è un seguace, un povero deficiente.
0: Esatto, bravo, bravo.
1: Ha deciso di farsi seguire la medicina ufficiale, invece una persona così intelligente che ha fiducia nella scienza. No, non può essere, anche perché, ripeto, ma non lo dico io, non lo dici tu, lo dicono i fatti. I dati purtroppo danno torto. Oggi sul tumore qualcuno dice possiamo curarlo, non lo so se possiamo curarlo, possiamo prevenirlo, certamente non con gli screening, perché quella non è prevenzione, quella è diagnosi precoce, semmai. Se proprio gli interessa la nostra salute, che si preoccupino appunto dell'aria che respiriamo, delle nostre
0: quindi della vera prevenzione da fare,
1: di quello che mangiamo, che facciano delle irruzioni non negli ambulatori, che le facciano nei supermercati, che controllino cosa c'è
0: all'interno degli alimenti, certo.
1: negli alimenti, ma guarda, sono così, io poi che anche tu che abbiamo conosciuto, certo che anch'io posso dire non ho condiviso sempre le scelte di Lino e la vita, però le ho rispettate e anche, le ho anche apprezzate per il loro coraggio. Certo. E ora che venga quella Fonteta di turno a fare un articolo così tanto perché lo legano i suoi parenti, anche no, non mi piace.
0: Soprattutto Ennio, scusa, ti volevo chiedere questa cosa, ma...

0: scientifica che si occupa di queste cose, però vorrei che se ne occupasse appunto seriamente. Cioè, mi devi informare, non mi devi convincere, ma soprattutto non mi devi costringere, e mi devi rispettare se faccio una scelta diversa.
1: Esatto.
0: E mi devi anche aiutare se la faccio diversa, no?
1: Esatto, esatto, perché sono un cittadino come gli altri. Qua, che
0: quante
1: esatto.
0: volte ho visto paziente il dottore, mi ha toccato accettare perché mi diceva se no io qua non metto più piede. Ma che ragionamento è questo qua? Perché non devi mettere più piede qua? Cioè, tu fai le tue scelte, io ti dico secondo la mia esperienza, ma secondo la tua vera esperienza, ma ce l'hai questa esperienza? Perché se non hai il foglio Excel con i dati, con i numeri, cioè se tu non sai che dopo 8 mesi, dopo 5 anni, perché dicono dopo 5 anni, per esempio, pochi lo sanno, il paziente è considerato guarito. Ma cioè, dopo, se tu lo perdi di vista, per la statistica è considerato guarito, ma lo perdi di vista perché magari
1: muore dopo 6 anni in conseguenza.
0: Però la medicina ufficiale, se muore entro 5 anni, però gli abbiamo dato, mi ha detto ancora una volta 5 anni di vita, no? Gli ho detto, gli hai dato 5 anni di sofferenza e di illusione, non gli hai dato 5 anni di vita. Perché se lo lasciavi stare, magari moriva 2 anni prima, moriva più sereno. Moriva
1: così. Questo purtroppo è quello che capita spesso, è un dato di fatto, non è che è inutile parlare. Il problema è che nessuno più ha coraggio di parlarne di queste cose.
0: No, ma è una tragedia, perché appunto con i numeri in aumento e siamo tutti esposti, e se capita a te, se capita a me, se capita appunto, come possiamo fare? Qual è il devo dare allo IOB, che loro dopo lavorano in base ai protocolli, non so neanche chi sono, non so neanche qual è la mia storia, come ho vissuto, quali sono le mie aspettative. No, non è che voi dovete smerciare i vostri cicciumac, eccetera, i farmaci miracolosi, economicamente miracolosi. Voi dovete semplicemente prendere cura umanamente e anche dal punto di vista medico e scientifico del paziente, e potete farlo, e abbiamo forse degli strumenti che sono migliori di quelli una volta, se utilizzati dal punto di vista così morale oltre che scientifico. Questo purtroppo non succede, sono davvero così.
1: E questa
0: è preoccupato.
1: E questo è l'elemento più pesante della situazione, anche perché, ripeto, in tutti questi anni, ragazzi, io è quello che dico a tutti, tu ce l'hai, Ennio, hai visto, hai ormai una sfilza di tuoi pazienti che appunto hanno fatto diagnosi con diagnosi di tumore e di conseguenza sono morti nel giro di poco tempo, facendo e rispettando tutti i protocolli, no? Naturalmente. Quindi,
0: io credo di avere una cosa che non
1: sarebbe interessante che tirassi fuori la percentuale, Ennio, perché comunque è significativa dal punto di vista statistico.
0: Ho tutte le foto dei pazienti e ho il foglio, ovviamente tutta la storia clinica, ma ho un riassunto che è il foglio Excel, cioè data di insorgenza, tipologia di tumore, tipologia di trattamento e data di decesso. È una cosa che dovrebbero fare, non so quanti istituti di oncologia ce l'abbiano, e se ce l'hanno, se li rendono pubblici questi studi, perché se li rendessero pubblici forse dovrebbero anche così guardarsi allo specchio ogni sera prima di andare a letto e dire: io oggi ho contribuito alla scienza, alla medicina, alla salute dei pazienti, oppure ho ingrassato le aziende farmaceutiche.
1: Esatto, e qui si vede quello che io dicevo, quando c'è una persecuzione, perché a tutti gli livelli questa è una persecuzione ed è una totale limitazione della propria libertà personale, ma gravissima, perché dove lo Stato e quindi l'apparato statale e sanitario ti impongono una sola via, e se non segui quella sei comunque criminalizzabile, e questa è la cosa più vergognosa. Mi mandava Michela, che è una ascoltatrice, dice: avevo detto all'ematologia che aveva in cura mia mamma di smetterla di massacrarla con la chemio, e la dottoressa che l'aveva in cura è andata a dire a mia madre che la figlia la voleva ammazzare. Poche settimane dopo mia mamma è morta per un mieloma tra dolori atroci, era il 14 e aveva fatto infiniti cicli di chemio. No, giusto per... No? Ecco, questo è quello che tu hai visto anche tu, va bene, dai. Ok, Ennio, noi siamo vicini ovviamente a Lino, perché adesso io sono stato lì a casa sua stamattina e gli ho letto l'articolo e cosa vuoi, ha detto. Io ho detto altre cose, gli hanno ovviamente isolato alcune frasi. Ho detto: Lino, ma perché cazzo gli hai dato l'intervista? Ha detto: questa la conoscevo, gli avevo fatto anche un servizio fotografico a questa qua. Vabbè, dai, robe da matti, veramente.
0: Ma chissà che domani sì, ne facciano un altro.
1: Ah, un altro, sì, in cui dicono sì, va bene, ok. Va bene, Ennio, grazie mille. Stammi bene, un abbraccio, stammi bene, salutami Paola. Ciao, ciao Ennio, ciao. Allora dice: saluto a Radio Gamma 5, porca miseria, come sono ridotto, Madonna, ciao presidente. Chi cazzo? No, ecco il ridotto nel senso, ecco, che non volevo dire, per fortuna adesso. Sono ancora in salute, chissà per quanto. Vabbè, non si capisce un cazzo, porta pazienza. Buongiorno Dirotto, come si chiama la giornalista che ha

0: Titolo articolo, Broglio si chiama, Broglio, adesso il nome che non mi ricordo, adesso te lo dico, Federica Broglio. Mandargli una mail al Gazzettino, io questo lo farei, ma non solo per come è stato scritto l'articolo, che al limite può anche essere stata un'intervista così, ma il titolo che ha dato la redazione è ancora più schifoso, inserito poi, ricordano tutti che questa signora è stata condannata a 2 anni per omicidio colposo della figlia, capisci? Oltre, cioè, questa è una roba che ha dell'incredibile. Carlo De Abano, buongiorno.
1: Ciao, per esprimere il mio cordoglio alla perdita di quella signora e
0: Certamente.
1: vorrei chiedere alla scienza, anche su questo tema, trattiamo solo questo tema, cioè il cancro, il tumore. Qualcuno sa, o se tutti che non sa, che non sapemmo. Vorrei una risposta secca perché mi 20 anni fa mi è stata una promessa da una persona che dopo il decesso di mio figlio sarebbe stata da lui trattata la materia com'è, ma non è arrivato a me. E quello allora era un rappresentante della scienza, ben conosciuto. Non è per questo, è perché la mia telefonata è fatta in mezzo a un cespuglio di non conoscenza, di non sapere.
0: Certo.
1: E quando non si sa, si deve imparare a tacere, se no si fa un guacciabuglio. Quando non si sa, si deve avere la modestia di tacere.
0: Sono
1: Allora,
0: d'accordo,
1: sai,
0: Carlo.
1: diffondi la novella e domani sera
0: Sì, vieni all'Alexander De Abano, ti vieni anche te, dai.
1: ma non so come che mi si comporta e me robe.
0: Ho capito, va bene, d'accordo. Stammi bene, Carlo, un abbraccio. Un abbraccio forte.
1: Abbraccio gli altri gambi
0: Ciao, Beo. Ciao.
1: e non gambi. Ciao.
0: Adamo dice: Eleonora Bottaro e la mamma Rita sono per me un faro luminoso che indica la via, che anch'io seguirò se mai mi capiterà. Robby L'Alpin dice: ovviamente grande dottor Caggiano, sono d'accordo con te. Broglio, di cognome, e vabbè che qualcuno, se tutto va bene, gli avrà suggerito di scrivere quell'articolo controverso. Vabbè, dai, comunque, alla fine, pietà per determinate persone, veramente. Non... Paolo, a me e a me pare un imbroglio. Che broglio. Buongiorno Paolo, ma la scienza deve mettersi d'accordo con le nuove richieste di suicidio assistito Veneto e Toscana. Eh sì, bravo, anche questo Stefano se ne è gran realtà. Adesso stanno spingendo il suicidio, no? E le forze di ostacolo si stanno muovendo in maniera perfetta, ragazzi. Oh, la mamma di 85 anni con leucemia linfatica sta bene, ma a Bassano continuano a rompere perché prende pastiglie non si sa di che cosa. Per fortuna continua a rifiutare col disappunto del medico condotto perché, come era incazzato, perché su mio consiglio non si è vaccinata per il Covid, una delle prime per età a essere chiamata per la vaccinazione. È quello che ho fatto come mamma, anche se non avevo bisogno di consigliarlo, perché mia mamma, col cazzo, mia mamma ne ha 88 e ovviamente non ci ha neanche pensato un secondo di vaccinarsi, insomma, sai, coglioni sì, ma no, proprio così tanto, insomma, dai. Allora, ciao Paolo, sono Fabione, mi hai fatto venire i brividi, oltre che la rabbia di questa storia che hai letto. Non ho parole, il potere dei soldi cosa fa? Sì, non è solo potere di soldi, credimi, non è solo quello, c'è molto di peggio, perché qui c'è sotto situazioni molto più pesanti, questo è il problema, capisci? E quindi sono situazioni più pesanti, c'è una volontà di manipolazione della vita e delle cose delle persone che è molto preoccupante, questo è l'elemento veramente pericoloso. In effetti, meglio farsi sentire per telefono o avere la modestia di scrivere messaggi indecifrabili. Va bene, dai. Ciao Paolo, scusa, ma stai parlando degli stessi giornalisti che ad esempio per i morti e i danneggiati da vaccino dicevano malore improvviso e morte nel sonno e nessuna correlazione? Ma questi praticano l'eutanasia a pagamento all'informazione. Ciao vecchio mio Davide, sì, vabbè, un saluto. Ciao vecchio, presidente mi perdoni, ma vabbè, presidente di tua sorella, non sono presidente di nessuno, mi caro, cosa ho fatto, quello che dovevo fare nella mia vita. Caro Paolo, tengo come un piccolo tesoro il sasso a forma di cuore che Rita aveva raccolto per tutti noi la sera che eravamo a casa sua un paio di anni fa con te. Abbraccio Lino, Lisetta, sì, sì, ricordo. Beh, dai, lei, Rita è stata una grande anima, veramente, non oso neanche immaginare. Poi pensate che ho conosciuto, lei ha festeggiato in modo alla grande, non a caso, pensatevi, il 60° compleanno, lei compiva gli anni il 7 dicembre e quindi a dicembre ha festeggiato il suo compleanno a Resa Malata, e siamo stati in ristorante e siamo andati a mangiare al ristorante e avevo invitato un po' di amici naturalmente. E la cosa più pazzesca, c'era anche suo padre che ha credo 92-93 anni, ha anche un fratello, e ricordo che a un certo punto lei, vestita molto elegantemente eccetera, ha avuto una parola per tutti, per tutti i presenti, insomma, c'era anche Ennio con noi e c'erano, insomma, c'era un po' di persone, amici eccetera, e a ognuno ha regalato, dice, guarda, ricordo in modo particolare il dottor Caggiano, me, Carlotta, Paola, insomma gli amici, e per ognuno aveva una frase che centrava assolutamente l'essenza dell'amicizia che c'era stata, no? E li ringraziava tutti, ognuno aveva portato a lei qualcosa, no? Solo che nell'insieme, quando finì di ringraziare un po' tutti, ci fu un silenzio di tomba, perché io lo dissi a Rita poi, perché lei me lo chiese, perché mi chiese più qualche giorno dopo, ma che reazione, cioè, che effetto ti ha fatto la festa, la cosa che abbiamo fatto? Ma Rita, ho detto, quello che tu hai fatto, glielo dice con tutto il cuore, detto, è stato un commiato. E la gente l'ha percepito così, ecco perché c'è stato un silenzio tombale nell'immediato, e poi il papà di 92 anni si è messo a piangere disperatamente, c'ero io, c'era Carlotta, con Carlotta in modo particolare, spero che possa guarire, spero che non se ne vada. Purtroppo 6 mesi dopo invece questo è accaduto. Dice, ciao Paolo, per me se devi andare in ospedale a operarti te devi avere a bava di trovare il medico bravo e cosciente. Nunzio 66, vabbè, certo Nunzio, ma questo vale per tutti noi come sempre. Giancarlo chiede, sai quando fanno il funerale? Giancarlo, lo fanno lunedì alle ore 16 nella chiesa di Bagnoli di sopra, lunedì alle ore 16. Credo ci sarà tanta gente, davvero, perché vabbè. Ma se fosse mancata per incidente stradale avrebbero scritto qualcosa? Gli aspetta l'inferno. Sì. Vabbè, guarda, gli aspetta quello che gli deve aspettare, gente priva di coscienza, non c'è neanche da prendersela. Ciao Paolo, riguardo alle bugie dell'informazione sanitaria, ho trovato questo post. Oggi è il 2 giugno del 26, quando leggerete queste righe io non ci sarò più. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Christine Cotto. Ah sì, madonna, l'avevo letto, sì. Una che si è suicidata, è il giorno stesso che è morta Rita, madonna signora. Sì. per chi non mi conoscesse, mi chiamo Christine Cotton e sono quella che viene definita una whistleblower, una persona che denuncia irregolarità. Ho lavorato per 25 anni nell'industria farmaceutica gestendo e analizzando dati clinici. Come biostatistica, da dicembre 2020 mi sono immersa nella documentazione relativa al vaccino anti-Covid della Pfizer. Ho scritto numerosi documenti e realizzato diverse trasmissioni per condividere i veri risultati. Le mie conclusioni sono catastrofiche. Oltre all'invalidità dei risultati dovuta a errori e persino a una palese frode, il vaccino Pfizer che la popolazione ha ricevuto, che forse avete ricevuto anche voi, non è quello derivante dalla sperimentazione clinica con l'efficacia del 95% annunciata da tutti i politici, giornalisti e medici televisivi. Vi è stato somministrato un prodotto per il quale non esistevano assolutamente risultati, né dati di efficacia, né di sicurezza. Questo messaggio non ha lo scopo di sensazionalizzare la situazione sui social media, ma di informarvi di una delle più grandi manipolazioni che l'umanità abbia mai conosciuto. Tutte le prove sono contenute nell'ultima versione del mio lavoro, che vi incoraggio a scaricare e leggere. Per chi è troppo pigro o impegnato, le poche pagine della conclusione e i link ai documenti originali sono già sufficienti a chiarire la questione. Mi sono ammalato nello stesso periodo in cui ho presentato un reclamo contro le autorità sanitarie. Da oltre un anno soffro di un dolore lancinante che si irradia dalla parte bassa della schiena lungo le gambe, una sensazione di bruciore alla pelle, soprattutto alle gambe e alla schiena. Ho consultato medici di base, neurologi, osteopati, eccetera. Ho ingerito migliaia di capsule di integratori alimentari ansiolitici e neurolettici. Ho persino provato la biorisonanza e consultato guaritori energetici senza alcun risultato. Sono allo stremo delle forze. Chiedo perdono a coloro che mi amano, a voi che mi avete seguito sui social negli ultimi 4 anni. Addio, mamma mia, ragazzi. Sì, l'avevo letto, Stefano, l'avevo letto. Non voglio portarti fuori argomento, ma forse ti potrebbe interessare questo screenshot di una vetrata raffigurante Gesù e Maddalena in attesa. Sì, è un'altra cosa, Stefano, non crederci. Girotto, scusami, ma è morta sì la figlia che la mamma? Sì, la figlia è morta nel 2016, la mamma 10 anni dopo. Vabbè, ultima telefonata veloce. Sì, pronto?
2: Ehi, Paolo?
0: Sì.
2: Ciao.
0: Ciao,
2: posso
0: dimmi.
2: Intervenire? Due
0: sì.
2: Secondi, proprio
0: sì.
2: So che ci sei verso la fine.
0: Sì. Dimmi.
2: Sì, ciao.
0: Dimmi.
2: Ascoltami, mi sono Daniele, cioè, insomma,
0: ciao conosci, Daniele,
2: anche.
0: dimmi.
2: Sarò breve, tra collegamo il fatto là dei giornalisti che ti dicevi prima, praticamente mi è successo un fatto, se vuoi essere proprio più veloce possibile e spiegartelo, di come che ecco quei lavori qua del Gazzettino, mi è successo che mio zio per una trasfusione ancora negli anni 80 ha contratto l'epatite C, l'HCV insomma, e niente, ripeto, negli anni 80, poi con l'aggravamento e tutto, io è morto e tutto quanto. Nel giornale, il giorno successivo, ho fatto il funerale, che doveva fare il funerale, e mi ha messo morto il suo mio zio, insomma, che ti stavo dicendo che nome e cognome, così, perché te lo trovi ancora sul Gazzettino,
0: sì, dai, no,
2: ancora, quindi la notizia.
0: Sì, ho capito, va tranquillo, sì.
2: Cosa?
0: Ho capito, vai tranquillo.
2: No, niente, insomma, in conclusione sbotto in prima pagina dicendo che invece di essere morto di epatite era morto di HIV.
0: Ecco, così.
2: Poco, perdite.
0: Certo, ovviamente.
2: Quindi perdite anche la serietà. Me cugin che ha tentato di segnalare al giornalista che conosciamo perché è del paese, ma ancora adesso troviamo su internet.
0: Certo, che mancaria, ha avuto chi dai a...
2: dopo del 2014 se sto fatto, non sai che è dell'altro giorno.
0: Certo,
2: quindi...
0: ovviamente,
2: ecco,
0: vabbè, è sempre
2: ecco,
0: così. Stammi bene, ciao, grazie, grazie della tua testimonianza.
2: Ci vediamo,
0: stammi bene, ciao. Ok ragazzi, allora io vi lascio con questa canzone, 4Play, Long Time, di Boston, tanto per tirarmi su le morale. Se mi riscrivi, amico, quello che avevi fatto la canzone, ormai ho perso i messaggi, magari la prossima volta te lo metto su. Non ci vediamo giovedì prossimo perché vado a fare una vacanza nella mia villa alle Seychelles, e quindi ci vediamo giovedì fra 15 giorni. Un abbraccio a tutti voi, ciao a tutti, statemi bene e buona vita.

alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

che non ho. È una camicia bianca, quello che non ho. È un segreto in banca, quello che non ho. Sono le tue pistole.

0: Eccoci qui amici, buona giornata a tutti da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5 in questo giovedì 4 giugno 2026. Sono in compagnia di Silvia Lupano, ciao Silvia.
1: Ciao Paolo.
0: È tornata a trovarci, tieni il microfono vicino Silvia per favore, portatelo okay. Proprio vicino.
1: Perfetto.
0: Vicino. Te lo tiri, ecco perfetto. E, adesso parleremo un po' di cose, volevo intanto dirvi che sono un po'... incazzato dir poco perché se vi andate a vedere sul Gazzettino di oggi il vergognoso articolo che hanno fatto per la morte di Rita, della moglie di Lino Bottaro, Rita Benini, una carissima amica con cui ho passato gli ultimi 10 anni della mia vita insieme, praticamente ci vedevamo spessissimo, abbiamo fatto vacanze insieme, siamo stati insieme, abbiamo fatto percorsi di condivisione insieme. Grazie al loro intervento non siamo riusciti a trovare anche la sede, i 2,5 ettari di terreno che abbiamo comprato da loro, dove c'è la nostra associazione, i semi di girasole. Insomma, Rita è stato insieme al marito Lino, sono stati amici carissimi. Andatevi a vedere l'articolo sul Gazzettino di oggi, dire vergognoso e dire poco, ma ne parleremo alle 2 dopo. Ecco, vabbè. Detto questo, con Silvia invece vogliamo affrontare qualcosa di un po' più leggero per sì. Modo di dire, di un po' più positivo, che è la necessità da parte di ognuno di noi di sviluppare, di comprendere innanzitutto cosa accade nella vita, no?
1: Sì.
0: Nella vita e nel percorso di ognuno di noi.
1: Sì.
0: E avere una comprensione un po' maggiore, perché quello che è una delle cose più tristi che io sto notando nella mia personale esistenza, ma anche in quella di tanti altri, è l'incapacità totale di fare, di avere un esame obiettivo di chi sei, di chi siamo.
1: Allora, chi sono
0: il mondo è cattivo, gli altri sono cattivi, mi è successo qualcosa di grave, è sempre comunque colpa degli altri. Si può essere che abbia una minima colpa anch'io, però io sono buono, però se mi toccano, hai presente quelle robe
1: sì.
0: lì? Cioè se si va avanti una vita così non capisci mai un cazzo, in realtà non riesci ad avere una capacità di autoanalisi, che è la base fondamentale per poi cominciare a rapportarti anche con gli altri. Perché se tu ti ritieni un santo, adesso sto esagerando, ma insomma una brava persona, buona e qua e là, e il mondo è cattivo, sì. poi in realtà non riesci a capire perché e per cosa ti succedono le
1: sì.
0: cose, magari gli eventi negativi della vita di ognuno, e tendi ad attribuire sempre la colpa all'esterno,
1: sì.
0: no? Invece non è così spesso.
1: Esatto, e soprattutto aggiungo, grazie davvero Paolo per questo invito e per questa possibilità di poter condividere questi elementi. Qual è il rischio? Nel momento in cui noi attribuiamo la responsabilità all'esterno, è un po' come mollare le redini del nostro cavallo, se ci pensi. Mi spiego meglio, allora, questa è un'esperienza che purtroppo non tutti fanno, tu da come ne parli ovviamente l'hai già sperimentato, ma nel momento in cui cambia il nostro cuore, cambiamo noi, tutto il mondo esterno cambia, no? Perché gli altri in realtà si relazionano a noi per come noi siamo, e c'è un'incredibile quantità di segnali, feedback, retrofeedback, campo che si genera, no? Tra le persone, per cui io adesso torno un attimo anche al mio campo, che è quello delle costellazioni familiari.
0: Certo.
1: Per esempio, nel momento in cui noi decidiamo profondamente che toccheremo il cuore di quella persona, o che quella persona in qualche modo ha una parte, una componente buona che poi ci ascolterà, e che potremmo basarci su un dialogo sano e costruttivo per entrambi, se facciamo così le cose prendono una piega. Se noi partiamo a spada tratta con l'ipotesi che quella persona sia comunque una persona spietata, che lo fa apposta, che è crudele, eccetera, è chiaro che la cosa è diversa. E quindi adesso io mi riferei anche se posso poi fare un discorso un po' più lungo.
0: Certo.
1: L'ipotesi che facevi tu, cioè non l'ipotesi, questa descrizione che tu facevi giustamente di un articolo che è assolutamente indegno nei confronti di, oltretutto, chi lo legge, che è una persona che ha perso familiari cari o amici che hanno perso la loro amica.
0: Lino ha perso in sequenza il figlio maschio, il primo figlio, 3 anni dopo la malattia della figlia, che muore pochi mesi dopo di leucemia. Adesso sì, mi è morta la moglie e lui è rimasto da solo. Sì. Ok, sì. Cioè, vuol dire, e tu, Gazzettino, fai un articolo, dopo ve lo leggerò dopo, adesso sì, non voglio entrare in questo, ma era solo per dire la pesantezza, no?
1: Sì. E qui però appunto interviene quell'altro fattore che a me aiuta tantissimo, perché quando avevo dei 15 ai 25 anni circa, forse anche oltre, spesso ho avuto dei comportamenti che dopo a un esame successivo si sono rivelati come assolutamente spietati, ma io lì per lì non me ne accorgevo. Quindi adesso io non voglio giustificare nulla e dire tutti lo fanno su una base assoluta di non consapevolezza di ciò che fanno, ma in realtà la mia personale indagine, quello che io ho notato lavorando addirittura con dei carcerati, con delle persone davvero che avevano fatto cose particolarmente brutte, è sempre stato così che poi quando comprendevano il loro errore, quando in qualche modo riuscivano a sviluppare quella qualità umana dell'empatia, del mettersi in contatto poi con questo tipo di sentimenti, questi si mettevano a piangere per un mese di fila, non li fermavi. Tutte le volte che li incontri si mettono a piangere dal ricordo e dal dolore di quello che è stato fatto. E nelle costellazioni è sempre così, noi spessissimo abbiamo a che fare con irretimenti, si chiamano, di persone che sono state nella loro linea familiare, hanno avuto delle aggressioni, degli omicidi, ci sono persone che sono state vittime di olocausto, persone che hanno antenati vittime di olocausto, intendo. Io stessa ho un prozio disperso in guerra, piuttosto che alcune persone sono tornate da un campo di concentramento perché erano dei partigiani che sono stati acciuffati e poi rimandati a casa che pesavano 30 kg. Queste esperienze poi quando metti in costellazione, cioè quando fai questo tipo di lavoro che io non esito a definire terapeutico, e cosa accade? Il rappresentante, cioè colui che in qualche modo fa sì di dar voce, diciamo, a quello che è successo nel passato, viene colto da delle crisi di pianto tutte le volte, perché poi una volta che poi queste persone passano nell'aldilà, diciamo così, non si rendono conto di ciò che è stato fatto e il perdono tra le anime. A me capita sempre che chi è stato carnefice si mette lì a piangere a dirotto e la vittima gli tocca andare lì a consolarlo, abbracciarlo e dirgli vabbè dai, pace,
0: non
1: andata, cioè, insomma,
0: poi anche da cosa, no? Dipende anche da cosa,
1: sì, ma anche omicidi efferati, no voglio dire, anche in questo caso io non ho mai visto una vittima in un carnefice in cui non si creasse questa dinamica, in cui poi a un certo punto proprio questo qui dice ok, ho capito, sei veramente iper mega dispiaciuto, va bene così, pace, no?
0: Certo.
1: E questo è appunto la mia esperienza, poi ci sta appunto che ci siano esperienze diverse. Io tendo sempre a dire manteniamo sempre aperto il dubbio rispetto a qualsiasi cosa.
0: Certo.
1: Però insomma dal 2011 ad oggi ne ho viste veramente tante.
0: Immagino.
1: E quindi si parla anche di tante situazioni. Ecco, questo per dirti, quindi tornando al discorso iniziale, c'è proprio una sorta di rispecchiamento nell'ambiente esterno di noi stessi, e qui io ti avevo portato anche, non so se posso poi citare l'autrice di un libro sulla disabilità che era stato presentato anche qui in radio, e praticamente che è di, si possono dire,
0: certo,
1: testi, questa meravigliosa donna che si chiama Sabrina Francavilla, che io ho conosciuto e che tra l'altro è una persona ipersensibile, nel senso ipersensibile in senso buono, nel senso una persona di una sensibilità strepitosa e molto brava, è anche una consulente filosofica, una persona di grande cultura e grande umanità, e lei nel suo libro parlava per esempio dell'effetto Pigmalione e dell'esperimento che lo psicologo Robert Rosenthal ha fatto quando praticamente ha ancora nel 1965 ha teorizzato l'effetto Pigmalione, si diceva, no? Quindi un esperimento esperimento nel quale in una scuola elementare hanno detto agli insegnanti: guarda, hanno preso a caso dei bambini senza sapere se erano bravi, meno bravi, intelligenti o non intelligenti. Alcuni hanno detto: guarda, questi qui purtroppo non sono tanto dotati, quest'altri sono praticamente dei geni. Alla fine dell'anno scolastico le prestazioni dei bambini che erano stati, era stato detto agli insegnanti che erano dei geni, cioè delle persone proprio di qualità incredibili, di grandi capacità, erano tutti molto molto con dei livelli molto superiori di apprendimento, di sviluppo del cognitivo eccetera, rispetto agli altri bambini. Ma perché gli insegnanti da loro si aspettavano il meglio. Aspettandosi il meglio, i bambini lo sentivano e davano il meglio, e quindi avevano effettivamente avuto degli effetti strepitosi nella loro vita. E qui Sabrina poi ne parla molto molto bene nel suo libro, che si intitola I luoghi della discriminazione, che tendo a volerlo promuovere perché è veramente un libro molto molto molto bello.
0: Già il titolo e il nome.
1: Allora, i luoghi della
0: fammelo vedere un altro.
1: Sì.
0: I luoghi della discriminazione di Sabrina Francavilla. Quello che una persona con disabilità non deve sopportare.
1: Sì.
0: C'è una casa editrice o no? No. No. Vabbè.
1: Questi sì sono.
0: Si trova in giro.
1: Sì, sì, si può trovare su Amazon o su altri canali, comunque
0: ripeto,
1: cercando il titolo.
0: I luoghi della discriminazione, Sabrina Francavilla. Ok.
1: E leggendolo, adesso poi Sabrina stessa mi diceva che, come tutte le persone molto intelligenti, lei alcune cose poi nei prossimi libri che scriverà le approfondirà diversamente, darà ulteriori tagli, perché effettivamente no, si cresce, no? Si avanza. Mm-hmm. Ed è una cosa molto molto bella, però, perché leggendo questo libro non è possibile non sentirsi tutti disabili, perché per esempio nel momento in cui questo nostro amico, che ha appena perso la moglie, in questo momento lui sta vivendo una fase di disabilità, perché non ce la fai a fare un sacco di cose quando hai o perlomeno hai bisogno di più supporto, più aiuto, più gentilezza e più dolcezza in questi casi. E quello che a me, traendo spunto dal discorso che abbiamo fatto io e te inizialmente, è proprio questo il punto: è come se la nostra società avesse un po' dimenticato l'importanza di essere umani tra noi, e questo purtroppo
0: non è come se, è proprio così.
1: Sì.
0: Attualmente è proprio così.
1: Sì.
0: C'è una mancanza di umanità, perché c'è una mancanza profonda di interesse verso l'altro. Interesse non interesse, sì, economico, interesse speculativo. Interesse, cioè proprio,
1: sì,
0: io non ho interesse perché la mia componente egoistica prevale nettamente. Era quello che ti tentavo di dire nell'introduzione.
1: Sì.
0: Cioè, è inutile che noi attribuiamo che il mondo è cattivo, però noi non riusciamo mai a farci un esame di coscienza vera. Cioè,
1: bravo,
0: fino a che punto siamo egoisti in realtà? Fino a che punto? E beh, lo siamo molto in realtà, lo siamo molto. E non è che perché una volta su 100 facciamo un'azione, diciamo, tra virgolette, altruiste, cazzo che buono che sono. Cioè, no, cerchiamo di capirci.
1: Sì.
0: Questo è l'elemento.
1: Sì. Tra l'altro, guarda, rispetto a quello che hai detto, io in certe occasioni farei tipo 2 minuti di silenzio, no? Per far sì che queste parole possano arrivare.
0: Mm-hmm.
1: Perché se noti anche i ritmi stessi, no, cui siamo sottoposti, il tipo di dialoghi che ci propongono, sono sempre iper incalzanti, come se in realtà non dovessimo lasciare spazio al pensiero, all'elaborazione personale di ciascuno. E di questo ci si accorge per esempio quando si parla con gli iperanziani, che io in Toscana, quando sono stata lì alcuni anni, ho fatto amicizie con un po' di persone di quasi centenari, o se non ultracentenari. E lì vedi, gli fai una domanda e poi aspetti un minuto, 2 minuti, dici vabbè, si sarà addormentato. In realtà è lì che riflette sull'usare delle parole che poi hanno un impatto pazzesco, no? Sull'interlocutore, perché vanno poi a pescare in 100 anni di esperienza, letteralmente in un secolo, quindi tirano fuori delle cose che in realtà vanno a innescarsi e toccano corde profondissime, no? Della tua vita.
0: Certo.
1: E questa è anche una delle grandi tragedie del nostro tempo, cioè non abbiamo più il contatto con gli anziani. Quando
0: La saggezza dell'anziano, che nasce da un percorso di vita lunghissimo, naturalmente.
1: Altro,
0: no?
1: Che. E che viene relegato spesso davanti a una TV il più delle volte, se gli va male, o con un libro se gli va particolarmente bene, comunque in solitudine, ma
0: oppure
1: raramente
0: in RSA.
1: Esatto, e raramente in contesti dove ci sono tutti i bambini intorno che possono acquisire informazioni, no?
0: Sì, perché la famiglia non esiste più nel senso tradizionale del termine.
1: E qui sta invece lanciare dei sassolini e lanciare anche delle determinazioni, perché di una cosa io sono convinta: è vero che in qualche modo la nostra determinazione, il nostro ichinen, come direbbero i giapponesi, arriva a plasmare e permeare la nostra realtà. Quindi nel momento in cui noi decidiamo profondamente nel nostro cuore che una cosa deve realizzarsi e creiamo dentro noi stessi i presupposti perché questo si realizzi, questa cosa effettivamente in qualche modo, siamo talmente maestosi noi esseri umani che in qualche modo arriva. Ed è per quello che è così importante lavorare su noi stessi, perché a me per esempio è capitato negli anni di... c'è stato un periodo della mia vita che io ero convinta di essere una persona molto molto molto buona, proprio io mi sentivo buona.
0: Vabbè, diciamo che appari così, insomma.
1: Ma aspetta, un periodo se ti sto
0: appari
1: parlando
0: così. Oh,
1: esatto. Ma anche all'epoca apparivo un po' così, no? Sembravo proprio buona. Poi
0: si scopre,
1: no, riflettendo profondamente su me stessa con delle tecniche, poi un giorno ne parleremo, con delle pratiche, riflettendo proprio profondamente su di me, proprio analizzando profondamente il mio comportamento, il mio cuore, confrontandomi anche con letture particolari, con insegnamenti di vario tipo, in realtà quello che ho compreso a un certo punto mi è scattato, e io non vorrei dire parolacce, ma ero veramente
0: eri incazzata in modo notevole.
1: Perché secondo me era giusto quello che facevo, era perfetto così, non ero cattiva, ero semplicemente giusta. In realtà non dico che fossi cattiva nel senso, ma ero proprio cattiva, cioè catturata in una serie di pensieri e di condizionamenti che facevano sì che io agissi in maniera,
0: posso, in un certo modo,
1: ma veramente da pezzo. Capito? Cioè qualcosa veramente che non era buono per gli altri.
0: Sei riuscita anche tu a fare un percorso di presa di coscienza.
1: Sì, che non è finito, voglio dire.
0: No,
1: ognuno
0: non è
1: di
0: mai
1: noi
0: finito,
1: percorso.
0: Fino all'ultimo respiro non è finito, però voglio dirti, hai cominciato a fare automaticamente un esame il più obiettivo possibile di te, no?
1: Sì.
0: Che è la cosa più difficile, perché essere giudici degli altri è la cosa più facile e più immediata e più superficiale e anche la più banale, se vuoi, no? Ma incominciare a valutare obiettivamente se stessi, cercare di essere obiettivi per se stessi, è dura, perché è doloroso, perché ammettere che non si è quello che ci siamo figurati è doloroso, no?
1: Sì.
0: Però è il percorso di saggezza, è il percorso di crescita in realtà.
1: Sì. E, tra l'altro è proprio quello che fa sì che poi però le relazioni cambino completamente nei confronti poi di tutte le persone con cui ci relazioniamo.
0: Certo.
1: E qui posso farti un altro esempio concreto. Adesso con l'esperienza che ho fatto, in realtà sto facendo anche la consulente per delle aziende in difficoltà, no? Che quindi hanno tutti i creditori alle calcagna, e a volte tra questi creditori alle calcagna hanno grossi, diciamo, colossi che non ascoltano nessuno, perché non si sa nemmeno con chi parlare all'interno, no? E quindi non hai nemmeno un referente certo al quale rivolgerti,
0: perché non c'è più nessuna umanità, cioè non ci sono più uomini, c'è solo meccanismi.
1: Ti trovi di fronte a dei muri, però nonostante la situazione, essendoci un po' anche, avendo transitato tra le varie fasi, no? Perché ero, diciamo, quella, no, è giusto così, si fa così, non esiste, hai sbagliato, cavoli tuoi, non c'è niente da fare, basta, chiudi l'azienda, se hai sbagliato, sbagliato, punto. E adesso riesco in qualche modo, parlando con prima l'avvocato dell'azienda stessa, poi con l'avvocato della controparte, che diventa avvocato non contro, ma che favorisce una soluzione, perché il dialogo è spesso, praticamente sempre mi ascoltano, si fa un dialogo per diventare uniti nel trovare una soluzione bella per tutti. E una delle cose che ho notato è che in qualche modo crea quei secondi di silenzio dall'altra parte, che spesso queste conversazioni le faccio al telefono, però dico: ma noi in questo momento, di fronte a una situazione che se fai chiudere l'azienda tutti ci rimettono, creiamo una serie di ingiustizie da cui noi stessi siamo vittime, perché la volta dopo toccherà magari a noi, cioè se noi avvaliamo un sistema ingiusto, questo sistema ingiusto, questo sistema che schiaccia e che non fa sì che tutto invece si risolva, schiaccia tutti, cioè a turno ci tocca per forza, nel senso è un andare verso un sistema che non tiene conto dell'umanità. E io ho notato che anche l'avvocato più spietato, quelli che proprio senti passano sopra quel caterpillar, apparentemente spietato, quando poi ci parli diventa il tuo migliore alleato, perché nel momento in cui comprende, gli fai l'esempio, gli fai capire la cosa, assurdo, ma anche avvocati che hanno più di 65 anni, che stanno per andare in pensione, addirittura già in pensione comunque operano, c'è questa capacità di sentire il cuore, sentire ciò che è veramente più giusto, più bello, perché crea più felicità, perché è lì la discriminante. Cos'è che crea la massima felicità per tutti? Far chiudere un'azienda giusto perché ha sbagliato, o magari attivare tutta una serie di risorse in cui magari ci vuole più tempo per sanare i debiti, ci vuole magari un po' più di attesa, ma tutti poi stanno bene. E quindi da lì poi si avviano delle procedure che sono veramente
0: che
1: belle.
0: Magari il peggio, insomma. Anche.
1: Che non solo evitano il peggio, ma creano i presupposti per una società più bella, perché poi in realtà queste persone, questi avvocati, questi consulenti, questi dirigenti di grossi colossi, adesso diciamo tipo, non so, tipo INPS, in realtà dici, riesci in qualche modo, anche con una mail molto particolare, si vede che riesci in qualche modo ad arrivare, no? Qualcosa che fa sì che le cose si trasformino. Chiaramente non sempre, Paolo, non è che tutte le volte va sempre tutto bene. Però partendo con l'aspettativa, sì, bravo, partendo con l'aspettativa che l'altro ce l'abbia, questa qualità umana, perché qual è il punto? Che noi spesso, io stessa, a volte faccio una fatica, ci ho messo tipo 3-4 giorni di ritardo per contattare un avvocato, perché io sentivo da come scriveva che questo mi era venuto il dubbio, e ho detto, questo non ce l'ha l'umanità, perché se uno scrive così non so dove agganciarmi, non so come fargli degli esempi, fare qualcosa, perché
0: sì, riuscire ad avere un dialogo,
1: per acchiapparlo e fargli un attimo, farlo ragionare diversamente. E quindi ci ho messo 4 giorni a cercare di fare uno sforzo dentro di me, ho detto, no, ce la deve avere anche lui, cacchio, è un essere umano, ce l'avrà da qualche parte, nascostissimo, ma ce l'avrà. E quindi si è fatto tutto questo lavoro, per cui alla fine finalmente si è, come dire, ma semplicemente lavorando prima dentro di me, perché io gli avrei parlato con questa sorta di atteggiamento, sei una schifezza di umano, no? Dentro di me io c'avevo questa cosa, certo. Finché non la sono fatta passare, mi sono rifiutata di parlarci,
0: perché sennò entravi nello
1: scontro, entravo a agganciarmi alla sua parte oscurata, se vogliamo, certo. E dopo da lì invece è andato tutto, e questo qui adesso ci sta dando una mano,
0: hai capito?
1: Vedi?
0: Non male. Allora, per avere un atteggiamento di questo tipo, per arrivare a questo tipo di cosa deve fare una persona? Questo atteggiamento, questo lavoro che hai fatto tu,
1: sì,
0: no? E che percorso hai fatto? Cioè, com'è che ci sei arrivata? È ovvio che è dovuto anche in parte alla maturità, no? A una maturità di vita,
1: sì.
0: Cioè, perché a 20 anni sicuramente non puoi avere questa visione delle cose, ecco, salvo casi eccezionali, però normalmente si arrivi. Che percorso hai fatto, per esempio? Perché così può essere da suggerimento anche ad altri, non perché tu sia l'esempio del
1: eclatante,
0: però sei una persona che molto faticosamente sei arrivata a controllare i tuoi aspetti meno sociali per far prevalere invece questa componente di comprensione, sì, e di, appunto, come dici tu, di dialogo, perché sennò, ma per, sì, avere il dialogo non puoi metterti col fucile puntato contro qualcuno,
1: sì. Devi disarmare il tuo cuore fondamentalmente, perché l'altro lo sente se tu c'hai il cuore armato, cioè quando, se io l'avessi chiamato questa persona 5 giorni prima, quando ero proprio imbufalita per le cose che questa persona aveva fatto, si sarebbe creato un bel disastro. Allora, io ti racconto proprio la mia storia. Io inizialmente avevo proprio un grandissimo odio dentro di me, proprio odiavo addirittura il mio papà, per esempio, perché mio papà aveva avuto delle vicende, per cui come, esatto, padre a un certo punto aveva fatto delle cose, era stato anche abbastanza cattivo con la mia mamma, insomma, delle situazioni per cui non, esatto, per cui io partivo proprio con una sorta di, certo, disprezzo verso il genere umano in genere, perché se tu disprezzi il tuo papà, per forza disprezzi di solito il tuo cuore non può essere felice in quei contesti,
0: no,
1: perlomeno la mia

0: Quindi stati alterati di coscienza, PNL, biodanza, psicodramma, tutto quello che era possibile,
1: L'hai sperimentato?
0: davvero quasi tutto. Tranne l'ayahuasca me l'hanno proposta, ma quella non ho avuto, non mi sembrava la
1: Meglio,
0: mia
1: va.
0: strada.
1: Meglio.
0: Però non la demonizzo, ma
1: Va
0: non me la
1: bene,
0: sentivo mia.
1: va bene, va bene.
0: E così, e quindi alla fine, di tutta questa cosa il macigno restava. E, no, 40 esami di psicologia, tutto restava il macigno, ho detto qui come si fa? E a un certo punto ho trovato una ragazza in un contesto dove si stava lottando contro l'apertura di un nuovo inceneritore che faceva danno alla salute delle persone. E questa ragazza, ogni volta che venivamo sconfitti come comitato, lei comunque sempre era gioiosa, allegra. Sì, ma si risolve, non ti preoccupare, alla fine lo chiuderemo. Anche quando la situazione era disperata, lei rideterminava. Lei era sempre molto. Tanto Paola, una tua omonima al femminile. E io, nonostante tutte le mega super terapie, cose, eccetera, che cercavano di togliere, no? Tutte le esperienze, tutte le cose per levare questo macigno, ho visto in lei qualcosa che a me mancava, il che le ho chiesto cosa faceva, e lei mi fa: ma guarda, io sinceramente faccio una pratica che consente di trasformare ciò che è negativo dentro di noi, cioè si agisce dal dentro per creare fuori un mondo di pace e di felicità per tutti. E quindi ho seguito. Fatalità, per lei si trovava ogni 15 giorni con i suoi amici che fanno questa pratica, che è di una forma particolare di filosofia buddista, di pratica buddista. E io la invitavo sempre il giovedì sera, e sempre all'ora in cui si sarebbe, quando ero libera io, ero libera il giorno e l'ora in cui lei avrebbe dovuto trovarsi con questi suoi amici. E lei tutte le volte, per 3-4 volte di fila, mi rispondeva: guarda, volentieri, ma oggi è giovedì, io mi trovo. E io mi dimenticavo sempre, perché ogni 15 giorni non me lo segnavo, insomma. Finché a un certo punto le ho detto: senti, non è che posso venirci anch'io con questi tuoi amici, perché mi incuriosiva la cosa. E mi sono praticamente autoinvitata a una, si chiama Zadankai, che è una specie di incontro dove si parla, si dialoga di tutto, cioè lo scopo è fare amicizia con tutti, ma chi vuole poi può attivare la pratica, no? E quindi tentare, valutare di trasformare se stesso. E quindi ho iniziato questa cosa, che è una pratica davvero per coraggiosi, perché a un certo punto ti confronti proprio con l'oscurità che è dentro di te, e lì devi. E guarda che tante volte, anche
1: E lì non
0: tuttora,
1: puoi
0: io mi tiro
1: fingere, e lì
0: indietro,
1: non puoi
0: tuttora
1: fingere.
0: io giro l'angolo e tendo a fare una cosa un po' di mantenimento e non andare a scozzarmi contro, chiamiamoli demoni interiori, quella parte un po' che ci tira il freno a mano dentro o ci impedisce una vita felice. E quindi ho poi avviato questa cosa, che è stata una cosa che mi ha dato delle soddisfazioni pazzesche, perché in effetti lì si è proprio stappato questo tappo che avevo nel cuore, che oltretutto mi impediva anche di amare gli esseri umani, amare anche il mio compagno. Io magari ero fidanzata, ma
1: Certo,
0: sentivo
1: però,
0: di.
1: certo.
0: Mi pareva di amare, ma non
1: Infatti,
0: ero
1: era
0: così in
1: un'altra
0: grado.
1: cosa,
0: Era
1: era
0: un'altra
1: un'altra
0: cosa.
1: cosa. Ascoltami, c'è un ascoltatore, Luca, che adesso lo denuncerò per stalking, perché mi sta, perché mi sta dicendo, è dalla vita che mi dice: ascolta, quando parlerai di Napoleone? Perché lui ha questo chiodo fisso di Napoleone, siccome a me la storia piace, naturalmente io avevo accennato a Napoleone, perché ne parla Steiner in maniera molto particolare. Segue personaggi pazzeschi, carismatici, per cui l'umanità va dietro a questi qua, anche se non capiscono che cazzo dicono, perché non è che c'erano i microfoni una volta, no? Questo passava a cavallo e migliaia di uomini erano disposti a morire per lui, cioè, no? Boh. E allora vuole questa cosa, però mi chiede adesso: con il metodo delle costellazioni è possibile chiedere qualcosa nella rappresentazione? Aspetta un minuto, che adesso mi si è sovrapposto. Nella rappresentazione alla persona che impersona un defunto?
0: Aspetta, ripeti che
1: Allora, con
0: non.
1: il metodo delle costellazioni, chiedere qualcosa alla persona che impersona un defunto, cioè quindi di fatto parlare col defunto, perché no? E questo avviene, non avviene, se sì, come? Perché abbiamo solo 10 minuti, purtroppo nel passato, se più puoi un po' farci.
0: Allora, io parlo sempre per le mie esperienze,
1: Vabbè,
0: anzi consiglio tutto di
1: solo
0: tenermi
1: con le tue
0: d'occhio,
1: esperienze.
0: perché con le esperienze a volte mi capitano appunto delle esperienze nuove che vanno poi anche a contraddire delle cose, perché chiaro, qui siamo in un campo molto, direi che tocca veramente il sacro, e quindi io quello che dirò sarà semplicemente l'esito della mia esperienza personale.
1: Certo.
0: Ne parlavo anche con Paola Felici, che è una psicologa.

0: Psicologa, psicoterapeuta, facilitatrice di costellazioni, anzi lei si chiama costellatrice perché è proprio della scuola di Ellinger, che è stata così, lei fa le costellazioni da più di 25 anni e mi diceva questa cosa. È tutto in divenire, ovviamente, perché stiamo evolvendo anche, no, nelle costellazioni, tutto un crescere.
1: Certo.
0: Al momento l'esperienza che ho io è questa, che ho visto anche fare dai miei colleghi. È possibile, però è molto bene non andare sul parlato, cioè andare con l'espressione corporea, perché il corpo comunica molto più facilmente del parlato, perché ad esempio, hai perdonato, non so, a mio papà, hai perdonato la mamma perché magari tu eri arrabbiato con lei per alcune cose, per quello eri così
1: Al
0: aggressivo, cioè
1: papà
0: al
1: defunto.
0: papà defunto, no? Va tutto bene adesso se stai bene, come, non so, una cosa del genere. In realtà, se tu le fai dire con la voce, rischi che il rappresentante, a meno che non sia veramente bravo, molto sensibile, allora a quel punto lì rischia che si vada a connettere con le
1: Entità.
0: proprie, no, ma anche con le proprie idee personali. E quindi non so, gli faccio dire: vabbè, mamma, fa voglia dire che questo è tutto bene, tutto risolto. Che ne so,
1: In realtà non lo è.
0: magari anche se io, la mia esperienza è che davvero quando si va nell'oltre tutto cambia, c'è una gioia pazzesca e non è così brutto come ce la siamo raffigurata la morte. Anzi, tutte le esperienze dicono che tutti quanti non vedono l'ora di tornarci. Chi ha fatto l'esperienza di le near death experience, no? Le esperienze di premorte. Ecco, a me è capitato, per esempio, una ragazza chiedesse, e io le facevo da rappresentante perché era una costellazione con molte persone, ma ha chiesto che fossi io la rappresentante del suo papà. E io lì ho sentito che non potevo parlare con mia figlia, nel senso, ho preso, diciamo, su di me il sentire di suo papà, o diciamo in qualche modo mi sono proprio collegata col sentire del suo papà e sentivo solo un profondo amore verso di lei, ma un'incapacità a esprimerlo. Per cui lì per lì, durante la costellazione, lei faceva delle domande al suo papà, a cui io, bene o male, non sapevo neanche rispondere, ma perché sentivo che il papà non era nemmeno in grado di comprendere bene. Lei parlava di emozioni, di sentimenti, di cose che il suo papà non aveva mai macinato bene. Per cui, che è successo? Le ho risposto a malapena durante questa specie di connessione in cui lei faceva le domande a suo papà, e dopodiché, comunque sono emerse delle cose importanti. Alla fine, però, della costellazione, quando io le ho detto: ok, esco dal ruolo, tutto a posto, finito così, io ho parlato con questa ragazza e le ho proprio comunicato cosa sentiva il mio cuore mentre ero suo papà. Lei in quel momento si è sciolta in un pianto strepitoso perché il suo cuore sapeva che suo papà l'amava più di ogni altra cosa al mondo, ma
1: Non era
0: la
1: riuscito a
0: sua
1: esprimerlo.
0: razionalità era convinta che non fosse così, perché lui non l'aveva mai più o meno dimostrato.
1: Cioè,
0: O
1: non
0: la
1: riusciva a dimostrarlo.
0: sì, come io ero convinta col mio papà, perché mio papà faceva delle cose che davano l'evidenza che non ci amava, ma in realtà, poi esaminate sotto un altro punto di vista, era invece l'evidenza che ci amava troppo, ma quel troppo, quel non saper poi come gestire le emozioni e i sentimenti, lo portava a fare delle cose che in realtà andavano in direzione apparentemente contraria. Quindi chiunque è in ascolto e pensa magari che i propri genitori non lo amano, è vero, c'è tanto, tanto, tanto,
1: Lo
0: ma.
1: credo, cioè, poi per quello che ti dico che sarebbe, faremo sicuramente una serata, no?
0: Sì, certo,
1: La
0: volentieri.
1: facciamo qui in radio
0: Sì.
1: e di sperimentazione, per cui chi vuole venire a partecipare, ovviamente sarai tu a gestire la questione, e chi vorrà partecipare facciamo questa prova, no?
0: Certo.
1: Per cui può essere un metodo. Intanto un metodo sicuramente che non molti hanno provato e proveranno loro il risultato nella loro pratica, nella loro vita, no? Anche come conseguenza.
0: Certo.
1: Vediamo una telefonata se riesco a beccarla. Sì, pronto? Pronto? Pronto? No, si becca un cazzo. Pronto?
2: Sei pronto?
1: Dio buono. Sì.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Si sente bassissimo.
2: Beh, cerco di mettere magari vicino alla bocca il
1: Dai.
2: telefono.
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Sì. Senta, vorrei avere un po' di informazione da voi.
1: Dica.
2: Io so, Io sono dottore sinanqua privat.
1: Sei dottore, non ho capito?
2: Privat.
1: Sì.
2: Allora, io ho una certa iniziativa che vorrei magari pubblicizzare.
1: Mancano due minuti, devi essere sintetico, sennò poi non riusciamo. Fai una domanda, per favore, a Silvia.
2: Io avrei bisogno di vedere se c'è qualche benefattore che mi aiuti a inviare in Burundi un conteo di materiale medico.
1: Ok, non posso adesso darti una risposta. Guarda, non è questo il punto per farlo, perché siamo in una diretta radio in questo momento e stiamo parlando d'altro. Casomai mi mandi un messaggio, non una telefonata diretta, mandi un messaggio al, al 334.
2: Un attimo che non ho la penna qua. Signore, qua.
1: Ci sei?
2: Allora, vediamo che questo pennello magari...
1: Dai, speriamo che scriva.
2: Allora, 3...
1: 3, 4...
2: Sì?
1: 7, 1, 0...
2: 7, 1, 0...
1: 26...
2: 26...
1: 7, 2...
2: 7, 2...
1: Perfetto, mandi un messaggio qua e poi ci sentiamo, ok?
2: D'accordo.
1: Ciao, grazie. Ciao. Quindi Silvia, adesso noi per concludere, perché abbiamo pochi minuti. Allora, l'idea di poter provare una costellazione familiare per ogni persona, perché ognuno di noi ha i propri problemi inevitabili, i nodi anche emotivi non risolti, o magari crede di non averle, poi in realtà scopre facendo una seduta del genere che ne ha e ne ha di
0: più
1: grossi.
0: Degli altri.
1: Ecco, a parte me, che no, ovviamente sono già in una situazione superiore e non ho nessun problema. Cosa ridi, cazzo? Vabbè, ok. No, io sono l'ultima.
0: L'espressione che hai fatto
1: volevo
0: era...
1: volevo solo dirti che sono l'ultima incarnazione, capito Silvia? Quindi, allora, a parte questo, dicevo, si poteva fare per molte persone, può essere un elemento utile, una scoperta utile.
0: Sì.
1: Lo si sperimenta, lo vediamo, tu puoi seguire, lì ci mettiamo d'accordo su una data. Giovedì prossimo io non ci sono perché vado nella mia villa alle Seychelles. Sì, ho una delle ville, insomma, una delle mie ville. E quando rientro potremo fare, se tu ci sei, non giovedì prossimo, quindi, ma giovedì fra 15 giorni.
0: Sì.
1: Ribadiamo e fissiamo anche una data.
0: Volentieri, molto volentieri.
1: Perfetto. Allora, intanto io ringrazio sempre Silvia Lupano, perché è una bellissima cosa riuscire a smuovere con gioia e con senza incazzature un po' di aiuto, dando un po' di aiuto alle persone, perché in questo momento è la cosa che manca di più.
0: Sì, manca questa umanità che tiriamo fuori, però siamo belli determinati.
1: Prima, mi dicevi prima che ci dovrebbe essere il reato di?
0: Il reato, ecco, io lo farei istituire, reato di disumanità, perché se si creasse il reato di disumanità non ci sarebbero più conti chiusi di gente che non riesce a pagare le tasse, non ci sarebbero più gente...
1: Sai che andrebbero in galera, l'80% delle persone verrebbero fuori quelli che sono in galera magari.
0: Quelli, allora, reato di disumanità per compensare la disumanità, praticamente devi andare a dare una mano a quelli che la tua disumanità ha colpito,
1: brava.
0: E ti vai lì e ti tiri sulle maniche.
1: Si chiama karma immediato.
0: Karma immediato.
1: Va bene, grazie Silvia.
0: Grazie.
1: Grazie a Silvia Lupano. Noi allora restiamo d'accordo fra giovedì, fra 15 giorni, sì, comunque sai già che ci sei, e facciamo magari un percorso un po' più lungo, di descrizione migliore, e prepariamo.
0: Certo.
1: L'evento che faremo in radio.
0: Molto grazie Paolo,
1: grazie a te,
0: grazie per come sei, grazie a tutti.
1: Ci vediamo presto, va bene,
0: ciao
1: Silvia. Eccoci qua, allora adesso andiamo in pubblicità, mancano 5 secondi e poi cambiamo un po' argomento, sarà una cosa interessante di una nuova iniziativa che ci sarà a Abano venerdì. Eccoci qui tornati in diretta e dovremo avere con grandissimo piacere, almeno per me, Antonio Bilo Canella. Sei con noi, Antonio?
3: Sembrerebbe di sì,
1: caro Antonio, benvenuto a Radio Gamma 5. Mi fa un grandissimo piacere averti con noi, perché i tuoi filmati che ho potuto soltanto vederti nei social vari mi hanno sempre colpito in maniera estremamente positiva, e anche il tuo retroterra profondamente spirituale e di crescita che hai avuto lo trovo particolarmente utile in questo momento. Adesso tu sei protagonista insieme al nostro Elio che si fa tramite grazie a Gamma 5 di un'iniziativa interessantissima che farai domani sera ad Abano insieme a Dieter Parisi e ci sarà Franco Fracassi, Alessandra Chiavegatti, Raffaele Pellegrino, Carlo Priolo, Manola Bozzelli, insomma tante persone che presso l'hotel Alexander di Abano alle 20:30, Hotel Alexander Palace, sempre quell'enorme sala dove abbiamo fatto tanti convegni, parlerete proprio di Giù le mani dei bambini. Puoi spiegare un po' l'iniziativa, il senso e perché nasce questa cosa?
3: Do solo un saluto.
1: Aspetta, c'è Elio che ti vuole salutare.
3: Do solo un saluto, un abbraccio, so che sei in viaggio da Roma a Brescia e quindi grazie di questa disponibilità, e grazie a Paolo Girotto che ci ha dato del tempo del suo programma. Ecco.
1: No, grazie a voi.
3: Due parole per chi non conosce, ma ti avevo già presentato la volta scorsa, appunto Antonio Biro Canella, artista, attore, regista, ricercatore, performer, scrittore, guerriero spirituale, e qui sei in compagnia di un altro guerriero spirituale.
1: di altri. Allora, Antonio, come mai sei entrato in questo cosa che io trovo, tra l'altro l'ho sempre condivisa, perché l'infamia di quello che sta succedendo, a me viene in mente ovviamente i bambini del bosco, tanto per la famiglia, che è quella, sarà tra gli elementi centrali,
3: da lì che è partita la cosa
1: appunto, e tutti stavamo a dire, ma possibile che questo paese sia diventato un paese di così devastato, privo di umanità e tutto sommato dove si è perso ogni senso di democrazia e di possibilità di avere dei comportamenti diversi, no? Mi sembrava incredibile.
4: Guarda Paolo, io allora prima di tutto devo ringraziare te, Elio e Radio Gamma 5 su due livelli. Prima di tutto per quello che avete fatto nel difficilissimo periodo del Covid, e siete stati veramente un pilastro.
1: Ma grazie.
4: E lo continuate a essere, e questo è una cosa meravigliosa, veramente vi fa onore.
1: Grazie Antonio.
4: Secondo punto, perché la conferma di questa cosa che vi meritate come ringraziamento è il fatto che adesso state facendo una cosa estremamente nobile, cioè state sostenendo un'iniziativa che appunto può funzionare solo se viene sostenuta, perché qui il problema grosso è che con i mezzi, diciamo, social sì, si riesce a intercettare le persone, si riesce a sensibilizzarle,
1: sì.
4: Però poi la tentazione dovuta, come dicevo a Elio l'altra volta,
1: di stare a casa,
4: la strutturazione di questa società è di stare a casa.
1: Certo.
4: Rimani a casa dietro la tastiera, dietro il tuo schermo.
1: Hai condiviso, hai messo like e sei a posto.
4: Esattamente, e di questo purtroppo i poteri che diciamo hanno comodità che questo rimanga così se ne approfittano, no? Si appoggiano su questo. Chiaramente tu puoi solo tradurre, pensa solo se veramente le persone che ti seguono, le persone, io sono 50.000 su Facebook, se veramente quando io dicessi andiamo tutti in piazza venissero, io creerei l'Italia domani.
1: È chiaro.
4: Cambiare l'Italia domani, questo non succede, e io non voglio farne una colpa, come dicevo sempre anche a Elio, perché è un progetto che diciamo, io non, senza fare dietrologie inutili, però sicuramente ha creato un essere umano che vive semplicemente dell'acquisto, del commercio e della sopravvivenza. È un circolo vizioso dove si va a lavoro,
1: dove conta solo l'economia.
4: Dove conta solo il denaro e la sopravvivenza, cioè il 90% del tempo lo passiamo a fare un lavoro che non ci piace, la maggior parte delle persone non fanno un lavoro che gli piace,
1: certo. Fanno
4: un lavoro che non gli piace per guadagnare i soldi, per pagare le bollette, per arrivare stanchi a casa, per poi rialzarsi e rifare il lavoro che non gli piace.
1: E andare la domenica al centro commerciale.
4: Bravo, e quello è, e questo è infernale. Questa qua è questo è l'inferno. L'inferno è questo.
1: Madonna, sei vero.
4: È l'inferno.
1: Assolutamente d'accordo.
4: Quindi
1: con te.
4: Io preferisco una vita veramente, se vuoi, anche funestata da grandi avventure e attacchi. Recentemente io sono stato vittima di un attacco molto forte.
1: Ne vuoi parlare, Antonio? Perché sarebbe, almeno genericamente, se puoi dircelo, perché sarebbe giusto che tu lo dicessi, insomma.
4: Sì, genericamente. Allora, chi si muove su altri piani sa benissimo che esistono altre forme energetiche.
1: Beh, certo.
4: Non è questa roba che noi facciamo fatica a far passare con la gente comune, in realtà ad altri livelli è estremamente già praticata e conosciuta. Faccio un esempio per tutti. C'è una tale signora che si chiama Paola White Cain, che ritradotto in italiano dice tutto, si chiama Paola Caino Bianco. Questa signora che è la diretta collaboratrice di Trump, e lei usa delle forze particolari che io conosco e che uso anche io, ma non come lei, per sostenere i bombardamenti sull'Iran, per sostenere l'eradicazione dei palestinesi nella striscia di Gaza. Potete andarvi a cercare i video su internet.
1: Si chiama magia nera, Antonio.
4: Eh sì, è una volontà di muovere energie in maniera oscura. Certo. Allora, questa gente la conosce, ma questa roba è stato fatto un tentativo di muoverla anche verso di me, che ha provocato delle robe, per cui ci sono state effettivamente delle esplosioni intorno a me che al razionale non hanno nessuna spiegazione.
1: Chiaro.
4: Però, grazie a Dio, poi io ho le altre forze dall'altra parte e quindi sto camminando in mezzo alla tempesta.
1: Chiaro.
4: Dire di più di questo
1: sarebbe scorretto. No, va benissimo. Però, va benissimo.
4: È per capire che purtroppo le vite di chi come te, che ha fatto questa scelta così coraggiosa e si è fatto perfino radiare, sono funestate da queste ondate di...
1: Certo.
4: Di una parola non bellissima, ma che Dante cita nella Divina Commedia, è merda.
1: No, mi sfuggiva che l'avesse usata come parola nella Divina Commedia, sinceramente. Ha usato merda?
4: Sì, è una parola in realtà italiana, autentica, solo che noi... Quindi, questo è il prezzo che noi paghiamo per essere integri, per andare e soprattutto per rompere gli schemi, per cercare di aprire dei varchi in mezzo a questo circolo vizioso tremendo. I bambini, cosa sono i bambini? I bambini sono quell'energia primigenia, incondizionata, autentica, genuina, che letteralmente nutre il mondo, come lo nutrono anche ovviamente le piante, la natura, gli animali, tutto ciò che è primigenio e incondizionato dalle menzogne di un certo tipo di mente. Allora i bambini chiaramente hanno delle forze dirompenti finché non gli vengono tarpate le ali.
1: È chiaro.
4: Che sono enormi, sono enormi. C'era un romanzo di Stephen King, La Torre Oscura, di cui è stato fatto un film che vi invito ad andare a vedere, che non a caso parlava proprio, curiosamente, dei servizi sociali che nella nostra dimensione rapivano i bambini per usarli poi su un'altra dimensione per alimentare le forze di una sorta di cannone oscuro che doveva far crollare questa torre che reggeva l'equilibrio dell'universo, facendo entrare definitivamente delle forze oscure che invece erano tenute all'esterno. Ora, questa fuori di metafora o fuori di immaginazione non è così lontana dalla realtà.
1: No, di fatto no.
4: C'è la volontà, c'è proprio una sorta di sotterranea volontà di attaccare tutto ciò che è genuino, ingenuo e romperebbe la schematica del vai a lavorare, fai un lavoro che non ti piace pur di guadagnare i soldi per pagare tutte le cose che devi pagare.
1: Sì, soprattutto Antonio, il fatto che fin da bambini gli vengono tarpate le ali immediatamente dall'asilo nido all'asilo, alla scuola elementare, dove vengono obbligati a non sviluppare in nessun modo semplicemente un percorso di sentimento e di fantasia personale, vengono bloccati.
4: Una libertà, l'attacco è sulla libertà.
1: Certo.
4: Il bambino ha una libertà di percezione, sensazione, emozione che queste forze vogliono tarpare, perché un bambino di fronte a un padre che arriva stanco, arrabbiato e lo picchia o lo tratta male perché è stanco e arrabbiato del suo lavoro e della sua vita, semplicemente lo guarda con gli occhi larghi e dice: ma perché? Perché papà fai una cosa che non ti piace? Perché poi torni da me e ti sfoghi con me? Perché? Questa è la domanda semplice che io farei a tutti: ma perché? Perché sottoporsi a questa schiavitù? Non ha la paura di morire, che è alla base di tutto questo, ovviamente, no? La paura di non fare.
1: È la visione materialista della vita, senza speranza e senza visione spirituale.
4: Esattamente, questa paura di morire. Il buon Gesù già l'affronta nel Vangelo e dice: ma per quale diamine di motivo voi che dovreste essere creature spirituali vi preoccupate di ciò che mangerete, di come vestirete? Ma guardate i gigli dei campi, i passeri sugli alberi, il buon padre non si occupa di loro in maniera meravigliosa, e volete che lasci voi senza sostegno? E conclude dicendo: cercate il regno di Dio e il resto verrà da sé.
1: Antonio però dice in quella frase lì, dice anche una cosa che a me colpisce molto, dice: ma se il vostro, se anche voi che siete cattivi, quando i vostri bambini vi dicono, vi chiedono qualcosa, gliela date, volete che il vostro, che il padre che c'è nei cieli non ve lo dia?
4: Certo,
1: ci aveva già identificato comunque,
4: Questa è la rottura dell'illusione, perché se noi, in preda alla paura del non sopravvivere, del morire, ci obblighiamo la nostra esistenza alla tristezza strutturale, è chiaro che poi c'è tutta una serie di persone che invece si innalzano sopra e dicono: ah, io di questi ne faccio un gregge, ne approfitto,
1: esatto.
4: e me li mangio, esatto. Me li mangio letteralmente.
1: E ci disprezzano profondamente. Certo, è chiaro.
4: Succhiati, è un sistema vampiresco questo. Allora i bambini sono quell'energia che è in grado di rompere questo, per cui c'è deliberatamente un attacco a queste forze.
1: Ma tu sei stato vicino anche alla mamma, alla Catherine, la mamma di bambini della famiglia Nel Bosco. Ci puoi raccontare la tua impressione, la tua...
4: Io sono in contatto diretto con Catherine, e vi posso dire una cosa per chiunque se lo stia domandando: cioè, le menzogne che ho sentito dire su questa donna sono innominabili. Io sono stato il primo che ha ascoltato un audio che mi è stato mandato quest'estate, mi è stato mandato un po' dopo l'estate, insomma, appena questa cosa è diventata clamorosa. Lei mi ha mandato un audio che poi è diventato pubblico, giustamente dopo, ma dopo mesi, in cui lei, segregata e allontanata dai bambini, veniva richiamata di fronte alla disperazione di questi distruttori sociali che non riuscivano ad arginare il pianto inarrestabile di Galorian, uno dei tre bambini. Alla fine, disperate, permettono alla madre di scendere e lei accende il telefono e registra tutto. Scende giù di corsa, apre la porta, prende il bambino, comincia a mormorargli delle parole, lo coccola, gli fa la ninna, se lo porta su, lo tranquillizza, fa un lavoro che è da esempio a tutte le madri del mondo. Allora, questa donna è stata tacciata di essere psicotica, di essere, non so quante gliel'hanno dette, perché io poi non andavo a vedere quelle cose perché era vergognoso, ma questo bisognerebbe fargli un monumento. Cioè, questa è una donna con una tenerezza, una capacità di accogliere, di rimanere salda mentre il bambino stava nel panico più totale, di ricondurlo alla calma, alla serenità. Ma questa è una madre, è una grande madre. Allora,
1: c'è un progetto dietro, Antonio, è evidente, non è che ci può essere solo l'assistente sociale demente che fa sta roba.
4: È chiarissimo, anche perché adesso, per quale motivo i magistrati, che dovrebbero essere l'esempio più alto, magister, maestro di saggezza, non riescono a cedere? Perché hanno paura, perché loro ancora si difendono in casa, anche quelli onesti, hanno paura di insorgere e dire: oi, qui c'è la corruzione. Uno l'ha fatto, Francesco Morcavallo, nel 2012, questo giudice minorile andò in TV e svelò tutto, disse tutto quello che veniva fatto, disse con chiare parole, potete andarla a cercare perché ci sono i video su internet, di lui che in trasmissione in prima serata o un giorno, non so dove, su Rete 4 mi pare, disse tutto.
1: Allora, ripeti il nome?
4: Francesco Morcavallo.
1: Perfetto.
4: Francesco Morcavallo.
1: Sì.
4: È andato dritto come un fuso. Quest'uomo è stato costretto, gli sono state fatte indagini, è stato accusato, ovviamente è stato prosciolto da tutto perché non era possibile, però si è dovuto stogare e adesso esercita come semplice avvocato.
1: È chiaro.
4: A portare avanti.
1: È uscito dalla magistratura, certo.
4: Esattamente. Capisci?
1: Capisco allora, molto bene.
4: Adesso io voglio dire a tutti quelli che ascoltano che spargessero questa cosa, non c'è più tempo per le connivenze di paura. Se c'è qualche magistrato che sa e che deve cominciare a ergersi con una bussola spirituale interiore e deve cominciare a dire basta, questa cosa è sbagliata, non me ne frega niente della casta, non me ne frega niente se mi togliete il lavoro. Stiamo parlando con Paolo, questo conduttore che sentite, voi che state sentendo, che si è fatto addirittura radiare dal suo lavoro che amava, immagino, perché un veterinario non può che amare il suo lavoro,
1: sì.
4: Per cui e si è fatto radiare pur di sostenere ciò che era la verità, quello che era la verità.
1: Antonio, ma allora Eter Parisi come c'entra in questa cosa?
4: Eter Parisi, no, di nostra infantile memoria,
1: già.
4: È quell'artista sorridente,
1: sì,
4: di cui abbiamo goduto tutti quando eravamo bambini,
1: sì,
4: che nel tempo ha preso le distanze da quel sistema, avendolo conosciuto da dentro piuttosto bene,
1: già.
4: È diventata madre e quando c'è stato il momento di dire la verità, lei aveva tutti i legami recisi e per cui ha avuto il coraggio di dirla, cosa che non hanno fatto nessun altro artista, tranne piccoli rari casi, tipo Enrico Ruggeri,
1: certo,
4: uno che ha avuto coraggio, ma per esempio non certo tutti gli altri, i grandi della sinistra cantante, Francesco De Gregori, tutti zitti, perché come hanno ottenuto quei posti? Come hanno ottenuto quei posti? Ovviamente non è che Francesco De Gregori è diventato famoso solo per le sue bellissime canzoni, perché sono bellissime,
1: certo,
4: no?
1: Certo.
4: Dietro c'era un movimento politico,
1: certo.
4: Quel movimento politico, dopodiché tira i fili e dice adesso stai zitto,
1: è chiaro.
4: Adesso stai zitto,
1: certo.
4: E io lo so per primo, perché a me me le hanno offerte queste cose, quindi a me me le hanno offerte.
1: Sono
4: io,
1: convinto.
4: All'epoca ero fra l'altro abbastanza più giovane di adesso, per un'intuizione sacra, per una protezione che io ho, ebbi il coraggio di dire di no, ma una mia compagna,
1: e questo l'hai pagato ovviamente, naturalmente, in termini di notorietà,
4: diciamo. Allora, io sono molto contento di quello che faccio,
1: ma certo,
4: sono molto contento di quello che faccio, però chiaramente quando sono entrato al Teatro Argentina, al Teatro Valle, c'era il Teatro Argentina e il Teatro Valle che dicevano perché non sei qui tu a dirigerci, cioè, proprio il teatro parlava e diceva perché non sei qui tu, e io dicevo signori miei, questa è l'era, purtroppo dovete avere dei cialtroni dentro e dovete sopportare le cose che dovete sopportare sui vostri palcoscenici,
1: è chiaro,
4: perché chi ha la verità e la qualità e l'intuizione e lo spirito per fare queste cose oggi è defenestrato.
1: Già, è così, e questo è vero.
4: No, l'accetto, che ti devo dire,
1: certo.
4: Tutti hai creato la radio.
1: Ascolta, Antonio, noi 50 anni che passiamo questa situazione qui e la paghiamo ogni giorno. Ascoltami, Antonio, volevo dirti, quindi domani sera che contributo porterà, cioè qual è l'obiettivo di questa cosa? Ovviamente sensibilizzare le persone, fin qua ci arriviamo tutti, però.
4: L'obiettivo prima di tutto è incontrarsi in carne, perché c'è bisogno, per far tremare questo sistema ci vogliono i numeri, le persone di carne, non c'è tanta possibilità.
1: Incontro diretto, certo.
4: Incontro diretto, se quella sala, io non so, non l'ho mai vista, quindi non so quante persone porta, è piena, strabocca di gente, ma guarda che certe cose cominciano a scricchiolare, basta solo di dire, ad Abano Terne c'erano 8 persone, erano tutte belle incazzate, tutte belle determinate, eccetera, eccetera, le cose cominciano a muoversi, perché quelle persone poi possono stare pure da un'altra parte,
1: chiaro,
4: una volta che sono state dentro una sala.
1: È chiaro.
4: Quindi, questo è l'obiettivo, è quello di riunire i corpi che sono lo strumento dell'anima. Non si vive di solo mentalità e social e cose, c'è il corpo che si deve muovere, quindi riunire i corpi, dopodiché dialogare con le persone e raccontare anche una serie di cose, cioè io vado lì per sostenere.
1: È chiaro.
4: Ci sono tante persone che hanno situazioni di questo genere e che chiedono aiuto. Allora lì ci saranno tante persone che in maniera diversa, io in maniera spirituale, altre persone con mezzi anche tecnici, avvocati, eccetera, eccetera, che vengono lì per sostenere. Quindi le persone si devono muovere, smettetela di sta a crogiolarvi anche nella giusta depressione se avete subito dei torti, ma alzate quel sederino e venite.
1: Muovetevi.
4: Lì ci
1: Certo, quindi ricordo sempre che domani sera, Antonio, alle 20.30 ci sarai tu insieme a Eter Parisi, a Franco Fracassi, a Alessandra Chiavegatti, insomma ci sarà tutto un parterre di conferenzieri che parleranno del problema giù le mani dei bambini, verità, giustizia e protezione. I nostri figli non sono numeri, sono anche tra l'altro piccolo particolare il nostro futuro. Si parlerà di tutto questo, del fatto che ormai viene dato per scontato il fatto che lo Stato si può appropriare per qualunque motivo del potere sui nostri figli, esautorando i genitori, cosa che fino a qualche anno fa era qualcosa di impensabile, ma noi lo stiamo assistendo passivamente, senza una reazione. Questo è il problema.
4: Guarda Paolo, ti posso dire, in realtà poi dopo lo vedremo nella conferenza, non è che era impensabile, cioè adesso quello che è salito dal Covid in avanti è il livello di arroganza. Già. Cioè i poteri oscuri non hanno paura di mostrare la testa.
1: Già.
4: Ma questo, quello che dico io è attenzione, perché la parte positiva è che quando il serpente non ha più paura di mostrare la testa, è un attimo che la testa si taglia. Se noi siamo in quest'era, perché durante gli anni Ottanta, perché tutti quanti cercavamo di essere sull'onda di quella felicità cotonata degli anni Ottanta, Epstein stava già facendo quello che stava facendo.
1: Alla grande.
4: Cioè, quindi questa roba è antica, non è che nasce ora, però adesso si mostra in tutta la sua protervia, in tutta la sua arroganza. E allora forse c'è lo spazio per fare un taglietto da qualche parte e vedere se questo serpentello potesse agonizzare e lasciarci in pace per qualche migliaio.
1: Però Antonio, tu hai detto nel filmato che ho visto con difficoltà, perché io non ho Facebook, però sono riuscito poi ad aprirlo, che mi piaci da matti ogni volta che tu fai queste cose, nella roba sei unico, pazzesco. Tu devi dirmi nei confronti delle forze oscure o di tenebra che in qualche modo si stanno muovendo, ed è evidente che lo stanno facendo in maniera sempre più proterva e sempre in maniera più aperta e chiara, tu hai usato una frase di Dante della Divina Commedia, non me la puoi rifare, perché godo profondamente, mi fai un dono e anche ai nostri ascoltatori.
4: Questa frase in realtà Dante la mette in bocca a Caronte, che sta traghettando le anime all'inferno.
1: Chiaro.
4: E quindi lui proprio le ammonisce, perché erano chiaramente riottose, facevano resistenza, eccetera, e dice così: guai a voi, anime brave, non isperate mai di veder lo cielo, perché i vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E lui sta proprio
1: cazzo. Cioè ti hanno tolto ogni speranza, porca puttana. E questo, se vuoi, è anche consolante, tenendo conto di comportamenti, senza voler fare giudizi così, ma dei comportamenti che abbiamo visto e vediamo ogni giorno sotto gli occhi, dai grandi potenti di questo mondo a anche persone meno potenti, ma che agiscono.
4: Sai Paolo, non è una punizione, è proprio, io credo che la dottrina del karma sia quella più adatta a spiegare.
1: No, è giusto pareggio.
4: C'è un ritorno, capito? Chiaro. C'è un ritorno. Cioè
1: chiarissimo. C'è un ritorno. Allora Antonio, tu sarai lì, con Antonio Billo Canella sarà lì presente insieme ad Eter Parisi, a Franco Fracassi, ci sarà Alessandra Chiavegatti, Raffaele Pellegrino, Carlo Priolo, Manola Bozzelli. Saremo all'Hotel Alexander di Abano domani sera alle 20.30 per informazioni e anche prenotazioni del posto. La sala è grande, ma comunque è meglio prenotare. Chiamate Fabiola al 393 46 14 915, basta un messaggio, ripeto 393 46 14 915. Ovviamente verremo a vederti, assolutamente Antonio, e saremo lì. Franco Fracassi lo conosco bene e avrò occasione di vedere anche Eter Parisi, che così i miei ricordi infantili potranno essere soddisfatti. Ok, grazie Antonio, davvero. Vuoi fare una domanda? Dimmi.
3: No, Antonio, volevo abbracciarti, darti un saluto, grazie per questa missione che porti avanti, ti siamo solidali e vicini, e quindi buona continuazione di tutto.
4: Veramente. grazie
1: Antonio, un abbraccio grande, a domani sera.
3: Potresti ridirci la frase?
1: Sì, dai, ridici l'ultima frase, porta pazienza perché rompe le balle, se no Elio, vai.
4: Ok, guai a voi, anime brave, non isperate mai vedere lo cielo. Io vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo.
1: Grande Antonio,
3: un abbraccio,
1: a domani sera Antonio, grazie.
4: Ciao.
1: Grazie a te Elio, naturalmente, che sei stato tramite per aver fatto questa cosa.
3: Grazie a te Paolo.
1: Chiariamo questa cosa, allora, conferenza giù le mani dei bambini. È verità, giustizia e protezione, i nostri figli non sono numeri, no? E sarà domani sera alle 20:30. Si può arrivare anche lì senza prenotazione perché la sala è grande, però, sì, però sarebbe opportuno chiamare Fabiola, mandare un messaggio a Fabiola, 393 46 14 915. Ce n'è un altro di numero eventualmente da fare, perché avete carta e penna, dai, coraggio. L'altro numero è 328 01 61 901. Questo appello lo facciamo a tutto il popolo di Gamma 5, perché sinceramente purtroppo il preavviso è limitatissimo, perché purtroppo è domani sera, porca vacca.
3: Sì, no, noi l'abbiamo fatto lunedì, poi l'ho pubblicato su Kelios di Telegram, sì, lì ci sono migliaia di persone che guardano, quindi si ascoltano anche lì, insomma.
1: Benissimo, quindi speriamo che la sala sia stracolma, naturalmente.
3: Certo.
1: Lo ripetiamo anche al popolo di Gamma 5, anche a Roby L'Alpin, che mi manda adesso la poesia, che però è Galavaniere, domande sera Roby, cazzo, e mi manda Radio Resistenza. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente, per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora anche tu dona il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5.
3: Bravo, Roby, e viva Roby, ciao Roby.
1: Sì, però Roby, domanda sera te voglio vedere a Bano Zio Can.
3: Col cappello.
1: Col cappello da Alpin, così te cavo la pena. Allora, alle ore 20:30 all'hotel Alexander Palace di Avano, al solito di fronte all'ospedale, dai, attaccato all'ospedale.
3: Sì, all'ospedale, bravo.
1: Sì, è quello lì, attaccato all'ospedale di Avano, hotel Alexander, e ripeto i telefoni. Potete prenotare il posto da Fabiola. Dice Alessandro, ho messo anch'io sullo stato. Ciao Alessandro, perfetto, ottimo. Allora, potete prenotare a questi numeri presso Fabiola, mandate un messaggio: 393 461 4915, ripeto 393 46 14 915, oppure 328 01 61 901. Oh, giusto Elio?
3: Perfetto, grazie.
1: Ascoltami, l'idea che ti sei fatto tu, facciamo 5 minuti solo,
3: sì,
1: un attimo,
3: sì.
1: L'idea che ti sei fatto tu su sta roba dei bambini, cioè in particolar modo, visto che Antonio Bilo Cannella ha il rapporto diretto con Christine, che è la mamma,
3: con Catherine,
1: che è la madre dei bambini, che idea ti sei fatto di quello che sta succedendo su sta roba? Perché tutto è partito da Bibbiano, se ti ricordi, qualche anno fa,
3: sì,
1: no?
3: Sì.
1: E lì non è successo niente, hanno fatto degli abusi immondi, togliendo bambini a genitori che poi si è visto che non avevano nessuna colpa e naturalmente non ha pagato nessuno, con le assistenti sociali, cui una era registrata in macchina, e non so se ti ricordi gli audio, si sentiva che era una psicopatica grave, cioè aveva faceva delle esternazioni in solitario in auto, che diceva: questa qui è una che si occupa di bambini. Cioè, c'è qualcosa che non funziona da qualche anno in quel settore lì, ed è pericolosissimo.
3: Sì.
1: Anche la passività che oggi tutti i genitori, e non vorrei essere al posto dei genitori adesso che hanno bambini piccoli, in questo momento la passività con cui si accetta che subiscano 10 vaccinazioni nei primi 3 mesi di vita, che vuol dire 30 valenze, quasi 30 valenze di immunizzazione, dove ci sono studi che dimostrano chiaramente poi gli effetti collaterali che ci sono inevitabilmente rispetto a gruppi non vaccinati, perché questi studi mancano, ne abbiamo già parlato, e ci sono, ma sono rari. Ecco, non si muovono, non fanno opposizione più di tanto, perché sono terrorizzati dal fatto che poi si possa intervenire in qualche modo e che lo Stato li porti via i figli. C'è anche questo aspetto che sta maturando e si sta concretizzando, no?
3: Sì, è successo un altro evento, purtroppo adesso non mi ricordo, io ho una memoria purtroppo pessima, sì, nella zona di Milano, che anche lì si sono appropriati dei bambini. Quindi diciamo che, a parte questi episodi che sembrano occasionali, in realtà c'è, come dire, una strategia generale che è quella di impossessarsi sempre più delle nostre vite. Andiamo verso una società dell'ipercontrollo, ma ancor più, diciamo così, se è possibile, mettere le mani nelle nostre anime, nelle nostre coscienze, no? E quindi questo lo vediamo con gli attacchi mondiali delle guerre, dove adesso mi viene in mente, sì, è un po' distante da questo problema dei bambini, anche se per esempio ho un'amica, una ex collega di lavoro, che dice: io non mando i bambini a giocare in strada, ma io voglio essere presente, perché c'è sempre questo timore, no? In Italia spariscono 8.000 bambini all'anno.
1: E non solo in Italia, cioè le non solo in Italia, dappertutto
3: nel mondo, eccetera. Bilo Canella diceva che addirittura di queste situazioni ce ne sono migliaia, anche di questo tentativo di prendere potestà dei bambini, no?
1: Sì, certo.
3: Ecco, e diciamo che c'è così un attacco generale, vediamo anche col discorso che si sta facendo contro la Russia, no? Abbiamo, diciamo, il mondo mediatico che ci dà addosso, e c'è questa azione di preparare, scusa, io sono un po' forse catastrofista, l'incarnazione dell'anticristo, insomma, no?
1: Dove? È quello che sappiamo, insomma, bene o male, facciamo antroposofia tanti anni, sia te che io, e questa è la situazione, cioè si stanno muovendo forze di tenebra che mai prima, insomma, ragazzi, io ho 65 anni, tu non so.
3: Va bene, ho di più, ma
1: ecco, va bene, importa, ma non l'abbiamo mai visto nella nostra vita sta roba. Cioè, noi abbiamo visto che da quando siamo partiti, ragazzi, eccetera, c'è stato un progressivo cambiamento che in ogni generazione c'è, non è che mio nonno, classe 1891, morto nel 1985, capisci che ha visto a 94 anni, è cambiato il suo mondo naturalmente, ma negli anni 80 eravamo ancora in una fase di quasi paradisiaca, bravo. Sì. Cioè, il problema è che l'intensificazione di certe forze prevista per il 1998 è poi stata, perché dopo il 1998, se guardate cosa è successo, c'è stato il disastro per l'Italia in modo particolare, ma non è solo per l'Italia, è per tutta l'Europa, ed c'è stato un progressivo peggioramento delle condizioni economiche, sociali, etiche, morali, l'educazione stessa nelle scuole, che non è più diventata una scuola di educazione, ma una scuola di diseducazione dei bambini, no? Con la stimolazione. Qui adesso mi ha mandato, e la ringrazio, Michela, che mi ricorda che c'è stato del Big Three a Roma, solo insieme possiamo fermare tutto questo, è un film sui vaccini, e dice: il giornalista e regista del film Big Three americano ha presentato in Italia il suo sconvolgente documentario di The Inconvenient Study, lo studio inconveniente, in cui nel film il dottor Marcus Zervos della Henry Ford Clinic accetta di condurre uno studio retrospettivo per confrontare lo stato di salute dei bambini vaccinati e non vaccinati, ma i risultati sono ben opposti a quelli che si aspettava, e quindi Illuminare decide di non pubblicare lo studio per non compromettere la propria carriera, ecco. Perché ovviamente risultava che i bambini non vaccinati erano molto più sani dei bambini invece vaccinati. Questi studi ci sono, certo. E ovviamente non vengono pubblicizzati. Quella poveretta della
3: Lorenzin.
1: Della Lorenzin, ovviamente questa cosa qui ovviamente non ci sarà, insomma, non vuole dirlo. Ci sarò anch'io con mia moglie in prima fila, ho già i posti riservati, ODL e Giorgio. Benissimo. Giorgio, allora ci sarò anch'io e ci vedremo lì, non c'è ombra
3: di
1: dubbio.
3: Io ci sarò anche, ecco. Quindi Paolo, veramente grazie, perché più riusciamo a parlare di questa situazione, perché veramente i bambini sono il futuro, e è per questo che vengono attaccati
1: potente. Forza, perché avendo il controllo sui bambini poi hanno il controllo su tutto il resto, lo stanno facendo da decenni ormai, ed è chiaro che lo fanno anche per questo. Va bene,
3: sì, rispetto alla ospite che hai avuto prima, dovremmo fare pensieri positivi, dovremmo cercare comunque di coltivare il buon animo,
1: ma
3: no?
1: Ma è anche giusto questo, non è che, quindi, però non puoi sottovalutare quello che sta venendo avanti. Quello che sta venendo avanti lo devi riconoscere, conoscere e riconoscere, dopodiché sì, non farti abbattere.
3: Sì.
1: Perché poi la frase che Antonio Bilocanella fa e dice: cazzo, guai a voi, guai a voi bastardi.
3: Brava, anime brave.
1: Anime brave. Non avete un futuro, cazzo. Al gelo, cazzo, vedete il gelo? Sì. Va bene, dopo la riascolto.
3: Troppo sì. Bello.
1: Ciao. Buono. Secondo documentario audio, anche a Garlasco ci sono stati abusi di pedofilia. Vedi l'ultimo programma? Sì, sì, sì, certo. Lì l'hanno ammazzata perché lei stava parlando di un giro di pedofilia pazzesco in cui era coinvolto il prete della parrocchia, quindi lì è qualcosa di sporco. Sì, sì, comunque dai è tutto,
3: piove su bagnato in qualche modo, insomma.
1: Allora ascoltami Elio, intanto grazie naturalmente di questa cosa. Ricordiamo allora che domani sera saremo lì a giù le mani dai bambini all'hotel Alexander Palace di Abano Terme, venerdì 5 giugno, che sarebbe domani, alle 20:30. Ripeto, ci sarà Marzia Di Sessa, è la moderatrice della serata, ci sarà Ether Parisi, artista e mamma naturalmente, che sarà con noi per la prima volta in conferenza, poi Franco Fracassi, Antonio Bilocanella, che spero si lanci in una
3: declamazione,
1: in una declamazione
3: tantesca,
1: come ha fatto, perché è troppo forte quando si mette, dai. Poi Alessandra Chiavegatti, Manola Bozzelli, giurista, Raffaele Pellegrino è avvocato, Alessandra Chiavegatti è ex magistrato,
3: sì.
1: Se non sbaglio è quella della Banca Popolare di Vicenza che ha dovuto...
3: Purtroppo
1: non lo so. Comunque senz'altro se è ex magistrato è una persona che ha avuto le palle per fare qualcosa. Carlo Priolo, sempre avvocato, quindi si parlerà anche di tutti gli aspetti giuridico-legali, per cui l'organizzazione vale la pena e ci saremo in tanti. Intanto senz'altro. Mandiamo un messaggino a Fabiola al 393 46 14 915, donazione consapevole consigliata 10 euro,
3: sì, contributo per le spese
1: esatto. E se no l'altro numero dove si può mangiare sempre messaggio per dire ci siamo, 328 01 61 901. Ok, perfetto.
3: Benissimo, grazie mille Paolo,
1: grazie,
3: buona continuazione.
1: Grazie a te. Adesso sentite questa, Rino Gaetano, Escluso il cane, e poi ci riprendiamo.

Vediamo. Giù le mani dei bambini. Prova sul sito 9MQ, che probabilmente 9MQ dovresti trovarlo lì, nel sito loro. Immagino che ci sia sicuramente, ecco. Quindi, ok. Allora, no, io vi avevo mandato a Guishi Warrior perché volevo ricordare che il 2 di giugno, la festa della Repubblica, martedì alle 15:10, è morta Rita Benini, la moglie di Lino Bottaro. I genitori di Eleonora Bottaro e di Luca Bottaro, che erano i due figli, che sono morti praticamente il figlio nel febbraio 2013 e la figlia nell'agosto del 2016. Noi ci siamo, ricordo perfettamente che io mi sono avvicinato poi a loro in maniera con grande amicizia e grande empatia, proprio dai funerali della figlia a cui partecipai, di Eleonora, nel 2016. E poi abbiamo cominciato a frequentarci, siamo stati in vacanze insieme, ci siamo mossi, abbiamo condiviso tanti, tanti percorsi, fino ad arrivare al fatto che loro, Lino e Rita, sono ancora proprietari, hanno del terreno giù a Bagnoli, e un terreno che Lino ha trasformato in un vero e proprio bosco, e lì abbiamo acquistato, grazie al 5 per 1000 degli ascoltatori di Gamma 5, quindi, perché senza il quale non saremmo mai riusciti, abbiamo acquistato i 2,5 ettari di terreno con il portico e la piccola barchessa, insomma, che c'è, per dare una sede e un terreno su dove poter coltivare. Innanzitutto era tutto abbandonato e abbiamo potuto iniziare a coltivare i terreni, a fare gli orti e compagnia bella, grazie a Giulia, grazie a Filippo, grazie a Federico, grazie a Sandra, grazie a Paola, Antonella, Mario, grazie a tutti, davvero, a tutti coloro che si sono dati. Che hanno dato una mano, Giampaolo, Edda, e che con questo modo siamo riusciti a costruire un qualcosa, avere una disponibilità, un luogo dove far partire l'associazione che volevamo far partire su base triarticolata. È stato grazie anche a loro, perché grazie a Lino, grazie a Rita, se c'è stata la possibilità di trasformare quello che era il bosco di Eleonora e di Luca. Così ci diceva Rita, no? Doveva essere il bosco, il terreno su cui poi i figli un domani si sarebbero fatti, no, una casa, e avrebbero potuto lavorare e vivere con i loro disegni, con i loro sogni, per il loro futuro, cosa che poi non è stato ovviamente possibile. Quello che si rimane allibiti del fatto che in questo paese, quando uno si chiede chi governa, governa chi ha il potere e non certo chi viene eletto. Primo, perché oggi l'elezione è diventata ormai l'elezione cosiddetta democratica, ormai una farsa. Quindi nelle elezioni che contano, dal consigliere comunale fino al sindaco, fino al presidente del consiglio, se è necessario, c'è la possibilità di manipolare completamente il voto attraverso il controllo digitale. E questo è ormai un dato di fatto. A chi non l'ha ancora capito, mi dispiace per chi non l'ha capito, ma è quello che io ho potuto vivere direttamente. Quindi è una cosa che è un dato di fatto. Se l'hanno fatto con me, lo possono fare con, ovviamente, che non contavo un cazzo, figurarsi con gli altri, no? Con cosa succede con ruoli e posti che contano. E quindi già da questo punto di vista la democrazia è una presa per il culo. Ma chi comanda oggi? Comandano i grandi gruppi
finanziari che direttamente o indirettamente sono in grado di muovere quantità di denaro pazzesche, ma non solo, sono in grado di esercitare un potere di ricatto

o diretto o indiretto, tale per cui anche persone oneste, politici o comunque persone di responsabilità oneste, devono comunque cedere se non vogliono rischiare, no? La loro vita o la vita dei loro familiari. Questa è la realtà che noi stiamo vivendo. Il passo, l'attacco è fortissimo in questo momento e non mi crea nessuna difficoltà poterlo dire. Quello che trovo infame, questo sì, è che contro questi due amici, e quindi contro Lino e contro Rita, i genitori di Leonora e di Luca, c'è stato un accanimento incredibile. Perché questi amici hanno osato sfidare uno dei poteri più importanti, più grossi che c'è attualmente in Italia, quantomeno, ma non solo in Italia, che è il cartello delle multinazionali farmaceutiche, il cartello della sanità, quello della scienza con la H finale, quello che dice che la scienza e la medicina è una questione di protocolli scientificamente dimostrati e basta applicare i protocolli per fare una corretta medicina. Se non applichi i protocolli non stai facendo medicina, stai facendo lo stregone. Questo è quello che è passato e che nella mia generazione poteva sorridere e farci una pernacchia. Purtroppo le generazioni più giovani invece ci sono cadute dentro completamente, e quindi i veterinari e i medici che oggi vengono formati sono ormai persone in cui vengono imbottiti di protocolli da applicare rigidamente senza nessuna possibilità di scelta, perché questo vuole la scienza. Oggi invece la scienza è quella che questo protocollo è quello che viene fatto passare attraverso milioni di euro di sperimentazioni fatte in casa che poi passano manipolate come si vuole, perché se io metto a disposizione di voi di un qualunque laboratorio, metto non so 5 milioni di euro, non dico a caso la cifra, per dimostrare che l'olio di vasellina cura il cancro, io credo di poter riuscirci e trovare un articolo pubblicato su Nature, perché il livello di corruzione oggi è così elevato dove è possibile manipolare tutto. Il Gazzettino di oggi fa tutto un paginone in cui un'intervista che Lino ha, secondo me ingenuamente, concesso a una giornalista tale Federica Broglio, tra l'altro ho parlato con Lino e mi diceva che la conosceva, perché addirittura lui, Lino, che è fotografo, gli ha fatto un servizio fotografico a questa qui, e che ha fatto l'articolo. Ora so benissimo che gli articoli che un giornalista scrive, poi il titolo lo decide la redazione, non la giornalista, almeno spero. E in ogni caso, al di là dell'articolo che poi vi leggerò, il titolo a tutta pagina, a pagina 13, no aspetta, pagina 10 del Gazzettino di oggi, il titolo è questo: rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Eleonora si lascia uccidere dal cancro. Cioè questa qui ha deciso di suicidarsi, secondo il titolo, no? Da cosa si capisce? Cioè, ripeto, rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Eleonora si lascia uccidere dal cancro. Foto di Rita, giovane, di Eleonora, su quella che è, e di Lino in piccolo, dove si, tra virgolette, Lino dice: siamo persone serie e siamo sempre stati coerenti con il nostro pensiero, abbiamo cresciuto i nostri figli con il pensiero libero. E fin qua ci può stare, no? Vi leggo poi l'articolo dopo la pubblicità.

0: E allora torniamo in diretta, amici, sempre Paolo che vi parla. Pagina 10 del Gazzettino di oggi. Allora, a tutta pagina c'è un primo articolo di questa Federica Broglio. Io inviterei tutti a scrivere una mail, adesso ve la leggo, comunque alla redazione del Gazzettino, dicendo che si possono un po' vergognare, no, di questo tipo di impostazione. Una pagina intera, pagina 10, in cui il titolo è "Rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Leonora si lascia uccidere dal cancro". Perché invece, facendo le cure, chemioterapia, radioterapia, chirurgia, si sa benissimo che l'80-90% delle persone malate di cancro guariscono, giusto? Giusto, porca troia, giusto? Falsi pezzi di merda, giusto? Allora, c'è uno studio, lo ricordo sempre, quello del 2007, quando insieme a Paolo Rossaro, insieme ad altri, ci siamo trovati nel 2007 nella sala forum del liceo artistico Modigliani a Padova. 2007 eravamo con Giuseppe Di Bella, che è il figlio del professor Di Bella, no? Parlavamo appunto di cancro, di altre cose e di cure diverse, e in quell'occasione lui citò, eravamo a pranzo insieme con il professor Di Bella e insieme alla moglie, mi ricordo, e ci citò: andate a vedere, dice lui, tanto per tagliare la testa al toro, perché è inutile che discutere inutilmente, c'è uno studio su pubmed.gov, è il sito dove ci sono tutti gli articoli scientifici, per amor di Dio, della medicina. C'è uno studio, adesso non ve lo so dare il punto preciso, ricordo, vado solo a memoria, perché vi posso dire che mi aveva molto colpito e poi l'avevo anche verificato tanti anni fa, uno studio fatto in tutti i paesi occidentali, quindi parlo Europa, Stati Uniti, Australia, eccetera, dei tumori più diffusi naturalmente nella popolazione. Uno studio molto accurato su, mi pare, se non ricordo male, 150.000 casi, una cosa veramente notevolissima. E in questo studio venivano presi in esame ovviamente persone che avevano seguito i livelli di sopravvivenza di un gruppo di persone che avevano fatto tutto il percorso medico ufficiale, quindi operazione, chemio, radio, mettetici tutto quello che c'era a disposizione in quegli anni, e un gruppo di persone a cui non era stato dato il placebo. In realtà non so poi in su che base fosse stata fatta la scelta, ma non importa. Quello che risultava da questo studio era che la sopravvivenza a 5 anni era lievemente superiore, ma lievemente vuol dire percentuali inesistenti, tipo l'1% neanche, sul gruppo che non aveva fatto nulla, cioè che non aveva fatto tutto il percorso, su 150.000 casi, non su 1, 10, 100, cioè è uno studio scientifico. Su questa base ci fu un'interrogazione parlamentare in Australia, al governo, presso il governo australiano, in cui giustamente dei parlamentari dicevano: scusate un attimo, ma visto che l'Australia, come l'Italia, come tutti gli altri paesi del mondo, sta spendendo quasi metà, l'Italia più di metà o quasi metà del bilancio della sanità solo per chemioterapia, per avere questi risultati statistici, non possiamo farci una domanda se stiamo buttando via i soldi del popolo? Naturalmente da questa cosa è stata ovviamente poi bandita ogni questione, e tutto è rimasto insabbiato, e non ci sono state conseguenze, ma era logico poterselo chiedere. Allora, quando si mette vergognosamente un titolo "Rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Leonora si lascia uccidere dal cancro", viceversa vi posso portare, e ognuno di voi ce l'ha, degli esempi di ogni familiare, parenti o amici dove invece è stata seguita pedissequamente il protocollo terapeutico e sono morti come cani rabbiosi. E allora come la mettiamo? Rita perlomeno è morta nel suo letto, io ero presente insieme a Carlotta insieme ad altri, e ho visto, forse per la seconda volta in vita mia credo, una persona spirare nel suo letto, seguita amorevolmente dai propri cari, da Lino, abbracciata, massaggiata fino alla fine. Questo non è una morte indegna, è una morte santa rispetto ad altri modi di morire. E quindi andare a fare un titolo del genere che sottolinea che è un atto d'accusa, è una cosa veramente indegna nel titolo. Poi vi leggo l'articolo dell'Abroglio. Il caso Padova. La madre di Leonora Bottaro, la 18enne che il 29 agosto del 2016, cioè 10 anni fa, è deceduta in per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Amer, è morta a distanza di 10 anni esatti, all'età di 60 anni. Anche lei ha rifiutato le cure. Si è lasciata andare, malata di una forma tumorale. Lei non ha rifiutato le cure, lei si è fatta operare all'ospedale Angelo di Mestre, è stata operata, poi non ha seguito tutto il percorso e il protocollo che le avevano detto, ma non è che non ha fatto niente, va bene, comunque andiamo avanti. Non si è voluta sottoporre, ecco qua, si è lasciata andare malata di una forma tumorale, non si è voluta sottoporre alla chemio, è rimasta fedele al suo credo, tra virgolette, fino alla fine, anche a costo della sua vita. Rita e il marito, Lino Bottaro di 70 anni, titolari di uno studio fotografico di conserve nel Padovano, erano stati condannati in Cassazione nel 2023 a 2 anni di reclusione perché accusati di omicidio colposo per la morte della figlia Eleonora. La Suprema Corte aveva decretato che la responsabilità del decesso era attribuibile al fatto che proprio la Suprema Corte, la responsabilità del decesso era attribuibile al fatto che proprio il padre e la madre si erano rifiutati di sottoporla alla chemioterapia. La storia di Eleonora ebbe ampio spazio su tutte le cronache e l'esposizione mediatica tormentò Rita per tutti questi anni. I genitori erano convinti di essere nel giusto e che dietro ogni passaggio della vita ci fosse qualcosa di spirituale e di mistico. Questo scrive, qualcosa di spirituale e di mistico, cioè dietro ogni vita, questi genitori, pensate cosa erano convinti, che dietro ogni vita ci fosse qualcosa di spirituale e di mistico e che non fosse necessario sottoporsi alle cure, cosa che Lino non ha mai detto, perché tra l'altro io a Lino ci ho parlato prima di venire in trasmissione, perché gliel'ho sottoposto e gliel'ho anche letto l'articolo. O meglio, si è operata con un intervento chirurgico alla lingua, ma quando ha capito che avrebbe dovuto seguire un programma di chemioterapia perché si trattava, come nel caso di Eleonora, di un tumore, si è rifiutata. Se questo è ciò che vuole il destino, così sia, aveva detto Rita al marito, trovando in lui sostegno e conforto. Il marito dice, si mordeva la lingua di notte per il dolore che le avevano inflitto. Lino Bottaro, il marito, racconta così la morte della moglie Rita l'altro giorno alle 15:15 nella casa di Bagnoli di sopra. La lingua si era ingrossata a tal punto, dice Lino, che è stato necessario un intervento chirurgico. Siamo andati all'ospedale all'Angelo di Mestre e poi siamo tornati a casa. Chiuse virgolette. Successivamente, però, viene accertato che quell'ingrossamento alla lingua era una forma tumorale. E tra virgolette sempre Lino che parla, si era creato una crescita squamosa sulla bocca e i medici hanno detto che bisognava curarla con terapie di chemioterapia e radio, spiega Bottaro. A quel punto mia moglie mi ha detto che quello era il destino, che doveva fare il suo corso, chiuse virgolette. Se dunque per la figlia Eleonora, quando si ammalò era ancora minorenne, si erano rifiutati di curarla con la chemio nonostante i sanitari avessero garantito una possibilità di guarigione pari all'80%, mai e poi mai Rita Benini sarebbe venuta meno alle sue convinzioni per salvare se stessa. Vi rendete conto questo passaggio? La figlia Eleonora avrebbe avuto l'80% di possibilità di guarire. Ora, su queste percentuali sono totalmente inventate, perché non è così. È vero che l'adolescente e il giovane ha più probabilità per una leucemia linfoblastica di superarla. Questo ne ho visti anch'io di questi casi, ci mancherebbe. Ma che siamo all'80% di guarigione, questa è una puttanata. Ma al di là di questo, mai e poi mai Rita Benini sarebbe venuta meno alle sue convinzioni per salvare se stessa. appunto. Commento mio: bene, ognuno ha le proprie idee ed è libero di fare ciò che vuole, e verso i propri figli, se la cosa è comunemente accettata, uguale, non si vede perché deve intervenire lo Stato su una cosa del genere, ma comunque lasciamo perdere. Andiamo avanti. Erano seguaci del metodo, erano seguaci, non so se avete presente i seguaci chi sono, ok? Del metodo Hammer, che si basa sul presupposto che il cancro si formi a seguito di un conflitto psichico e che quindi vada curato con la vitamina C. Hammer non ha mai detto una stronzata di questo tipo, cioè non ha detto che si deve curare con la vitamina C, ma questo lo dice Labroglio, grande giornalista, e sedute di psicoterapia e agopuntura, ma altra cosa totalmente falsa. Ovviamente di Hammer non sa nulla la signora. Una teoria che però non è supportata da alcuna letteratura scientifica né da sperimentazione terapeutica. Infatti la letteratura scientifica, Labroglio dovrebbe sapere che è quella che vi ho appena detto io. Se si va sul più grande ricerca fatta su pubmed.gov, si dimostra che il protocollo terapeutico seguito in tutti i paesi occidentali di chemio, radio, chirurgia e quant'altro non dà significativamente sostanziali miglioramenti rispetto a chi non fa una minchia. Quindi anche da questo punto di vista l'articolo andrebbe rivisto un momentino, no? Siamo persone, dice Lino, siamo persone serie e siamo sempre stati coerenti con il nostro pensiero. Abbiamo cresciuto i nostri figli insegnando proprio il pensiero libero, lontano da condizionamenti. Noi in tutta la vicenda di Leonora siamo stati vittime dell'ingiustizia sia dei medici che dei mezzi di informazione, e per questo Rita si mordeva la lingua e soffriva per quello che abbiamo subito. Non arretra di un millimetro Bottaro e continua a lavorare nonostante una vita vissuta al fianco della malattia e della morte. Prima del 13 perde il figlio Luca di soli 22 anni per un aneurisma che lo ha colpito mentre si trovava sulle piste in sci a Folgaria, va bene, lasciamo perdere. Evento che loro seguendo, è diversa la cosa, evento che loro seguendo il principio del medico tedesco ritengono scatenato per l'insorgenza della malattia di Eleonora. Assolutamente. Evento che loro seguendo il principio del medico tedesco ritengono scatenante per l'insorgenza, scusate, ho capito male, scatenante per l'insorgenza della malattia di Eleonora. Dice ancora Alino: sono convinto ci sia la vita oltre la vita, afferma Bottaro. C'è una spiritualità che va oltre, che in questo mondo non è compresa. Ci hanno considerato dei dissidenti, ma noi non ci siamo mai opposti alle cure. Siamo caduti in un ingranaggio che ci ha stritolati dai medici ai giudici fino alla Corte di Cassazione, chiuse virgolette. La morte di Eleonora ha profondamente segnato i genitori, ma non li ha mai visti pentiti, perché giustamente ci si doveva pentire di una cosa così, no? Anche con la morte della moglie, Bottaro mostra tuttora serenità e accettazione. Dice: mia moglie è la nuova martire e la morte di mia figlia Eleonora è stata propedeutica a far capire come non vi sia giustizia in questo mondo. Ora, rimasto completamente solo, continuerà a lavorare con il suo studio di conserve, grande cultore della fotografia, delle reportage, autore di libri con le sue opere, e dice: amo la natura e la bellezza in tutte le sue forme. Mia moglie è morta con il sorriso, come sempre, nella sua casa serena. Questo lo posso testimoniare anch'io. I funerali di Rita Benini saranno celebrati con rito religioso nella chiesa di Bagnoli di Sopra lunedì prossimo alle ore 16. Sotto, questo è l'articolo di Federica Broglio. Subito sotto, sempre nella stessa pagina, altro titolone: entrambi i genitori condannati a 2 anni per omicidio colposo. Giusto per non sbagliare, che non, voglio dire, no, che delle volte uno non pensi. E quindi cosa si dice? La sentenza. A Padova la Corte di Cassazione nel marzo del 2023 ha messo la parola fine al caso dei coniugi Bottaro, Lino e la moglie Rita Benini in primo grado e poi in appello sono stati condannati a 2 anni di reclusione a testa perché accusati della morte della figlia Eleonora. Imputati per omicidio colposo, i genitori di Bagnoli di Sopra, comune di 3.000 abitanti, erano stati ritenuti responsabili del decesso della figlia di 17 anni per aver rifiutato di sottoporsi alla chemio quando la giovane era malata di leucemia linfoblastica acuta, con una possibilità di guarigione attorno all'80%, lo ripetiamo anche nell'altro articolo, se per caso non l'avevate ben percepito, viene ripetuto che è l'80% la guarigione. Va bene, dai. I giudici giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso, confermando in pieno la tesi accusatoria e la condanna in appello. Ricordo che in primo grado erano stati assolti ed è il PM che ha ricorso. Tutto è iniziato nel dicembre 2015, quando Eleonora aveva 17 anni. La ragazza, dopo essere stata a casa da scuola per quasi due mesi, si era recata dal suo medico di base Bagno di Sopra per una visita. Nei giorni precedenti aveva sofferto di febbre e dolore alle ossa. Solo il 10 febbraio del 16, con mesi di ritardo dall'esordio della malattia, la ragazza è stata sottoposta ad accertamenti. Due giorni dopo le è stata diagnosticata leucemia linfoblastica acuta. Ricoverata al reparto di oncomatologia pediatrica dell'ospedale di Padova, la ragazza il 26 febbraio ha ottenuto le dimissioni, proprio il giorno in cui il Tribunale per i minori ha disposto la sospensione della patria potestà genitoriale, ordinando a papà e mamma di sottoporre Eleonora alla chemioterapia. Il professor Giuseppe Basso si è battuto fino all'ultimo per curare la giovane con metodi scientifici, ma non c'è stato niente da fare.
1: Ma se gli avevano tolto la patria potestà, com'è che non sono riusciti a curarla come volevano loro?
0: È stata trasferita prima all'ospedale di Bellinzona in Svizzera, dove è stato anche in questo caso. I medici le hanno consigliato di curarsi con la medicina tradizionale. Questo non è vero, perché io ho seguito tutto il caso, soprattutto nella fase iniziale avevano fatto un altro tipo di approccio terapeutico. Un altro rifiuto. Alla fine Eleonora viene rientrata in Italia il 31 di luglio, è stata ricoverata all'ospedale di Schiavonia e il 29 agosto è morta senza terapia del dolore, come unico supporto vitamina C. I genitori infatti erano seguaci del metodo Amer e vai, fautore della teoria secondo quale i tumori sono frutto di conflitto psichico. Il 2 settembre del 16 la mamma e il papà sono stati iscritti nel registro degli indagati, eccolo qua. Il 1 dicembre del 17 però sono stati prosciolti dal GUP Mariella Fino, mi piacerebbe conoscerla, questo magistrato Mariella Fino, sono stati prosciolti, ma l'allora procuratrice aggiunta, la signora Valeria Sanzari, titolare delle indagini, cioè il PM, ha impugnato la sentenza, riuscendo a far processare e condannare, pensate cosa è riuscita a fare questa donna, questo magistrato, e condannare i codici Bottaro. La magistrata ha dimostrato che Eleonora fosse stata manipolata dai genitori. Ecco, questo è l'articolo che una pagina intera, secondo me è vergognosa, che come sempre inframmezza fatti reali e fatti assolutamente non veri, perché ripeto, la percentuale dell'80% di guarigione è assolutamente non vera e bisogna semplicemente informarsi, basta farlo, non è poi difficile. Dice qui Roberta, un grande abbraccio a Lino, un'altra stella splendente si è unita al firmamento e aiuterà a fare luce all'umanità, nei piani terreni troverà pace e amore, questo sicuramente, sono d'accordo con te. Fabio dice no, Rita è andata avanti, sicuramente gli mancavano le carezze dei figli. La ricordo ancora con pelle d'oca quella sera fosi in radio, che è seduta al pianoforte del musicista leggere il testamento della figlia in un'atmosfera suggestiva, dove anche i grilli smisero rispettosamente di cantare. Un abbraccio a Lino e a tutto il vostro gruppo. Grazie Fabio. E Silvia giustamente dice tutti i morti oncologici dopo cicli di chemioterapia dove li mettiamo? Già, dove li mettiamo? Quelli non ci sono. È perché il loro terrore è che una scelta libera e responsabile e libera soprattutto, come quella che ha fatto Lino e Rita Bottaro, possa diffondersi, capisci? E lì cade il palco, capisci? Tu pensate che il Ministero della Salute, il bilancio della sanità italiana, che è superiore ai 100 miliardi l'anno, spende per circa 120 se non sbaglio, spende un po' più di 50 miliardi, credo 56 miliardi, solo di chemioterapia. Voi capite bene cosa vi sto dicendo? E se si scoprisse che non è l'unica arma che si può usare e che probabilmente si potrebbe integrare con tanti altri metodi che negli ultimi 50 anni sono stati immediatamente considerati come magia e basta, eh? Già. Paolo, ma ti stupisce ancora di questi pennivendoli? Per forza che dopo Ghese un crollo nella lettura dei quotidiani, finché i disinforma, certo, i quotidiani, questo ha avuto l'esere ormai, li fa cagare, e questo è normale. Stefano da Vicenza mi manda
1: Un sito di Gregorio racconta la malattia. Natalia Aspesi, sono le persone che ti curano. E intanto c'è la giornalista Concita De Gregorio, malata anche lei di cancro. Vabbè. Lo stesso Gazzettino riporta il decesso a Pordenone di una ragazza di 13 anni per la malattia, ma l'articolo non ha lo stesso clima. Bravo Fabio. questo è Fabio Mangiabrocche di cognome, vero? Fabio Mangiabrocche, originario di Milano, ma è un Mangiabrocche lo stesso. Sì, pronto. Pronto, pronto.
2: Sono Ennio.
1: Buongiorno, dottor Caggiano, come sta?
2: Male.
1: Anch'io, a dir la verità. Anche perché abbiamo seguito insieme tutta la storia, Ennio.
2: Sì, no, sì, seguivo appunto quello che dicevi. Questa mattina sono andato presto al bar a bermi il solito caffè, ho aperto il gazzettino, non perché mi interessino gli articoli, ma perché vado direttamente all'oroscopo, che è l'unica cosa seria.
1: Ah, quello che giustamente guardavi l'oroscopo, sì, sì.
2: Però prendo il gazzettino, ho visto in prima pagina la notizia, allora l'ho letta con curiosità e sempre con più rabbia, perché appunto tu che conosci la vicenda, io che la conosco, non è assolutamente, io, cioè, dovevo aspettarmi, perché conoscendo i giornalisti sappiamo loro dove vogliono andare a parare, sappiamo che termini usano, sappiamo tutto, cioè loro invece di parlare di gruppo quando c'è una violenza di gruppo parlano di branco, quando c'è un femminicidio però non parlano di mascolinicidio, quando parlano di, non so, di altre cose, usano sempre le parole che devono permettere di influenzare il giudizio di chi
1: e di condizionare, di certo.
2: Non riescono mai di esporre così un fatto in maniera grammaticalmente corretta e anche con i termini giusti. Certo. Posso dire, per quello che ne so io, che per l'esperienza che ho avuto in questi anni, che è giusto informare le persone. Quindi tu mi devi dare le informazioni e possibilmente me le devi dare corrette, ma ti fermi là, non mi devi convincere. Posso anche accettare che cerchi di convincermi, perché può essere mosso dalla buona fede, ma proprio non devi convincermi, perché siamo arrivati a questo. L'informazione è sbagliata, il convincimento è insistente e la costrizione dopo è di tipo legale, di tipo minatorio quasi. Questo è valso per il vaccino, ma vale anche sotto l'aspetto dei tumori. Che poi io l'ho detto tante volte, dai l'informazione alle persone, cioè se le hai dalla tua parte è anche possibile che questa fantomatica chemioterapia possa funzionare anche meglio.
1: Certo, in alcuni casi certamente. Certo.
2: Ma io ne ho visti talmente tanti dimessi col famoso Folfox, folina acido.
1: Cos'è Folfox? Scusa, non ho capito. Cos'è Folfox?
2: È un triade di farmaci, che è l'acido folico, l'ossaliplatino e il fluoruracile, che utilizzano per curare i tumori. Oppure quei famosi farmaci che finiscono in cicciumaz, i famosi anticorpi monoclonali dal costo improponibile. Un ciclo di chemioterapia costa grosso modo a ciclo dai 10 ai 30 mila euro. Io dico ai pazienti, fatti dare 30 mila euro. Ma no, non ti dà nessuno. Non dai 30 mila euro, che io seguo mia figlia oppure decido di fare qualcosa
1: esatto.
2: Se mi aspettano per la cura, no. Sono 30 mila euro spesi come vuoi tu sulla mia salute, con farmaci che indeboliscono l'ospite e invece rafforzano l'intruso. Ma questi dati, adesso c'è la campagna dell'Arche che ti dice appunto dal 5 per 1000, portano i dati di quanti studi hanno fatto, di quanti hanno arruolato, quanti ricercatori eccetera, però non ci dicono quanti ne hanno salvato, perché la loro filosofia è cercare, perché più ne cercano più ne trovano, più ne trovano più guadagnano, più guadagnano più ne cercano, e questa è la io posso dirlo, io ho un foglio Excel dove mettevo la data di insorgenza, il tipo di tumore, il tipo di trattamento e la data di decesso. Se gli oncologi si facessero dei fogli così semplici, basta fare un foglio Excel e se lo guardassero ogni tanto, forse così trarrebbero delle conclusioni, perché i numeri parlano. Dopo, se vogliamo dire che purtroppo non abbiamo alternative, abbiamo solo questa strada, beh, siamo qua per discuterne, ma però discutiamone serenamente. Non può essere che tu, se il paziente ha deciso di farsi seguire da Hammer piuttosto che da Di Bella, piuttosto che dall'omeopatia, è un seguace, un povero deficiente.
1: Esatto, bravo, bravo.
2: Ha deciso di farsi seguire dalla medicina ufficiale, invece una persona così intelligente che ha fiducia nella scienza. No, non può essere, anche perché, ripeto, ma non lo dico io, non lo dici tu, lo dicono i fatti. I dati purtroppo danno torto. Oggi sul tumore qualcuno dice possiamo curarlo, non lo so se possiamo curarlo, possiamo prevenirlo, certamente non con gli screening, perché quella non è prevenzione, quella è diagnosi precoce, semmai. Se proprio gli interessa la nostra salute, che si preoccupino appunto dell'aria che respiriamo, delle nostre
1: quindi della vera prevenzione da fare,
2: di quello che mangiamo, che facciano delle irruzioni non negli ambulatori, che le facciano nei supermercati, che controllino cosa c'è
1: all'interno degli alimenti, certo.
2: negli alimenti, ma guarda, sono così, io poi, che anche tu che abbiamo conosciuto, certo che anch'io posso dire non ho condiviso sempre le scelte di Lino e la vita, però le rispettate e anche, le ho anche apprezzate per il loro coraggio. Certo. E ora che venga quella contetta di turno a fare un articolo così tanto perché lo legano i suoi parenti, anche no, non mi piace, non mi...
1: Ma soprattutto Ennio, scusa, ti volevo chiedere questa cosa, ma l'80% di guarigione delle leucemie linfoblastiche negli adolescenti, ora io so che è vero che negli adolescenti il protocollo che si utilizza ha un successo molto più marcato che non nelle persone adulte e anziane, questo è vero, ma che sì, l'80% è una presa per il culo colossale, non è così?
2: Io non ho dati in questo proposito, ma non credo, non mi risulta. Oltretutto dopo parliamo anche di patologie serie nei quali si arriva a terapie anche che prevedono per esempio trapianto di midollo o altre cose eccetera, quindi sono per fortuna che c'è una medicina scientifica che si occupa di queste cose, però vorrei che se ne occupasse appunto seriamente. Cioè, mi devi informare, non mi devi convincere, ma soprattutto non mi devi costringere e mi devi rispettare se faccio una scelta diversa.
1: Esatto.
2: E mi devi anche aiutare se la faccio diversa, no?
1: Esatto, esatto, perché sono un cittadino come gli altri.
2: Quante volte ho visto paziente del dottore, mi ha toccato accettare perché mi diceva se no io qua non metto più piede. Ma che ragionamento è questo qua? Perché non devi mettere più piede qua? Cioè, tu fai la tua scelta, io ti dico secondo la mia esperienza, ma secondo la tua vera esperienza, ma ce l'hai questa esperienza? Perché se non hai il foglio Excel con i dati, con i numeri, cioè se tu non sai che dopo 8 mesi, dopo 5 anni, perché dicono dopo 5 anni, per esempio, pochi lo sanno, il paziente è considerato guarito. Dopo, se tu lo perdi di vista per la statistica è considerato guarito, ma lo perdi di vista perché magari
1: muore dopo 6 anni in conseguenza,
2: però la medicina ufficiale se muore entro 5 anni, però gli abbiamo dato, mi ha detto ancora una volta 5 anni di vita, no, gli hai dato 5 anni di sofferenza e di illusione, non gli hai dato 5 anni di vita. Perché lo se lo lasciavi stare magari moriva 2 anni prima, moriva più sereno, moriva
1: così. Questo purtroppo è quello che capita spesso, è un dato di fatto, non è che è inutile parlare, il problema è che nessuno più ha coraggio di parlarne di queste cose.
2: No, ma è una tragedia perché appunto con i numeri in aumento e siamo tutti esposti, e se capita a te, se capita a me, se capita appunto, come possiamo fare? Qual è il devo dare allo IOB, che loro dopo lavorano in base ai protocolli, non so neanche chi sono, non so neanche qual è la mia storia, come ho vissuto, quali sono le mie aspettative. No, non è che voi dovete smerciare i vostri cicciumat eccetera, i farmaci miracolosi, economicamente miracolosi. Voi dovete semplicemente prendere cura umanamente e anche dal punto di vista medico.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
5: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
6: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
7: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
5: Grazie!
8: E ancora grazie!
9: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Bellucco, con la partecipazione dell'avvocato carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetcans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
11: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
12: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

padrone. Non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare.

0: Oh, buongiorno, buongiorno a tutti e ribenvenuti a, a questa trasmissione.
1: Buongiorno oggi... Federico e buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, grazie.
1: Oggi mi sembra quasi di essere in famiglia, così.
0: Ah, come mai? poi scoprirete il perché di questa frase di grazia. Comunque, buongiorno di nuovo a tutti, benvenuti alla trasmissione Canimavera. Oggi siamo in diretta, venerdì 12 giugno. E, venerdì 12 giugno, mancavamo da 3 settimane. E per, abbiamo fatto un piccolo switch di programmazione e, però insomma dai, ci siamo, continuiamo e siamo attivi anche nel nostro canale Telegram Canimavera, dove potrete trovare tutte le info. Oggi parleremo di un argomento assolutamente importante, indispensabile da sapere. E che insomma può essere utile per molte persone, quindi vi invito sempre a consigliare anche ai vostri amici, parenti, conoscenti, qualsiasi persona sapete che abbia a cuore il suo animale, di casomai iscriversi al canale e poter trarre informazioni utili per il benessere e l'assistenza del proprio animale, appunto. Cosa dici, grazie? Invitiamo le persone,
1: non siamo mancati queste 3 settimane, perché le scorse puntate abbiamo avuto 2 puntate importantissime, molto belle. Per chi se le fosse perse può recuperarle al canale Telegram, appunto, perché abbiamo parlato di cose molto interessanti, i 5 passi della relazione con la Cinzia Barillaro, nonché nel frattempo ha fatto anche questa lezione, diciamo così, in presenza, che avevamo invitato tutti.
0: Esatto.
1: Era una giornata gratuita, è stato, devo dire, molto bello. Io ho partecipato,
0: sì.
1: E è stata davvero molto interessante. Lei, tra l'altro, mi piace molto, è bellissimo ascoltarla, l'ascolteresti veramente per un sacco di tempo. Infatti i feedback sulla puntata sono stati anche così. Lei è molto carina e abbiamo, diciamo, una modalità molto simile di lavorare, quindi... seguitela e seguite, appunto, eventualmente, se l'aveste persa, la puntata sul canale Telegram Canimavera.
0: Esatto. Allora, vi ricordo un attimo i contatti per scriverci un messaggino, per contattarci. Oggi avremo 2 ospiti con noi in diretta, quindi magari anche la linea telefonica è libera per chiamarci e ovviamente però rivolgerci domande pertinenti al tema che tratteremo e non insomma, non mettetevi a divagare, insomma, se avete qualche curiosità. Quindi un messaggino, una telefonata al 334 7102 672. E va bene, allora cominciamo un attimo con le iniziative. Vi leggo gli eventi prossimi della radio, tanto sono solo 3, facciamo presto. Allora, sabato 20 giugno 2026, gas resistente, l'ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Alle ore 13, per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a tecnologie infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libro insegnerà ricette macrobiotiche. Sarà presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra liste, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura e le magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati su tutto, comunque, c'è anche qui il canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Per la consegna di prodotti extra lista, e quindi albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, info e prenotazioni al 347 66 18 523. Poi allora, venerdì 26 giugno invece alle ore 21 ci sarà la conferenza sul DDL 978 del 23 sui pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. E in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, appunto, si terrà questa conferenza tenuta da Alfredo Belluco e l'avvocato Carmelita Cosentino. E l'incontro si terrà presso il centro Rigoni Stern, piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò in provincia di Padova. Bisogna preregistrarsi obbligatoriamente entro domenica 21 giugno sul sito www.venetcans.gov.org/eventi, e l'ingresso è 10 euro con l'acconto di 5 euro sulla prenotazione, alla prenotazione. Comunque, per tutte le info potete contattare Alfredo Belluco al 346 3614 469. Infine, ricordando sempre Mara, Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, sabato 27 giugno qui in sede radio.

0: 8988. Qui l'entrata ovviamente è ad offerta libera e consapevole. Ok, allora qui noi abbiamo finito, cioè io ho finito di parlare. Adesso parlerà qualcun altro e ve lo presento, ve li presento. Abbiamo due ospiti oggi con noi. Il titolo della puntata di quest'oggi è Ambulanza veterinaria e primo soccorso, perché oggi parleremo appunto di come far fronte e di chi chiamare nel caso si presentasse un'emergenza dei nostri amici a quattro zampe. E quindi credo sia una cosa importante da sapere, ma ve la spiegheranno bene, per filo e per segno, Cristiano Marchi e Annalisa. Annalisa
1: Arnoldo.
0: Ok, non mi ricordavo il cognome. Buongiorno e benvenuti, ragazzi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
4: Ecco. Buongiorno, benvenuti.
0: Prima di introdurre l'argomento ambulanza e tutto, vorrei presentare prima Cristiano, che oltre ad essere vicepresidente dell'associazione Artemis, che appunto opera in campo veterinario, è anche presidente di una certa associazione di educazione cinofila, dove così ho fatto il corso, e quindi insomma ci conoscevamo già, abbiamo avuto appunto un trascorso di esperienza comune. Lui era il maestro, io ero l'allievo, e però insomma, e quindi insieme a Grazia qui abbiamo una grande famiglia di essere cani. E appunto, allora Cristiano, vuoi introdurci un po' a quella che è la tua esperienza, quella che è la tua mansione, il tuo lavoro all'interno di questa associazione, cioè lavoro, quello che è, sì, presentati magari un pochettino, presenta l'associazione, poi magari ci spostiamo per il blocco principale dell'ambulanza e del primo soccorso.
2: Allora, buongiorno a tutti. Sì, io sono Cristiano, sono, come ha detto Federico, presidente dell'associazione Essere Cani e sono il fratello di Grazia, quindi per quello ha detto prima mi sento in famiglia. E sono anche il vicepresidente dell'associazione dell'ambulanza veterinaria Artemis ODV, quindi diciamo che a me piace molto stare in mezzo agli animali, in mezzo al pelo, in mezzo a tutto ciò che dà relazione. E l'associazione Artemis è stata fondata nel 2018 da tre ragazzi che condividevano questa passione per gli animali e hanno deciso di provare, con molte difficoltà all'inizio, a creare un qualcosa che potesse aiutare le persone in difficoltà con i propri animali nel momento del bisogno. Quindi è stata fondata nel 2018 e è diventata operativa a febbraio del 2019. All'inizio, quando è nata, questa associazione si chiamava Soccorso Veterinario Mestre e adesso si chiama Artemis ODV Ambulanza Veterinaria. L'obiettivo di questa associazione, di questa ambulanza...
0: Scusami Cristiano, che problemi ci sono stati per partire così? Erano problemi economici o più legati a burocratici? Cosa...
2: Allora, un po' entrambi, e diciamo soprattutto quelli burocratici.
0: Ah, ok.
2: Perché non è facile riuscire a creare una cosa del genere, perché ci sono tanti paletti in mezzo da dover superare. Il fatto economico sicuramente non è in secondo piano, anche perché noi siamo tutti volontari, nessuno di noi prende un centesimo dagli interventi,

0: e chiediamo esclusivamente un piccolo rimborso al proprietario della cosa. Stiamo cercando di avere delle convenzioni con dei comuni, delle realtà un po' più grosse che ci diano una mano a creare a andare avanti con questa cosa. Al momento l'unico comune è il comune di Marcon, in provincia di Venezia, che ci dà una copertura, diciamo, fondamentalmente paga lui gli interventi per i residenti del suo comune. Ah. Quindi è l'unico comune al momento che ci ha dato questa cosa. E cosa di brevissimo tempo, cioè tempo di una settimana fa, il comune di Martellago ci ha dato una sede tutta nostra dove possiamo appoggiarci durante i turni e durante le notti, perché noi siamo comunque... cerchiamo perlomeno di essere operativi 7 su 7, 24 ore al giorno.
1: Certo, è un bel impegno, insomma.
0: È un bel impegno, sì, anche perché purtroppo a livello di volontari siamo abbastanza pochi.
1: Ah, ok.
0: Quindi è difficile riuscire a coprire tutti i turni, qualche volta un turno scappa e...
1: Certo.
0: Purtroppo.
1: E nessuno. Non si riesce a coprire.
0: E non sempre si riesce a coprire.
2: Chiaro. Allora, volete che facciamo un po' un passo indietro? Nel senso, noi stiamo parlando di ambulanza veterinaria e magari non tutti intanto sanno che esiste un'ambulanza veterinaria e non sanno magari quando ci si può rivolgere a un'ambulanza veterinaria. Quindi cerchiamo di magari fare, no? Cosa dite? Un passetto indietro, di far capire quando le persone potrebbero aver bisogno di un'ambulanza veterinaria, quando è il momento di chiamare un'ambulanza veterinaria, quando c'è questa esigenza.
0: Allora, l'esigenza di un'ambulanza veterinaria, innanzitutto,
2: chi può chiamarla? Intanto chiunque può chiamare un'ambulanza.
0: Può chiamarla chiunque, e qualunque proprietario di un animale, qualunque persona. E con l'unico vincolo che noi possiamo intervenire solamente su animali di proprietà, cioè noi non possiamo intervenire sul cane investito, sul cane vagante, sul ho trovato un gatto per strada e sta male, venite, perché quello è di competenza esclusiva dell'ASL. Okay. Quindi se non c'è il proprietario, chi lo trova deve chiamare o il 118 e si fa passare la sezione veterinaria, oppure chiamare i carabinieri e avvisare quello che sta succedendo, e loro allertano l'ASL e fanno intervenire l'ASL. Noi possiamo intervenire in tutte le altre situazioni dove c'è un proprietario o qualcuno che si accolla alle spese della clinica veterinaria. Noi interveniamo su dei semplici trasporti ordinari, del tipo devo portare il cane a fare il vaccino, però il cane è anziano e non riesce a camminare e io abito al terzo piano, non riesco a portarlo giù. Noi arriviamo, prendiamo il cane, lo portiamo giù assieme al suo proprietario, lo portiamo dal veterinario a fare quello che deve fare e dopo lo riportiamo a casa. Facciamo assistenza domiciliare, perché all'interno della nostra associazione, oltre a esserci i soccorritori, gli autisti soccorritori, abbiamo anche degli infermieri veterinari, i famosi tecnici veterinari. Mm-hmm. E quindi possiamo fare assistenza domiciliare se il cane o l'animale deve fare una terapia su indicazione ovviamente sempre medica. Noi possiamo andare al domicilio a fare questa terapia. Facciamo dei trasferimenti di paziente da clinica a clinica o da studio veterinario e verso un'altra clinica, perché magari fargli fare il viaggio dentro una macchina o in un mezzo normale potrebbe essere pericoloso per il cane, perché magari ha bisogno di essere monitorato o deve stare sotto ossigeno, e quindi noi facciamo anche i trasferimenti da clinica a clinica. Facciamo dei trasporti sangue, cioè le cliniche ci chiamano e ci allertano che per quell'animale c'è necessità di una sacca di sangue del vario tipo, che ci sono anche gli animali hanno i gruppi sanguigni un po' come i nostri, un po' diversi, ma non come i nostri, ma anche loro hanno i gruppi sanguigni. Quindi noi partiamo, andiamo o a Padova o a Treviso, dipende dove c'è la sacca disponibile, andiamo a prendere la sacca e la portiamo in, nella clinica che ne ha necessità. Facciamo copertura sanitaria a eventi e manifestazioni, e dove ci chiamano, che hanno necessità di avere un supporto, una base, che se succede qualcosa c'è qualcuno pronto a intervenire. Noi facciamo anche questa cosa qua, e non un per ultimo facciamo servizio di urgenza e emergenza. E proprio io e Annalisa ieri sera, quasi alla fine del turno, siamo stati chiamati per un cane di proprietà che aveva una serie di crisi convulsive. Quindi lì siamo andati proprio in urgenza e l'abbiamo portato in clinica e affidato alle mani dei medici. Diciamo che l'ambulanza veterinaria, cos'è l'ambulanza veterinaria? Tutti abbiamo presente il 118, l'ambulanza del 118. Ecco, l'unica differenza nella nostra è che sul fianco c'è scritto veterinaria, perché all'interno è esattamente come un'ambulanza normale. Certo. Ovviamente i dispositivi sono strutturati per gli animali, non per
1: gli umani.
0: Per gli umani. Però abbiamo l'ossigeno, abbiamo i collari trauma, abbiamo le barelle spinali.
1: Defibrillatore?
0: Il defibrillatore no.
1: No. Ah, no.
0: No, perché è un po' complicato sugli animali.
1: Ah, ok.
0: Perché, allora, le volte che in realtà si potrebbe andare a defibrillare sono talmente poche,
1: sì, sì,
0: che non vale la pena, certo, averlo. Cioè lo, certo, useresti tipo una volta su 100.
1: Sì, adesso mi viene in mente che in effetti quando i cani, cioè i cani, gli animali, diciamo, non perdono mai conoscenza. Cioè se perdono conoscenza è perché...
0: Allora, perdono
1: conoscenza.
0: Sì, sì, possono perdere conoscenza, però il defibrillatore viene usato solo in determinati casi. Cioè non è che se un cane va in arresto si usa il defibrillatore sempre. Si usa se ci sono determinati ritmi cardiaci, altrimenti non si può defibrillare. Okay. Infatti adesso anche in umana ci sono i defibrillatori automatici, che tu attacchi le piastre e lui decide se deve dare la scarica oppure no.
1: Addirittura.
0: Quindi avrebbe dei costi, oltre di acquisto ma anche di manutenzione, che non sarebbe sfruttato come si deve. Quindi quello non ce l'abbiamo, però abbiamo tutto il resto.
1: Certo, certo. Ma senti Cristiano, volevo chiederti che animali possono essere soccorsi da voi? Tutti quanti? Cioè ovviamente quelli d'affezione, oppure tipo, che ne so, i piccoli roditori tipo criceti? Vabbè, non so se sia se sia pertinente come domanda, però magari uno ci tiene tanto.
0: Allora,
1: un furetto
0: è assolutamente pertinente come domanda. Noi fondamentalmente possiamo intervenire su tutto quello che ci può stare dentro l'ambulanza, e siamo intervenuti, non personalmente io, su dei roditori, e siamo stati chiamati per dei volatili, dei pappagalli, e io per un cigno, allertati, dai, sì, affiancati dai vigili del fuoco per un cigno, e sempre io e Annalisa, che siamo quasi turno fisso io e lei, e siamo intervenuti su una capra. Ah. Una capra che era stata
1: di proprietà.
0: Una capra di proprietà, sì, che il cane del vicino aveva saltato la recinzione, era entrato dentro il recinto delle capre e aveva fatto un po' di manbassa. Quindi siamo intervenuti in urgenza su questa capra che era un po' malmessa, poverina, però.
2: Che avete portato quindi da un veterinario?
0: Che abbiamo portato da un veterinario che si occupa di animali esotici. Perché non tutti.
1: La capra,
0: sì, la capra rientra nei. Sì, o animali da reddito o animali esotici. Ah, noi, certo, l'abbiamo portata da. Non, okay, facciamo la pubblicità della clinica, però su una clinica. Sì, sì. Dove c'è un veterinario apposito per queste,
1: certo,
0: cose qui.
1: Certo.
2: Quindi quando una persona poi vi chiama, dove vengono portati gli animali?
0: Allora, gli animali vengono portati nella clinica dove vuole il proprietario.
2: D'accordo.
0: E, se la cosa è urgente, noi solitamente consigliamo la clinica più vicina. Però se il proprietario mi dice io voglio andare in quella clinica là, noi lo portiamo in quella clinica là. E quando si ha a che fare con un animale, è come avere a che fare con un minore. Quindi il proprietario è sempre responsabile e decide lui per il suo animale, cane, gatto, serpente, roditore che sia.
2: Giustamente, certo. Immagino che quando voi poi arriviate nel posto potete anche valutare l'emergenza del caso, quindi in quel caso magari sarete anche voi a suggerire eventualmente è un'emergenza, quindi andiamo su quella più vicina, oppure sì, possiamo decidere di scegliere, sì. Permetterci di scegliere in quale clinica poi
0: questo
2: portarlo.
0: Sì, questo assolutamente sì, e noi diamo sempre il consiglio che secondo noi è il migliore, però capita qualche volta che il proprietario si impunta perché magari in quella clinica lì si è sempre trovato bene e vuole andare lì, però solitamente capita proprio raramente che si impuntano, di solito si fidano e se ne diciamo è meglio se andiamo su questa clinica qua perché abbiamo poco tempo, prima arriviamo meglio è, e di solito si fidano.
1: Sì, alla fine non avete conflitti di interesse, quindi lo fate esclusivamente per il bene dell'animale, insomma, se quando consigliate queste cose.
0: Assolutamente sì, noi non siamo pagati dalle cliniche per portare gli animali da loro, ma noi facciamo solamente il trasporto e dopo la clinica è a carico del proprietario, ecco, noi non abbiamo convenzioni con le cliniche, assolutamente con nessuna clinica, quindi per noi portarlo su una clinica, portarlo su un'altra è assolutamente indifferente.
1: Assolutamente.
2: Anche perché ricordiamo siete tutti volontari, quindi no,
0: siamo assolutamente pagati. Tutti volontari, sì.
1: Volontari.
3: E comunque in emergenza sì. Noi abbiamo l'obbligo di chiamare la clinica. Non è detto che la clinica che hai scelto te ci dia il via per andare, perché magari sono occupati con altri interventi e quindi bisogna cambiarla.
2: Giusto.
3: E qui cominciamo a fare telefonate e sentire cosa dicono. Mm-hmm. Non è detto che sia quella, perché se non ci danno il via libera non possiamo andare.
0: Sì, sì, perché certo. Magari la clinica è occupata con un'altra emergenza e quindi non può. Soprattutto questo capita di notte, che lo staff medico è ridotto di numeri. E quindi se stanno già gestendo un intervento urgente non riescono a coglierne un altro, quindi ti dirottano su un'altra clinica. E noi la nostra area di lavoro, diciamo, è noi siamo di base a Mestre. E a Mestre abbiamo tre cliniche. Se tutte e tre ci rifiutano l'accoglienza del paziente, noi dobbiamo cominciare a spostarci verso Mestre e verso Padova o Treviso.
1: Mm-hmm. Certo.
0: Si spera che di tre almeno una ti accolga.
1: Infatti. Sì, beh, avete mai avuto problemi di questo tipo? Che non. Sì, magari un rifiuto su tre ci può stare, ma che tutte e tre?
0: Allora, tutte e tre no. Però due su tre sì.
1: Ah, però
0: sì.
1: Eravate al limite.
0: Eravamo proprio al limite.
1: Ok, dai, beh. Insomma, in qualche modo ce l'avete fatta. E beh, quindi come l'associazione come si sostiene, insomma, per poter continuare la sua attività?
2: Anche perché immagino che le spese veterinarie, insomma, anche per quanto poco, anche di strumenti, nonché appunto l'ambulanza, siano comunque una spesa importante.
0: Allora, sicuramente sì, mantenere il mezzo che abbiamo è abbastanza impegnativo, e, anche perché è aumentato il gasolio, tra le altre cose, quindi noi lo vediamo abbastanza. Noi ci manteniamo chiedendo un contributo al proprietario. Noi lavoriamo su, abbiamo una, allora nel momento in cui un proprietario ci chiama, noi abbiamo un'applicazione che ci fa la triage, esattamente come fanno nel 118, perciò chiediamo da dove chiamano, nome, cognome, numero di telefono, queste sono le prime cose, e soprattutto la prima cosa è l'indirizzo. Perché se dovesse cadere la linea e non riusciamo più a ricontattare il proprietario, questo avviene anche in tutte i corpi di soccorso, la prima cosa è dimmi da dove chiami, che se cade la linea io comunque arrivo lì.
1: Mm-hmm.
0: E, chiediamogli appunto i dati del proprietario, e cosa è successo, e in base alle domande che noi facciamo e alle risposte che loro ci danno, noi abbiamo dei codici di attivazione che sono il bianco, il verde, il giallo e il rosso, dove il bianco è un semplice trasporto e devo portare per esempio il cane a fare il vaccino, o il tal giorno, anche trasporti programmati, so che fra 3 giorni ho appuntamento dal veterinario e non riesco a portare il cane, quindi questi sono trasporti in codice bianco. Dopo c'è il codice verde, che è quello che non è ancora un'urgenza o emergenza, ma è meglio che non perdiamo troppo tempo. Dopo c'è il giallo, che diventa un'urgenza, però il cane non è al momento in pericolo di vita. Cane, ho detto cane, ma intendo l'animale, non è in pericolo di vita nell'immediato. Il rosso invece è il cane è in pericolo di vita e non c'è un secondo da perdere.
1: Priorità assoluta.
0: Priorità assoluta. Noi abbiamo la stessa possibilità di un'ambulanza umana di viaggiare con i dispositivi sia luminosi che sonori, perciò noi giriamo con i lampeggianti e sirena, e infrangendo il codice della strada esattamente come fanno loro. Quindi in base al codice di attivazione è richiesto un contributo di attivazione e dopo è su fascia chilometrica.
1: Ok. Quindi comunque il colore dell'attivazione, il grado di attivazione lo stabilite voi quando il cliente vi presenta i sintomi?
0: Esatto, sì. Al momento della telefonata noi, in base a quello che lui ci dice, noi diamo un codice di attivazione, esattamente come nel 118, e quando arriviamo sul posto e vediamo la situazione, lì davanti ai fatti veri e propri possiamo decidere se, ok, mi hai detto che il cane stava malissimo e quindi ti ho dato un giallo, ad esempio, quando arrivo lì noto che magari è stato un po' esagerato o le cose non sono così gravi come il proprietario ci ha raccontato, perché i proprietari tendono sempre molto spesso
2: vanno in panico
0: esatto, quindi esagerano, ma giustamente è meglio arrivare 2 minuti prima che 2 minuti dopo. Mm-hmm. E li valutiamo se declassare, perciò da giallo magari ok, non è così urgente, andiamo in verde, oppure no, in realtà la cosa è peggiorata, la cosa è degenerata e quindi non sei più un giallo, sei diventato un'urgenza vera e propria.
3: Certo. E tipo l'episodio di ieri sera.
2: Questo cosa cambia in voi? Se vuoi raccontare.
3: No, tipo l'episodio di ieri sera, che siamo partiti in giallo, perché la triage ci ha dato il giallo, l'abbiamo trasformato in rosso, perché il cane era in pericolo di vita.
1: Certo.
3: E per noi cosa cambia? Quasi tutto, perché tanto invitiamo l'autista a correre di più, primo, e anche perché l'aggravarsi del cane passa da secondo a secondo e basta, dobbiamo fare tutta una procedura diversa, partire dagli elettrodi, attaccare altri macchinari per riuscire a portare il cane vivo in clinica. Dopo sono fatti del veterinario, però noi dobbiamo avere la certezza di portarlo vivo.
1: Sì, sì, quello ci cambia. Abbiamo fatto tutto il possibile.
3: Certo. Sì.
1: Certo. E appunto, e quindi, vabbè, tornando al discorso dell'autosostentamento di questa associazione, di questa ambulanza.
0: Quindi noi
1: veterinaria,
0: ci sosteniamo con questi contributi.
1: Con questi contributi.
0: Che il costo di attivazione va dai 20 ai 40 euro, o 20, 30, 40, a seconda del tipo di colore di attivazione, e poi c'è 1,50 euro al chilometro per i trasporti o viaggi, diciamo, all'interno del comune, e per i viaggi più lunghi passiamo a 1 euro al chilometro, quindi diciamo che la spesa non è così esagerata. Certo. Come si può magari qualcuno immaginare, però avere un'ambulanza che arriva vi posso assicurare che fa la differenza nel momento della necessità.
2: Quindi sì. Voi come Artemis, ricordiamo Artemis Ambulanza Veterinaria, fate sede a Mestre.
0: Sì.
2: E per quanto, quanti chilometri, parlavi di prima di chilometri, vi spostate?
0: Allora, noi ci spostiamo praticamente dove c'è la necessità. Noi è capitato di fare dei trasferimenti da clinica a clinica e siamo andati, abbiamo portato degli animali a Bologna, li abbiamo portati a Rovigo, li abbiamo portati a Mantova e ovviamente dipende cosa sta succedendo, perché se ci chiamano per un animale da Bologna che sta malissimo e magari è in arresto cardiaco o qualcosa di molto grave, ora che noi partiamo e arriviamo lì, ora che arriviamo è tardi. Quindi diciamo che è in base a quello che è successo. Però se ci chiedono
1: di... potenzialmente comunque avete possibilità di andare ovunque.
0: Potenzialmente andiamo, possiamo andare ovunque.
1: Non avete limiti di un raggio di chilometri entro il quale...
0: No, ci avevano fatto per esempio una richiesta di proprio poco tempo fa di per una sacca di sangue e bisognava portarla a Napoli. Perché doveva arrivare in una certa velocità e in una certa tempistica e quindi ci avevano chiesto a noi di poterla portare. Dopo purtroppo non è più servita all'ultimo, però noi stavamo partendo, perciò noi arriviamo ovunque.
1: Chiaro, chiaro.
2: Diciamo che ha senso nell'emergenza cercare un'ambulanza veterinaria nelle proprie zone, però quante ambulanze veterinarie abbiamo?
0: Allora, domanda. Ambulanze veterinarie, allora i numeri esattamente non te li so dire, però sicuramente non c'è in tutte le città, mm-hmm. e sicuramente ce ne sono poche. Si spera che col tempo questo servizio cresca e diventi molto più
2: diffuso,
0: più frequente, più anche perché anche per noi, se ci fossero delle altre associazioni. E, ad esempio, dobbiamo spostare un cane da qui a Bologna, ok, noi da qui partiamo, arriviamo, che ne so, a Ferrara, a Rovigo, e quella, l'ambulanza di Bologna ci viene incontro e facciamo tipo staffetta. Uh-huh. Questo sarebbe l'ideale, però non sono tante ancora e quindi la cosa è un po' difficile.
2: Anche perché mi immagino, nell'esempio di prima, se abbiamo una sacca che dovete portare a Napoli, vuol dire che in tutto questo tempo l'ambulanza veterinaria su Mestre non è disponibile.
0: Esatto.
2: Quindi se cioè, rimane un vuoto, un buco. Quindi se ci dovessero essere in quel tempo altre emergenze, voi non potete rispondere.
0: Noi non possiamo intervenire, no.
2: Avete solo un'ambulanza, giusto?
0: Noi abbiamo un'ambulanza e un'automedica che viene usata solitamente dagli infermieri per i casi più gravi, del tipo proprio come in umana parte l'ambulanza se la cosa è molto grave e ci vuole il supporto di un infermiere, che comunque è una figura molto più sanitaria rispetto a un soccorritore, e si chiede in supporto l'automedica con l'infermiere, oppure addirittura si parte assieme, si arriva sul posto, l'infermiere stabilizza il paziente, perché l'infermiere a differenza nostra può mettere in vena, può somministrare determinate cose, può intubare e poi magari lui si stacca, rientra e noi lo portiamo in clinica. E noi come soccorritori abbiamo, essendo laici del discorso sanitario, abbiamo dei limiti, non possiamo mettere in vena, non possiamo intubare e nessuno di noi può dare farmaci. Noi a bordo non abbiamo nessun tipo di farmaco, perché il farmaco lo può dare e somministrare solamente il medico veterinario.
1: Il sanitario,
0: certo. E quindi noi addirittura non li abbiamo, perché il medico deve avere i suoi. Quando capita i trasferimenti da clinica a clinica che durante il trasporto può essere necessario dare determinati tipi di farmaci, e solitamente sale il medico veterinario a bordo. E quindi facciamo il trasferimento con il medico che in caso dà lui il farmaco.
2: questo medico veterinario fa sempre parte di Artemis o è un medico esterno alla
0: purtroppo
2: clinica?
0: Noi in Artemis non abbiamo nessun medico veterinario, quindi sono i medici della clinica di partenza di solito che salgono a bordo e accompagnano il paziente nell'altra clinica. Noi purtroppo al momento siamo circa una trentina e in totale come soccorritori, tra appunto autisti, soccorritori e infermieri, e abbiamo un gruppetto di aspiranti soccorritori, che sono quelli che stanno facendo il corso per diventare soccorritori, hanno dato il primo esame al momento, quello scritto, e adesso stanno facendo il tirocinio di affiancamento e poi faranno l'esame pratico. Se lo superano, diventeranno soccorritori.
2: Quindi pur essendo volontari avete un corso che bisogna seguire, perché ovviamente bisogna avere una certa preparazione quando ci si trova davanti alle emergenze. Come funziona?
0: Assolutamente sì, è un corso interno che facciamo due volte all'anno, solitamente a marzo e a settembre, e sono all'incirca, mi sembra, sui 16 o 18 incontri sia teorici che pratici. Il corso è stato studiato assieme a un medico veterinario, quindi tutte le indicazioni e tutte le procedure sono confermate da un medico veterinario, e se qualcuno ha voglia di venire a fare il soccorritore in ambulanza veterinaria, noi ne cerchiamo in continuazione, perché siamo veramente troppo pochi per riuscire a fare quello che vorremmo, ecco.
1: Ecco, bene, quindi avete sentito che se volete, se siete interessati, qui c'è la possibilità di fare un'esperienza nuova e assolutamente, insomma, bella. Anche io credo sia una bella proposta per aiutare appunto questi animali in difficoltà e con emergenze particolari e importanti. E vabbè, allora, visto che abbiamo detto un po' di cose su questa ambulanza e tutto quanto, o anche sul corso che a qualcuno può interessare, non abbiamo detto la cosa però principale, fondamentale per contattarvi. Anche in caso,
0: allora, per contattarci noi abbiamo il nostro numero di telefono, è un numero di cellulare
1: che è quello, adesso stai dando il numero di telefono Artemis, per chiamare l'ambulanza in caso di soccorso.
0: Sì,
1: ok,
0: esatto, che è il 351 525 8828. Questo è il numero del centralino, quindi per tutto ciò che ha a che fare con la richiesta dell'ambulanza. Per diventare soccorritori, se andando sul nostro sito, lì c'è un modulo appunto per fare richiesta. Una volta fatta la richiesta, voi verrete contattati da un responsabile dell'ufficio personale che vi spiegherà esattamente come funziona il corso e tutte queste cose e le date di partenza.
2: Ricorda anche il sito, che così se qualcuno lo vuole cercare può trovarlo.
0: Sì.
2: Artemis ambulanza veterinaria.
0: Allora, il sito è artemisodv.it.
2: Bene.
1: Ok.
2: artemisodv.it.
3: Una domanda principale che tutti fanno: quanto costa per fare il corso di soccorritore?
2: Bravissima.
3: Non c'è un costo. Chiediamo 100 euro perché dopo verrà data la divisa. E okay, anche quello è un materiale che costa, e quindi, esatto, verrà data, e se non va, solo a chi supera l'esame, e se poi ti ritiri devi restituire la divisa.
0: Diciamo che qui 100 euro, essendo noi un'associazione, abbiamo una quota associativa. Quindi non solo come volontari non prendiamo soldi, ma mettiamo la nostra quota associativa annuale. Nei 100 euro di quota associativa è compresa la divisa. che la divisa è in, diciamo, incomodato d'uso, ecco. Mm-hmm. Però è una divisa sanitaria e sono dei DP di protezione.
1: E sì, sì, una serie di cose indispensabili
0: per lavorare. Mm-hmm.
1: Allora,
2: abbiamo ancora qualche minuto prima che parta la pubblicità.
1: Sì, sì.
2: Leggiamo.
1: Abbiamo un messaggio che ci è arrivato da Maurizio, che vi fa i complimenti. Scrive: i miei complimenti per il vostro volontariato, che siete disposti a mettere in gioco la vostra patente. Io non faccio più nessun volontariato per questo motivo. Quel poco che faccio di volontariato lo faccio in bici. Già fare volontariato a livello economico c'è, cioè, da mettere mano al portafoglio, in più rischiare anche la patente, proprio no. Comunque bravi. Quindi
2: rischiate la patente.
1: Insomma, esatto.
0: Allora, diciamo che grazie comunque dei complimenti. Sì, in realtà l'autista la patente la rischia. Però facciamo una premessa: che questo vale per tutti i corpi di soccorso. Quando si viaggia in sirena non è una gara di Formula 1. Cioè, viaggiare con un mezzo in emergenza vuol dire sì avere delle libertà, però non vuol dire che toglietevi tutti, passo io.
2: Cioè, uno non può fare quello che vuole, mettere la sirena e...
0: No, intanto, e allora, intanto non si può mettere la sirena se non è necessario. Ecco. Non posso mettere la sirena per andare al bar e arrivare prima, questo assolutamente no.
1: Comunque si mette dal codice arancione in su,
0: dal giallo in su, giallo e rosso.
1: Sì, al giallo, scusami.
0: Giallo e rosso,
1: giallo,
0: sì.
1: E rosso, sirena. Okay.
0: Sì, e la sirena è fondamentalmente un messaggio di avrei necessità di passare, quindi per cortesia fatemi strada. E non sempre si tolgono, non sempre lo capiscono gli automobilisti. Quando noi incrociamo un incrocio con un semaforo e noi abbiamo il semaforo rosso, ovviamente noi passiamo col rosso, però noi dobbiamo essere sicuri che tutti ci abbiano visto e sentito arrivare. Quindi solitamente si avvicina all'incrocio, si rallenta molto, si guarda che tutti ci abbiano visto e a quel punto si riparte.
2: Anche perché diventa altrimenti pericolosissimo.
0: Altrimenti diventa pericolosissimo, sì. Non facciamo assolutamente i 200 all'ora, ma abbiamo comunque dei limiti non scritti, ma il codice della strada dice, non ricordo le parole esatte del codice, però fondamentalmente è: puoi correre quanto vuoi, basta che stai all'interno dei canoni di sicurezza. Del tipo, in centro città dove c'è un limite del 50, io non posso andare a 150 all'ora, perché se un bambino mi attraversa la strada o qualunque cosa succeda, ora che mi fermo ho fatto una strage. Quindi solitamente nei centri abitati si viaggia sui 60-65, e con la differenza che ai semafori rossi non ci fermiamo, rallentiamo un attimo, però passiamo. E le code riusciamo a saltarle, quindi comunque accorciamo molto i tempi in questa maniera qua. Però guidare in sirena non è Formula 1.
2: Diamo delle indicazioni anche per gli automobilisti, perché magari spesso non si sa proprio cosa bisogna fare da parte degli automobilisti. Cosa dovrebbero fare? Spostarsi,
3: non
2: fermarsi,
3: andare in panico per primo.
2: Fermarsi.
3: Tanto, non andare in
2: dai,
3: panico.
2: Diamo questa informazione.
0: Allora, la prima cosa è appunto non andare nel panico. E la cosa migliore da fare è dare spazio. E solitamente
2: fermarsi vuol dire?
0: Fermarsi, però lasciandomi strada. Okay. E se abbiamo dietro una sirena, un'ambulanza in sirena, e non abbiamo la possibilità di metterci a fianco strada perché la strada è stretta, perché piuttosto è meglio se l'automobilista accelera e al primo buco di dove può fermarsi si ferma. E cosa assolutamente da non fare, e cosa che fanno moltissimi molto spesso, è appena si rendono conto di avere un'ambulanza dietro, frenano. E capita
4: magari in mezzo alla strada.
0: E allora purtroppo capita anche in autostrada, che magari sei in terza corsia, loro sono in terza corsia, nel momento in cui si rendono conto che tu gli stai arrivando da dietro, invece di accelerare e spostarsi, frenano, perché magari sono in sorpasso, tendono a frenare e quindi far sfilare la macchina che stanno sorpassando e rientrare. Però nel momento in cui tu freni davanti a me, io devo frenare dietro di te, quindi questa cosa diventa pericolosa.
4: Ma e qui scusami, mi viene da pensare, per guidare l'ambulanza può guidarla chiunque, o bisogna seguire anche lì un corso, cioè, o fa parte di tutto il pacchetto del corso per soccorritore,
0: allora,
4: o è una cosa a parte?
0: Allora è una cosa a parte il corso di soccorso. Chi diventa soccorritore non diventa automaticamente autista, ma solo chi, come diceva Maurizio, ha voglia di giocarci i punti della patente e diventa autista, cioè è su richiesta. E abbiamo l'ambulanza, un'ambulanza si guida tranquillamente con la patente B, e solo per i corpi o le associazioni accreditate al 118 è richiesta un corso di guida sicura. Noi non abbiamo il corso di guida sicura perché non siamo accreditati al 118, abbiamo un corso di guida nostro interno, un'informazione, un corso informativo dove diamo delle dispense e diamo delle informazioni a livello teorico, e ci facciamo dei percorsi pratici, come affrontare la frenata, come affrontare l'ingresso in curva. E l'alternativa è andare a fare un corso di guida sicura. Però, come tornavamo a dire prima, siamo piccolini, ci teniamo a galla con quello che viene su, e un corso di guida sicura costa dai 300-400 euro a testa in su.
4: Però.
0: Quindi se qualcuno ha voglia di offrirci anche la possibilità di fare un corso di guida sicura, noi lo accettiamo.
4: Avete anche il 5 per 1000, giusto?
0: Noi abbiamo il 5 per 1000.
4: Sì, casomai, allora, visto che stiamo per andare in pubblicità fra pochi secondi, poi ci darai anche il codice fiscale per chi volesse donare il proprio 5 per 1000 all'associazione Artemis. E sì, restate con noi, perché nella prossima ora parleremo di un argomento molto importante che sta per arrivare con la stagione estiva e le problematiche quindi legate ai colpi di calore molto molto frequenti e insomma
2: pericolosi
4: e da starci attenti, appunto, e anche le problematiche magari che possono dare i forassacchi o le spighette. Quindi restate con noi, a dopo.
5: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Settimane e mezzo.
7: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
7: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
8: 5 per 1000!
9: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
10: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
6: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costa sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
10: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 92 8. 888.
6: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
8: 5 per 1000.
6: A Ioanni, in matematica, come andavito?
7: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
5: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
14: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
6: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
7: dal titolo
15: Sempre Mara per Sempre.
7: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
16: Inizio ore 20.
15: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
6: Storia di un amore invincibile.
7: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
6: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
17: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
6: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
7: Sempre Mara per Sempre.
16: Ci sarò anch'io.
6: Io chi? Il piccolo grande?
16: Ettore.
7: Per mini info
2: 3
15: 2 9
2: 0 0
15: 3
2: 8
15: 9
6: 8
8: 8.
18: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: Voilà, eccoci tornati in diretta per voi e con noi sempre Cristiano Marchi e Annalisa Arnoldo e ovviamente anche grazie Lo Porto. E, supporto indispensabile vorrei dire.
1: Grazie.
0: Allora.
1: Grazie a te Federico per averci coinvolti in
0: questa. Ma ci mancherebbe altro, è un piacere e un onore per me. Allora, come promesso prima della pubblicità, adesso vi porteremo incontro i rischi legati alla stagione che sta per arrivare. E, quindi, principalmente i forasacchi, le spighette che vedete nei campi, quelle secche, tipo simili a quelle del Gran Turco, scusate, del frumento, ma soprattutto, cosa più importante, più rischiosa e più pericolosa, il colpo di calore. Allora, cosa potete dirci per prevenire queste disgrazie?
2: Allora, sì, partiamo dai forasacchi, dalle famose spighe. E questi sono molto pericolosi perché sono strutturati in una maniera che hanno delle minuscole barbe orientate in un'unica direzione. Quindi questo gli consente di penetrare nei tessuti e di cominciare a camminare, ad avanzare solamente in una direzione, cioè non riescono più a tornare indietro. In pratica si comportano come una sorta di arpione biologico. Dove si possono penetrare questi forasacchi, queste spighe? Allora, le sedi più frequenti sono il naso, le orecchie, gli occhi, gli spazi interdigitali delle zampe, in mezzo proprio alle dita, nel cute e nella sottocute, perché riescono a forare anche la pelle e infilarsi, nella bocca e quindi automaticamente nella gola e, ahimè, anche nell'apparato genitale. Nei casi più gravi possono essere inalati e possono arrivare a raggiungere trachea, bronchi e polmoni, dando origini a delle complicazioni veramente molto serie. Solitamente i forasacchi i più colpiti sono i cani, tra gli animali, diciamo. E, ci sono dei soggetti che possono essere più coinvolti rispetto agli altri, che sono ad esempio i cani da caccia o cani da lavoro, che quindi vanno molto più frequentemente negli ambienti dove ci sono i forasacchi. Sono i cani con le razze a pelo lungo o pelo molto folto, perché i forasacchi si attaccano e è un po' più difficile vederli, ma si nascondono molto bene. Le razze con le orecchie pendenti, perché strusciano molto spesso per terra, e i cani che amano correre nell'erba con il muso basso. Ce ne sono tantissimi che corrono annusando a terra e questo fa sì che i forasacchi o le spighe si attacchino.
0: O possono venire inalati anche.
2: Possono venire inalati. E i sintomi, quello che ci fa sospettare se può essere un forasacco, il cane dà delle indicazioni. Ricordiamo che, e qui esce la mia parte da istruttore cinofilo, se noi ascoltiamo i nostri cani ci parlano. Basta saper capire quello che ci stanno dicendo. Allora, se il forasacco si è infilato nel naso, il classico segnale sono degli starnuti improvvisi, violenti e ripetuti. E ci si rende conto che è uno starnuto che non è normale, perché è proprio compulsivo, cioè è uno dietro l'altro e il cane non riesce a smettere di starnutire, appunto. Può comparire del sangue dalle narici, può comparire anche da una narice sola. Il cane solitamente, se ha un forasacco nel naso, oltre a starnutire e eventualmente avere sangue, e sicuramente si strofina il muso a terra o si strofina con le zampe, certo, perché ha fastidio. Nelle orecchie il cane scuote energicamente la testa, si gratta le orecchie con le zampe anche questo scuotere la testa è una cosa compulsiva, cioè non è la classica scrollatina o la classica grattatina all'orecchio, ma è una cosa che lui non smette di fare perché appunto ha fastidio o addirittura dolore. I cani, la soglia del dolore del cane è molto più alta rispetto alla nostra, quindi se un cane ha male vuol dire che ha veramente male, perché altrimenti lo mascherano bene.
1: Diciamo che questi questi forasacchi, o come appunto volgarmente di solito chiamiamo sfighe, sono molto frequenti anche ai bordi dei marciapiedi. Tante volte l'erba rimane alta e si formano questi forasacchi, quindi non è così raro che succedano questi eventi, no? con i forasacchi.
2: No, i forasacchi sono molto molto frequenti purtroppo. L'importante è il tempismo, riuscire a capire che c'è un problema e intervenire in tempi brevi.
1: Mi viene una domanda, ad esempio, se un forasacco viene inalato, inizialmente appunto il cane può iniziare a starnutire così, potrebbe anche smettere, quindi a un certo punto la spiga raggiunge un punto dove magari il cane smette e quindi le persone magari non si allertano e dicono ok, ho smesso, e quindi magari non chiamano il veterinario.
2: Sì, potrebbe anche smettere di manifestare questo fastidio, questo disagio, perché magari il forasacco si è spostato in una posizione dove il cane non dà così tanto fastidio.

0: diventa molto più difficile
1: chiaro, intervenire dopo,
0: trovarlo e toglierlo.
2: Quindi per chi dovesse vedere o avere questi, anche solo il sospetto, consigliamo di farsi comunque un giro dal veterinario.
0: Sì. È meglio andare dal veterinario che dice no, non c'è niente, piuttosto che trascurare il sintomo e avere delle cose più complicate
1: e lasciare
0: dopo
1: che la spiga cammini.
0: Anche perché anche nelle orecchie, oltre a scuotere la testa e grattarsi, il cane potrebbe tenere la testa inclinata dal lato dove c'è il forasacco, quindi anche questo è un segnale da non trascurare.
2: Lì può perforare poi.
0: Lì può sì, appunto, andare a lesionare il condotto uditivo e addirittura perforare il timpano. Negli occhi si possono infilare, quindi osserviamo una lacrimazione molto intensa, l'occhio che può essere tenuto chiuso, un arrossamento dell'osso e dell'occhio, scusate, e anche qui continui tentativi di grattarsi. Il cane, quando ha un fastidio, non pensa ho qualcosa, mi faccio vedere, ma cerca di risolversi il problema grattandosi, strusciandosi. E
2: diciamo che questi sono i casi forse più evidenti, però appunto se invece un forasacco si infila tra i polpastrelli, tra le zone, oppure anche nella coscia, per dire, mi è capitato con il mio che ha proprio il colore dorato, no, del pelo, quindi se si infila un forasacco io non lo vedo, la lunghezza del pelo è proprio quella ideale per un forasacco. Io mi sono accorta ad esempio che anche spazzolando il forasacco non esce. E l'unico modo per far uscire è avere un pettine a denti larghi e pettinarlo in senso contrario del pelo. Allora solo in quel modo lì esce il forasacco, perché altrimenti non lo vedi, quindi può capitare. E lì magari non ha tutti questi sintomi il cane, no? Immagino.
0: Sì, allora diciamo che se lui ce l'ha nelle zampe, solitamente inizia a leccarsi. Se il forasacco allora diciamo che il forasacco, se è appena preso, che quindi è entrato solo con la puntina, si riesce ancora a togliere in maniera abbastanza agevole. Se è penetrato, bisogna toglierlo in un'altra maniera. Nelle zampe, tra le dita delle zampe, il cane può iniziare a zoppicare, si nota un gonfiore, degli arrossamenti. Ripetiamo, il problema del forasacco è che lui continua a migrare, cioè continua a camminare nel sottocute, quindi va a creare delle fistole o delle infezioni.
2: Delle volte quando non ci si è accorti si può notare tipo un buchino, no?
0: Sì,
2: lì tu vedi un buco sulla pelle, vedi questa piccola lacerazione, insomma, della pelle, non si capisce, pensi che chissà cosa abbia, e poi magari dentro ha un forasacco che ha camminato, è andato avanti per quella strada proprio.
0: Esatto, se invece si infilano, sì, sono maledetti, si infilano nelle vie respiratorie, può provocare tosse improvvisa, difficoltà respiratoria, vediamo che il cane fa veramente fatica a respirare, e nei casi più gravi possono sopraggiungere polmoniti, ascessi polmonari. Queste complicazioni le possiamo vedere anche dopo alcune settimane, cioè il forasacco entra, comincia a fare danni e dopo alcune settimane e noi ce ne accorgiamo.
2: Quindi non è immediato sempre.
0: Non
2: quindi
0: è sempre
2: bisogna,
0: immediato.
2: Ecco, l'importanza di questa diciamo puntata attenzione.
0: Esatto, nel naso e nelle orecchie è abbastanza immediato perché il fastidio ce l'ha subito. Però se si infilano, se trascuriamo la cosa e lo lasciamo andare avanti, lui continua a fare danni. Come possiamo cercare di prevenirli? Allora, intanto cerchiamo di controllare dove portiamo i nostri cani, quindi magari evitare le zone con l'erba alta e secca, perché loro lì stanno bene. Mantenere il mantello del cane ben curato, soprattutto nei cani a pelo lungo. Cercare di accorciare il pelo in mezzo alle dita in maniera che riusciamo a controllarlo bene. E dopo ogni passeggiata, soprattutto in questo periodo, quando rientriamo a casa, diamo una bella occhiatina al nostro cane. Cioè, ci mettiamo lì, controlliamo in mezzo alle zampe, guardo

0: dentro le orecchie, e un po' di prevenzione non fa male.
1: Ecco, io suggerisco appunto non solo con il pettine, perché come dicevo appunto poi magari rischia proprio di non uscire, ma proprio con le dita, se avete un cane manipolabile. Se non è manipolabile, chiamate un educatore cinofilo ma altrimenti insomma proprio con la carezza, andando con le dita un pochino verso contropelo, è il metodo migliore secondo me per sentire se ci sono corpi strani, come in questo caso il fuorisacco o anche le zecche, perché adesso anche purtroppo è periodo di zecche, ce ne sono tantissime. In questo periodo c'è proprio un clima adatto a loro, quindi ce ne sono veramente tantissime, e quindi anche questo è un modo per sentire se ci sono dei corpi insomma strani lungo tutto il cane. È meglio andarlo a manipolare, esatto, con le dita secondo me.
0: L'ultima cosa, il consiglio più spassionato, è proprio in presenza di un fuorisacco non tentare i rimedi casalinghi, cioè nel senso non prendere pinzette e ok, vedo il buco, vedo il fuorisacco e provo con la pinzetta andare a toglierlo, o soprattutto nel naso, nelle orecchie e negli occhi del cane. Cioè, se c'è il sospetto del fuorisacco o la certezza del fuorisacco, si va dal veterinario e ci pensa lui a toglierlo nella maniera più giusta, perché e può capitare, può succedere, e purtroppo capita abbastanza spesso a chi si ingegna di provarci, che invece che prenderlo e riuscire a sfilarlo, lo andiamo a muovere e lo spingiamo ancora più in profondità.
1: O magari si spezza e rimane comunque un pezzo dentro.
2: Lasciano dentro i peletti.
0: Quindi meglio fare un giro dal veterinario, e appunto non sottovalutiamo un semplice starnuto diverso dal solito, una testa inclinata diversa dal solito o una tosse improvvisa. Piuttosto andiamo lì, lo diciamo al medico e no, non è niente.
3: Soprattutto in questo periodo.
0: Esatto.
3: Perché magari un conto è se questi sintomi si manifestano ad ottobre, un conto è adesso, che adesso c'è un motivo in più per essere
0: esattamente,
2: di non sottovalutare.
3: Esatto.
2: Nulla.
3: Bene, e qui mi sembra siamo stati abbastanza esaustivi nel darvi indicazioni e accortezze per quanto riguarda i fuorisacchi.
0: Esatto, parliamo di un altro argomento del momento. Parliamo di colpo
3: che durerà, e che durerà anche per 3 mesi.
0: E che durerà, sì, per diversi mesi. Allora parliamo di colpo di calore. Allora, il colpo di calore
1: è uno di quei casi per il quale vi chiamano?
0: È uno di quei casi che ogni tanto ci chiamano. Io ne ho fatto uno solo, colpo di calore, e era un bel Leonberger di 70 kg che era andato in colpo di calore. Allora, intanto la temperatura del cane è più alta della nostra, perché la temperatura normale per un cane è tra i 38,5 e i 39 gradi. Il colpo di calore è una condizione in cui il cane non riesce più a mantenere la temperatura corporea nel range giusto, ma sale la temperatura. E diciamo che noi sudiamo per eliminare il calore, i cani non sudano. Non esiste, la pelle del cane non è traspirante come la nostra, ma il cane scambia il calore corporeo solamente attraverso la respirazione. Per quello il cane, quando fa caldo, comincia a respirare a bocca aperta e con la lingua fuori, perché da lì
3: scannosamente,
0: esatto, e scarica il calore. Una minima parte viene scaricata anche dai polpastrelli, però è molto meno rispetto a quello che scarica attraverso la respirazione. Quindi se c'è molto caldo, se lui si trova in un luogo molto caldo, fa fatica a scambiare calore. Il colpo di calore è un'urgenza, se non un'emergenza. Il colpo di calore, allora, ce ne sono di due tipi di colpo di calore. C'è quello, come si dice, da irraggiamento, cioè quando il cane è in un luogo caldo e a tutti viene in mente il cane chiuso dentro alla macchina d'estate. Ma non solo,
1: o fuori dal balcone,
0: esatto, non solo quello, ma anche fuori dal balcone e praticamente tutti quei luoghi dove lui non ha la possibilità di raffreddarsi o di ventilarsi. Banalmente il cane nero al giardino, in giardino sotto il sole, dove non ha un punto di ombra e non tira un filo d'aria. Il Leonberger era stato così. E quindi adesso i colpi di calore quelli da macchina, da cane chiuso in macchina, sono notevolmente diminuiti, un po' per informazione dei proprietari, e diciamo che qualcosina ci aiuta anche la tecnologia, perché alcune macchine moderne hanno quella modalità del condizionatore acceso anche con la macchina ferma.
3: Ah sì?
0: Sì, ci sono alcuni modelli di auto che non facciamo la pubblicità, però hanno la possibilità di raffreddare l'abitacolo anche se sono parcheggiate ferme.
1: Possiamo anche farla la pubblicità, sì. Secondo me.
0: La Tesla, una di queste è la Tesla.
3: Sì, però vabbè. Comunque io non mi affiderei troppo a questo.
0: Assolutamente no.
1: È una cosa che non si fa.
3: Eviterei lo stesso anche se esistono queste tecnologie.
1: C'è da dire che purtroppo è notizia della settimana scorsa di 3 cani morti.
3: Chiusi in macchina
1: 3 su 6 che riguardavano una fiera Expo a Bologna, e quindi c'era anche da dire ok, queste cose non dovrebbero assolutamente succedere in generale, ma tantomeno lì dove c'è dovrebbe esserci un'attenzione verso i cani, quindi facciamoci una domanda anche su questi luoghi. È un paradosso che ci fa veramente rabbrividire e anche tanto arrabbiare, per quanto mi riguarda, perché queste cose non dovrebbero succedere, però purtroppo succedono
0: ancora.
1: Ma è qualcosa appunto su cui stare veramente molto attenti.
0: Sì. E l'altro tipo di colpo di calore è quello dovuto, che avviene da sforzo, cioè avviene quando il cane fa un'attività fisica e in un momento sbagliato, fondamentalmente. Ad esempio, passeggiate nelle ore più calde, oppure corse con il proprietario, oppure attività sportive, tipo porto il cane a fare l'agility alle 2 del pomeriggio sotto il sole. Allora, se il cane è un cane sportivo, un cane che è abituato a fare attività, magari le tollera meglio le temperature più alte. Però comunque non è una cosa da fare.
1: Se c'è un istruttore che vi fa fare l'agility alle 2 pomeriggio, cambiate istruttore.
3: Denunciatelo magari anche.
0: Però non è che perché il mio cane è allenato posso fargli fare queste attività. Perché il colpo di calore è una cosa abbastanza subdola, che ieri non è arrivato, oggi invece arriva, perché va bene così.
1: Sì. Anche perché magari anche il cane stesso, io il mio che sta anche i pomeriggi di agosto, vorrebbe stare sotto il sole, e lui prende il sole disteso sull'asfalto. Adesso che vedo che comincia ad andare un po' su con l'età, apprezza un po' di più, quindi magari lo invito io a entrare in casa, perché comunque anche secondo dell'età può cambiare, anche di un giorno all'altro può cambiare, quindi sì. Bisogna fare comunque attenzione, anche se ho il cane abituato, sì, era abituato fino a ieri, andava bene, ma non è detto che vada bene anche oggi, quindi
2: anche da noi stessi pensiamo di fare una bella azione con il cane, sì, ho finito di lavorare, mezzogiorno e mezzo, lo porto fuori, ha voglia di fare una passeggiatina, e invece facciamo esattamente
1: e invece
2: del
1: fa
2: male
1: solo
2: al
1: una
2: cane.
1: Pipì e poi la passeggiata si fa la
2: fatela
1: sera.
2: Fare te quando vuoi, togliti le scarpe perché anche l'asfalto fa il suo,
1: sì.
2: E vai a camminare.
1: Io faccio sempre questa cosa di toccare comunque l'asfalto, esatto. Per capire che temperatura c'è, perché anche la mattina banalmente alle 10 tu dici magari è ancora fresco, invece non sembra. Allora in questo periodo magari ancora no, però se andiamo avanti adesso con le temperature, già anche la mattina potrebbe essere caldo, quindi certo. Imparate magari anche voi a mettere una mano sull'asfalto a capire che temperature ci sono, perché i polpastrelli dei cani sono poi direttamente sull'asfalto, quindi è pericoloso.
3: Sì, sono sensibilissimi.
1: Sono sensibili, sì.
0: Sì, diciamo che noi umani abbiamo queste abitudini moderne, chiamiamole così, di belle passeggiate sotto al sole, così io mi abbronzo, intanto porto fuori il cane, di fare giochi intensi col nostro cane nelle ore più calde, o addirittura di fargli fare delle corse, cioè vado a correre e mi porto via anche il cane.
1: Lancio il bastone.
0: Lancio il bastone, sì. che sono tutte situazioni molto predisponenti al colpo di calore queste. Dovremmo invece evitare le attività fisiche nelle ore calde, evitare appunto, come diceva Grazia, l'asfalto bollente, perché quello veramente ustiona, evitare gli sforzi eccessivi in determinate ore o con determinate temperature e l'esposizione prolungata del cane al sole, soprattutto con i cani scuri. I cani neri si cucinano proprio al sole, cioè se noi li andiamo a toccare dopo che sono stati anche pochi minuti al sole, il corpo è caldo e quella è una cosa che favorisce il colpo di calore.
1: Io ho due domande. Una, quindi sarebbe propedeutico tagliare il pelo ai cani?
0: No, ma assolutamente no, perché...
1: Perché io ho un sacco di persone che dicono, allora gli taglio il pelo così.
4: Questo è interessante.
0: Assolutamente perché no, perché...
4: Facciamo chiarezza su
1: facciamo
4: questo.
1: Chiarezza.
0: Esatto. E il pelo fa protezione dal freddo durante l'inverno, ma fa anche protezione dal caldo durante l'estate. Quindi se madre natura l'ha fatto con quel tipo di pelo, quel tipo di pelo il cane deve tenersi, perché
2: c'è un motivo.
0: C'è un motivo, esatto.
4: C'è un motivo e se lo sa gestire anche. Quindi comunque il cane, il pelo del cane è termoregolabile fondamentalmente, no?
0: Sì.
1: Lo aiuta a mantenere, la temperatura.
2: E se tu glielo taghi si brucia.
4: Infatti
2: il sole brucia,
4: potrebbe essere molto controproducente.
2: Se in più non gli metti la crema solare anche loro, ma non è proprio una bellissima idea.
1: No. Però ci sono tanti cani che si scottano anche il naso.
2: Sì,
1: ad esempio,
2: e anche d'inverno, se guardi sulla neve, sul ghiaccio, gli hanno il nasetto nero, gli viene rosa.
4: Sì,
2: e quindi
1: La seconda domanda riguardava ad esempio chi per fortuna decide di portare il cane in vacanza, perché adesso è periodo, quindi grazie al cielo sempre più strutture accolgono i cani, gatti, insomma cani, e parliamo principalmente noi dei cani che ci accompagnano, e quindi per fortuna sempre più strutture li accolgono e sempre più persone decidono di portarsi il cane in vacanza. Però c'è un però, perché poi vediamo cani che stanno 10 ore al sole magari in spiaggia, perché gli piace tanto la spiaggia.
2: No,
0: diciamo che la spiaggia piace tanto al proprietario e quindi per forza di cose il cane deve seguirli. E allora io sono dell'idea che ok, mi porto il cane in vacanza se la vacanza è a misura di cane. Cioè se io devo andare al mare, l'ho fatto di andare all'Isola d'Elba col mio cane, con i miei cani, però io li portavo a camminare in spiaggia alle 6 del mattino, quando non c'era ancora nessuno e la temperatura era ancora gradevole, gli facevo fare il bagno, tornavamo a casa, li sciacquavo un attimino tanto per togliere la sabbia. Poi noi andavamo in spiaggia e anche il salso. Io con la mia famiglia andavamo in spiaggia e loro restavano in appartamento con l'aria condizionata. Alla sera, quando il sole scendeva, ritornavamo in spiaggia e facevamo tutta la serata assieme. E, se devo far vivere il mio cane sotto il sole, sotto l'ombrellone e tutto il giorno, secondo me è meglio se valuto o di cambiare la meta, quindi non vado al mare ma vado magari in montagna dove la temperatura è più piacevole per il cane, oppure valuto se proprio non posso fare a meno di andare in spiaggia, cerco una pensione, un asilo o qualcuno che possa tenermi il cane nel suo benessere, perché noi come essere cani ad esempio tutto il nostro approccio è impostato sul benessere del cane, cioè il cane deve stare bene. Se il cane non sta bene, c'è qualcosa che non funziona nel rapporto.
1: Quindi questo sarebbe il modo migliore per approcciarsi ad esempio alle vacanze, ma anche per viverle noi più in serenità, perché se devo comunque preoccuparmi tutto il tempo, allora ovviamente il cane è più contento di stare con noi, però magari potrebbe anche stare, ovviamente devo scegliere una pensione, fare un inserimento, ecco, non decidete di il giorno prima decidere di dire ah ma io parto e lascerò il cane a qualcuno che non conosce, dove non sapete come sta, quindi di questo bisogna prendere un po' di tempo in anticipo e decidere come magari faremo un'altra puntata dedicata proprio alle pensioni,
4: eh sì,
1: no?
4: Sì.
1: Come si sceglie una pensione, come si sceglie a chi lasciare i propri cani.
4: Su quella mi sento un po' più preparato.
1: Chissà perché. Però è una cosa molto importante, ma secondo me per viversi serenamente tutti e due, cioè che i cani stiano bene, siano sereni durante queste vacanze e anche noi come persone invece di possiamo goderci la vacanza, quindi o decidere appunto come suggeriva Cristiano di scegliere questa modalità di stare con il cane e poi lasciarlo comunque in appartamento, oppure di scegliere di viversi tranquillamente la vacanza però il cane farlo stare magari
2: essendo
1: in una
2: consapevoli
1: pensione.
2: Che la casa non è la tua, il cane deve conoscerla, non si può arrivare sulla località e dire vabbè lascio il cane a casa, perché il cane non conosce l'ambiente.
1: Bravissima.
2: O fai danni e poi te li paghi, o fai star male al cane, è la cosa più importante.
1: E poi le strutture non ricevono più
2: i
1: cani, quindi siamo tutti penalizzati.
2: Siamo tutti penalizzati su questo.
1: Guardate, sapete che io quando viaggio sempre con una macchina stracarica che sembra che faccio un trasloco più che una vacanza.
2: Idem.
1: Però personalmente, ad esempio, se ho un cane che salta perché a casa è abituato a saltare su un divano o su un letto, io mi porto i teli, copro tutte le strutture che trovo, cioè se vado in un appartamento copro il divano, copro il letto, cioè devo avere cura, insomma,
2: certo.
1: Quindi
2: dobbiamo essere responsabili,
1: dobbiamo essere, sì, e anche
2: non dare la nostra responsabilità ai nostri quattro zampe, dobbiamo essere responsabili.
1: Abbiate cura, ecco, anche degli alloggi che così gentilmente ci ospitano, però
2: anche
1: insomma,
2: perché
1: deve essere un po'
2: reciproco. Che un cane non è né un obbligo e né un dovere, lo scegli. E se lo scegli sei responsabile. E quindi o ti comporti bene o fai a meno di avere il cane. Non è un obbligo.
4: Certo.
1: Dovrebbe essere così.
4: Chiaro. E senti Cristiano, ci sono delle razze di cani che soffrono maggiormente o più di altre questo colpo di calore?
0: Allora, ci sono delle razze sì, che tollerano di più il caldo rispetto al freddo e viceversa, ma il colpo di calore è una cosa abbastanza soggettiva, cioè può capitare anche a una razza che è comunque abituata al clima caldo, quindi diciamo che un husky il caldo lo tollera meno di un'altra razza. Però non è detto che per questo una razza che gestisce benissimo il caldo non possa andare in colpo di calore. Quindi il consiglio è sempre, a prescindere dalla razza, dal tipo di cane, dalla sua preparazione sportiva e tutte queste cose qua, è passeggiare nelle ore più fresche, fare dei percorsi ombreggiati, fare delle pause frequenti durante la passeggiata.
1: Portatevi l'acqua in passeggiata.
0: Mi hai fregato il punto successivo. Portare sempre dell'acqua fresca con una ciotola, anche di quelle pieghevoli che occupano poco spazio, e rispettare i tempi del cane. Non fargli fare le cose per forza, perché altrimenti lui ne soffre. Ma se va in colpo di calore o sta andando in colpo di calore, come ce ne accorgiamo? Qui ci sono dei segnali abbastanza chiari. La prima cosa, solitamente, il cane rallenta e arriva a fermarsi. E il cane comincia ad ansimare molto. Cioè, abbiamo detto che il cane termoregola attraverso la respirazione, e ci rendiamo conto che il cane comincia a respirare in maniera che non è normale, cioè mi rendo conto che hai caldo, e molto spesso si sdraia, Se arriva proprio si butta a terra e cerca l'ombra. I sintomi più chiari sono appunto la fame d'aria, come la chiamiamo noi, che è questo respirare in maniera velocissima e molto frenetica. Ha una sete eccessiva, cioè proprio va, se noi gli diamo dell'acqua lui va sulla ciotola e si ficca dentro e beve in una maniera anche qui compulsiva. Può avere una forte salivazione, cioè una salivazione anche qui che non è la classica bavetta che scende dalla bocca, ma è una sciarrorrea fortissima. Le gengive e gli occhi possono diventare di un rosso molto acceso, quindi anche questo è un altro segnale. Se il colpo di calore sta prendendo piede, diciamo, ci può essere disorientamento nel cane. Il cane lo vediamo fondamentalmente ubriaco, mm-hmm. Il cane proprio confuso, che
4: spaesato,
0: sì, mm. Che non capisce bene le cose. Ci possono essere degli episodi di diarrea e bella acquosa.
4: Ah, ok.
0: Può insorgere una scoordinazione muscolare, cioè il cane non riesce a stare in piedi, mm-hmm. Prova a alzarsi e cade e ha dei movimenti che ci rendiamo conto che non sono normali. Nei casi, se andiamo avanti e non interveniamo, possiamo arrivare alle convulsioni, possiamo arrivare al collasso per il cane, possiamo arrivare alla semi incoscienza e possiamo arrivare nei casi più gravi al coma e al decesso, cioè di colpo di calore si può morire. Questo è il messaggio diretto che voglio dare. Il colpo di calore non è il cane ha preso caldo e adesso si raffredda. Di colpo di calore si può morire.
4: Esatto, perché appunto non, la
0: perché
4: temperatura la, non riesce ad abbassarsi
0: la temperatura non riesce, esatto.
4: Per
1: quindi ai primi sintomi, appena uno ha un sospetto che il suo cane stia respirando in modo così diverso,
0: allora il primo sospetto sicuramente metto il cane in una zona perlomeno di ombra o fresca, comincio a ventilarlo o con un ventaglio o con qualcosa che comunque faccia un movimento d'aria e vado a bagnarlo, e qui apriamo una parentesi subito dopo, vado a bagnarlo per cercare di raffreddare un pochino il corpo. Il bagnarlo non è assolutamente prendo il cane e lo ficco dentro il torrente, piuttosto che nell'acqua e ghiaccio, piuttosto che lo ficco nella vasca da bagno piena di acqua gelida, perché lì si abbassa la temperatura, però può insorgere una complicazione altrettanto grave, che è lo shock termico, mm-hmm. Perché nel colpo di calore la temperatura deve essere abbassata gradualmente, non deve andare giù di colpo. E un'altra cosa che non consigliamo di usare è l'alcol. Buttando l'alcol, l'alcol evapora molto velocemente e quindi sottrae calore molto, molto velocemente. Quindi il cane si raffredda molto velocemente, ma si raffredda troppo velocemente. Quindi l'alcol assolutamente non ha da fare.
4: Ah, questo proprio non lo sapevo.
0: Assolutamente no.
4: No, nel senso non sapevo proprio che si potesse usare l'alcol, che fosse un...
0: L'alcol si sottrae calore. Se noi ci buttiamo l'alcol su una mano sentiamo fresco. Perché evapora molto velocemente. Quindi se io ho un sospetto di colpo di calore, innanzitutto allerto immediatamente il medico veterinario e metto appunto il cane all'ombra, lo vado a bagnare sulle zampe e sulla testa, mm-hmm. E cerco di ventilarlo, di fare un po' un movimento d'aria. Altra cosa,
4: sarebbe opportuno anche magari nell'interno coscia.
0: Anche nell'interno coscia può essere un punto, sì.
4: Okay.
0: Perché diciamo dove ci sono le arterie, e le arterie sono sempre, anche nei cani come nel nostro corpo, sono sempre nella parte interna del corpo, perché sono più protette, e può essere sì un buon consiglio mettere qualcosa di fresco fresco, non freddo.
1: Quindi un'acqua a temperatura ambiente, ecco, non andiamo, meglio un'acqua a temperatura ambiente piuttosto che un ghiaccio, piuttosto che
0: sì,
1: una roba fredda.
0: Non vado a bagnare un asciugamano e copro il cane con l'asciugamano bagnato, perché l'asciugamano bagnato fa da cappa e trattiene il calore. Bagno l'asciugamano e magari glielo passo sul pelo. E in maniera che lo massaggio un po' con l'asciugamano, in maniera da raffrescarlo un po'. Altra cosa da non fare nella maniera più assoluta è cercare di far bere il cane, perché in caso di colpo di calore il cane potrebbe non essere in grado di deglutire l'acqua, quindi noi lo andiamo a far soffocare. Altra cosa da poter fare è chiamare noi in caso di colpo di calore,
4: il cerchio si chiude.
0: Esatto. E chiamate noi, noi allertiamo già la struttura più vicina e vi diamo le prime indicazioni su come gestire la cosa mentre noi stiamo arrivando. Noi abbiamo a bordo dell'ambulanza anche delle apparecchiature, delle cose che gradualmente raffreddano il cane. E teniamo monitorata la temperatura. In un colpo di calore la temperatura arriva tranquillamente a 41-42
4: però
0: gradi, perciò lo trasportiamo nella struttura nella maniera più urgente possibile. Quindi assolutamente le regole d'oro sono, oltre a fare la prevenzione che abbiamo detto di non farli passeggiare con il caldo, non farli passeggiare al sole, tutte quelle cose là, se ignoro qualcosa e questo colpo di calore si presenta, metterlo all'ombra, cercare di rinfrescarlo, non ghiacciarlo, e ventilarlo in maniera che lui riesca a avere un po' di ricircolo d'aria e allertare comunque una struttura, un medico, perché di colpo di calore c'è tutta una serie di patologie che possono sopraggiungere dopo, se non è gestito
1: è molto pericoloso.
0: È molto molto pericoloso.
1: Quindi ridiamo, perché siamo un po' in chiusura, ridiamo sì. Tutti i contatti di Artemis, se...
4: Sì, volevo solo fare prima una precisazione che magari spero non serva, però io lo dico lo stesso, no? Quando Cristiano prima ti ho chiesto se ci sono razze di cani particolari che sono più soggette a questo colpo di calore, mi riferivo ai brachicefali e quindi ai cani, tutte quelle razze di cani a muso corto, diciamo muso schiacciato per intenderci, come per esempio i bulldog inglese, francese, il Boston Terrier, anche un po' il boxer se vogliamo, perché ha una canna del muso, della olfattiva più ristretta, e questo permette... non permette più che altro all'aria di venire, cioè al cane di ventilare normalmente e appropriatamente. Come
1: chi ha tutte queste razze dovrebbe essere veramente istruito, sì, da parte anche,
4: diciamo,
1: degli allevatori,
4: giusto,
1: perché
0: sì, assolutamente
1: è necessario,
0: sì,
1: avere ancora più accortezze,
0: perché appunto il cane termoregola attraverso la respirazione e tutte queste razze di cani, i cani brachicefali, diciamo che la respirazione non è il loro punto di forza, e
4: esatto,
0: quindi anche la termoregolazione è più scarsa, ma solitamente, non tutti, ma si spera di sì, che tutti i proprietari di questi cani sappiano che cane hanno e quindi va tutelato,
1: che le necessità del cane,
0: esatto, e va tutelato in una maniera diversa rispetto a un'altra razza.
1: Purtroppo si segue spesso anche un po' la moda, no? Perché si vedono e cominciano a piacere, quindi delle volte non ci si informa così tanto sulla razza che si va a prendere, quindi suggeriamo.
4: Una parola in più è sempre, sì, è sempre cosa buona e giusta spenderla. Bene, sì, adesso mancano pochi minuti alla conclusione di questa puntata, che spero per voi sia stata molto interessante. Infatti ci giunge fatalità un messaggio proprio ora, che da Mara, che ci scrive: buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione, puntata molto molto interessante.
1: Ah, meno male.
3: Grazie.
2: Grazie.
1: Speriamo di aver dato dei buoni consigli. Se avete bisogno di altri consigli, scriveteci anche, esatto, anche un fuori puntata eventualmente, per le prossime
4: iscrivetevi
1: volte.
4: Iscrivetevi al canale Telegram, che così... Anzi, voi avete già ascoltato la puntata adesso, ma se magari sapete che avete conoscenti, amici che non sanno queste cose o comunque potrebbero tornarle utile, consigliategli di iscriversi al canale Canima Vera, che così hanno hanno sempre uno strumento a portata di mano per informarsi, per sapere qualcosa in più.
1: E potete condividere poi la puntata, perché verranno pubblicate le registrazioni, quindi poi potete condividere ai vostri contatti tutte queste puntate interessanti che riguardano i cani soprattutto, ma non solo, dove trovate anche lì tutte le puntate precedenti, quindi se ve ne siete perse qualcuna.
4: Esatto, un ripasso. Lo potete fare. Allora, in conclusione, ricapitolando, diamo i contatti, i numeri di riferimento per o contattarvi appunto per chiamarvi se c'è qualche emergenza, o per se qualcuno fosse interessato a partecipare al corso e divenire soccorritore veterinario. E anche magari se qualcuno è interessato a donare il suo 5 per 1000 all'associazione, facciamo tutta una panoramica, poi verrà tutto pubblicato sempre nel canale Telegram comunque.
0: Sì Federico, allora il numero di telefono per chiamare l'ambulanza veterinaria, lo ripetiamo, è il 351-525-8828.
1: È un suggerimento di salvarlo comunque in memoria, secondo me.
0: Sì, allora io
1: a
0: dico sempre
1: un
0: che
1: animale
0: è uno di quei numeri da avere sempre in memoria e da non usare mai.
4: Sì, bravo. Infatti.
0: Se vi capita in mano uno dei nostri bigliettini da visita, una delle nostre brochure, e mettete il bigliettino da visita nel portafoglio, fate così, memorizzate il numero, perché il bigliettino prima o poi va perso.
2: O non si trova.
0: E o lo perdo,
1: lo
0: perdo o lo trovo nel momento in cui ne ho necessità. Invece, una volta messo in memoria, resta lì e si spera che lì dorma.
4: Sì.
0: Per diventare un soccorritore, quindi entrare a far parte della nostra famiglia, sul nostro sito, che è www.artemisodv.it, c'è la sezione diventa volontario. Lì mandate la richiesta e verrete contattati dal nostro ufficio personale, che vi darà tutte le informazioni dettagliate, vi spiegherà il regolamento interno, vi spiegherà quanto dura il corso esattamente, e speriamo arrivate in tanti, che ne abbiamo molto bisogno. Se non ve la sentite di fare il volontario, se perché io non ce la faccio emotivamente, perché non ho il tempo, per qualunque motivo sia, se volete comunque darci una mano e volete donarci il vostro 5 per 1000, il nostro codice fiscale, che dopo manderò a Federico e lo pubblicherà, comunque è 90184920271. Il vostro 5 per 1000 per noi può essere di grande aiuto.
4: Benissimo, quindi se pensate sia cosa buona e giusta in cuor vostro donarlo all'associazione, avete anche questo riferimento. È arrivato un messaggio da Checco, che ci scrive: ciao, volevo chiedere in che provincia è attivo questo servizio di cui parlate, di pronto soccorso veterinario. Grazie, Francesco da Vicenza.
1: Francesco, riascoltati l'inizio della puntata poi su Telegram.
4: Vabbè, molto velocemente possiamo dare questa indicazione.
0: Sì, noi siamo di Venezia.
4: Ecco.
0: La zona è Venezia. E diciamo che a Vicenza ci possiamo anche arrivare, però come avevamo detto all'inizio, dipende quanto... meglio, per cosa dobbiamo venire a Vicenza, perché se è una cosa urgente il tempo della strada è quello che è, quindi può essere che ora che noi arriviamo, che tra partenza e viaggio quasi un'oretta ci vuole tutta, può essere che sia troppo tardi. Mentre se è per altre situazioni, di un trasporto, di un trasferimento, di cose così, lì si può fare. Comunque noi di base siamo a Mestre, Venezia.
4: Benissimo, benissimo, e abbiamo ricordato anche questo. Quindi Cristiano, Annalisa, grazie mille per aver partecipato a questa trasmissione, per aver condiviso con noi queste informazioni preziosissime. E speriamo di rivederci magari per un'altra puntata insieme, parlando di altre cose, perché qua il tempo sembra che non basti mai. E beh, e alla prossima allora.
0: Alla prossima.
1: Alla prossima, e grazie a voi.
0: Grazie
1: per averci invitati.
4: Ciao, noi ci vediamo adesso il 26 giugno. Torniamo con la programmazione giusta, ogni due settimane, ogni due venerdì mattina dalle 8 alle 10. E quindi tocca il 26 giugno. Mi raccomando, a presto.
1: Puntatona 26 giugno, eh.
4: Puntatona.
1: Dovete esserci.
4: E attenti ai colpi di calore. Ciao ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata in forma. Oggi è venerdì 12 giugno, sono le 10 e 13 minuti in questo momento. Allora vi do il consueto numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334 7102 672 ed è arrivato per primo il messaggio dal Cantone Nord, quindi Marica in compagnia dei genitori Anna Maria e Corrado. Buongiorno Doc, scrive Marica, e un saluto al paziente pubblico radiofonico. Da Marica, Anna Maria Corrado. Sarò stata più veloce dello sceriffo? ad estrarre la Colt, aggiungo io. Beh, non importa, non c'è nessuna gara, scrive Marica, solo la voglia di salutare sinceramente tutta la bella gente di Gamma 5. E subito dopo, proprio qualche boh, secondo, un minuto dopo, arriva il messaggio di Andrea, lo sceriffo da Verona. Ciao, buongiorno, Super Doc Gennarino del venerdì mattino. Ecco che ha fatto la rima. Una buonissima trasmissione a te e un salutone a tutto il popolo di Radio Gamma 5. Ecco, varie faccette, saluti, eccetera. Bene, allora cominciamo con leggere le iniziative ormai scarse, visto il clima estivo, il periodo estivo più che altro. Anzi, a proposito di clima, venendo qui, oggi è una bellissima giornata, sono 22 gradi circa. Parzialmente soleggiato, però il cielo era pieno di scie chimiche, veramente brutto da vedere. E infatti, poi anzi, vi do subito il sito, che è celiblu.it, per firmare contro, ecco, questa che chiamano, questo bel nome tecnologico, geoingegneria, no? Ecco, quindi andate su celiblu.it, trovate anche sul mio canale Telegram, lo trovate anche sul mio profilo Facebook, e avete la possibilità di firmare per il divieto di modifica delle condizioni meteorologiche, tra parentesi, geoingegneria. Ecco, è lungo il quesito dell'iniziativa, comunque lo trovate su celiblu.it. Ecco, ci sono vari approfondimenti. Abbiamo già raggiunto il 72% delle firme, che dovrebbero essere 50.000, ma siamo già a 36.331 solo le firme online, perché poi ci sono i vari banchetti e lì, insomma, è difficile avere una situazione sì, aggiornata, no? Delle firme. Quindi siamo già a buon punto. Comunque sì.

Il 5 per 1000. E vi do anche oggi il codice fiscale da segnare sulla vostra dichiarazione dei redditi, che è lo 0159 8090 288. Ecco, e poi naturalmente potete trovare altre possibilità di aiutare la radio sul sito radiogamma5.it. E quindi trovate il numero di conto corrente postale, che questo è facile, non è molto lungo. Sono 2, 4, 6, sono 8 cifre, praticamente 4 coppie di due cifre, che è ancora più facile così da memorizzare, e quindi il numero è 2538 6459. Oppure naturalmente quando venite qui per qualche iniziativa, qualche evento organizzato dalla radio, potete lasciare i vostri contanti proporzionati al vostro reddito, possibilmente a uno degli incaricati del consiglio di amministrazione della radio. Sabato 20 giugno c'è Gas Estate Resistente, l'ultima scorpacciata, scrive Luca, prima della pausa vacanziera qui in sede radio dalle 11 alle 18, cioè l'ultimo gas, insomma, prima dell'estate. E trovate sempre i banchetti biologici, e trovate i vari libri, sia quello di Giuseppe Zora sia quello della radio, le magliette di Radio Gamma 5. E comunque per tenervi aggiornati e vedere un po' cosa troverete qui al gas, andate sul canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76. Ecco, dunque, comunque troverete albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori e non integratori. Libro della radio, prenotazioni al 347 66 18 523. Come sentite anche dalla pubblicità, c'è l'associazione Veneth Cans for Freedom Front, l'associazione culturale Delta Veneto, praticamente Alfredo Belluco, insomma, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. E poi c'è l'avvocatessa Carmelita Cosentino, che organizzano per venerdì 26 giugno una conferenza presso il centro Rigoni Stern a Ponte San Nicolò, provincia di Padova, alle ore 21. Ecco, qui c'è anche il numero di telefono di Alfredo Belluco per informazioni, che è il 346 36 1 44 69. Poi c'è la serata del sabato 27 giugno qui in sede radio dedicata a Mara con Danilo Leo Lazzarini e il concerto di Luca Bassanese. Poi per informazioni mini, però scrive Luca al 329 0038 988. Naturalmente entrata libera con offerta consapevole. Ecco, poi c'è il sito ciaobei.org che vi raccomando

tenere presente per i vostri annunci, perché è anche un ottimo progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. E invito, ecco, anche Fabio Romanato a mettere il suo annuncio con l'IBAN, con il lungo IBAN su ciaobei.org. Fabio, o chi per lui, insomma, parenti, amici. Fabio Romanato è quell'operaio, ormai credo che l'avrete sentito spesso questo annuncio, che sta cercando fondi, aiuti economici per fare un intervento all'estero per un cancro alla mandibola. Ecco, poi è un operaio con moglie e figli a carico, insomma, bisognoso, ecco, di aiuti, di assistenza. E se qualcuno volesse il suo IBAN, basta che mi mandi un messaggio e io glielo leggo di nuovo. Intanto ve lo anticipo, se avete carta e matita a portata di mano, è IT come Italia 94Y 0832 76 29, poi c'è un 6 seguito da 7 zeri e poi 80 15 15. E anche Riccardo Rossi, che cerca lavoro, ha una laurea in scienze dei servizi giuridici. Anche lui consiglio di mettere il suo annuncio su ciaobei.org. Comunque il suo telefono è 349 4088 260. Bene, allora sentiamoci un brano musicale, mi organizzo un attimo e poi cominciamo con le informazioni. Allora, c'è questo valzer di André Rieu che vorrei farvi sentire. Eccolo qua, Second Waltz. È di un valzer di Johann Strauss e André Rieu, interpretato da André Rieu. Eccolo qua che arriva.

Bello, eh? Second Waltz di André Rieu e John Strauss. Allora, Roberto da Godego mi scrive: buongiorno dottore, ho un fastidioso ronzio continuo che mi disturba da parecchio tempo, quindi si chiama acufene. Potrebbe consigliarmi un bravo otorino laringoiatra omeopata in zona Castelfranco Veneto? Roberto, non posso dare questi consigli così in diretta radio. Comunque chiamami in studio e ti do qualche nome. Non è proprio a Castelfranco, ma insomma della zona. E, il numero mio di telefono dello studio lo trovi scrivendo su internet il mio nome, credo che tu lo sappia. Ecco, allora cominciamo con qualche buona notizia. Per esempio questa: le mangrovie, che credo che sappiate cosa sono, no? Sono quegli alberi, grandi alberi, con queste radici fuori dell'acqua, che spesso sono in acqua, queste mangrovie, o comunque sono ai bordi di questi grandi fiumi o del mare stesso, insomma. L'avrete visto in qualche documentario. Insomma, le mangrovie si rigenerano. Sono state registrate più nuove foreste che non perdite. Per decenni questi alberi sono stati abbattuti per fare spazio ad allevamenti ittici, quindi di pesci, per fare spazio a campi agricoli, oppure a strade o a nuove costruzioni. Oggi però arriva una notizia che gli scienziati definiscono incoraggiante: le foreste di mangrovie stanno tornando a crescere e a livello globale le nuove aree forestali superano finalmente le aree perdute. Questa notizia la traggo da l'indipendente.online, che è questa rivista che è gestita da Matteo Gracis, o almeno insomma è stata un'idea sua, adesso ovviamente avrà molti collaboratori. A mostrarlo questo studio, insomma questa ricerca, è uno studio appunto basato su 40 anni di immagini satellitari del programma Landsat probabilmente, che ha ricostruito l'evoluzione delle mangrovie lungo le coste di tutto il mondo. I ricercatori hanno osservato che il lungo declino iniziato nel secolo scorso si è progressivamente fermato. Bene, fa piacere questa notizia delle mangrovie che stanno riprendendo terreno, insomma. Ecco, altra buona idea, più che una buona notizia, è una buona idea che sarebbe da imitare, da emulare anche qui da noi, che fa un po' curiosa come notizia, e soprattutto il titolo o anche l'immagine che hanno messo. Nei Paesi Bassi, quindi il famoso Benelux, Belgio, Nederland, cioè Olanda e Lussemburgo, nei Paesi Bassi i mozziconi di sigaretta diventano moneta di scambio
E qui c'è un'immagine con dei mozziconi di sigaretta che sono proprio brutti da vedere, sono una decina di mozziconi con la cenere intorno e accanto a dei dolci di pasticceria belli da vedere, ricoperti di zucchero. E insomma, è un'iniziativa della West Bear, si scrive Vaste col doppio V iniziale, Vaste Bar, come il bar. Quindi, iniziativa di questa associazione per pulire le città e sensibilizzare i cittadini. Una sfida anche per l'Italia sarebbe, dove ogni anno in Italia si disperdono, sentite che numero incredibile, ogni anno in Italia si disperdono 14 miliardi di cicche, di mozziconi. È incredibile, ma quanti fumatori ci sono? E tutti buttano per terra, ma o comunque disperdono in giro tutte queste sigarette, le cicche delle sigarette. Ma sembra impossibile che ci sia così tanta inciviltà. Vabbè, proseguo nell'articolo che traggo da ilfattoalimentare.it. Cosa succederebbe se un rifiuto tossico e pervasivo come il mozzicone di sigaretta si trasformasse improvvisamente in moneta sonante? Nei Paesi Bassi hanno provato a dare una risposta golosa a questa domanda. Durante diversi festival ed eventi nazionali, fanno qualche esempio di festival ad Amsterdam oppure altre iniziative a Utrecht, un food truck giallo, che sarebbe un camioncino che vende cibo, giallo pastello, ha attirato l'attenzione dei passanti con un cartello inequivocabile che traduco. No, cioè, leggo la traduzione, paga qui con i rifiuti abbandonati. Si tratta della West Bar, un'iniziativa itinerante ideata dalla La La Foundation e nata da un'idea dell'imprenditrice Noreen von Holstein. Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace. Il cibo e le bevande, almeno in questi camioncini, non si pagano in euro, ma in cicche di sigaretta, oppure plastica raccolte da terra. Con 20-25 mozziconi di sigaretta si può acquistare una porzione di frittelle olandesi servite con burro e zucchero a velo. Mentre con 10 mozziconi, quindi meno, ci si assicura una bibita. L'obiettivo della Vaste Bar, non è solo quello di ripulire parzialmente parchi e strade, ma di innescare quello che in olandese viene chiamato omdenken, ovvero un ripensamento radicale. Attribuendo un valore economico ad un rifiuto, si stimola il cervello delle persone, soprattutto dei più giovani, che è più malleabile, a guardare l'ambiente con occhi diversi. Durante una sola giornata di festival ad Amsterdam, i bambini e i ragazzi della zona hanno raccolto in una sola giornata oltre 6.000 mozziconi, scambiandoli con centinaia di porzioni di dolci. E così gli è venuto il diabete a questi bambini. No, dai, questa l'ho aggiunta io. Dalla sua nascita nel 2022, il progetto ha toccato oltre 50 eventi e raccolto più di 500.000 mozziconi di sigaretta. Dove finiscono tutti questi filtri, tutti questi mozziconi?
La fondazione collabora con artisti e scienziati per trovare soluzioni circolari. Una delle linee di ricerca più interessanti sta studiando come utilizzare il micelio, che è l'apparato vegetativo dei funghi, per degradare biologicamente l'acetato di cellulosa dei mozziconi, dei filtri di sigaretta, e trasformarlo in plastica biodegradabile, oppure in oggetti di design come posacenere pubblici. L'iniziativa olandese accende i riflettori su un'emergenza globale. I mozziconi di sigaretta sono, a livello mondiale, il rifiuto solido più diffuso in assoluto. Si stima che ogni anno ne vengano abbandonati in natura circa 4.500 miliardi. Ogni anno mozziconi di sigaretta. Ma è pazzesco. Composti da acetato di cellulosa, che è una materia plastica, impiegano anni a decomporsi e si frammentano in microplastiche, rilasciando nel suolo e nelle acque sostanze tossiche come nicotina, naturalmente, arsenico e metalli pesanti. Secondo i dati ufficiali della Fasterbar, ogni singolo mozzicone raccolto evita la contaminazione di circa 7 litri di acque sotterranee. Caspita. L'iniziativa si sostiene grazie ad un modello ibrido che unisce fondi e sussidi dei comuni olandesi interessati a ridurre i 36 milioni di euro spesi ogni anno per pulire le città dai mozziconi stessi, dalle cicche, e ingaggi commerciali, quindi un altro modo di finanziarsi, ingaggi commerciali da parte di festival e grandi aziende che pagano il food truck, questi camioncini, per ripulire le proprie aree di evento e promuovere la sostenibilità. E in Italia la situazione non è meno allarmante. Secondo le stime diffuse da Mare Vivo, solo in Italia, come dicevo all'inizio, ogni anno circa 14 miliardi di mozziconi di sigaretta vengono dispersi nell'ambiente. Nel Mediterraneo i mozziconi arriverebbero a rappresentare il 40% dei rifiuti, superando anche le bottiglie di plastica, i sacchetti e le lattine. Le spiagge italiane sono letteralmente invase. Le ultime indagini Beach Litter di Legambiente registrano una media impressionante di 77 mozziconi ogni 100 metri lineari di litorale, rappresentando l'87% dei rifiuti legati al fumo trovati sui nostri arenili. Quindi ogni 100 metri sono 77 mozziconi, cioè quasi uno per ogni metro. Mamma mia. Anche il recentissimo report di ISDE, che è l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, di cui faccio parte anch'io, questo report si chiama Inquinamento da mozziconi di sigaretta e microplastiche, conferma la portata del problema a livello internazionale ed europeo, dove le cicche rappresentano il 23,4% dei rifiuti presenti sulle spiagge. Il documento, che si appoggia ai medesimi dati di Legambiente per il contesto nazionale, segnala inoltre una preoccupante presenza di mozziconi anche lungo le sponde fluviali italiane, dove possono costituire il 14% dei rifiuti rilevati e fino al 24% nelle aree ricreative, che sono più frequentate, ovviamente.
Nonostante in Italia esista una legge che prevede sanzioni pecuniarie per chi getta i mozziconi a terra o nei tombini, non si può neanche nei tombini, il fenomeno del littering, cioè l'abbandono dei piccoli rifiuti, resta purtroppo un'abitudine radicata. Progetti creativi e di economia comportamentale come la Faster Bar dimostrano che, oltre alle multe, la chiave per risolvere il problema risiede nell'educazione e nel coinvolgimento attivo della comunità. Bravi, ottima idea. Quindi sindaci e amministratori all'ascolto, forse, chissà se qualcuno mi sta ascoltando, oppure se avete amici, parenti che amministrano qualche comune, questa potrebbe essere un'idea. Basta trovare un furgoncino di quelli che vendono cibo e proporglielo di accettare questi mozziconi in cambio appunto della loro merce. Naturalmente devono avere un finanziamento, il comune stesso e magari qualche associazione ambientale. Credo che non sia proprio difficile organizzare una cosa simile. Proviamoci, E comunque trovate l'articolo sul mio canale Telegram, quindi Muscari T. Gennaro, oppure sul mio profilo Facebook, e si intitola "Nei Paesi Bassi i mozziconi di sigaretta diventano moneta di scambio". Bene. Allora, vediamo qui sono i telefoni che non funzionano. Dunque, beh, mettiamo un brano musicale e allora sentiamoci suoni da un giardino segreto, Song from a Secret Garden, che so che piace a molti ascoltatori.

0: Ecco, suoni da un giardino segreto. Allora mi è arrivato un messaggio di Lucia che scrive: c'è un'associazione della quale faccio parte da 2 anni che si chiama Retake, si scrive Retake con la K, 2 ore per la tua città. Una volta al mese, o se si vuole anche di più, ci si trova con pinze, quel bastone con le pinze in fondo, no? E pettorina e via a cicche, a raccogliere cicche e tanto altro. Quindi raccogliere rifiuti. E si lavora a Padova, ma penso che ci sia anche in altre città. E brava Lucia, ecco. Chi ha tempo e voglia potrebbe interessarsi e chiedere di questa associazione. Infatti c'è anche a Roma, per esempio, a Milano, a Padova. Basta scrivere retacche.org, retacche con la K. Attiva nella cura dei beni comuni, nasce a Padova nel 2018 da un gruppo di volontari che spontaneamente si incontravano per fare eventi di rigenerazione nel quartiere. Dicevamo: sei stanco di lamentarti e non vedi soluzioni al degrado? Bisogna tirarsi sulle maniche. Solo così, infatti, puoi cambiare il tuo stato d'animo, dal lamento, dalla rabbia, dalla frustrazione alla soddisfazione, alla positività, assieme al gruppo. Ecco, poi c'è anche l'energia del gruppo, aggiungo io, che è un valore aggiunto. Ora più di 400 persone sono iscritte al nostro canale WhatsApp e 300 sono iscritte anche alla app di Retake Padova, Retake. Ecco, e vabbè, poi unisciti a noi, basta andare appunto su retacche.org Padova, e qua sono i numeri incredibili, hanno raccolto 2.592 chili di rifiuti solo nei primi 3 mesi del 2026, caspita, 945 partecipanti per 46 eventi, 305 sono studenti, quindi un terzo, 89 rifiuti ingombranti raccolti, superfici riqualificate, superfici verticali, immagino 57 metri quadri, ma questo mi sembra un po' poco. E 6 arredi urbani riqualificati, 30 affissioni abusive rimosse. Anche questo fanno. Bravi, bravi. Retacche Padova. Brava Lucia e grazie del messaggio. Allora, procediamo in questi ultimi 5 minuti. Vediamo se riesco prima della pubblicità a leggere qualcosa di breve. Ecco. Il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria. E qui appunto c'è scritto, piuttosto lungo, che in una concessionaria Kia per il tagliando dà un'occhiata al parco macchine esterno e vede un piazzale pieno di auto usate, questa giornalista, e La stragrande maggioranza, cioè su 42 macchine, 38 erano elettriche o comunque sì, elettriche, solo 4 a combustibili fossili. Le batterie hanno una durata limitata, come tutti sanno. Basta vedere anche lo smartphone. La loro capacità diminuisce gradualmente e dopo un certo numero di cicli di ricarica cala drasticamente. Le batterie di ricambio, tuttavia, non sono economiche. Spesso costano più del prezzo dell'auto stessa. Di conseguenza, il valore di rivendita di un'auto elettrica tende a ridursi rapidamente a zero. Il quotidiano britannico Money Mail, quindi un quotidiano finanziario, Money, soldi, ha segnalato qualche settimana fa come questa bomba a orologeria che sta minacciando il mercato dell'usato dei veicoli elettrici. Secondo l'articolo, molte auto elettriche sarebbero quasi impossibili da rivendere a causa della durata limitata delle batterie. Vabbè, poi mette un po' di numeri. Quindi in 8 anni o 160.000 chilometri trascorso questo periodo, che è la garanzia sulla batteria, 8 anni o 160.000 km, la batteria può perdere potenza più rapidamente, riducendo così l'autonomia tra una ricarica e l'altra. Dunque, soprattutto a basse temperature, quindi in paesi nordici ancora peggio, perché le batterie col freddo funzionano peggio. Il costo di una batteria di ricambio può arrivare fino a 40.000 sterline, quindi circa 40.000 euro. Per alcuni veicoli elettrici il costo della sostituzione della batteria può arrivare a 10 volte il valore del veicolo sul mercato dell'usato. Ma pensate, non è ancora possibile prevedere con certezza quale sarà l'impatto sui prezzi delle auto elettriche. Il mercato delle auto elettriche usate è ancora agli albori, dato che i primi modelli di successo sono usciti dalla linea di produzione solo nel 2009. Però quindi aspettiamoci questo crollo, insomma, del mercato automobilistico, almeno per quanto riguarda le auto elettriche. Quindi il mio consiglio è: state lontani dalle auto elettriche, non compratele.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costruite! costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
12: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
13: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
14: Sempre Mara per sempre.
3: Ciao Mara. Sabato 27 giugno in sede radio.
15: Inizio ore 20.
14: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
3: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mara per sempre.
15: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
15: Ettore.
3: Per mini info
6: 3
14: 2 9
6: 0 0
14: 3
6: 8
14: 9
2: 8
4: 8.
0: Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5, oggi venerdì 12 giugno. Allora, Enzo mi scrive: buongiorno Gennaro, non ho accesso a Telegram e ti chiederei se potessi indicarmi dove trovare l'articolo sulle auto elettriche. Certo Enzo, a parte che l'ho pubblicato anche su Facebook, ma forse non hai neanche Facebook, comunque l'ho trovato su toba60.com. Toba come sì, Torino, Bari, diciamo, toba60.com e il titolo, potresti cercarlo anche col titolo, è "Il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria". Questo è "Il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria". E poi dunque Maurizio mi scrive: esiste anche un'associazione di nome Raccoglitori di Inciviltà Altrui. Ah, che bel nome che gli hanno dato. C'è anche su Facebook, sì, l'ho trovata, l'ho appena pubblicata anch'io sul mio profilo Facebook, Raccoglitori di Inciviltà Altrui. Ho visto che è in varie città, in varie zone, e lui lavora, Maurizio, nella zona di Arzignano, in provincia di Vicenza. E poi c'era un altro articolo, allora, che mi è sfuggito, no, un messaggio, no, un articolo. Dunque, dove è andato? Ah, ecco qua, di Michela, che scrive: la una macchina elettrica, mi sembra sia una Yaris, che ha l'accensione con la batteria, vabbè, come tante. Quindi se non si usa la macchina per qualche giorno, 2-3 giorni, e la batteria si scarica completamente, bisogna andare dal rivenditore ufficiale per renderla operativa. Detto da un amico disperato di mio marito che ce l'ha. Sì, le auto elettriche possono avere tanti di questi inconvenienti. E poi buongiorno dottore, il mio assicuratore mi diceva che aveva una cliente assicurata con un'auto elettrica e questa ha fatto un incidente, ha dovuto rottamare l'auto pagando circa 3.000 euro come rifiuto speciale anche. Saluti da Luca. Pazzesco. Vabbè, adesso mi metto in contatto con l'architetto, architetta, non so se gli va bene chiamarsi al femminile, Tiziana Rettaroli, in arte Diamante, che avete già sentito in altre occasioni, perché ha un evento da rendere pubblico, da invitarvi. Purtroppo non funziona oggi il telefono qui della radio e devo farla sentire avvicinando il mio cellulare al microfono. Vediamo se riusciamo a far sentire. Ecco, sto chiamando. Pronto?
16: Ciao Gennaro, sì, sono qua.
0: Ciao Tiziana.
16: Sono pronta. Ascolta.
0: Sì, guarda, sei già in diretta. Sei già in diretta, eh?
16: Ah, ok.
0: Okay. Ti avviso prima di dire qualcosa. Allora,
16: no,
0: Tiziana.
16: L'importante è, mi senti bene, perché non ho ho il microfono del cellulare, ma è un cellulare.
0: Ok. Io, come ho appena detto, probabilmente non hai sentito, che purtroppo il telefono, quello principale della radio, oggi, fatalità, sì, non funziona, e quindi ti sto chiamando, come vedi, ti sto chiamando dal mio cellulare, e ho avvicinato il cellulare al microfono. Credo che riescano a sentire. Tu comunque cerca di parlare a voce alta e di scandire bene le parole. Ecco, sì,
16: va,
0: sì.
16: Bene, va bene.
0: Allora, dai, raccontaci di questo evento che hai organizzato.
16: Sì, dici. Dunque, è il 21 giugno e c'è un motivo per cui è il 21 giugno. E sì, poi ti dirò anche di cosa parleremo quel giorno e poi per chi è interessato anche i contatti. Il 21 giugno, penso che più o meno lo sappiano tutti, è una data un po' straordinaria, no? Perché intanto energeticamente è una di quelle giornate in cui cielo, terra e umanità si accordano su una stessa frequenza, no? Perché si festeggia che cosa? In tutto l'emisfero nord, cioè in tutto il nostro emisfero, si festeggia il solstizio d'estate.
0: Già.
16: Che quest'anno sarà esattamente alle 10:25. Cioè è, diciamo, quel momento astronomico preciso, no? In cui il Sole raggiunge la massima nella sua declinazione, la massima vicinanza alla Terra. Quindi certo, è il giorno più lungo.
0: Sì.
16: E quindi avremo tanta luce in quel giorno, no?
0: Già.
16: Quindi un po' anche una festa della luce, perché sono 15 ore di luce nella giornata. Quindi.
0: Però,
16: E nell'emisfero nord invece il giorno nell'emisfero sud, scusa, è il giorno più corto, no? Perché
0: certo,
16: questo
0: certo
16: ci fa capire proprio questa dualità bellissima, no? Che ci ricorda come siamo interconnessi, no? Come pianeta.
0: Sì.
16: Ora, questa giornata è importante anche per la forma pensiero che si va a creare, no? Perché, per esempio, in tutto il nord Europa loro festeggiano con danze, ghirlandi di fiori, fanno i falò. A Stonehenge c'è una festa bellissima con i 108 saluti al sole.
0: 108 dove... ne fanno?
16: Sì, 108 perché è quel numero strano, magico, no? C'è anche i Mala hanno 108 chicchi, diciamo che è quel numero che ripetuto tante volte diventa una forma di preghiera, no? Che uno fa col corpo, perché poi alla fine non ci pensi più a quello che fa il corpo, che va come un po' in automatico, perché la ripetizione crea questa sorta di preghiera, proprio una preghiera. Ovviamente la fa chi riesce ad arrivare, ma anche farne di meno va bene lo stesso.
0: Certo.
16: E per esempio anche in India, no, il solstizio è celebrato da sempre con sessioni di yoga collettive in tutto il territorio nazionale, e infatti non a caso le Nazioni Unite hanno scelto proprio il 21 giugno come International Yoga Day. Quindi l'International Yoga Day è internazionale, quindi un'altra egregora forte, un'altra forma di pensiero che in quel giorno confluisce in un unico intento, no? Quindi è un momento particolare, perché se pensiamo che appunto anche, non so se tu lo conosci, ma Greg Braden, no? In uno lo conosci?
0: Sì.
16: Perché lui in uno dei suoi libri più famosi, mi pare proprio La Matrix Divina, dice che basta l'1% della popolazione mondiale concentrata in una singola, unica forma mentale, che questo è stato tra l'altro verificato, no, con le guerre e tutto, modifica gli eventi rendendo questa modifica percepibile alla coscienza collettiva. Quindi diciamo che l'egregora funziona così, no? Cioè una forma pensiero che risuona con altre forme pensiero si appiccica a quella frequenza, diventa una forma pensiero enorme, e quindi questo è in grado di modificare gli eventi del mondo. Cioè, quindi io faccio sempre queste cose qua, che poi sono un po' conferenze, un po' cose che poi dopo ci scambiamo, riflessioni eccetera, in questi due momenti clou, cioè uno nelle vicinanze del Natale, come abbiamo fatto, no, l'anno scorso a Natale e una proprio il giorno del solstizio, perché una sarebbe il solstizio d'inverno, no?
17: Quel sì, sì.
16: Switch tra
17: 21 giugno, sì.
16: Che
17: scusa, il 21 dicembre.
16: Dicembre, però l'anno scorso, per esempio, l'abbiamo fatta l'8 dicembre, perché comunque dopo, verso Natale, la gente si è impegnata con le famiglie.
17: Certo,
16: sì.
17: Certo.
16: E quindi diciamo che questa è un po' l'idea, unirsi ad un intento comune che sarà non solo nel Nord Europa, non solo nel nostro emisfero, ma a livello internazionale, no? Questa egregora di quindi nello yoga praticare un intento si chiama sankalpa, no? E più persone si concentrano nel praticare un intento, più quell'intento, come si dice in fisica quantistica, rischia di diventare, provocare un collasso della funzione d'onda, quindi rendere manifesto quell'intento, no?
17: Sì.
16: Ecco. Comunque, vabbè, parleremo anche di questo, tra l'altro, perché nella giornata dedicata a questa conferenza, che è un po' il proseguio di quella di che abbiamo fatto a dicembre, no? Che si chiamava Quantum Vibe, questo è un Quantum Vibe 2.0, no? Ci saranno relatori straordinari anche qua che affronteranno o rifletteranno comunque su temi filosofici, mistici, scientifici. E quindi parleremo un po' di tutte queste cose qua e parleremo infatti proprio di come la fisica quantistica, tra l'altro, incontra i mistici, il pensiero mistico che da sempre ha detto le stesse cose, no? Quindi rivendicando un

0: parli comunque a programmi formativi. Tu sai che io ho questa accademia che è un po' vagabonda, no? Da un palazzo all'altro,
1: che ti ospitano, sì.
0: Esatto, quindi trovare una sede non sarebbe male. Ci sono anche molte possibilità con strumenti giuridici di cui ci parlerà un esperto in trust applicato ai beni culturali e palazzi storici, no? Quindi, perché adesso si stanno muovendo grossi investitori a livello internazionale dall'America. Per loro lo strumento del trust è uno strumento giuridico comunque consolidato, quindi per loro è uno strumento molto interessante da un punto di vista dell'investimento, quindi sì. E si stanno muovendo un po' ovunque, hanno acquisito addirittura Palazzo Pisani Moretta con von der Naden, hanno acquisito Palazzo Diedo, Fondazione Brugger, Prada, anche in Italia stanno investendo, no? Però tanti americani, perché comunque poi loro legano il loro nome e concedono questi spazi alle persone che promuovono i programmi culturali, i programmi formativi, no? Quindi lì io volevo un po' un attimino anche sentire questo esperto che cosa ci dice a proposito, no? Poi niente, poi presenterò il programma 2026-2027, tu sai che oramai sono 4 anni che sono attiva con programmi di tutti i tipi in questa accademia senza sede.
1: L'Accademia del Risveglio, no?
0: L'hai chiamata. L'Accademia del Risveglio senza sede, no?
1: Sì, sì.
0: Sì, perché presenterò anche tutti i temi di quest'anno, ci sarà yoga, feng shui, medicina quantistica, restyling, di feng shui, antiche pratiche costruttive, poi ci sarà la lettura alchemica dell'I Ching, cubo, ipercubo, matrici geometriche, albero della vita, mandala degli antenati, il canto, i trattamenti esseni e le pratiche di Iside. Continueranno i corsi sullo sviluppo della vista extraoculare con Attilio Pirrelli, sulla transpercezione quantistica, con l'entanglement dei cuori a distanza, con Flavio Burgarella, che tra l'altro durante questa giornata lui si collegherà a distanza quando faremo una pratica di yoga per metterci i cuori in entanglement. Quella è una pratica potente di collegamento con l'egregora di cui parlavamo prima, no? Perché sì, perché poi la serata si chiude con yoga, un saluto al sole che possono fare tutti perché è una pratica semplicissima. Poi io ne farò uno molto molto semplice, ci metteremo in cerchio dopo aver collegato i cuori con una musica indiana dal vivo, ci saranno raga e quindi creeremo questo campo di risonanza collettiva, ecco, no? In modo che collegarci a tutti coloro che in ogni parte del mondo stanno celebrando la stessa giornata.
1: L'estate, sì, sì.
0: Sì, quindi non è una conferenza, ma sì, sì. Quasi un rito di risveglio, no? Di risveglio della coscienza, se vogliamo, no? Perché poi queste cose magari accendono come in tutti noi delle piccole dei piccoli lumini, no? Cioè, come dire, poi dopo uno va a casa, si porta questo spunto di riflessione e magari poi conduce la sua ricerca in tutt'altri campi, ma però che gli è servito per aprire una piccola porticina, no? Dentro la mente o dentro il cuore, come vogliamo dire, ecco. Io qui ti ho detto tutto. Se tu hai delle domande, se il pubblico ha delle domande, io sono qua ancora.
1: Sì, sì, sì. Beh, vuoi dire qualche nome oppure sei c'è ancora incertezza?
0: No, no, i nomi. Allora, no. Allora, dunque, i nomi
1: dei relatori, esatto.
0: Dei relatori, c'è

0: passo nella manica, perché chi conosce la fisica quantistica conoscerà sicuramente Paolo Renati. E lui è un filosofo, ma è anche un ingegnere, e comunque quindi ha sempre un approccio un po' pragmatico, ma è anche un mistico, perché comunque fa le costellazioni spirituali, quindi comunque ha fatto tutto un suo percorso. Tra l'altro insegna anche le leggi biologiche, che ha imparato di Hammer, che lui ha imparato da un medico che tra l'altro nel mio corpo docenti, che si chiama Pasquale Ayese Japari Singh, perché è il suo nome yogico, e lui anche lui è uno yogi, che non potrà esserci. Comunque Paolo Renati è veramente cioè a me piace moltissimo, perché riesce a spiegare le cose bene, sono concetti comunque difficili, ma spiegati bene, secondo me.
1: Quindi
0: il tema è creatori di mondi.
1: È bello come titolo che hai dato. Sì. Creatori di mondi. Caspita.
0: Creatori di mondi, perché l'altro quantum, quello di Natale, era sulla matrix olografica, no? Il limite tra realtà e finzione, no? Quindi si era andata a capire, a cercare di capire che cosa si intende per matrix olografica, che cos'è un ologramma e perché la realtà ha caratteristiche olografiche, quindi potrebbe non essere solida come noi la percepiamo. Quindi da lì si parte, si va oltre, no? Quindi si riprende quel tema, no? Perché l'universo ha queste caratteristiche di un ologramma. Un ologramma non è solido, un ologramma tu lo trapassi, però l'universo ha un numero ripetitivo come un ologramma, no? La famosa sequenza di Fibonacci, il numero auro, lo troviamo ovunque. Gli ologrammi funzionano così.
1: Sì.
0: Ma un'altra caratteristica olografica dell'universo è che in ogni piccola parte c'è il disegno di tutto l'insieme.
1: Sì.
0: Quindi noi, quando andiamo a praticare la riflessologia, è perché c'è un ologramma, cioè nel piede, perché ci sono le informazioni
1: dell'intero organismo, sì.
0: Dell'intero organismo, nel piede, ma ovunque, nelle orecchie, nelle mani, nel metatarso, dappertutto, no? Tu dai un impulso in un punto preciso del piede e questo va a mettersi in risonanza con un organo del corpo, non solo. Nel Feng Shui, per esempio, ad ogni punto della casa corrisponde un organo.
1: Caspita.
0: A ogni punto della casa corrisponde una stella e una, e questo è stato verificato con alcuni sistemi, no? Quindi l'ologramma è ovunque, anche oltre il nostro corpo, no? Perciò perché? Eppure noi abbiamo questa impressione che sia solido, noi crediamo in questa realtà solida, no?
1: E invece sì, la materia è energia condensata, no? La materia
0: sì, praticamente è un effetto elettromagnetico.
1: Sì. Comunque, quindi i campi quantistici, esatto. Campi di energia, sì,
0: sì.
1: Che ci influenzano.
0: Sì, tra l'altro siamo in sintonia anche quest'anno, c'è una terza egregora con la Biennale, perché la Biennale di quest'anno, le frequenze dell'anima in minor keys sono le frequenze sottili, cioè la Biennale si è aperta a questo discorso dello quantistico, perché frequenze sottili è il microcosmo, no? È il mondo dei quanti, quindi le frequenze sottili, la Biennale, cioè, questo veramente cosa, che a livello istituzionale probabilmente sta cominciando ad essere presa in considerazione, no?
1: E qui citi anche un certo Kouo, non so come si pronunci, in minor case,
0: che ha curato. È il curatore della Biennale di quest'anno, sì, ma io lo cito perché per correttezza, nel senso che cito la Biennale, che è curata da Koyoku, ma noi non c'entriamo nulla, non è un evento della Biennale, ci mettiamo in sinergia, con quel pensiero, ma anzi ci tengo qua a precisarlo. Poi tra i relatori che c'è un giudice esperto in trust applicato ai beni culturali che si chiama Mauro Rosati di Monte Prandone, che ci farà la sua relazione. Lui ha un'esperienza molto lunga, ha fatto parecchi trust anche qua in Italia, quindi io l'avevo già invitato altre volte e in questa occasione volevo che parlasse proprio nel momento in cui introdurrò il tema di Venezia, della rigenerazione veneziana, che parlasse proprio di questo strumento, che poi potremmo anche pensare di portare a livello istituzionale. Quest'anno nelle liste comunali si è presentato anche un giovane che parlava di International Trust Land proprio per l'acquisizione dei palazzi veneziani e la reintroduzione a Venezia della popolazione autoctona, no? Perché qua
1: sta svuotando. Esatto, sì. Siamo già sotto i 50.000 abitanti a Venezia. Incredibile.
0: Sì, poi tu non riesci a girare per strada in qualsiasi
1: stagione. Esatto,
0: è super affollata.
1: Sì, la contraddizione.
0: La gente dorme nei B&B, per questo che comunque crescono B&B e tutto, no? Perché la maggior parte della popolazione ha bisogno dell'alloggio provvisorio, cioè viene qua ma non vive qua. Invece i veneziani, purtroppo un po' per i prezzi, un po' perché sono anche un po' seccati da questa invasione, se ne vanno a Mese, se ne vanno via. Venezia però sta diventando un polo culturale dall'altra parte, no? Qua affluiscono personaggi importanti, persino non so se l'hai saputo, ma Johnny Depp, che adesso lui si dedica all'arte, ad un progetto artistico, ha molto interesse su Venezia, perché lui poi qua aveva girato anche un film, The Tourist, no? Quindi
1: il turista, sì.
0: Il turista, sì. Che poi mi ricordo che mio figlio, quando andava a scuola di violino da Zanchetta, lui, uno dei set fotografici del The Tourist era nella corte dove abitava il maestro di violino di mio figlio. E c'era un assembramento di donne davanti a questo cancello per vedere Johnny Depp che girava.
1: Che non si riusciva neanche a passare, probabilmente.
0: Non si riusciva neanche a passare, infatti poi dopo mi faceva passare dall'ingresso dietro. queste sketch interessanti su Venezia, no? Che
1: attirano.
0: Sì, perché poi ti trovi set cinematografici a volte
1: davanti a casa.
0: Davanti a casa, sì. E però ecco, bisogna riportare anche i veneziani. Cioè, non può essere solo, ma neanche solo piattaforma culturale, perché comunque poi diventa un museo, no? Cioè, piattaforma culturale va bene, però con i veneziani, riportiamo i veneziani dentro, no?
1: E poi vedo qui che c'è anche l'avvocato Linda Corrias, che spesso è con te.
0: No, è un pezzo forte.
1: Lo davi per scontato, no?
0: perché Linda è oramai una carissima amica, ci ha sostenuto in tutto questo progetto, perché lei comunque, lei per esempio all'interno dell'Accademia svolge dei corsi che riguardano l'autodifesa legale, la difesa dei diritti universali, e quindi anche lei sfocia in cioè, da una parte, no, c'è la possibilità con lei di sviscerare alcuni problemi che riguardano il diritto positivo, ma dall'altra comunque sfocia anche in un discorso più filosofico sulla giustizia, cioè la legge non è la giustizia, no? Quindi sono due cose che lei affronta in maniera separata, perché in effetti c'è questa gap e anche questa, diciamo così, equivoco. Cioè, le leggi sono fatte dagli uomini per
1: Per
0: magari
1: vivere
0: in buon,
1: meglio.
0: per vivere meglio, ma se l'uomo potesse tornare alla sua imprinting naturale, non ci sarebbe addirittura bisogno, perché le leggi
1: Certo.
0: universali sono poche e sono una base che l'uomo ha dimenticato. Infatti il diritto nasce coi romani, no? Cioè,
1: Sì.
0: quindi lì c'è tutto un excursus anche storico interessante da affrontare e lei è sempre in prima fila su queste tematiche molto molto interessanti. Ecco, quindi sì, c'è anche Linda, esatto. Poi Pirrelli si collegherà a distanza perché stavolta non può venire, ma e anche Pietro Cattana, che è un giovane che è già venuto all'Accademia a parlare di filosofia, è un giovane filosofo di 30 anni che fa parte del gruppo dei filosofi di Pavia, quelli che durante gli anni bui del 2020 si sono battuti qua a Venezia, avevano formato un comitato giovani insieme a quelli di Pavia, no? E affrontano temi filosofici interessanti. Io, lui è già venuto una volta, è giovane, ma si è infortunato e quindi deve stare con la gamba sollevata fino a metà luglio, mi pare così.
1: Orca.
0: E beh, sì, guarda. Però se riesco a fare il collegamento anche con lui, perché io quel giorno, purtroppo come al solito, avrei bisogno di più aiutanti, no? Ma sai, qua non c'è margine, ci sono ancora poche risorse, per cui. E quindi io, se sto sul pezzo della. Perché poi faccio la mia relazione, conduco la pratica di yoga e quindi devo stare un po' sul pezzo, altrimenti la mente mi scivola via da troppe parti e non riesco a far tutto. Il
1: Certo.
0: collegamento comunque a distanza mi occupa un po' mentalmente,
1: È
0: quindi se c'è
1: chiaro.
0: qualcuno che mi aiuta, volentieri, se no Pietro sarà per un'altra volta.
1: E poi c'è anche la cena per chi vuole.
0: E poi c'è anche la cena, come appunto questi due appuntamenti annuali si concludono sempre con la cena, perché poi è bello vedere, rivedersi gli amici, quelli che ci sono stati sempre vicino, le persone che fanno parte del corpo docente, quindi poi la cena diventa un momento non solo di scambio di nuove persone, perché entrano sempre nuove persone, no? E quindi magari ci si conosce, si improvvisa. Quest'anno probabilmente uno dei relatori si mette a suonare la chitarra, no? Quindi quello diventa il momento ludico.
1: Sì.
0: E la cena è su prenotazione, quindi ci
1: Certo.
0: vuole che chi compila il modulo, perché c'è un menù a scelta e l'organizzazione del ristorante deve saperlo. Con un po' di anticipo, cosa preparare, quanti piatti, quanti posti preparare, capito? Quindi tutto l'allestimento della sala, anche per lo yoga, cioè bisogna sapere con un certo
1: Prima,
0: anticipo.
1: sì.
0: Sì, quindi tutti quanti sarebbe chi è interessato, ecco, di affrettarsi un po' per facilitare l'organizzazione, cioè io un po' per facilitare il ristorante, no? In modo tale da avere un servizio poi che sia ottimo, soddisfacente per tutti.
1: Ecco, diciamo anche il nome del ristorante che se lo merita perché si mangia
0: Sì,
1: bene, l'ho già sperimentato
0: tu
1: anch'io.
0: hai già
1: Eh sì,
0: sperimentato, peccato che questa volta
1: non
0: non
1: posso,
0: riesci,
1: infatti.
0: mannaggia, guarda, tutto
1: Sì.
0: quel tavolo lì di medici, nessuno riesce a venire,
1: Orca.
0: vabbè, pazienza, dai.
1: Comunque sì, il ristorante, lo dico io che si sente meglio, è il Laguna Libre Jazz Club. Quindi Laguna Libre si scrive Jazz Club, che è a fondamenta di Cannaregio, a Venezia, naturalmente. E con...
0: È
1: Ecco,
0: vicino al Ponte delle Guglie, perché
1: sì.
0: forse come riferimento non è male.
1: Sì, è famoso Ponte delle Guglie, si va a sinistra venendo dalla stazione. E un'ascoltatrice chiede, Maria, dove si terrà l'incontro? L'abbiamo appena detto, a Venezia. E a che ora? Inizia alle ore 15. E
0: Esatto.
1: come ci si iscrive? Ecco, beh, vedo qui. diamante.rubini@gmail.com è questo, no? La mail.
0: Sì, oppure anche tramite WhatsApp,
1: Ok.
0: al numero che io ho messo là,
1: Sì.
0: che risponderò solo se vedo il messaggio con richiesta info, perché i numeri, che non ho registrato sulla mia rubrica e che a me risultano come numero sconosciuto oppure un numero
1: Certo,
0: io non posso rispondere, quindi
1: solo messaggi, insomma. Certo,
0: messaggi a cui poi dopo può far seguito anche una telefonata, ma
1: certo.
0: l'importante è che nel messaggio venga scritto chiedo info per l'evento del 21.
1: Sì.
0: Ecco,
1: Quindi
0: chiesto.
1: il numero è questo che vedo
0: Sì.
1: nel volantino, che è il 333
0: Sì.
1: 215 0330. Ecco, lo ripeto, 333 215 0330.
0: Esattamente, sì, proprio quello.
1: Bene, oppure la mail diamante.rubini, quindi insomma i gioielli,
0: Sì.
1: diamante.rubini@gmail.com. Ecco,
0: Sì, io mi chiamo Diamante nel nome spirituale, quello che utilizzo per i miei corsi di yoga, perché comunque poi anche l'Accademia del Risveglio è all'insegna del cammino, no? Proprio dal buio alla luce, quindi il diamante ci insegna come il carbone diventa diamante sotto pressione, no?
1: Già,
0: Quindi
1: già.
0: ecco, questo è un po', diciamo, il brand, ma è il nome spirituale che poi tutte le persone che praticano yoga gli viene attribuito un qualche nome che riguarda l'essenza, no? Della nostra natura, del nostro. Infatti, Diamante Alchemical Circle, no? È proprio il cerchio di questi docenti che si alternano nell'Accademia del Risveglio, no? Il cerchio dei diamanti, il cerchio dei diamanti perché unisce appunto tutti coloro che intraprendono un cammino verso la luce, diciamo così, no? Verso.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Bella questa metafora del carbone che sotto pressione, beh, tanti la conoscono, diventa
0: Sì.
1: diamante. È un po' anche la metafora dell'uomo di
0: Di questi
1: quest'epoca, no?
0: sì,
1: Che
0: esatto.
1: è sempre sotto pressione e
0: Esatto.
1: quindi potrebbe però con questa pressione, con questa sopportando, riuscendo a sopportare questa pressione, potrebbe diventare un diamante. Ecco,
0: Proprio così.
1: sul mio WhatsApp, sullo stato del mio WhatsApp, che c'è la mia foto, e sotto ho scritto una frase latina che più o meno dice la stessa cosa. Che è per aspera sic itur ad astra, che vuol dire attraverso le asperità, quindi le difficoltà e quindi appunto anche
0: Sì. Esatto.
1: la pressione, si può arrivare agli astri, si può arrivare al cielo in alto.
0: Bellissima,
1: Quindi sì, il
0: bellissima, bellissima.
1: significato è quello appunto del
0: Infatti,
1: carbone.
0: e poi. È quello che ci si dice sempre, no? Come le difficoltà possono essere trasformate in opportunità.
1: Esatto, sì.
0: Quindi noi, io infatti quel nome lì ce l'ho dal 2020, eh? Non è un caso.
1: Ah, sì, caspita, eh sì, infatti.
0: Non è un caso.
1: Certo. Il momento più critico che abbiamo avuto
0: Eh
1: in
0: sì,
1: questi
0: negli ultimi anni
1: ultimi.
0: o anche nella nostra vita, perché io
1: Sì,
0: in
1: davvero.
0: tutto l'arco della mia vita, cioè tu pensa che generazioni precedenti a noi comunque hanno visto le guerre, la
1: Certo.
0: miseria, no? E noi siamo l'unica generazione che se l'è
1: Sì, se
0: cavata.
1: l'è cavata, però ha
0: Però dopo ci
1: subito.
0: hanno dato una bella batosta
1: Eh sì, infatti.
0: nel 2020, dal 2020 in poi. E infatti tutti quelli che poi io ho conosciuto in quei periodi lì, mi conoscono come Diamante, non come Tiziana, e mi chiamano ancora Diamante.
1: Eh sì,
0: Quindi
1: ormai.
0: oramai sì,
1: Certo.
0: infatti. Che tra l'altro a me non dispiace,
1: Eh
0: perché
1: no, è
0: comunque
1: bello,
0: è un
1: bello, bello.
0: bellissimo
1: Eh
0: nome,
1: sì,
0: sì.
1: non c'è
0: Sì.
1: dubbio,
0: Ho
1: hai scelto bene. Sì,
0: scelto
1: sì, sì.
0: bene. Sì. Ecco, di a tutti che mi scrivano prima possibile,
1: Sì.
0: perché dobbiamo capire in quanti, poi dopo loro dopo un po' limitano i posti, perché se vedono, cioè, perché appunto devono allestire la sala per la conferenza, per lo yoga, per la musica e per la cena.
1: Eh sì, quindi c'è tutta
0: E siccome non tutti
1: l'organizzazione.
0: quelli che vengono a conferenza si fermano a cena o no, viceversa, difficile. E quindi meglio che mi scrivano proprio il prima possibile, che io così li adorerei se mi scrivono
1: Certo.
0: subito, perché mi faciliterebbero tanto la vita.
1: È chiaro. Hai anche un canale Telegram dove
0: Sì,
1: potrebbero. Ah, diciamo anche
0: sì,
1: questo, sì. Ecco,
0: Diamante Alchemico Circle.
1: quindi diamante alchemico
0: Sì.
1: circle, circolo, insomma, sarebbe sì
0: Circolo, perché
1: in
0: poi
1: inglese.
0: l'alchimia, no, del diamante, cioè il diamante è per eccellenza una pietra non solo preziosa ma alchemica, perché la sua trasformazione è incredibile, no? E poi con tutte queste mille sfaccettature, per cui no, tu e quindi sì, è una pietra. A mio parere è proprio una pietra alchemica, a parte che nell'universo tutto è alchimia, perché poi
1: Ah
0: alla
1: sì,
0: fine
1: volendo, certo,
0: sì,
1: puoi ritrovare collegamenti
0: con
1: alchemici
0: tutto,
1: ovunque, sì.
0: anche noi siamo alchemici, perché
1: Sì.
0: cioè, se tu guardi una foto di quando eri piccolo
1: Sì.
0: rispetto adesso, le cose sono cambiate, quindi comunque è un continuo cambiare, un continuo cambiamento, no? Però il discorso del diamante è più interessante, perché in
1: Sì.
0: effetti da carbone diventa la pietra più preziosa che esiste.
1: Guarda, Fabio scrive, buongiorno, diamante. Aspetta che è andato via. Eccolo qua, buongiorno, diamante è come Cristo, che
0: Sì.
1: significa cristallo, perlomeno la radice del nome è quella del cristallo, e
0: Sì.
1: quindi diventare puri come il cristallo. Eh sì,
0: Sì,
1: Fabio,
0: molto bello,
1: anche
0: sì.
1: questo è vero, vero.
0: Grazie per lo spunto a Fabio,
1: Sì.
0: perché sì, in effetti è proprio così. Non avevo mai pensato al Cristo come cristallo.
1: Eh sì, la radice del nome è quella, sì, che poi
0: Non...
1: vabbè, i significati sono altri nella lingua, insomma, originaria,
0: Sì.
1: però in italiano la radice è quella, Cristo,
0: Sì,
1: cristallo,
0: è
1: eh
0: interessante, interessante, perché è un nome che oramai è entrato nella memoria collettiva, si è stratificato, per cui uno è un po' come quando tu impari una lingua che non senti più neanche il suono, perché è la tua lingua, no?
1: eh.
0: È così una parola che non, magari non la percepisci nel suo nel suo suono, nel suo
1: Sì.
0: significato, no? Se nella sua frequenza, ecco, Cristo
1: Sì.
0: cristallo, sì,
1: Ah,
0: interessante,
1: infatti,
0: interessante.
1: infatti. Bene, bene.
0: Se
1: Allora,
0: non c'è nessun
1: sì, non
0: altro,
1: ci sono altri messaggi, casomai se arrivano dopo cerco di
0: certo.
1: rispondere io.
0: Sì.
1: E quindi niente, complimenti ancora per quest'altra iniziativa, per questo evento che hai organizzato.
0: Ti ringrazio,
1: Figurati.
0: ringrazio. E vabbè, mi dispiace che tu non ci sei, ma però no, non mi fai lo scherzo di quella di Natale, perché quella ci devi essere.
1: Ah, Natale prossimo,
0: Non è
1: ok.
0: Natale, non è Natale
1: No,
0: il giorno di
1: certo,
0: Natale, come
1: sì,
0: l'anno
1: sarà,
0: scorso, sarà più o
1: sì.
0: meno verso l'8 dicembre, che
1: Ok,
0: così.
1: me lo segno. Va bene, va bene.
0: Ok, va bene, dai.
1: Bene, allora,
0: Ah,
1: dimmi.
0: un'altra cosa,
1: Dimmi.
0: chi ha il tappetino? Io li porterò i
1: Ah, ok.
0: tappetini, ma chi ce l'ha, visto che è un workshop che coinvolge i presenti, chi ce l'ha mi farebbe anche un favore a portarlo. E poi comunque, tanto chi ha intenzione di venire mi messaggerà su WhatsApp e darò ulteriori informazioni.
1: Ah, va bene, sì, quindi
0: Va
1: un
0: bene.
1: tappetino è utile, insomma, sì.
0: È utile, chi non ce l'ha non fa niente,
1: Sì.
0: ma chi ce l'ha per me
1: Meglio,
0: meglio. Sì,
1: certo.
0: ecco. Sì. Va bene, dai.
1: Bene, Diamante. Allora,
0: Ok.
1: auguri per tutto
0: Ti ringrazio
1: e buona giornata. A
0: grazie anche a te. A presto. Ciao,
1: presto.
0: giornata.
1: Ciao,
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao,
1: ciao.
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ecco, rispondo a Maria, che aveva dovuto spegnere la radio, che chiedeva, la data, l'ora dell'evento, quindi la data è il giorno di primavera, quindi, scusate, il giorno dell'estate, l'inizio dell'estate, il 21 giugno, ed è a Venezia alle ore 15. Ecco, per informazioni e per prenotazioni, se sono obbligatorie per organizzare un po' il tutto, bisogna scrivere un messaggio al 333 215 0330. 333 215 0330. Oppure un messaggio, una mail a diamante.rubini@gmail.com. C'è anche questo canale Telegram che è Diamante Alchemico Circle, cioè Circle, dove ci sono tutte queste informazioni che abbiamo appena detto. Dai, ce la siamo cavata lo stesso, anche se c'era questo problema tecnico. Allora, sono le 11:51. Ah, sì, volevo parlarvi anche di un altro evento interessante che mi ha segnalato Silvia Favaretto, che è tra gli organizzatori, molto attiva in questi anni, ed è un evento che si intitola Un'agenda per il paese, ma è anche il nome, il titolo di un libro. L'evento si svolge a Mestre, presso la sala principale del centro Candiani a Mestre, venerdì 19 giugno. Quindi, cos'è? Venerdì prossimo, alle ore 8 di sera, alle ore 20, e interverranno il professor Ciro Silvestri, che l'abbiamo sentito, l'ho intervistato qui a questi microfoni qualche settimana fa, che è il segretario generale del sindacato Fisi, un sindacato indipendente intercategoriale, e poi ci sarà il professor Guido Cappelli, un docente universitario, il professor Davide Tutino, che è abbastanza famoso anche su internet, durante il periodo Covid si è distinto, si è fatto sentire spesso ed è responsabile del FISI del Lazio, quindi di questo sindacato. E poi Roberto Cherubino, anche lui un altro professore, un docente universitario, responsabile del FISI Veneto. Ecco, il libro Un'agenda per il Paese ha come sottotitolo Come cambiare rotta e costruire un'Italia fondata sul lavoro e sui diritti sociali. E è curato questo libro da Carlo Iannello, dallo stesso Guido Cappelli e da Ciro Silvestri. Ecco, leggo qualche riga di presentazione. Da decenni l'Italia, come gran parte dell'Occidente, vive un declino economico, sociale, politico e culturale. Questo volume prova ad interrogarsi su come invertire la rotta attraverso politiche radicalmente diverse da quelle degli ultimi 40 anni. Il libro non offre verità assolute, ma spunti per il dialogo, il confronto e la costruzione di nuove idee e collaborazioni. L'invito è rivolto a tutti coloro che hanno a cuore i diritti sociali e i principi della Costituzione. Vi aspettiamo numerosi, prenotazioni WhatsApp, alla stessa Silvia Favaretto, il suo numero per chi volesse prenotarsi, carta e matita, è il 331 60 17 8 e 68, quindi 331 60 17 8 68, oppure Monica Ambrosio, altra organizzatrice, che risponde al numero 328 31 29 200. Questo è facile, 328 31 29 200. Ecco, un'agenda per il paese, trovate anche su internet, scrivendo un'agenda per il paese, altre informazioni su questo bel libro. Bene, mancano 4 minuti, mi sembra che... Ah, c'era un messaggio di Sisto, vediamo se lo recupero. Eccolo qua, che scrive, sempre originale, Sisto. Io invece ribalto la prospettiva e dico, senza presunzione di essere creduto, che per cambiare gli eventi in modo tangibile, bisognerebbe che tutti gli abitanti della Terra fossero uniti in un'unica intenzione. Ma siccome questo non è possibile, bisogna accontentarci di creare un'atmosfera psichica propositiva, che è sempre buona per chi è sintonizzato con tali frequenze. Cosa diversa è pensare di cambiare gli eventi. No, questo non è possibile. Ciao, Sisto. Sono d'accordo con te, Sisto. Quindi, dici che bisogna creare un'atmosfera psichica propositiva, giusto, giusto. E poi dunque c'era arrivato un altro. Ah sì, Stefano di Vicenza, buon fine settimana, Doc. Con questi cellulari la distrazione è attuata. Eh sì. Armi di distrazione di massa, come vengono chiamati anche. giusto adoperarli, ma giusto non farsi adoperare, non farsi prendere troppo da questi strumenti. Vero, vero. Bene, manca 1 minuto e mezzo, quindi non mi resta che congedarmi da voi e darvi appuntamento alla settimana prossima, che tocca di mercoledì dalle 12 alle 15. Ecco, sentiamoci qualche nota di Greenleaves e ciao, vi saluto tutti con un grande abbraccio.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: L'altra quella nascosta, la subdola assassina, che non è né maschio né femmina né neutro.
13: Era neutro?
12: No.
13: Reggioso, era lui?
12: No.
13: Reggioso?
12: No. È una parente di Giovanni XXIII. Adesso vi lo dico apposta perché sono da in cerca anche di lei, hanno fatto trovare, e ora è la regina della corte dei miracoli del borgo di Apaia di Padova, che cucato è che il cancro di suo fratello, il mastego tutti do, perché il miracolo pa, mio papà, mia mamma, mio fratello Giorgio, e comiga a tentare niente meno che farmi diventare padrone del mondo. Io sono il padrone dell'uni mio verso, no vostro verso di cancari e di cani assaccagnatori, sì, no assaccagnanti. L'avevi messo a fame il mondo, buei marci, tedeschi travestiti, incapaci di pensare, di volere e di intelligere, perché se non metti dentro nell'intelligenza che è il poco che mega di robano altri poveri, perché noi altri vogliamo vivere poveri assieme stare, perché stavolta non ve femmo nessuna guerra
13: grande,
12: ve assemmo morire desfatti, perché se Dio desfarve noi e salvemo più.
13: Dio, ma che te avevo preparato con
12: purtroppo
13: musica,
12: purtroppo i gada capire,
13: te avevo preparato bene,
12: e se Dio desfame il mondo,
13: te avevo preparato bene con la musichetta,
12: giusto.
13: Questo era un messaggio che era un tocco e demo che non ha fatto. Quando che riusciremo a trovare un mezzo di informazione, qualsiasi sia, dove che c'è possibilità di dire cose di questo tipo, di queste cose di questo tipo diventare naturali, allora non che sarà più Reccioni. Voglio dire un'altra roba, che non sono d'accordo con Paolo. Perché non do Paolo qua. Paolo il geometra. Che è una roba che non so ancora con Paolo. E per me è determinante, mi ha sconvolto e cambiato tutto nel pensiero. E il problema è che la lotta nella vita sarà sempre tra persone e persone e i regioni. Questa è la lotta della vita, il senso della vita è questo. Attraverso questa lotta nella vita, e così detto bene e male, metti il nome che vuoi, e se sviluppa tutto quanto quello che è svilupparsi. Però che c'è un problema che Paolo non ha detto, sto region non parte da fuori di me, parte da dentro di me, e purtroppo bisogna che faccia i conti fin in fondo, e bisogna che mi cava tutto e che faccia tutti i conti che ho da fare. Questo è il presupposto di tutto il discorso che devo fare, che vi ho detto, che vi ripeto, che mi credo profondamente. Certo che purtroppo dopo che mi andate a sbattere addosso qui, che si arreccioni sul serio, e là e l'altro che sbatti addosso, perché io vorrei che gli altri vivessimo come che voi iori, cioè da come strumento unico del rapporto umano con gli altri, detti raghi in cui è il prossimo, che è l'unico strumento che ha questi del rapporto con gli altri. Mi credo però che nel momento in cui nel momento in cui mico come sia Miami che arreccioni dentro di me, non avrò più questi problemi qua, Paolo. Tutto è tutto, continuiamo dopo. Intanto altri continuano a buttare via le banane.
14: Tanto io mi sono fatto, dopo te puoi continuare.
13: Chi continua a buttare
12: via? Mi butta via oro, argento, mi butta via libri, che ti ho visto libri
13: ma
12: nuovi.
13: Ma libri non serve niente.
12: Secondo me quelli no.
13: Basta. Eccoci qua, aspetta. Torniamo fra gli umani e siamo qua con Paolo e il veterinario, con Paolo Girotto, e adesso parleremo di alcune cose. Intanto dobbiamo combinare una serata in maggio, pare sia 16, no, come ho detto, di transgenico. Ancora avvertire Luca,
14: devi dirlo Luca, beh comunque sì. Adesso lo diciamo in radio, intanto lo stiamo dicendo.
13: Siete in ascolto, tiro fisso, che giorno 16 prepareremo da quando sta bella robita qua sul
14: transgenico. Piombino Dese,
13: bar si chiama Grande Albert.
14: Grande Albert. Al Grande Albert, ore 21, si trova lì, no?
13: Adesso quanto la libreria,
14: e beh,
13: poi fa un bar con i libri.
14: E se ne abbia scommessa, Franco? Intanto buongiorno a tutti, naturalmente, e bentrovati.
15: Grazie a Dio, però. La registra con musica, se non fa una roba.
14: Ah no, bello, bello, bello.
15: Dopo lavoro io.
14: Bello, bello, assolutamente. Condivido.
13: Allora Paolo,
14: sì.
13: Hai qualche novità? Ho visto, per esempio, ti chiedo la possibilità di essere con internet, roba
14: no,
13: così.
14: No, purtroppo questo è un mio deficit.
13: Niente di io che so negapa che robe, però mi accorgo di uno strumento meraviglioso, enorme.
14: Sì, sì, le potenzialità.
13: Bisogna che te fassi
14: così. Sì, sì, ma certamente. Comunque, no, venendo qua ascoltavo e con Paolo avevi introdotto un argomento che poi era in parte quello che volevo dire velocemente, tanto era un ribadire alcune cose. Il fatto, lui parlava della fattoria a ciclo chiuso, se ti ricordi, ed era esattamente la riflessione che facevo in questo periodo, era questo, cioè il come negli ultimi 50 anni, perché si può ridurre soltanto a quest'ultimo periodo, cioè secondo dopoguerra, come c'è stata la radicale trasformazione di tutto il sistema produttivo, alimentare quindi e produttivo, è stato basato scardinando di fatto il sistema agricolo che per 2000 anni, da quando è esistito l'uomo, era sempre esistito, cioè la fattoria, la masseria a ciclo chiuso, cioè che aveva la produzione, era in grado di procurarsi i mezzi di sussistenza, oltre che creare un surplus che veniva poi commercializzato. L'insieme di tutte queste singole cellule, unità più o meno grandi naturalmente, creava il tessuto economico su base agricola di qualunque paese, mica solo quello italiano, era la stessa cosa era in Austria, in Germania o in Francia. Cioè, in pratica c'erano piccolissime unità produttive che riuscivano, ripeto, a innanzitutto con la produzione che facevano dagli animali ai cereali, a sfamare ovviamente, dare mezzi di sussistenza agli appartenenti, a chi operava sul terreno, i familiari, eccetera, eccetera. E il surplus che veniva prodotto veniva immesso sul mercato e dava ovviamente, sfamava, voglio dire, le esigenze del paese o della nazione più o meno grande. Questa era la realtà fino agli anni 50. La realtà che, su cui si era sempre radicato e sviluppato il sistema poi economico, quindi da qui poi c'era il terziario, poi c'era la piccola industrietta e avanti di questo passo. Tutto è saltato nel momento in cui sono arrivati, parliamo in campo agricolo naturalmente, ma dopo è da lì che bisogna partire per capire poi il disastro che è avvenuto dopo. Tutto è partito con l'inizio dei fertilizzanti e delle nuove varietà. Con aumentata produzione vegetali e cioè di cerealicole. Da lì è partito tutto. Perché? Perché sono state gradatamente, allora, con il miraggio dell'aumento di quantità per ettaro naturalmente e della diminuzione delle perdite date comunque dai parassiti che sempre ieri esistivi, ma in condizioni fisiologiche di equilibrio, assoluto equilibrio, perché dopo al massimo il veleno usato era solfato di rame, insomma, ecco, eravamo a sti livelli qua e poco altro. Allora, da questa situazione ovviamente l'introduzione sempre da parte delle stesse case sementiere, perché la cosa poi bella è che alla fine sono sempre i soliti noti, se vai a vederli 50 anni non è niente se ci pensi in fondo, no? Da parte delle prime case sementiere americane è stata l'introduzione degli ibridi, è iniziato tutto con gli ibridi. Cosa è successo a livello di meccanismo proprio banale? È iniziato l'aumento della produzione di quantità per ettaro, cioè quantità assolutamente immaginabile all'epoca, per esempio, di mio nonno, quando lui era giovane, me lo ricordo perché mio nonno aveva campi e quindi sapevo il meccanismo, me lo diceva lui stesso, quantità assolutamente impensabili, nemmeno nelle migliori condizioni climatiche, che tutto andasse bene, che non ci fosse tempesta, che non ci fosse secco, venivano aumentate 30, 40, 50, a volte anche in alcuni casi di più, quantitativi maggiori per ettaro. Questo naturalmente era un richiamo irresistibile sul momento, proviamo a pensare, tutti ovviamente erano tirati e sappiamo benissimo i soldi e la gestione.
13: Attento Paolo,
14: economica,
13: che se controllo del mercato a monte ancora,
14: no, ma aspetta,
13: cioè, se là che te stabilisci i prezzi e robe.
14: Ma non c'era ancora i livelli in cui è diventato dopo, perché no, c'era ancora il mercato naturale tra virgolette, in cui tu andavi sul mercato e quello era il prezzo fatto dall'offerta, cioè dalla quantità disponibile in quel momento, quindi il prezzo cadeva o si alzava in rapporto alle quantità disponibili, perché esistevano ancora le carestie, perché esistevano ancora, ecco il discorso, non c'erano i surplus allucinanti di produzione, per cui quelli venivano immagazzinati, distrutti per mantenere stabile e questa è la prima cosa abnorme, stabile un prezzo, in prezzo di mercato. Cioè vuol dire da 30 anni il grano è allo stesso prezzo. Impensabile. Viene tra l'altro artificialmente mantenuto basso a dispetto degli aumenti di produzione. Qual è stata la grande fregatura? Adesso mi stai facendo introdurre velocemente un altro argomento, ma torniamo al discorso che te io devo fare. Allora, aumentate le quantità per ettaro, no? Chi poteva resistere a questo? Nessuno, perché onestamente in quelle condizioni economiche, sappiamo benissimo tutte le condizioni economiche di qualunque fattoria, perché adesso non stiamo, nessuno aveva le quantità di denaro, il sogno di tutti era averne un po' di più, è logico. A quel punto lì si sente che Tizio e Caio incominciano a produrre tot, con cosa? Con quelle sementi. Da lì è partito il discorso. Allora tutti hanno incominciato ovviamente ad usarle. È partito anche però un altro problema, che quelle sementi, guarda caso, erano estremamente più attaccabili e aggredibili dai parassiti e da tutto il resto. Erano degli elementi estranei al tessuto ecologico e ambientale, estranei, gonfiati, ma gonfiati non è una parola esagerata, l'ibrido è proprio gonfiato, cioè è impregnato di acqua, una percentuale di acqua rispetto alle varietà originarie assolutamente superiore, già allora quindi ce l'aveva, e quindi è una specie di pianta edematosa, gonfia, come può essere una persona gonfia di cortisone dopo mesi che la prende, no? Quindi non può essere in stato di buona salute e buon equilibrio, non lo è infatti. Quindi è più aggredibile, giustamente la natura cosa fa? Andiamo sulla pianta debole e la distruggiamo, mi pare giusto, no? Per salvaguardare se stessa. Allora, beh, certo, difendiamo, quindi veleni. Ecco che iniziano i primi antiparassitari. Da lì è partito tutto. Da lì è partito la distruzione della catena alimentare, dagli insetti, agli uccelli, al selvatico. Il selvatico non è morto a causa dei cacciatori, e non voglio aprire l'argomento caccia oggi, ma è per chiarire e dire le cose come stanno. Io non sono mai stato un cacciatore, ma chi ha distrutto l'ambiente e gli animali non sono stati, ecco, chiariamolo insomma. Lì è partito con l'agricoltura di tipo industriale che ha devastato tutto. Da lì è stata una rincorrere velocissimo in capo 50, in capo 20 anni, 20 anni sono niente ragazzi, negli anni 70 già avevamo i gravi problemi di inquinamento e di distruzione dell'ambiente, già mi ricordo io, chiarissimi. Quindi in 20 anni. Quindi è stata una cosa velocissima. Nello stesso tempo naturalmente scardinamento sociale, perché ovviamente gli aumenti di produzione da un lato davano più introiti, dall'altro però richiedevano molta più spesa per gli antiparassitari, per i veleni, tutte cose non previste in quel momento, e non potevi più fare a meno di usarli. Il guadagno che derivava alla fine stagione non era poi così più elevato rispetto a prima, anzi a conti ben fatti non era poi tanto più cosa, però questo aveva una implicazione. Le spese aumentavano, le paghe, la mano d'opera, grazie anche all'aumento di tecnologia, ti costava sempre di più, quindi non c'era poi tutta questa disponibilità, la gente ha cominciato a trasmigrare, a uscire dalle campagne in cerca di lavoro al di fuori, quindi nelle città, il manovale e compagnia bella, no? Quindi la disgregazione del tessuto agricolo è venuta di pari passo. Ora, senza addentrarci in questa analisi, che non è mia volontà farlo, volevo dire, si è arrivati a far saltare l'azienda agricola. In 20 anni, dal 50 al 70, cosa è diventata l'azienda agricola? L'azienda agricola ha perso tutto, fuorché si è trasformata in monocoltura cerealicola. Cioè, sono spariti gli animali perché non più economicamente convenienti. Pensiamo solo ai bovini, per esempio, facendo adesso io ho parlato di cereali. Ma i bovini, è successa la stessa identica cosa. Avevamo delle razze locali poco produttive, verissimo, ma estremamente resistenti, adattate alla condizione climatica e particolare locale, estremamente resistente alle malattie, e che ovviamente però non avevano altre produzioni. Allora arrivano gli incroci, arrivano le selezioni di razza più produttive, quelle da latte, quelle da carne, spariscono, quindi perdita genetica. Ti ricordi che parlavamo che dal 1902 al 2000 il 95% si è perso

0: quelle lì sono tenute così in modello soprammobile, cioè di fatto le vengono tenute a memoria per far vedere le abbiamo ancora, ma in termini produttivi e economici non hanno più nessuna incidenza, più nessun valore. Di fatto anche in Italia, come in qualunque altro paese, noi che abbiamo la vacca da latte, che è la Frisona olandese, sempre quella, da 50, 60 litri e via, e 80 e non se ne parla di più. E i soliti vitelli da carne di produzione francese o inglese, no? Basta, non c'è altro. Negli Stati Uniti c'è una derivazione di queste razze, c'è una derivazione perché c'è la Frisona, la Frisona c'è dappertutto, c'è in Africa, l'ho trovata in Tanzania, è Frisona, ho detto, è Frisona in Tanzania, cioè, per dirti, no? E stiamo arrivando a uniformare, proprio all'uniformizzazione, standardizzazione addirittura delle specie, delle varietà. Vegetali e animali.
1: Mi topi nel laboratorio.
0: Vegetali e animali. Ci manca l'uomo. E ci arriviamo, insomma, perché voglio dire, quello che stanno facendo sulla genetica, ragazzi, non è, adesso lasciamo stare la clonazione, ma è l'obiettivo. Sì, non la faranno quella in termine chiaro, così come si può pensare, ma comunque la fanno in altro modo. Cioè standardizzare anche le tipi di risposte immunitarie, eccetera, eccetera, che una persona può avere. Questo è l'obiettivo di fatto, che non è assolutamente fantascienza, è quello che è successo in 50 anni. Allora, quando io si dice la risposta che si può dare, l'unica risposta che si può dare, oltre in questo momento, di prima battuta che cos'è? Di prima battuta è quello di intanto rendersi conto, perché adesso io non ti ho neanche detto di transgenico, non ho neanche toccato l'argomento, stiamo parlando soltanto di quello che è successo in 20 anni prima del transgenico, in 30 anni, prima dell'introduzione di questa allucinante salto di qualità che è stato, chiamiamolo di qualità, che è stato fatto con l'alimento a base transgenica. Soltanto, dicevo, analizzando i processi diciamo normali che hanno portato in 30 anni a far saltare l'economia agricola e sociale europea, continentale, ma anche mondiale, rendendo l'agricoltore dipendente delle case sementiere per seminare il raccolto, disabituando gradatamente l'agricoltore alle conoscenze agricole che il padre, il nonno e il bisnonno gli avevano trasmesso, anzi ridicolizzando. Io ho visto la cosa classica a casa mia, mio padre che ridicolizzava quello che diceva mio nonno perché mio padre era più furbo, e i fatti in quel momento sembravano dargli ragione, perché scusami, se mio nonno produceva 20 quintali a ettaro e questo me ne produce 40-50, ha ragione mio padre, non ha ragione mio nonno, giusto? Le conseguenze sull'immediato, le conseguenze non venivano valutate. Adesso lui stesso si rende conto dei sbagli, ma lui è stato pedina e meccanismo inconsapevole. Quello che stanno facendo adesso gli agricoltori, adesso, quando seminano transgenico, quello che sta dicendo il terzista che mi dicevi l'altra volta, quando dice, beh, è più semplice, certo, meccanismi inconsapevoli e vittime a loro volta, quindi non ho niente contro questa gente, sia ben chiaro, vittime inconsapevoli di un meccanismo che è stato preparato lucidamente e gestito nei decenni, non in 5 anni, nei decenni, e addirittura nei discorsi intergenerazionali. Sono piani che vengono predisposti. Perché non ci si arriva dall'oggi al domani a un'alimentazione folle come il transgenico, non ci si arriva dall'oggi al domani. Si deve prima preparare tutto un terreno per dire arrivare a quello. Perché è venuto fuori il transgenico? Perché ti dicono, signori, non si può più andare avanti con i pesticidi, ci stiamo riempendo di pesticidi. Ma perché ci stiamo riempendo di pesticidi? Perché avete usato gli ibridi. Gli ibridi che non erano già piante anomale e malate. Avete dovuto usare pesticidi in quantità pazzesca perché queste piante ormai non più naturali venivano già attaccate in maniera anomala. E allora adesso mi trovate fuori come risoluzione una cosa ancora più folle, l'introduzione di pezzettini di DNA per vedere se si può salvare. Poi abbiamo già dimostrato con Luca, te l'abbiamo già detto più volte, che non è vero affatto che si resistano di più i pesticidi, no? Ecco, questo è il quadro. Allora, risposta in prima battuta, lasciare i calti dei supermercati pieni. Prima cosa semplicissima, e si va a cercare un alimento biologico. Sì, ma il biologico non ti dà garanzie assolute, certo, non te ne dà assolute, di assoluto non c'è niente, non hai le garanzie neanche. Nel momento in cui vieni al mondo, dimmi che garanzie hai, chi è che le ha le garanzie? Ecco, allora garanzie non ce n'è da nessuna parte, ma abbiamo la possibilità intanto di mangiare meno intossicato, questo non c'è ombra di dubbio. E poi, passo successivo, incominciamo a rioccuparci, chi può, perché non tutti potranno farlo, e i cittadini sono tagliati fuori purtroppo per loro, purtroppo, da tutto questo, perché ovviamente non avendo nemmeno la materia prima su cui lavorare non possono farlo. Rioccupiamoci di cos'è agricoltura. Chi può farlo? Cioè, andiamo a capire cos'è un processo di produzione, anche saperlo teoricamente, perché io consumatore, se lo so almeno teoricamente,

0: a grandi linee, so anche poi cosa andare a scegliere quando ora di comprare, e lo faccio con testa e con conoscenza. È quello che vorrei portare avanti, Franco, portare avanti a livello sempre informativo, e non è impossibile. Perché? E perché? Non perché perché lo vedo già, perché ti parlo di corsi di agricoltura biodinamica che per 30 anni sono andati avanti con 4 o 5 persone e che da 2 anni hanno 150-200 persone, tanto per dirne una. E non perché fanno una pubblicità maggiore di prima.
1: Paolo, ma adesso è inevitabile, questo diventa un problema.
0: Esatto, da adesso,
1: generale,
0: nei prossimi 10 anni, perché la partita è dei prossimi 10 anni. I prossimi 10 anni sono quelle cruciali, questo decennio qua, già iniziato, è cruciale per vedere se questi riescono veramente a chiudere il gioco come vogliono fare, cioè trasformare il pianeta in un elemento standardizzato dall'insetto, dal cereale alla vacca, all'uomo, a tutto, al sistema politico, o se il giochetto gli salta dalle mani, come io dico, non può essere che riescano a fare una cosa di questo genere, secondo me, continuo a sostenere. E che il giochetto salti com'è? Attraverso semplicemente una informazione capillare tra la gente comune, per creare almeno un po' di informazione, quindi conoscenza, e poi chi ce l'avrà la voglia, coscienza diversa. Ecco, tutto qua. Questo era quello che io volevo introdurre oggi, anche perché non posso rimanere molto, sai, perché alle 2:10, 2:15 devo andare via, quindi.
1: Come sempre, queste cose qua vanno prese non dal punto d'arrivo, vanno prese come hai fatto tu oggi, partendo da presupposti precisi. Ecco, gente, quando sentite parlare di transgenico, non soffermatevi sulla parola finale o sul risultato finale. Provate a vedere sempre come è fatta quella cosa, da dove parte, come si viene messa in moto, quali tipi di interessi va a muovere. Pensate solo dietro a questo problema del che noi ormai lo chiamiamo transgenico, però ormai quello lì è il nome che è stato messo a sta operazione. Provate a pensare solo quanto denaro può girare attorno a una roba del genere.
0: Sì, ma vedi, il problema, io che continuo, sì, Franco, è un problema. Allora, la prima cosa che tu fai analizzando un problema del genere, la prima roba che ti viene all'occhio è il denaro. Ne girano a fiumi. C'è solo quello. E questo è il punto. Cioè, di fronte a una cosa di questo genere, ti ripeto, di questa portata, cioè è la definitiva, se va in porto, è la definitiva modificazione artificiale delle chiavi stesse della vita. Delle chiavi stesse della vita. Cioè l'uomo che improvvisamente interviene e senza sapere dove va a mettere le mani, come ho già dimostrato, ripeto, non è inutile che mi ripeta, senza sapere dove va a mettere le mani e come le mette, perché non lo sanno quando fanno gli impianti transgenici, si permette di creare varietà vegetali e animali, come con Luca parliamo sempre, sai benissimo, artificiali, mai esistiti in natura, autoperpetuantesi, con le conseguenze che nessuno è in grado di prevedere, nemmeno sul medio periodo, neanche sul lungo, parliamo, cioè fra 30 anni, ma neanche sul medio, fra 5-10 anni. Perché l'esempio è stato della soia Monsanto, la Roundup Ready, no? Che in 4 anni hanno dovuto modificare la certificazione del genoma, perché aveva subito delle mutazioni non controllate. In 4 anni non sono neanche riusciti a prevedere quello. Pensati, seminate in campo aperto con l'interrelazione che si può essere con le altre piante, insomma, e con tutto l'ecosistema che circonda. Ora, di fronte a una cosa di tale portata fa venire i brividi, ovviamente, ma la risposta è sempre una sola, non è la spaccare le vetrine di McDonald's, e quindi in questo senso continuo a dire che Beauvais e amici non hanno ancora capito il problema, dal mio punto di vista. No, non è così. Non è agendo come quella ascoltatrice che tempo fa le ha telefonato, ma voi cosa fate? Noi facciamo informazione a livello basilare, a livello di persona, di tutti i giorni.
1: Non mi interessa proprio.
0: Perché quella coscienza lì crea le piccole cooperative. Sì, sai quanta strada fai con le piccole cooperative? Intanto si comincia da quello. Si comincia da piccole persone che si mettono insieme a rifare un orticello.
1: A farlo. Se ora quindi definirla col telecomando.
0: Applicare, bravissimo. Spegniamo un po' il caseotto e incominciamo a vedere di applicare qualche conoscenza, se uno ha coraggio di prendere le conoscenze o di ritirarle fuori, perché tante conoscenze ci sono già nella memoria della gente ancora, non sono ancora scomparse, no? Io ritengo ancora che parlare per come si fa adesso di politica o di economia, per come si fa adesso di politica e economia, senza parlare di questo problema qua, che sta, cioè, è del tutto privo di significato. Cioè parlare in termini, non so, di, facciamo un esempio, di pensioni minime, no? Tanto per dire un argomento che viene continuamente tirato fuori, un problema enorme, ben inteso, non sto sottovalutando. No, ecco. Parlando di questo e parlando di sistemi di sostentamento economico, scelte economiche, di sistema economico, il sistema di libertà economica, no? Senza controllo sindacale o con controllo sindacale, questo o quello, senza dire, scusate, ma su dove si poggia il sistema economico? Dove si stiamo poggiando questo sistema economico? Su cosa? E senza rendersi conto di questi meccanismi di base, non andiamo da nessuna parte. Perché la mia scelta è di non votare a maggio, ed è una scelta, tu l'hai già fatta tanti anni e te ne puoi fregare di meno, ma per me è una scelta dolorosa, ti assicuro, non è stato facile, perché mi sono stato proprio uno che ci credeva, ognuno aveva le sue idee.
1: Boh. Paolo, sono passati tutti.
0: Di tutti, allora, è doloroso, io sono arrivato alla conclusione, non ha senso. Per che motivo non ha senso? Ma assolutamente, perché non posso assolutamente partecipare a un gioco che non è assolutamente privo di ogni contatto con la realtà.
1: In realtà che c'è due tipi di gioco, ancora una volta, che si imballo. È questo che
0: i reccioni e quei note, vuoi dire?
1: Sì, vabbè, mio Dio, mi si fa ridere, ma in realtà che c'è il potere da una parte e persone dall'altra. Cioè, qui che hai male, te il comando, e mi dispiace per tutti voi altri, ma siete parte integrante del potere. E quelli che voi ci passi ma a sappa. O che dice mi, guaria caro, vero un tocco di terra, piantame mi il pomodoro. Perché se voi gente, che ne catemo quanta che vuoi terra, se non si buoni trovarvi.
0: Sì, ma
1: se trova quanta che se vuoi. E se vuoi, se mette su che operazione se fa, che roba che siamo in grado di fare. Quindi o se perde il nostro tempo guardando quello che dice Iori, oppure cominciamo a fare qualcosa
0: mi,
1: altro.
0: Ecco, oppure basta. mi creo informazione. Mi
1: dopo
0: creo
1: si vendime, manda Drio qui Andrea Salto, no, fa che ti Drio Iori. Niente, che abbiamo bisogno di fare delle altre robe. Questo è il problema, o cominciamo a fare niente la nostra storia, oppure continuiamo a delegare quelli che casà storie ma perché fa sa ti o mi. Rutelli Berlusconi. Cioè finché che suggetto è, mi pare che ormai insomma. Mi per me personalmente se più di 20 anni che ormai avevo capito. Adesso se si rappresenta che vanno per capirla, allora vuol dire che se ora che fermo qualcos'altro.
0: Esatto.
1: Perché terra qua attorno, che ne sai, quanta che se vuoi.
0: Sì, ma voglio dire,
1: e se lì mi andiamo motorse.
0: Sì, Franco, al di là di questo, no? L'era proprio incominciare a comprendere, ma guarda, io ti dico, uno che abita in città, in appartamento, non a te, cosa dici, mi cosa faccio? Beh, tu acquisisci informazione. Intanto, è chiaro che non puoi metterti giù a scavare l'orto in mezzo
1: alla piazza Duomo a piantare combine. Boh,
0: perfetto.
1: Ma la piazza Duomo,
0: ma intanto ma no, ma non è neanche questione di questo, è prendere informazione, coscienza, Franco, quello sarà poi un consumatore molto più attento e molto più critico, molto più consapevole di cosa può mettere nella borsa della spesa, non il cosiddetto simpatico idiota che tira giù dagli scaffali tutto quello che gli propinano da tirare giù dagli scaffali con la musichetta simpatica di sottofondo, studiata anche quella. Capisci? Già a far questo, io dico, il cambiamento si fa con i piccoli passi, assolutamente non si può fare con le rivoluzioni mitizzate o queste idiozie qua che non portano a nessuna parte. Ok, ho finito. Prendi un po' di
1: tempo. Buona gente, adesso parlavate, ti dico lui.
0: Tanto anche capito il senso. Devo stare un quarto d'ora e poi devo andare.
1: Metto le cuffie per sentire.
0: Assolutamente.
1: Perché sennò mi fissa sempre pronto. Mamma, senti sul tempo. Niente, scusa, ma il telefono che non va. Pronto, se vediamo altro. Sì, questo funziona. Ciao Anna.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao. Veramente mi ha destato un certo rimpianto questo modo di pensare dell'agricoltura, perché veramente sta diventando una cosa terribile. Adesso ho visto, c'è una macchina, noi sappiamo che le mucche sono dei ruminanti, giusto? Aprivano le palle di fieno, le balle, non so come si chiamavano, quelle cose di fieno, e poi davano il fieno dentro la greppia alle mucche, le quali lo mangiavano e poi si coricavano nella paglia e continuavano a ruminare per tanto tempo, belle, placide, giusto? Non avete questa immagine?
1: Guardi,
2: io ho questa immagine davanti che andavo a volte a vedere nella stalla e vedevo queste mucche che ruminavano, belle, placide. Adesso ci hanno inventato la macchina per tritare il fieno.
3: Le ricordiamo che anche
0: sì.
2: Pronto?
0: Sì, vai avanti, vai.
2: L'avete vista quella macchina?
0: Sì,
2: certo. Trita il fieno. Ma dico, se sono ruminanti, ma perché devono tritare il fieno? È questo che io l'ho vista in pubblicità, sono rimasta. E questa macina il fieno. Allora che ruminanti vogliono che siano, no? Capito?
0: Sì,
2: se loro sono dei ruminanti, devono mangiare intero il fieno e poi ruminarlo come fanno con l'erba. Perché hanno inventato questa macina? Perciò, secondo me, è questa pazzia tecnica industriale che uccide tutto, tutto ciò che era naturale, bello e normale, insomma, fisiologico, diciamo, no? Che quella mucca sia un ruminante.
0: Certo.
2: E l'hai visto anche tu quella macchina, giusto?
0: Sì, sì, ma vedi il problema.
2: Ma che ne pensi di quella macchina?
0: No, penso che non è lì il problema, che la macchina rientra in un contesto assolutamente.
2: Sì, arrivano a questo punto.
0: Sì, ma guarda che questo non è la ciliegina sulla fragola, sul dolce, voglio dire, è qualcosina di. È un particolare assolutamente banale, perché se almeno dessero il fieno, seppure triturato, per vari motivi, vabbè, potrei capirlo,
2: ma,
0: insomma. Il problema è che qui non si dà più.
2: Ma apposta per infilarci dentro altre schifezze.
0: Vabbè, no, ma insomma, è una questione di praticità, non è quello il motivo, insomma, una questione economica di praticità. Ma ti ripeto, d'accordissimo, anche quella è un'alterazione, naturalmente, ma io parlo di problemi molto più gravi, voglio dire, parliamo delle farine di carne che vengono normalmente date ancora. Non è che adesso è finito il problema.
2: Beh,
0: ancora,
2: certo, perché,
0: normalmente
2: però,
0: date. Parliamo dei mangimi, dei mangimi che vengono utilizzati normalmente, che hanno ancora, pensati, per legge, a norma di legge, il 5% della formulazione di ogni mangime dato agli animali è consentito per legge che contenga il 5% di una componente chiamata fattore di crescita non identificata, che è un segreto dell'azienda che lo produce. Quindi lì dentro ci può essere qualunque cosa ed è permessa,
2: certo,
0: a livello
2: di.
0: Cioè,
2: certo,
0: ti rendi. Queste sono le cose pazzesche.
2: Sì, ma è
0: che
2: tutto
0: fanno
2: l'insieme, no?
0: Certo.
2: È tutto l'insieme, perché poi tra l'altro qua, quando non chiudono, perché non dicono il nome di chi c'è dietro le fabbriche di questi mangimi?
0: Vabbè, i nomi si sanno, però voglio dire, basta parlare di veronesi
2: piuttosto
0: che
2: in televisione, altro, sì. Raramente fanno pubblicità negativa a questa gente.
1: Ah, poi sono le stesse aziende che vanno a fare pubblicità in televisione, no?
2: Certo. Quindi, no. E perciò c'è questo. Poi in secondo luogo nessuno dice di chiudere, uccidono tutte le mucche, però non chiudono queste fabbriche di mangimi. Questo non lo capisco, non l'ho sentito dire perlomeno. E poi perché poi quello dell'asta, quello l'ho sentito dire quando io camminavo appena e dicevano, sai, quella stalla lì c'è l'afta. Allora mettevano una sostanza per terra che si chiamava, se non ricordo male, creolina. Mettevano, me la ricordo bene.
1: È un disinfettante.
2: Mettevano la creolina per terra e l'afta non andava per il paese, solo quella stalla ne restava colpita. E perciò dico io, ma perché adesso vanno tutte queste cose quando loro, i contadini di una volta, era tutto più semplice, mi pare, no?
0: Certo, assolutamente.
2: Vabbè,
0: assolutamente.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Una curiosità, Paolo, esiste ancora Vio Apa?
0: No, non la conosco.
1: Non la conosci?
0: No.
1: No, mettiamo come quesito, non chiamate l'838 perché sei un disastro.
0: No,
1: funziona.
0: Prova.
1: No. Senti, ti fa sentire?
0: Ti prova.
1: Senti.
0: Sì.
1: No, questo rumore qua sotto. Senti il rumore continuo, sei impossibile proprio. Pronti?
4: Ciao Franco, ciao Paolo.
0: Ciao.
4: Ciao Davide.
0: Ciao Davide.
4: Ciao. Ascolta una cosa, voi chiedete una roba a Paolo, no?
1: Davide, cosa sei a Vio Apa?
4: Come?
1: Cosa sei a Vio Apa?
4: È a Vio Apa?
1: Sorco. Neanche Tino cos'è?
4: No.
1: Grave, andiamo avanti. È qui che non mi serve la cultura nostra, Vadri.
4: Mi invece mi piacerebbe, perché ho fatto con un mio amico una volta una ricerca proprio anche sulle parole antiche del 9.
1: Hai fatto una ricerca sulle parole e non ti sai cos'è Vio Apa?
4: Vio Apa non lo so.
1: Ti garantisco che se tu i scoglierini tutte le mattine ti sei ben amati.
4: Che
0: ne lo dice dopo, dai, ce lo dice dopo. Dai.
4: Ascolta, se Paolo, vuoi chiedere una roba? Sai chi ha fatto che l'attentato a Monsanto, no? Che appunto siamo, che se dicono che ribadio più qualche volta, che sei una dei disgrazi che abbiamo avuto in questi ultimi anni, no? Per quanto riguarda il discorso dell'OGM. Mi sono fatto una domanda. Tutti questi anni il Ministero della Sanità italiana e la compagnia bella, cosa è che mi ha permesso, o cosa che ha permesso a queste multinazionali di dare da mangiare a noi altri? Cioè, mi capisco che adesso dobbiamo essere attenti per certi prodotti, no? Cosa è che io mangiare?
0: Fino adesso?
4: Sì. Pronto?
0: Sì, sì, sì, vai.
4: Ecco, dico, quanta porcheria che avevo mai atti adesso.
1: Ma... E qua è qui che respiriamo, e qua che beviamo.
4: No, dico, mi capisco che il nostro corpo con gli anticorpi, eccetera, in qualche maniera, per chi ha ancora, insomma... Ma
1: ah, qui... per chi ha ancora, sì, sì, sì. Bravo.
4: Perché mi viene in mente i puttani appena chi nasce che impinisce del puttanale dei vaccini, eccetera, no, ecco. Mentre mi ricordo, mio zio, anche a me una volta mi sono rotto il piede e mi sono curato col fango, per dire, ecco, qua a Melma.
1: Baltà?
4: Ecco,
1: no,
4: ma... bravo, proprio col Baltà. Ecco. Ma così informazioni, se puoi darmi qualche delucidazione. Cioè, capisco me e altri, insomma, che purtroppo mi piace sia carne, pesce, ma tutto diciamo, ecco. Cosa sei chi mi dà secondo te, o se il nostro organismo può avere anche, perché adesso vediamo malattie che ne fuori tutti i colori, no? L'AIDS, eccetera, che è tutta una roba abbastanza, lo voglio iniziare un discorso, ecco. Siete puoi darmi così dei piccole delucidazioni, mico anche una risposta, ma vediamo se siamo in sintonia col pensiero. Ciao ragazzi.
1: Grazie, ciao Massimo.
0: Guarda, per mia abitudine, mi ho occupato tanto tempo e adesso non... Io parlare del passato non lo faccio, nel senso che ormai quello che è stato è stato. Il problema grosso è, Davide mi pare che si chiama, è adesso, da adesso in poi, Davide. Cioè, se ci è andato da mangiare, scusa la parola, cacca fino adesso, guarda, io ti potrei anche dire che è stata una roba ancora un ballar di carnevale. Perché? Perché l'alimento finora, anche il peggiore, aveva essenzialmente intossicazioni di tipo chimico, quindi sia carne animale che vegetale, che non è una cazzata, intendiamoci bene, è un problema che dava immunodepressione, che dà cancro, che dà altre cose, ma e poi non vorrei che poi però generalizzare eccessivamente sta roba, Allora io dicevo, comunque il passato è il passato, c'è stato quello che è stato, il problema è che adesso c'è un salto di qualità davanti che purtroppo per mancanza di informazione nessuno ha ancora compreso nella profondità e nella gravità della cosa. Il fatto di alimentarsi sempre più ormai, sempre più frequentemente, con un alimento modificato geneticamente, avrà, secondo la mia modesta opinione, delle conseguenze sulla salute, sul nostro sistema immunitario, sulle generazioni future, molto, ma molto più pericoloso in quanto irreversibile, in quanto non modificabile, rispetto a tutto quello che finora ci è stato dato da mangiare. Non so se mi sono spiegato. Per cui io non mi faccio più, Davide, un problema di cosa abbiamo mangiato finora. Mi faccio un problema di cosa mangiamo adesso, adesso in poi, vabbè, insomma, sempre, adesso. Sempre. Quindi, sì, vabbè, l'ho capito il discorso tuo, ma voglio dire, è questo il punto, la domanda è agire adesso. Perché, ripeto, il passato è passato, Davide.
1: Basta. Solo questo è il problema. Comunque va ancora la mia domanda, se qualcuno per caso ha la memoria di cose che si è violata, e com'è che veniva usata, e che tipo di funzione che sembra avuto. Perché se sta sempre come si può dire, un elemento determinante dentro le aziende e fattorie, dove che l'unico motore che era la vacca o il cavallo, insomma. Bene, andiamo avanti, pronto? Pronto?
5: Angelo,
1: ciao.
5: Non vorrei sbagliarmi, ma una volta aiutato e gli ha dato il forsei come purga.
6: Nessun senso.
1: Sì, mi pare che insomma.
0: Il game broccato,
6: sì, mi pare che cosa. Anche i cavalli mi pare a me.
5: So che l'era un purgante o sbaglio.
6: Sì, molto potente anche, sì, sì, no, sì.
5: Io so che io cominciai a usarlo dopo il fascismo con le finì l'olio brusato, io cominciai a dare quello.
6: Quanti anni hai tu di?
5: 44, Franco.
6: E si sono, guardate se sta roba. Guarda che è proprio vero, eh.
5: No,
6: mi io attaccavo anche la casente dopo, anche, cioè era un modo di dire, capito?
5: Sì, no, dove... per quel ti dico, cioè, il Vio Appa mi ricordo
6: pure. Vio Appa, sì. No. Comunque era i cavalli più di tutto.
5: Mi sono sentito il porsai.
6: Sì, comunque era una roba...
5: Una roba grossa, dai.
6: Sì, sì. Vabbè, grazie. No. Ciao Angelo.
1: Vedo che qualcuno sa ancora. È una roba terrificante, pronto?
7: Sì, Franco, buondiso Marco.
1: Ti conoscevi tu?
7: Pronto?
1: Ho conoscevito Marco?
7: Ah scusa, pensavo te parlassi col tuo.
1: No, Vio Appa, conoscevito?
7: No.
1: Neanche a te, mamma
7: no.
1: Mia.
7: Volevo dirvi una roba, stamattina sono stato in un supermercato a Rossano Veneto mi hanno regalato due pacchi di biscotti biologici,
1: chiaro,
7: agricoltura biologica.
1: Chiaro, c'è qui a Monsanto.
7: Aspetta, no, sì, mica regalare, perché mi diceva il proprietario del supermercato che loro non riescono a vendere questi prodotti e gli era scadui. E ora mi ha detto, se voglio, gli sei scadui da 3-4 giorni, eh. Ah, dito, mi dà, li porto via tranquillamente, mi ha regalato due pacchi di biscotti. Voglio dire, ho detto, come mai non va sta roba? E per noi, ha detto, qua, per la mentalità di gente è ancora troppo presto. Mi però, ha detto, mi servo del biologico. Ecco, che tocchi con me anche questa realtà qua, insomma, perché mi sento che ho cominciato a tornare qualcosa di biologico. Per dire, oggi ho preso, sempre sotto il supermercato, dei mele che avevo fretta e ero senza mele a casa. Mi vi giuro, la gomma, che ne ho mangiata mezza, l'altra mezza non so sta buon mangiarla, l'ago qua sullo stomaco, che c'è una differenza enorme, mica ne prendo sempre 3-4 perché costa anche le mele biologiche, però c'è una differenza.
1: Allora enorme. Marco, sta attento.
7: Basta, dico solo
1: una cosa, sì. Una cosa attuale, perché mi sono d'accordo sempre a parlare sempre da adesso, ora che se qui mi piace più. In questo momento, proprio in questo momento preciso, ancora che se i meli che sei in fiore.
7: Sì.
1: Che sei ancora qualche fiore, pochissimi di ciliegio, che sei i meli che sei in fiore, che sei cotogne, sembra fa parte sembra dei miele, il bianco spino si in fiore sto periodo qua.
7: Tutta roba stagionale.
1: Sì. Momento. Bene. Vi garantisco che uno dei profumi più belli, più buoni che c'è in assoluto è il profumo del fiore del melo.
7: Sì,
1: se qualcuno se lo ricorda ancora. Se per caso vedi in giro un den, metti il naso sopra il fiore del melo, sai che c'è un profumo meglio. Per me è il più bel profumo che c'è, almeno di certi meli, perché dopo c'è altri che gatti odori diversi, perché va anche da mele e mele. Ecco, quando parliamo di biologico, purtroppo mica una certa esperienza, perché parlo di casa mia, ti te cavi il pomo da pianta e ha un gusto. Te lo mangi dopo 15 giorni, così non che somiglia più niente a
7: l'erba. Certo. Probabilmente.
1: Parlo di biologico, E quindi non è neanche possibile pensare di avere delle mele biologiche.
7: Credo.
1: Che una albera a casa,
7: certo.
1: Che
7: è bio. Ma guarda che io non parlo del biologico intendendo che ho l'ase tutto perfetto. Ah sì, impossibile.
1: Sì, no,
7: ho sempre detto che con piove, la pioggia acida va su e assorbe, diciamo, le piante biologiche e la assorbe anche le piante, certo. Diciamo, col trattamento e con cime industriali.
1: Comunque qui fatto non fanno niente, non pompando, non fanno niente, tu si sì, fuori i pomi che vadi neanche idea che roba che sei, Questa roba che non è somiglia neanche. Ma anche minimamente a stadri.
7: Sì, che c'è una certa differenza. Ecco, tutto, una roba, mia moglie per dire faceva il menestrone, prima cotoveva la roba normale, eccetera, ma se n'amino tutto perché i tosi guai che non avesse sentito la carota, che non avesse sentito la zucchina. Adesso la fa il menestrone a pezzettini perché è bello proprio sentire in bocca, diciamo, sta verdura che ha un po' di gusto,
8: certo,
7: ecco.
8: Certo.
1: Però mi sento da chiamare qui a Bona, sul serio, tratti.
7: Sì. Siccome diceva il tuo ospite là, che almeno qualche cosa, che sia un col biologico, così una voglia di cambiare un po' strada.
8: Guarda, comunque una cosa fondamentale è che quando vengono mantenute le proprietà organolettiche, che è esattamente quello che ti dice cioè sapore, odore, tu hai già sicuramente un buon alimento di qualità di partenza. Questo se poco, ma sicuro. Questo potrebbe anche essere contaminato un po', sicuramente, ma certamente se ha un buon odore e sapore, vai tranquillo.
7: Dopo, vero, se da Drio a sto piccolo business che sei la Novartis, se vuoi mettere sgrinfie e mettere a manca qua per chi ha paura di perdere anche queste poche entrate, diciamo che scappa, e ora stiamo freschi, ecco, venirà un momento che dopo gli potrà aggiustare e tirare qualcosa dal punto di vista economico a gente che vuole fare un'agricoltura diversa e costringerli a fare gli errori che diceva lui, che il papà, insomma, praticamente che rideva al nonno, a suo papà, insomma, al suo nonno, perché guarda, mi adesso fa 40 quintali del formento, note che ne facevi 10. Probabilmente passerà tutto per questa legge di mercato, spero che non sia così, ecco, perché mi ho letto una frase una volta, tempo fa, e uno che ha detto così: una volta sapevano tutto, oggi abbiamo dimenticato tutto. E non credo che si possa vivere così, diciamo, questo sistema qua, senza pagare prezzi grossi. E forse la gente si ammala, la gente sta male. Mi veniva da ridere ieri che sentivo per televisione Il dato, questa interpretazione delle giornate, che se io venire avanti adesso, del freddo, del pioggia, eccetera, il dito che bene o male, se anche avremo grossi disagi perché il tempo ne fa i capricci, però il dito almeno tireranno un po' il fiato quelli che adesso temono tantissimo col ritorno della primavera e le impollinazioni, cosa sei, le
1: siccome c'è allergia, fosse colpa dei pollini, giusto?
7: Sì, sì. ecco qui, almeno gli ho detto qui che adesso che ha paura di questi pollini, eccetera, questi saranno contenti. Bene. Quindi ecco, voglio dire, perché il tempo, facendo un po' di freddo, eccetera, che ha posticipato, diciamo, stessi. Ecco, siamo ridotti così, ma che la gente che sia allergica a queste cose, mi credo che adesso gli passa dei momenti terribili, perché io quest'anno addirittura gli prevede che le allergie saranno ancora più, diciamo, più un po' pericolose, più fastidiose da sopportare degli altri anni, quindi inquinamento più resto. Spero che la gente si sveglia, dice che battendo la testa su quel muro, insomma, a gnocca te viene fuori e ora... Ciao, saluto.
1: Ciao Marco. Credo che cosa dire, se ora...
8: No, fa pure un'altra telefonata.
1: Sì. No, poi vi ho fatto sentire un piccolo branetto. Pronto?
9: Sì, pronto, Franco?
1: Sì, sì.
9: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
9: Mi vorrei chiedere a Paolo...
1: mica stanita.
8: Sì.
9: Mi vorrei chiedere a Paolo, mamma mia.
1: Sbassa. Sì, ti.
9: Un attimo.
1: Bisogna che... Spacchia.
9: Aspetta, io non so io dove metterla per sentire.
1: A posto, va tranquilla.
9: Ecco.
1: Buona.
9: Che mi è stato detto che, diciamo, anche i frutti biologici, mi è il 100% biologici, però se uno ha un trattamento magari di 10 volte, quella biologico ve ne ha 3 volte. È vero questo?
8: No, non è vero. Allora, quello, il trattamento biologico, certificato biologico, prevede l'assoluta non utilizzazione di prodotti di natura chimica. Quindi gli antiparassitari, qualunque trattamento che venga fatto contro i parassiti è assolutamente con prodotti naturali, se no non può essere biologico. Che dopo uno possa truffare, questo chiaramente, in Italia è vietato rubare, ma notoriamente non... Come?
9: Mi era stato detto da un suo collega, probabilmente posso aver capito male anche.
8: Sì, no, lei può darsi che abbia capito bene, ma è una... è una bugia diffusa, signora.
9: Probabilmente penso ora che ho capito male.
8: No, comunque, può darsi che abbia capito bene. Siccome l'ho già sentita altre volte, sta cosa non è la prima volta che la sento. Sì. Quindi
9: la persona che me l'ha detto, penso che sia abbastanza...
8: Vabbè.
9: Ecco, e quello dei pollini che ha detto Marco, ci hanno detto che casomai si vada o in alta montagna o al mare.
8: Sì, mi pare giusto, insomma.
9: Ecco, buona trasmissione.
1: Grazie. Ciao. Seguendo... C'è un'altra?
8: Sì.
1: E voi noi al posto montagna o mare, se vuoi che sei l'Arzare e anche a Brenta, che mi può sostituire sia a montagna che al mare. Siccome da Puteo mi ricordo che ne abbiamo Peucetto, adesso non so se qualcuno si ricorderà ancora Peucetto, ma credo che sia roba passata come a Viva. Poi pronto?
10: Mi da Venezia.
1: Giovanni, ciao bello!
8: Ciao bello!
1: Arche va a fare le serate, certo?
10: Cosa?
1: Game ad organizzare delle serate.
10: Ah, bene.
1: Adesso col bar, fumo tutte che robe.
10: Bene.
8: Ciao Giovanni.
10: Ciao. Senti, volevo appunto avvalorare il discorso di Paolo per quanto riguarda l'agricoltura, cioè di fare ciascuno il proprio orticello.
8: Certo.
10: Ma questo appunto, diciamo, questo modo di procedere, allargarlo a tutto, nel senso di fare quello che è possibile fare partendo da noi, senza aspettare che siano altri a dircelo o i politici a fare per noi. Quindi partire dalle piccole cose, eliminare la televisione, eliminare, che so io, dei cibi, eliminare delle piccole spese superflue, cominciando dalla famiglia,
8: certo.
10: Non andare nelle cose enormi. E se ci sono 100.000 persone che cominciano a fare cose del genere, cominciano ad incidere anche economicamente e socialmente, perché lo capiscono quelle persone soltanto quando gli tocchi sui soldi.
8: Chiaro.
10: Basta.
8: Chiaro.
10: È solo questo.
8: Certo, Giovanni. Concordo pienamente.
1: Pare che faremo dei serate su robe qua, ricordate.
8: Sì, sì, ma
10: Franco,
8: io sono in contatto con Giovanni, quindi ci sentiremo sicuramente.
10: Ci sarò.
1: Babbo.
8: Giovanni, ti chiamerò,
10: Sì.
8: Ciao.
1: Ricordo che il giorno 16 era fatta serata del transgenico, sì. Tosati,
8: sì.
1: Pronti a rispettate.
8: Volevo solo sottolineare, sono perfettamente d'accordo con questo intervento importante. Va a sottolineare quello che dicevamo in modo generico,
1: Però ma è vero che non hai capito
8: quello che si diceva prima, cioè il passo dopo passo. Quando io dico sempre, continuo a dire, non ha senso la rivoluzione, come dicevi anche tu, vado contro la multinazionale, non ha nessun senso. Tu vai contro, vai veramente contro qualcosa, modificando in te stesso modeste, apparentemente modeste e piccole abitudini di vita e stili di vita. Assolutamente. È attraverso la come si può dire, graduale cambiamento di quelle che sono. Ecco, per esempio, lui ha buttato lì una roba che, scusate, non è. Chiudere il cassetto, ovvero il televisore. Guardate che, pensiamoci un attimo, tu l'hai fatto, io anch'io ormai non. Non va bene, d'accordo, ma noi stiamo parlando di due persone che hanno fatto come scelta. Ma pensaci un attimo, normalmente, e ti parlo dalla persona che ha la quinta elementare come livello di studio al plurilaureato, guarda che ha finita la giornata di lavoro. L'accendere la televisione è la pratica più comune a tutti i livelli sociali, magari lamentandosi di quanto idiota sia la trasmissione, perché ormai sono a livelli talmente demenziali che tutti se ne rendono conto, ma diventa assolutamente un sistema di staccare la spina cerebrale per non pensare più a niente, ridotti ovviamente, annientati nelle energie come si è al giorno d'oggi. Provare a dire, non so, 15 giorni senza TV, faccio un esempio, 10 giorni senza TV, farlo in famiglia, modifica, e l'ha fatto mio cognato, guarda, te lo dico perché ne parlavamo l'altra sera, simpaticissima. Cioè, mio cognato, fratello di mia madre, ha detto, ascolta, arriva a casa la sera, magari i bambini sanno che ormai prima che arrivi a casa fanno il pieno di TV naturalmente, va bene, dai. Quando arriva a casa si spegne la TV, ci si mette a tavola a mangiare, e gli ho detto, le prime sere proteste, ecco guarda, mi hai fatto perdere la partita, mi hai fatto. Adesso si parla, cioè il papà parla al figlio, il figlio con la sorella, con la mamma, le robe che non venivano in nessun modo fuori prima, perché prima si doveva stare zitti per ascoltare la TV. Cioè sembra una cretinata, Franco, ma sono cambiamenti, e quindi d'accordo con Giovanni, sono cambiamenti polari, ma che questi può sperimentarlo chiunque, non è una roba possibile dire provo, perché problemi in famiglia, scusami, più o meno, credo che ce l'abbia la stragrande maggioranza della gente, di incomprensione, di difficoltà, di mancanza del tempo,
1: di bisogno di dialogo.
8: Scherzi. Ragazzi, spegniamo il cassetto 10 giorni.
1: Ma si mangia, punto. Cioè, non c'è tanta roba. Dopo, va bene, per carità, ma finché si mangia, finché si sentai a tavola, televisione spenta. È una regola determinata.
8: Vuol dire, i piccoli passi, no? È il discorso dei piccoli passi. Da lì il resto, naturalmente. No. È un esempio per poi dire le altre cose, certo.
1: Beh,
8: devo andare, Franco.
1: Così. Attento, domani noi abbiamo domani pomeriggio, perché creiamo anche alternative a televisione. E questo pomeriggio che si è festa con Goran Kuzminac. L'hai sentito nominare?
8: L'avevo già sentito, sì.
1: Stasera l'aria è fresca, guarda.
8: Sì.
1: Bene, una delle robe che facemo è un dibattito con i giovani, su musica.
8: Dove questo?
1: In bar, più
8: o meno. Sempre al
1: bar, non dire la
8: sera. Ho capito,
1: non c'è problemi. E naturalmente parlerà adesso musica, ogni tanto sarà un brano, siamo qui strumentisti, quindi si parlerà e dei problemi della musica e della musica come arte.
8: Quando questo?
1: Quando? Domani pomeriggio.
8: Domani pomeriggio.
1: Quindi tutti i giovani domani.
8: Cerco di esserci.
1: Voglio farti sentire una roba, no, ma questo vale la pena, perché sei uno
8: lo conosco di vista.
1: Ecco, mi io conosco molto bene a livello di musicista, eccetera, se primi cinque in Italia, capito?
8: Certo.
1: Cioè,
8: certo.
1: Questo sta uno sega, perché?
8: Perché
1: qui, sarà menata. L'altra settimana, la settimana scorsa, martedì la scorsa settimana, senta là, e là il flauto. Versi solo un attimo e regge e senti cosa che ha fatto.
8: Ok.
1: Senti.
8: Vi saluto intanto.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
12: Sempre Mara per Sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
13: Inizio ore 20.
12: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per Sempre.
13: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
13: Ettore.
2: Per mini info
14: 3
12: 2 9
14: 0 0
12: 3
14: 8
12: 9
1: 8 8.

0: Bene, io spero che questa sia una musica che vi può piacere. Come avrete sentito, martedì è stata suonata qui così in diretta la chitarra in prestito grazie a Vallari, questo qui di strumenti musicali Strada. Facciamogli pubblicità perché è bravo, merita, e se qualcuno ne ha bisogno è qui in Strada da noi. E l'altro con flauto in prestito anche lui. Hanno fatto sta robetta, gente, improvvisata qui in diretta la scorsa settimana. Credo che questa robetta qui faremo una sigletta, faremo qualcosa, se qualcuno magari poi lavora potremo fare le copie. Pronto? Sono qui, pronto.
1: Sono Trevisan.
0: Un Trevisan, ciao.
1: Ascolta Franco.
0: Ehi.
1: Do robe go a dirti, sta attento. Siccome mi ascolto qua, ti dato presente Treviso.
0: Sì,
1: ti dici Padova sia il centro.
0: No, mi sono stare in provincia di Treviso, quindi non ho problemi.
1: Ascolta, ma qualche conferenza, qualche discorso, anche a quello che te parlavi prima, perché non fermo verso Treviso?
0: Sì, sì, mi basta che mi dai una mangia, nessun problema, ascolta, soprattutto il transgenico, tu sì, non c'è
1: appunto,
0: problema.
1: Appunto, perché sono un ortolano per hobby.
0: Bene,
1: per hobby.
0: Vuol dire che hai capito che cosa che ti ha.
1: Quindi, se... Franco, mi vuoi imparare da mo'
0: sapete cosa che rabbio, appati.
1: Attento, ho sentito anche prima questo discorso, ma mi biot mi parli in Trevisan. Avio e appa, cosa tu che sappia mi avio e appa, ostia.
0: Quanti anni hai tu?
1: 55.
0: E non te sai cosa che sei, avio e appa, cori, vergogna, te ma sei domato. Te che sa bello che ammassati, gio.
1: Avio e appa, cosa sia, qui che si fischia.
0: È purga che fai i cavalli, no.
1: Sago.
0: Mai sentia?
1: No. Attento una roba, te dico una roba seria. Da Treviso Nord verso Maserata, dove che sono io ancora mi adesso,
0: sì.
1: A Toradio non si sente più.
0: Tu signatri che abbiamo dei limiti che se i ben pensanti.
1: Te lo dico perché stamattina io ero a Mestre.
0: Io so, mi hanno fatto dico, cosa ho detto io?
1: Mestre sì. Ma sarebbe piacevole, perché pare che mi goi morosi de me fie, de metose.
0: Noi tui,
1: de,
0: no? No, noi tui.
1: No, mi goi morosi dei femmine, mi
0: ho capito. Sì.
1: Femmine.
0: Amico amoroso, mia moglie era in brava persona.
1: No, sta attento, mi go me femmina e mi go quattro femmine in casa, mia mamma de 80 anni.
0: E basta.
1: Due figlie e mia moglie e mi vivo felice in mezzo alle.
0: Bellissimo, ghetto canarini, gatti.
1: Mi casa con cani, lupi, go de tutto.
0: No, capite, morto, sì, è ora di
1: verde,
0: sì.
1: Go de tutto, a manca posto. Niente.
0: Combina
1: e
0: tutto.
1: E anche un fiammone in testa. Attento Franco. Attento vecchio, adesso te dico qui a Bea. Mi sono un ex musicista.
0: Anche a te?
1: Eh sì, ma mi suona tanti anni a chitarra Fender Stratocaster.
0: E ne avevo o Jazz Master.
1: E dopo finché
0: e amplificatore? Fender.
1: Amplificatore che avevo
0: Marshall.
1: Prima che avevo, che ne ho cambiato 3-4, comunque per la Fender Stratocaster.
0: Fender.
1: L'amplificatore migliore si chiama Box AC30.
0: Non lo sapevo, questo perché mi sono fuori dal giro qualche anno.
1: AC30, dopo che avevo Super Reverber. Che è amplificatore Fender, però
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Un amplificatore, come si dice, non dà profondità del Vox.
0: Sì.
1: Sa tu chi che aveva l'amplificatore Vox AC30?
0: Non mi ricordo.
1: I Shadows.
0: Ah, beh, sì, ce l'ho fatta con
1: Shadows. Attento, vecchio mio.
0: La nostra generazione se sta una religione qui,
1: Nessuno sa della gente di Tosatti, eccetera, eccetera, che tutti, anche quello il chitarrista bravo che è dei Pooh, in imparata un certo Hank Marvin. Che sarebbe la chitarrista dei Shadows?
0: Se di una regione, ma neanche la nostra generazione, dai, è una regione.
1: È una regione ancora adesso, perché
0: adesso
1: suona, fa musica, eccetera, eccetera. E ora mi voglio chiedere questo, no? Perché non fai qualche trasmissione? Perché non fai qualcosa? Parlare di sti Shadows, di sta roba, di
0: sti Claudio che ha fatto ancora c'è sui Shadows, ha fatto addirittura un club, addirittura. Ma
1: Claudio
0: scherzo.
1: Chi?
0: Claudio Nesso, il presidente della cooperativa, no? È la mania di Shadow, ciao. E che tutti i dischi, che tutto, che tutto.
1: Zeo quello che fa i spot con la musica di sottofondo?
0: Sì, sì, è il Marti e Sera, sì. È il Marti e Sera che ha fatto un casino di trasmissione sui Shadow, c'è scherzo.
1: Al Marti, ma le fa
0: due miti, Shadow, Elvis ed Elvis. Questi sono i miti.
2: scherzi, poi il mondo.
1: Cioè, parole povere, sarebbe anche una grande cultura,
2: Ma c'è la nostra cultura musicale, deriva tutta che roba, ma non puoi mica scappare, siamo d'accordo, che roba è?
1: Cioè, mi avrei piacere, come simpatizzante di musica, senti che ne parlare un po' di più, perché guarda che tutti i chitarristi dei complessi che...
2: dell'epoca,
1: ma anche qui da adesso, perché dopo che ha imparato, che altro,
2: sì.
1: Perché guarda che mi, come ti dicevo, ho suonato parecchi anni, ma se ti quello che ho imparato vedendo gli altri che suona,
2: so,
1: che
2: sì.
1: Quello che ho studiato è...
2: E ai compagni mi si dai, perché, tutti.
1: Perché nella musica, ma anche nel lavoro, serve l'occhio.
2: Sì, l'occhio che portare a casa sempre.
1: L'occhio, sì. E la testa.
2: Ma è una caratteristica forse anche nostra come veneti, seta. De rubare con l'occhio, di imparare sempre.
1: Ma sì, strago, sì.
2: Aghemo.
1: Mio nonno mi insegnava queste robe, mio papà anche, e mi insegnava i miei fiori. E insomma, è una roba che non costa niente, invece delle volte, insomma, avevamo tutti i problemi quei chiese, però se dobbiamo dare un insegnamento ai nostri fiori, è quello di imparare a testa e a veroccio.
2: Sì, ma è uno degli strumenti più importanti in assoluto per me personalmente, se è a musica. Per me se sta a musica, sta a base di tutto quanto gli insegnamenti.
1: Ma tiga, tu suonata?
2: Ma per me fin 20 anni posso andare a mitare, poi due muoghe, no? Proprio cambia sport, capito?
1: Ma ti ora te che suona poco?
2: Sì, amico, sono partito dai 14 anni circa fino ai 20, ecco, questa è l'età.
1: No, Franco, diciamo le robe chiare, perché sei un uomo chiaro.
2: Dimmi, sì.
1: Te che suona da 14 a 20 anni.
2: Sì.
1: Ma ieri da 20 in poi che siete ieri bravo?
2: Io so, ma non sai che ero bravo, che ho cambiato sport, te ho detto.
1: Vai mona, vai.
2: Difatti che ho fatto quello.
1: Insomma, sta attento, mi sono venuto a comprarmi le chitarre là in via del Santo a Padova.
2: A cosa? Da sì?
1: Da Zin.
2: Non
1: mi venivo a comprarmi chitarre eccetera, tanto è vero che dopo ha conosciuto quel complesso là che allora andava di moda, i cosa che hai nome a Padova,
2: i delfini
1: mi possono anche qui i delfini,
2: so tutte ste robe, dai.
1: Tu capivo, vecchio mio. Comunque sta attento, avrei piacere, ecco, adesso insomma, questi servizi, perché è una cultura fondamentale.
2: Ascoltami qua, senza stare tanto menala, ti ghetto caro, facciamo che cosa?
1: Sì.
2: Allora,
1: ghiamo
2: tutto...
1: Ma anche qualche amico più bravo?
2: Ascoltami qua, ghiamo tutto sto bar, che è una saita pigua, è una roba grande. Se puoi dire il giorno, non so, 10, se catemo, tutti qui che ha mania di scelo, che è sta roba qua, se secata che è sera, si discute, se fa una sonadina, se vede cosa che si può mettere su.
1: Sì, dai.
2: Ghestetto?
1: Sì, che sto.
2: Allora, mi adesso, si di macchina di?
1: Sono in macchina.
2: Sta fermo ora, sta fermo. Stai buono un attimo, sente che qua adesso lo metterò a posto tutto. Senti, intanto metto su sta roba e ora, senti che... Stai fermo un attimo.
1: Senti, bravo, aspetta. Bravo che chitarrista là.
2: Aspettati.
1: Bravo che
2: chitarrista. Aspetta. Ti piace ancora?
1: Sì.
2: Sei a posto?
1: Bravo, suona con i mamma, sei bravo.
2: Aspetta un attimo.

0: come questa, scusami. Allora, attento, se organizza una serata, può essere anche un sabato, una domenica. Quasi il secondo di giorno che si va meglio. Aspetta, che sito?
1: Beh, di domenica.
0: Di domenica pomeriggio.
1: Di domenica pomeriggio?
0: Bene, allora. Visto che sono stata domenica questa, aspetta, domenica questa che. Dunque, aspetta a cavare il calendario.
1: No, mercoledì. No, perché c'è il ponte.
0: Bon, via, cava il ponte, fermo che altro ponte, domenica. Domenica 6. No, aspetta che ho una cosa che mi cosi. È il primo maio.
1: No. No, che c'è il ponte il primo maggio.
0: E ora bisogna che non mi attredese.
1: C'è il ponte femmine, il camper.
0: Domenica 13, va bene? No, se no fermo un altro giorno. Fermo anche un altro giorno, non capio.
1: Domenica 13.
0: Domenica 13 pomeriggio.
1: Pomeriggio?
0: Boh.
1: Dove ci catemo?
0: Fermo, sa, direttamente. Sì. Sì, ma mi bisogna che me lo segni, domenica 13.
1: Sì.
0: Fermo, sa, direttamente al bar che c'è più un bindese. Quindi sei anche molto più vicino.
1: Piombino
0: Dese? Piombino Dese in centro, ti derivi solo da Vedeago per dirti, no?
1: Sì.
0: Ti derivi solo da Vedeago, ti derivi al semaforo. Sì, al semaforo del Piombino, te vedi dritto, te verso Padova.
1: Sì.
0: 300 metri che sono rettilineo, che sono una piazza, sì. E alla piazza c'è il bar Grande Albert, si chiama.
1: Grande Albero?
0: Sì, Albert, sarebbe Einstein.
1: Grande Albert.
0: Albert. Ah, ho capito. E ora, se catemo altra gente che sono altri musicisti, e che meno sono più comunque, ma mavardo mi piace.
1: Anche amico, perso fiamma, però.
0: Però porta via chitarra.
1: Però goriccia.
0: Te goriccia, beh, è chiaro che è una goriccia.
1: No, riccion.
0: No, riccioni te capisci chi sia riccioni.
1: No, riccion, con orecchio.
0: Sì, ma te ho capito che massa. Allora, domenica 13 femo sta robetta, una rientre, soprattutto scedo e vicinanze.
1: Ascolta, vecchio. Provi a parlare anche con qualcun altro?
0: Sì, c'ho il PDD da paradio, fate conto di sentire. Sì,
1: ti avevo dato anche il numero di telefono.
0: Mi ha detto, come sei, aspetta, come ti chiami tu?
1: Franco
0: Gatti, basta, abbiamo capito tutto. Sì.
1: Sono Franco Pietro Bon.
0: Franco Piero Bon. Bon, te che se cattivo, fermo una bella robetta perché. Secondo me dopo se potrei organizzare, fermo un'ipotesi, non so, una serata al mese che te sai che te cati, te fai sta robe.
1: E avrei anche qualche amico musicista?
0: Te lo dici, passa parola. Sì, passa parola a tutti, dai. Va bene?
1: Franco, ciao.
0: Niente, grazie a te. Ciao, Franco, ciao. Vedi, io sento, pare impossibile, ma da roba nasce roba, pian pianeo, e si mette su ste robe. Allora, ricordo che il giorno 13 maggio, domenica pomeriggio, dalle 3 alle 4 in poi, si canta in bar e si fa sta robetta così con musica e possibilmente Shadow e dintorni. Vedrai che mica Claudio, perché questa roba qua che tira tanto,
2: E quando scende il primo sole.
0: Dunque, questo sembra Goran. Ricordo poi domani invece abbiamo Goran proprio che viene lì con i suoi musicisti e facciamo questa. No, si fa un pomeriggio, si parla di musica, si discute dei problemi dei musicisti, veniva altri musicisti ancora, si porta sto tipo di idee, di iniziative, vediamo come si può fare sta roba. È roba che si può mettere su, che si può fare insieme. E basta, dopo se si fa qualche suonadina così in compagnia, se fa una bella cantata, meglio ancora. Queste robe che vogliamo fare, no? Come pare robette che non va niente mai. Pronti?
3: Ci siamo sentito l'altro giorno.
0: Sì.
3: Scusa, siccome che sento che ti sentivo parlare delle robe vecchie, non mi ricordo più. In che anno è che c'è sta il concerto all'isola di White?
0: L'isola dunque di White.
3: Aspetta,
0: l'isola di White, mi pare sia sta nel 70.
3: Ah, nel
0: 70. Mi sembra, ma se non è 70 siamo la torno.
3: Sì.
0: Giorgio! Aspetta che ho un altro che sa tutto qua.
3: Che magari che
0: Nell'isola di White, la famosa

0: No, la filosofia.
1: La filosofia fa al mercoledì di solito.
0: Tengo insieme uno, no, non mi ricordo come si chiama. Che oddio, adesso è girato perché c'è stato un sacco di robe.
1: Sì, va bene, ma facciamo sempre comunque robe strane.
0: Ma non mi ricordo.
1: Giorgio Vigua.
0: Insieme con te, come si chiamava.
1: Va bene. Comunque non sempre.
0: Però dammi un nome così a.
1: Cioè, non so se sei Donato, no. Ferdinando, se che era. No, no, Franco Zanardo.
0: Ferdinando segue di vaccini, niente.
1: Franco Zanardo.
0: Zanardo,
1: sì. Ecco, si chiama Papardo.
0: Che sentivo che voleva fare qualcosa per.
1: Ah sì, sì, ciao, civico, ciao, quello sì lo ha fatto.
0: Ecco. Certo. Più che altro si interessa una roba del. Cioè,
1: ma là si metterà su un bel mestiere, eh.
0: Esatto, sentirsi un attimo.
1: Basta avere un pochettino di fiato di quanta roba che fai.
0: Sì, no, detto capito, più che altro sentirsi un attimo e vedere se magari sei idee che puoi combaciare.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Va bene, grazie, ciao. Anche domani, come sta roba qua, ora se ti piace. E sì, ma che sono?
2: Gassolo CD.
1: No, fa CD, cassette, fa domando.
2: Non tenere il tempo.
1: Ma fermo tutto, ma perché ti piace come che sono?
2: Madonna.
1: Che sì, sta qua fatta in diretta insieme.
2: Testi, no?
1: Ti piace? Ma conoscevi tu prima di?
2: Sì, sì.
1: Ti sai questo trasmetteva va?
2: Te l'avevo sentito da te.
1: E che 20 anni, 22, veniva qua a trasmettere, a fare i notturni. Pronto? Loris, ciao cara.
3: Ascolta, l'isola di White,
1: nel
3: 68.
1: 68?
3: Sono sicura perché sono nati i miei amici. E dovevo andare in camminata.
1: Ma ora mi sbaglio.
3: 68 si sta lì, raduno all'isola di White. E Woodstock si sta nel 69, dopo di che si finisce.
1: Ah, si sta dopo Woodstock?
3: Sì. Dopo di che doveva essere un raduno in Corsica, che non vi si sta. Sono sicura perché sono tutte le date. E il famoso Festival di San Marco che ti te nominà una volta, quello a Punta de Brenta, tornando sul discorso.
1: Ah, che forse non mi fai fare niente.
3: No,
1: sì.
3: Non c'entra niente. Era un camì.
1: Sì.
3: Sì.
1: Ma te conto, Madonna di Dio.
3: Lo ricordo benissimo. Mi ricordo anche di te.
1: C'è gli altri che avevamo al manco 200-300 fans da Canone che mi ha spaccato tutto, ieri mi cattivi.
3: Mi ricordo Franco, dico se mi ha guadito mi ho ricordato con individua. So perché che avevo il complesso, ma questo in avevo il complesso che sono anche io, perché mi ricordo.
1: Ma era bello perché era questa cultura, questa mentalità dei complessi, dei gruppi, e era una passione, una voglia, era una roba bellissima.
3: Vabbè, quello era il più grosso della zona, no? Però organizzare dappertutto.
1: Ma guarda, tia.
3: Una piccola gara.
1: Ma mi chiamava in giro andare a presentare dopo, perché mi chiamava in giro per andare a presentare i cosi qui, i concerti.
3: Andavamo via come cioppettami, me lo ricordo il complesso.
1: Sì, sì, no, ma eravamo. Era bello, era un momento in cui le robe. Così girava, era bellissimo che era bello.
3: C'era una corrente di energia
1: che era. Ghese ancora adesso, però di bravi tosatti che suona, che vuoi suonare,
3: i Ghese. Franco, quando che posso richiederti i dischi de Goran? Posso chiamarti in privato?
1: Sta attenta, no, ti dico una roba semplice, adesso che a portarmi mi porterà domani.
3: Okay.
1: Quindi dopo non ci saranno problemi in CD, in cassette, chiederemo tutto quando dopo.
3: Preferirei il CD perché.
1: Sì, non. Sì, per me è meglio come ci siamo. Comunque se ho bravo o no?
3: A me mi piaceva anche prima, nell'80.
1: Fate conto.
3: Secondo me era meglio di quel periodo, insomma.
1: Infatti io gassega partuto. Non gassega mai capito come sta questa storia che io gassega. Questo non doveva far strada.
3: Io ne gassega tanti, ma sì, i ragazzini in quel periodo.
1: Bravo, mi ricordo.
3: Gassega parecchi, dai.
1: Sì. Goran era bravo, veramente bravo.
3: Era bravo, c'è anche meglio, vorrei dire.
1: Sono curioso domani, cosa che vi fora, perché i tosati giovani non li puoi conoscerlo, se pochissimi io conosco.
3: Ma secondo me, se non c'è una rivalutazione di un tipo di musica di questo tipo, secondo me va molto, ecco. Comunque va bene, ora 68 Isola di White, 69 Woodstock.
1: Ecco, mi guarda, io ero convinto che fosse al contrario.
3: Woodstock che ha chiuso tutto, Franco, Woodstock l'ha chiuso,
1: cioè che ha copato Jimmy Hendrix un mese dopo e che ha fatto tutte le domande,
3: l'ha chiuso,
1: sì.
3: Dopo di che io se sta zero assoluto, capito, se l'ha chiuso una certa come potrei dirti, non so,
1: sì, ma era un'epoca in cui eravamo completamente fuori di testa, ti dico, una
3: filosofia di vita, un modo di vivere,
1: perché per dirti gli altri il tiro amato sta a partire da qua game a vedere il film Woodstock quando che era sono dei Parigi, vedalo, capito. Cioè, per dire cosa che pensavamo fare robe. Prima di vedere il film, siamo andati fin Parigi per vederlo perché non si vedeva da nessuna parte, no? Sono sicuro siamo andati nel 70.
3: Nel 70?
1: Sì. Nel 70 siamo andati a vederlo a Parigi perché quando era il film non si trovava da nessuna parte.
3: Era, esatto, certo.
1: Siamo andati a vederlo, quindi può darsi che proprio sia come dici, che sta fatto il 69.
3: i miei ottimi probabilmente da

0: parte, perché ho amici di Zendà, per cui mi racconta tutto e... Va bene Franco, ti saluto.
1: Grazie di tutto.
0: Ciao caro.
1: Ciao, ciao Lori. Bellissimo, quando si torna a questa roba qua, mi rendo conto tanti tosi, tanta gente sta a dire ma che cazzo, porta pazienza, dai, go, fermo un po' da remember, dai.

0: sempre Goran Kuzminac. Vai, vediamo, dai, vediamo qua. Pronti? Eccoli qua.
1: E piangeranno.
2: Come va?
1: Come che va?
2: Ti piace Goran? Ti?
1: Sì, lo sentio. Lo sentio.
2: Lo conoscevi tu, sì?
1: Ho visto una volta, ho visto un video. Una volta che ho fatto su Rai 2.
2: Sì.
1: Io andavo su un deltaplano, partiva da Trieste, che era la canzone dopo è famosa Aria è fresca. E dopo io c'era vestito tipo pilota della prima guerra mondiale, tipo Barone Rosso.
2: Tamo. Ah sì, sì, sì.
1: E dopo sì.
2: Si vuole sparire. Io l'ho fatto sparire, insomma.
1: Ero sempre a barba o sei andato via?
2: Sì, questa barbetta lesiera appena appena.
1: Non è più lesiero adesso.
2: Sì, no, ma.
1: Ascolta, ti te mi dicevi prima perché io cassega. Te conto un aneddoto, forse non ha niente a che fare col tipo di musica che ti te ascolti insieme con Goran, no? Ora ti chiedo presente Masini.
2: Sì, Madonna.
1: Ho fatto la canzone Vaffanculo.
2: Sì, sì, sì, mi ricordo.
1: Ecco, può darsi che sia una certa analogia a quello che ti dico. E ora io, mi pare 20 giorni fa, è andata l'ultimo spettacolo con motivazione che non farò la fine di Martini. Tu sai chi era Martini?
2: Mia Martini.
1: Mia Martini. Mia Martini era una cantante che, a parte dopo tanto e tanto tanto penare, aveva vinto che a famosa ultima volta il Festival di Sanremo. Però aveva un'altra, chiamiamola così, prerogativa, sta persona qua. E diceva che portava sfiga.
2: Sì, sì, sì. Sono nell'ambiente spettacolo di questa roba.
1: Perfetto. E ora, naturalmente, sapremo come che andrà a finire. Che se cacco qua. A questo punto, io ho detto, non voglio fare a fine De Martini, perché pararia che mi sia quello che adesso porta più sfiga dopo di ella.
0: Addirittura in forza storia?
1: Sì.
0: Io non la sapevo.
1: E ora, a questo punto, io ho detto, ecco perché gli ha fatto la canzone Vaffanculo. Che c'era molti discorsi abbinati ai produttori, a musica e a tante altre belle robette. Sì. E io gli ho detto, deve farvi omettere una volta per tutte, penso che abbia un fondamento. Vabbè?
0: Sì, sì,
1: e qua
0: ti sai quando, quando che
1: avanti, perché senza adesso avanti,
0: quando che una persona viene ciappa di mira, quando si ciappa di mira qualcuno, te sai che vabbè, è sempre va bene ahí. Buon marito!
1: No, perché qui mi porta sfiga su me adesso.
0: Moi siamo, moi è cattivo, te manie cattiva con me.
1: No, scherzito.
0: E ora, da boa.
1: Perché
0: e adesso, se qua il so è.
1: E dopo si chiama anche la Radio Libera a Semostarve.
0: Ancora.
1: Te tutto saluto e asso ai compagni e ai cristallizzati che sei. Chi che sei Trento e come chi che sei Trento. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, Semenio.
1: Ciao.
0: Ciao. Allora, qua intanto si preparare la pubblicità del giorno 28, che ricordo il giorno 28, che non è tanto distante, gente. Il giorno 28 dovrebbe essere sabato, ci sarà uno spettacolo, una cosa molto particolare, dei ragazzi di Chernobyl davanti qui la radio. Qui proprio dove c'è la radio? Facciamo qui, vediamo un po' se riusciremo a mettere giù palco e domando farli ballare, fare questo spettacolo per tutti. E poi se sarà possibile, al limite se non fermo qua davanti, qua da Rio, dove c'è la pista di pattinaggio, perché ora l'asa bello dritto, non si sprofonda, non c'è nessun problema, se riusciamo a fare questo spettacolo, quindi con i ragazzi, quelli lì che avete già conosciuto, quelli li chiamiamo di Chernobyl, perché ne vale la pena veramente, ragazzi, ma veramente ne vale la pena. Proprio anche per stare vicino a questi ragazzi qui. Bene, detto questo... ricordo, concludo con Goran, domani sarà con noi a Grande Albert di Piombino Dese. Per chi arriva a Piombino Dese basta arrivare all'incrocio, l'unico semaforo che c'è, prendete direzione sud, quindi non si può andare dritto o in alto o da destra o del fianco, direzione sud, è un incrocio a quattro strade, 300 metri c'è un rettilineo, c'è una piazza, nella piazza lì c'è il bar. Sulle vetrine c'è già l'adesivo di Einstein, quindi non puoi sbagliare neanche se vuoi. Centro Piombino Dese, semaforo verso sud, verso Massanzago, c'è la piazza e c'è questo bar, siamo lì dentro con Goran dalle 3:30-4 del pomeriggio, che sono lì che prima, se faremo un po' di chiacchiere, si parlerà di musica, si parlerà di tante cose, e magari tra una robetta e l'altra dobbiamo dare una strimpeata, ma così è un moto andante ondoso. Lui insieme ai suoi musicisti e ai suoi ragazzi che sono insieme, faremo un bel giorno di festa. Detto questo, basta, andiamo avanti, però vi saluto con un'altra canzone che per me personalmente è straordinaria, e lui non si è mai capito, nonostante queste musiche e queste cose che abbia fatto, non è mai riuscito a sfondare. E io, vi invito, provate a sentire sta roba qui. Se domani sarà possibile avremo anche i suoi dischi. Ciao a tutti, sentite qua, ciao Dinatan.

0: come qua.
1: Ciao Franco e ciao, sì, anche i tuoi ospiti.
0: Sì, ciao.
1: Sono Gino di Cittadella.
2: Salve.
1: Allora, posso confermare anche a me, perché è una mezz'oretta che sono in ascolto della trasmissione,
0: sì,
1: di aver visto su il giornale, il telegiornale, che diceva che noi altri qua in Italia siamo molto più sicuri che non alcuni paesi all'estero.
2: Posso fare una domanda?
1: Certo, sono qua.
2: Io, siccome non ho avuto modo di seguire questo lancio
3: pubblicitario,
2: vorrei sapere quale telegiornale ha mandato in onda.
1: Telegiornale di Pio de Berlusca,
4: TG5.
2: TG5 Mentana. Mentana?
4: Sì. No, Mentana pomeriggio, cos'è?
3: No, ma sei il direttore, eh?
4: Sì, sì,
3: sembra
4: sì,
3: il direttore.
4: Sì,
2: no, ma è alle ore 13 questo.
1: Alle ore 13.
2: Cioè, praticamente il momento di massimo ascolto in piena campagna elettorale, bene.
1: Lo confermo anch'io e mi vorrei parlare di un'altra roba, chi aveva parlato sempre su quel telegiornale.
2: È stata la prima notizia per caso?
1: No, perché mi non l'ho visto dall'inizio, quindi l'ho guardato nell'ambaradan di tutte le notizie.
2: Sì.
1: Però gli diceva che purtroppo che se delle notizie invece che viene recuperata in giro per l'Italia, che sarà un'inflazione che se va avanti così si arriva intorno a forse superare il 3%.
2: Perché l'esame oltre il 6%?
1: Al che amico sarà il televisore, sono da un'altra parte, perché qualche giorno fa, mi sembra una quindicina di giorni fa, si parlava su Radio Gamma 5 di quello che è la ruberia che è sulle bollette del gas.
3: Sì.
1: Allora mica avevo fatto un paio di conti, così, in quell'occasione, ho avuto modo di telefonare, lo faccio adesso, per dare notizie, per dare in modo che uno che sente a televisione un parere possa sentire un parere diverso e soprattutto anche controllare sulle proprie bollette del telefono.
2: Veritiero.
1: Beh, ognuno può farlo sulle bollette di casa sua.
2: Certo.
1: A prescindere che sua bolletta, che amico sotto il naso, che è quella di gennaio, l'ultima che ho sotto mano, andiamo a pagare circa 30, casa mia, circa 33.000 lire di un'IVA che è IVA dettata da imposta di consumo e tasse addizionali.
3: E tasse sulle tasse, l'IVA. Bravo. Sulle tasse. Sì.
1: Il che fa schifo.
3: Ma fa schifo, non so se sia legale,
4: no,
3: o
4: in Europa l'Italia viene condannata ogni giorno per questa cosa dalla comunità europea.
1: Bene, mi fa piacere. Quello che volevo dire invece è che il costo del gas di Cittadella al metro cubo nel giugno del 2000 già era 518 lire al metro cubo. Che c'è stato un aumento a luglio, settembre, a gennaio del 2001 se 631 lire al metro cubo, pari a un 21,89%.
4: In più.
1: In più, ovvio.
3: Chiaro.
1: Se qualcuno prende la bolletta del gas di San Martino dei Lupari, di Castelfranco, di quel che è, prova a vedere se quel che dico mi è una fesseria o questa è l'Italia che si ritroviamo. Per chiudere il discorso sul discorso della sicurezza in Italia, questa mattina, combinazione che ho dovuto andare ai carabinieri di Cittadella per una piccola denuncia, una stupidata, c'erano sei persone davanti di me, che uno per chi ha fregato il portafoglio, che altro per tutte le fesserie del genere, ma oh, a mezzogiorno,
4: Sì, sì.
1: Sei persone. Franco, ti saluto.
4: Sì, grazie.
3: Sì. Grazie, grazie.
1: Ciao, arrivederci.
2: Ciao, grazie. Saluti.
3: Cioè,
2: beh, insomma, ecco quello che dicevo prima, no? Quando tu non riesci, no? Perché ormai la situazione è incancrenita, non riesci più a salvarti dalle verità, cosa fai? Vai a dire che gli altri stanno peggio di te.
4: Esatto.
2: Questa è la soluzione, la grandissima The Genius, no? Così definita, The Genius che la nostra classe politica in questo momento fa, in questo bagar politico, in questa piena campagna elettorale. Allora è facilmente raggiungibile, chissà mai poi a chi ha dato questa notizia, sulla scorta di quale meccanismo, perché io potrei anche dire che oltre il 50% dei furti e dei reati ormai i cittadini italiani non vanno neanche più a denunciarli, quindi le smettiamo di raccontarci le palle e vadano fuori dai coglioni. certi personaggi che propinano l'opinione pubblica attraverso dei sistemi televisivi, condizionando di fatto quelle che sono le realtà. Ma non guardiamo i numeri solo perché sono numeri, guardiamo le verità, andiamo a parlare con la gente, andiamo a parlare con il popolo, andiamo ad ascoltare quali sono le verità e non limitiamoci ai numeri. Ma è normale che uno va a fare l'analisi dei numeri, ma bisogna vedere poi le realtà quali sono, no? Sennò rimangono solo numeri.
3: Purtroppo quando si parla di strade, rapine, furti, scippi eccetera, mi te dico che 9 su 10 non va a denunciare.
4: Esattamente, questa è la cifra.
3: No, 50%, 9 su 10 non va a denunciare.
4: Questa è realtà.
3: Sì, poi... perché cosa ha fatto da denunciare? Cosa ha fatto?
4: No, mi credevi di
2: no, perdi una giornata di tempo, sì, non vai a lavorare, non hai prodotto niente e ti sei autolesionato, perché dopo, se disgrazia vuole che tu abbia qualche piccolo contrattempo, sei chiamato sempre a risponderne in solido.
3: Ma cosa ha fatto? Cioè, pronto?
1: Franco,
3: ehi.
1: Dico contrappunto qua con Marco. Marco, mi senti tu?
4: Vai.
1: Non vede niente che non sia strumentale, perché dico te fai trasmissione per il tuo gruppo, che sia strumentale il tuo gruppo. Con te inviti Aider, sì, tu strumentale per Aider, e chi ti dice qualcosa? Gli altri che abbiamo fatto un programma politico, meno che sogna anche dentro, è il lavoro all'esterno per fare andare avanti, dove che domandiamo l'indipendenza del Veneto, non l'indipendenza del Veneto.
2: Ma chi gliela chiede?
1: No, scusa, posso parlare? Ecco, non domandiamo l'indipendenza del Beggiato o di un altro che a te sta sui coglioni. Niente, che mi domanda l'indipendenza del Veneto, che mi ha fatto un documento lei sull'internet come il vostro, che voi sciolese, no? E che mi candidasse gatto, no? Ma è tutto strumentale, con te seri nella Lega, non te seri strumentale a Bossi. E qualcuno ti ha detto qualcosa? Ti ha fatto la tua esperienza, ti sin davanti, eccetera, eccetera. E gli altri che mi ha fatto nel nostro picco, dite, sai quanto duro che si fa queste robe, quanti sacrifici, quante robe che si fa, perché si fa a tempo extra lavoro, che ne abbiamo organizzato anche una che era in campagna elettorale, non che c'era neanche una bandiera che non fosse dei partiti, se non
4: l'avevo dito.
1: Non ti sento.
4: L'avevo dita.
1: Dopo, la settimana dopo, Bossi che ne ha fatto una davanti dopo altri.
4: Compagno.
1: E mi sento bene lo stesso, perché ha sollevato l'attenzione. Un problema che esiste, la gara ha fatto in campagna elettorale, non mi interessa niente che ha fatto qualcosa, mi spiego, che ha fatto qualcosa, non lo avrà fatto con spirito de cuberteniano, mette a come che te vuoi, ma se sta fatta qualcosa, bisogna sappare a parte buona delle robe, niente, non sai che campiamo con segato, capisci il discorso? Può darsi che qualcuno che sta nel gruppo che campa quelle, sì, non dico mica di no, ma quelle possibilità, chissà benissimo da essere eletti, insomma, proprio efficienti non siamo, sappiamo benissimo che è estremamente difficile portare in porto il discorso. Teniamo sulla bandiera se a qualcuno che va bene, e se no pazienza, portare pazienza con altri, va, dai, ciao.
4: No, forse non ga bene farà il stesso discorso che facevo me, cioè intanto gli altri non usiamo strumentalmente nessuno e neanche non siamo usati, gli altri tutti i rapporti e partner che avevamo e se partner di progetto con i quali partner anche istituzionali a livello appunto di Aider in Carinzia o comunque di altre entità indipendentisti in Europa, e se comunque rapporti che se funzionali a un progetto, perché anche loro hanno le loro proposte e portano avanti alla parità nostra. Ma mio, mi sono riferito al fatto di Segato, perché sta vivendo una situazione che è veramente angosciosa, cioè qua si fa leva sull'umore anche del popolo, che sicuramente sente quella come un'ingiustizia, per portare avanti e pubblicizzare dei campagne elettorali che non ha niente a che fare invece con i gesti che ho fatto io, perché se io e se candida, o probabilmente sicuramente che accettate di candidarsi, che ho fatto anche in passato con altri, ma se mi non riconosco lo Stato italiano in quanto tale, e io purtroppo questo non puoi dirlo adesso in questo momento perché lei è in carcere e si continua ancora a rompere i coglioni tenendo per altri 5 anni, se mi non riconosco lo Stato italiano perché non riconosco più che sia legittimo a governarmi, non posso andare alle elezioni nazionali. Questo è il punto, e qua se snatura tutto quanto che sta anche il gesto di chi 8-9 tosi, qualsiasi sia stato il motivo che ho fatto, quello ieri le rivendicazioni che portava avanti di indipendenza del Veneto, ma andare alle elezioni nazionali vuol dire riconoscere questo Stato, vuol dire riconoscere le sue leggi, vuol dire riconoscere i suoi sistemi, vuol dire accettare la logica che i partiti che si stanno candidando a queste elezioni portano avanti. C'è poco da fare. che dopo sia stato strumentalizzato da chi? Da Bossi? Mica, cosa che non ero mica era, neanche non sono stato fatto, non ero in situazioni di indigenza per cui Bossi penso fosse bello con me. Cioè, non, mico per costruire un progetto, quando la Lega abbandona il progetto, mico abbandona la Lega e ho continuato su quel progetto, quindi non vedo cosa che c'è da discorsi qua, insomma, ecco.
2: Ma no, scusa un attimo, io l'amico Zanardo, per carità, non voglio obiettare nulla, voglio solo fare una chiacchierata telefonica, se anche vuole, oppure anche di persona, non ho nessun problema. Però vedi, Zanardo, tu mi devi spiegare una cosa, no? Hai detto ma perché i risultati sapete bene che non si raggiungeranno, eccetera eccetera. Allora, già sai che non raggiungi il risultato e ti presenti alle elezioni. Prima cosa, questa è una contraddizione enorme. Seconda cosa, io vorrei capire come mai è stato fatto uno scatolone, chiamalo scatolone non per denigrare ovviamente quello che voi avete fatto, no? Con un intento di diritto di tribuna, di far sentire la voce, perché mi pare che questo sia lo spirito, e non mi pare certo che queste istituzioni vi abbiano dato quella visibilità politica come sarebbe giusto in diritto di tribuna per un'uguaglianza, la stessa cosa che dicono i radicali in sostanza, no? Che sono cancellati da quello che è questa campagna elettorale. Ecco, quindi da questo punto di vista qua siete penalizzati ancora. Poi, dulcis in fondo, voglio capire come mai i candidati di spicco di questa campagna elettorale, di questa vostra lista, sono i soliti noti di prima. Se c'è qualcuno in grado di spiegarmelo, visto che non c'è possibilità di essere eletti, visto che non si raggiungeranno i risultati, voglio capire come mai nei collegi un po' importanti ci sono candidati che erano probabilmente politici di professione prima e che sono passati attraverso meccanismi un po' particolari, insomma, che hanno preso una bella suonata nella campagna elettorale precedente, che hanno preso percentuali al prefisso telefonico, sono stati spazzati via dalla politica del Veneto e adesso d'incanto hanno trovato comunque qualche persona che ha una certa visibilità, che facendo una certa lista si potrebbe eleggere forse un deputato. E quando hai eletto un deputato cosa fai? Dove vai? Vai a spiegare ai veneti che tu vuoi l'indipendenza del Veneto. Ma guarda che queste sono, è come sparare sulle ambulanze, la stessa identica roba. Cioè, mi viene da ridere poi pensare quando vedono o tu credi in un progetto e credi a quello che fai, oppure mi racconti le balle. Perché se la persona con maggior spicco, che si chiama Fabio Padovan, è candidato nel collegio di Rovigo, no? Beh, scusate, se volete raggiungere l'obiettivo almeno dovevate candidarlo su un collegio un po' importante, o dico un collegio di Verona piuttosto che di Conegliano, piuttosto che almeno quantomeno gli sforzi che fate sarebbero serviti a qualche cosa, no? E invece lo candidate sul collegio di Rovigo. Beh, allora scusate, uno si chiede anche il perché, no? Allora, ancora una volta, se avevamo o se avevate intenzione di giocarvi una carta, avete giocato una carta in favore di Polo e Ulivo, e quindi non si capisce come mai andate a giocare una carta a favore di Polo e di Ulivo quando volete essere o volete dimostrare comunque di portare avanti un progetto. Se dovete portare avanti un progetto, che sia un progetto credibile, se voi stessi poi dopo candidati le persone di maggior spicco della vostra lista, li candidate su collegi dove sicuramente non possono essere rappresentativi come lo possono essere invece nel territorio in cui operano, vuol dire che avete sbagliato politica, oppure è la politica del tanto meglio tanto peggio. Perché se la politica è tanto meglio tanto peggio, scusate, state facendo degli sforzi ma state deviando anche quelle che sono le naturali volontà dei veneti, no?
3: Eccoli qua.
0: Sono Massimo da Padova.
3: Massimo, ciao.
4: Ciao.
0: Allora, io mi domando se sei un branco dei matti, cazzo. Perché, scusa, ti sei molto scritto anche a te, Carraro, Guglio Escolo anche a me. A me mi domando come che si fa a parlare in questo modo quando che si dice non si a votare. Ma io parlai dei temi attuali, parlai dell'elettrosmog, vedi che i parcheggi de falli in grigliato erboso piuttosto che in asfalto, parlai di alimentari, parlai di queste robe qua, non stasi a fare campagna elettorale. Non stasi più a parlare politica, se dici che non vuoi andare a votare, non stasi più a parlare politica.
2: Perché me lo vuoi vietare tu? Non sei comunista? Ma sei comunista?
3: No, mi non avevo capito niente, comunque, tu mi spiegami perché non avevo capito.
4: Cos'è il motivo per cui non potevamo parlare politica?
0: come perché no? Perché non è la politica che ne gada a governare, siamo noi altri che dobbiamo governare la politica, mi credo.
4: Chi è che decide, chi è che decide come fare i parcheggi in Prato Erboso o in
0: Ma siamo noi altri che va a comprare sul supermercato piuttosto.
5: Sì, ma siamo d'accordo, ma non ho capito qual è il punto, che non siamo d'accordo, non ho capito.
4: Siamo d'accordo con te, mi so questo,
0: Arche, questo uno di... che comandare ai nostri, anche chi si faccia su campagna elettorale adesso, domani che mo essere un caso mai per dire dobbiamo fare questo perché vedremo votare,
5: sì,
4: ma neanche diciamo che non puoi fare niente, neanche volendo.
5: No, ma diciamo che non farà mai sta roba qua, Iuri.
4: Neanche se che metti la pistola alla tempia non farà, perché non puoi.
0: Ma che sei che ha detto? Ma siamo noiati che andiamo a votare o se chi?
6: No, ma scusa,
0: siamo noiati del popolo o chi sei?
6: Scusa un attimo.
5: Sì, Iuri che va a votare,
0: ma
5: non
0: siamo
5: niente.
0: Noiati che
6: scusa,
0: fare robe, non sei io.
6: Scusa un attimo, in che collegio voti tu?
0: Come a Padova.
6: Ma dove? Che collegio?
4: Dove stai tu?
0: Padova Sud.
6: Padova Sud.
0: Al Vignale.
4: 14-15.
6: Ecco, allora, chi sono i candidati là?
0: Ma non mi interessa, Savello, mi sono...
6: Ma scusa un attimo, cosa vuoi rompere i coglioni?
0: Mi ti domando una roba, ti vedo fare a spesa al supermercato, vedo sul casuino sotto casa tua che ti consigli e ti dà roba buona. Ti preferisco, mi ti domando robe semplici, ti risponde semplicemente.
4: Scusa Massimo,
0: ti
4: Massimo.
0: Ti preferisco il parcheggio in asfalto o preferisco
4: Massimo,
0: il parcheggio in grigliato erboso?
4: Massimo,
0: rispondami.
4: Massimo, scusa. Per quanto riguarda...
0: Ma questa cultura non sta a fare discorsi poetici, comincia a parlare di robe semplici.
5: Un attimo, forse non si capiamo bene. Ti te dici quello che te vuoi, capito, ma che te vai a dire agli altri quello che hai di restati, mi pare un po' che ti idiota, per cui non so buon capire che cazzo di discorso decidi fare. Ma può essere che ti non ti coma discorsi estatri, ma stati che hai il diritto a parlare tanto quanto ti e fare tutti i discorsi che vuoi. Cioè che ti te vai a dire adesso appunto a stati quello che hai da dire, mi pare che sia abbastanza idiota, che tu capisci adesso, non so se tu vuoi ragionare.
0: Per me non so di parlare per nome tuo.
5: No, mi sento parlare. Se voi dite, ma perché te che hai a dire stati cosa che hai da dire? Questo che non so buon capire. Te farò spiegarmi qua che sei la tua idea, ma quello che hai a dire stati mi pare, ripeto, idiota.
0: Che ti te pare un controsenso quello che mi so di dire?
5: No, non ho detto che sia un controsenso. No. Ti, adesso punto qua, o ti finisci di non capire o ti si da un'altra parte qua a testa. Sta attento. Ti te pare a dire esattamente quello che sei, tue idee. E te che ragione di dirle. Ma ti che devi dire a stati quello che sei idee che hai avere stati, ti ripeto, per la terza volta, è idiota. Sei una roba che non ha senso. Se tu vuoi dire le tue idee, te che hai tutti i diritti di dirle. Ma che stati che hai dire idee che tu vuoi ti, scusami, che dimmi che senso che ha.
0: Ok. Accetto la critica, e ti dico mi so per i parcheggi ecologici, non so per l'asfalto.
5: Ma siamo d'accordo,
0: non so per i prodotti naturali, non so per il bollino blu.
5: Ma siamo d'accordo,
0: so per la certificazione, so per queste cose. Ora mi dico, siccome che questa è comunque una radio dove comunque c'è la possibilità di intervenire,
5: anche vuoi altro, già. Esatto.

0: sette, uno clarinetto, uno con la tromba, cato con il trombone, capito? E cato con su più, capito? Ma ti senti male adesso? Bisogna sentirli, bisogna sentirli.
1: Perché la tromba diventa un prolungamento della voce praticamente, no?
2: Più
1: di altri strumenti.
2: Io, solo hanno un temperamento.
0: Ti paga far finta, vabbè, lo stesso io
2: riesco. Esatto, loro anche con lo stuzzicadente, col piede, riescono a tenere il tempo a fare delle cose spaventose.
3: Ti conto sto aneddoto qua. Carlo Vuo, 13-14 anni, in piazza Marco Venezia, che c'era la banda municipale, che faceva tutte le musiche. Tutte musiche importanti, una roba bea, bea, perché si formava un capaneo di gente enorme, no? E niente, mi ricordo una sera, io facevo sempre di sera, e siamo andati a Germin 4, e siamo messi in prima fila, e siamo procurati i moni, siamo tagliati. E se siamo messi a ciucciare i moni in prima fila.
0: Sicurissimo o senza?
3: Quello di curiscia, è classico. Comunque, limon, se ti suoni a tromba o un fiato, un lottone, come ti vedi? Ciucciare limon, ti te fermi.
0: No, tu ho sentito di dire.
3: Su serio?
1: Sì, sì, per la
3: praticamente che abbiamo bloccato la banda e ne abbiamo mandato i carabinieri a e... e vuoi abbandonarle e tutto. Siamo riusciti a bloccare la banda in quelle occasioni.
0: Ma gli hai fatto apposta oppure?
3: Fatto apposta, beh, magari a altro, se l'età di
1: sviluppo.
3: Se
1: l'età dello sviluppo.
3: È una maniera un'altra di contestare. Cioè, di musiche, lo capisci? All'epoca, adesso non più.
1: Pensavo che se l'età dello sviluppo. E questo se lo, quello che ho davanti se lo sviluppo. Pensa a te.
0: L'età degli ormoni.
3: Sì, ormoni. Ormoni.
0: I nomi dei mormoni.
3: Orcassi, no?
0: Dei mormoni. Dei mormoni. Allora, capisco. Oggi tutta quanta sta bella con... Chi te sai quella che si è messa la musica tua?
3: Sì.
0: Perché ti ho ricevuto la tua.
3: Ecco,
0: che l'idea è quella che sia sua.
3: Sì.
0: Se si può capire, dimmi perché.
3: Andiamo bene, te l'ha adesso.
0: Dove
3: metti
0: è?
3: La fula, metti la fula.
0: No, sei bellissima, eh. Ma chi, dimmi perché?
3: E come minimo mi metti in close adesso.
4: Sai che metta la musica?
0: Senti. Che scriva lei?

0: Sì. Adesso che ha capito, ho visto il sorriso. Tino, te che hai capito però?
1: Sì. No, bisogna avere
2: una certa... sasso, tutti che...
1: bisogna avere una certa età perché adesso ne fa più che la che non là.
0: Ah, ti devi capire che
1: ti sì.
2: È Caloseo, sì, sì.
1: Era un Caloseo.
2: Comunque ieri.
0: Sì,
2: sì, ieri sono riuscito a calo anch'io, sì. Ho camminato.
0: Senti, senti, senti, passaggio.
2: Mi senti più libero?
1: Sì, no? Più leggero.
2: No, io sasso.
0: Casa molto bene. Era una reclama che veniva fatta sui Caroselli all'epoca, sì. Quando pubblicizzavano io sasso. E ora che sto qua che ho pancia,
2: pancia enorme.
0: E tu gli stava fuori a letto perché usavo io sasso, pancia non c'è più, la pancia non c'è più.
3: Perfetta.
0: Ti ricordi?
3: Carina, sì, sì, come no.
0: Ecco, io usavo questa musica qua. Che è stata famosa, però via la pancia.
3: Abbiamo collegato al cartone.
0: Di fatto in collarte, no. L'arte in assoluto più bella secondo me, è proprio una roba arte, veramente, se solo pubblicità.
2: Pubblicità.
0: Pubblicità se arte, vedi che robe, robe quando chi pubblicità.
1: Sì.
0: Ecco, mi vorrei domandare a tutte le donne veramente, di incasarse, incaseve, rabbieve, spacche tutto. Perché basta che guarda i caroselli, i spot pubblicitari adesso, dedicati alle donne di casa.
2: Sì, sì, sì.
0: E la roba più cretina e più demente che si possa fare.
3: Si manda in bestia e quando vedi alla mattina la mamma...
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
14: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
5: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
15: dal titolo
16: Sempre Mara per Sempre.
15: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
17: Inizio ore 20.
16: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
5: Storia di un amore invincibile.
15: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
5: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
18: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
5: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
15: Sempre Mara per Sempre.
17: Ci sarò anch'io.
5: Io chi? Il piccolo grande?
17: Ettore.
15: Fermini
10: info
3: 3
16: 2 9
3: 0 0
16: 3
3: 8
16: 9
5: 8
7: 8.
3: La mamma che fa da mangiare la colazione per i propri figli, allora la vedi pettinata, truccata, col grembiulino davanti, sembra uscita da senza una macchietta da nessuna parte, tutta perfetta, con la tavola apparecchiata, con questa bella tovaglia linda, bella, che la mattina non c'è tempo neanche per prendere un caffè di corsa e gli dai per le scale il panino a tuo figlio che va per le scale. Ecco, quelle sono le cose che mi mandano in bestia.
0: Sì, ma a parte questo, ti osserva il livello di pubblicità che sei di pubblicità che
1: sofisticatissima.
0: Se vesti là. Scusami, dei tocchi dei gnocchi, dei tocchi dettosi, che parliamo se c'hai, no? Lei, tutti, ma ti che tu hai visto quando chi vendono sono una bottiglia di varechina o quando chi vendono sono un detersivo per lavare i piatti? Guarda che pensi chi va a tolle le case minime di 40 anni fa, che era proprio i bauchi, i poaretti, eh? E fa apposta perché a femmina, secondo Iuri, se ebete.
3: Sì. Senza ebete. Anima, senza cervello.
0: Ebete. Iuri dice, perché Iuri sa come fare la pubblicità? Questo è un messaggio capito. Che deve andare al demente. Capito? Al demente cosa che ha detto? Una roba da dementi, no? Femmine, quando gli fa pubblicità che roba e vedi pubblicità per dementi, non stai a comprare i prodotti in cassè, vediamo. Compra prodotti dove ti vedi arte, dove ti vedi gente che si muove bene, non che ti mette un idiota che dice tre monà perché va a vendere un detersivo, ma siamo matti. Poi guarda che se considerate femmine stupide, eh?
1: Mm? Sì.
0: Ma no, proprio?
1: Sì.
0: Messaggio, se per idioti, capito? Fa la pubblicità per idioti, no? Mi ti mai notati, Carlo?
1: Sì, no, la pubblicità è importantissima. Tante volte adesso però, me ne vedo, devo essere sincero, che ne vedo sempre dei piedi proprio dei bei. E c'è da dire, tante volte si arriva a dire far sì che le pubblicità non vengano interrotte da dei film o da effettivamente perché certi film veramente chi trasmette veramente sarebbe se proprio da dire speriamo che non interrompa la pubblicità con questo brutto film che
0: ce ne sta una che ha fatto una televisione spagnola che ha fatto vedere quanto bella che ha se non lo so
1: sì.
0: Non lo so che ho visto so sta veramente allibito che se un puttano di guardare la televisione e arriva Cagnetto guarda, chiama e il puttano viene a guarda e ora il Cagnetto va di atto e una barchetta via e ciapa e porta il puttano ciapa la barchetta, la sposta continua a guardare la televisione e ora va di atto un altro sugo e va a portare il puttano, capito? E lo porta il puttano manda via e ora poi il can passa col monopattino sono a monopattino così davanti alla televisione, davanti al puttano così dopo passa su un altro modo con le gambe per sotto ma io non so come si è stato buoni farlo. e buttano o caga, neanche o caga. E ora ti vedi la scena che ti assa una roba dentro incredibile, ti vedi il can, va adesso tetta, tu è fuori la vaisetta, e mette dentro, tenda, mette dentro la spassola, mette dentro il collare, mette dentro la cosa, tutte queste robe, Sara la vaisa e a Sara, e già ben va la vaisa, si ferma davanti a porta dove c'è il puteo e va via.
19: Bellissimo. Ma adesso ho fatto ben forte per
0: fare guarda una roba, sono un genio per fare. Ma che te assa l'amaro anche in bocca, no?
2: Ma perché i dura poco.
0: Vabbè, 30 secondi. Dar... No, questo dura un minuto, pa dite. Un minuto.
2: Sì, in modo che senti che dura
0: sì, sì, 30 secondi
2: fa tutto.
0: 30 secondi che sto.
2: Che essere il massimo delle, cioè, della comunicazione.
19: Infatti no? Bisogna essere molto bravi per fare un
0: po'. L'immagine dura 2 secondi, non dura mai di più. Ti va bene, tum, tum, tum, tum. E ti spiega una storia intera. È vero? Ma questa del can che fa la valigia e va via da casa perché si abbandona a poter non su quel lugar.
3: Troppo bella.
19: Se no, perché fare?
0: Se, sbarra, se te la trovo te la metto via.
19: Perché fare, cioè fare una opera d'arte su commissione è un po' roba più difficile. Perché per esempio, non so, adesso per esempio, andando al passato, tutti i pittori veniva fatto fare dei ritratti, dei monarchi, di questo, di quello, e naturalmente ciò, quello bisognava fare. E voglio dire, però. Pochi ritratti nella storia bei perché c'era lavori su commissione che tutto sommato
2: insomma,
19: tante volte sto monarca c'era proprio brutto bei insomma cosa ho voluto fare qui o c'era però abbiamo degli esempi molto bei per esempio tipo Goya per esempio che ha fatto che ha fatto tutta la famiglia reale spagnola e attraverso i quali cioè, i ritratti che parla che dice tutta la vita di questa gente qua cioè proprio e lì non si era accorti dell'ironia che aveva fatto il pittore perché lì aveva fatti uguali praticamente come chi era e quindi cioè il discorso del reso nudo e praticamente tutti dicevano ah ma che come che insomma praticamente sti monarchi che si guardi ritratto adesso ti viene cioè ti dici madonna se una caricatura come che hai fatto sti reali di Spagna farsi ritare in questa maniera e non dai un pedon sul culo al pittore e dici ma si mata che mi appena in camera mia sta roba qua e invece si passava perché effettivamente era talmente realistico il ritratto di sti signori diciamo che gli ha fatto buon viso al cattivo gioco per dire
0: Mico lavora moltissimo con Bizzà se è una delle robe che mi piace in assoluto ti è vero che ti fai delle robe su commissione però dentro c'è la tua idea tua forza
19: certo.
0: Dopo che altri ti rompe i bai per te lima delle robe te fa se no dentro te metti il tuo
19: se la bravura infatti
2: comunque i più grandi registi italiani che ha fatto pubblicità
19: certo
2: sì. E se vede e non solo ma lui ha pubblicità c'è anche le musiche qui moderne che e anche un bagaglio
0: questa è una roba importante perché che trasforma sta roba nel mondo sta il cinema italiano e la roba si partì che a volte copre un pugno di dollari che Morricone che comincia a mettere determinate musiche ma il genio dell'operazione di strada qua sta Morricone e se io costruire le musiche sui film cioè su quel tipo di film che va che musica dopo che sta altri per carità ma Morricone sei in assoluto genio assoluto di tutto
2: che sia sta il primo
0: Oscar.
2: L'Oscar
19: no non lo gamma mai avuto
2: sicuro?
19: Sì. No, che mai avuto l'Oscar Morricone.
2: No, pensa a dire.
19: E che vuol tutto? Sì, infatti.
2: Lo vada a memoria.
19: No, infatti no, è un scandalo, mi pare che non ha mai avuto.
0: Cioè mi credo che sia almeno, non esagero sui 200 o 300 film che la musica sua, Ma una roba. Cioè non si mai stia una genialità. E non viene con sua,
19: Sì,
0: una genialità simile, non mai sta. Mai sta.
19: Che poi è un bravissimo, lui fa anche musica contemporanea, è bravissimo. Anche.
0: No, Gabriele c'è poco coso con l'ultimo imperatore.
19: Che c'era mia cosa. C'era...
0: Musica di sue,
19: no, dell'ultimo imperatore no. No.
0: Che Bertucci?
19: No, era Sakamoto, dai. Sakamoto e David Byrne. Quelli dell'ultimo imperatore, sì. No, mi pare che non abbia mai già, ma infatti fa scandalo, ha fatto scandalo.
0: Comunque sta un genio assoluto. E ora siamo qua per parlare di cosa ancora.
19: No, mi volevo agganciarmi a pubblicità per dire che, no, proprio prendendo spunto dal tema classico che mi svolgo sempre, no, perché recentemente molte pubblicità adoperano proprio lo stereotipo omosessuale proprio per fare pubblicità.
0: Scusa Carlo, ti faccio una parentesi. ti spiego il mio pensiero, dopo ognuno pensa come che vuole, sì. Capito? Che se una dei più grandi fighe che sia al mondo, che si paga, sono dei miliardi, miliardi australiana che fa ecco, che fa Comunità e cosa sia. Scusami.
20: Attinate piazza.
0: No, non dico che. Mi sbaglierò, ma qui non sei una femmina. Neanche se te vuoi quando
20: è un angelo. Roba.
0: E mi non credo sbagliarmi, Ma guardi bene, sono menato. Dopo tutti i deficienti che c'è al mondo, più vi vede una roba con dottete così, non importa se sotto che sei 4-5 kg di silicone, non ha importanza. Tanto basta che non sia scritto fuori, no? Ecco. Ma tu di quanti ti innamorai di sta roba, capito?
21: Però questo sono molto belli.
22: Però
21: è
22: questo
21: dal punto giusto.
0: Sì, e... ma questa secondo te è una femmina?
22: Però questo è il lato bello.
21: È una bella donna. Femmina bella non donna. Lo so, come donna comunque esteticamente è una bella donna.
0: Tu dici una bella donna?
20: Sì, bella donna. Sì.
22: Però questo è il lato positivo della roba, sì. della questione. Proprio se proprio il fatto sul quale
0: no, ma mi torno sul discorso tuo, esatto. Tutti quanti se innamora di questo e di quello, ma nessuno dice che sei ragione. Allora, come mai che piace un nome nato come quello? Perché qui non sei una femmina. Tanto una femmina non può essere 1,90 m con una roba così.
22: Sì, del padre.
0: Capito? Ecco. Questo è un nome nato che dopo si è elaborato, sì, preparato bene. Ti te fai 8 ore del paese al giorno, perché tanto te paghi i miliardi, se la borsa qui se pensi che farà un'ora a parrucchiere, 8 ore del paese, no? I miei ebiti, sai come sì, farsi? Sì. E dopo non sei fatica a mettere a posto la roba, no? Una cassa bel sorriso, ride, insomma.
22: Sate un'altra veramente ben riuscita proprio era sta Eva Robbins, che però non faceva mistero delle cose. Però ma vedi, sai cosa che avevo avuto, che problema che avevo avuto Eva Robbins? Che si era mai sentita gente.
0: Che subito con Italia 1 fare le trasmissioni.
22: Asera purtroppo Asera anche intelligente.
0: Oltre che essere bella.
22: E quindi
21: è più grande handicap per una donna. Quello è il più grande handicap per una donna, essere intelligente.
22: Recitava perfino bene. Gli ha fatto fare dei film stupidotti in cui veramente invece te vedi che recitava anche bene. Cioè, e quindi questo si basta per non fa. Ma quello che voglio dire è però ecco una cosa positiva secondo me è stata quella appunto di vedere certe pubblicità secondo me in cui c'è l'omosessuale eccetera, hanno fatto di più che non tanti discorsi, che non tante associazioni, che non tante robe che si fa così a livello politico, perché ha fatto passare un messaggio normale, diciamo, di tutti i giorni, perché la pubblicità punta sull'immediatezza, sia appunto sull'odierno, sul reale, no? E ha fatto passare un'immagine omosessuale che normale, insomma, nell'insieme di altri discorsi.
0: Ma guarda che il problema in realtà non esiste.
22: Esatto.
0: La sana costruzione talmente fatta bene, da voler incrucare la gente attorno a questo problema, perché in realtà qual è il problema? Se mi rapporto con un'altra persona, il problema è se questa persona è onesta, se non è onesta, se mi tira in culo, no? Se siamo d'accordo o no? Della mia amica, della sua sessualità, che caso me ne ciao. A meno che sia mi che voglio qualcosa da lui, ora sì.
22: Ma perché vedi, è successo a livello commerciale, perché il discorso a livello commerciale è molto più semplice, perché a livello commerciale non ti fai scrupoli. Perché quando ti vendi e mossare che le compra uno che va in letto con uno o l'altro, il problema non sussiste. Ed ecco che quindi è passato prima a livello commerciale un certo discorso di, diciamo così, libertario, che non ad altri livelli politici, per esempio, o altri livelli. Ecco che è un caso tipico in cui si è appropriata di ideali, se vuoi, tra virgolette, libertari, prima un settore commerciale che non la società, gli ambienti culturali anche, insomma, sono arrivati dopo.
20: Comunque quello di fare censura agli altri e quello di discriminare l'omosessuale se la censura, no? Ti non ti puoi praticare il tuo modo di essere e scanceo tutto qua.
0: Quello ricordeve
20: chiaro?
0: Ha un nome preciso, che roba tu dici, cos'è pretaggine, prete, sì, capito? Sì, quello che ha di sta altri sta roba qua, cos'è prete?
20: Ti non ti puoi.
0: E se è residuati.
20: Ti non ti e ti non ti puoi. Ma sta,
21: è peccato.
0: Esatto, se robe, mi stabilisce qua che sei a morale gli altri, capito? Questo è pretaggine, tu ci sei proprio a morale, proprio, capito? Di tutte le religioni, che non si vendemo che.
20: È un'arte,
22: Ma per esempio adesso con tutta a testa chi ne ha fatto a suo tempo col divorzio, eccetera, e adesso in questi giorni qua io crea praticamente un divorzio solo per una persona, cioè per Milingo. Certo. Cioè, io inventa un istituto, praticamente sì.
0: No, non so, mia.
22: Praticamente sì, praticamente sì. Perché scusa, si è sposato sì o no?
20: Si ha visto per televisione?
0: No, no.
22: Il matrimonio non è nullo, tanto è vero che.
20: Non è intervenuta la sacra rotta.
0: No, secondo me il problema è un altro. Ese è la storia di Carlo con gli Araputeo.
20: Chi?
0: Che non aveva mai contato. Sì. Carlo si è innamorato di una cosa parrucchiera a Ponte Ungo, sì. Si è innamorato di una cosa parrucchiera. E si è sposato. Dopo due volte ne hai letto insieme che hai detto, vivo insieme con quella roba, neanche morto.
20: È già lo scolfo, no?
0: Stessa roba se mi lì. No, è abertosa. Non interessa. Che fai una colpa a Carlo, se non gli interessa, Milingo, stessa roba, è che approva, non gli interessa.
20: Perché sinceramente io avevo anche proposto, no? Se ti vuoi diventare prete o suora, mi piace farlo. Però bisogna che prima, se non ti va mai assaggiare, ti assaggi e ti decucchi il frutto del peccato.
0: Come non ho letto i giornali. Dimmi cosa che si sta. Cosa si sta a costruire?
20: Io praticamente ha messo fuori la pubblicazione, si è sposato questa qua.
0: Si è sposato, sì. E mi dico, ora sa domenica.
20: Dopodiché l'uomo visto in bianco, e da qui qua al momento di contarti una fiaba. E io andai e basta, si sparì. Per un poco si sparì, E si è messo in ritiro spirituale. Sì. Sta qua che ha detto, voglio fare come pannella e non mangio più, Torno a casa. Dopo c'era il fuori che era già l'insinta.
0: Pensa quando

0: sei molto, ti riconosco come Solea. Non lo so.
1: Ma adesso usi un insieme con Ea o no?
2: No, però formalmente dovrebbe essere ancora sposato. Chiaramente, cioè. Però ancora prima che sia sciolto il matrimonio, la Chiesa ha già accettato il suo perdono, diciamo, certo, facendo una deroga a quello che è invece tante prassi che abbiamo visto nel passato, sì, diciamo, cioè questo che siccome è vescovo
1: e siccome Dio unisse nessuno può,
2: siccome questo è vescovo e c'è un caso particolare, ecco, che è trattato in maniera molto particolare, cioè, rispetto a tutti gli altri casi.
0: Dio per figa città bomboniera,
1: andiamo a bomboniera, sentivo questa caduta al trono Don Luigino, il caso Milingo,
0: sì. Aspetta, vediamo se mi ricordo.
1: Che tira più un pelo di figa che sì, un carro di.
0: Sì,
1: del,
0: sì,
1: della chiesa.
2: Beh, questa.
0: Ma giustamente,
2: certo.
1: No, perché tu usi adesso. Guarda, di pensare che sia monade, ma guarda che è una roba importante.
0: Il problema grosso adesso sei qui. Una volta andavo vestito lungo, no?
1: No.
0: Largo. Non si vedeva se gli tirava o no.
1: In Italia.
0: Adesso con il vestito normale.
1: Che abbiamo 16 milioni.
0: Di me.
1: Abbiamo 16 milioni di persone che tira a pensione. Come? 7. Che pensionati,
0: sì.
1: 7 milioni di invalidi che fa 23,
0: sì.
1: 4 milioni e mezzo statali fa 27 milioni e mezzo persone, bisogna dare stipendi a fine mese. I problemi ise se Milingo va via qua a Milinga o no, se il Papa è d'accordo o meno. Questo è il problema che ho capito di questo paese qua che
0: non ti sa, ma
1: e non è ora di studiare la televisione,
0: ma è il problema, sa quello che sei, che mia televisione te ne impissava per vedere le previsioni del tempo, se cala piove o no, per l'orto, se piove o non piove, e sono costretto a cucarmi ste bai tremendi di te giornali.
2: No, che c'è anche un caso adesso importante dell'allenatore del Brescia, che non si sapeva se stava col Brescia oppure se veniva via. Stiamo a sottovalutare delle robe importanti che si dice anche, cioè
0: e viene se la ciappa 4 gol,
1: dai,
0: in ogni modo te giuro che a me non me ne frega manco che
1: no, quando sbagli
0: perché no, poi non vado più a vedere le partite, dai,
2: neanche a partita del cuore, niente
0: del cuore, ma neanche a quelle del fegato, neanche a quelle dei veni, Massimo Mati, dai.
1: Aspetta, prima di accappalare sentiamo cosa chi ha a dire qua, perché qua è un casino
2: sportivo.
1: Pronto?
0: Non so, sportivo.
3: Senti un po', Franco, il mio problema è quello di avere il numero di telefono di Paolo il veterinario, Paolo Girotto, ce l'hai lì a portata di mano, se non ti ritrovo.
0: Aspetta. Sta mai a Nefti?
3: No, a Nefti sta bene.
1: Senti che lui amaro. Di infame.
3: Ma che infame? Ma come lingua questo?
0: Loco! Ammazza.
3: Guarda che ci vediamo prima della fine dell'anno, Ci vediamo prima della fine dell'anno. Franco, dammi che c'è un cane proprio a baffi sdraiati, messo proprio male.
0: Cosa c'ha?
1: Allora, te dà il numero del lavoro.
0: Ciao.
1: Tu sei una roba seria, pronti? Marieto?
4: Sì, sono.
0: Mario!
1: Che ti ho visto a Mariona come che correva? Si è perso però i 100 metri di
4: io.
1: Mariona.
0: Mario, ti collevi?
1: Marion, qua è Mariona. Mariona?
4: No.
1: Beh, non te l'hai vista?
4: No. Che
1: i campionati mondiali di atletica di
4: MLS. Ah, guardo, non so che me.
1: E a figona me neanche?
0: E a figona me?
5: Io metto il programma.
1: Sì.
4: E a me che aveva un globo da fare i conti con la Spagna, non so se ti ricordi in Spagna cosa che è successo, che facendo il salto gli ha dato una valida pestando a linea. E logicamente loro si andava a Spagna perché si giocava in Spagna. Logicamente a me era l'argento. Ma che volta c'è la Liga Aldeo, guarda caso, sono anche a me uno di quei, e dopodiché ha detto adesso fermo e resa dei conti, nel senso che c'era anche una tedesca, che c'era l'americana quella che ha vinto tutti gli ori, quella che ti dici te, una gagareggia sul salto in lungo, e logicamente dopo c'era un discorso a tre, e a russa e a spagnola. È una cubana, mi pare. Fatalità che dopo si andrà a finire che ha vinto Ea. Comunque, vabbè, pazienza.
1: Comunque non te hai visto Mariona che ha perso 100 metri?
4: No. No, ho visto solo che ha vinto Ea russa in i vari flash che aveva
1: assunto
4: dei giornate.
1: Sì.
4: De Palumpeo, pa una roba.
1: Ma là, sempre che Mariona non stava tanto bene.
0: Mario?
4: Non
0: si dio che ti dice di mettere via i soldi per tornare a Ferrari?
4: No, guarda, te che sbagliai indirizzo.
0: Ah no?

0: Ha capito?
1: Ora che
0: musina a casa.
1: Ora che si coalizza tra questo Don Luigino e che altro, dice, sai, mi hai spaccato tutto, eh?
2: No, no, sì. Ora,
1: attento,
2: piuttosto, Mara, ti dico, sarebbe ben venire in riunione della radio
0: e ora, Mara, sta attento, però, ti darà chi in radio e ti comprerà la Ferrari ora.
1: Però Mario,
2: che sei tanto, bisogna amore, che sei tanto, amore, come sì. Che stamattina non so se te che tirare già, perché se è una colpa essere laureato, ma fatalità, mi non ho mai su sta radio finché gli ero a, non ho mai preteso dal piedistallo di dar lezioni su niente. Io ho avuto dopo 3 mesi, perché e dai, insomma, fin fine, in sega meraviglia. Va bene, comunque, mico sempre parlare in dialetto, cara signora che è tanto messo non so dove, comunque, lasciamo stare. Te dicevo, l'Oscar, New York da mai, usato perché?
1: Su.
2: Ascoltami.
1: Dime.
2: L'Oscar, New York da mai a Morricone.
1: Mai?
2: Mai.
1: Hai voluto tutta, eh?
2: Perché avevo un grande, diciamo così, peccatuccio. E ha fatto i spaghetti western.
0: E che cazzo è?
2: Assolutamente permettersi un italiano fare sigle e le film di roba che è prettamente americana.
1: Ti pare che gli ha fatto c'era una volta all'oeste, cosa che si viene fuori la musica?
2: È anche una musica che è soave, ancora adesso. So. È bella.
1: E non era sbagliata una.
2: E non era sbagliata. Vabbè, dopo, Mission è stupenda.
1: Mission è una delle più dolci del
2: carro. È più bella che altra.
1: Perché guarda qui a 900, guarda che...
2: Però mi penso che il problema non gli era questo, mi pare aver intuito, che gli era censura. Se parlava dei grandi artisti, se parlava di chi che faceva i famosi regnanti spagnoli di quel tempo, e se parlava... che se fosse una allusione al calendario?
0: Sì.
2: ma chi sei sti preti all'interno della radio Gamma 5 che non vuoi che sia o oh no? Cioè, perché se dice che è libera e dopo ti coinvolge a fare altre cose che non sei di tua volontà, Carlo, che ti sia presente?
0: No, Carlo, sì, Carlo, giustamente. Allora, però Mario, vedi, Mario,
2: sai, conosco.
0: Ma ascolti?
2: E so già anche al pedigree di ognuno di voi altri a Trento.
0: Come
2: e anche a quelli che ascolta sono tutti i pedigree,
0: sì.
2: Quindi non è che rompere i coglioni, perché se cominci a tirare fuori tutto lì fuori apriti cielo, ecco, andiamo avanti.
0: No, comunque Mario sta buon qua,
2: sì.
0: Siccome che te reputo un amico e facoltà sei un pochettino anche a mie un poche e
2: sì.
0: Ti come personaggio fiabesco, cosa ti pesaria essere, Mario?
2: No, a me non te me fa piacere di non mettermi in mezzo neanche.
0: Ma siccome che fotografie tue, perciò Carlo, o ti mi denunci o ti viene fuori.
1: Dimmi.
2: E ora ricordo Capucito che stavolta te giughi la mia amicizia.
1: No,
0: dai.
1: Ma se lascio perdere, sta balai.
0: E mi te la piso il can.
1: Te che fai Capucito Rosso. Capucito Rosso.
0: Dimmi. Scusa, dimmi.
2: No, niente, te ho detto tutto.
0: Eh?
2: Te ho detto tutto, ho detto.
1: Dite che fai il cappuccetto rosso.
0: Capito? Bene.
1: Se chi deve essere meglio un cappuccio, ti metti un preservativo.
0: Ecco Fabio. Al gusto di fragola.
2: Io un sottinteso per dire che uno
1: per preservarti.
0: No. Non ti c'è più freddo, dai.
2: Sì,
1: per preservarti.
2: No.
0: Ad ogni modo, a prescindere da... Ti, cosa ti pesaria essere, dai?
2: No, mi, te ho detto niente.
0: Non ti volesse niente.
2: Visto che mi ha detto che sono nulla, il nulla, ecco.
0: Ah, oh, signore.
1: Mario, moia.
2: Quasi ora che certe persone che se che me ha conia in determinati colori, che non so neanche mi cosa, chi chiamò a ori par primi, chi daga un taglio ori par primi, mi non so più né a radio, quindi non so più un problema, chi vaga avanti, chi ha il ripetitore da programmare, quei sono i problemi, non mi so fora, basta, non che sei altri casini. No, te l'ho fatto il piacere di non venire più a radio, cosa che sei ancora, goi fatto un dispetto, goi da venire a farmi confronto,
1: sì.
2: E confronto de cosa? Spiegami. prende un fia. Si è già tutti quanti combinà prima ancora il commissario fare assemblea. Chi c'è già cosa chi vuoi rompermi i coglioni e tutto il resto. Mi non vegno, non mi interessa. Non mi interessa. E dopo non ho niente a che fare con certa gente. Caro Franco, l'unica cosa che ti posso dire, mi dispiace, ma ti che hai fatto una riserva indiana dei sinistrati e basta. Non sei una radio sta qua, che è un rifugio peccatorio di certa gente che ha bisogno di protagonismo e basta. Ma resto, lezioni da loro non ho bisogno. L'unica lezione potrei averla da te, che forse ti si fia più aperto rispetto a certe altre persone che fa comizi e chi esce da mattina a sera e dopo a fin fine non abbiamo ancora risolto niente, perché adesso bla bla bla bla avanti così da mattina fino a sera, che se gente che ha bisogno, che abbia dei famose come si chiama esperienze di vita, essere non conta più un cazzo adesso come adesso. Ciao.
0: Comunque come ci Mario?
2: Sì.
0: Ho deciso, ti farò il re nudo.
2: No, non mi interessa.
0: Ciao.
2: Ciao, te.
1: Ciao, ciao, ciao. Come parliamo un pochettino.
0: C'era proprio su dei giri, una roba pazzesca. Madonna, neanche il giorno della laurea non c'era così in casa. Ma è una pazzesca.
1: Eppure siamo qua in prestione.
0: Sì.
1: Se qualcuno crede, eh? Eppure,
0: sì.
1: Vito.
0: Sì, sa quanta gente che adesso casa si tocca?
1: Beh, sì.
0: E cosa vuoi fare?
3: Però vorrei dire.
4: Sì. E Luciano dove lo piane?
1: Luciano Edoardo Biane.
4: Sì.
1: Gatto lì in casa.
4: Sì, boh.
0: Ma quanto sei tu?
4: Avete telefonato per un'altra roba.
1: Dimmi.
4: Vuoi dirvi che Carmelo è un essere della razza inferiore.
0: No, dai.
1: Adesso sta attento.
4: Mi ha fatto una caffè una volta.
1: Sta attento. Dicendo sta roba qua, cosa conclui tu per dire?
4: Ah, poco.
1: Dimmi cosa conclui tu dicendo sta roba. Mi senti tu?
4: Sì, ti sento, sì.
1: Dimmi cosa che ti concludi dicendo sta roba qua, no?
4: Mi sono sfogato.
1: Ah, va bene, ora va bene.
4: No, non circostanze niente, però insomma mi ha fatto una cappella una volta.
1: Sì, va bene, ma guarda che se ti garantisco che se giudicare per esempio una persona, chiunque, anche me stesso, da una volta perché ho fatto una cappella, ti fa un errore enorme, sbagliatissimo. La roba va sempre giudicando, è solo complessità, no?
4: Dai, sono per dico.
1: Va bene, ecco, va bene, caro. Oh, va bene, Luciano, ciao.
5: E uno che ha fatto questa operazione molto bene, sta il signor Calogero che parlava un passaggio di un libro, una frase, da quella frase andava fuori la banda armata. E questa operazione qua è abbastanza meschine. Non stiamo a giudicare gli altri da una roba. Quando che giudichiamo, perché dobbiamo vedere le robe nel suo complesso? Se mi tengo a fare l'elenco delle mie meschinità, credo che nessuno potrebbe neanche più stare vicino, insomma, come minimo. Non puoi giudicarsi dalle meschinità, bisogna se giudichiamo nel complesso delle robe. Certo. Chiunque. Siamo molto attenti a questa roba.
3: E forse magari anche parlare con l'interlocutore del caso, quindi cioè se qua ci fosse Carmelo non farebbe una grinza.
1: Sì, ma comunque mai al mondo, per cortesia, giudicare una persona da un particolare. Perché io non so il giudizio, che io non capire niente. Assolutamente, no? Pronto?
6: Pronto, ciao Franco, sono Mario. Giovanni.
1: Ciao.
6: Ciao, ascolta, dite che hai messo una canzone all'inizio, no?
1: Sì.
6: Esatto, ecco. Quella canzone là, cioè canzone, diciamo, se una opera.
1: La musica.
6: Esatto,
1: sì.
6: Una musica.
1: L'armonia.
6: Ok, e indovina chi ha copiata. Te conosci Vasco Rossi?
1: Ho copiato.
6: Vedo presente Alba Chiara. Famosissima canzone.
1: Non conosco tanto Vasco Rossi perché non mi ha mai piaciuto.
6: Ma perché tu lo conoscerà, no?
1: Sì, tutti pensano.
6: Alba Chiara è una famosissima canzone di Vasco Rossi. Guarda che brano, canta Alba Chiara, spuola.
3: Cantala, dai.
0: Canticchiala.
3: Cantala.
0: Pronto?
6: Sì, pronto.
1: Ma senti tu Giovanni?
6: Sì, dai, so qua.
1: Che sta Carlo qua che ha detto dai canti a te, ostia.
6: Canti a me, vabbè, so.
1: Nidero così.
0: Quello di Paul, no?
1: Non si è dato, vabbè.
6: E notte se uguai, cioè, mi sono un fiato a chitarra.
1: Ah sì.
6: Perciò guarda, non la trovo forte, ma non solo questa che ne salia le plagi.
1: Sì.
6: Non si pesca in Madena.
1: Sì.
6: Comunque per rompere il jaso,
1: No, va tutto bene, va tra più Giovanni.
0: Mi sta di sta frase.
1: Va bene.
6: Ok, dai, ci sentiamo.
1: Grazie di tutto, ciao.
6: Niente, ciao.
1: Ciao. Ricordo che al 23 comunque mandare via tutti in moto e fare sta giornata. Dire paroni al mondo, scuse è il disturbo. Scusate. E sai, ma niente che ha fatto strighe questa dicitura, eh? Cosa pare, Carlo, come idea?
3: Bella, bellissima. Bellissima.
1: E dopo penso che ogni anno faremo qualcosa di nuovo.
3: Ecco, poi volevo dire anche che non sottovalutate il fatto di apparire quest'anno sul calendario, perché essendo anche dedicato ai personaggi così fiabe, eccetera, potrebbe restare anche nel tempo, nel senso, come non so, certi personaggi diventeranno famosi, come non so, Calimero, queste robe qua, quindi potrete andare sui marchi di pasta asciutta, non so, sui agende, su.
1: Comunque, Carlo, sei quello che sta incaricato a fare calendario, e stanno sempre a fare una roba meravigliosa, più bella ancora quella dell'anno scorso, e vedrà lì che risultato che c'è.
0: E sarà un percorso di un personaggio dei fiabe, che è l'ideale, che è quello di Pinocchio, che scomincerà da gennaio alla fine dicembre, passerà attraverso tutte le fiabe, con tutti i personaggi di Aradio, tutti vestiti, più che vestiti, coverti.
1: Ma sì, che dopo
0: perciò,
1: cosa cambia?
0: Voglio tranquillizzare tutte quei signore e signori che in passato si è messo le mani sui capelli. Sto anno
3: sarà preso, perché sarà orchi, draghi,
0: perché nei fiabe ricordiamo, cioè
3: aspettatevi molto peggio,
0: ecco, nei fiabe ricordiamo che c'era anche del peso,
3: molto fiabe
0: che c'era,
1: siamo miserabili, siamo da un'idea piena di creatività,
0: ma abbandonare una putea su un bosco, dopo ti mirassi che il peso non può essere, che un lupo se mangia una putea ancora peso,
1: può essere che putea mangia il lupo adesso.
3: Sì.
7: Ciao bello.
1: Ciao Gian Paolo.
0: Ah, caro.
8: Mi sembrate quasi come si può dire,
0: Matti,
8: una visione virtuale, perché non sapevo se eravate in diretta o in registrazione.
1: No, Valerio qua è in registrazione.
0: Sono registrati,
8: siamo tutti in registrazione, sì. Un po'. Ecco, sentivo l'arte prima, Valerio, quell'arte lì delle tonache lunghe è un'arte culatona, parliamoci chiaro.
0: No, ma Giampaolo, scusa qua, Giampaolo, senti bene, quello da avere che cambiare il vestiario tra il vestito in lungo, che si andava per la strada, non si vedeva certi atteggiamenti sessuali, e quello di averli messi vestiti come gli altri, è un attimo compromettente, perché se quello che ha detto Don Leugino, no? Che tira di più, l'idea sia frase,
8: figa,
0: ecco, una volta non si vedeva, e adesso si vede molto di più, no? Ti capisci? Perché avendo Mari un paio di braghe, un po' di così, si vede
8: comunque,
0: subito.
8: Comunque, sì, guarda, mi consolo solo di una roba che ho casa da Lano, che come che ho detto a Franco l'altro giorno, che è che fa apposta, a me ha toccato l'Alaska, alla muta, a Cagna sarà la 20.
0: Ma gli ha raffata?
8: E lui ha un giorno e notte, che deve fare apposta sua porta.
0: Ma hai ragione, Don Luigino, ecco. Ti sei un ciccini rassista,
8: perché il caso è nero, bianchetto qua, con il team bianco, no, tutto nero, Deutsch Doga, proprio neri, cavai, perché gli altri come cavai, e qua il ciccetto bianco qua, che tu capito, ed è anche che fa la foglia a Cagna.
0: Piccini.
8: E che no, dopai, che non ne posso più.
0: Ma è che va bene o no?
8: Sì, ma mi vedi in mente sempre stato, qui veri.
0: Ecco,
8: qui,
0: veri.
1: Ma ti ascolti o ti Gian Paolo il can? Ti ascolti o il can?
8: Guarda, ti dico una cosa, se vede, quando che ho vado, lo sa già cosa fa, ti dico altro, ne fiore non c'è buono scrivere, lo tratta ma sa bene. Invece me lo proprio alla Deutsch Doga lo tratto. Quindi fa tutto esattamente quello che gli dico. Ne fiore puoi anche dare una legnata sulla schiena, noi che fa proprio se ne frega di me, come che mostro il guinzaglio, guarda, tac, si butta per terra e si caga addosso.
0: Comunque vuoi cucarsi a Cagna,
8: questo è fatto, che veramente mi viene sempre in mente spudoratamente la grande favola, ragazzi, mi sta sui coglioni a favola da 2000 anni fa, quella come tu, come gli arabi, gli ebrei, ma non come uomini in se stessi, no? Proprio la fiaba che sta dentro.
0: Si dica qua, Giampaolo.
8: Mi rompe i coglioni tutte le favole.
0: Dimmi
8: Valerio.
0: Giampaolo, ascolta qua.
8: Dimmi.
0: Ti che personaggio delle fiabe ti avrebbe piaciuto essere?
8: Cosa ho avuto che dire? Un Inuit, ti dico altro. Inuit, conosci gli Inuit?
0: Oddio,
3: no,
0: così.
3: Sinceramente no.
0: Spieghite meglio, dai.
8: Praticamente pelle rossa, America, ma che America proprio 2,40 sotto zero, capito? Poca noi che non ti puoi tirare le banane e grattarti i coglioni, il gioco che te l'hai da fare, mi piace di essere quelli. Però gente che si sta scacciati dai bastardi di cosiddetti americani.
0: Su che fiaba sei che può essere riallacciata, scusa?
8: Che
1: è stato un film straordinario di Anthony Quinn anni fa, in cui parlava proprio di queste tribù, per dirte, no? Perché sono nomadi. Ecco, dove che persone anziane venivano in mezzo ai ghiacci.
8: Anzi,
1: era l'ora ad
8: andarsene.
1: Sì, se ne andava, perché ne si portava in pratica da Maiaga agli orsi, no?
8: Cioè, no, quando
1: le persone anziane non erano più in grado di mantenersi.
8: Bravo, Franco, quando che le persone anziane non si mantenevano più, automaticamente se ne andavano. E come gli aborigeni dell'Australia, stranamente, si lasciano morire e sono in grado di morire in un paio d'ore, seduti da una parte, tranquillamente se ne lasciano andare. Io non avrò mai questi coglioni, non sarò mai in grado di farlo.
0: Giampaolo pensa che esco i mesi di staiuri a inventare i vaccini.
8: Sì.
0: Perché ciappava i putei appena nati, metteva sotto il giasso, la mattina dopo si trovava vivi. Vuol dire che io già l'ho a posto. È solo un vaccino che... quello, no?
8: Il sistema come... Comunque vi ringrazio di essere là, almeno tagli l'aria, perché è tanto pesante.
0: Ma dai, che domani altro piove. Domani altro piove.
8: Mi spero tanto.
1: Beh, ma prima della Natale. No?
8: Comunque, sì, Franco, mi faccio gli auguri specialmente per il giro in moto che gli va a fare.
1: Certo.
8: È una gran bella roba. Se non altro, e gli insegni andare anche in moto,
0: a
8: chi? Sarebbe una bella roba quella lì. Fargli delle lezioni anche di guida, perché non è facile guidare una moto, non è facile.
0: Per cui mi non monto.
8: Esatto.
0: Sono duro.
8: Ragazzi, vi saluto e vi ringrazio ancora per le mie capenaggini. Cercate di portare pazienza, perché l'aterosclerosi batte a tutto spiano.
0: Ciao.
8: Grazie, ragazzi.
1: Ciao. Pronti?
9: Pronto.
1: Sì.
9: Ciao Franco, sono Mauro.
1: Sei vivo.
9: Ciao. Ciao. Senti.
1: Ciao Mauro.
9: Ciao cari. Ciao anche a Carlo.
0: Ciao.
9: Ciao. Senti che immaginazione che ho. Mi immagino sul calendario Carlo, vestito da Marilyn Monroe che veso da Sky.
0: No, ma non sei una fiamma.
9: E tutti quanti gli uomini che dà sei gioielli, da...
1: Con la vento all'aria sotto il guardi. Con la vento all'aria sotto il guardi.
3: Bellissimo, sì.
0: Comunque...
3: Bello, sì.
0: È meglio salire. Comunque Carlo,
3: io però ho dei bei gambe, eh?
1: Sì. Sì. Mostra.
3: E dopo.
0: Carlo ne ha.
3: Mostro 20 anni.
0: Carlo ne ha.
3: Se è piuttosto caldo,
0: proprio. Carlo nel calendario sarà la bella la bestia.
9: Sì.
0: E ancora decide se sia bella o la bestia. Ancora...
9: Ciao, no, Franco.
1: Ehi.
9: E ti?
1: Mi piacerebbe essere Gulliver. Sembra stai innamorato di Gulliver. Non so perché, ma mi piace tanto Gulliver.
0: Passava
1: da Putea, mi piaceva Gulliver.
0: E viaggiava e conosceva...
1: Io mania Gulliver, mi piaceva, amati, ero innamorato e state... Forse perché mi ha regalato un cartoncino, sta roba che poi... non lo so, ma però mi piaceva Gulliver. Odiavo Cappuccetto Rosso, odiavo tutti gli altri, mentre sa niente. Mi piaceva Gulliver.
0: Mi da picco sono a vedere per la prima volta Peter Pan, mi sono innamorato di Trilli. Ormai era pazzesca, avevo 7 anni, no? morbosa perché...
1: Ti chi ti piace Mauro?
9: Ciao, a me invece mi piace far parte di uno dei 7 nani.
0: Ah, cosa? Quale? Perché, senti Mauro,
1: Trombolo.
0: Dotto Cesà Michele.
3: Numa Pompilio.
0: Ti cosa?
9: Trombolo.
0: Chi? Trombolo?
3: Sì. Trombolo.
0: Sarà qui o...
1: Che sono a tromba?
3: Esquilino, Numa Pompilio. Re, no?
0: Se Marzio.
3: Indaco.
0: Se Marzio.
9: Cosa?
0: Se Marzio. Se Marzio.
9: Dire.
1: Non sapevi neanche i nomi.
0: Non sapevi neanche i nomi. Via, allora i nomi dei 7 nani.
3: I nomi dei 7 nani te facemo.
0: Te facemo Biancaneve.
9: Mi conosco.
0: Dai.
9: Mi conosco. Uno dei 7 nani che va al mare si chiama Jesolo. Quello che va in montagna si chiama...
0: Quello si è vestito da bagnino. Dai, va avanti.
9: Quello che va in montagna si chiama Asolo.
0: Asolo, sì. Sì.
9: Dopo non ne so altri.
0: Quello che va in coina?
9: Non lo so.
0: Come va in coina?
9: Cosa che pensa?
0: Belluno.
9: Ah, sì. Oh, mi stai aiutando, Marco.
0: Ciao, ciao.
9: A Marco Rito, ciao Tosi.
1: Buon dia, Galdini. Dai, grazie. Ciao, ciao Mauro, auguri e tutto. Ciao.
9: Ciao.
1: Chi sei che sei nomi in Settenani?
0: Dai, forse. No, è una cucciola.
1: E roba, se do, dai, se avranno nomi in Settenani e dopo gli stati degli Stati Uniti.
3: Ah, no, sì, no. No, no, una volta ho fatto la gara.
1: Ci si arriva a 44.
3: Sì, dopo te ne sfugge sempre qualche.
1: Pronto.
10: Oh,
1: arriva.
10: Io non credo di finire di ridere. Ciao. Ciao Franco, che... ciao a tutti.
1: Ah, Marcello, sei tutti.
10: Ciao Beo.
1: Ciao.
0: Non
1: ciao.
0: Ne siete nani, via in furia.
1: No, no,
10: come, come? No, mi ha fatto ridere comunque quello di siete nani, quello di Jesolo,
1: sì,
10: che era massa bea. Va bene, avevo visto per caso Peter Pan in giro?
0: Sì, sì, qua l'ho trovata Adrio Cadone.
1: Bellissimo, bellissimo il film de coso de, de, de Robin Williams.
10: Ah, beh, beh,
1: sta meraviglioso.
10: Se ti sei innamorato di Gulliver, mi sono innamorato di Peter Pan.
1: È un bel personaggio.
10: È bellissimo.
1: Un altro che mi stimava.
10: Purtroppo Peter Pan doveva andare a cavar fuori Cenerentola, Cenerentola, che il Cappuccetto Rosso dai guai, ma non gli ha fatta.
0: Comunque ti vedi come che si distingue fiabe diciamo positive da quei tetre, no?
10: Sì, ma infatti.
0: E qui dove che sei sempre a povera età, che sei abbandonata.
10: Sì, torniamo sempre al discorso.
0: Bisogna far la rinasse.
10: Quello che è la filosofia dei personaggi, no?
1: Cioè, è chiaro,
10: che è puro o che è in qualche maniera coercitivo.
1: Dario, che sembra una rappresentazione.
10: Male, certo. Tutte queste robe qua, no? Che è una certa differenza.
1: Certo, Dario, che è sempre una filosofia, è sempre un qualcosa
10: di
1: questa roba.
10: Ma mi piace Peter Pan perché cazzo, è uno che ama giustizia e cerca di essere più libero che può, no?
0: E resta sempre puteo. Rimane sempre bambino sognatore.
10: Esatto, sì. Sì, anche cerca, questo ecco. Soprattutto è bellissimo. E Favo è, diciamo che a volte nei grandi fa più effetto che nei cei, perché il bambino non è mica scemo come che tanta gente pensa. E quindi
1: ma no, ma è Favo serve per darghe determinati valori, potei, capito?
10: Certo, certo, ma
1: da questo significato
10: che
1: favole,
10: dico,
1: è molto importante.
10: Perché in base alle favole, cioè, bisogna vedere, capito, la positività, la negatività nell'educazione rispetto a, come si dice, appunto, alle favole. Qui che resta a contare magari più favole positive, nel senso del, come si dice, del progresso, anche dell'evoluzione, no? Che magari che formare individui che dopo non si dito, perché naturalmente non si è che questo, però nella psicologia del bambino la favola è una roba molto delicata, no? Bisognerebbe che i grandi sapesse un po' meglio determinate robe prima di raccontare favole ai putei, prima di comprare il primo libro che capita, o prima cassettina che capita.
1: Sì, va bene, ma dopo te sei favo che ha sempre un'interpretazione che...
10: Sì, no, ma infatti dopo da
1: grandi
10: si gioca in modo diverso con la stessa cosa, no? Cioè nel bambino una favola, la favola va raccontata in un certo modo, il grande invece, essendo già in grado di discerne, elaborare in maniera più complessa, magari...
1: Dipende, per esempio... La prostituzione è la più grande favola che sia, che sia milioni di persone che credono ancora se favole, capito?
10: Ah,
1: è una favola,
10: sì.
1: Capito?
10: Sì, uno crede, so perfettamente.
1: Cioè, uno crede trovare l'amore, i sentimenti a pagamento, capito?
10: Esatto.
1: La più grande favola che sia funziona sempre,
10: Ma questi sono ancora più infantili, perché
1: certo,
10: almeno il bambino che hanno un certo grado di purezza.
1: Ma riguarda milioni, miliardi di persone.
10: Milioni, ma sempre di più.
1: Sì.
10: Ma sempre di più. Su questo vada, no, non ci piove. Perché veramente è molto. Cioè, non è il discorso sulla prostituzione, determinate forme, no? Così, no? Non è neanche in quanto il fattore, come si dice, quello che si detta dal moralismo, no? Cioè, non è neanche questo il male della cosa, ma è proprio la squallidità, no? La squallidità del ragionamento, no? che fa più male, secondo me. Perché dopo, la cosa che si distingue una prostituta da un'altra, cioè adesso parlo di prostituta al femminile, ma non per... cioè, parliamo in generale, no? Perché è quello che, o quella che magari si vende per un tot di tempo e poi è chiuso, no? E qui le persone che invece finge una vita per interesse. E queste non, cioè questi non sono più prostituti di molti altri che magari sono più chiari e lampanti, no? Nel loro intento, almeno sinceri. Quindi cioè, i conti con la prostituzione li fermo tutti, perché tutti bene o male, cioè tutti, molta gente si vende. Cioè non, la prostituzione non riguarda solo il sesso, riguarda anche la propria vita e le scelte e
1: le favole, il mondo delle favole,
10: esatto. Quindi evviva i sinceri, al manco un minimo di sincerità penso che sia doveroso da parte di tutti.
1: Ma costa
10: molto bene, ragazzi.
1: Grazie, ciao Matteo. Ciao.
0: No, un appello, perché se mo devo scrivermi, ma guarda, mi sarà che è caldo. E ora mi manca un nano. E ora ho Dotto, Pisolo, Cucciolo, Eolo, Brontolo e Mamolo. Mi manca il settimo. Chi sei?
1: Bella, dipende.
0: Dotto, Pisolo, Cucciolo, Eolo, Brontolo e Mamolo. Mi manca il settimo. Per favore.
1: Pisolo, cosa messo?
0: Pisolo che sei.
3: Mai che vada, mettiamo Paul Newman.
11: Ciao, bei.
3: Ciao.
11: Mi sto divertendo ascoltandovi.
1: Tanto da caldo.
11: Lo so, ma io sono qua al fresco.
1: Dove?
11: Sono steso a letto con le gambe in aria e mi sto godendo il fresco del ventilatore.
1: Bene, così ti sei a posto.
11: E ascolto voi altri. Dunque, il settimo nano me l'ho portato via io.
3: Adesso
11: non mi viene in mente.
3: Nano.
11: Comunque, se mi fosse stata Biancaneve avrei aspettato che venissero grandi e me li avrei fatti tutti.
0: Mannaggia. E il principe azzurro, niente?
11: Secondo me Bertina è Gianmaria.
0: Dai.
11: Che mando un bel saluto lì anche a Gianmaria. Niente, vi sto ascoltando, mi diverto molto. Saluto tutti qui che sono intervenuti. Ecco, Gian Pietro, salutiamo tutti.
1: Anni fa chi era? A Elide che mi telefonava che era mia madre.
11: Sono a Elide del San Donato.
1: Del San Donato, no, ma mi ha detto che avevo a Elide, che era mia madre, che telefonava. Che faceva? Sono a Elide, sono madre di Franco. Se va che il puttaniero, sono ancora a puttane.
11: Io era
1: sua madre
11: anche
1: aveva
11: una casa,
1: no? No, io era mia madre. Ah, io ho preparato.
11: Franco.
1: Io sketch bellissimo.
11: Franco,
1: sì, no. Dimmi.
11: Io era anche una casa che aveva sua madre che si chiamava Elide.
1: Non lo so, ma mia era un personaggio che telefonava.
11: Lo so.
1: Era.
11: Comunque, vi auguro una buona trasmissione, un bacione e un saluto a tutti.
1: Auguri Elide.
11: Ciao ragazzi, ciao. Altri.
1: Grazie di tutto, ciao. Sempre.
11: Ciao.
0: Comunque il settimo nano non si veniva fuori, eh?
1: Adesso qualcuno mi darà una mano, io ti ripeti, pronto?
12: Eccolo il settimo nano.
1: Allora,
0: dai.
12: È Silvia.
0: Come Silvia?
12: La grande Berlusconi. Luce.
1: Silvia.
0: Berlusconi. Sì.
12: Il gnomo italico è definito il gnomo italico e da uno che se n'è già andato, che sapeva anche scrivere, antipatico ma sapeva scrivere, aveva detto il bugiardo naturale con le gambe corte. O no?
1: Ascolta Giampaolo, ti che hai studiato, attento. Mi ho fatto due conti, no?
0: Ecco brutto.
1: Te basterebbe vivere ben con 1 milione al giorno?
12: No, a me mi basterebbe 70.000 al giorno.
1: No, 1 milione. Ti pensa che Berlusconi...
12: E cosa che ne fa sui miei?
1: Ti pensa che Berlusconi con 1 milione al giorno potrebbe vivere 240.000 anni. Ma, e ora, tra virgolette, ma chi cazzo sei che io fa fare?
12: Ma io ti ho detto, Franco, tu devi vedere Fantozzi il ritorno, che inizia così. Ricorreva un tragico e triste mercoledì, ricorreva l'anniversario della divertita del ragionier Fantozzi Ugo. E dopo lì segue, vedi naturalmente uno che scende le scale dietro Piero Filini, che era dietro un cieco, e diceva va di piano che non ci vedo bene. Il cieco lo portava lui con
8: quel bastoncino davanti, bianco, guidava Filini. E Filini continuava a dire, va di piano che non ci vedo bene. Ti fidi ciecamente, ha detto lui. E sono arrivati lì, giù,
13: sì.
8: In un sottoscala dove Filini guarda la fotografia di Fantozzi che è lì sulla tomba e si avvicina alla moglie di Fantozzi, la vedova, e gli fa, geometra, signora, ha detto, anche qui l'hanno messo come in ufficio in un sottoscala. Ah, no, non facci così, fa lei a Filini, perché lui sta godendo la sua parte in paradiso. E allora vedi la cinepresa che va su, in alto, verso le nubi. E le nubi sono raffigurate in una faccia che è Dio, che è l'assoluto, che è il Padre Eterno con questa barba che non finisce più. E lì li vedi ai cancelli del paradiso, tutti aggrappati lì, che gridano, che urlano, che vogliono entrare. E il primo c'è Fantozzi lì ai cancelli. Arriva uno come un'aquila, con una colomba bianca, con i baffetti neri. E fa zitti, zitti, buoni compagni, beati, da oggi si apre a sinistra, fatto con la mano destra, si apre a sinistra. Chi ha detto a sinistra? Fa Fantozzi. Come? Io ero primo e si è ritrovato ultimo perché hanno girato e sono girati dall'altra parte, sono entrati dall'altro cancello. E lui si trova ultimo, arriva ai cancelli e sono chiusi. Completo. Quello qui baffetti, chi è? Dall'inino ti fa completo. Tutto al completo. Dottore che fa al completo, ha detto. E cosa devo fare? Io ero primo. I primi saranno gli ultimi. E gli ultimi saranno i primi. Ha fatto sempre parte della nostra corrente. L'Ulivo. Ecco. E va avanti così. Però è molto significativo vedere i Fantozzi che io mi rivedo dentro, scusatemi, veramente il Fantozzi fa vedere veramente chi è l'italiano e chi siamo tutti noi altri nei piccoli modi di rapportarsi uno con l'altro, no? Ecco, e poi finisce con la grande luce, invece quando finisce il film c'è, riemerge la grande luce Silvia, la grande luce c'è lui, quindi non preoccupatevi, non preoccupatevi più di tanto. Vi ringrazio ancora per la vostra pazienza. Vi saluto e vi abbraccio. Ci
1: grazie.
8: Vedremo dove? Dove?
1: Là, su Canceo.
8: Là.
1: Su Canceo.
8: Al Piave, sulle rive del Piave. Da Locco anche possiamo vedere.
1: Ah, ecco, da Locco. Sì.
8: Anche lì non sarebbe una brutta idea.
1: Ma un posto bello,
8: Porco cane. Rivederci giù verso il mare,
1: Sì.
8: Vabbè, grazie bene. Ragazzi.
1: Grazie, ciao.
8: Ciao, Tosi, ciao.
3: Ciao. Intanto il nano non viene fuori.
0: Non viene fuori il nano,
1: Ripeti.
0: Lo ripeto, Dotto, Pisolo, Cucciolo, Eolo, Brontolo e Mammolo. Cerchiamo il settimo.
14: Chi l'ha visto?
0: Chi l'ha visto? Sì, aia, ti devo pensare, ti devo lasciare una punta di lingua.
3: No, mi sentivo pensare.
0: Lascia una punta di lingua,
1: Pronto?
15: Pronto.
1: Arriva.
15: Ciao Franco, sei Bruno.
1: Bruno, ciao.
15: Ciao a Valerio, ciao a
0: ciao,
15: tutti.
0: Bruno.
15: A Giampaolo, un saluto.
0: Stavolta non ti viene fuori a nulla.
15: Voleva dirti una roba, so sta un po' sul Brennero, a Bresciannone, no?
1: Sì.
15: E so sta anche a battaglia, nervosa, no?
0: Sì.
15: E voglio dirti una roba, perché mi sei sta impresso, ho visto i caduti italiani, anche a Sol Grappa, no? Che c'è scritto che Dio, il Signore li protegge, eroi della patria.
1: Dopo morti, sì.
0: Dopo.
15: Ecco, e sono sta a Bresciannone, ho visto un monumento a Bresciannone, sì. Tacca a chiesa, gli è scritto, il Signore proteggono gli eroi della patria. Mi dico, ma sto Cristo, Gerio de qua, Gerio de A, Gerio al centro destra, centro sinistra.
0: Già era neutro.
15: Già era neutro.
0: Sì.
15: E ho detto, ma che c'è un Cristo che protegge gli eroi italiani, un Cristo che protegge gli eroi austro-ungarichi, voglio dire che gli era che a volte dai 15 del disdotto, beh, mi mette sta impresso, ma dico, che qualità del casotto è questo Cristo? Adesso in Israele, non che l'è nato, succede una carneficina, dico, ma Gesio, no Gesio, mi domando a certe persone che idea che porta la candidata, dico, ciao. Chi è eroe, non è eroe, i banditi, io non lo so, guarda.
0: Bruno, senti qua, ti che ti sei anche all'altezza.
15: Parla per telefono perché non ti sento.
1: Dai, va bene, fermo dopo, dai.
0: No,
1: sì, sono diventato.
13: Senti qua, Bruno, ti che ti anche all'altezza. Quello è il settimo nano, dai.
15: Il settimo?
13: Nano.
16: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
17: Dopo 9 settimane e mezzo.
18: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
17: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
18: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
17: Radio Gamma
19: 5 per 1000!
20: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
21: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
17: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
18: Ripeti?
17: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
22: Ma quanto mi costa sta radio?
18: Ma quanto mi costi a sta radio?
23: La sequenza magica è la seguente.
21: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
18: 01 59 80 92 88.
17: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
19: 5 per 1000!
17: A Ioanni, in matematica, come andavito?
18: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
16: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
17: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
24: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
25: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci. a tutti.
2: Cari amici di Radio Gama 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
17: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
4: dal titolo
5: Sempre Mara per Sempre.
4: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
6: Inizio ore 20.
5: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
17: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
17: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
17: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mara per Sempre.
6: Ci sarò anch'io.
17: Io chi? Il piccolo grande?
6: Ettore.
4: Per mini info
17: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
9: Tra quella nascosta, la subdola assassina, che non è né maschio né femmina né neutro.
26: Neanche neutro?
9: No.
26: Regione?
9: No. No. No. È una parente di Giovanni XXIII.

0: Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto, buongiorno a tutti, Lilli anche stamattina, secondo mercoledì del mese, se riesco a far reggere questo microfono, ecco. Stamattina, come ogni secondo mercoledì del mese, siamo in compagnia del nostro Gianni Stoppa, che se non sbaglio l'avete sentito anche domenica?
1: Già. Yeah. Sì.
0: Che ero via, non ho potuto sentire
1: domenica, sì.
0: Il nostro Gianni. E secondo mercoledì del mese, adesso tu quando è che ci sei? Domenica 21?
1: Esatto.
0: E domenica 21?
1: Nel solstizio.
0: Dalle 18 alle 20. Ah, proprio solstizio d'estate, è vero. È vero. Vi darà appuntamento, ma penso che ci vedremo di sicuro, Gianni. Intanto andiamo avanti con la nostra trasmissione, dopo darò la parola a Gianni. Intanto leggo le iniziative della radio. Allora, 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore per chi ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto, se non avete preso carta e penna, prendetela adesso. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 2538 6459, oppure tramite bonifico la BCC Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN, lo trovate nel nostro sito. Oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Ecco. Poi GAS, Associazione Franco Carraro 76. Allora, sabato 20 giugno 2026, GAS e State Resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Ore 13 per chi vuol fermarsi. Si pranza a tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Nel presente pure il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi Gas Associazione Franco Carraro 76. Gas Resistenti 50esimo, prenotazioni extra lista. Per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle ore 21 alle ore 18, albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mele del nostro Mattia, integratori. Troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, Frequenza della Libertà. Per info e prenotazioni 347 6618 523. Poi Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023. Pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, apertura alle sala alle 20:30, si terrà l'incontro Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova. Relatori Alfredo Belluco, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'Avvocato Carmelita Cosentino, Avvocato Cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetkents-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Non c'è nessun riferimento telefonico. Poi abbiamo Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329 0038 988. Entrata ad offerta libera. E giusto per ricordare la nostra Mara. Poi. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting / selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si

0: alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare sull'IBAN, attenzione perché non vorrei che saltasse, di saltare qualche numero. L'IBAN è IT94Y 08327629 6, poi ci sono 70 1515, presso Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Ecco, con questo detto, letto le iniziative, e adesso do la parola immediatamente al nostro Gianni, che ha già i microfoni aperti. Buongiorno Gianni e bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Vediamo il tuo microfono, parla un pochino.
1: Sì, ci siamo, dai, sì sì. Ok, allora.
0: Cosa ci racconti, cosa sta succedendo?
1: Cosa sta succedendo?
0: Anche per chi non può ascoltare domenica ero a Venezia.
1: Sì, beh, ma
0: per cui non ho potuto.
1: È complessa, no? È complessa, è molto articolata la domenica, insomma, non è che possiamo riprendere tutti gli argomenti della domenica, anche perché sono molto tecnici, insomma.
0: Ah, ecco. Ah, sì, però, ero giusto.
1: Però ci sono delle cose, ad esempio, che sono trasversali, ad esempio i valori umani sono trasversali al fatto che ci siano, che stiamo parlando di api e di conseguenza del miele.
0: Posso interromperti?
1: Certo.
0: Sai perché? Perché il nostro caro e amatissimo Ettore sta per partire e vuole salutare tutti.
2: Che vi posso dire?
0: Torna presto.
2: Ecco, Lili dice sì, tornerò presto. Un abbraccione a tutti e... state sempre collegati, manderò qualche notizia alla radio.
0: Ci teniamo.
2: In modo che poi magari la Lili vi racconterà di alcuni passaggi che farò durante la cerimonia, durante il mio viaggio, e poi sapete che vado là perché porterò aiuto alle famiglie povere. Ecco. Un abbraccione a tutti e ci sentiremo il 13-14 di luglio. Bene.
1: Comunque non è che sei obbligato a tornare presto, puoi restare là anche un bel po', nel senso che so che ti fa piacere.
2: Io resterei là, sì, resterei là, ma purtroppo poi sai, magari andrò su a gennaio, non si sa.
0: Però stai via quasi un mese.
2: Un mese.
1: Mese.
2: È un viaggio tanto impegnativo.
0: Immagino.
2: Posso darti un abbraccio?
0: Certamente, sì. Ciao.
2: Ciao Stella, ciao.
0: Ciao,
1: bene.
0: Ciao. Tutti.
2: Grazie.
0: I tuoi amici.
3: Anche io un abbraccio.
2: Ciao.
0: Vabbè,
2: ciao,
0: così.
2: Carissimo. Vi voglio bene.
0: E poi c'è una piccola annotazione, scusami Gianni, che dice,
1: prego,
0: il nostro Alfredo, il amico Alfredo Belluco, che dice puoi mettere. Aspetta. Ecco. Per favore puoi aggiungere il mio numero alla conferenza del 26 luglio, quella che si tiene a Ponte San Nicolò, lo scrivo subito, comunque intanto è 346 3614 469, il numero di Alfredo Belluco, che adesso lo aggiungo subito.
1: Certo.
0: Gianni, a te la parola.
1: Sì, allora dicevo sì che quello che sviluppiamo durante la trasmissione della domenica sono argomenti abbastanza complessi, però dicevo che insomma i valori umani ad esempio sono trasversali all'apicoltura. Un'ascoltatrice, una nostra socia, insomma, qua della radio, è rimasta molto toccata dal racconto di Fabrizio Zagni, insomma, che ha fatto della propria storia, insomma, e questo fa parte, diciamo, dell'arricchimento umano. Ecco. Questa è anche un po'

0: la particolarità delle api, come ho sempre detto, insomma, che sono animali speciali e la loro presenza è proprio trasversale nei confronti dell'essere umano. E questo lo dimostra, insomma, no? Dimostra il fatto che portiamo e intervistiamo persone che si occupano di api e che hanno storie molto, molto varie l'una dall'altra. Ed è un arricchimento per quanto riguarda la modalità di rapporto con questi esseri, perché stiamo usando, perlomeno, insomma, l'apicoltura in genere, l'apicoltura convenzionale, si sta atteggiando come si atteggia con qualsiasi altro animale da sfruttamento, da consumo. Adesso io non voglio fare il paladino delle api, non sono il difensore delle api, ma è proprio questione di essere oggettivamente riflessivi e rendersi conto, appunto, che è un animale molto diverso dagli altri e il rapporto con l'uomo è molto diverso dal rapporto che l'uomo ha con tutti gli animali e gli animali con l'uomo. Prima Ettore ha accennato, ad esempio, all'arrivo dal cavallo presso i nativi. Per loro è stato un grande evento, insomma, ha permesso di ampliare le loro possibilità di sopravvivenza con l'uso del cavallo. E il rapporto tra uomo e questo animale è un rapporto, anche questo, un rapporto di fiducia. E bene o male, insomma, questo tipo di questi animali che hanno un rapporto molto stretto con l'essere umano, dopo diventano un po' dipendenti, diciamo, alla fine diventano un po' dipendenti, mentre l'ape, nonostante abbia avvicinato l'uomo storicamente molto, molto prima di quello che ha fatto l'uomo con il cavallo, forse sì, le api si sono avvicinate prima di tutti gli altri animali all'uomo, nonostante questo contatto mantengono una certa distanza, nel senso che, siccome pungono questo non è cosa da poco, diciamo che cercano il contatto, cercano lo scambio, ma mantengono una certa riservatezza, più o meno quello che fa, ad esempio, potrebbe essere il gatto, no? Il gatto con l'essere umano, a parte che è molto più opportunista, il gatto è molto opportunista, però a differenza di altri animali d'affezione tipo il cane, insomma, ha un certo distacco nei confronti dell'essere umano, insomma, no? del proprio diciamo tutore. E anche l'ape si lascia allevare, si lascia predare, perché noi portiamo via una buona parte, insomma, delle loro scorte, si lascia sfruttare, perché il produrre miele vuol dire sfruttarle, cioè se noi non prendiamo il miele, non le mettiamo nelle condizioni di produrre miele, loro non lo fanno, cioè nel senso che una volta che hanno raggiunto la quantità di miele che a loro serve per l'inverno, perché è questo che fanno, cioè durante la primavera mettono da parte una certa quantità del miele per affrontare l'inverno, è tutto qui. sì, dopo un po' lo useranno durante la stagione, ma c'è quello, diciamo, fresco che trovano tutti i giorni, insomma. Ecco, le scorte servono proprio per affrontare l'inverno. Noi sfruttiamo proprio questa loro propensione di organizzare le scorte e a volte, siccome nel tempo poi sono state selezionate anche le api, insomma, ci sono, come gli altri animali, come gli esseri umani, ci sono delle propensioni. Ecco, nel momento in cui seleziono quelle api che mi danno tutto quello che raccolgono, lo danno all'apicoltore, cioè lo mettono in quella zona dell'alveare che noi poi preleviamo, quella zona che si chiama melario, che poi noi preleviamo. Ecco, lì sfruttiamo questa loro propensione a mettere le scorte nella zona che noi preleviamo, e senza fare attenzione, ad esempio, a quello che loro hanno bisogno durante l'inverno. Tendenzialmente bisognerebbe fare il contrario, nel senso che prima far fare le scorte a loro e poi quello che c'è in più, cioè avere la garanzia che abbiano quello che loro serve per l'inverno, e dopo può prelevare quello che c'è in più, insomma, no? Fargli fare del miele per essere poi prelevato. E questa è un'attenzione che non è diciamo accolta, ecco, questa assolutamente. Gli apicoltori iniziano a pensare all'inverno quando siamo in autunno, quando ormai è tardi, quando magari le scorte che si faranno saranno anche difficili da gestire da parte delle api, perché ad esempio a settembre inizia la fioritura dell'edera, l'apicoltore è contento perché vede le api sull'edera, ma quel nettare che importeranno poi cristallizzerà e sarà inutilizzabile per le api. Perciò, se non siamo stati attenti a fare in modo che le scorte siano precedenti alla fioritura dell'edera, è probabile che in mancanza, in vuoto di scorte, loro importano il nettare di edera e poi cristallizza, talmente cristallizzato che non riescono a utilizzarlo, perciò il rischio di morire di fame durante, di freddo, di mancanza di energia durante l'inverno, insomma, ecco. Questo fa parte un po' del riuscire a comunicare con l'animale, perché diciamo questo tipo di comunicazione manca, stiamo allevando qualsiasi animale attraverso sistemi di ottimizzazione legati un po' all'idea antropica, insomma, cioè al comportamento umano, ecco. E quello che è quello che distorce molto il rapporto tra l'uomo e l'animale è le tecnologie che noi utilizziamo per avvantaggiarci su molte cose, insomma, no? Le tecnologie le usiamo per agevolare molto del nostro lavoro. Ecco, questo ci allontana dall'osservare la natura, però ci porta anche a cercare di ottimizzare l'animale come fosse una macchina alla fine, perché questo è l'inganno. Cioè, ci focalizziamo sulla tecnologia, la tecnologia è un qualcosa di ben codificato, mentre l'animale è legato a delle variabili che la natura ha stabilito, che la natura ha conferito a questi esseri, anche a noi, solo che, ripeto, noi stiamo perdendo il contatto. E sarebbe proprio, invece, sarebbe quella fase, quei particolari che potrebbero agevolare molto il lavoro dell'uomo con l'animale, perché loro sanno quello che devono fare, dobbiamo solo metterli nelle condizioni di poter agire, ecco. Lo dicevo proprio anche domenica scorsa, delle sfide che dovremmo attuare è proprio quella riavvolgere un po' il nastro della nostra esperienza, e questo è veramente difficile perché siamo nati in un periodo di sviluppo che ci ha portato a dimenticare molte cose, e quando ci rapportiamo con un animale provare a mettere da parte tutto ciò che di tecnologico ha condizionato e sta condizionando la nostra vita, e provare a diventare come, che ne so, uno dei nativi, e i quali avevano un rapporto con la natura veramente di grande sintonia, per necessità, perché non poteva il nativo, parlo dei nativi perché insomma, visto che abbiamo avuto fino a pochi minuti fa Ettore, ma possiamo parlare di qualsiasi altro popolo nativo, insomma, no? Non potevano non capire e conoscere il comportamento del bisonte. Se non capivano il comportamento del bisonte, non mangiavano. Perciò era necessità di capire il suo comportamento, no? Come si comporta, come ragiona, no? Altrimenti non mangi, ecco. Perciò ottimizzi per fare poca fatica, cioè vuoi metterti contro una mandria di bisonti,
1: mi aiuto.
0: Perciò devi capire, no, come funziona per poter sopravvivere. Ecco, questo lo dovremmo fare anche con qualsiasi animale. Io mi occupo di api e parlo di api, insomma, no? Però penso che si può fare con tutti gli animali. L'ape credo sia più facile perché lei è ancora selvatica, è ancora, a differenza di tutto il resto del mondo, degli animali che abbiamo domesticato, purtroppo diciamo che hanno conservato una parte della loro identità, la loro naturalezza, no? Hanno perso molto, mentre l'ape no, l'ape è totalmente selvatico, allevabile, e questo ci permette appunto di fare quel passo e dire benissimo, ok, allora oggi intraprendo questo viaggio e cerco di mettere da parte, è come fare una meditazione, no? Cioè quando si fa una meditazione devi fare il vuoto, ecco, nel momento in cui mi rapporto con questo animale dovrei fare il vuoto e immedesimarmi all'animale stesso. Ma solo per un mio vantaggio, nel senso che se faccio questo io farò quelle azioni che permettono all'animale di stare bene e di dare il massimo per se stesso. Il miele e tutto il resto è il di più, d'accordo? E invece non è così, insomma, nel senso che utilizziamo strategie e tecnologie per spingere a produrre tanto, solo che sconvolgiamo l'organizzazione per fare quello che noi intendiamo, le mettiamo in una grande crisi, l'abbiamo il risultato, è vero che ce l'abbiamo il risultato, però costa moltissimo, questo non riusciamo a vederlo perché dopo, di fronte, non so, alla moria di un alveare abbiamo giustificazioni varie, insomma, cioè non è mai responsabilità nostra, è sempre qualcos'altro, è la malattia che arriva, che è maledetta, o la varroa perché è maledetta, ecco, ma non quello che ho fatto io, insomma, nei confronti di questo animale, insomma. È molto complessa la cosa.
1: Eh beh, sì. E c'è un messaggio un po' strano che ti riguarda. Adesso pensaci tu. Guardate che il sindacato delle api ha concordato col Padre Eterno che dall'anno prossimo non saranno più giallo e nere, ma saranno rosso nero. Ma non ditelo alla signorina Lilli, se no da sciopero in piazza. E questo è Adamo. Non mi piacciono le api rosso nere.
0: Rosso nere, no?
1: Stanno bene come sono.
0: Sì. Ecco. E non sono gialle e nere, cioè quelle sono sono le vespe gialle e nere. E questo perché guardano i cartoni animati dell'ape Maya.
1: Ah, dell'ape Maya, sì. Infatti.
0: L'ape Maya.
1: Anche l'ape che mando a te è gialla e nera.
0: Sì, sono api. Sono api. Questo è un problema generale. Recentemente ho incontrato diverse scuole e allora chiedo ai bambini: ma come disegnate le api? E allora, gialle e nere. No, non sono gialle e nere, le vespe sono gialle e nere, le api sono dorate, colori molto diversi, insomma, no? Hanno delle sfumature, non sono gialle e nere. Giallo e nero in natura è segno di pericolo.
1: Hai capito?
0: E rosso nero non lo so, perché non è che me intendo tanto. Ecco, vedi quante sfumature mi sta mostrando.
1: Infatti,
0: un'ape non è gialla e nera, ma diciamo dopo dipende dalla sottospecie.
1: Oh, adesso vi faccio vedere le foto dell'ape.
0: Hanno diverse sfumature, dipende dalla sottospecie. La nostra,
1: vedi che mi sembra più giallo nera.
0: La nostra ape italiana, la ligustica, è un'ape che ha può avere un colore da tinta cuoio fino al biondo. Ecco. Poi ci sono api, ad esempio l'ape cipriota è totalmente bionda. L'ape che abbiamo al nord d'Europa e anche a ovest è nera. La carnica è tendente al nero, però grigio, un po' grigio. Insomma, dipende un po' dalla sottospecie. Ecco, di giallo e nero veramente non c'è nulla. I segmenti che compongono l'addome sono un indirizzo un po' della sottospecie, ecco. Giallo e nero, il calabrone, la vespe, insomma, diversi tipi di vespe, la maggior parte dei tipi di vespe hanno l'addome giallo e nero, e la maggior parte dei calabroni è giallo e nero, non tutti, perché ci sono dei calabroni anche diversi, ad esempio la vespa velutina non è gialla e nera, ma è tendente un po' al rossiccio, e qui rompe un po' la regola dei vespidi, insomma. Comunque c'è una grande variabilità, poi, perché in realtà le api hanno la tendenza di organizzarsi in gruppi locali. Ad esempio, in Friuli siamo al confine con i paesi dell'est, e i paesi dell'est hanno un ecotipo, una sottospecie, ecco, che si chiama carnica. Noi abbiamo la ligustica e in Friuli c'è un po' di incrocio tra le due sottospecie, e quella diventa un'ape locale, cioè caratteristica di quella zona, e mantiene più o meno le caratteristiche. Dopo, più ci allontaniamo da queste zone, più si formano altri gruppi, che ne so. Adesso questo bisognerebbe fare una ricerca, ma non in questo momento, non lo so, però magari nella zona del Veneto questo diventa anche un po' difficile da stabilire, perché poi gli apicoltori cosa fanno? Siccome l'erba del vicino è sempre la più verde, e allora andiamo a prendere un po' di api da questa parte, un po' dall'altra, e facciamo dei grandi miscugli. Però tendenzialmente le api si organizzano in grandi territori e formano proprio queste tipologie di api locali. E dopo ci sono le intersezioni, no? Perché immaginiamo facciamo un'ipotesi che ogni regione abbia il proprio ecotipo, no? la propria ape locale. Vuol dire che il Veneto, a un certo punto, considerando il centro, si incrocerà un po' con l'ape friulana e un po' con quella lombarda, un po' con quella emiliana, ecco, no? Ci saranno le zone di incrocio ulteriore, però diciamo mantenendo certe caratteristiche. Questo l'ho visto da una ricerca che ha fatto un ricercatore argentino proprio nel suo territorio, nel senso che ha mappato tutte le sottospecie di ape mellifera e ogni sottospecie ha dato un colore e si vedevano proprio questi grandi cerchi che erano ben distinti l'uno dall'altro, però non erano lontani, cioè c'erano delle zone di contatto. Ecco, nelle zone di contatto si formavano degli altri sottogruppi. Ecco, c'è questa tendenza. Ecco. Questo per dire cosa? Per dire che l'ape cerca, attraverso strategie semplicissime, ma complesse da comprendere, di avere una grande biodiversità nella stabilità. Ecco, questa è una cosa veramente difficile da capire. Loro cercano una grande biodiversità, ma cercano una stabilità in riferimento al territorio, e questo può giocare a favore e anche a sfavore, perché prima mi è stato chiesto come stanno le api, come stanno andando, e quello che ho visto è che la primavera è stata ottima, sono partite bene, perlomeno sto parlando delle mie, e adesso stanno zoppicando, cioè vuol dire che qualcosa è successo ed è in riferimento a quello che succede attorno a loro. Per la maggior parte l'agricoltura, insomma.
1: Ah, sì, è vero.
0: Per la maggior parte. E poi ci saranno sicuramente altre cose che non riusciamo a vedere, che non riusciamo a misurare in questo momento. Non stanno così proprio bene, ecco, non stanno così proprio bene. In altre zone, sempre anche in riferimento al territorio dove gravito, ma altri si trovano, stanno bene, insomma, cioè nel senso che dicono: ma stanno andando bene, producono un sacco di miele, le mie no.
1: Ma
0: se sono bloccate, nel senso che erano partite proprio veramente a una gran velocità.
1: Sì, ricordo che la volta scorsa parlavi abbastanza in maniera positiva di questo.
0: Sì, c'è un rallentamento.
1: È dovuto probabilmente
0: all'attività agricola, all'utilizzo dei pesticidi,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, beh, soprattutto
0: sì,
1: quelli.
0: Sì, sì, è questo il problema, insomma. È questo il problema. Questo è quello che cerchiamo, siccome vogliamo il cibo 365 giorni all'anno, trovare sempre quella roba, e che costi anche poco, e non è vero questo che costa poco, no? Perché in riferimento alla qualità la gente mangia veramente della schifezza,
1: sì, sì.
0: E non se ne rende conto, perché anche gli ortaggi che arrivano al banco del supermercato costano una follia e al produttore non costano niente, va bene? E il produttore, per starci dentro, deve produrre molto e produrre schifezza, e questo è il prezzo che c'è da pagare, lo paghiamo due volte. Va bene, cioè paghiamo una schifezza che è stata prodotta in modo schifoso, e tutti quei problemi, tutti che sono nati dalla coltivazione, si finiscono nel piatto.
1: Esatto.
0: E li paghiamo anche quello, e questo non ce ne rendiamo conto.
1: Con la nostra salute.
0: con la nostra salute? Sì, certo, perché socialmente poi dopo abbiamo un costo, no? Ecco, lo paghiamo due volte e pensiamo di spendere poco, ma non sappiamo che abbiamo una tassa nascosta che non ce lo dice nessuno, insomma, no? Che è quella della salute, perché dopo quando hai bisogno di un farmaco vai in farmacia, costa una follia e si sta zitti e si paga, nessuno chiede lo sconto in farmacia,
1: no,
0: ti danno lo scontrino e tu lo paghi,
1: certamente quello che,
0: d'accordo, ecco, che, e questo non è considerato, solo perché dobbiamo essere i più furbi, no? Perché vado là perché sono il più furbo, perché costa meno la roba, no? Non sapendo che quello che costa poco vale anche poco, anzi fa male. Ecco, questo su tutto,
1: su tutto.
0: Parlo di ortaggi perché vabbè, insomma, ma qualsiasi alimento che andiamo a,
1: le carni e tutto, sì,
0: ma insomma le carni, sì. Ma beh, guarda, allora anche qui facevo delle riflessioni, cioè io che praticamente sono abbastanza autosufficiente con l'alimentazione. Io non ho interesse a mangiare una gallina, perché quella gallina, perché diventi pronta, impiega 6 mesi e la mangio in 2 minuti. 2 minuti se la preparo in famiglia, viene mangiata, insomma, vabbè, 2 minuti, 10 minuti, sì, un quarto, sì, d'ora, 20 minuti, cioè, non vale la pena, tavola, insomma, esatto. No? Quante me ne servirebbero per mangiare anche solo un pollo alla settimana? Una follia, d'accordo, una follia, è un sacco di tempo impegnato per allevare una gallina che dopo in poco tempo la mangi, ecco. E preferisco avere le galline ma mangiare le uova, almeno quello me la fanno ogni sì, giorno, un giorno e mezzo mi fanno un uovo, insomma, l'uovo, tanto, esatto, per dire, insomma. E questo vale anche per gli altri animali, solo che questo non ci viene, non riusciamo a comprenderlo, perché ho bisogno di una bistecca, vado al macellaio, lui mi dà la bistecca, no? Da quella mucca che ha impiegato un anno e mezzo, 2 anni per diventare pronta, e per mangiarla ci mettiamo poco tempo, insomma, alla fine. Ecco, con tutto quello che ne consegue, perché dopo sì, perché per allevare le galline le devi mettere una appiccicata all'altra, se sono una appiccicata all'altra si ammalano. Questo vale per le mucche, per i maiali, per tutto quanto, insomma. Questo è
1: sono forma di allevamenti,
0: sì, con tutte le conseguenze, ma quello che ci viene proposto è sempre il lato migliore, cioè io ti do questa cosa presentata bene, quando vuoi, come vuoi, d'accordo? È questo che tu devi fare attenzione, non agli altri aspetti, a te non devono interessare gli altri aspetti, tanto gli altri aspetti li paghi,
1: assolutamente,
0: dopo,
1: sì,
0: li paghi, l'acqua inquinata la paghiamo, lo sversamento dei liquami lo paghiamo indirettamente, tutta roba che paghiamo. E quella bistecca che ho mangiato non costa, non so adesso cosa costa, non costa 10 in realtà, ma costa 20, perché 10 li paghiamo subito e 20 li paghiamo strada facendo, e altri 10 strada facendo, ecco. E vabbè, questo fa parte un po' della nostra storia e dei nostri percorsi umani, perché ci va bene così. Questa radio sta facendo molto per la gente,
1: sì,
0: sta facendo molto,
1: soprattutto anche informazione di un certo tipo,
0: molto,
1: mettere attenzione a quello che compriamo, a quello che mangiamo. Poi qua ci sono i gruppi di acquisto, insomma,
0: e questo è importantissimo, vedi, ecco, questo non è roba da poco, questa non è roba da poco, è una modalità di sostenere le persone veramente grande, insomma, non è roba da poco, però vabbè, insomma, ognuno è libero poi di scegliere,
1: vabbè, certamente, sì,
0: Qualche giorno fa un amico era indignato. L'anno scorso aveva in macchina aveva dei giornali. Che te ne fai dei giornali? Ah, ma io leggo, sono nella vita che leggo i giornali, no? Ho sempre questa esigenza di leggere i giornali, insomma, no? Cioè, non può fare a meno di non leggere i giornali. Ma leggi tutta schifezza. Ma
1: sì, tutta, quelli fissi, non c'è niente di vero.
0: Sì, non c'è niente di vero su quello che c'è scritto, no? Insomma, si era un po' indignato, no, su quello che avevo detto. La settimana scorsa era indignato perché era stufo, inizia a svegliarsi, insomma, no? Ah, meno male, ma te l'avevo detto che stavi leggendo della porcheria, una vita che non leggi nulla.
1: Detto, ma veramente, no? Guarda.
0: C'è dell'altra informazione. È importante svegliarsi, insomma, dai. Magari
1: allora, vediamo.
0: C'è qualche
1: messaggi di saluti, ecco qua. Buongiorno Lilli, buongiorno Gianni, buona trasmissione a voi. Ettore, se te me porti un totem lo picco in cabina perché è un camionista, il nostro amico Andrea.
0: Il totem.
1: Poi allora,
0: Andrea
1: Ettore,
0: Sceriffo.
1: Abbraccia chi senti di abbracciare da parte mia lì in America. E poi no, Alfredo ha aggiunto il tuo numero lì all'iniziativa, Alfredo Bellucco, ecco, domani lo vedrai quando vieni in trasmissione. Ricordo comunque che il numero per i nostri messaggi SMS WhatsApp è il 334 7102 672. Ecco perché non l'avevo detto, ma di solito la gente probabilmente è un po' in ferie, a quanto pare. Vediamo qui se c'è qualche notizia.
0: Ecco, comunque sì, anche è importante la testimonianza ad esempio di Ettore, cioè che porta, perché sì, a volte ci dimentichiamo, no? Non è che dobbiamo occuparci dei nativi, però ricordarci che tutto il sistema, no? Funziona in quel modo. C'è sempre qualcuno che vuole usurparti, e prendersi quello che è tuo.
1: Guarda, no? Guardiamoci intorno quello che sta succedendo.
0: Sì, anche in Albania adesso, no? Stanno facendo quelle operazioni lì in Albania che vogliono. Non so se hai sentito.
1: No, mi sfugge l'Albania.
0: Il genero di Trump, con sua moglie, stanno comprando delle isole in Albania per fare dei resort per ricchi in una zona, in un parco protetto anche, l'Albania è insorta, ma insorta l'Albania, cioè, migliaia di persone in piazza,
1: non lo dicono
0: queste robe. E lì c'è il sospetto in realtà che una volta comprata l'isola poi diventino dei presidi per controllare tutto il trasporto delle merci, no? Dal Mediterraneo.
1: Stanno
0: già facendo.
1: Sì, è un momento abbastanza rischioso e difficile per il Mediterraneo questo, e noi ci siamo dentro.
0: Però l'Albania è insorta, questo è importante. Però
1: sì,
0: per la nostra informazione questa roba non esiste.
1: Sì.
0: Nessuno ne parla.
1: No, perché non sono tutti pilotati, devi dire questo, e guai se esci da questo spazio.
0: Adesso,
1: è una cosa incredibile.
0: La Sardegna, ad esempio, che è mortificata da tutte queste operazioni che vengono fatte continuamente, adesso stanno facendo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
0: Installeranno un parco eolico
1: È vero.
0: A sud, nel mare, di 300...
1: Che è una cosa orribile. Io l'ho visto in Puglia, in mezzo al mare c'erano ste pale eoliche, una cosa... non lo so, guarda...
0: Ecco, e noi non insorgiamo. Allora, la cosa peggiore è che poi... l'abbiamo visto in Sardegna, l'abbiamo visto, no? Che dopo ti mandano quelle persone che dovrebbero proteggerti, che dovrebbero proteggerci, no? da malefatte o roba del genere.
1: Sì, sì.
0: Ce le mandano contro, e questa è la cosa, e queste persone non so se si rendono conto di quello che stanno facendo.
1: Il fatto di obbedire
0: a un qualche cosa che è assurdo, non lo so, insomma, ecco, non so se ecco, e questo diventa il doppio problema.
1: Ah beh, certamente, ci troviamo in una situazione veramente che c'è da pensarci su. Parlavo ieri sera con mio nipote e mi diceva, nonna, quello che sta succedendo in giro, perché segue anche lui abbastanza, mi diceva, è una cosa folle, perché siamo a rischio con quello che sta capitando, soprattutto tra lo stretto di Hormuz e tutte le cose che ne seguono, ma noi siamo nel Mediterraneo.
0: Siamo al centro
1: del Mediterraneo, e lui mi diceva, io sono preoccupato. Oddio, ho detto, sono molto preoccupata anch'io, ma mi preoccupo più per le persone come voi, poco più di ventenni, insomma, perché lì è...
0: Sai, anche qua io ho fatto delle riflessioni e io credo che non dovremmo preoccuparci, anzi la loro reazione sarà diversa dalla nostra.
1: Vabbè, certo.
0: Dalla mia, dalla tua, che abbiamo una certa età. Loro reagiranno in modo diverso, ma è bene così. Cioè, si trovano in questo momento storico, dovranno reagire in un certo modo. Ci sarà chi resta, diciamo, travolto, e ci sarà chi emerge.
1: Sì. Abbiamo pochi secondi ancora per la pubblicità. No, comunque veramente lui si è reso conto, perché appunto ne parlavamo. E ha detto, stiamo viaggiando verso una cosa completamente oscura.
0: Sì.
1: A tra poco. Ebbene, torniamo in diretta con il nostro Gianni. Rieccoci qua, Gianni.
0: Bene. Sì, rispetto a quello che stavamo dicendo.
1: Sì, insomma, appunto.
0: È vero che stiamo vivendo un momento veramente drammatico e complesso, e ci preoccupiamo dei giovani. Io non mi preoccupo assolutamente dei giovani, né dei giovani, diciamo, che dovrebbero prendere in mano la situazione in questo momento, né quelli che sono in coda, no? Assolutamente, questo fa parte diciamo dell'evoluzione. Ognuno poi si adatterà e agirà in funzione di quello che si trova davanti. E ho molto fiducia nei giovani, perché noi nella nostra età vediamo le cose in un certo modo, loro le vedono in un altro modo, anche se magari le scelte che faranno sembrano magari sono diverse da quello che avrei pensato io, insomma. Va bene così, perché veramente è tutta un'evoluzione. E quello che mi sento di dire è che invece, cioè, la nostra parte, che a suo tempo l'abbiamo fatta, dobbiamo ancora mettiamo a disposizione, diciamo, questa esperienza.
1: Esatto, soprattutto le nostre esperienze.
0: Ma senza imporla?
1: Ma senza imporla? Assolutamente no, anche perché.
0: Senza imporla.
1: Se la imponi ottieni l'effetto contrario, anche per cui
0: sì. Perciò sì, non mi preoccupo, non vedo perché c'è questa tendenza a pensare ma guarda, non faccio figli, no, perché guarda in che mondo li mettiamo, al mondo. Ma è un'assurdità.
1: Sì, comunque è un dato di fatto questo, perché sì, lo fanno, cioè ne nascono pochi.
0: Sai che ci sono più veterinari che pediatri? Oggi vuol dire che la gente, le coppie, hanno più animali d'affezione che figli.
1: Perché probabilmente un animale da meno responsabilità, meno impegno.
0: Certo. È certo che ti ha meno responsabilità.
1: Sì, beh, certamente un cane, sì, un bambino.
0: Per quando sei stufo lo butti via.
1: Beh, oddio, anche no,
0: cioè, ma cosa pensi che prova a vedere nei canili, prova a vedere quando sì, è il momento delle vacanze, no?
1: No, mi basta guardare a casa, che noi abbiamo i gatti nostri, ogni tanto ne arriva qualcuno da fuori che è anche qualche volta messo male, allora lo si porta dal veterinario e apri le porte, ma adesso a un certo punto.
0: Sì, ma con tantissimi altri animali,
1: Sì, cioè, nel senso che io parlo dei gatti, a parte che è un cane che ha quasi 19 anni, per cui poverino è un po' malconcio, però i gatti, altri animali certamente sì. Io ti parlo appunto di quello che vedo sotto il mio naso.
0: Comunque vabbè, questa è una situazione che dovrà essere superata, o ci estinguiamo come popolo, oppure la soluzione bisognerà trovarla, insomma. Non so cosa succederà, non lo so, staremo a vedere. Anche qua l'estinzione di un popolo non è un dramma, Si sono estinti gli azzecchi, sono spariti, non si è capito perché al 100%.
1: Gli unni, i longobardi.
0: Sì, si sono estinti, sono formate altre popolazioni, questo succederà, continuerà a succedere.
1: Tipo un cambio generazionale, ecco.
0: Ma anche proprio di come si può dire, di etnie. Di,
1: sì, sì, sì.
0: Qual è il problema? Perché dobbiamo... cioè, non dobbiamo prenderci, certo che diciamo se ne andranno molti valori, ma ormai tanta roba se n'è già andata. Tutto, ad esempio, pensa alle noi italiani abbiamo fatto diciamo contribuito a fare formare tutto quello che abbiamo attorno. I grandi scienziati da qua sono partiti, non dall'America. Dopo sono andati in America.
1: Esatto, sì, sì.
0: Ma da qua sono partiti tutti. Va bene? Cioè, qui abbiamo dei grandi cervelli, delle grandi manualità, le opere d'arte più stupende. Italiani sono stati. Questo lo stiamo perdendo. D'accordo? Stiamo perdendo. Questo sarà una cosa che farà parte della storia dell'uomo, dell'essere umano, no? Ci saranno altre cose, non so cosa ci sarà.
1: Bella incognita anche questa, però sì, certamente Leonardo, Galileo, ci sono più da tanti anni ormai.
0: Sì, però stiamo vivendo sulle loro esperienze.
1: Però abbiamo ancora qualcosa che loro hanno lasciato a noi.
0: Sì, se ci sono degli aerei che volano è proprio per merito.
1: Sì, sì, Leonardo.
0: no? Ecco. Sì, questo va perso tutta la nostra grande manualità, l'artigianato, tutte le cose. Questo vabbè.
1: Beh, guarda che nel nostro piccolo qua vicino, per esempio, stanno cambiando molte cose già a Venezia per quanto riguarda Murano.
0: Ah beh, adesso io penso che non vado a Murano.
1: Sì, sono stata qualche anno fa.
0: E saranno tutti vetri cinesi?
1: Sì, ma infatti vai lì nelle vetrerie, anche quelle in centro storico lì a Venezia, nelle varie piazze, San Marco e via, questi negozi di arte di Murano. Io mi ricordo che siamo andati anche con la radio, abbiamo fatto delle visite a Murano, proprio dentro le officine dove si forma il vetro, formano i lampadari.
0: Ci sono stato per la prima volta 50 anni fa. E già facevano poco. Io ho visto lavorare a mano, sono andato in un'officina a vedere come facevano, insomma. E già facevano poco, ecco, immagina adesso, insomma.
1: Sì, ma già io sono andata parecchi anni dopo, però mi ricordo che già si vedeva molto meno anche nelle officine e nelle vetrerie di Murano, perché proprio a Murano stiamo parlando, cioè tante erano già chiuse. C'era un museo che forse lì l'unico vetro di Murano era lì dentro, perché dopo quello che trovi adesso in giro per Venezia, anche no.
0: Allora io collaboro con tanta gente, no? Per le api, e ci sono i monaci di un'abbazia lì vicino a casa mia, di Lendinara, no? Che anche loro hanno voluto le api, coltivano l'orto.
1: Sì.
0: Allora un giorno cercavo, quando tanti anni fa, insomma, mi era venuta la passione di fare gli oggetti in cera. D'accordo? Allora, da un oggetto creavo lo stampo e dopo si faceva di cera.
1: Ah,
0: allora,
1: anche questa passione?
0: Sì, sì, ho fatto anche questo.
1: Vabbè, cera? Che tipo di cera?
0: La cera mia, insomma, quella quella delle mie api, insomma, facevo.
1: Ah, proprio la cera delle api?
0: Sì, sì, allora prendi un oggetto e dopo c'è un sistema per creare lo stampo, che è fatto, è in gomma praticamente lo stampo.
1: Sì. Cioè,
0: però, insomma, serve una tecnica per fare tutto. Comunque, vabbè, cercavo una Madonnina, no? Non tanto grande, perché la cera altrimenti ce ne vuole.
1: Certo, sì.
0: Allora, ma non hai una Madonnina alta 7-8 centimetri al massimo, insomma? Sì, là, vieni a vedere che guardiamo, insomma, guardo, la giro e c'è scritto Madincina. Ho detto, ma guarda che vai all'inferno, c'è Madincina.
1: La Madonna si offende,
0: andiamo. Ma i cinesi, cioè questi, no? Non che ne frega niente.
1: La Madonna.
0: Te va all'inferno, dico, no? A vendere, a proporre le Madonne cinesi, dico. Ecco, tanto per dire, insomma, no?
1: Sì, vabbè.
0: No, siamo veramente pur di commerciare, no? Pur
1: sì,
0: di
1: appunto. E sfuggono anche queste nostre belle cose che avevamo, sì, usare il passato va bene, come appunto il vetro di Murano, faccio l'esempio che è quello più vicino a noi, ecco.
0: Sì.
1: Ma dopo anche nei campi non si lavora più come una volta, non... è cambiato tutto, in peggio.
0: Questo quel detto di mia madre, no? che mi diceva, no? Che mi diceva sempre, presto e bene non conviene, no?
1: Sì,
0: era una verità. Era una verità. Per ogni cosa c'è bisogno del suo tempo.
1: Adesso c'è troppo.
0: Ha bisogno delle sue cure. Non puoi anticipare quello insomma, vediamo, ritornando agli allevamenti, no? Cioè, come fa una gallina in 40 giorni? Cioè, mi serve una pianta di insalata, partendo dal seme, mi servono 60 giorni. D'accordo? Una pianta di insalata nel mio orto.
1: Sì.
0: Un pollo in 40 giorni è pronto. Cioè, che lo vuoi mangiare? Come fai a mangiare quella roba lì? Ecco, perciò non si possono anticipare i tempi.
1: E vabbè, ma dopo c'è anche la televisione che ti propone nei vari supermercati le offerte. Questo qua costa meno, quello costa meno.
0: Baucometro?
1: Allora... Sì, baucometro.
0: Baucometro.
1: Ecco. È terribile quello che fanno per la televisione.
0: Ecco, finché ce le vendono a... e ti invitano, no? Sempre più grande, sempre più grande, sempre
1: sì,
0: più,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ci sono le televisioni a parete,
0: sì, sì, tutta la parete.
1: Può essere al cinema, vabbè. Solo che al cinema scelgo io cosa andare a vedere eventualmente, a parte non sono stata mai una grande amante del cinema, però se dovessi andare al cinema vado perché voglio vedere, non perché me lo imponi tu in casa mia, entri tu e mi fai vedere, certo. Questo, e poi gira più o meno, gira canale. E sì. Poi le balle che raccontano su quello che sta succedendo.
0: Beh, insomma, questo lo diceva Gabber in tempi non sospetti,
1: ah, sì.
0: No? Quando che invece la televisione. Beh, insomma, io ricordo, raccontavo con mia moglie ieri, l'altro ieri, e quando ero ragazzino che facevo le medie. All'una del pomeriggio, più o meno, insomma, l'una, facevano delle trasmissioni molto interessanti. Una di queste era un corso di francese.
1: Ah,
0: in francese. E c'erano, ma il corso erano praticamente era la vita dal vero di alcune persone, no? Perciò c'era tutto un dialogo e ti spiegavano le frasi, il significato delle parole. Stiamo parlando, insomma, sì, sì, stiamo parlando di più di 50 anni fa, insomma 50-60 anni fa. E io sono dislessico e ho grande difficoltà nella lettura, mentre questa cosa che io vedevo visivamente mi restava veramente, cioè, memorizzavo tutto. E allora ricordo che un giorno l'insegnante di francese ci ha dato un compito. Dovevamo scrivere delle frasi compiute. E io scrivo delle frasi compiute in riferimento a quello che avevo visto, che conoscevo.
1: Sì, sì, sì.
0: E queste qua me le ha tagliate tutte. Perché? Sì, perché le parole non erano all'interno di quelle che lei ci aveva fatto studiare. D'accordo? E io, ripeto, io facevo fatica a leggere, perciò per me era uguale, no? Quello che vedevo dall'altra parte, per la televisione, era uguale.
1: Sì, sì, sì.
0: Era corretto quello che io avevo fatto, ma siccome non era in quello che lei voleva, lei non ha valutato il fatto che quello che ho scritto io era corretto, no. Io dovevo scrivere quello che lei voleva. E lei mi ha veramente deluso. Ma come? Ma se io ho fatto bene.
1: Ma
0: questa era la televisione. Questa era la televisione. Allora, c'erano delle cose... Anche utili a quel,
1: sì,
0: tempo. Beh, insomma, ti ricordi Maestro Manzi?
1: Sì, quello lì non quello, cos'è che
0: quello dice? Era la sera, lo facevano,
1: sì,
0: la sera.
1: Sì, quello che insegnava a scrivere, a
0: non
1: leggere.
0: Non è mai troppo tardi.
1: Non è mai troppo tardi, ecco, non mi veniva il nome della. Sì, lui me lo ricordo, sì.
0: Quello era, diciamo, l'inizio, che era veramente, dopo un po' alla volta, siccome sai, dopo diventa il trucco è fare in modo che tu ti fidi. Cioè, quando ti sei fidato di quella cosa, un po' a volte ti mettono dentro una non verità.
1: Sì.
0: E siccome tu ti sei fidata e la non verità te la
1: certo.
0: Mettono dentro un po' alla volta, a un certo punto quella bugia diventa una verità. Insomma, ti fidi.
1: Sì.
0: E questa è diventata la televisione nel tempo.
1: Sì,
0: questa
1: sì.
0: È diventata la televisione.
1: E dopo ha preso mano con tutto quello che è successo di nuovo, nuovi canali e tutte quelle cose lì.
0: È quello che non ti viene detto, sì, quello che viene distorto.
1: Beh, certamente le cose le dicono in maniera molto distorta, anche perché vogliono farti andare in un'unica direzione.
0: Adesso è diventato come si può dire, plasmano
1: sì.
0: I popoli, insomma.
1: Certamente, e la televisione è un grandissimo mezzo per fare questo, soprattutto anche in questi ultimi tempi di informazione. È una cosa assurda, veramente. Quello che ci stavano proponendo è quello a cui la gente crede.
0: Sì, sì. Io, a parte che non ce l'ho, no? Però se voglio vedere, ad esempio, con il computer mai vedi tutto, ma solo a vedere scorrere certe cose mi viene il vomito proprio non riesco a fermarmi neanche un secondo su certe cose, veramente non so come è successo questo nel tempo.
1: La cosa peggiore che hanno fatto per del libero pensiero e delle decisioni indipendenti che dovrebbero avere le persone è stato proprio quello che ha rotto tutto, il Covid.
0: Ali, beh, questo
1: dei disastri.
0: Questo è il Covid è diventato uno spartiacque proprio, un momento in cui ha messo a nudo molte cose, ma sì, diciamo che una parte di popolazione probabilmente si è svegliata, non sappiamo ancora quanto però.
1: Sì, certo.
0: Non sappiamo ancora quanto, perché
1: però speriamo, perché tanta gente comunque anche di un'età avanzata che era quasi costretta a farci

0: ricambi, insomma, ecco. Insomma, io, vicino a me c'era un signore che era più vecchio di me, insomma. Insomma, non arriva nessuno, intanto lì, insomma, butto così una parola e finiamo a parlare di salute. E questo mi dice: ma senti, ma sai cosa mi è capitato? Dice, no? Io ho 70 anni, non mi sono mai fatto il vaccino influenzale, insomma, e l'anno scorso il medico mi ha convinto, no, perché c'era sta influenza, insomma, sto parlando di forse una decina di anni fa. E insomma, mi ha convinto a fare sto vaccino, mi sono fatto il vaccino e mi è venuto fuori di tutto. Di tutto mi è venuto fuori, dice, e ho girato mesi per gli ospedali, no, per capire cosa stava succedendo. Dei mesi è andato avanti prima che tornasse, diciamo, a vivere un po' degnamente. Ecco, questa è la testimonianza di una persona che era arrivata a 70 anni senza voglia di fare un vaccino. E poi si è vaccinato, si è mezzo rovinato.
1: Vedi? Sì,
0: Ecco, tanto per dire. Ecco.
1: perché ma poi la gente non so, ha paura di cose strane che, cioè,
0: Beh, quello che ha fatto la televisione è stato proprio quello di indurre la paura, no? E la paura ti fa
1: sì,
0: fare.
1: bastavano i signori Bassetti e tutta
0: Sì,
1: quella
0: sì,
1: gente
0: sì,
1: lì
0: sì, sì, sì. O
1: per
0: ti vaccini o muori, insomma, no?
1: sì. Non ti vaccini, ti ammali e
0: Sì,
1: muori.
0: ecco.
1: Sì, ma che perché la gente si fa. Mi è capitato parecchi anni fa, ho fatto un viaggio nel sud-est asiatico, dove chi mi ha dato una mano a organizzare il viaggio, quello che mi ha poi portato in questo posto, mi ha detto: guarda, Lilli ha detto, vai a informarti a Padova, all'ospedale di Padova, se è obbligatoria per questo paese, perché non me lo ricordo, ha detto, la vaccinazione contro il colera.
0: Ah.
1: Era il colera, la malaria, beh, insomma, una di quelle cose lì. E io sono andata, perché se non ho la dichiarazione vaccinale neanche mi fanno il biglietto del volo, per cui ho detto sì, vado. E sono andata, c'era parecchia gente che stava organizzando i viaggi per lo stesso motivo mio, tra virgolette, lo stesso motivo mio. E adesso mi ricordo quando era il vaccino che volevo fare. Vado a informarmi allo sportello, lei dove va? Ho detto vado in quel paese lì, e la Cambogia, ecco. E mi hanno detto, ho detto volevo sapere se era obbligatorio il vaccino contro la malaria,
0: Ah, la
1: era
0: malaria, sì.
1: malaria. Mi ha detto il vaccino contro la malaria perché ho detto ho bisogno per avere il visto per entrare lì del vaccino. E allora questa guarda sfoglia ha detto no signora, non c'è l'obbligo del vaccino, poi dipende da dove lei va, ovviamente. Se va a raccogliere il riso nelle risaie, magari anche sì, ma ho detto se fa un viaggio no, ho detto no, non credo, a parte che ero appunto contraria anche a farmi il vaccino eventualmente. E mi ha detto guardi, non è necessario, non è obbligatorio, vada tranquilla. Mi giro, avevo la gente intorno a me che aspettava, si sono allontanati tutti, mi sono girata e
0: Impestate.
1: no, ho detto guardate che non ce l'ho ancora la malaria, perché non ci sono ancora andata, cioè giusto il fatto contro la malaria, non so, e voi che siete qua per lo stesso motivo, che cazzo di vaccino dovete fare per andare via? Aspetta, si sono allontanati tutti, ho detto accidenti, ho detto.
0: Sì. Beh, quando sono stato in Bolivia ho dovuto fare il
1: Hai
0: vaccino
1: dovuto fare io?
0: per la malaria, ho dovuto farlo. E
1: Ah.
0: in tutto il tempo che sono stato là ho visto una zanzara, una zanzara.
1: Magari ce l'aveva con te quella zanzara lì, eh. È stato utile che tu lo facessi.
0: Tanto per dire.
1: C'è qualche messaggio? Allora, a distanza di 6 anni, ancora col Covid e i vaccini. Peccato, una volta si parlava di api. Un attimo, abbiamo deviato un attimino, santo cielo.
0: Beh,
1: Volevo dire che la
0: proponi,
1: prossima
0: proponi,
1: volta,
0: proponi un argomento, dai.
1: o proponi un argomento tu, Lucia, oppure la prossima volta vieni qua e parli tu con noi, insomma, in
0: Sì.
1: modo da renderci. Comunque adesso parliamo di api, eh? Almeno spero. Allora, Davide da Vicenza dice: ciao Gianni e Lilli, lunedì tagliando una siepe mi appunto una vespa. Ti vanno bene lo stesso le vespe? Lucia, se ne parliamo. Su una mano, il mio collega mi ha detto di scaldare la parte metallica dell'accendino e appoggiarla dove sono stato punto. ripetendo 3 o 4 volte la procedura, così viene distrutta la proteina del veleno iniettato.

0: fatto e ha funzionato perfettamente. Sì. Mi è passato il dolore, si è sgonfiata la zona punta. Lo sapevi Gianni? Davide, sì, sì. Grazie, Davide da Vicenza.
1: Sì, sì, sì, in effetti questa è una delle tecniche che si possono adottare. Sì.
0: Ah, ecco. Poi, ciao Gianni e Lilli. Con questi dialoghi è facile capire che non siete ventenni, Claudio, ma quanto sei spiritoso. Non l'abbiamo mai nascosto che non siamo ventenni, ma noi parliamo di esperienze
1: più
0: passate.
1: Più di tre volte ventenne sono. Sono più di tre volte ventenne.
0: Esatto, anch'io. Ecco, questi sono i messaggi che abbiamo ricevuto. Vediamo.
1: Sì, poi il veleno, ad esempio, le punture di parecchi insetti. Ci sono diversi sistemi per attenuare anche quello del calore, è estremamente efficace ed è rapido, veramente rapido.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma può anche aiutare, ad esempio, se siamo in casa, la cipolla.
0: In che senso?
1: La cipolla? Sì, sì, la cipolla appoggi. E se siamo fuori in giro, dove non c'è nulla, non hai l'accendino, esatto. Non hai niente, la piantaggine. Ci sono due tipi di piantaggine, c'è la lanceolata e la major, la maggiore, una la foglia si chiama lanceolata perché la foglia è lunga, è stretta, e la maggiore ce l'ha semirotonda, insomma. Queste masticandola bene e producendo una papetta si applica sulla puntura, disinfiamma parecchio, insomma, anche questo, insomma, in caso ci sono diversi sistemi, insomma, ecco.
0: Sì, sì, certo.
1: Tutti gli insetti. L'ape, bisogna fare attenzione per la puntura dell'ape di togliere rapidamente il pungiglione, questo sì. Perché.
0: Ma non è facile togliere un pungiglione di un'ape.
1: Ecco, l'importante è non prenderlo con le dita come una pinza, perché il pungiglione praticamente è formato da uno stiletto che entra,
0: sì, esatto.
1: Ed è ardigliato, perciò non si toglie rapidamente, e dopo nella parte esteriore, la parte che lascia, che si vede visivamente, lì ci sono due ghiandole, una alcalina e una acida, e mescolano le due sostanze nel momento in cui punge, ecco. Però c'è un muscolo e quel veleno viene proprio iniettato dal muscolo, il pungiglione resta vivo per un minuto. Va bene?
0: Pensa a te.
1: E nel giro di un minuto scarica tutto il veleno dentro, ecco, togliendolo si raschia con una lama, con un'unghia, ecco, si deve proprio raschiare, non prendere con le due dita come una pinza, perché altrimenti è come schiacciare un'ampolla, insomma, cioè,
0: sì, sì, sì.
1: Inietti il veleno più rapidamente, ecco, prima si toglie, meno veleno entra e meno reazione c'è, insomma.
0: Che poi l'ape ci rimette la vita.
1: E vabbè, questo fa parte della funzione.
0: Sì, sì.
1: Sì, è una funzione ben precisa, quella del fatto che si rimette la vita.
0: Infatti, cioè, l'ape ti punge e muore. Lei sì, è consapevole di questo comunque?
1: No, non è consapevole di questo. Ecco. Lei ha fatto il suo lavoro.
0: Sì, sì, sì.
1: L'ape muore perché dobbiamo immaginare l'alveare come un organismo,
0: sì,
1: d'accordo, fatto da tanti organi. Ecco, immagina che l'ape punge un qualche cosa, un animale, va bene? Questo animale potrebbe avere delle sostanze che potrebbero nuocere all'alveare stesso, cioè se torna dentro,
0: ah, mamma mia,
1: contaminata da un qualche cosa, potrebbe portare dei problemi.
0: Tipo una selezione naturale, tu pungi quello che non sai che cos'è, per cui...
1: Esatto, perciò l'ape muore, cioè punge e muore, non arriva all'alveare. Però
0: sì.
1: Diciamo la difesa dell'alveare c'è stata. Insomma.
0: Ah, caspita.
1: Mentre la vespa è un altro argomento,
0: sì,
1: lì
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Abbiamo un organismo chiuso, d'accordo? È tutta un'altra cosa.
0: Sì, parte che cioè, non è tanto facile, devi darle proprio fastidio perché ti punga l'ape
1: ti punge se sei nelle vicinanze dell'alveare, ma quando è in giro che sta bottinando, o se la pesti, ecco, se la scalzo la pesti, questa
0: lei
1: punge,
0: sì, reagisce anche
1: punge,
0: una cosa
1: sì.
0: Normale, insomma. Ma vicino all'alveare comunque
1: vicino all'alveare
0: si vanno tutti,
1: esatto,
0: con gli scafandri, con quelle cose lì per proteggersi. Ma io ho visto anche qualcuno che non li usa e che magari ha la testa piena di api.
1: Dopo diciamo che ci sono le diciamo delle pratiche scenografiche che si possono mettere, sì,
0: organizzare. Sono finte quelle cose lì?
1: No, sono vere.
0: Sì. Si vede uno che è abbastanza...
1: Beh, insomma, faccio delle cose. Io in questo periodo incontro le scuole, no? Nel mese di maggio-giugno incontro diverse scuole, preferibilmente le scuole Waldorf, perché hanno ragazzini diciamo con i quali si può lavorare molto bene, a differenza delle scuole, delle altre, che sono intanto dei grandi numeri e difficili da gestire.
0: Beh, certo.
1: E con questi ragazzi facciamo, bambini, facciamo diverse esperienze. E adesso ti mostro un'immagine che non la possono vedere i nostri ascoltatori, però questo fanno. Se vuoi descrivere l'immagine.
0: Sì, c'è un bambino che prende, come si chiama la cosa lì di
1: legno? Il favo.
0: Il favo, a mani nude praticamente. I bambini non hanno guanti.
1: Stanno accarezzando le api.
0: Stanno accarezzando le api.
1: Ecco.
0: Se andassi io, che ho paura delle api, cioè tremo, loro si ribellano contro di me.
1: E allora c'è tutta, siccome questo può esserci in mezzo ai gruppi, c'è tutta una preparazione prima.
0: Ah, ecco, no, perché vedo sti bambini sopra il favo.
1: Prima bisogna preparare gli adulti. Perché sono quelli che poi inducano le paure.
0: Eh sì, beh, i genitori, sì.
1: I maestri, sì, i genitori, sì. Insomma, prima bisogna preparare gli adulti. E i bambini sono molto disinibiti e diciamo che vivono dalle paure degli adulti. Allora, prima si preparano gli adulti e poi i bambini, ecco, e riusciamo poi a fare queste cose. È vero che pungono le api, però ci sono delle situazioni, se conosci il comportamento delle api, ci sono delle cose che si possono fare tranquillamente, senza, insomma, hai visto che nessuno aveva la maschera?
0: Sì, nessuno, ecco. Infatti.
1: E questo lo faccio.
0: E soprattutto quelle mani che toccavano.
1: Sì, accarezzano le api. Ma questo lo faccio da decine di anni, non è che lo faccio da ieri mattina. Insomma.
0: Una domanda che dici, vada da dove che casca Lilli, ma tutte le api hanno il pungiglione?
1: Tutte, cioè, eccetto il maschio.
0: Ecco, no, volevo capire questo.
1: Ecco, ad esempio, iniziamo proprio così. Prendo i maschi che non hanno il pungiglione e li metto sulle mani dei bambini.
0: Come fai a distinguere?
1: Cioè, quando vedo che ci sono diciamo che c'è ancora una grande diffidenza,
0: sì.
1: Si parte con l'insetto, perché già sentire muovere un insetto in mano è un qualche cosa, no? di non normale, no?
0: No.
1: Ecco, magari riusciamo a carezzare il gatto, ma avere un insetto in mano che cammina, che si muove, ecco, si inizia con questo, magari, no? E dopo si arriva ad accarezzare le api. si può fare di tutto, l'importante è conoscere, sapere quello che si fa.
0: Sì, assolutamente.
1: Non puoi fare, ad esempio, ieri sera ero con un gruppo dove sanno che faccio queste cose e organizzano l'arrivo di alcune persone la prossima settimana, e tu guarda che non ci sono la prossima settimana, no? Sono impegnati quel giorno lì. Beh, ma non hai un amico? Cioè, ma di cosa stai parlando? Ma cosa stai parlando? Cioè, è come dire, non so, che devo organizzare un concerto con Pavarotti e dico, no, ma Pavarotti è impegnato, ti mando mio cognato che lui canta karaoke, no? Cioè, non lo so, insomma. Veramente c'è certa gente che...
0: Adesso leggo una poesia del nostro Roby L'Alpin. Care anime, vi dedico pace. È una bella parola e alla gente solare piace. Basterebbe allontanarsi un attimo da questo mondo virtuale e chiudere gli occhi nella pace e nella pace del silenzio interiore per tornare ad ascoltare il battito del cuore. Quando stavo dentro al grembo materno, protetto dall'amore che ora continua a vivere in eterno, no aspetta, non l'ho letto male perché ho dovuto allungarlo. Quando stavo dentro al grembo materno, protetto dall'amore che ora continua a vivere in eterno, Roby L'Alpin. L'ho letta male, vero?
1: No, no, questo, vedi, grazie Roby, veramente.
0: Grazie, sai Roby, scusami.
1: Veramente toccante, e dovremmo pensare a queste cose,
0: sì.
1: Ogni tanto, sì. E invece, come dicevo prima, siamo travolti da questo mondo, no? Tecnologico, specialmente, che ti porta fuori, veramente.
0: Beh, assolutamente, sì.
1: Ecco, invece vedi che anche questi momenti con questi bambini, l'ultimo gruppo che ho incontrato è proprio una scuola di quelle convenzionali.
0: Sì, volevo chiederti una cosa, l'età più o meno di questi bambini?
1: Ma vanno, la scuola che ho incontrato adesso, c'erano tutti. È una piccola scuola.
0: Elementari e medie?
1: Sì, no, solo elementari.
0: Solo elementari?
1: Sì, una piccola scuola.
0: Solo elementari?
1: Sì, è una piccola scuola, vabbè, insomma, sono 60 ragazzi in tutto, però non puoi fare quelle cose lì con 60 bambini.
0: Beh, no? Sì, certo.
1: Non le puoi fare, anche perché arrivano 10 maestre, tutte quante con le proprie fobie, e gestire un numero grande di persone così con tutte le paure diventa veramente difficile. Cioè bisognerebbe partire una settimana prima per preparare le maestre, insomma.
0: Certo.
1: Però ad esempio con le scuole steineriane, con le scuole Waldorf, e loro fanno un percorso e al terzo anno incontrano i lavori, cioè i vari mestieri. Uno di questi è anche l'apicoltore, perciò gli facciamo fare diverse esperienze, no? Come si estrae il miele, tutte queste cose qua, e dopo l'incontro con le api, insomma, no? Col mondo delle api. Perciò facciamo tutto un grande percorso, e alla fine c'è il contatto con le api. Prima c'è tutta un'altra, diciamo, altre attività che portano al rilassamento. E poi alla prova del coraggio.
0: Assolutamente, anche perché dopo, una volta che loro hanno l'incontro diretto con le api,
1: sono fantastici, ecco, veramente. Veramente lavoro bene con loro.
0: Sì. Ah sì, penso proprio di sì, perché bambini preparati, soprattutto che non hanno paura.
1: Sì, ripeto, è l'ambiente,
0: ma anche che, l'ambiente dove vengono tirati su.
1: Sì, è l'ambiente anche la settimana scorsa ero in provincia di Novara, insomma, al confine tra la Lombardia e sotto Lago Maggiore.
0: Nella zona di Novara, sì.
1: Sì, sotto Lago Maggiore e sono venuti i bambini di una terza, la scuola Waldorf di Varese, e bambini stupendi, ma avevano una maestra stupenda.
0: Eh sì.
1: Cioè, cogli subito, no, il comportamento dei bambini. E come sono stati, diciamo, guidati, insomma, no? Si vede subito, veramente, è fondamentale. Scuola pubblica è un gran chiasso, nonostante ci mettono adesso quella scuola che ho incontrato la settimana scorsa, bravissimi, una scuola piccola, riescono, fanno l'orto, hanno gli animali, insomma.
0: Bello.
1: Però, diciamo, però insomma siamo dentro un altro concetto, insomma, sì, nonostante, sì, ripeto, che gli insegnanti ci mettono grande buona volontà e vogliono fare del loro meglio, sono molto condizionati, insomma.
0: Sì.
1: Ecco,
0: ma comunque l'importante è che esistano anche queste realtà, che cioè che questi bambini possano uscire e andare a vedere cosa succede.
1: Sì, beh, tanto per dire, ci accordiamo con queste maestre, sto parlando della scuola pubblica, no?
0: Sì, sì.
1: ci accordiamo per un giorno e dopo mi telefono, dice, ah scusa, ma sai, solo per uscire di qualche metro, che veramente sì, facevano 200 metri, no? Perché vicino a questa scuola abbiamo installato in una zona, in un piccolo parco, abbiamo installato con un progetto qualche anno fa un'arnia didattica che si può vedere dall'esterno senza aprirla, sì, con sì, l'uscita sì, dall'alto, dalle api, insomma. 200 metri dovevano fare, cioè, ah, sai, guarda, anche per fare per uscire dal cancello dobbiamo chiedere un sacco di autorizzazioni, perché abbiamo spostato di una settimana, va bene, cioè autorizzazioni, carte, e dove vuoi andare?
0: Cioè, io abito vicino,
1: responsabilità,
0: la responsabilità, stendiamo un velo pietoso sulle responsabilità.
1: Però il fatto della responsabilità oggi è una cosa, guarda lì tutto l'argomento che sta attorno alle assicurazioni, tutta questa roba qua, no?
0: Sì.
1: C'è la follia, il gioco della responsabilità, sì, veramente è una follia.
0: Esatto.
1: Nessuno si prende le proprie responsabilità, ormai. Ecco.
0: Sì, perché è sempre colpa di qualcun altro.
1: Sì, sì. Sì, beh, allora se dovessimo agire sempre esclusivamente attraverso queste fobie, non faremo niente, cioè io non farei quello che faccio.
0: Esattamente.
1: Io non farei quello che sto facendo. È veramente una follia quella che faccio io. È una follia, perché nessuno lo fa, nessuno si prenderebbe la responsabilità di fare quello che faccio.
0: Sì, perché al di là del fatto dell'apicoltura che fai, hai anche le visite dei bambini delle scuole, questo è molto, che non credo che tutti gli apicoltori lo facciano.
1: Sì, lo fanno, però
0: poi li mettono la musica.
1: Esatto, sì, ecco. Difatti crei le barriere, no?
0: Cioè, sì, sì, sì. Esatto, si creano le barriere.
1: Cioè, immagina che io ti vengo a parlare di api e inizio a mettermi lo scafandro, cioè ti rassicuro in questo modo,
0: no?
1: È una comunicazione che dici, guarda che le api sono pericolose perché mi sto vestendo, no?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: D'accordo. E poi metto lo scafandro a tutti quanti e questo certifica il fatto che le api sono pericolose e devi stare attento. Va bene? Ecco, è questione di comunicazione, no?
0: Sì.
1: E dopo succede che qualcuno magari viene appunto lo stesso, no? Perché la cattiva comunicazione innesca la paura, adrenalina, le api lo sentono, sono animali.
0: Un'altra cosa che ti volevo chiedere, se io vengo senza scafandro, senza niente, vengo vicino come facevano i bambini.
1: Con la paura attiri le
0: loro sentono che io.
1: Ma l'adrenalina la sentono subito.
0: E allora perché vogliono pungermi se sanno che ho paura?
1: Perché hai paura?
0: Non sono desiderata, allora.
1: Questo succede con gli adulti, ad esempio, durante i corsi.
0: Sì,
1: durante
0: sì,
1: i corsi.
0: È facile convincere i bambini.
1: Arrivano gli adulti e ci sono quelli che stanno lontano. Se stai là, ti pungono. E non ci crede. E dopo un po', quelli lontani vengono punti. Se stai qui vicino a me, no? Se stai qui vicino, non vieni punto. No, no, non ci credono e è matematico che vengono punti. È così,
0: che caspita, cioè, no?
1: Se uno non ci crede, cosa vuoi farci?
0: Io, a dire la verità, sono una persona che ha paura, se mi avvicino le attirerei di sicuro.
1: Sì, guarda, l'ho visto ormai tante di quelle volte.
0: Sì, ma aspetta, finché sei aggredito da un'ape, due, vabbè, ma se vieni aggredito da tutte.
1: Ma no, dopo, no, non è che ti hai creduto tutte, però qualche giorno fa mi diceva uno, ah guarda pure, che ha iniziato da poco, no? Si è comprato la tuta intera, d'accordo? Perciò non c'è nessuna fessura, no? Con i guanti, con l'elastico che ti coprono fino a metà gomito,
0: sì.
1: Mi hanno punto, ma da dove?
0: Dove?
1: Una caviglia.
0: Si vede che ha alzato troppo il piede.
1: La caviglia, oh, no, sì. Cioè
0: addirittura
1: la calza.
0: L'ape trovano. È riuscita a trovare sta qua, però lì c'è
1: sì,
0: accidenti.
1: Cioè, se tu hai paura, in qualche
0: trovano
1: modo,
0: il modo
1: ti
0: di
1: pungono. Ti pungono, trovano prima o poi, trova, c'è quella che trova.
0: Va bene, mi metterò a guardarle da lontano.
1: Vabbè, insomma.
0: Vabbè, sì. Veramente, cioè, anche perché dopo se mi pungono muoiono.
1: Eh sì, questo per forza. Sì, e comunque questo non vuol dire che bisogna generalizzare e fare delle pastiglie.
0: No, no, non voglio mettere comunque la gente paura, non avvicinatevi. Cioè, ecco. Io sono un po' patologica queste cose.
1: Sì. E neanche prendere sto gamba, cioè non è che domani vi inventate di passare davanti, di andare in un apiario e fare
0: metti
1: quello che...
0: dentro una mano.
1: No, no, no. Dipende molto dal vostro, dallo stato d'animo delle persone, d'accordo? Perciò insomma sappiate che le api cercano di difendere i propri alveari.
0: Beh, è chiaro, ma anche il loro diritto.
1: E in funzione poi anche del momento diciamo la giornata. Perché se sono impegnate ad esempio a bottinare, c'è grande importazione, non ti guardano neanche.
0: Sì, sì, sì.
1: Se c'è della crisi. E la crisi vuol dire crisi per tutti, cioè vuol dire che qualcuno potrebbe approfittare e venire a casa tua a prendersi il miele, altre api, siccome le mettiamo una appiccicata all'altra, e allora lì sono molto più guardinghe e fanno la guardia in modo più intensivo. Ecco che se arrivi nel momento sbagliato...
0: Le loro cose. No, no, ma io, nonostante la mia paura, diciamo così, che poi ce l'ho perché non ho mai visto un alveare da vicino, magari anche no, bisogna vedere, però cioè loro difendono, non è che sono cattive perché mi pungono, okay, sono allora io scema che vado vicino a casa loro.
1: Organizzeremo una visita agli alveari per te e così vediamo se superi.
0: Sì, ma io non voglio andare tutta coperta se devo andare vicino a lei.
1: Se vuoi puoi venire anche con il costume da bagno, insomma.
0: Oddio. Non so se ne ho ancora. No, comunque.
1: Ah, perché vai nuda?
0: No, al mare non vado più. Tanto tempo che non vado più, per cui non so neanche. Però ho tanti accappatoi.
1: Ah, ecco, sì, dai. Ho delle foto. Adesso sono cambiate tante cose nel tempo. Però
0: sì.
1: Ho delle foto che io andavo in apiario con i pantaloncini corti e il grembiule, cioè mi metto un grembiule davanti perché altrimenti mi sporco di propoli e basta, insomma, senza la canottiera, senza niente, perché c'era caldo, insomma, no? Ecco.
0: Sì,
1: ho delle foto così, adesso no, non è, è cambiato tantissimo. Vado senza protezione molto meno di prima.
0: Ah beh, certo.
1: Molto meno di prima, cambiate tante cose. Le api non stanno bene.
0: Ah, ecco, volevo appunto chiederti questo. Sì. C'è un motivo se adesso anche le api
1: perché non
0: sono
1: bene?
0: Cambiate? Perché
1: sì.
0: Non stanno bene?
1: Sì.
0: Ma adesso a proposito delle cose che abbiamo qua davanti per il futuro, come siamo messi con il miele?
1: Beh,
0: un mese fa era abbastanza...
1: Sì, adesso ne porterò del miele primaverile prossimamente. Insomma,
0: cioè, però il gas lo trovate,
1: sì,
0: mi raccomando.
1: Sì, ne porterò del miele primaverile nuovo, perciò insomma avrete a disposizione con settembre, con la ripresa,
0: sì.
1: Troverete quello nuovo, insomma. E ce n'è, insomma, per il gas c'è, non è che manca, anzi è un punto di riferimento, insomma, se lo faccio ancora per il gas.
0: Bene, questo
1: altrimenti
0: noi...
1: diminuirei sicuramente il numero di alveari. Adesso vediamo se riusciamo ad organizzare i ragazzi del seme del girasole.
0: Sì,
1: sto cercando di cedere il passo, insomma.
0: La Giulia e Federico?
1: Federico, quelli che ci saranno, insomma,
0: sì, sì.
1: Federico è quello che si sta impegnando.
0: Sì.
1: Vediamo se riescono a portarsi a regime.
0: E chissà se al gas di settembre riusciamo ad avere anche Gianni con noi.
1: Chi lo sa?
0: Dipende dagli impegni.
1: Sì,
0: che
1: dipende
0: hai.
1: Dagli impegni, perché veramente, guarda.
0: Sì, perché se vieni qua una giornata va via.
1: Un sacco di robe. Il fatto dell'autosufficienza impegna un sacco di tempo.
0: Eh beh, certo, sì.
1: Per
0: cui sarebbe anche la stagione sbagliata, diciamo, quella per te venire qua.
1: Quale?
0: Il settembre.
1: A settembre? Beh, non so, dipende adesso. Perché in quel periodo ci sono o i succhi di mela, di uva, dipende dalla stagione, ma è tutto anticipato, è probabile che già i primi di settembre stia... sto facendo quella.
0: Sì,
1: roba
0: però
1: lì.
0: Dopo noi lo facciamo a novembre e a dicembre il gas, per cui magari c'è una stagione in cui il lavoro diminuisce, perché in primavera e estate c'è la produzione, e dopo
1: per me non c'è mai. Forse il periodo dell'inverno un po' più tranquillità, ma anche poco, insomma.
0: Vediamo questo messaggio.
1: C'è qualcuno?
0: Sempre Davide di Vicenza. Gianni, le api sono delle miti e dolci signore.
1: Delle?
0: Miti e dolci signore, le
1: sì,
0: api.
1: Le
0: vespe classiche col caldo estivo sono aggressive e ti inseguono per pungerti per 4-5 metri se disturbi il loro nido. Beh, vorrei vedere. Le vespe piccole che fanno l'arnia sotterranea e che ci vivono in qualche centinaio di esemplari, invece sono fetenti e ti inseguono in sciame anche per 80-100 metri, ti pungono decine di volte. Questo non lo sapevo. A me è capitato e credevo di essere inseguito da un orso. Ho mollato il rasaerba e ho corso per 100 metri in 10 secondi netti. Mi hanno crivellato come un tordo. Davide
1: sì.
0: Da Vicenza. Ma
1: vedi, anche qua è perché non erano abituate a quel disturbo. E non è che ce ne sono centinaia, ce ne sono migliaia dentro un alveare sotterraneo. Pensa che ne avevo uno sotto i piedi in un apiario. Cioè io camminavo avanti e dietro per diciamo, gestire gli alveari e loro non mi hanno mai disturbato, perché era, diciamo, ero spesso, una volta, almeno una volta alla settimana ero lì, e loro si erano abituati, non mi hanno mai disturbato. Però se arrivi ogni tanto, specialmente con il rasaerba che fa anche rumore, può succedere, certo. E queste pungono veramente tante volte, non è come l'ape che ti punge una volta e muore.
0: E qua c'è un...
1: pungono anche ogni vespa anche 3, 4, 5 volte.
0: Le vespe sì. Infatti qua dicono le api pungono coloro che hanno paura, proprio per portare equilibrio in loro, in quanto la paura è una vibrazione negativa,
1: sì, certo,
0: che devono tenere alla larga.
1: Certo,
0: e questa
1: certo.
0: È Patrizia.
1: Sì, è quello che dico agli apicoltori, no? Quando iniziano questo contatto con le api, di non sottrarsi alle punture. Perché il sottrarsi purtroppo è un loro modo di comunicare, quello della puntura,
0: sì,
1: va
0: sì.
1: Bene? E ci sono, ha molti significati, veramente tantissimi significati, uno dei quali è uno stato di consapevolezza, va bene? E quando pungono le prime volte, pungono tra gli occhi. Sulla fronte, tra gli occhi. Io credo che sia per il nostro risveglio, no? Quella parte del terzo occhio che abbiamo addormentato. Ecco, perciò il sottrarsi prolunga una agonia e una cattiva fiducia da parte delle api stesse, insomma.
0: Certo. Noi siamo in chiusura adesso.
1: Bene.
0: Perché diamo la parola a Paolo Rossaro. Con te mercoledì 8 luglio.
1: 8 luglio, bene,
0: siamo già in piena estate allora.
1: Da un mese, insomma.
0: Bene.
1: Da 21
0: riguarda invece mercoledì prossimo che ne abbiamo 17, sì, mercoledì 17 ci si vede, ci si sente, anzi non ci si vede, e vi saluto e vi abbraccio, grazie tante a Gianni.
1: Ciao a tutti.
0: E noi abbiamo occasione di sentirci. Ciao a tutti, grazie, ciao ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
4: Sempre Mara per sempre.
5: Ciao Mara!
3: Sabato 27 giugno in sede radio.
6: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
5: Il nostro Leon.
3: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
5: Sempre Mara per sempre.
6: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
6: Ettore.
3: Per mini
5: info
8: 3
4: 2 9
8: 0 0
4: 3
8: 8
4: 9
2: 8
9: 8.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto, buongiorno a tutti, Lilli anche stamattina, secondo mercoledì del mese, se riesco a far reggere questo microfono, ecco. Stamattina, come ogni secondo mercoledì del mese, siamo in compagnia del nostro Gianni Stoppa, che se non sbaglio l'avete sentito anche domenica?
1: Già. Sì.
0: Che ero via, non ho potuto sentire
1: domenica, sì.
0: Il nostro Gianni. E secondo mercoledì del mese, adesso tu quando è che ci sei? Domenica 21?
1: Esatto.
0: E domenica 21?
1: Nel solstizio.
0: Dalle 18 alle 20. Ah, proprio solstizio d'estate, è vero. È vero. Vi darà appuntamento, ma penso che ci vedremo di sicuro, Gianni. Intanto andiamo avanti con la nostra trasmissione, dopo darò la parola a Gianni. Intanto leggo le iniziative della radio. Allora, 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore per chi ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto, se non avete preso carta e penna, prendetela adesso. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 2538 6459, oppure tramite bonifico la BCC Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN, lo trovate nel nostro sito, oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Ecco. Poi GAS, Associazione Franco Carraro 76. Allora, sabato 20 giugno 2026, GAS e State Resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi. Si pranza a tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Nel presente pure il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi Gas Associazione Franco Carraro 76. Gas Resistenti 50esimo, prenotazioni extra lista. Per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle ore 21 alle ore 18, albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mele del nostro Mattia, integratori. Troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347 6618 523. Poi Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023. Pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, apertura alle sala alle 20:30, si terrà l'incontro Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova. Relatori Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetkents-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Non c'è nessun riferimento telefonico. Poi abbiamo Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329-0038-988. Entrata ad offerta libera. E giusto per ricordare la nostra Mara. Poi. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting / selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349-408-8260, indirizzo mail riccardo.rossi65210@, e basta, non c'è niente dopo la chiocciola. E adesso Fabio Romanato, ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare sull'IBAN, attenzione perché non vorrei che saltare qualche numero. L'IBAN è IT94Y 0832 76296, poi ci sono 701515 presso Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Ecco, con questo detto, letto le iniziative, e adesso do la parola immediatamente al nostro Gianni, che ha già i microfoni aperti. Buongiorno Gianni e bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Vediamo il tuo microfono, parla un pochino.
1: Sì, ci siamo, dai, sì sì. Ok, allora.
0: Cosa ci racconti, cosa sta succedendo?
1: Cosa sta succedendo?
0: Anche per chi non può ascoltare domenica ero a Venezia.
1: Sì, beh, ma
0: per cui non ho potuto.
1: È complessa, no? È complessa, è molto articolata la domenica, insomma, non è che possiamo riprendere tutti gli argomenti della domenica, anche perché sono molto tecnici, insomma.
0: Ah, ecco. Ah, sì,
1: però,
0: ero giusto.
1: Però ci sono delle cose, ad esempio, che sono trasversali, ad esempio i valori umani sono trasversali al fatto che ci siano che stiamo parlando di api e di conseguenza del miele.
0: Posso interromperti?
1: Certo.
0: Sai perché? Perché il nostro caro e amatissimo Ettore sta per partire e vuole salutare tutti.
2: Che vi posso dire?
0: Torna presto.
2: Ecco, Lili dice sì, tornerò presto. Un abbraccione a tutti e state sempre collegati, manderò qualche notizia alla radio.
0: Ci teniamo.
2: In modo che poi magari la Lili vi racconterà di alcuni passaggi che farò durante la cerimonia, durante il mio viaggio, e poi sapete che vado là perché porterò aiuto alle famiglie povere. Ecco. Un abbraccione a tutti e ci sentiremo il 13-14 di luglio. Bene.
1: Comunque non è che sei obbligato a tornare presto, puoi restare là anche un bel po', nel senso che so che ti fa piacere.
2: Io resterei là 5 anni, ma purtroppo poi sai, magari andrò su a gennaio, non si sa.
0: Però stai via quasi un mese.
2: Un mese.
1: Mese.
2: È un viaggio tanto impegnativo.
0: Immagino.
2: Posso darti un abbraccio?
0: Certamente, sì. Ciao.
2: Ciao Stella, ciao.
0: Ciao, bene. Saluto a tutti.
2: Grazie.
0: I tuoi amici.
1: Anche un abbraccio.
2: Ciao.
0: Vabbè,
2: ciao,
0: così.
2: Carissimo. Vi voglio bene.
0: E poi c'è una piccola annotazione, scusami Gianni, che dice.
1: Prego.
0: Il nostro Alfredo, il nome Alfredo Belluco, che dice puoi mettere. Aspetta. Ecco. Per favore puoi aggiungere il mio numero alla conferenza del 26 luglio, quella che si tiene a Ponte San Nicolò, lo scrivo subito, comunque intanto è 346 3614 469, il numero di Alfredo Belluco, che adesso lo aggiungo subito.
1: Certo.
0: Gianni, a te la parola.
1: Sì, allora dicevo sì che quello che sviluppiamo durante la trasmissione della domenica sono argomenti abbastanza complessi, però dicevo che insomma i valori umani ad esempio sono trasversali all'apicoltura. Un'ascoltatrice, una nostra socia, insomma, qua della radio, è rimasta molto toccata dal racconto di Fabrizio Zagni, insomma, che ha fatto della propria storia, insomma, e questo fa parte, diciamo, dell'arricchimento umano. Ecco. Questa è anche un po' la particolarità delle api, come ho sempre detto, insomma, che sono animali speciali e la loro presenza è proprio trasversale nei confronti dell'essere umano. E questo lo dimostra, insomma, no? Dimostra il fatto che portiamo e intervistiamo persone che si occupano di api e che hanno storie molto, molto varie l'una dall'altra, ed è un arricchimento per quanto riguarda la modalità di rapporto con questi esseri, perché sì, stiamo usando perlomeno, insomma, l'apicoltura in genere, l'apicoltura convenzionale, si sta atteggiando come si atteggia con qualsiasi altro animale da sfruttamento, da consumo. Adesso io non voglio fare il paladino delle api, non sono il difensore delle api, ma è proprio questione di essere oggettivamente riflessivi e rendersi conto appunto che

Di ampliare le loro possibilità di sopravvivenza con l'uso del cavallo. E il rapporto tra uomo e questo animale è un rapporto, anche questo un rapporto di fiducia. E bene o male, insomma, questo tipo di questi animali che hanno un rapporto molto stretto con l'essere umano, dopo diventano un po' dipendenti, diciamo, alla fine diventano un po' dipendenti, mentre l'ape, nonostante abbia avvicinato l'uomo storicamente molto, molto prima di quello che ha fatto l'uomo con il cavallo, forse sì, le api si sono avvicinate prima di tutti gli altri animali all'uomo, ma nonostante questo contatto mantengono una certa distanza, nel senso che siccome pungono questo non è cosa da poco, diciamo che cercano il contatto, cercano lo scambio, ma mantengono una certa riservatezza, più o meno quello che fa, ad esempio, potrebbe essere il gatto, no? Il gatto con l'essere umano, a parte che è molto più opportunista, il gatto è molto opportunista, però a differenza di altri animali d'affezione tipo il cane, insomma, ha un certo distacco nei confronti dell'essere umano, insomma, no? del proprio diciamo tutore. E anche l'ape si lascia allevare, si lascia predare, perché noi portiamo via una buona parte, insomma, delle loro scorte, si lascia sfruttare, perché il produrre miele vuol dire sfruttarle, cioè se noi non prendiamo il miele, non le mettiamo nelle condizioni di produrre miele, loro non lo fanno, cioè nel senso che una volta che hanno raggiunto la quantità di miele che a loro serve per l'inverno, perché è questo che fanno, cioè durante la primavera mettono da parte una certa quantità del miele per affrontare l'inverno, è tutto qui. Sì, dopo un po' lo useranno durante la stagione, ma c'è quello, diciamo, fresco che trovano tutti i giorni, insomma. Ecco, le scorte servono proprio per affrontare l'inverno. Noi sfruttiamo proprio questa loro propensione di organizzare le scorte e a volte, siccome nel tempo poi sono state selezionate anche le api, insomma, ci sono, come gli altri animali, come gli esseri umani, ci sono delle propensioni. Ecco, nel momento in cui seleziono quelle api che mi danno tutto quello che raccolgono, lo danno all'apicoltore, cioè lo mettono in quella zona dell'alveare che noi poi preleviamo, quella zona che si chiama melario, che poi noi preleviamo. Ecco, lì sfruttiamo questa loro propensione a mettere le scorte nella zona che noi preleviamo, e senza fare attenzione, ad esempio, a quello che loro hanno bisogno durante l'inverno. Tendenzialmente bisognerebbe fare il contrario, nel senso che prima far fare le scorte a loro e poi quello che c'è in più, cioè avere la garanzia che abbiano quello che loro serve per l'inverno, e dopo può prelevare quello che c'è in più, insomma, no? Fargli fare del miele per essere poi prelevato. E questa è un'attenzione che non è diciamo accolta, ecco, questa assolutamente. Gli apicoltori iniziano a pensare all'inverno quando siamo in autunno, quando ormai è tardi, quando magari le scorte
che si faranno saranno anche difficili da gestire da parte delle api, perché ad esempio a settembre inizia la fioritura dell'edera, l'apicoltore

0: contento perché vede le api sull'edera, ma quel nettare che importeranno poi cristallizzerà e sarà inutilizzabile per le api. Perciò, se non siamo stati attenti a fare in modo che le scorte siano precedenti alla fioritura dell'edera, è probabile che in mancanza, in vuoto di scorte, loro importano il nettare di edera e poi cristallizza talmente cristallizzato che non riescono a utilizzarlo, perciò il rischio di morire di fame durante, di freddo, di mancanza di energia durante l'inverno, insomma, ecco. Questo fa parte un po' del riuscire a comunicare con l'animale, perché diciamo, questo tipo di comunicazione manca praticamente, manca. Stiamo allevando qualsiasi animale attraverso sistemi di ottimizzazione legati un po' all'idea antropica, insomma, cioè al comportamento umano. Ecco. E quello che è quello che distorce molto il rapporto tra l'uomo e l'animale è le tecnologie che noi utilizziamo per avvantaggiarci su molte cose, insomma, no? Le tecnologie le usiamo per agevolare molto del nostro lavoro. Ecco, questo ci allontana dall'osservare la natura, però ci porta anche a cercare di ottimizzare l'animale come fosse una macchina alla fine, perché questo è l'inganno. Cioè, ci focalizziamo sulla tecnologia, la tecnologia è un qualcosa di ben codificato, mentre l'animale è legato a delle variabili che la natura ha stabilito, che la natura ha conferito a questi esseri, anche a noi, solo che, ripeto, noi stiamo perdendo il contatto. E sarebbe proprio, invece, sarebbe quella fase, quei particolari che potrebbero agevolare molto il lavoro dell'uomo con l'animale. Perché loro sanno quello che devono fare. Dobbiamo solo mettere nelle condizioni di poter agire. Ecco. Lo dicevo proprio anche domenica scorsa, diciamo, delle sfide che dovremmo attuare è proprio quella diciamo, di fare, diciamo, riavvolgere un po' il nastro della nostra esperienza, e questo è veramente difficile perché siamo nati in un periodo. Un periodo di sviluppo che ci ha portato a dimenticare molte cose, e quando ci rapportiamo con un animale, provare a mettere da parte tutto ciò che di tecnologico ha condizionato e sta condizionando la nostra vita e provare a diventare come, che ne so, uno dei nativi e i quali avevano un rapporto con la natura veramente di grande sintonia per necessità, perché non poteva il nativo, parlo dei nativi perché, insomma, visto che abbiamo avuto fino a
1: Sì,
0: pochi minuti
1: appunto.
0: fa Ettore, ma possiamo parlare di qualsiasi altro popolo nativo, insomma, no? Non potevano non capire e conoscere il comportamento del bisonte. Se non capivano il comportamento del bisonte, non mangiavano. Perciò era necessità di capire il suo comportamento, no? Come si comporta, come ragiona, no? Altrimenti non mangi. Ecco. Perciò ottimizzi, per fare poca fatica, cioè vuoi metterti contro una mandria di bisonti,
1: mi aiuto.
0: Perciò devi capire, no, come funziona per poter sopravvivere. Ecco, questo lo dovremmo fare anche con qualsiasi animale. Io mi occupo di api e parlo di api, insomma, no? Però penso che si può fare con tutti gli animali. L'ape, con l'ape credo sia più facile, perché lei è ancora selvatica, è ancora, a differenza di tutto il resto del mondo, degli animali che abbiamo domesticato, purtroppo diciamo che hanno conservato una parte della loro identità, la loro naturalezza, no? Hanno perso molto, mentre l'ape no. L'ape è totalmente selvatico, allevabile, e questo ci permette appunto di fare quel passo e dire: benissimo, ok, allora oggi intraprendo questo viaggio e cerco di mettere da parte. È come fare una meditazione, no? Cioè, quando si fa una meditazione devi fare il vuoto. Ecco, nel momento in cui mi rapporto con questo animale dovrei fare il vuoto e immedesimarmi all'animale stesso, ma solo per un mio vantaggio, nel senso che se faccio questo io farò quelle azioni che permettono all'animale di stare bene e di dare il massimo per se stesso. Il miele e tutto il resto è il di più, d'accordo? E invece non è così, insomma, nel senso che utilizziamo strategie e tecnologie per spingere a produrre tanto, solo che sconvolgiamo l'organizzazione per fare quello che noi intendiamo, le mettiamo in una grande crisi. L'abbiamo il risultato, è vero che ce l'abbiamo il risultato, però costa moltissimo. Questo non riusciamo a vederlo perché dopo, di fronte, non so, alla moria di un alveare, abbiamo giustificazioni varie, insomma, cioè non è mai responsabilità nostra, è sempre qualcos'altro, è la malattia che arriva, che è maledetta, o la varroa perché è maledetta, ecco, ma non quello che ho fatto io, insomma, nei confronti di questo animale, insomma. È molto complessa la cosa.
1: Eh beh, sì. E c'è un messaggio un po' strano che ti riguarda. Adesso pensaci tu. Guardate che il sindacato delle api ha concordato col Padre Eterno che dall'anno prossimo non saranno più giallo e nere, ma saranno rosso nero. Ma non ditelo alla signorina Lilli, se no da sciopero in piazza. E questo è Adamo. Non mi piacciono le api rosso nere.
0: Rosso nere, no.
1: Stanno bene come sono.
0: Sì. Ecco. E non sono gialle e nere. Cioè, quelle sono sono le vespe gialle e nere. E questo è perché guardano i cartoni animati dell'ape Maya.
1: Ah, dell'ape Maya, sì. Infatti. Sì.
0: L'ape Maya.
1: Anche l'ape che mando a te è gialla e nera.
0: Sì, sono api. Sono api. Questo è un problema generale. Recentemente ho incontrato diverse scuole e allora chiedo ai bambini: ma come disegnate le api? E allora, gialle e nere. No, non sono gialle e nere, le vespe sono gialle e nere, le api sono dorate, colori molto diversi, insomma, no? Hanno delle sfumature, non sono gialle e nere. Giallo e nero in natura è segno di pericolo.
1: Hai capito?
0: E rosso nero non lo so, perché non è che me intendo tanto. Ecco, vedi quante sfumature mi sta mostrando.
1: Infatti,
0: un'ape, no? Non è gialla e nera, ma diciamo, dopo dipende dalla sottospecie.
1: Adesso vi faccio vedere le foto dell'ape.
0: Hanno diverse sfumature, dipende dalla sottospecie. La nostra,
1: vedi che mi sembra più giallo nera.
0: La nostra ape italiana, la ligustica, è un'ape che ha può avere un colore da tintacuoio fino al biondo, Ecco. Poi ci sono api, ad esempio l'ape cipriota è totalmente bionda, l'ape che abbiamo al nord d'Europa e anche a ovest è nera, la carnica è tendente al nero, però grigio, un po' grigio, insomma dipende un po' dalla sottospecie. Ecco, di giallo e nero veramente non c'è nulla. Qui diciamo, i segmenti che compongono l'addome sono un indirizzo un po' della sottospecie, ecco. Giallo e nero, il calabrone, la vespe, insomma diversi tipi di vespe, la maggior parte dei tipi di vespe hanno l'addome giallo e nero, e la maggior parte dei calabroni è giallo e nero, non tutti, perché ci sono dei calabroni anche diversi, ad esempio la vespa velutina non è gialla e nera, ma è tendente un po' al rossiccio, sì, e qui rompe un po' la regola dei vespidi, insomma. E comunque, dai, comunque c'è una grande variabilità, poi perché in realtà le api hanno la tendenza di organizzarsi in gruppi locali, ad esempio in Friuli, siamo al confine con i paesi dell'est, e i paesi dell'est hanno un ecotipo, una sottospecie, ecco, che si chiama carnica. Noi abbiamo la ligustica, e in Friuli c'è un po' di incrocio tra le due sottospecie, e quella diventa un'ape locale, cioè caratteristica di quella zona, e mantiene più o meno le caratteristiche. Dopo, più ci allontaniamo da queste zone, più si formano altri gruppi, che ne so, adesso questo bisognerebbe fare una ricerca, ma non in questo momento, non lo so, però magari nella zona del Veneto questo diventa anche un po' difficile da stabilire, perché poi gli apicoltori cosa fanno? Siccome l'erba del vicino è sempre la più verde, e allora andiamo a prendere un po' di api da questa parte, un po' dall'altra, e facciamo dei grandi miscugli. Però tendenzialmente le api si organizzano in grandi territori e formano proprio queste tipologie di api locali, e dopo ci sono le intersezioni, no? Perché immaginiamo facciamo un'ipotesi che ogni regione abbia il proprio ecotipo, no? La propria ape locale. Vuol dire che il Veneto, a un certo punto, considerando il centro, si incrocerà un po' con l'ape friulana, e un po' con quella lombarda, un po' con quella emiliana, ecco, no? Ci saranno le zone di incrocio ulteriore, però diciamo mantenendo certe caratteristiche. Questo l'ho visto da una ricerca che ha fatto un ricercatore argentino, proprio nel suo territorio, nel senso che ha mappato tutte le sottospecie di ape mellifera, e ogni sottospecie ha dato un colore, e si vedevano proprio questi grandi cerchi che erano ben distinti l'uno dall'altro, però non erano lontani, cioè c'erano delle zone di contatto. Ecco, nelle zone di contatto si formavano degli altri sottogruppi. Ecco, c'è questa tendenza. Ecco. Questo per dire cosa? Per dire che l'ape cerca, attraverso strategie semplicissime, ma complesse da comprendere, di avere una grande biodiversità nella stabilità. Ecco, questa è una cosa veramente difficile da capire. Loro cercano una grande biodiversità, ma cercano una stabilità in riferimento al territorio, e questo può giocare a favore e anche a sfavore, perché prima mi è stato chiesto come stanno le api, come stanno andando, e quello che ho visto è che la primavera è stata ottima, sono partite bene, perlomeno sto parlando delle mie, e adesso stanno zoppicando, cioè vuol dire che qualcosa è successo ed è in riferimento a quello che succede attorno a loro, per la maggior parte l'agricoltura, insomma.
1: Ah, sì,
0: per la maggior parte, e poi ci saranno sicuramente altre cose che non riusciamo a vedere, che non riusciamo a misurare in questo momento. Non stanno così proprio bene, ecco, non stanno così proprio bene. In altre zone, sempre anche in riferimento al territorio dove gravito, ma altri si trovano, stanno bene, insomma, cioè nel senso che dicono: ma stanno andando bene, producono un sacco di miele, le mie no.
1: Ma
0: se sono bloccate, nel senso che erano partite proprio veramente a una gran velocità.
1: Sì, ricordo che la volta scorsa parlavi abbastanza in maniera positiva di questo.
0: Sì, c'è un rallentamento.
1: È dovuto probabilmente
0: all'attività agricola, all'utilizzo dei pesticidi,
1: sì, insomma. Sì, soprattutto
0: sì,
1: quelli.
0: Sì, sì, è questo il problema, insomma. È questo il problema. Questo è quello che cerchiamo, siccome vogliamo il cibo 365 giorni all'anno, sempre trovare sempre quella roba, e che costi anche poco, e non è vero questo che costa poco, no, perché in riferimento alla qualità la gente mangia veramente della schifezza,
1: sì, sì.
0: E non se ne rende conto, perché anche gli ortaggi che arrivano al banco del supermercato costano una follia, e al produttore non costano niente, va bene? E il produttore, per starci dentro, deve produrre molto e produrre schifezza, e questo è il prezzo che c'è da pagare, lo paghiamo due volte. Va bene, cioè paghiamo una schifezza che è stata prodotta in modo schifoso, e tutti quei problemi, tutti che sono nati dalla coltivazione, si finiscono nel piatto.
1: Esatto.
0: E li paghiamo anche quello, e questo non ce ne rendiamo conto.
1: Con la nostra salute.
0: Con la nostra salute, sì, certo, perché socialmente poi dopo abbiamo un costo, no? Ecco, lo paghiamo due volte e pensiamo di spendere poco. Ma non sappiamo che abbiamo una tassa nascosta che non ce lo dice nessuno, insomma, no? Che è quella della salute, perché dopo quando hai bisogno di un farmaco vai in farmacia, costa una follia e si sta zitti e si paga, nessuno chiede lo sconto in farmacia,
1: no,
0: ti danno lo scontrino e tu lo paghi,
1: certamente quello che,
0: d'accordo, ecco, che, e questo non è considerato, solo perché dobbiamo essere i più furbi, no? Perché vado là perché sono il più furbo, perché costa meno la roba, no? Non sapendo che quello che costa poco vale anche poco, anzi fa male. Ecco, questo su tutto,
1: su tutto.
0: Parlo di ortaggi perché vabbè, insomma, ma qualsiasi alimento che andiamo a
1: le carni e tutto, sì,
0: ma insomma le carni, ma beh, guarda, allora anche qui facevo delle riflessioni, cioè io che praticamente sono abbastanza autosufficiente con l'alimentazione, io non ho interesse a mangiare una gallina, perché quella gallina, perché diventi pronta, impiega 6 mesi, e la mangio in 2 minuti. 2 minuti, se la preparo in famiglia, viene mangiata, insomma, 2 minuti, 10 minuti, sì, un quarto, sì, d'ora, 20 minuti, cioè non vale la pena, tavola, insomma,
1: esatto.
0: No? Quante me ne servirebbero per mangiare anche solo un pollo alla settimana? Una follia, d'accordo, una follia, è un sacco di tempo impegnato per allevare una gallina che dopo in poco tempo la mangi, ecco. E preferisco avere le galline ma mangiare le uova, almeno quello me la fanno ogni sì. giorno, un giorno e mezzo mi fanno un uovo, insomma, l'uovo, tanto esatto. per dire, insomma. E questo vale anche per gli altri animali, solo che questo non ci viene, non riusciamo a comprenderlo, perché ho bisogno di una bistecca, vado al macellaio, lui mi dà la bistecca, da quella mucca che ha impiegato un anno e mezzo, due anni per diventare pronta, e per mangiarla ci mettiamo poco tempo, insomma, alla fine. Ecco, con tutto quello che ne consegue, perché dopo sì, perché per allevare le galline le devi mettere una appiccicata all'altra, se sono una appiccicata all'altra si ammalano, questo vale per le mucche, per i maiali, per tutto quanto, insomma. Questo è
1: sono forma di allevamenti,
0: sì, con tutte le conseguenze, ma quello che ci viene proposto è sempre il lato migliore, cioè io ti do questa cosa presentata bene, quando vuoi, come vuoi, d'accordo? È questo che tu devi fare attenzione, non agli altri aspetti, a te non devono interessare gli altri aspetti, tanto gli altri aspetti li paghi, dopo sì. li paghi, l'acqua inquinata la paghiamo, lo sversamento dei liquami lo paghiamo indirettamente, tutta roba che paghiamo, e quella bistecca che ho mangiato non costa, non so adesso cosa costa, non costa 10 in realtà, ma costa 20, perché 10 li paghiamo subito e 20 li paghiamo strada facendo, e altri 10 strada facendo, ecco. E vabbè, questo fa parte un po' della nostra storia e dei nostri percorsi umani, perché ci va bene così. Questa radio sta facendo molto per la gente,
1: sì,
0: sta facendo molto,
1: soprattutto anche informazione di un certo tipo, di un certo di
0: molto.
1: Mettere attenzione a quello che compriamo, a quello che mangiamo, poi qua ci sono i gruppi di acquisto, insomma,
0: e questo è importantissimo, vedi, ecco, questo non è roba da poco, questa non è roba da poco, è una modalità di sostenere le persone veramente grande, insomma, non è roba da poco. Però vabbè, insomma, ognuno è libero poi di scegliere.
1: Vabbè, certamente sì.
0: Qualche giorno fa un amico era indignato. L'anno scorso aveva in macchina aveva dei giornali. Cosa te ne fai dei giornali? Ah, ma io leggo, sono una vita che leggo i giornali, no? Ho sempre questa esigenza di leggere i giornali, insomma, no? Cioè, non può fare a meno di non leggere i giornali. Ma leggi tutta schifezza. Ma
1: sì, tutta, quelli fissi,
0: non c'è
1: con
0: niente
1: la
0: di vero. Sì, non c'è niente di vero su quello che c'è scritto, no? Insomma, si era un po' indignato, no, su quello che avevo detto la settimana scorsa. Era indignato perché era stufo, inizia a svegliarsi, insomma, no? Ah, meno male, ma te l'avevo detto che stavi leggendo della porcheria, una vita che non leggi nulla.
1: Detto, veramente, no? Guarda.
0: C'è dell'altra informazione. È importante svegliarsi, insomma, dai. Magari te...
1: Allora, vediamo.
0: C'è qualche
1: i messaggi di saluti, ecco qua. Buongiorno Lili, buongiorno Gianni, buona trasmissione a voi. Ettore, se te me porti un totem lo picco in cabina perché è un camionista, il nostro amico Andrea.
0: Il totem.
1: Poi allora,
0: Andrea
1: Ettore,
0: Sceriffo.
1: Abbraccia chi senti di abbracciare da parte mia lì in America. E poi no, Alfredo ha aggiunto il tuo numero lì all'iniziativa, Alfredo Belluco, ecco, domani lo vedrai quando vieni in trasmissione. Ricordo comunque che il numero per i nostri messaggi SMS WhatsApp è il 334 7102 672. Ecco perché non l'avevo detto, ma di solito la gente probabilmente è un po' in ferie, a quanto pare. Vediamo qui se c'è qualche notizia.
0: Ecco, comunque sì, anche è importante la testimonianza ad esempio di Ettore, cioè che porta, perché Sì, a volte ci dimentichiamo, no? Non è che dobbiamo occuparci dei nativi, però ricordarci che tutto il sistema, no? Funziona in quel modo. C'è sempre qualcuno che vuole usurparti, e prendersi quello che è tuo.
1: Guarda, no? Guardiamoci intorno quello che sta succedendo.
0: Sì, anche in Albania adesso, no? Stanno facendo quelle operazioni lì in Albania che vogliono. Non so se hai sentito.
1: No, mi sfugge l'Albania.
0: Il genero di Trump, con sua moglie, stanno comprando delle isole in Albania per fare dei resort per ricchi, in una zona, in un parco protetto anche. L'Albania è insorta, ma insorta l'Albania, migliaia di persone in piazza, ma non lo dicono ste robe. E lì c'è il sospetto in realtà che una volta comprata l'isola poi diventino dei presidi per controllare tutto il trasporto delle merci, no? Dal Mediterraneo.
1: Stanno
0: già facendo.
1: Sì, è un momento abbastanza rischioso e difficile per il Mediterraneo questo, e noi ci siamo dentro.
0: Però l'Albania è insorta, questo è importante. Però sì. Per la nostra informazione questa roba non esiste.
1: Sì.
0: Nessuno ne parla.
1: No, perché non sono tutti pilotati, devi dire questo, e guai se esci da questo spazio. Adesso, è una cosa incredibile.
0: La Sardegna, ad esempio, che è mortificata da tutte queste operazioni che vengono fatte continuamente, adesso installeranno un parco eolico
1: vero.
0: A sud, nel mare, di 300...
1: Che è una cosa orribile. Io l'ho visto in Puglia, in mezzo al mare c'erano ste pale eoliche. Una cosa, non lo so, guarda.
0: Ecco, e noi non insorgiamo. Allora, la cosa peggiore è che poi... l'abbiamo visto in Sardegna, l'abbiamo visto, no? Che dopo ti mandano quelle persone che dovrebbero proteggerti, che dovrebbero proteggerci, no? da malefatte o roba del genere.
1: Sì.
0: Ce le mandano contro, e questa è la cosa. E queste persone non so se si rendono conto di quello che stanno facendo.
1: Il fatto di obbedire
0: a un qualche cosa che è assurdo, questo diventa il doppio problema.
1: Certamente ci troviamo in una situazione veramente che c'è da pensarci su. Parlavo ieri sera con mio nipote e mi diceva: nonna, quello che sta succedendo in giro, perché segue anche lui abbastanza, mi diceva è una cosa folle, perché siamo a rischio con quello che sta capitando, soprattutto tra lo stretto di Hormuz e tutte le cose che ne seguono, ma noi siamo nel Mediterraneo.
0: Siamo al centro del
1: Mediterraneo, e lui mi diceva: io sono preoccupato. Oddio, ho detto, sono molto preoccupata anch'io, ma mi preoccupo più per le persone come voi, poco più di ventenni, insomma, perché lì è...
0: Sai, anche qua io ho fatto delle riflessioni e io credo che non dovremmo preoccuparci, anzi, la loro reazione sarà diversa dalla nostra,
1: certo.
0: Dalla mia, dalla tua, che abbiamo una certa età. Loro reagiranno in modo diverso, ma è bene così. Si trovano in questo momento storico, dovranno reagire in un certo modo. Ci sarà chi resta, diciamo, travolto, e ci sarà chi emerge.
1: Abbiamo pochi secondi ancora per la pubblicità. No, comunque è veramente, lui si è reso conto, perché appunto ne parlavamo, e ha detto: stiamo viaggiando verso una cosa completamente oscura.
0: A tra poco.
1: Ebbene, torniamo in diretta con il nostro Gianni. Rieccoci qua, Gianni.
0: Bene. Rispetto a quello che che stavamo dicendo.
1: Sì, insomma, appunto.
0: È vero che stiamo vivendo un momento veramente drammatico e complesso, e ci preoccupiamo dei giovani. Io non mi preoccupo assolutamente dei giovani, né dei giovani, diciamo, che dovrebbero prendere in mano la situazione in questo momento, né quelli che sono in coda, no? Assolutamente. Questo fa parte diciamo dell'evoluzione. Ognuno poi si adatterà e agirà in funzione di quello che si trova davanti. E ho molto fiducia nei giovani, perché noi nella nostra età vediamo le cose in un certo modo, loro le vedono in un altro modo, anche se magari le scelte che faranno sembrano magari sono diverse da quello che avrei pensato io, insomma. Va bene così, perché veramente è tutta un'evoluzione. È tutta un'evoluzione. E quello che mi sento di dire è che invece, cioè, la nostra parte, che a suo tempo l'abbiamo fatta, dobbiamo ancora. Mettiamo a disposizione, diciamo, questa esperienza.
1: Esatto, soprattutto le nostre esperienze.
0: Ma senza imporla?
1: Ma senza imporla? Assolutamente no, anche perché.
0: Senza imporla.
1: Se la imponi ottieni l'effetto contrario, anche per cui
0: sì. Perciò sì, non mi preoccupo, non vedo perché c'è questa tendenza a pensare ma guarda, non faccio figli, no, perché guarda in che mondo li mettiamo al mondo. Ma è un'assurdità.
1: Sì, comunque è un dato di fatto questo, perché sì, lo fanno, cioè ne nascono pochi. Non...
0: Sai che ci sono più veterinari che pediatri? Oggi vuol dire che la gente, le coppie, hanno più animali d'affezione che figli.
1: Perché probabilmente un animale da meno responsabilità, meno impegno.
0: Certo. È certo che ti ha meno responsabilità.
1: Sì, beh, certamente un cane, sì, un bambino.
0: Per quando sei stufo lo butti via.
1: Beh, oddio, anche no,
0: cioè, ma cosa pensi che prova a vedere nei canili, prova a vedere quando, sì, è il momento delle vacanze, no?
1: No, mi basta guardare a casa, che noi abbiamo i gatti nostri, ogni tanto ne arriva qualcuno da fuori che è anche qualche volta messo male, allora lo si porta dal veterinario e apri le porte, ma adesso a un certo punto.
0: Sì, ma con tantissimi altri animali,
1: Sì, cioè, nel senso che... io parlo dei gatti, a parte che è un cane che ha quasi 19 anni, per cui poverino è un po' malconcio, però i gatti, altri animali certamente sì, io ti parlo appunto di quello che vedo sotto il mio naso.
0: Comunque, vabbè, questa è una situazione che dovrà essere superata, o ci estinguiamo come popolo.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 9288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni in matematica come andavito?
4: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
12: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 75 71 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 75 71 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
2: AF
13: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Time. Energy Time. Energy Time. O'clock.
1: Sono le 18 e 9 minuti.
0: Radio Gamma 5.
2: Con rischi indicibili e traversie innumerevoli, ho superato la strada per questo castello oltre la città di Goblin. La mia volontà è forte come la tua e il mio regno altrettanto grande. Tu non hai nessun potere su di me.

0: advised, Redcon 1 and 5 mics.
1: Solid copy, Redcon, 5 mics.
0: Hitman 22 out.

0: Gamma 5. Diego Deppi presenta 5 Energy, il radio show controcorrente. Eccoci qua.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio da Diego Deppi, bentornati su Radio Gamma 5, siamo in diretta 18:13 in questo venerdì 12 giugno, prima di noi ovviamente c'era una replica della nostra Lili. Ciao Lili, un abbraccio, mamma mia, eccoci qua. Allora, buon venerdì, buon inizio di fine settimana. Buon inizio di fine settimana, senti che giro di parole. Bene, è il momento del buon umore, dalle 18 alle 20, torno ogni 15 giorni, Diego Deppi con 5 Energy, radio show controcorrente, anche quest'oggi con la Dance 92.000. Siamo pronti? Basta. Cioè, basta, abbiamo capito. Ecco, anche Star Wars ci ha fatto il tappeto rosso, no, di inizio, cioè proprio stato lanciato lì, olè, come si dice. No, perché sai, ci sta che il tappeto rosso deve iniziare bene, perché altrimenti viene fuori un macello, no? Esatto. No, aspetta, stanno arrivando i messaggi. Va bene, prova con i letti. Daniele, ciao. Va bene, cominciamo subito con il buon umore, con l'allegria, simpatia, cortesia, eccetera, che non si può dire a quest'ora, con il buon Deppi, come sempre, insomma, un programma frizzante, lo sapete, questo è un programma leggero di intrattenimento, è un radio show, quindi nulla di impegnato, si ride, si scherza, si balla, insomma, ne facciamo di ogni fino alle 20, ogni 15 giorni, eh? Cioè solo se sta possibilità, poi il resto della settimana siamo super seri. Va bene, allora cominciamo subito con il nostro numero dei messaggi WhatsApp 334-7102-672. Va bene, fino alle 20 per i vostri saluti, dalla prossima trasmissione, quindi dal 26 di giugno inizieremo le puntate estive, quindi tornerà anche lo spazio richieste, insomma ne faremo di ogni. Come sempre ci sarà il mixato anche quest'oggi, il Top System Show, poi il disco del passato, oggi torneremo indietro negli anni 80 con il disco Energy Story, e anche l'appuntamento con il nostro amico Stefano Marcone di Meteo Bassano e Pede Montana del Grappa fra circa un quarto d'ora, con le previsioni meteo ovviamente, poi disco anche del weekend, disco che io vado poi ad illustrare e proporre da ascoltare in questo weekend. Se ci fosse del traffico ovviamente vi daremo notizia subito, siamo sul pezzo con il nostro appuntamento Energy Traffic. Per intanto vi faccio i complimenti, mi alzo in piedi e vi faccio i complimenti per la vostra ottima scelta per rimanere ovviamente in compagnia con noi qui sui 94 in FM, ma non solo, anche tramite l'app Radio Garden potete sentirci in qualsiasi parte del mondo. Il buon Diego Deppi è pronto. Deppi, sei pronto? Sì. Diego, sei pronto? Sì, perché c'ho la regia, c'ho lo... È un casino oggi in studio. Solo da solo. Vai, partiamo con i primi dischi di oggi. Bello, rivisto da David Guetta, Just the Way You Are, il disco di Milky. Hi. Yo, baby. Put your hands up in the air. Put your hands up. We are now entering in the air. This is 5 Energy.

anni fa, però questa versione ci piace perché è molto più estiva, molto più veloce, eh? Ci piace. Tra l'altro la cantante è della provincia di Padova, di Abbono Terme, si chiama Giuditta. Pensa un po', eh? Che orgoglio! Va bene, allora 334-7102672, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Stanno arrivando veramente alla grande. Dobbiamo salutare anche il nostro Fabio F. Non vede l'ora di fare la pubblicità del 15 agosto. Chiama Lilli, bravo Fabio. Fabio è un numero uno, il nostro 883, grande Fabione. Allora, vediamo un attimo. Allora, salutiamo anche Daniele di Padova. Ciao, grazie per il messaggio. Cara Lilli, ciao. Sì, non ho fatto in tempo a rispondere perché qua c'è un macello. Adesso ti rispondo. Very nice. Super top. Lilli, che devo salutare. Devo salutare anche il nostro, chissà se ci sente da in fondo, anche il nostro indiano Ettore, grande. Siamo stati compagni di viaggio per andare su a Faont. Direi che giornata incredibile, incredibile. E poi devo salutare anche tutti gli amici che domenica scorsa sono venuti in motonave con noi a Pellestrina e sulla laguna. E poi, aspetta, dov'è che eravamo, diciamo, fermati? Aspetta, che non mi ricordo più. Mannaggia la miseria. No, aspetta. No, aspetta. Non mi ricordo più. Abbiamo fatto una tappa a Pellestrina, a San Pietro, sì, che c'era Lucio Bisuto che ha cantato La Cancara, ecco. Poi l'altra tappa era aspetta, che c'era anche il nostro Danilo, Leo Lazzarini, che ci ha spiegato cose molto interessanti al mausoleo del Lido. Certo. Beh, insomma, direi che ci siamo divertiti, abbiamo passato una giornata incredibile in buona compagnia, più di 200 ragazzi, mamma mia. Fantastico, un bel caldino come piace a me. C'ho il braccio praticamente che è nero, il braccio fuori al finestrino della motonave, capito? Va bene, ci sta assolutamente. E poi dobbiamo salutare anche Fabio. Oh, dice grazie per questa bella musica che apre le danze del fine settimana. Fabio, il nostro grande Fabio Turin. Ciao Fabio. Eh sì, ci sta, perché dobbiamo iniziare il weekend insieme, questo è il momento giusto e lo facciamo. È il momento giusto anche di ricordarvi il 5 per 1000 per sostenere Radio Gamma 5 quando farete la dichiarazione dei redditi. Insomma, ormai ci siamo, il periodo è questo. Codice fiscale 01 59 80 90 288, oppure 01 59 80 90 288. Semplice? A parte che lo sentite nei nostri spot, però lo trovate anche sul sito di Radio Gamma 5. Quindi grazie veramente di cuore. Vi ricordo anche come sostenere la cooperativa Gamma 5. Conto corrente postale 25 38 64 59. C'è anche la possibilità di inviare un bonifico all'IBAN che trovate sul nostro sito www.radiogamma5.it. Potete portare il vostro contributo direttamente anche

0: bella era, quanto spaccava questo pezzo, assolutamente sì, piace molto anche a Davide dalla provincia di Vicenza. Ciao, buon pomeriggio. 334-7102-672 il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che stanno arrivando anche quest'oggi a pioggia. A pioggia, no, non a chioggia, ho detto a pioggia, esatto. Ecco, tanto per farvi capire com'è la situazione qui. Allora, qui situazione dello studio, siamo a meno 20 gradi, c'è l'aria condizionata a picco, come piace a me, altrimenti inizio a grondare. Va bene, allora, no, a me non piace, a me piace arrostirmi al sole, non nei luoghi chiusi, ok? Siamo d'accordo. Va bene, allora, bello, sto pezzo degli anni 90 ci stava veramente molto, molto a pennello. Allora, grande appuntamento, ve lo ricordo, per non domani, ma sabato l'altro, il 20 giugno, con il gruppo di acquisto solidale, Associazione Franco Carraro 76, Gas e State Resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera, quindi dalle 11 alle 18. Sabato 20 giugno vi si aspetta. Alle 13 ci sarà anche il menù, il pranzo, sì, col menù delle nostre spose, veramente succulento come sempre. Poi presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, di cui vado ghiotto, ma veramente ghiotto delle sue composte e del succo di mirtillo. Ma non vi dico, vabbè, c'è una scorta. Allora, presente Silvia, per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Poi nel primo pomeriggio con noi anche Fiorenzo Libero, che insegnerà le ricette macrobiotiche. Poi ci saranno anche le prenotazioni extra lisca di albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, ma troverete anche il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E ringraziamo come sempre il nostro Fabio Turin e tutto il suo staff. Ci saranno anche ovviamente le magliette di Radio Gamma 5 e il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura. Ovviamente per info e prenotazioni 347-6618-523, canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Bene, allora, stanno arrivando i messaggi, andiamo a salutare anche Francesco di Vicenza, un saluto anche a Lorenzo e Alessia dalla provincia di Treviso. Ciao ragazzi, buona fine settimana. Elena, ciao. Grazie Elena di Limena, Padova. Salutiamo anche Giuseppe invece, che ci ascolta da quel di Bassano del Grappa. Laura di Treviso con Angelica, che ha solo 7 anni. Brava, vedi, la fai crescere con la musica giusta. Sono d'accordo. Va bene, allora 334-7102-672 il numero ancora per i vostri messaggi fino alle 20, messaggi WhatsApp anche vocali. Adesso è il momento di tornare indietro della storia con Energy Story.
1: Energy Story, Story. Energy Story, Story.
0: Eccolo qua, Energy Story, 18:32 in questo venerdì 12 giugno, il disco per tornare indietro, riavvolgere il nastro assieme a Diego Deppi ovviamente. Vi porto nel 1985, beh, un grande successo, ha scalato le classifiche ovviamente del Regno Unito, terza posizione all'Official Single Chart dell'85, poi insomma tante altre. Stiamo parlando di Kate Bush, ovviamente un grande successo, Running Up That Hill.
1: Energy Story, Story.

0: 2000 featuring Didi Klein, questa era Fire, un successo dance di qualche anno fa. Nel frattempo sono un attimo uscito a prendere una cosa e ho visto un gatto steso sul cofano della macchina. Poveraccio, vuole farsi cucinare, c'è qualche vicentino qui? No, se c'è qualche vicentino faccianelo sapere che è pronto, il gatto si sta cuocendo e passate qua verso le 20 che bello bello cotto. Adesso amici miei è il momento di Energy Meteo, perché cosa succederà sulle nostre teste lo sapremo tra poco. Energy Meteo. Ogni 15 giorni ritorna il nostro appuntamento Energy Meteo, ormai con il nostro sodalizio degli amici di Meteo Bassano e Piedemontana del Grappa. Abbiamo in diretta, come sempre, puntuale puntuale sul pezzo, il nostro Stefano Marcon dalla Piedemontana. Ciao Stefano, buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio, Diego, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qua, bentornato, bentornato. Con un po' di danni, porca miseria, gli ultimi giorni. Adesso
1: sì,
0: ci racconterai cosa è successo da quelle parti. Un disastro, insomma, un disastrone very nice. Allora, intanto Stefano, bentornato. Noi in realtà è un mese che manchiamo, perché io sono sempre in giro in ferie, quindi ogni tanto salto alla puntata. Ma vabbè, così ti rilassi, no? Hai tempo di fiatare, perché ovviamente parlare in diretta ogni volta è un po' impegnativo, però ci sta. Allora, intanto spero tutto ok, di salute parlo, adesso ci spiegherai il resto invece. Tutto a posto, vero Stefano?
1: Sì, sì, sì. Di salute tutto ok, sì, purtroppo però
0: ecco,
1: l'umore non è dei migliori dopo quello che è successo due giorni fa, insomma.
0: Allora, intanto spieghiamo che Stefano fa parte di Meteo Bassano e Piedemontana il Grappa, assieme anche al buon Nicolas che ci ascolta, e poi vi daremo tutti i contatti, quindi dacci un po' la contezza della situazione che si è andata a creare negli ultimi giorni sulle nostre zone, ma soprattutto sulla zona tua, perché ci sono stati dei danni non da poco. Dici un po', Stefano.
1: Sì, allora abbiamo avuto un inizio di giugno abbastanza normale dal punto di vista delle temperature, dopo un fine maggio bollente. Infatti il mese di maggio era stato caratterizzato nella metà del mese da una forte ondata di freddo, ricordate anche la neve sulle Prealpi,
0: sì.
1: E poi invece la fine del mese ci ha portato a luglio pieno, anzi a temperature sopra la media di luglio, quindi avevamo minime attorno ai 20 gradi e massimi a 35, quindi proprio valori da piena ondata di caldo di luglio, ecco, pensate, è stato a fine maggio. Ecco, questa ondata di caldo ha posto poi le basi per dei fenomeni intensi che sono arrivati in questi primi giorni di giugno. L'ultimo in ordine cronologico è stato due giorni fa, forse più intenso tra tutti quelli di questo inizio mese, però anche nei giorni prima abbiamo avuto vari fenomeni estremi. Martedì nella zona di Marostica e Bassano Ovest c'è stata una prima grandinata anche abbastanza intensa, zone che poi mercoledì pomeriggio sono state riprese dalla grandine, quindi due su due in due giorni, e poi mercoledì pomeriggio questo temporale, questa supercella praticamente da Marostica fino a la zona sud di Conegliano, quindi fino a confine con Friuli,
0: sì,
1: ha preso una fascia larga 10-15 km, a distrutto tutto praticamente, con chicchi fino a 5-6 cm di diametro e tanto tanto vento, che è stato anche il fattore scatenante dei danni, perché voi sapete, insomma, una grandinata senza vento, ok, il chicco cade verticale, fa danni ovviamente, sì. Però provate a pensare con un vento fino agli 80 km orari, 80-90 km orari, che lo scaraventa in laterale sulle colture, sugli oggetti, sulle auto.
0: Praticamente
1: abbiamo visto infatti
0: delle meteore, come no?
1: Sì, sì, sì, delle sassate, come prendere a sassate l'orto, come prendere a sassate la macchina, insomma, tante auto con cristalli rotti, fanali rotti, ovviamente ammaccature, tutti quanti. Ho visto parecchi pannelli solari andati, lucernari, tante vetri delle zone industriali andati, anche di case, tapparelle e quant'altro. E l'agricoltura non ne parliamo, perché su alcune zone il 50%, su altre il 100%, tutto è compromesso, insomma.
0: Sì.
1: Praticamente c'è stato un raso al suolo, mais, frumento, soia, qualsiasi cosa, i vigneti non ne parliamo.
0: Mamma mia, tra l'altro stavo pensando a una delle categorie che si dice da queste parti si fregano le mani quando succedono queste cose sono i carrozzieri, no? Perché avranno un picco di lavoro sicuramente non da poco. Ecco. Poi tra l'altro avevo visto che c'era stato anche un po' di disastro sulla zona di Bussolengo, se non sbaglio.
1: Certo.
0: No? Cosa c'è stato? Un downburst o addirittura un tornado? Cosa c'è stato?
1: Esatto. No, sembrava un tornado all'inizio e poi nei video è stato classificato come downburst, sì, quindi un temporale con forte vento e è stato fino a 140 km orari, quindi molto molto forte.
0: Mamma mia.
1: E ha visto, non so se avete visto i video, insomma,
0: sì.
1: Ha sollevato qualche tetto e ovviamente alberi, roba in giro, ma anche abitazioni le ha danneggiate. E devo dire che anche qui il vento, specie nella zona dell'alta pianura, non della pedemontana, quindi un po' più a sud, ha fatto veramente molti danni. Anche qui tanti alberi caduti, ma più a sud, nella zona di Altivole, San Vito, forse un po' meno grandi, ma più vento, quindi se non è uno è l'altro, insomma, ha fatto
0: tanto.
1: Mamma poi il temporale proprio è arrivato in poco tempo, pochissimo tempo, infatti è stato velocissimo, un quarto d'ora ha durato. Ah. Ma quel che è bastato, insomma, per
0: ha fatto una mattanza, insomma, sì. Allora, sì. Questa era la situazione che si è creata poi, tra l'altro, negli ultimi giorni qua a breve. Adesso insieme a te invece vediamo la previsione per domani, che è sabato 13, Sant'Antonio qui a Padova si festeggia domani, e poi c'è domenica 14 e lunedì 15, vediamo quindi la tendenza per la settimana. Dici un po', Stefano, come andrà a finire?
1: Sì, allora questo fine settimana si presenta di bel tempo, infatti la giornata di domani sabato sarà una giornata di sole dal mattino alla sera, qualche addensamento nuvoloso solo sui rilievi, ma anche lì proprio poche precipitazioni o addirittura assenti, ecco. In pianura sole, qualche nube sparsa e condizioni di tempo stabile e soleggiato. Temperature in netto aumento domani, anche se sarà ancora un caldo sopportabile, se oggi abbiamo toccato i 26-27 gradi, quindi valori perfetti, gradevoli per il fisico, domani arriveremo anche ai 30-31, quindi in aumento anche di 4 gradi e le minime però saranno ancora gradevoli, ecco, quindi diciamo una giornata estiva classica, ecco. La giornata di domenica poi sarà una fotocopia di sabato, quindi con bel tempo ovunque, tempo stabile sia in montagna sia in pianura. Attenzione però, perché dalla sera a notte sulle prealpi orientali inizierà a peggiorare il tempo, e infatti poi nella giornata di lunedì avremo un po' di instabilità in più, soprattutto sulle zone prealpine e pianure limitrofe, però ecco, avremo questa instabilità in più con un calo termico rispetto ai 30-31 gradi di domenica, torneremo giù verso i 26-28 gradi, ecco. Però posso darti già un'anticipazione,
0: bravo,
1: Diego,
0: bravo,
1: anche
0: bravo
1: per gli ascoltatori,
0: sì.
1: Da martedì / mercoledì, ecco, martedì forse qualche residuo disturbo, da martedì mercoledì in poi sembra partire un'ondata di caldo veramente molto molto forte.
0: Che gioia,
1: cioè, adesso i modelli veramente fanno vedere qualcosa di mostruoso, speriamo bene, perché si parlerebbe di 38 gradi in
0: pianura. Sì, ho visto anche, ecco, 36-38, vero?
1: Quindi vediamo, dai, per giugno sarebbe veramente vicino ai record storici, quindi è lungo, soprattutto perché da mercoledì fino a tutta la settimana prossima e poi anche inizio della prossima sarebbe bel tempo con temperature in continuo aumento fino a stabilizzarsi anche fino ai 37-38 gradi in pianura.
0: Caspita.
1: E nottate afose tropicali, ovviamente. Quindi
0: guarda,
1: poi bisognerà vedere quando finisce questa ondata che disastri porta.
0: No, infatti, perché poi ci sarà un'energia pazzesca se si scatena qualcosa.
1: Sì.
0: Ecco, tu mi hai detto sta cosa, io ho detto dai, dimmi, perché io praticamente martedì, mercoledì e giovedì sarò al Lago di Garda, bello spaparanzato, quindi non aspettavo altro che ste notizie, capito?
1: Fai conto che martedì e mercoledì avrai ancora temperature gradevoli, ecco. Già giovedì inizierà a essere 32-33, quindi
0: non c'è problema, si nuota il fresco,
1: il weekend poi si alzeranno ulteriormente.
0: Bene, ma ecco, parliamo già del weekend, quindi attenzione, perché se volete saperne di più per i prossimi giorni, ovviamente anche per il weekend, insomma, dovete seguire Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa direttamente sui canali, sul sito, sui social, perché giorno per giorno, insomma, ci sono le previsioni ovviamente azzeccatissime, ormai lo diciamo, sono praticamente tali tali e quali alla situazione che poi si crea il giorno dopo, quindi siete non magici di più, veramente. Tra l'altro dobbiamo ricordare anche che noi si parlava di estate, però qualcuno si chiede: ma com'è estate? È il 12 giugno, ricordiamolo che il primo di giugno è iniziata l'estate meteorologica, giusto?
1: Meteorologica,
0: Stefano?
1: Certo, sì, sì, che poi terminerà il 31 di agosto.
0: Esattamente, e quindi invece quella astronomica inizierà domenica 21 giugno con il solstizio d'estate alle 10:24. Quindi insomma, ecco, ci siamo già dentro, insomma, dal primo giugno lo sappiamo,
1: sì, sì,
0: no?
1: Sì.
0: Ecco, li abbiamo abituati, certo, bene, certo, i nostri ascoltatori, ormai le date le sanno a memoria. Va bene, Stefano, allora questo era tutto. Io ti chiedo di ricordare solamente i vostri contatti per seguirvi. Dici un po'.
1: Sì, allora la pagina Facebook Meteo Bassano e Pedemontana e Grappa, su Instagram Meteo Bassano Pedemontana e il sito meteobassanopedemontana.it.
0: Perfetto, il nostro prossimo appuntamento sarà venerdì 26 giugno, ci sono, non ho in programma di andare in ferie, quindi faremo la puntata tranquillamente. Ricordiamo a chi domenica andrà in spiaggia di partire presto, perché poi si trovano due ore in colonna, partite alle 5, 6 del mattino, sentite i consigli. Per carità, che poi arrivare è un casino. Stefano, ti ringrazio, ti auguro buon weekend, ci sentiamo presto, ok?
1: Certo, certo.
0: Alla prossima, ciao, grazie.
1: Ciao, ciao Diego, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.
2: Ideato e condotto da Diego Deppi. 5 Energy, il radio show controcorrente.

0: Roots con Magica Europa. Ci avviciniamo alla fine anche della nostra prima ora insieme. È volata veramente, posso dirvi? Volata letteralmente. Allora, i vostri messaggi sono arrivati, ne arrivano ancora. Io adesso ne saluto un po' di voi, perché questo, non lo so, io ve l'ho detto all'inizio, non ve l'ho detto, ma bisogna allacciare le cinture su questo volo, perché c'è un po' di turbolenza, eh? Ve lo dico, state tranquilli, che bisogna far così. Va bene, andiamo a salutare anche il nostro Davide, il poeta. Hai varcata la torre Dep Pisa, giusto, vedi? Dall'Astromuse Diego Landia, in cateti atterranei ed estateici con l'Anticipa Song. Ma insomma, oggi è un capolavoro, veramente. Very nice, grazie Davide. Ecco, andiamo a salutare anche Manu della provincia di Vicenza, salutiamo Giulio e Elisabetta, e un saluto anche a Dario dalla provincia di Padova. Vabbè, grazie per il messaggio, vedrò di cucinare. No, stavo dicendo prima che c'ho il gatto fuori che si è steso sul cofano della macchina al caldo, al sole, e fra un'oretta insomma sarà pronto, quindi se c'è qualcuno di Vicenza che vuole venire qua ad approfittare, il gatto è quasi cotto, eh. È cotto? Pubblicità, ci sentiamo tra poco, rimanete qui, eh.
1: 5 Energy. Pubblicità. Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
4: Sempre Mara per Sempre.
3: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
3: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mara per Sempre.
5: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
3: Fermini.
6: Info
7: 3
8: 2
9: 9
7: 0
10: 0
8: 3
9: 8
8: 9
2: 8
11: 8.
12: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Energy Time. Regoliamo il cipollone, 19 e 2 minuti.
1: All right, here we go. 5 Energy, il radio show controcorrente.

0: Il disco di Molto Sugo, Activa the Sanguan, il primo disco della nostra seconda ora insieme con Diego Deppe. Ancora buona serata, ma soprattutto lasciatemelo dire, buon weekend qui su Gamma 5 in questo venerdì 12 giugno. Sembrava, vabbè, uno scioglilingua. Va bene, bene, bene. Allora, sì, non mi arrivano di quei messaggi, ragazzi, no. Alcuni non ve li leggo perché ci sono le barzellette anche. Siccome sapete che io sono conosciuto come un pagliaccetto della compagnia che racconta le barzellette, allora qualcuno mi manda qualche suggerimento. Grazie Andrea, me la segno questa, me la scrivo, me la prendo come esempio, poi la racconto in giro. Va bene, allora 334-7102-672 il numero per mandare i vostri messaggi, fino alle 20 qui insieme a Deppi, soprattutto WhatsApp, perché io ascolto i vocali, ascolto tutto, non c'è nessun problema, ci mancherebbe. Allora aspetta che eccola qui. Che poi mi dimentico, Matteo dalla provincia di Treviso, salutiamo anche. Ecco Laura, ciao. Laura di Villafranca Padovana, grazie. Un saluto anche ad Alberto da parte mia. Ciao. Ciao ciao, va bene, allora, grande appuntamento, ve lo ricordo, l'avete sentito anche poco fa, durante gli spot, Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, ricordando la nostra Super Mara, sabato 27 giugno, qui in sede radio, inizio ore 20 con lo spettacolore di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole dal titolo Storia di un Amore Invincibile. Poi a seguire il concertone di Luca Bassanese, poi presenta lo stand con varie materiali appunto di Luca e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, ovviamente ci sarà il nostro baretto in funzione, ve lo dice con la sua voce anche Albino nel nostro spot. Per mini informazioni 329-003-8988, ovviamente tutto ad entrata e offerta libera qui in sede radio, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova, sabato 27 giugno dalle 20 in poi. Siateci, che c'è anche una bella temperatura, di sera si sta bene e stiamo in buona compagnia, va bene? Allora è il momento invece di dare un occhiata alla situazione del traffico, perché c'è un po' di marasma, dai. Energy Traffic. Aggiornamento sulle nostre strade, autostrada del Veneto, alle 19.09 in questo venerdì 12 giugno con Diego Deppi su Gamma 5, A57 tangenziale di Mestre e in direzione di Trieste, causa traffico intenso, c'è coda tra il Terraglio e il Bivio, A57 R11, in direzione di Padova, sempre sulla 57 tangenziale di Mestre, lavori fra Barriera, Venezia Mestre e Mirano Dolo. Ci spostiamo verso invece Padova, sulla 4 Torino Trieste, in direzione di Trieste, lavori fra Padova Est e Bivio A57, in direzione di Torino, ovviamente tra Bivio A57 e Bivio A4 A13, e poi in direzione di Trieste c'è coda tra Padova Est e il Bivio A57. Se vi spostate nel Veronese, in direzione di Torino, lavori fra Soave e Verona Sud, parliamo sempre della 4, e in direzione opposta fra Verona Sud e Soave, in direzione di Trieste. Altra cosa da ricordarvi, dalle 21 di questa sera, allora dalle 21 alle 6, quindi da stasera dalle 21 fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso il bivio A4 A31 provenendo da Venezia in direzione di Rovigo, causa lavori, questo per quanto riguarda l'A4 A31 direzione Rovigo proveniente da Venezia. Al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, come sempre raccomandiamo di guidare con la massima prudenza.
1: Energy Traffic.
2: Hello. All right, everybody, welcome to
1: Top System Show.
0: Eccoci qua. Vedi, noi passiamo dall'infotraffico al Top System Show, che sono i tre dischi mixati by Diego Deppi per farvi ballare in questo venerdì sera 19:10. Saltiamo dal traffico al divertimento, una cosa incredibile, mi piace sta cosa, very nice. Allora, appuntamento con i tre dischi mixati by Diego Deppi, Top System Show. Oggi vi faccio ascoltare Zerb featuring Soyan Zhao e poi Song Factory featuring Dan Arrow. Pensa un po', è ritornato Dan Arrow qualche anno fa. E poi ovviamente un gran bel pezzo di disco, di Purple Disco Machine. Va bene, siete pronti? Alzate il volume, tre pezzi da 90 e si vola!
1: Top System Show.
3: We

0: Hello. All right, everybody, welcome to
1: Top System Show.
2: Direi, cioè veramente dei pezzi da 90. Senti qua, cosa c'è? Chi gioca? Va bene, no, intanto vi do contezza del gatto che non è più sopra la mia macchina. Quindi o qualcuno se l'è portato via oppure si è salvato, nel senso che non si è cucinato sul cofano. Va bene, allora, Top System Show di quest'oggi. Altri tre grandi bei pezzi, beh, ci piacciono molto. Allora, in apertura abbiamo sentito Zerb con la voce di Sophie Anzao con Kumbaya. E poi Sun Factory con la voce di Dan Harrow. Stefano Zandri, ovviamente. I'm on Fire. E poi l'ultimo disco di questa tranche mixata, Purple Disco Machine con Fire and Ice, fuoco e ghiaccio, mamma mia, va bene. Vi sono piaciute? Io spero di sì. Sicuramente sono piaciute ad Antonio Diavolo che mi ha scritto. Ciao Antonio. E salutiamo anche invece Andrea dalla provincia di Vicenza. Aspetta che ci sono un po' di messaggi e io approfitto di salutare un po' di voi che si sono fatti sentire. Fammi vedere, eccoci qua. Salutiamo Leo di Castelfranco Veneto, Gian Nicola di Mogliano Veneto. Salutiamo anche Silvia e Mauretto dalla provincia di Padova, Patrizio di Giasolo. Che bei posti, ragazzi. Finisce qui il Top System Show di quest'oggi, ma ovviamente tornerà fra 15 giorni, ovviamente insieme a me.
0: Hello. All right, everybody, welcome to
1: Top System Show.

Assolutamente, siamo proprio alle porte dell'estate, quasi dentro, eh? Assolutamente, salutiamo anche Andrea dalla provincia di Vicenza, un saluto lo mandiamo anche a Stefano dalla provincia di Treviso. Oh, siamo pronti perché adesso c'è un successo, io ve lo dico, c'è un successo, non potete perdere.

No, assolutamente no. Qual è? Un disco degli anni 90, un po' rivisto dal grande Leone di Lernia. Va bene, lo ricordiamo con molto affetto al Leone di Lernia, perché insomma ha fatto un po' la storia di queste canzoni rivisitate. Mi piacciono, sono un po' così ridanciane, come si dice, sempre dagli anni 90. Invece di Bailando, lui l'ha intitolata Magnando, giustamente. Sentite un po' che sound.

cameriere, c'è una mosca nella minestra. E che cosa? Poi un'altra cosa, avete un'alcazzezza? Un'alcazzezza è digerire più che altro.

Killers on the First Floor con Dreams, bello bello, direttamente dagli anni 90, come ci piace, ma come ci piace, fammelo sentire ancora un po'.

0: Io non riuscirei a cantare così, assolutamente no. Ok, allora 334-7102-672 il numero dei vostri messaggi. Un saluto lo mandiamo a Lucio dalla provincia di Padova. Ciao, buon pomeriggio, buonasera, ormai buon weekend. Salutiamo anche Fabio, ciao, dalla provincia di Treviso. Allora, c'è una conferenza molto importante sul DDL 978-2023 sui pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Venerdì 26 giugno ore 21 con apertura sala alle 20:30, l'incontro si terrà presso Centro Rigoni Sterna, Ponte San Nicolò, Padova, Piazza Liberazione 1. Relatori Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Famiglia, e poi l'avvocata Carmelita, avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetcans.gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto di 5 alla prenotazione. Per informazioni 346 36 144 69. Oh, bene, bene, bene. Poi aspetta che ci abbiamo anche Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici dell'Università di Verona, una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione, cerca un ambiente di lavoro sano, positivo, centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Disponibili per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibili nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo, dice, che quando vi è fiducia con reciproca fiducia, insomma, si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatelo al 349-4088-260 oppure via mail riccardo.rossi65 210 chiocciola, e poi non c'è il resto. Vabbè, insomma, comunque il numero di telefono ve l'ho dato. Molto molto molto bene. È il momento invece del nostro disco del weekend, perché ormai ci siamo dentro fino al collo in questo weekend di, beh, oggi 12 giugno 19:38, in questo istante ci siamo dentro. Allora partiamo con una proposta per il weekend. Dai che sentiamo un po'.
1: Five
2: Energy.
1: Energy. Energy. Weekend. Weekend.
0: Beh, questa volta ho rispolverato un altro pezzo che vi avevo già proposto, perché secondo me per questo weekend bello caldo ci sta. È un disco di 3 anni fa di Bright Light, Bright Light. Questo è il nome dell'artista, ovviamente è uno pseudonimo. Il disco è Boys Etc. Ma siccome c'è un ritmo caliente e ci sta molto, noi ce lo sentiamo come disco Energy Weekend di quest'oggi.
1: Just like in the old days, days, days. Energy.
2: Energy.
1: Days. Weekend.

0: che ricordi con i Sound Kids featuring Chance, Rise Up. Beh, nei club questa impazzava assolutamente. E piace anche a Daniela dalla provincia di Treviso. Ciao, buona serata. Allora, siete sempre con Diego Deppi all'interno di Five Energy, il radio show controcorrente. Veramente, ultimi minuti, ultimo quarto d'ora per stare insieme. Poi ci si ritrova il 26, ma ci vedremo ovviamente anche il 20 qui in radio per la nostra serata veramente incredibile, bellissima, in memoria della nostra Mara, dal titolo Sempre Mara per sempre, quindi grande appuntamento. Ma adesso invece andiamo a salutare anche Cristian dalla provincia di Treviso. Ciao, grazie per i messaggi. Siete pronti? Perché adesso arriva un mixato, il mixato finale secondo me che ci sta, ciliegina sulla torta di questo weekend, bello bello bello, Icona Pop, From Jack e Alex Gaudino.
1: Radio Gamma 5.

vabbè, Alex Gaudino, toc toc. Va bene, siamo in tunz. Siamo in direttore d'arrivo, giù gettone, altro giro, altra corsa. Vai ragazzi, si gira. Sembra di essere agli autoscontri. No, va bene, era l'ultima tranche di quest'oggi, di questa nostra puntata di Five Energy, il radio show controcorrente, ma facciamoci un applauso. Quanto ci siamo divertiti oggi? Porca miseria, puoi dirlo forte. Allora, va bene, no, volevo ricordarvi invece che giovedì 25 giugno, pomeriggio, qui in sede radio dalle 14 alle 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Quindi verrete qui dalle 14 alle 19 sabato, giovedì 25 giugno pomeriggio, e portate, mi raccomando, le ultime bollette luce e gas e un documento di identità. Vi valuteranno insomma un po' la situazione e vi diranno cosa vi conviene fare, se restare col vostro operatore, se vi conviene insomma passare in AF Energia, che come dice la pubblicità, aspetta che lo faccio bene, perché nella pubblicità lo faccio bene, però poi parlando, AF Energia 843 99 95. Mi è uscito bene stavolta. Incredibile. Saluto gli amici di F Energia, di Abano Terme. Mamma mia, come stiamo risparmiando alla grande anche noi. Eh sì, d'altra parte. Ci sta assolutamente. Allora, poi c'è un altro annuncio. Vi parlo di Fabio Romanato, che ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, cioè a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Si chiede un aiuto, chi può versare qualcosa? Questo è l'IBAN IT94Y08327629 6, poi ci sono una serie di zeri, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte 0, 80, 15, 15, Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza, quindi per Fabio Romanato. Grazie per quello che potete fare. Grazie veramente di cuore. Invece c'è un'altra notizia che arriva da Jesolo, alla fine è arrivata la stretta, cioè da domani fino al 23 agosto, coprendo praticamente quasi tutta l'estate, a Jesolo tornano le zone rosse contro maranza e violenti, dopo risse quasi all'ordine del giorno, aggressioni fuori dai locali, insomma in un copione che si è ripetuto weekend dopo weekend, e una rapina e danni di minorenni. Il prefetto di Venezia ha disposto il rafforzamento dei controlli nella località balneare veneta e misure simili anche a Venezia, Mestre e Chioggia. Capito? Ecco, ci siamo. Va bene. Allora, abbiamo terminato il nostro appuntamento di quest'oggi. Occhio ai maranza, occhio alle zone rosse, ma nei portafogli, mi raccomando, nascondeteli davanti, dietro, dove volete, nascondete tutto. Diego Deppi vi saluta, vi dà appuntamento ovviamente fra 15 giorni, ovvero il 26 venerdì 26 giugno, sempre qui su Gamma 5. Dopo di me ci sarà la replica di Gennaro Muscari, perché Cristiano non c'è, quindi vi auguro un buon ascolto. Ci sentiamo il 26 dalle 18 alle 20. Da Diego Deppi è tutto, ovviamente un buon weekend.

0: 5 Energy. Pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
12: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
13: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata in Forma. Oggi è venerdì 12 giugno, sono le 10 e 13 minuti in questo momento. Allora vi do il consueto numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334 7102 672, ed è arrivato per primo il messaggio dal Cantone Nord, quindi Marica in compagnia dei genitori Anna Maria e Corrado. Buongiorno Doc, scrive Marica, e un saluto al paziente pubblico radiofonico da Marica Anna Maria Corrado. Sarò stata più veloce dello sceriffo ad estrarre la Colt, aggiungo io. Beh, non importa, non c'è nessuna gara, scrive Marica, solo la voglia di salutare sinceramente tutta la bella gente di Gamma 5. E subito dopo, proprio qualche secondo, un minuto dopo, arriva il messaggio di Andrea lo sceriffo da Verona. Ciao, buongiorno Super Doc Gennarino del venerdì mattino, ecco che ha fatto la rima. Una buonissima trasmissione a te e un salutone a tutto il popolo di Radio Gamma 5. Ecco, varie faccette, saluti, eccetera. Bene, allora cominciamo con leggere le iniziative ormai scarse, visto il clima estivo, il periodo estivo più che altro. A proposito di clima, venendo qui, oggi è una bellissima giornata, sono 22 gradi circa, parzialmente soleggiato, però il cielo era pieno di scie chimiche, veramente brutto da vedere. E infatti poi anzi, vi do subito il sito, che è celiblu.it, per firmare per contro, ecco, questa che chiamano, questo bel nome tecnologico, geoingegneria, no? Ecco, quindi andate su celiblu.it, trovate anche sul mio canale Telegram, lo trovate anche sul mio profilo Facebook, e avete la possibilità di firmare per il divieto di modifica delle condizioni meteorologiche, tra parentesi, geoingegneria. Ecco, è lungo il quesito dell'iniziativa, comunque lo trovate su celiblu.it. Ecco, ci sono vari approfondimenti. Abbiamo già raggiunto il 72% delle firme, che dovrebbero essere 50.000, ma siamo già a 36.331 solo le firme online, perché poi ci sono i vari banchetti e lì, insomma, è difficile avere una situazione sì, aggiornata, no? Delle firme. Quindi siamo già a buon punto. Comunque sì, facciamo vedere che siamo in tanti e velocemente raggiungiamo, prima del previsto, il quorum. Facciamogliela vedere. celiblu.it. Allora, stavo leggendo le iniziative della radio, ricordando sempre che, come ormai sapete dalla pubblicità e da molte altre fonti, che da quest'anno è possibile versare il 5 per 1000. Vi do anche oggi il codice fiscale da segnare sulla vostra dichiarazione dei redditi, che è lo 0159 8090 288. Ecco, e poi naturalmente potete trovare altre possibilità di aiutare la radio sul sito radiogamma5.it. E quindi trovate il numero di conto corrente postale, che questo è facile, non è molto lungo, sono 2, 4, 6, sono 8 cifre, praticamente 4 coppie di 2 cifre, che è ancora più facile così da memorizzare, e quindi il numero è 2538 6459. Oppure naturalmente, quando venite qui per qualche iniziativa, qualche evento organizzato dalla radio, potete lasciare i vostri contanti proporzionati al vostro reddito, possibilmente, a uno degli incaricati del consiglio di amministrazione della radio. Sabato 20 giugno c'è Gas Estate Resistente. L'ultima scorpacciata, scrive Luca, prima della pausa vacanziera, qui in sede radio dalle 11 alle 18, cioè l'ultimo gas, insomma, prima dell'estate. Trovate sempre i banchetti biologici, trovate i vari libri, sia quello di Giuseppe Zora sia quello della radio, le magliette di Radio Gamma 5, e comunque per tenervi aggiornati e vedere un po' cosa troverete qui al Gas, andate sul canale Telegram Gas Assoc Franco Carraro 76. Ecco, dunque, Comunque troverete albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, non integratori, e libro della radio, prenotazioni al 347 66 18 523. Come sentite anche dalla pubblicità, c'è l'associazione Venet Cans for Freedom Front, l'associazione culturale Delta Veneto, praticamente Alfredo Belluco, insomma, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. E poi c'è l'avvocatessa Carmelita Cosentino, che organizzano per venerdì 26 giugno una conferenza presso il centro Rigoni Stern a Ponte San Nicolò, provincia di Padova, alle ore 21. Ecco, qui c'è anche il numero di telefono di Alfredo Belluco per informazioni, che è il 346 36 1 44 69. Poi c'è la serata del sabato 27 giugno qui in sede radio dedicata a Mara con Danilo Leo Lazzarini e il concerto di Luca Bassanese. Poi per informazioni mi

un ottimo progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. E invito, ecco, anche Fabio Romanato a mettere il suo annuncio con l'IBAN, con il lungo IBAN su ciaobei.org. Fabio, o chi per lui, insomma, parenti, amici. Fabio Romanato è quell'operaio, ormai credo che l'avrete sentito spesso questo annuncio, che sta cercando fondi, aiuti economici per fare un intervento all'estero per un cancro alla mandibola. Ecco, poi è un operaio con moglie e figli a carico, insomma, bisognoso, ecco, di aiuti, di assistenza. E se qualcuno volesse il suo IBAN, basta che mi mandi un messaggio e io glielo leggo di nuovo. Intanto ve lo anticipo, se avete carta e matita a portata di mano, è IT come Italia 94Y 0832 76 29, poi c'è un 6 seguito da 7 zeri e poi 80 15 15. E anche Riccardo Rossi, che cerca lavoro, ha una laurea in scienze dei servizi giuridici, e anche lui consiglio di mettere il suo annuncio su ciaobei.org. Comunque il suo telefono è 349 4088 260. Bene, allora sentiamoci un brano musicale, mi organizzo un attimo e poi cominciamo con le informazioni. Allora, c'è questo valzer di André Rieu che vorrei farvi sentire. Eccolo qua, Second Waltz. È di un valzer di Johann Strauss e André Rieu, interpretato da André Rieu. Eccolo qua che arriva.

Bello, eh? Second Waltz di André Rieu e John Strauss. Allora, Roberto da Godego mi scrive: buongiorno dottore, ho un fastidioso ronzio continuo che mi disturba da parecchio tempo, quindi si chiama acufene. Potrebbe consigliarmi un bravo otorino laringoiatra omeopata in zona Castelfranco Veneto? Roberto, non posso dare questi consigli così in diretta radio. Comunque chiamami in studio e ti do qualche nome. Non è proprio a Castelfranco, ma insomma della zona. E, il numero mio di telefono dello studio lo trovi scrivendo su internet il mio nome, credo che tu lo sappia. Ecco, allora cominciamo con qualche buona notizia. Per esempio questa: le mangrovie, che credo che sappiate cosa sono, no? Sono quegli alberi, grandi alberi, con queste radici fuori dell'acqua, che spesso sono in acqua, queste mangrovie, o comunque sono ai bordi di questi grandi fiumi o del mare stesso, insomma. L'avrete visto in qualche documentario. Insomma, le mangrovie si rigenerano. Sono state registrate più nuove foreste che non perdite. Per decenni questi alberi sono stati abbattuti per fare spazio ad allevamenti ittici, quindi di pesci, per fare spazio a campi agricoli, oppure a strade o a nuove costruzioni. Oggi però arriva una notizia che gli scienziati definiscono incoraggiante: le foreste di mangrovie stanno tornando a crescere e a livello globale le nuove aree forestali superano finalmente le aree perdute. Questa notizia la traggo da l'indipendente.online, che è questa rivista che è gestita da Matteo Gracis, o almeno insomma è stata un'idea sua, adesso ovviamente avrà molti collaboratori. A mostrarlo questo studio, insomma questa ricerca, è uno studio appunto basato su 40 anni di immagini satellitari del programma Landsat probabilmente, che ha ricostruito l'evoluzione delle mangrovie lungo le coste di tutto il mondo. I ricercatori hanno osservato che il lungo declino iniziato nel secolo scorso si è progressivamente fermato. Bene, fa piacere questa notizia delle mangrovie che stanno riprendendo terreno, insomma. Ecco. Ecco, altra buona idea, più che una buona notizia, è una buona idea che sarebbe da imitare, da emulare anche qui da noi, che fa un po' curiosa come notizia, e soprattutto il titolo o anche l'immagine che hanno messo. Nei Paesi Bassi, quindi il famoso Benelux, Belgio, Netherlands, cioè Olanda e Lussemburgo, nei Paesi Bassi i mozziconi di sigaretta diventano moneta di scambio
E qui c'è un'immagine con dei mozziconi di sigaretta che sono proprio brutti da vedere, sono una decina di mozziconi con la cenere intorno, e accanto a dei dolci di pasticceria belli da vedere, ricoperti di zucchero. E insomma, è un'iniziativa della West Bear, si scrive Vaste col doppio V iniziale, Vaste Bar, come il bar. Quindi iniziativa di questa associazione per pulire le città e sensibilizzare i cittadini. Una sfida anche per l'Italia sarebbe, dove ogni anno in Italia si disperdono, sentite che numero incredibile, ogni anno in Italia si disperdono 14 miliardi di cicche, di mozziconi. È incredibile, ma quanti fumatori ci sono? E tutti buttano per terra, ma o comunque disperdono in giro tutte queste sigarette, le cicche delle sigarette. Ma sembra impossibile che ci sia così tanta inciviltà. Vabbè, proseguo nell'articolo che traggo da ilfattoalimentare.it. Cosa succederebbe se un rifiuto tossico e pervasivo come il mozzicone di sigaretta si trasformasse improvvisamente in moneta sonante? Nei Paesi Bassi hanno provato a dare una risposta golosa a questa domanda. Durante diversi festival ed eventi nazionali, come fanno qualche esempio di festival ad Amsterdam oppure altre iniziative a Utrecht, un food truck giallo, che sarebbe un camioncino che vende cibo giallo pastello, ha attirato l'attenzione dei passanti con un cartello inequivocabile che traduco. No, cioè, leggo la traduzione: paga qui con i rifiuti abbandonati. Si tratta della West Bar, un'iniziativa itinerante ideata dalla La Foundation e nata da un'idea dell'imprenditrice Noreen von Holstein. Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace. Il cibo e le bevande, almeno in questi camioncini, non si pagano in euro, ma in cicche di sigaretta, oppure plastica raccolte da terra. Con 20-25 mozziconi di sigaretta si può acquistare una porzione di frittelle olandesi, servite con burro e zucchero a velo. Mentre con 10 mozziconi, quindi meno, ci si assicura una bibita. L'obiettivo della Vaste Bar, non è solo quello di ripulire parzialmente parchi e strade, ma di innescare quello che in olandese viene chiamato omdenken, ovvero un ripensamento radicale. Attribuendo un valore economico ad un rifiuto, si stimola il cervello delle persone, soprattutto dei più giovani, che è più malleabile, a guardare l'ambiente con occhi diversi. Durante una sola giornata di festival ad Amsterdam, i bambini e i ragazzi della zona hanno raccolto in una sola giornata oltre 6.000 mozziconi, scambiandoli con centinaia di porzioni di dolci. E così gli è venuto il diabete a questi bambini. No, dai, questo l'ho aggiunta io. Dalla sua nascita nel 2022, il progetto ha toccato oltre 50 eventi e raccolto più di 500.000 mozziconi di sigaretta. Ma dove finiscono tutti questi filtri, tutti questi mozziconi?
La fondazione collabora con artisti e scienziati per trovare soluzioni circolari. Una delle linee di ricerca più interessanti sta studiando come utilizzare il micelio, che è l'apparato vegetativo dei funghi, per degradare biologicamente l'acetato di cellulosa dei mozziconi, dei filtri di sigaretta, e trasformarlo in plastica biodegradabile, oppure in oggetti di design come posacenere pubblici. L'iniziativa olandese accende i riflettori su un'emergenza globale. I mozziconi di sigaretta sono, a livello mondiale, il rifiuto solido più diffuso in assoluto. Si stima che ogni anno ne vengano abbandonati in natura circa 4.500 miliardi. Ogni anno mozziconi di sigaretta. Ma è pazzesco. Composti da acetato di cellulosa, che è una materia plastica, impiegano anni a decomporsi e si frammentano in microplastiche, rilasciando nel suolo e nelle acque sostanze tossiche come nicotina, naturalmente, arsenico e metalli pesanti. Secondo i dati ufficiali della Fasterbar, ogni singolo mozzicone raccolto evita la contaminazione di circa 7 litri di acque sotterranee. Caspita. L'iniziativa si sostiene grazie ad un modello ibrido che unisce fondi e sussidi dei comuni olandesi, interessati a ridurre i 36 milioni di euro spesi ogni anno per pulire le città dai mozziconi stessi, dalle cicche, e ingaggi commerciali, quindi un altro modo di finanziarsi, ingaggi commerciali da parte di festival e grandi aziende che pagano il food truck, questi camioncini, per ripulire le proprie aree di evento e promuovere la sostenibilità. E in Italia la situazione non è meno allarmante. Secondo le stime diffuse da Mare Vivo, solo in Italia, come dicevo all'inizio, ogni anno circa 14 miliardi di mozziconi di sigaretta vengono dispersi nell'ambiente. Nel Mediterraneo i mozziconi arriverebbero a rappresentare il 40% dei rifiuti, superando anche le bottiglie di plastica, i sacchetti e le lattine. Le spiagge italiane sono letteralmente invase. Le ultime indagini Beach Litter di Legambiente registrano una media impressionante di 77 mozziconi ogni 100 metri lineari di litorale, rappresentando l'87% dei rifiuti legati al fumo trovati sui nostri arenili. Quindi ogni 100 metri sono 77 mozziconi, cioè quasi uno per ogni metro. Mamma mia. Anche il recentissimo report di ISDE, che è l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, di cui faccio parte anch'io, questo report si chiama Inquinamento da mozziconi di sigaretta e microplastiche, conferma la portata del problema a livello internazionale ed europeo, dove le cicche rappresentano il 23,4% dei rifiuti presenti sulle spiagge. Il documento, che si appoggia ai medesimi dati di Legambiente per il contesto nazionale, segnala inoltre una preoccupante presenza di mozziconi anche lungo le sponde fluviali italiane, dove possono costituire il 14% dei rifiuti rilevati e fino al 24% nelle aree ricreative, che sono più frequentate, ovviamente.
Nonostante in Italia esista una legge che prevede sanzioni pecuniarie per chi getta i mozziconi a terra o nei tombini, non si può neanche nei tombini, il fenomeno del littering, cioè l'abbandono dei piccoli rifiuti, resta purtroppo un'abitudine radicata. Progetti creativi e di economia comportamentale come la Faster Bar dimostrano che, oltre alle multe, la chiave per risolvere il problema risiede nell'educazione e nel coinvolgimento attivo della comunità. Bravi, ottima idea. Quindi sindaci e amministratori all'ascolto, forse, chissà se qualcuno mi sta ascoltando, oppure se avete amici, parenti che amministrano qualche comune, questa potrebbe essere un'idea. Ah, basta trovare un furgoncino di quelli che vendono cibo e proporglielo di accettare questi mozziconi in cambio appunto della loro merce. Naturalmente devono avere un finanziamento, il comune stesso e magari qualche associazione ambientale. Credo che non sia proprio difficile organizzare una cosa simile. Proviamoci, E comunque trovate l'articolo sul mio canale Telegram, quindi Muscari T. Gennaro, oppure sul mio profilo Facebook, e si intitola "Nei Paesi Bassi i mozziconi di sigaretta diventano moneta di scambio". Bene, allora vediamo qui sono i telefoni che non funzionano. Dunque, beh, mettiamo un brano musicale e allora sentiamoci suoni da un giardino segreto, Song from a Secret Garden, che so che piace a molti ascoltatori.

0: Ecco, suoni da un giardino segreto. Allora mi è arrivato un messaggio di Lucia che scrive: c'è un'associazione della quale faccio parte da 2 anni che si chiama Retake, si scrive Retake con la K, 2 ore per la tua città. Una volta al mese, o se si vuole anche di più, ci si trova con pinze, quel bastone con le pinze in fondo, no? E pettorina e via a cicche, a raccogliere cicche e tanto altro. Quindi raccogliere rifiuti. E si lavora a Padova, ma penso che ci sia anche in altre città. E brava Lucia, ecco. Chi ha tempo e voglia potrebbe interessarsi e chiedere di questa associazione. Infatti c'è anche a Roma, per esempio, a Milano, a Padova. Basta scrivere retacche.org. Retacche con la K, attiva nella cura dei beni comuni. Nasce a Padova nel 2018 da un gruppo di volontari che spontaneamente si incontravano per fare eventi di rigenerazione nel quartiere. Dicevamo: sei stanco di lamentarti e non vedi soluzioni al degrado? Bisogna tirarsi su le maniche. Solo così, infatti, puoi cambiare il tuo stato d'animo, dal lamento, dalla rabbia, dalla frustrazione, alla soddisfazione, alla positività, assieme al gruppo. Ecco, poi c'è anche l'energia del gruppo, aggiungo io, che è un valore aggiunto. Ora più di 400 persone sono iscritte al nostro canale WhatsApp e 300 sono iscritte anche alla app di Retake Padova, Retake. Ecco, e vabbè, poi unisciti a noi, basta andare appunto su retake.org Padova. E qua sono i numeri incredibili, hanno raccolto 2.592 chili di rifiuti solo nei primi 3 mesi del 2026. Caspita, 945 partecipanti per 46 eventi, 305 sono studenti, quindi un terzo. 89 rifiuti ingombranti raccolti, superfici riqualificate, superfici verticali immagino, 57 metri quadri, ma questo mi sembra un po' poco, e 6 arredi urbani riqualificati. 30 affissioni abusive rimosse, anche questo fanno. Bravi, bravi. Retacche Padova. Brava Lucia e grazie del messaggio. Oh, allora, procediamo in questi ultimi 5 minuti. Vediamo se riesco prima della pubblicità a leggere qualcosa di breve. Ecco, il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria. E qui appunto c'è scritto, è piuttosto lungo, che in una concessionaria Kia per il tagliando dà un'occhiata al parco macchine esterno e vede un piazzale pieno di auto usate, questa giornalista, e e la stragrande maggioranza, cioè su 42 macchine, 38 erano elettriche o comunque sì, elettriche, solo 4 a combustibili fossili. Le batterie hanno una durata limitata, come tutti sanno, basta vedere anche lo smartphone. La loro capacità diminuisce gradualmente e dopo un certo numero di cicli di ricarica cala drasticamente. Le batterie di ricambio, tuttavia, non sono economiche. Spesso costano più del prezzo dell'auto stessa. Di conseguenza, il valore di rivendita di un'auto elettrica tende a ridursi rapidamente a zero. E il quotidiano britannico Money Mail, quindi un quotidiano finanziario, Money, soldi, ha segnalato qualche settimana fa come questa bomba a orologeria che sta minacciando il mercato dell'usato dei veicoli elettrici. Secondo l'articolo, molte auto elettriche sarebbero quasi impossibili da rivendere a causa della durata limitata delle batterie. Vabbè, poi mette un po' di numeri. Quindi in 8 anni o 160.000 chilometri trascorso questo periodo, che è la garanzia sulla batteria, 8 anni o 160.000 km, la batteria può perdere potenza più rapidamente, riducendo così l'autonomia tra una ricarica e l'altra. Dunque, soprattutto a basse temperature, quindi in paesi nordici ancora peggio, perché le batterie col freddo funzionano peggio, il costo di una batteria di ricambio può arrivare fino a 40.000 sterline, quindi circa 40.000 euro. Per alcuni veicoli elettrici il costo della sostituzione della batteria può arrivare a 10 volte il valore del veicolo sul mercato dell'usato, ma pensate. Non è ancora possibile prevedere con certezza quale sarà l'impatto sui prezzi delle auto elettriche. Il mercato delle auto elettriche usate è ancora agli albori, dato che prima...
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Modelli di successo sono usciti dalla linea di produzione solo nel 2009. Però, quindi, aspettiamoci questo crollo, insomma, del mercato automobilistico, almeno per quanto riguarda le auto elettriche. Quindi il mio consiglio è: state lontani dalle auto elettriche, non compratele. Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5, oggi venerdì 12 giugno. Allora, Enzo mi scrive: buongiorno Gennaro, non ho accesso a Telegram e ti chiederei se potessi indicarmi dove trovare l'articolo sulle auto elettriche. Certo Enzo, a parte che l'ho pubblicato anche su Facebook, ma forse non hai neanche Facebook, comunque l'ho trovato su toba60.com. Toba, come sì, Torino, Bari, diciamo, toba60.com, e il titolo, potresti cercarlo anche col titolo, è "Il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria". Questo è "Il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria". E poi dunque Maurizio mi scrive: esiste anche un'associazione di nome Raccoglitori di Inciviltà Altrui. Ah, che bel nome che gli hanno dato. C'è anche su Facebook, sì, l'ho trovata, l'ho appena pubblicata anch'io sul mio profilo Facebook, Raccoglitori di Inciviltà Altrui. Ho visto che è in varie città, in varie zone, e lui lavora, Maurizio, nella zona di Arzignano, in provincia di Vicenza. E poi c'era un altro articolo, allora, che mi è sfuggito, no, un messaggio, no, un articolo. Dunque, dove è andato? Ah, ecco qua, di Michela, che scrive: una macchina elettrica, mi sembra sia una Yaris, che ha l'accensione con la batteria, vabbè, come tante. Quindi se non si usa la macchina per qualche giorno, 2 o 3 giorni, e la batteria si scarica completamente, bisogna andare dal rivenditore ufficiale per renderla operativa. Detto da un amico disperato di mio marito che ce l'ha. Sì, le auto elettriche possono avere tanti di questi inconvenienti. E poi, buongiorno dottore, il mio assicuratore mi diceva che aveva una cliente assicurata con un'auto elettrica e questa ha fatto un incidente, ha dovuto rottamare l'auto pagando circa 3.000 euro come rifiuto speciale anche. Saluti da Luca. Pazzesco. Vabbè, adesso mi metto in contatto con l'architetto, architetta, non so se gli va bene chiamarsi al femminile, Tiziana Rettaroli, in arte Diamante, che avete già sentito in altre occasioni, perché ha un evento da rendere pubblico, da invitarvi. Purtroppo non funziona oggi il telefono qui della radio e devo farla sentire avvicinando il mio cellulare al microfono. Vediamo se riusciamo a far sentire. Ecco, sto chiamando. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sì, sono qua.
0: Ciao Tiziana.
2: Sono pronta. Ascolta.
0: Sì, guarda, sei già in diretta. Sei già in diretta, eh?
2: Ah, ok.
0: Ti avviso prima di dire qualcosa. Allora,
2: no,
0: Tiziana.
2: L'importante è mi senti bene, perché non ho ho il microfono del cellulare, ma è un cellulare.
0: Ok. Io, come ho appena detto, probabilmente non hai sentito, che purtroppo il telefono, quello principale della radio, oggi, fatalità, sì, non funziona, e quindi ti sto chiamando, come vedi, ti sto chiamando dal mio cellulare, e ho avvicinato il cellulare al microfono. Credo che riescano a sentire. Tu comunque cerca di parlare a voce alta e di scandire bene le parole. Ecco, sì,
2: va,
0: sì.
2: Bene, va bene.
0: Allora, dai, raccontaci di questo evento che hai organizzato.
2: Sì, dici. Dunque, è il 21 giugno e c'è un motivo per cui è il 21 giugno. E sì, poi ti dirò anche di cosa parleremo quel giorno, e poi per chi è interessato anche i contatti. Il 21 giugno, penso che più o meno lo sappiano tutti, è una data un po' straordinaria, no? Perché intanto energeticamente è una di quelle giornate in cui cielo, terra, umanità si accordano su una stessa frequenza, no? Perché si festeggia che cosa? In tutto l'emisfero nord, cioè tutto il nostro emisfero, si festeggia il solstizio d'estate.
0: Già.
2: Che quest'anno sarà esattamente alle 10:25. Cioè è, diciamo, quel momento astronomico preciso, no? In cui il Sole raggiunge la massima nella sua declinazione, la massima vicinanza alla Terra. Quindi certo, è il giorno più lungo.
0: Sì.
2: E quindi avremo tanta luce in quel giorno, no?
0: Già.
2: Quindi un po' anche una festa della luce, perché sono 15 ore di luce nella giornata. Quindi.
0: Però,
2: E nell'emisfero nord invece il giorno nell'emisfero sud, scusa, è il giorno più corto, no? Perché
0: certo,
2: questo
0: certo,
2: ci fa capire proprio questa dualità bellissima, no? Che ci ricorda come siamo interconnessi, no? Come pianeta.
0: Sì.
2: Ora, questa giornata è importante anche per la forma pensiero che si va a creare, no? Perché, per esempio, in tutto il nord Europa loro festeggiano con danze, ghirlandi di fiori, fanno i falò. A Stonehenge c'è una festa bellissima con i 108 saluti al sole.
0: 108 dove... ne fanno?
2: Sì, 108 perché è quel numero strano, magico, no? C'è anche i Mala hanno 108 chicchi. Diciamo che è quel numero che, ripetuto tante volte, diventa una forma di preghiera, no? Che uno fa col corpo, perché poi alla fine non ci pensi più a quello che fa il corpo, che va come un po' in automatico, perché la ripetizione crea questa sorta di preghiera, proprio una preghiera. Ovviamente la fa chi riesce ad arrivare, ma anche farne di meno va bene lo stesso.
0: Certo.
2: E per esempio anche in India, no, il solstizio è celebrato da sempre con sessioni di yoga collettive in tutto il territorio nazionale, e infatti non a caso le Nazioni Unite hanno scelto proprio il 21 giugno come International Yoga Day. Quindi l'International Yoga Day è internazionale, quindi un'altra egregora forte, un'altra forma di pensiero che in quel giorno confluisce in un unico intento, no? Quindi è un momento particolare, perché se pensiamo che appunto anche, non so se tu lo conosci, ma Greg Braden, no? In uno lo conosci?
0: Sì.
2: Perché lui in uno dei suoi libri più famosi, mi pare proprio la Matrix Divina, dice che basta l'1% della popolazione mondiale concentrata in una singola, unica forma mentale, che questo, stato tra l'altro verificato, no, con le guerre e tutto, modifica gli eventi, rendendo questa modifica percepibile alla coscienza collettiva. Quindi diciamo che l'egregora funziona così, no? C'è una forma pensiero che risuona con altre forme pensiero, si appiccica a quella frequenza, diventa una forma pensiero enorme, e quindi questo è in grado di modificare gli eventi del mondo. Cioè, quindi io faccio sempre queste cose qua, che poi sono un po' conferenze, un po' cose che poi dopo ci scambiamo, riflessioni eccetera, in questi due momenti clou, cioè uno nelle vicinanze del Natale, come abbiamo fatto, no, l'anno scorso a Natale, e una proprio il giorno del solstizio, perché una sarebbe il solstizio d'inverno, no?
0: Sì.
2: Switch tra
0: 21 giugno, sì. Scusa, il 21 dicembre.
2: Dicembre, però l'anno scorso, per esempio, l'abbiamo fatta l'8 dicembre, perché comunque dopo, verso Natale, la gente si è impegnata
0: via,
2: con le famiglie.
0: Certo.
2: E quindi diciamo che questa è un po' l'idea: unirsi ad un intento comune che sarà non solo nel nord Europa, non solo nel nostro emisfero, ma a livello internazionale, no? Questa egregora di quindi Nello yoga praticare un intento si chiama sankalpa, no? E più persone si concentrano nel praticare un intento, più quell'intento, come si dice in fisica quantistica, rischia di diventare, provocare un collasso della funzione d'onda, quindi rendere manifesto quell'intento, no?
0: Sì.
2: Ecco. Comunque, vabbè, parleremo anche di questo, tra l'altro, perché nella giornata dedicata a questa conferenza, che è un po' il proseguio di quella di che abbiamo fatto a dicembre, no? Che si chiamava Quantum Vibe, questo è un Quantum Vibe 2.0, no? Ci saranno relatori straordinari anche qua che affronteranno o rifletteranno comunque su temi filosofici, mistici, scientifici. E quindi parleremo un po' di tutte queste cose qua e parleremo infatti proprio di come la fisica quantistica, tra l'altro, incontra i mistici, il pensiero mistico che da sempre ha detto le stesse cose, no? Quindi rivendicando un potere della mente in quanto creatori, cioè noi siamo molto di più di quello che pensiamo di essere, no? E questo ce lo spiegheranno un po' meglio i relatori il 21. Ma io poi volevo parlare il 21 anche di questo progetto di Venezia Polis, no? Cioè la rigenerazione di Venezia attraverso la riacquisizione per i veneziani dei palazzi sfitti, storici, no? Per dedicarli comunque a programmi formativi. Tu sai che io ho questa accademia che è un po' vagabonda, no? Da un palazzo all'altro
0: che ti ospitano, sì.
2: Esatto, quindi trovare una sede non sarebbe male. Ci sono anche molte possibilità con strumenti giuridici di cui ci parlerà un esperto in trust applicato ai beni culturali e palazzi storici, no? Quindi perché adesso si stanno muovendo grossi investitori a livello internazionale dall'America, per loro lo strumento del trust è uno strumento giuridico comunque consolidato, quindi per loro è uno strumento molto interessante da un punto di vista dell'investimento, quindi sì. E si stanno muovendo un po' ovunque, hanno acquisito addirittura Palazzo Pisani Moretta con von der Naden, hanno acquisito Palazzo Diedo, Fondazione Brugger, Prada, anche in Italia stanno investendo, no? Però tanti americani, perché comunque poi loro legano il loro nome e concedono questi spazi alle persone che promuovono i programmi culturali, i programmi formativi, no? Quindi lì io volevo un po' un attimino anche sentire questo esperto che cosa ci dice a proposito, no? Poi niente, poi presenterò il programma 2026-2027, tu sai che oramai sono 4 anni che sono attiva con programmi di tutti i tipi in questa accademia senza sede.
0: L'Accademia del Risveglio, no? L'hai chiamata.
2: L'Accademia del Risveglio senza sede, no?
0: Sì.
2: Sì, perché presenterò anche tutti i temi di quest'anno, ci sarà yoga, feng shui, medicina quantistica, restyling, di feng shui, antiche pratiche costruttive, poi ci sarà la lettura alchemica dell'I Ching, cubo, ipercubo, matrici geometriche, albero della vita, mandala degli antenati, il canto, i trattamenti esseni e le pratiche di Iside. Continueranno i corsi sullo sviluppo della vista extraoculare con Attilio Pirrelli, sulla transpercezione quantistica, con l'entanglement dei cuori a distanza, con Flavio Burgarella, che tra l'altro durante questa giornata lui si collegherà a distanza quando faremo una pratica di yoga per metterci i cuori in entanglement. E quella è una pratica potente di collegamento con l'egregora di cui parlavamo prima, no? Perché sì, perché poi la serata si chiude con yoga, un saluto al sole che possono fare tutti perché è una pratica semplicissima. Poi io ne farò uno, certo, molto molto semplice. Ci metteremo in cerchio dopo aver collegato i cuori, con una musica indiana dal vivo, ci saranno raga, e quindi creeremo questo campo di risonanza collettiva, ecco, no? In modo che collegarci a tutti coloro che in ogni parte del mondo stanno celebrando la stessa giornata.
0: L'estate, sì, sì.
2: Sì, quindi non è una conferenza, ma sì, sì, quasi un rito di risveglio, no? Di risveglio della coscienza, se vogliamo, no? Perché poi queste cose magari accendono come in tutti noi delle piccole dei piccoli lumini, no? Cioè, come dire, poi dopo uno va a casa, si porta questo spunto di riflessione, magari poi conduce la sua ricerca in tutt'altri campi, ma però che gli è servito per aprire una piccola porticina, no? Dentro la mente o dentro il cuore, come vogliamo dire, ecco. Io qui ti ho detto tutto. Se tu hai delle domande, se il pubblico ha delle domande, io sono qua ancora.
0: Sì, sì, sì. Beh, vuoi dire qualche nome oppure sei c'è ancora incertezza?
2: Allora, dunque, i nomi
0: dei certi, relatori, esatto.
2: Dei relatori, c'è un asso nella manica, perché chi conosce la fisica quantistica conoscerà sicuramente Paolo Renati. E sì, lui è un filosofo, ma è anche un ingegnere, e comunque quindi ha sempre un approccio un po' pragmatico, ma è anche un mistico, perché comunque fa le costellazioni spirituali, quindi comunque ha fatto tutto un suo percorso. Tra l'altro insegna anche le leggi biologiche, che ha imparato di Hammer, che lui ha imparato da un medico che tra l'altro nel mio corpo docenti, che si chiama Pasquale Ayese, Japari Singh, perché è il suo nome yogico, e lui anche lui è uno yogi, che non potrà esserci. Comunque Paolo Renati è veramente cioè a me piace moltissimo, perché riesce a spiegare le cose bene, sono concetti comunque difficili, ma spiegati bene, secondo me.
0: Quindi
2: il tema è creatori di mondi.
0: È bello come titolo che hai dato. Sì. Creatori di mondi. Caspita.
2: Creatori di mondi, perché l'altro quantum, quello di Natale, era sulla matrix olografica, no? Il limite tra realtà e finzione, no? Quindi si era andato a capire, a cercare di capire che cosa si intende per matrix olografica, che cos'è un ologramma e perché la realtà ha caratteristiche olografiche, quindi potrebbe non essere solida come noi la percepiamo. Quindi da lì si parte, si va oltre, no? Quindi si riprende quel tema, no? Perché l'universo ha queste caratteristiche di un ologramma? Un ologramma non è solido, un ologramma tu lo trapassi, però l'universo ha un numero ripetitivo come un ologramma, no? La famosa sequenza di Fibonacci, il numero auro, lo troviamo ovunque. Gli ologrammi funzionano così. Sì. Ma un'altra caratteristica olografica dell'universo è che in ogni piccola parte c'è il disegno di tutto l'insieme.
0: Sì.
2: Quindi noi, quando andiamo a praticare la riflessologia, è perché c'è un ologramma, cioè nel piede, perché ci sono le informazioni del
0: dell'intero organismo, sì.
2: Dell'intero organismo, nel piede, ma ovunque, nelle orecchie, nelle mani, nel metatarso, dappertutto, no? Tu dai un impulso in un punto preciso del piede e questo va a mettersi in risonanza con un organo del corpo, non solo. Nel Feng Shui, per esempio, ad ogni punto della casa corrisponde un organo.
0: Caspita.
2: A ogni punto della casa corrisponde una stella e una, e questo è stato verificato con alcuni sistemi, no? Quindi l'ologramma è ovunque, anche oltre il nostro corpo, no? Perciò perché? Eppure noi abbiamo questa impressione che sia solido, noi crediamo in questa realtà solida, no?
0: E invece sì, la materia è energia condensata, no? La materia.
2: Sì, praticamente è un effetto elettromagnetico.
0: Sì. Comunque, quindi i campi quantistici, i campi di energia, sì,
2: sì.
0: Che ci influenzano.
2: Sì, tra l'altro siamo in sintonia anche quest'anno, c'è una terza egregora con la Biennale, perché la Biennale di quest'anno, le frequenze dell'anima in minor keys sono le frequenze sottili, cioè la Biennale si è aperta a questo discorso dello quantistico, perché frequenze sottili è il microcosmo, no? È il mondo dei quanti, quindi le frequenze sottili, la Biennale, cioè, questo veramente cosa, che a livello istituzionale probabilmente sta cominciando ad essere presa in considerazione, no?
0: E qui citi anche un certo Kouo, non so come si pronunci, in minor case,
2: che ha curato. È il curatore.
0: Il curatore.

0: beni culturali che si chiama Mauro Rosati di Monte Prandone, che ci farà la sua relazione. Lui ha un'esperienza molto lunga, ha fatto parecchi trust anche qua in Italia, quindi io l'avevo già invitato altre volte e in questa occasione volevo che parlasse proprio nel momento in cui introdurrò il tema di Venezia, della rigenerazione veneziana, che parlasse proprio di questo strumento che poi potremmo anche pensare di portare a livello istituzionale. Quest'anno nelle liste comunali si è presentato anche un giovane che parlava di International Trust Land proprio per l'acquisizione dei palazzi veneziani e la reintroduzione a Venezia della popolazione autoctona, no? Perché qua
1: si sta svuotando.
2: Esatto, sì. Siamo già sotto i 50.000 abitanti a Venezia. Incredibile.
0: Sì, poi tu non riesci a girare per strada in qualsiasi stagione.
2: Esatto, quello
0: è super affollata.
2: Sì, sì, la contraddizione.
0: Sì, la gente dorme nei B&B, per questo che comunque crescono B&B e tutto, no? È perché la maggior parte della popolazione ha bisogno dell'alloggio provvisorio, cioè viene qua ma non vive qua. Invece i veneziani, purtroppo un po' per i prezzi, un po' perché sono anche un po' seccati da questa invasione, che se ne vanno a Mese, se ne vanno via. Venezia però sta diventando un polo culturale dall'altra parte, no? Cioè qua affluiscono personaggi importanti, persino non so se l'hai saputo, ma Johnny Depp, che adesso lui si dedica all'arte, ad un progetto artistico, ha molto interesse su Venezia, perché lui poi qua aveva girato anche un film, The Tourist, no? Quindi
2: il turista, sì.
0: Il turista, sì, sì. Che poi mi ricordo che mio figlio, quando andava a scuola di violino da Zanchetta, lui uno dei set fotografici del The Tourist era nella corte dove abitava il maestro di violino di mio figlio. E c'era un assembramento di donne davanti a questo cancello per vedere Johnny Depp che girava.
2: Che non si riusciva neanche a passare, probabilmente
0: non si riusciva neanche a passare, infatti poi dopo mi faceva passare dall'ingresso dietro, così. Sai, queste sketch interessanti su Venezia, no? Che
2: attirano
0: poi. Sì, perché poi ti trovi set cinematografici certo. A volte senza
2: davanti a casa.
0: Davanti a casa, sì, sì, sì. E però ecco, bisogna riportare anche i veneziani.
2: Certo, sì, sì.
0: Cioè, non può essere solo, ma neanche solo piattaforma culturale, perché comunque poi diventa un museo, no? Cioè,
2: museo.
0: Piattaforma culturale va bene, però con i veneziani, riportiamo i veneziani dentro, no?
2: Sì. Ecco. E poi vedo qui che c'è anche l'avvocato Linda Corrias, che spesso è con te.
0: Sì, certo, scusa, no, è un pezzo forte.
2: Lo davi per scontato, no?
0: perché Linda è oramai una carissima amica, ci ha sostenuto in tutto questo progetto, perché lei comunque, lei per esempio all'interno dell'Accademia svolge dei corsi che riguardano l'autodifesa legale, la difesa dei diritti universali, e quindi anche lei sfocia in, cioè da una parte, no, c'è la possibilità con lei di sviscerare alcuni problemi che riguardano il diritto positivo, ma dall'altra comunque sfocia anche in un discorso più filosofico sulla giustizia, cioè la legge non è la giustizia, no? Quindi sono due cose che lei affronta in maniera separata, perché in effetti c'è questa gap e anche questa, diciamo così,

0: equivoco. Cioè, le leggi sono fatte dagli uomini
1: per vivere meglio.
0: Per vivere meglio, ma se l'uomo potesse tornare alla sua imprinting naturale, non ci sarebbe addirittura bisogno, perché le leggi universali sono poche e sono una base che l'uomo ha dimenticato. Infatti il diritto nasce coi Romani, no? Quindi lì c'è tutto un excursus anche storico interessante da affrontare, e lei è sempre in prima fila su queste tematiche molto molto interessanti, ecco. Quindi, quindi sì, c'è anche Linda, esatto. Poi Pirrelli si collegherà a distanza perché stavolta non può venire, ma e anche Pietro Cattana, che è un giovane che è già venuto all'Accademia a parlare di filosofia, è un giovane filosofo di 30 anni che fa parte del gruppo dei filosofi di Pavia, quelli che durante gli anni bui del 2020 si sono battuti qua a Venezia, avevano formato un comitato giovani insieme a quelli di Pavia, no? E affrontano temi filosofici interessanti. Lui è già venuto una volta, è giovane ma si è infortunato e quindi deve stare con la gamba sollevata fino a metà luglio, mi pare, così. Però se riesco a fare il collegamento anche con lui, perché io quel giorno purtroppo come al solito avrei bisogno di più aiutanti, no? Ma sai, qua non c'è margine, ci sono ancora poche risorse, per cui, e quindi io se sto sul pezzo della, perché poi faccio la mia relazione, conduco la pratica di yoga e quindi devo stare un po' sul pezzo, altrimenti la mente mi scivola via da troppe parti e non riesco a far tutto. Il collegamento comunque a distanza mi occupa un po' mentalmente, quindi se c'è qualcuno che mi aiuta, volentieri, se no Pietro sarà per un'altra volta.
1: E poi c'è anche la cena per chi vuole.
0: E poi c'è anche la cena, come appunto questi due appuntamenti annuali si concludono sempre con la cena, perché poi è bello vedere, rivedersi gli amici, quelli che ci sono stati sempre vicino, le persone che fanno parte del corpo docente. Quindi poi la cena diventa un momento non solo di scambio di nuove persone, perché entrano sempre nuove persone, no? E quindi magari ci si conosce, si improvvisa. Quest'anno probabilmente uno dei relatori si mette a suonare la chitarra, no? Quindi quello diventa il momento ludico. E la cena è su prenotazione. Quindi ci vuole che chi compila il modulo, perché c'è un menù a scelta e l'organizzazione del ristorante deve saperlo con un po' di anticipo, cosa preparare, quanti piatti, quanti posti preparare, capito?
1: Certo.
0: Tutto l'allestimento della sala, anche per lo yoga, cioè bisogna sapere con un certo anticipo. Quindi tutti quanti sarebbe... Chi è interessato, ecco, di affrettarsi un po' per facilitare l'organizzazione, cioè io, un po' per facilitare il ristorante, no? In modo tale da avere un servizio poi che sia ottimo, soddisfacente per tutti.
1: Ecco, diciamo anche il nome del ristorante, che se lo merita, perché si mangia bene, l'ho già sperimentato anch'io.
0: Tu hai già sperimentato, peccato che questa volta non
1: posso. Infatti.
0: Mannaggia, guarda, tutto quel tavolo lì di medici, nessuno riesce a venire. Pazienza, dai.
1: Comunque il ristorante, lo dico io che si sente meglio, è il Laguna Libre Jazz Club. Quindi Laguna Libre, si scrive, Jazz Club, che è a fondamenta di Cannaregio, a Venezia, naturalmente.
0: E con... vicino al Ponte delle Guglie, ecco, perché forse sì, come riferimento non è male.
1: Sì, è famoso Ponte delle Guglie, si va a sinistra venendo dalla stazione. E un'ascoltatrice chiede, Maria, dove si terrà l'incontro? L'abbiamo appena detto, a Venezia. E sì, a che ora? Inizia alle ore 15.
0: Esatto.
1: E come ci si iscrive? Ecco, beh, vedo qui diamante.rubini@gmail.com, è questo, no? La mail.
0: Sì, oppure anche tramite WhatsApp, okay, al numero che io ho messo là, sì, che risponderò solo se vedo il messaggio con richiesta info, perché i numeri che non ho registrato sulla mia rubrica e che a me risultano come numero sconosciuto oppure un numero, io non posso rispondere, quindi
1: certo, solo messaggi, insomma,
0: messaggi a cui poi dopo può far seguito anche una telefonata, certo, ma l'importante è che nel messaggio venga scritto chiedo info per l'evento del 21.
1: Sì, sì. Ecco, quindi il numero è questo che vedo, sì, nel volantino, che è il 333 215 0330. Ecco, lo ripeto, 333 215 0330.
0: Esattamente, sì, proprio quello.
1: Oppure la mail diamante.rubini, quindi insomma i gioielli, diamante.rubini@gmail.com.
0: Sì, io ecco, mi chiamo Diamante nel nome spirituale, quello che utilizzo per i miei corsi di yoga, perché comunque poi anche l'Accademia del Risveglio è all'insegna del cammino, no? Proprio dal buio alla luce, quindi il diamante ci insegna come il carbone diventa diamante sotto pressione, no?
1: Già,
0: quindi
1: già.
0: Ecco, questo è un po', diciamo, il brand, ma è il nome spirituale che poi tutte le persone che praticano yoga gli viene attribuito un qualche nome che riguarda l'essenza, no? Del nostro, della nostra natura, del nostro... Infatti Diamante Alchemico Circle, no? È proprio il cerchio di questi docenti che si alternano nell'Accademia del Risveglio, no? Il cerchio dei diamanti, il cerchio dei diamanti, perché unisce appunto tutti coloro che intraprendono un cammino verso la luce, diciamo così, no? Verso...
1: Sì, sì. Bella questa metafora del carbone che sotto pressione, beh, tanti la conoscono, diventa diamante. È un po' anche la metafora dell'uomo di questi, di quest'epoca,
0: questi,
1: no?
0: Sì,
1: che è sempre sotto pressione,
0: esatto,
1: e quindi potrebbe però con questa pressione, con questa sopportando, riuscendo a sopportare questa pressione, potrebbe diventare un diamante. Ecco, sul mio WhatsApp, sullo stato del mio WhatsApp, che c'è la mia foto, e sotto ho scritto una frase latina che più o meno dice la stessa cosa, che è per aspera sic itur ad astra, che vuol dire attraverso le asperità, quindi le difficoltà e quindi appunto anche la pressione, si può arrivare agli astri, si può arrivare al cielo in alto.
0: Bellissima,
1: quindi
0: bellissima.
1: Sì, il significato è quello appunto del
0: infatti
1: carbone.
0: E poi è quello che ci si dice sempre, no? Come le difficoltà possono essere trasformate in opportunità.
1: Esatto, sì, sì.
0: Io infatti quel nome lì ce l'ho dal 2020, non è un caso. Non è un caso.
1: Certo. il momento più critico che abbiamo avuto in questi
0: ultimi anni, o anche nella nostra vita, perché io
1: sì, davvero,
0: in tutto l'arco della mia vita Cioè, tu pensa che generazioni precedenti a noi comunque hanno visto le guerre, la
1: Certo, certo.
0: miseria, no? E noi siamo l'unica generazione che se l'è
1: Sì,
0: cavata.
1: se l'è cavata, però ha
0: Però dopo ci
1: subito.
0: hanno dato una bella batosta
1: Eh sì,
0: nel
1: infatti.
0: 2020, dal 2020 in poi. E infatti tutti quelli che poi io ho conosciuto in quei periodi lì, mi conoscono come Diamante, non come Tiziana, e mi chiamano ancora Diamante,
1: Eh sì,
0: quindi
1: ormai.
0: oramai sì,
1: Certo.
0: infatti. Che tra l'altro a me non dispiace, perché
1: No, è
0: comunque
1: bella,
0: è un
1: bello, bello.
0: bellissimo
1: Eh sì,
0: nome, sì.
1: no, non c'è
0: Sì.
1: dubbio,
0: Ho
1: hai scelto bene. Sì,
0: scelto
1: sì, sì.
0: bene. Sì. Ecco, di a tutti che mi scrivano prima possibile,
1: Sì.
0: perché dobbiamo capire in quanti, poi dopo loro dopo un po' limitano i posti, perché se vedono, cioè, perché appunto devono allestire la sala per la conferenza, per lo yoga, per la musica e per la cena.
1: Eh sì, quindi c'è tutta
0: E siccome non tutti
1: l'organizzazione.
0: quelli che vengono a conferenza si fermano a cena o no, viceversa, difficile. E quindi meglio che mi scrivano proprio il prima possibile, che io così li adorerei se mi scrivono
1: Certo.
0: subito, perché mi faciliterebbero tanto la vita.
1: È chiaro. Hai anche un canale Telegram dove
0: Sì,
1: potrebbero. Ah, diciamo anche
0: sì.
1: questo, sì. Ecco,
0: Diamante Alchemico Circle.
1: quindi diamante alchemico
0: Sì.
1: circolo, circolo, insomma, sarebbe sì,
0: Circolo, perché
1: in
0: poi
1: inglese.
0: l'alchimia, no, del diamante, cioè diamante è per eccellenza una pietra non solo preziosa ma alchemica, perché la sua trasformazione è incredibile, no? E poi con tutte queste mille sfaccettature, per cui no, tu
1: Sì.
0: e quindi sì, è una pietra. Mio parere è proprio una pietra alchimica, a parte che nell'universo tutto è alchimia, perché poi
1: Ah
0: alla
1: sì,
0: fine
1: volendo, certo,
0: sì,
1: puoi ritrovare collegamenti
0: con
1: alchemici
0: tutto,
1: ovunque, sì.
0: anche noi siamo alchimici, perché
1: Sì.
0: cioè, se tu guardi una foto di quando eri piccolo
1: Sì.
0: rispetto adesso, le cose sono cambiate, quindi comunque è un continuo cambiare, un continuo cambiamento. No? Però il discorso del diamante è più interessante, perché in
1: Sì.
0: effetti da carbone diventa la pietra più preziosa che esiste.
1: Guarda, Fabio scrive, buongiorno, diamante. Aspetta che è andato via. Eccolo qua, buongiorno, diamante è come Cristo, che significa cristallo, perlomeno la radice del nome è quella del cristallo, e quindi diventare puri come il cristallo. Eh sì,
0: Sì,
1: Fabio,
0: molto bello,
1: anche
0: sì.
1: questo è vero, vero.
0: Grazie per lo spunto a Fabio, perché sì, in effetti è proprio così. Non avevo mai pensato al Cristo come cristallo.
1: Eh sì, la radice del nome è quella, sì. Che poi, vabbè, i significati sono altri nella lingua, insomma, originaria. Però in italiano la radice è quella, Cristo,
0: Sì,
1: cristallo,
0: è
1: appunto.
0: interessante, interessante, perché è un nome che oramai è entrato nella memoria collettiva, si è stratificato, per cui uno è un po' come quando tu impari una lingua che non senti più neanche il suono, perché è la tua lingua, no? E così una parola che magari non la percepisci nel suo suono, nel suo
1: Sì.
0: significato, no? Se nella sua frequenza. Ecco, Cristo
1: Sì.
0: cristallo, sì, interessante,
1: Infatti,
0: interessante.
1: infatti. Bene, bene.
0: Se
1: Allora,
0: non c'è nessun
1: sì, non
0: altro,
1: ci sono altri messaggi, casomai se arrivano dopo. Cerco di
0: certo.
1: rispondere io
0: Sì.
1: e quindi niente, complimenti ancora per quest'altra iniziativa, per questo evento che hai organizzato
0: Ti
1: e
0: ringrazio,
1: figurati.
0: ringrazio. E vabbè, mi dispiace che tu non ci sei, ma però no, non mi fa lo scherzo di quella di Natale, perché quella ci devi essere.
1: Ah, Natale prossimo.
0: Non, okay. Non è Natale.
1: No, certo.
0: Come l'anno scorso sarà più o meno verso l'8 dicembre. Così.
1: Ok, me lo segno.
0: Segnatelo.
1: Va bene.
0: Ok, va bene, dai.
1: Bene,
0: ok.
1: Allora,
0: un'altra cosa,
1: dimmi.
0: Chi ha il tappetino, io li porterò i tappetini. Ma chi ce l'ha, visto che è un workshop che coinvolge i presenti, chi ce l'ha mi farebbe anche un favore a portarlo. E poi comunque, tanto chi ha intenzione di venire mi messaggerà su WhatsApp e darò ulteriori informazioni.
1: Ah, va bene, sì. Quindi un tappetino è utile, insomma, sì.
0: È utile, chi non ce l'ha non fa niente,
1: sì, sì.
0: Ma chi ce l'ha per
1: meglio,
0: me meglio.
1: Certo.
0: Sì. Va bene, dai.
1: Bene, Diamante. Allora,
0: okay.
1: Auguri per tutto. E
0: ti ringrazio.
1: Buona giornata.
0: Grazie anche a te. A presto.
1: A presto.
0: Ciao.
1: Ecco, rispondo a Maria che aveva dovuto spegnere la radio che chiedeva la data, l'ora dell'evento. Quindi la data è il giorno di primavera, il giorno dell'estate, l'inizio dell'estate, il 21 giugno, ed è a Venezia alle ore 15. Ecco, per informazioni e per prenotazioni, se sono obbligatorie per organizzare un po' il tutto, bisogna scrivere un messaggio al 333 215 03 30 333 215 03 30 oppure un messaggio, una mail a diamante.rubini@gmail.com. C'è anche questo canale Telegram che è Diamante Alchemico Circle, cioè Circle, e dove ci sono tutte queste informazioni che abbiamo appena detto. Dai, ce la siamo cavata lo stesso, anche se c'era questo problema tecnico. Allora, sono le 11:51. Volevo parlarvi anche di un altro evento interessante che mi ha segnalato Silvia Favaretto, che è tra gli organizzatori, molto attiva in questi anni, ed è un evento che si intitola Un'agenda per il paese, ma è anche il nome, il titolo di un libro. L'evento si svolge a Mestre, presso la sala principale del centro Candiani a Mestre, venerdì 19 giugno, quindi venerdì prossimo, alle ore 8 di sera, alle ore 20, e interverranno il professor Ciro Silvestri, che è, l'abbiamo sentito, l'ho intervistato qui a questi microfoni qualche settimana fa, che è il segretario generale del sindacato Fisi, un sindacato indipendente, intercategoriale. E poi ci sarà il professor Guido Cappelli, un docente universitario, il professor Davide Tutino, che è abbastanza famoso anche su internet, durante il periodo Covid si è distinto, si è fatto sentire spesso, ed è responsabile del Fisi del Lazio, quindi di questo sindacato, E poi Roberto Cherubino, anche lui un altro professore, un docente universitario, responsabile del FISI Veneto. Ecco, e, il libro Un'agenda per il Paese ha come sottotitolo Come cambiare rotta e costruire un'Italia fondata sul lavoro e sui diritti sociali. E è curato questo libro da Carlo Iannello, dallo stesso Guido Cappelli e da Ciro Silvestri. Ecco, leggo qualche riga di presentazione. Da decenni l'Italia, come gran parte dell'Occidente, vive un declino economico, sociale, politico e culturale. Questo volume prova ad interrogarsi su come invertire la rotta attraverso politiche radicalmente diverse da quelle degli ultimi 40 anni. Il libro non offre verità assolute, ma spunti per il dialogo, il confronto e la costruzione di nuove idee e collaborazioni. L'invito è rivolto a tutti coloro che hanno a cuore i diritti sociali e i principi della Costituzione. Vi aspettiamo numerosi, prenotazioni WhatsApp alla stessa Silvia Favaretto. Il suo numero per chi volesse prenotarsi, carta e matita, è il 331 60 17 8 e 68, quindi 331 60 17 8 68, oppure Monica Ambrosio, altra organizzatrice, che risponde al numero 328 31 29 200. Questo è facile, 328 31 29 200. Ecco, un'agenda per il paese, trovate anche su internet scrivendo un'agenda per il paese, altre informazioni su questo bel libro. Bene, mancano 4 minuti. Mi sembra che... Ah, c'era un messaggio di Sisto. Vediamo se lo recupero. Eccolo qua. Che scrive, sempre originale Sisto: io invece ribalto la prospettiva e dico, senza presunzione di essere creduto, che per cambiare gli eventi in modo tangibile bisognerebbe che tutti gli abitanti della Terra fossero uniti in un'unica intenzione. Ma siccome questo non è possibile, bisogna accontentarci di creare un'atmosfera psichica propositiva, che è sempre buona per chi è sintonizzato con tali frequenze. Cosa diversa è pensare di cambiare gli eventi. No, questo non è possibile. Ciao Sisto. Sono d'accordo con te, Sisto. Quindi dici che bisogna creare un'atmosfera psichica propositiva. Giusto. Giusto. Poi dunque c'era arrivato un altro. Ah sì, Stefano di Vicenza. Buon fine settimana, Doc. Con questi cellulari la distrazione è attuata. Sì. Armi di distrazione di massa, come vengono chiamati anche. Giusto adoperarli, ma giusto non farsi adoperare, non farsi prendere troppo da questi strumenti. Vero, vero. Bene, manca un minuto e mezzo, quindi non mi resta che congedarmi da voi e darvi appuntamento alla settimana prossima, che tocca di mercoledì dalle 12 alle 15. Ecco, sentiamoci qualche nota di Greenleaves e ciao, vi saluto tutti. con un grande abbraccio.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi. L'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata in Forma. Oggi è venerdì 12 giugno, sono le 10 e 13 minuti in questo momento. Allora vi do il consueto numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334 7102 672. Ed è arrivato per primo il messaggio dal Cantone Nord, quindi Marica in compagnia dei genitori Anna Maria e Corrado. Buongiorno Doc, scrive Marica, e un saluto al paziente pubblico radiofonico. Da Marica, Anna Maria Corrado. Sarò stata più veloce dello sceriffo? Ad estrarre la Colt, aggiungo io. Beh, non importa, non c'è nessuna gara, scrive Marica, solo la voglia di salutare sinceramente tutta la bella gente di Gamma 5. E subito dopo, proprio qualche boh, secondo, un minuto dopo, arriva il messaggio di Andrea, lo sceriffo da Verona. Ciao, buongiorno, Super Doc Gennarino del venerdì mattino. Ecco che ha fatto la rima. Una buonissima trasmissione a te e un salutone a tutto il popolo di Radio Gamma 5. Ecco, varie faccette, saluti, eccetera. Bene, allora cominciamo con leggere le iniziative ormai scarse, visto il clima estivo, il periodo estivo più che altro. Anzi, a proposito di clima, venendo qui, oggi è una bellissima giornata, sono 22 gradi circa. Parzialmente soleggiato, però il cielo era pieno di scie chimiche, veramente brutto da vedere. E infatti, poi anzi, vi do subito il sito che è celiblu.it per firmare contro, ecco, questa che chiamano questo bel nome tecnologico, geoingegneria, no? Ecco, quindi andate su celiblu.it, trovate anche sul mio canale Telegram, lo trovate anche sul mio profilo Facebook e avete la possibilità di firmare per il divieto di modifica delle condizioni meteorologiche, tra parentesi, geoingegneria. Ecco, è lungo il quesito dell'iniziativa, comunque lo trovate su celiblu.it. Ecco, ci sono vari approfondimenti. Abbiamo già raggiunto il 72% delle firme, che dovrebbero essere 50.000, ma siamo già a 36.331 solo le firme online, perché poi ci sono i vari banchetti e lì, insomma, è difficile avere una situazione sì, aggiornata, no? Delle firme, quindi siamo già a buon punto. Comunque sì, facciamo vedere che siamo in tanti e velocemente raggiungiamo prima del previsto il quorum. Facciamogliela vedere. celiblu.it. Allora, stavo leggendo le iniziative della radio, ricordando sempre che, come ormai sapete dalla pubblicità e da molte altre fonti, che da quest'anno è possibile versare il 5 per 1000. Vi do anche oggi il codice fiscale da segnare sulla vostra dichiarazione dei redditi, che è lo 0159 8090 288. Ecco, e poi naturalmente potete trovare altre possibilità di aiutare la radio sul sito radiogamma5.it. E quindi trovate il numero di conto corrente postale, che questo è facile, non è molto lungo, sono 2, 4, 6, sono 8 cifre, praticamente 4 coppie di 2 cifre, che è ancora più facile così da memorizzare, e quindi il numero è 2538 6459. Oppure naturalmente, quando venite qui per qualche iniziativa, qualche evento organizzato dalla radio, potete lasciare i vostri contanti proporzionati al vostro reddito, possibilmente, a uno degli incaricati del consiglio di amministrazione della radio. Sabato 20 giugno c'è Gas Estate Resistente. L'ultima scorpacciata, scrive Luca, prima della pausa vacanziera, qui in sede radio dalle 11 alle 18, cioè l'ultimo gas, insomma, prima dell'estate. E trovate sempre i banchetti biologici, e trovate i vari libri, sia quello di Giuseppe Zora sia quello della radio, le magliette di Radio Gamma 5. E comunque, per tenervi aggiornati e vedere un po' cosa troverete qui al Gas, andate sul canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76. Ecco, dunque, comunque troverete albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, non integratori, libro della radio, prenotazioni al 347 66 18 523. Come sentite anche dalla pubblicità, c'è l'associazione Venet Cans for Freedom Front, l'associazione culturale Delta Veneto, praticamente Alfredo Belluco, insomma, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. E poi c'è l'avvocatessa Carmelita Cosentino, che organizzano per venerdì 26 giugno una conferenza presso il centro Rigoni Stern a Ponte San Nicolò, provincia di Padova, alle ore 21. Ecco, qui c'è anche il numero di telefono di Alfredo Belluco per informazioni, che è il 346 36 1 44 69. Poi c'è la serata del sabato 27 giugno qui in sede radio, dedicata a Mara, con Danilo Leo Lazzarini e il concerto di Luca Bassanese. Poi, per informazioni, mini, però, scrive Luca, al 329 0038 988. Naturalmente entrata libera con offerta consapevole. Ecco, poi c'è il sito ciaobei.org, che vi raccomando di tenere presente per i vostri annunci, perché è anche un ottimo progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. E invito, ecco, anche Fabio Romanato a mettere il suo annuncio con l'IBAN, con il lungo IBAN, su ciaobei.org. Fabio, o chi per lui, insomma, parenti, amici. Fabio Romanato è quell'operaio, ormai credo che l'avrete sentito spesso questo annuncio, che sta cercando fondi, aiuti economici per fare un intervento all'estero per un cancro alla mandibola. Ecco, poi è un operaio con moglie e figli a carico, insomma, bisognoso, ecco, di aiuti, di assistenza. E se qualcuno volesse il suo IBAN, basta che mi mandi un messaggio e io glielo leggo di nuovo. Intanto ve lo anticipo, se avete carta e matita a portata di mano, è IT come Italia 94Y 0832 76 29, poi c'è un 6 seguito da 7 zeri e poi 80 15 15. E anche Riccardo Rossi, che cerca lavoro, ha una laurea in scienze dei servizi giuridici, anche lui consiglio di mettere il suo annuncio su ciaobei.org. Comunque il suo telefono è 349 4088 260. Bene, allora Sentiamoci un brano musicale, mi organizzo un attimo e poi cominciamo con le informazioni. Allora, c'è questo valzer di André Rieu che vorrei farvi sentire. Eccolo qua, Second Waltz, è di un valzer di Johann Strauss e André Rieu, interpretato da André Rieu. Eccolo qua che arriva.

Bello, eh? Second Waltz di André Rieu e John Strauss. Allora, Roberto da Godego mi scrive: buongiorno dottore, ho un fastidioso ronzio continuo che mi disturba da parecchio tempo, quindi si chiama acufene. Potrebbe consigliarmi un bravo otorino laringoiatra omeopata in zona Castelfranco Veneto? Roberto, non posso dare questi consigli così in diretta radio. Comunque chiamami in studio e ti do qualche nome. Non è proprio a Castelfranco, ma insomma della zona. E, beh, il numero mio di telefono dello studio lo trovi scrivendo su internet il mio nome, credo che tu lo sappia. Ecco, allora cominciamo con qualche buona notizia. Per esempio questa: le mangrovie, che credo che sappiate cosa sono, no? Sono quegli alberi, grandi alberi, con queste radici fuori dell'acqua, che spesso sono in acqua, queste mangrovie, o comunque sono ai bordi di questi grandi fiumi o del mare stesso, insomma. L'avrete visto in qualche documentario. Insomma, le mangrovie si rigenerano. Sono state registrate più nuove foreste che non perdite. Per decenni questi alberi sono stati abbattuti per fare spazio ad allevamenti ittici, quindi di pesci, per fare spazio a campi agricoli, oppure a strade o a nuove costruzioni. Oggi però arriva una notizia che gli scienziati definiscono incoraggiante: le foreste di mangrovie stanno tornando a crescere e a livello globale le nuove aree forestali superano finalmente le aree perdute. Questa notizia la traggo da l'indipendente.online, che è questa rivista che è gestita da Matteo Gracis, o almeno insomma è stata un'idea sua, adesso ovviamente avrà molti collaboratori. A mostrarlo questo studio, insomma questa ricerca, è uno studio appunto basato su 40 anni di immagini satellitari del programma Landsat probabilmente, che ha ricostruito l'evoluzione delle mangrovie lungo le coste di tutto il mondo. I ricercatori hanno osservato che il lungo declino iniziato nel secolo scorso si è progressivamente fermato. Bene, fa piacere questa notizia delle mangrovie che stanno riprendendo terreno, insomma. Ecco. Ecco, altra buona idea, più che una buona notizia, è una buona idea che sarebbe da imitare, da emulare anche qui da noi, che fa

dei mozziconi di sigaretta che sono proprio brutti da vedere, sono una decina di mozziconi con la cenere intorno e accanto a dei dolci di pasticceria belli da vedere, ricoperti di zucchero. E insomma, è un'iniziativa della West Bear. Si scrive Vaste col doppio V iniziale, Vaste Bar, come il bar. Quindi, iniziativa di questa associazione per pulire le città e sensibilizzare i cittadini. Una sfida anche per l'Italia sarebbe, dove ogni anno in Italia si disperdono, sentite che numero incredibile. Ogni anno in Italia si disperdono 14 miliardi di cicche, di mozziconi. È incredibile, ma quanti fumatori ci sono? E tutti buttano per terra, o comunque disperdono in giro tutte queste sigarette, le cicche delle sigarette. Ma sembra impossibile che ci sia così tanta inciviltà. Vabbè, proseguo nell'articolo che traggo da ilfattoalimentare.it. Cosa succederebbe se un rifiuto tossico e pervasivo come il mozzicone di sigaretta si trasformasse improvvisamente in moneta sonante? Nei Paesi Bassi hanno provato a dare una risposta golosa a questa domanda. Durante diversi festival ed eventi nazionali, fanno qualche esempio di festival ad Amsterdam oppure altre iniziative a Utrecht, un food truck giallo, che sarebbe un camioncino che vende cibo, giallo pastello, ha attirato l'attenzione dei passanti con un cartello inequivocabile. Che traduco, no, cioè leggo la traduzione, paga qui con i rifiuti abbandonati. Si tratta della West Bar, un'iniziativa itinerante ideata dalla La La Foundation e nata da un'idea dell'imprenditrice Noreen von Holstein. Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace. Il cibo e le bevande, almeno in questi camioncini, non si pagano in euro, ma in cicche di sigaretta, oppure plastica raccolte da terra. Con 20-25 mozziconi di sigaretta si può acquistare una porzione di frittelle olandesi, servite con burro e zucchero a velo. Mentre con 10 mozziconi, quindi meno, ci si assicura una bibita. L'obiettivo della West Bar, Vast Bar, non è solo quello di ripulire parzialmente parchi e strade, ma di innescare quello che in olandese viene chiamato omdenken, ovvero un ripensamento radicale. Attribuendo un valore economico ad un rifiuto, si stimola il cervello delle persone, soprattutto dei più giovani, che è più malleabile, a guardare l'ambiente con occhi diversi. Durante una sola giornata di festival ad Amsterdam, i bambini e i ragazzi della zona hanno raccolto in una sola giornata oltre 6.000 mozziconi, scambiandoli con centinaia di porzioni di dolci. E così gli è venuto il diabete a questi bambini. No, dai, questa l'ho aggiunta io. Dalla sua nascita nel 2022, il progetto ha toccato oltre 50 eventi e raccolto più di 500.000 mozziconi di sigaretta. Dove finiscono tutti questi filtri, tutti questi mozziconi?
La Fondazione collabora con artisti e scienziati

per trovare soluzioni circolari. Una delle linee di ricerca più interessanti sta studiando come utilizzare il micelio, che è l'apparato vegetativo dei funghi, per degradare biologicamente l'acetato di cellulosa dei mozziconi, dei filtri di sigaretta, e trasformarlo in plastica biodegradabile, oppure in oggetti di design come posacenere pubblici. L'iniziativa olandese accende i riflettori su un'emergenza globale. I mozziconi di sigaretta sono, a livello mondiale, il rifiuto solido più diffuso in assoluto. Si stima che ogni anno ne vengano abbandonati in natura circa 4.500 miliardi. Ogni anno mozziconi di sigaretta. Ma è pazzesco. Composti da acetato di cellulosa, che è una materia plastica, impiegano anni a decomporsi e si frammentano in microplastiche, rilasciando nel suolo e nelle acque sostanze tossiche come nicotina, naturalmente, arsenico e metalli pesanti. Secondo i dati ufficiali della Fasterbar, ogni singolo mozzicone raccolto evita la contaminazione di circa 7 litri di acque sotterranee. Caspita. L'iniziativa si sostiene grazie ad un modello ibrido che unisce fondi e sussidi dei comuni olandesi interessati a ridurre i 36 milioni di euro spesi ogni anno per pulire le città dai mozziconi stessi, dalle cicche, e ingaggi commerciali, quindi un altro modo di finanziarsi, ingaggi commerciali da parte di festival e grandi aziende che pagano il food truck, questi camioncini, per ripulire le proprie aree di evento e promuovere la sostenibilità. In Italia la situazione non è meno allarmante. Secondo le stime diffuse da Mare Vivo, solo in Italia, come dicevo all'inizio, ogni anno circa 14 miliardi di mozziconi di sigaretta vengono dispersi nell'ambiente. Nel Mediterraneo i mozziconi arriverebbero a rappresentare il 40% dei rifiuti, superando anche le bottiglie di plastica, i sacchetti e le lattine. Le spiagge italiane sono letteralmente invase. Le ultime indagini Beach Litter di Legambiente registrano una media impressionante di 77 mozziconi ogni 100 metri lineari di litorale, rappresentando l'87% dei rifiuti legati al fumo trovati sui nostri arenili. Quindi ogni 100 metri sono 77 mozziconi, cioè quasi uno per ogni metro. Mamma mia. Anche il recentissimo report di ISDE, che è l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, di cui faccio parte anch'io, questo report si chiama Inquinamento da mozziconi di sigaretta e microplastiche, conferma la portata del problema a livello internazionale ed europeo, dove le cicche rappresentano il 23,4% dei rifiuti presenti sulle spiagge. Il documento, che si appoggia ai medesimi dati di Legambiente per il contesto nazionale, segnala inoltre una preoccupante presenza di mozziconi anche lungo le sponde fluviali italiane, dove possono costituire il 14% dei rifiuti rilevati e fino al 24% nelle aree ricreative, che sono più frequentate, ovviamente.
Nonostante in Italia esista una legge che prevede sanzioni pecuniarie per chi getta i mozziconi a terra o nei tombini, non si può neanche nei tombini, il fenomeno del littering, cioè l'abbandono dei piccoli rifiuti, resta purtroppo un'abitudine radicata. Progetti creativi e di economia comportamentale come la Faster Bar dimostrano che, oltre alle multe, la chiave per risolvere il problema risiede nell'educazione e nel coinvolgimento attivo della comunità. Bravi, ottima idea. Quindi sindaci e amministratori all'ascolto, forse, chissà se qualcuno mi sta ascoltando, oppure se avete amici, parenti che amministrano qualche comune, questa potrebbe essere un'idea. Basta trovare un furgoncino di quelli che vendono cibo e proporglielo di accettare questi mozziconi in cambio appunto della loro merce. Naturalmente devono avere un finanziamento, il comune stesso e magari qualche associazione ambientale. Credo che non sia proprio difficile organizzare una cosa simile. Proviamoci, E comunque trovate l'articolo sul mio canale Telegram, quindi Muscari T. Gennaro, oppure sul mio profilo Facebook, e si intitola "Nei Paesi Bassi i mozziconi di sigaretta diventano moneta di scambio". Bene. Allora, vediamo. Qui sono i telefoni che non funzionano. Dunque, beh, mettiamo un brano musicale. E allora, sentiamoci suoni da un giardino segreto, Song from a Secret Garden, che so che piace a molti ascoltatori.

0: Ecco, suoni da un giardino segreto. Allora mi è arrivato un messaggio di Lucia che scrive: c'è un'associazione della quale faccio parte da 2 anni che si chiama Retake, si scrive Retake con la K, 2 ore per la tua città. Una volta al mese, o se si vuole anche di più, ci si trova con pinze, quel bastone con le pinze in fondo, no? E pettorina e via a cicche, a raccogliere cicche e tanto altro. Quindi raccogliere rifiuti. E si lavora a Padova, ma penso che ci sia anche in altre città. E brava Lucia, ecco. Chi ha tempo e voglia potrebbe interessarsi e chiedere di questa associazione. Infatti c'è anche a Roma, per esempio, a Milano, a Padova. Basta scrivere retacche.org, retacche con la K, attiva nella cura dei beni comuni. Nasce a Padova nel 2018 da un gruppo di volontari che spontaneamente si incontravano per fare eventi di rigenerazione nel quartiere. Dicevamo: sei stanco di lamentarti e non vedi soluzioni al degrado? Bisogna tirarsi sulle maniche. Solo così, infatti, puoi cambiare il tuo stato d'animo, dal lamento, dalla rabbia, dalla frustrazione, alla soddisfazione, alla positività, assieme al gruppo. Ecco, poi c'è anche l'energia del gruppo, aggiungo io, che è un valore aggiunto. Ora più di 400 persone sono iscritte al nostro canale WhatsApp e 300 sono iscritte anche alla app di Retake Padova, Retake. Ecco, e vabbè, poi unisciti a noi, basta andare appunto su retacche.org Padova. E qua sono i numeri incredibili, hanno raccolto 2.592 chili di rifiuti solo nei primi 3 mesi del 2026. Caspita, 945 partecipanti per 46 eventi, 305 sono studenti, quindi un terzo. 89 rifiuti ingombranti raccolti, superfici riqualificate, superfici verticali, immagino, 57 metri quadri, ma questo mi sembra un po' poco, e 6 arredi urbani riqualificati, 30 affissioni abusive rimosse, anche questo fanno. Bravi, bravi. Retacche Padova. Brava Lucia e grazie del messaggio. Oh, allora, procediamo in questi ultimi 5 minuti. Vediamo se riesco prima della pubblicità a leggere qualcosa di breve. Ecco, il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria. E qui appunto c'è scritto, piuttosto lungo, che in una concessionaria Kia per il tagliando dà un'occhiata al parco macchine esterno e vede un piazzale pieno di auto usate, questa giornalista, e e la stragrande maggioranza, cioè su 42 macchine, 38 erano elettriche o comunque sì, elettriche, solo 4 a combustibili fossili. Le batterie hanno una durata limitata, come tutti sanno, basta vedere anche lo smartphone. La loro capacità diminuisce gradualmente e dopo un certo numero di cicli di ricarica cala drasticamente. Le batterie di ricambio, tuttavia, non sono economiche. Spesso costano più del prezzo dell'auto stessa. Di conseguenza, il valore di rivendita di un'auto elettrica tende a ridursi rapidamente a zero. E il quotidiano britannico Money Mail, quindi un quotidiano finanziario, Money, soldi, ha segnalato qualche settimana fa come questa bomba a orologeria che sta minacciando il mercato dell'usato dei veicoli elettrici. Secondo l'articolo, molte auto elettriche sarebbero quasi impossibili da rivendere a causa della durata limitata delle batterie. Vabbè, poi mette un po' di numeri. Quindi in 8 anni o 160.000 chilometri trascorso questo periodo, che è la garanzia sulla batteria, 8 anni o 160.000 km, la batteria può perdere potenza più rapidamente, riducendo così l'autonomia tra una ricarica e l'altra. Dunque, soprattutto a basse temperature, quindi in paesi nordici ancora peggio, perché le batterie col freddo funzionano peggio. Il costo di una batteria di ricambio può arrivare fino a 40.000 sterline, quindi circa 40.000 euro. Per alcuni veicoli elettrici il costo della sostituzione della batteria può arrivare a 10 volte il valore del veicolo sul mercato dell'usato. Ma pensate, non è ancora possibile prevedere con certezza quale sarà l'impatto sui prezzi delle auto elettriche. Il mercato delle auto elettriche usate è ancora agli albori, dato che i primi modelli di successo sono usciti dalla linea di produzione solo nel 2009. Però quindi aspettiamoci questo crollo, insomma, del mercato automobilistico, almeno per quanto riguarda le auto elettriche. Quindi il mio consiglio è: state lontani dalle auto elettriche, non compratele. Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5, oggi venerdì 12 giugno. Allora, Enzo mi scrive: buongiorno Gennaro, non ho accesso a Telegram e ti chiederei se potessi indicarmi dove trovare l'articolo sulle auto elettriche. Certo Enzo. E a parte che l'ho pubblicato anche su Facebook, ma forse non hai neanche Facebook, comunque l'ho trovato su toba60.com. Toba, come sì, Torino, Bari, diciamo, toba60.com. Il titolo, potresti cercarlo anche col titolo, è: il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria. Questo è il valore di rivendita delle auto elettriche, è una bomba a orologeria. E poi dunque Maurizio mi scrive: esiste anche un'associazione di nome Raccoglitori di Inciviltà Altrui. Ah, che bel nome che gli hanno dato. C'è anche su Facebook, sì, l'ho trovata, l'ho appena pubblicata anch'io sul mio profilo Facebook. Raccoglitori di inciviltà altrui. Ho visto che è in varie città, in varie zone. E lui lavora, Maurizio, nella zona di Arzignano, in provincia di Vicenza. E poi c'era un altro articolo. Allora, che mi è sfuggito. No, un messaggio, no, un articolo. Dunque, dove è andato? Ah, ecco qua, di Michela, che scrive: una macchina elettrica, mi sembra sia una Yaris, che ha l'accensione con la batteria, vabbè, come tante. Quindi se non si usa la macchina per qualche giorno, 2 o 3 giorni, e la batteria si scarica completamente, bisogna andare dal rivenditore ufficiale per renderla operativa. Detto da un amico disperato di mio marito che ce l'ha. Sì, le auto elettriche possono avere tanti di questi inconvenienti. E poi, buongiorno dottore, il mio assicuratore mi diceva che aveva una cliente assicurata con un'auto elettrica e questa ha fatto un incidente, ha dovuto rottamare l'auto pagando circa 3.000 euro come rifiuto speciale anche. Saluti da Luca. Pazzesco. Vabbè, adesso mi metto in contatto con l'architetto, architetta, non so se gli va bene chiamarsi al femminile, Tiziana Rettaroli, in arte Diamante, che avete già sentito in altre occasioni, perché ha un evento da rendere pubblico, da invitarvi. Purtroppo non funziona oggi il telefono qui della radio e devo farla sentire avvicinando il mio cellulare al microfono. Vediamo se riusciamo a far sentire. Ecco, sto chiamando. Pronto?
1: Ciao Gennaro, sì, sono qua.
0: Ciao Tiziana.
1: Sono pronta. Ascolta.
0: Sì, guarda, sei già in diretta. Sei già in diretta, eh?
1: Ah, ok.
0: Okay. Ti avviso prima di dire qualcosa. Allora,
1: no,
0: Tiziana.
1: L'importante è, mi senti bene, perché non ho ho il microfono del cellulare, ma è un cellulare.
0: Ok. Io, come ho appena detto, probabilmente non hai sentito, che purtroppo il telefono, quello principale della radio, oggi, fatalità, sì, non funziona. E quindi ti sto chiamando, come vedi, ti sto chiamando dal mio cellulare e ho avvicinato il cellulare al microfono. Credo che riescano a sentire. Tu comunque cerca di parlare a voce alta e di scandire bene le parole. Ecco, sì,
1: va,
0: sì.
1: Bene, va bene.
0: Allora, dai, raccontaci di questo evento che hai organizzato.
1: Sì, dici. Dunque, è il 21 giugno e c'è un motivo per cui è il 21 giugno. E sì, poi ti dirò anche di cosa parleremo quel giorno e poi, per chi è interessato, anche i contatti. Il 21 giugno, penso che più o meno lo sappiano tutti, è una data un po' straordinaria, no? Perché intanto energeticamente è una di quelle giornate in cui cielo, terra, umanità si accordano su una stessa frequenza, no? Perché si festeggia che cosa? In tutto l'emisfero nord, cioè tutto il nostro emisfero, si festeggia il solstizio d'estate.
0: Già.
1: Che quest'anno sarà esattamente alle 10:25. Cioè è, diciamo, quel momento astronomico preciso, no? In cui il Sole raggiunge la massima nella sua declinazione la massima vicinanza alla Terra, quindi certo. È il giorno più lungo,
0: sì.
1: E quindi avremo tanta luce in quel giorno, no?
0: Già.
1: Quindi un po' anche una festa della luce, perché sono 15 ore di luce nella giornata, quindi...
0: Però,
1: E nell'emisfero nord invece il giorno nell'emisfero sud, scusa, è il giorno più corto, no? Perché
0: certo,
1: questo
0: certo.
1: Ci fa capire proprio questa dualità bellissima, no? Che ci ricorda come siamo interconnessi, no? Come pianeta.
0: Sì.
1: Ora, questa giornata è importante anche per la forma pensiero che si va a creare, no? Perché, per esempio, in tutto il nord Europa loro festeggiano con danze, ghirlandi di fiori, fanno i falò. A Stonehenge c'è una festa bellissima con i 108 saluti al sole.
0: 108 dove... ne fanno?
1: Sì, 108 perché è quel numero strano, magico, no? C'è anche i Mala hanno 108 chicchi, diciamo che è quel numero che ripetuto tante volte diventa una forma di preghiera, no? Che uno fa col corpo, perché poi alla fine non ci pensi più a quello che fa il corpo, che va come un po' in automatico, perché la ripetizione crea questa sorta di preghiera, proprio una preghiera. Ovviamente la fa chi riesce ad arrivare, ma anche farne di meno va bene lo stesso.
0: Certo.
1: E per esempio anche in India, no, il solstizio è celebrato da sempre con sessioni di yoga collettive in tutto il territorio nazionale, e infatti non a caso le Nazioni Unite hanno scelto proprio il 21 giugno come International Yoga Day. Quindi l'International Yoga Day è internazionale, quindi un'altra egregora forte, un'altra forma di pensiero che in quel giorno confluisce in un unico intento, no? Quindi è un momento particolare, perché se pensiamo che appunto anche, non so se tu lo conosci, ma Greg Braden, no? In uno lo conosci?
0: Sì.
1: Perché lui in uno dei suoi libri più famosi, mi pare proprio la Matrix Divina, dice che basta l'1% della popolazione mondiale concentrata in una singola, unica forma mentale, che questo, stato tra l'altro verificato, no, con le guerre e tutto, modifica gli eventi, rendendo questa modifica percepibile alla coscienza collettiva. Quindi diciamo che l'egregora funziona così, no? C'è una forma pensiero che risuona con altre forme pensiero, si appiccica a quella frequenza, diventa una forma pensiero enorme, e quindi questo è in grado di modificare gli eventi del mondo. Cioè, quindi io faccio sempre queste cose qua, che poi sono un po' conferenze, un po' cose che poi dopo ci scambiamo, riflessioni eccetera, in questi due momenti clou, cioè uno nelle vicinanze del Natale, come abbiamo fatto, no, l'anno scorso a Natale, e una proprio il giorno del solstizio, perché una sarebbe il solstizio d'inverno, no?
0: Sì.
1: Switch tra
0: 21 giugno, sì.
1: Scusa,
0: il 21 dicembre.
1: Dicembre, però l'anno scorso, per esempio, l'abbiamo fatta l'8 dicembre, perché comunque dopo, verso Natale, la gente si è impegnata
0: via,
1: con le famiglie.
0: Certo.
1: E quindi diciamo che questa è un po' l'idea: unirsi ad un intento comune che sarà non solo nel nord Europa, non solo nel nostro emisfero, ma a livello internazionale, no? Questa egregora di quindi nello yoga praticare un intento si chiama sankalpa, no? E più persone si concentrano nel praticare un intento, più quell'intento come si dice in fisica quantistica, rischia di diventare, provocare un collasso della funzione d'onda, quindi rendere manifesto quell'intento, no?
0: Sì.
1: Ecco. Comunque, vabbè, parleremo anche di questo, tra l'altro, perché nella giornata è dedicata a questa conferenza, che è un po' il proseguio di quella che abbiamo fatto a dicembre, no? Che si chiamava Quantum Vibe. Questo è un Quantum Vibe 2.0, no? Ci saranno relatori straordinari anche qua che affronteranno o rifletteranno comunque su temi filosofici, mistici, scientifici. E quindi parleremo un po' di tutte queste cose qua e parleremo infatti proprio di come la fisica quantistica, tra l'altro, incontra i mistici, il pensiero mistico che da sempre ha detto le stesse cose, no? Quindi rivendicando un potere della mente in quanto creatori, cioè noi siamo molto di più di quello che pensiamo di essere, no? E questo ce lo spiegheranno un po' meglio i relatori il 21. Ma io poi volevo parlare il 21 anche di questo progetto di Venezia Polis, no? Cioè la rigenerazione di Venezia attraverso la riacquisizione per i veneziani dei palazzi sfitti, storici, no? Per dedicarli comunque a programmi formativi. Tu sai che io ho questa accademia che è un po' vagabonda, no? Da un
0: Da un
1: palazzo
0: palazzo
1: all'altro,
0: all'altro,
1: dove
0: che
1: mi
0: ti ospitano,
1: ospitano.
0: sì.
1: Esatto. Quindi trovare una sede non sarebbe male. Ci sono anche molte possibilità con strumenti giuridici di cui ci parlerà un esperto in trust. Applicato ai beni culturali e palazzi storici, no? Quindi, perché adesso si stanno muovendo grossi investitori a livello internazionale dall'America. Per loro lo strumento del trust è uno strumento giuridico comunque consolidato, quindi per loro è uno strumento molto interessante da un punto di vista dell'investimento. Quindi,
0: Sì.
1: e si stanno muovendo un po' ovunque, hanno acquisito addirittura Palazzo Pisani Moretta con von der Laden, hanno acquisito Palazzo Diedo, Fondazione Brugger, Prada, anche in Italia stanno investendo, no? Però tanti americani, perché comunque poi loro legano il loro nome e concedono questi spazi alle persone che promuovono i programmi culturali, i programmi formativi, no? Quindi lì io volevo un po' un attimino anche sentire questo esperto che cosa ci dice a proposito, no? Poi niente, poi presenterò il programma 2026-2027, tu sai che oramai sono 4 anni che sono attiva con programmi di tutti i tipi in questa accademia senza sede.
0: Accademia del risveglio, no? L'hai chiamata.
1: L'Accademia del Risveglio senza sede, no?
0: Sì.
1: Sì, perché presenterò anche tutti i temi di quest'anno, ci sarà yoga, feng shui, medicina quantistica, restyling, di feng shui, antiche pratiche costruttive, poi ci sarà la lettura alchemica dell'I Ching, cubo, ipercubo, matrici geometriche, albero della vita, mandala degli antenati, il canto, i trattamenti esseni e le pratiche di Iside. Continueranno i corsi sullo sviluppo della vista extraoculare con Attilio Pirrelli, sulla transpercezione quantistica, con l'entanglement dei cuori a distanza, con Flavio Burgarella, che tra l'altro durante questa giornata lui si collegherà a distanza quando faremo una pratica di yoga per metterci i cuori in entanglement. Quella è una pratica potente di collegamento con l'egregora di cui parlavamo prima, no? Perché sì, perché poi la serata si chiude con yoga, un saluto al sole che possono fare tutti perché è una pratica semplicissima, poi io ne farò uno molto molto semplice, ci metteremo in cerchio dopo aver collegato i cuori con una musica indiana dal vivo, ci saranno raga e quindi creeremo questo campo di risonanza collettiva, ecco, no? In modo che collegarci a tutti coloro che in ogni parte del mondo stanno celebrando la stessa giornata.
0: L'estate, sì, sì.
1: Sì, quindi non è una conferenza, ma sì, sì. Quasi un rito di risveglio, no? Di risveglio della coscienza, se vogliamo, no? Perché poi queste cose magari accendono come in tutti noi delle piccole dei piccoli lumini, no? Cioè, come dire, poi dopo uno va a casa, si porta questo spunto di riflessione, magari poi conduce la sua ricerca in tutt'altri campi, ma però che gli è servito per aprire una piccola porticina, no? Dentro la mente o dentro il cuore, come vogliamo dire, ecco. Io qui ti ho detto tutto, se tu hai delle domande, se il pubblico ha delle domande, io sono qua ancora.
0: Sì, sì, sì. Beh, vuoi dire qualche nome oppure sei c'è ancora incertezza?
1: No, i nomi, allora, no. Allora, dunque, i nomi certi,
0: dei relatori, esatto.
1: Dei relatori, c'è un asso nella manica, perché chi conosce la fisica quantistica conoscerà sicuramente Paolo Renati. E sì. Lui è un filosofo, ma è anche un ingegnere, e comunque quindi ha sempre un approccio un po' pragmatico, ma è anche un mistico, perché comunque fa le costellazioni spirituali, quindi comunque ha fatto tutto un suo percorso, tra l'altro insegna anche le leggi biologiche che ha imparato di Hammer, che lui ha imparato da un medico che tra l'altro nel mio corpo docenti, che si chiama Pasquale Ayese, Japari Singh, perché è il suo nome yogico, e lui anche lui è yogi, che non potrà esserci. Comunque Paolo Renati è veramente cioè a me piace moltissimo, perché riesce a spiegare le cose bene, sono concetti comunque difficili, ma spiegati bene, secondo me.
0: Quindi
1: il tema è creatori di mondi.
0: È bello come titolo che hai dato. Sì. Creatori di mondi. Caspita.
1: Creatori di mondi, perché l'altro quantum, quello di Natale, era sulla matrix olografica, no? Il limite tra realtà e finzione, no? Quindi si era andato a capire, a cercare di capire che cosa si intende per matrix olografica, che cos'è un ologramma e perché la realtà ha caratteristiche olografiche, quindi potrebbe non essere solida come noi la percepiamo. Quindi da lì si parte, si va oltre, no? Quindi si riprende quel tema, no? Perché l'universo ha queste caratteristiche di un ologramma? Un ologramma non è solido, un ologramma tu lo trapassi, però l'universo ha un numero ripetitivo come un ologramma, no? La famosa sequenza di Fibonacci, il numero auro, lo troviamo ovunque. Gli ologrammi funzionano così, sì. Ma un'altra caratteristica olografica dell'universo è che in ogni piccola parte c'è il disegno di tutto l'insieme.
0: Sì.
1: Quindi noi, quando andiamo a praticare la riflessologia, è perché c'è un ologramma, cioè nel piede, perché ci sono le informazioni
0: dell'intero organismo, sì.
1: Dell'intero organismo, nel piede, ma ovunque, nelle orecchie, nelle mani, nel metatarso, dappertutto, no? Tu dai un impulso in un punto preciso del piede e questo va a mettersi in risonanza con un organo del corpo, non solo. Nel Feng Shui, per esempio, ad ogni punto della casa corrisponde un organo.
0: Caspita.
1: Ogni punto della casa corrisponde una stella e una, e questo è stato verificato con alcuni sistemi, no? Quindi l'ologramma è ovunque, anche oltre il nostro corpo, no? Perciò perché? Eppure noi abbiamo questa impressione che sia solido, noi crediamo in questa realtà solida, no?
0: E invece sì, la materia è energia, invece, energia condensata, no? La materia.
1: Sì, praticamente è un effetto elettromagnetico.
0: Sì. Comunque, quindi i campi, campi quantistici, esatto. Campi di energia, sì, sì. Che ci influenzano.
1: Sì, tra l'altro siamo in sintonia anche quest'anno, c'è una terza egregora con la Biennale, perché la Biennale di quest'anno, le frequenze dell'anima in minor keys sono le frequenze sottili, cioè la Biennale si è aperta a questo discorso dello quantistico, perché frequenze sottili è il microcosmo, no? È il mondo dei quanti, quindi le frequenze sottili, la Biennale, cioè, questo veramente una cosa che a livello istituzionale probabilmente sta cominciando ad essere presa in considerazione, no?
0: E qui citi anche un certo Kouo, non so come si pronunci, in minor case,
1: che ha curato. È il curatore. Il curatore della Biennale di quest'anno, sì, ma io lo cito perché per correttezza, nel senso che cito la Biennale che è curata da Koyoku, ma noi non c'entriamo nulla, non è un evento della Biennale, semmai ci mettiamo in
0: sinergia,
1: connessione esatto, con quel pensiero, ma no, anzi ci tengo qua a precisarlo. Poi tra i relatori diciamo che c'è un giudice esperto in trust applicato ai beni culturali che si chiama Mauro Rosati di Monte Prandone, che ci farà la sua relazione. Lui ha un'esperienza molto lunga, ha fatto parecchi trust anche qua in Italia, quindi io l'avevo già invitato altre volte e in questa occasione volevo che parlasse proprio nel momento in cui introdurrò il tema di Venezia, della rigenerazione veneziana, che parlasse proprio di questo strumento che poi potremmo anche pensare di portare a livello istituzionale. Quest'anno nelle liste comunali si è presentato anche un giovane che parlava di International Trust Land proprio per l'acquisizione dei palazzi veneziani e la reintroduzione a Venezia della popolazione autoctona, no? Perché qua
0: si sta
1: svuotando.
0: Esatto,
1: sì.
0: Siamo già sotto i 50.000 abitanti a Venezia. Incredibile.
1: Sì, poi tu non riesci a girare per strada in qualsiasi
0: stagione, esatto,
1: quello è super affollata.
0: Sì, la contraddizione.
1: La gente dorme nei B&B, per questo che comunque crescono B&B e tutto, no? Perché la maggior parte della popolazione ha bisogno dell'alloggio provvisorio, cioè viene qua ma non vive qua. Invece i veneziani, purtroppo un po' per i prezzi, un po' perché sono anche un po' seccati da questa invasione, che se ne vanno a Mese, se ne vanno via. Venezia però sta diventando un polo culturale dall'altra parte, no? Cioè qua affluiscono personaggi importanti, persino non so se l'hai saputo, ma Johnny Depp, che adesso lui si dedica all'arte, ad un progetto artistico, ha molto interesse su Venezia, perché lui poi qua aveva girato anche un film, The Tourist, no? Quindi
0: il turista,
1: il turista, sì. Che poi mi ricordo che mio figlio, quando andava a scuola di violino da Zanchetta, lui uno dei set fotografici del The Tourist era nella corte dove abitava il maestro di violino di mio figlio. Ah. E c'era un assembramento di donne davanti a questo cancello per vedere Johnny Depp che girava.
0: Che non si riusciva neanche a passare, probabilmente
1: non si riusciva neanche a passare, infatti poi dopo mi faceva passare dall'ingresso dietro così. Sai, queste sketch interessanti su Venezia, no? Che
0: attirano
1: poi, sì, perché poi ti trovi set cinematografici certo. A volte senza
0: davanti a casa
1: davanti a casa sì. E però ecco, bisogna riportare anche i veneziani.
0: Certo, sì, sì.
1: Cioè, non può essere solo, ma neanche solo piattaforma culturale, perché comunque poi diventa un museo, no? Cioè,
0: museo.
1: Piattaforma culturale va bene, però con i veneziani, riportiamo i veneziani dentro, no?
0: Sì. Ecco. E poi vedo qui che c'è anche l'avvocato Linda Corrias, che spesso è con te.
1: Sì, certo, scusa, no, è un pezzo forte.
0: Sì, lo davi per scontato, no?
1: perché Linda è oramai una carissima amica, ci ha sostenuto in tutto questo progetto, perché lei comunque, lei per esempio all'interno dell'Accademia svolge dei corsi che riguardano l'autodifesa legale, la difesa dei diritti universali e quindi anche lei sfocia in, cioè da una parte, no, c'è la possibilità con lei di sviscerare alcuni problemi che riguardano il diritto positivo, ma dall'altra comunque sfocia anche in un discorso più filosofico sulla giustizia, cioè la legge non è la giustizia, no? Quindi sono due cose che lei affronta in maniera separata, perché in effetti c'è questa gap e anche questa, diciamo così, equivoco. Cioè, le leggi sono fatte dagli uomini per
0: vivere meglio.
1: Per vivere meglio, ma se l'uomo potesse tornare alla sua imprinting naturale, non ci sarebbe addirittura bisogno, perché le leggi
0: certo.
1: universali sono poche e sono una base che l'uomo ha dimenticato. Infatti il diritto nasce coi romani, no? Quindi lì c'è tutto un excursus anche storico interessante da affrontare, e lei è sempre in prima fila su queste tematiche molto molto interessanti, ecco. Quindi sì, c'è anche Linda, esatto. Poi Pirrelli si collegherà a distanza, perché stavolta non può venire, ma e anche Pietro Cattana, che è un giovane che è già venuto all'Accademia a parlare di filosofia, è un giovane filosofo di 30 anni che fa parte del gruppo dei filosofi di Pavia, quelli che durante gli anni bui del 2020 si sono battuti qua a Venezia, avevano formato un comitato giovani insieme a quelli di Pavia, no? E affrontano temi filosofici interessanti. Lui è già venuto una volta, è giovane ma si è infortunato e quindi deve stare con la gamba sollevata fino a metà luglio, mi pare, così. Però se riesco a fare il collegamento anche con lui, perché io quel giorno purtroppo come al solito avrei bisogno di più aiutanti, no? Ma sai, qua non c'è margine, ci sono ancora poche risorse, per cui, e quindi io se sto sul pezzo della, perché poi faccio la mia relazione, conduco la pratica di yoga e quindi devo stare un po' sul pezzo, altrimenti la mente mi scivola via da troppe parti e non riesco a far tutto.
0: Certo.
1: Il collegamento comunque a distanza mi occupa un po' mentalmente, quindi se c'è qualcuno che mi aiuta, volentieri, se no Pietro sarà per un'altra volta.
0: E poi c'è anche la cena per chi vuole.
1: E poi c'è anche la cena, come appunto questi due appuntamenti annuali si concludono sempre con la cena, perché poi è bello vedere, rivedersi gli amici, quelli che ci sono stati sempre vicino, le persone che fanno parte del corpo docente. Quindi poi la cena diventa un momento non solo di scambio di nuove persone, perché entrano sempre nuove persone, no? E quindi magari ci si conosce, si improvvisa. Quest'anno probabilmente uno dei relatori si mette a suonare la chitarra, no? Quindi quello diventa il momento ludico.
0: Sì.
1: E la cena è su prenotazione. Quindi
0: certo.
1: Ci vuole che chi compila il modulo, perché c'è un menù a scelta e l'organizzazione del ristorante deve saperlo con un po' di anticipo, cosa preparare, quanti piatti, quanti posti preparare, capito?
0: Certo,
1: quindi,
0: certo.
1: Tutto l'allestimento della sala, anche per lo yoga, cioè bisogna sapere con un certo
0: prima,
1: anticipo.
0: Sì,
1: quindi tutti quanti sarebbe. Chi è interessato, ecco, di affrettarsi un po' per facilitare l'organizzazione, cioè io, un po' per facilitare il ristorante, no? In modo tale da avere un servizio poi che sia ottimo, soddisfacente per tutti.
0: Ecco, diciamo anche il nome del ristorante, che se lo merita, perché si mangia bene,
1: sì.
0: L'ho già sperimentato anch'io.
1: Tu hai già sperimentato,
0: sì.
1: Peccato che questa volta
0: non posso,
1: riesci,
0: infatti.
1: Mannaggia, guarda, tutto quel tavolo lì di medici, nessuno riesce a venire.
0: Porca.
1: Pazienza, dai.
0: Comunque sì, il ristorante, lo dico io che si sente meglio, è il Laguna Libre Jazz Club. Quindi Laguna Libre, si scrive, Jazz Club, che è a fondamenta di Cannaregio, a Venezia, naturalmente.
1: E vicino al Ponte delle Guglie,
0: ecco,
1: perché forse
0: sì.
1: Come riferimento non è male.
0: Sì, è famoso Ponte delle Guglie, si va a sinistra venendo dalla stazione. E un'ascoltatrice chiede, Maria, dove si terrà l'incontro? L'abbiamo appena detto, a Venezia. E
1: sì.
0: A che ora? Inizia alle ore 15.
1: Esatto.
0: E come ci si iscrive? Ecco, beh, vedo qui diamante.rubini@gmail.com, è questo, no? La mail.
1: Sì, oppure anche tramite WhatsApp.
0: Okay.
1: Al numero che io ho messo là,
0: sì.
1: Che risponderò solo se vedo il messaggio con richiesta info, perché i numeri che non ho registrato sulla mia rubrica e che a me risultano come numero sconosciuto oppure un numero io non posso rispondere, quindi
0: certo, solo messaggi, insomma.
1: Messaggi a cui poi dopo può far seguito anche una telefonata,
0: certo,
1: ma l'importante
0: certo.
1: È che nel messaggio venga scritto chiedo info per l'evento del 21.
0: Sì, sì.
1: Ecco.
0: Quindi
1: yes.
0: Il numero è questo che vedo
1: sì.
0: Nel volantino, che è il 333
1: sì.
0: 215 03 30. Ecco, lo ripeto, 333 215 03 30.
1: Esattamente, sì.

0: passione, no?
1: Già,
0: Quindi,
1: già.
0: ecco, questo è un po', diciamo, il brand, ma è il nome spirituale che poi tutte le persone che praticano yoga gli viene attribuito un qualche nome che riguarda l'essenza, no? Del nostro, della nostra natura, del nostro... Infatti Diamante Alchemico Circle, no? È proprio il cerchio di questi docenti che si alternano nell'Accademia del Risveglio, no? Il cerchio dei diamanti, il cerchio dei diamanti, perché unisce appunto tutti coloro che intraprendono un cammino verso la luce, diciamo così, no? Verso...
1: Sì, sì. Bella questa metafora del carbone che sotto pressione, beh, tanti la conoscono, diventa diamante. È un po' anche la metafora dell'uomo di questi, di quest'epoca,
0: questi,
1: no?
0: Sì,
1: che è sempre sotto pressione,
0: esatto.
1: E quindi potrebbe però con questa pressione, con questa sopportando, riuscendo a sopportare questa pressione, potrebbe diventare un diamante. Ecco, sul mio WhatsApp, sullo stato del mio WhatsApp, che c'è la mia foto, e sotto ho scritto una frase latina che più o meno dice la stessa cosa. Che è per aspera sic itur ad astra, che vuol dire attraverso le asperità, quindi le difficoltà e quindi appunto anche la pressione, si può arrivare agli astri, si può arrivare al cielo in alto.
0: Bellissima,
1: quindi
0: bellissima.
1: Sì, il significato è quello appunto del
0: infatti,
1: carbone.
0: E poi è quello che ci si dice sempre, no? Come le difficoltà possono essere trasformate in opportunità.
1: Esatto, sì, sì.
0: Di noi, io infatti quel nome lì ce l'ho dal 2020, non è un caso.
1: Sì, caspita, sì, infatti.
0: Non è un caso.
1: Certo. il momento più critico che abbiamo avuto in questi
0: ultimi anni, o anche nella nostra vita, perché io...
1: Sì, davvero.
0: In tutto l'arco della mia vita, cioè, tu pensa che generazioni precedenti a noi comunque hanno visto le guerre,
1: certo,
0: la miseria,
1: certo.
0: No? E noi siamo l'unica generazione che se l'è cavata,
1: però ha
0: però
1: subito.
0: Dopo ci hanno dato una bella batosta.
1: Sì, infatti.
0: Dal 2020 in poi. E infatti tutti quelli che poi io ho conosciuto in quei periodi lì mi conoscono come Diamante, non come Tiziana, e mi chiamano ancora Diamante.
1: Ormai.
0: Ormai, sì, certo. Infatti. Che tra l'altro a me non dispiace.
1: È bello.
0: È un bellissimo nome, sì.
1: Non c'è dubbio, sì. Hai scelto bene.
0: Ho scelto bene. Sì. Ecco, di a tutti che mi scrivano prima possibile, perché dobbiamo capire in quanti, poi dopo loro dopo un po' limitano i posti, perché se vedono, perché appunto devono allestire la sala per la conferenza, per lo yoga, per la musica e per la cena.
1: Sì, quindi c'è tutta l'organizzazione.
0: E siccome non tutti quelli che vengono a conferenza si fermano a cena o... no, viceversa, difficile. Quindi meglio che mi scrivano proprio il prima possibile, che io così li adorerei se mi scrivono subito, perché mi faciliterebbero tanto la vita.
1: È chiaro. E hai anche un canale Telegram dove potrebbero...
0: Sì?
1: Ah, diciamo anche questo, sì.
0: Diamante Alchemico Circle.
1: Ecco, quindi Diamante Alchemico Circle, circolo insomma sarebbe, sì.
0: Circolo, perché in poi l'alchimia, no, del diamante, cioè diamante è il per eccellenza una pietra non solo preziosa ma alchemica, perché la sua trasformazione è incredibile, no? E poi con tutte queste mille sfaccettature, per cui no, tu e quindi sì, è una pietra, a mio parere, è proprio una pietra

0: parte che nell'universo tutto è alchimia, perché poi
1: ah sì, volendo, certo,
0: sì,
1: puoi ritrovare collegamenti alchemici ovunque.
0: Anche, sì, noi, sì, anche noi siamo alchemici, perché
1: sì,
0: cioè, se tu guardi una foto di quando eri piccolo
1: sì,
0: rispetto adesso, le cose sono cambiate, quindi comunque è un continuo cambiare, un continuo cambiamento, no? Però il discorso del diamante è più interessante, perché
1: sì,
0: in effetti da carbone diventa la pietra più preziosa che esiste.
1: Guarda, Fabio scrive, buongiorno, diamante, aspetta che è andato via, eccolo qua, buongiorno, diamante è come Cristo, che significa
0: sì,
1: cristallo, perlomeno la radice del nome è quella del cristallo.
0: Ah.
1: Quindi
0: sì,
1: diventare puri come il cristallo. Eh sì, Fabio,
0: sì, molto bello,
1: anche
0: sì,
1: questo è vero, vero.
0: Grazie per lo spunto a Fabio,
1: sì,
0: perché sì, in effetti è proprio così. Non avevo mai pensato al Cristo come cristallo.
1: Eh sì, la radice del nome è quella, sì, che poi vabbè, i significati sono altri nella lingua, insomma,
0: sì,
1: originaria,
0: sì, sì,
1: però in italiano la radice è quella. Cristo, cristallo.
0: Sì, è interessante, interessante, perché è un nome che oramai è entrato nella memoria collettiva, si è stratificato, per cui uno è un po' come quando tu impari una lingua che non senti più neanche il suono, perché è la tua lingua, no? E così una parola che non, magari non la percepisci nel suo, nel suo suono, nel suo significato,
1: sì,
0: no? Se nella sua frequenza, ecco, Cristo,
1: sì, sì,
0: cristallo, sì, interessante,
1: infatti,
0: interessante.
1: Infatti. Bene, bene, allora,
0: se non c'è nessun altro,
1: sì, non ci sono altri messaggi, casomai se arrivano dopo cerco,
0: certo,
1: di rispondere io,
0: sì, sì,
1: quindi niente, complimenti ancora per quest'altra iniziativa, per questo evento che hai organizzato.
0: Ti ringrazio, ringrazio. E vabbè, mi dispiace che tu non ci sei, ma però no, non mi fai lo scherzo di quella di Natale, perché quella ci devi essere.
1: Ah, Natale prossimo.
0: Non
1: okay,
0: è Natale, non è Natale.
1: No, certo.
0: Natale. Come
1: sì,
0: l'anno
1: sarà,
0: scorso, sarà
1: sì,
0: più o meno verso l'8 dicembre. Che così.
1: Ok, me lo segno.
0: Segnatelo.
1: Va bene, va bene.
0: Ok, va bene, dai.
1: Bene, ti...
0: Ok.
1: Allora,
0: ah,
1: dimmi,
0: un'altra cosa,
1: dimmi,
0: chi ha il tappetino? Io li porterò,
1: ah,
0: i tappetini,
1: okay,
0: ma chi ce l'ha, visto che è un workshop che coinvolge i presenti, chi ce l'ha mi farebbe anche un favore a portarlo, e poi comunque tanto chi ha intenzione di venire mi messaggerà su WhatsApp e darò ulteriori informazioni.
1: Ah, va bene, sì, sì, quindi un tappetino è utile, insomma, sì.
0: È utile, chi non ce l'ha non fa niente,
1: sì, sì,
0: ma chi ce l'ha per
1: meglio,
0: me è meglio.
1: Certo,
0: sì,
1: certo.
0: Ecco. Sì, sì, sì. Va bene, dai.
1: Bene, diamante. Allora,
0: okay,
1: auguri per tutto. E,
0: ti ringrazio.
1: E buona giornata.
0: Grazie anche a te. A presto.
1: A presto.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ecco, rispondo a Maria, che aveva dovuto spegnere la radio, che chiedeva la data, l'ora dell'evento. Quindi la data è il giorno di primavera, quindi scusate, il giorno dell'estate, l'inizio dell'estate, il 21 giugno, ed è a Venezia alle ore 15. Ecco, per informazioni e per prenotazioni, se sono obbligatorie per organizzare un po' il tutto, bisogna scrivere un messaggio al 333 215 0330 333 215 0330 oppure un messaggio, una mail a diamante.rubini@gmail.com. C'è anche questo canale Telegram che è Diamante Alchemico Circle, cioè Circle, Circle, e dove ci sono tutte queste informazioni che abbiamo appena detto. Dai, ce la siamo cavata lo stesso, anche se c'era questo problema tecnico. Allora sono le 11:51 e, volevo parlarvi anche di un altro evento interessante che mi ha segnalato Silvia Favaretto, che è tra gli organizzatori, molto attiva in questi anni, ed è un evento che si intitola Un'agenda per il paese, ma è anche il nome, il titolo di un libro. L'evento si svolge a Mestre, presso la sala principale del centro Candiani a Mestre, venerdì 19 giugno, quindi cos'è, venerdì prossimo, alle ore 8 di sera, alle ore 20, e interverranno il professor Ciro Silvestri, che è, l'abbiamo sentito, l'ho intervistato qui a questi microfoni qualche settimana fa, che è il segretario generale del sindacato Fisi, un sindacato indipendente intercategoriale. E poi ci sarà il professor Guido Cappelli, un docente universitario, il professor Davide Tutino, che è abbastanza famoso anche su internet, durante il periodo Covid si è distinto, si è fatto sentire spesso, ed è responsabile del Fisi del Lazio, quindi di questo sindacato, e poi Roberto Cherubino, anche lui un altro professore, un docente universitario, responsabile del Fisi Veneto. Ecco, e il libro Un'agenda per il paese ha come sottotitolo Come cambiare rotta e costruire un'Italia fondata sul lavoro e sui diritti sociali. E è curato questo libro da Carlo Iannello, dallo stesso Guido Cappelli e da Ciro Silvestri. Ecco, leggo qualche riga di presentazione. Da decenni l'Italia, come gran parte dell'Occidente, vive un declino economico, sociale, politico e culturale. Questo volume prova ad interrogarsi su come invertire la rotta attraverso politiche radicalmente diverse da quelle degli ultimi 40 anni. Il libro non offre verità assolute, ma spunti per il dialogo, il confronto e la costruzione di nuove idee e collaborazioni. L'invito è rivolto a tutti coloro che hanno a cuore i diritti sociali e i principi della Costituzione. Vi aspettiamo numerosi, prenotazioni WhatsApp alla stessa Silvia Favaretto. Il suo numero, per chi volesse prenotarsi, carta e matita, è il 331 60 17 8 e 68, quindi 331 60 17 8 68, oppure Monica Ambrosio, altra organizzatrice, che risponde al numero 328 31 29 200, questo è facile, 328 31 29 200. Ecco, Un'agenda per il paese, trovate anche su internet scrivendo Un'agenda per il paese, altre informazioni su questo bel libro. Bene, mancano 4 minuti. Mi sembra che... Ah, c'era un messaggio di Sisto. Vediamo se lo recupero. Eccolo qua. Che scrive, sempre originale Sisto: io invece ribalto la prospettiva e dico, senza presunzione di essere creduto, che per cambiare gli eventi in modo tangibile, bisognerebbe che tutti gli abitanti della Terra fossero uniti in un'unica intenzione. Ma siccome questo non è possibile, bisogna accontentarci di creare un'atmosfera psichica propositiva, che è sempre buona per chi è sintonizzato con tali frequenze. Cosa diversa è pensare di cambiare gli eventi. No, questo non è possibile. Ciao, Sisto. Sono d'accordo con te, Sisto. Quindi dici che bisogna creare un'atmosfera psichica propositiva. Giusto. Giusto. Poi, dunque, c'era arrivato un altro. Ah sì, Stefano di Vicenza, buon fine settimana, Doc. Con questi cellulari la distrazione è attuata. Eh sì, armi di distrazione di massa, come vengono chiamati anche. Giusto adoperarli, ma giusto non farsi adoperare, non farsi prendere troppo da questi strumenti. Vero, vero. Bene, manca 1 minuto e mezzo, quindi non mi resta che congedarmi da voi e darvi appuntamento alla settimana prossima, che tocca di mercoledì dalle 12 alle 15. Ecco, sentiamoci qualche nota di Green Leaves e ciao, vi saluto tutti con un grande abbraccio.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata in Forma. Oggi è venerdì 12 giugno, sono le 10 e 13 minuti in questo momento. Allora vi do il consueto numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334 7102 672, ed è arrivato per primo il messaggio dal Cantone Nord, quindi Marica in compagnia dei genitori Anna Maria e Corrado. Buongiorno Doc, scrive Marica, e un saluto al paziente pubblico radiofonico da Marica, Anna Maria Corrado. Sarò stata più veloce dello sceriffo ad estrarre la Colt, aggiungo io. Beh, non importa, non c'è nessuna gara, scrive Marica, solo la voglia di salutare sinceramente tutta la bella gente di Gamma 5. E subito dopo, proprio qualche secondo, un minuto dopo, arriva il messaggio di Andrea, lo sceriffo da Verona. Ciao, buongiorno Super Doc Gennarino del venerdì mattino, ecco che ha fatto la rima. Una buonissima trasmissione a te e un salutone a tutto il popolo di Radio Gamma 5. Ecco, varie faccette, saluti, eccetera. Bene, allora cominciamo con leggere le iniziative ormai scarse, visto il clima estivo, il periodo estivo più che altro. A proposito di clima, venendo qui, oggi è una bellissima giornata, sono 22 gradi circa, parzialmente soleggiato, però il cielo era pieno di scie chimiche, veramente brutto da vedere. E infatti poi anzi, vi do subito il sito che è celiblu.it per firmare contro, ecco, questa che chiamano questo bel nome tecnologico, geoingegneria, no? Ecco, quindi andate su celiblu.it, trovate anche sul mio canale Telegram, lo trovate anche sul mio profilo Facebook e avete la possibilità di firmare per il divieto di modifica delle condizioni meteorologiche, tra parentesi, geoingegneria. Ecco, è lungo il quesito dell'iniziativa, comunque lo trovate su celiblu.it. Ecco, ci sono vari approfondimenti. Abbiamo già raggiunto il 72% delle firme, che dovrebbero essere 50.000, ma siamo già a 36.331 solo le firme online, perché poi ci sono i vari banchetti e lì, insomma, è difficile avere una situazione sì, aggiornata, no? Delle firme, quindi siamo già a buon punto. Comunque sì, facciamo vedere che siamo in tanti e velocemente raggiungiamo prima del previsto il quorum. Facciamogliela vedere. celiblu.it. Allora, stavo leggendo le iniziative della radio, ricordando sempre che, come ormai sapete dalla pubblicità e da molte altre fonti, che da quest'anno è possibile versare il 5 per 1000. Vi do anche oggi il codice fiscale da segnare sulla vostra dichiarazione dei redditi, che è lo 0159 8090 288. Ecco, e poi naturalmente potete trovare altre possibilità di aiutare la radio sul sito radiogamma5.it. Quindi trovate il numero di conto corrente postale, che questo è facile, non è molto lungo, sono 2, 4, 6, sono 8 cifre, praticamente 4 coppie di 2 cifre, che è ancora più facile così da memorizzare, e quindi il numero è 2538 64 59. Oppure naturalmente, quando venite qui per qualche iniziativa, qualche evento organizzato dalla radio, potete lasciare i vostri contanti proporzionati al vostro reddito, possibilmente, a uno degli incaricati del consiglio di amministrazione della radio. Sabato 20 giugno c'è Gas Estate Resistente, l'ultima scorpacciata, scrive Luca, prima della pausa vacanziera, qui in sede radio dalle 11 alle 18, cioè l'ultimo gas, insomma, prima dell'estate. E trovate sempre i banchetti biologici, e trovate i vari libri, sia quello di Giuseppe Zora sia quello della radio, le magliette di Radio Gamma 5, e comunque per tenervi aggiornati e vedere un po' cosa troverete qui al Gas, andate sul canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76. Ecco, Comunque troverete albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, non integratori, e libro della radio. Prenotazioni al 347 66 18 523. Come sentite anche dalla pubblicità, c'è l'associazione Venetkens for Freedom Front, l'associazione culturale Delta Veneto, praticamente Alfredo Belluco, insomma, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. E poi c'è l'avvocatessa Carmelita Cosentino, che organizzano per venerdì 26 giugno una conferenza presso il centro Rigoni Stern a Ponte San Nicolò, provincia di Padova, alle ore 21. Ecco, qui c'è anche il numero di telefono di Alfredo Belluco per informazioni, che è il 346 36 1 44 69. Poi c'è la serata del sabato 27 giugno qui in sede radio dedicata a Mara con Danilo Leo Lazzarini e il concerto di Luca Bassanese. Poi, per informazioni, Mini, però, scrive Luca, al 329 0038 988. Naturalmente, entrata libera con offerta consapevole. Ecco, poi c'è il sito ciaobei.org che vi raccomando di tenere presente per i vostri annunci, perché è anche un ottimo progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. E invito, ecco, anche Fabio Romanato a mettere il suo annuncio con l'IBAN, con il lungo IBAN su ciaobei.org. Fabio, o chi per lui, insomma, parenti, amici. Fabio Romanato è quell'operaio, ormai credo che l'avrete sentito spesso questo annuncio, che sta cercando fondi, aiuti economici per fare un intervento all'estero per un cancro alla mandibola. Ecco, poi è un operaio con moglie e figli a carico, insomma, bisognoso, ecco, di aiuti, di assistenza. E se qualcuno volesse il suo IBAN, basta che mi mandi un messaggio e io glielo leggo di nuovo. Intanto ve lo anticipo, se avete carta e matita a portata di mano, è IT come Italia 94Y 0832 7629, poi c'è un 6 seguito da 7 zeri e poi 80 15 15. E anche Riccardo Rossi, che cerca lavoro, ha una laurea in scienze dei servizi giuridici. Anche lui consiglio di mettere il suo annuncio su ciaobei.org. Comunque il suo telefono è 349 4088 2 e 60. Bene, allora sentiamoci un brano musicale, mi organizzo un attimo e poi cominciamo con le informazioni. Allora, c'è questo valzer di André Rieu che vorrei farvi sentire. Eccolo qua, Second Waltz, è di un valzer di Johann Strauss e André Rieu, interpretato da André Rieu. Eccolo qua che arriva.

Bello, eh? Second Waltz di André Rieu e John Strauss. Allora, Roberto da Godego mi scrive: buongiorno dottore, ho un fastidioso ronzio continuo che mi disturba da parecchio tempo, quindi si chiama acufene. Potrebbe consigliarmi un bravo otorino laringoiatra omeopata in zona Castelfranco Veneto? Roberto, non posso dare questi consigli così in diretta radio. Comunque chiamami in studio e ti do qualche nome. Non è proprio a Castelfranco, ma insomma della zona. E, il numero mio di telefono dello studio lo trovi scrivendo su internet il mio nome, credo che tu lo sappia. Ecco, allora cominciamo con qualche buona notizia. Per esempio questa: le mangrovie, che credo che sappiate cosa sono, no? Sono quegli alberi, grandi alberi, con queste radici fuori dell'acqua, che spesso sono in acqua, queste mangrovie, o comunque sono ai bordi di questi grandi fiumi o del mare stesso, insomma. L'avrete visto in qualche documentario. Insomma, le mangrovie si rigenerano. Sono state registrate più nuove foreste che non perdite. Per decenni questi alberi sono stati abbattuti per fare spazio ad allevamenti ittici, quindi di pesci, per fare spazio a campi agricoli, oppure a strade o a nuove costruzioni. Oggi però arriva una notizia che gli scienziati definiscono incoraggiante: le foreste di mangrovie stanno tornando a crescere e a livello globale le nuove aree forestali superano finalmente le aree perdute. Questa notizia la traggo da l'indipendente.online, che è questa rivista che è gestita da Matteo Gracis, o almeno insomma è stata un'idea sua, adesso ovviamente avrà molti collaboratori. A mostrarlo questo studio, insomma questa ricerca, è uno studio appunto basato su 40 anni di immagini satellitari del programma Landsat probabilmente, che ha ricostruito l'evoluzione delle mangrovie lungo le coste di tutto il mondo. I ricercatori hanno osservato che il lungo declino iniziato nel secolo scorso si è progressivamente fermato. Bene, fa piacere questa notizia delle mangrovie che stanno riprendendo terreno, insomma. Ecco. Ecco, altra buona idea, più che una buona notizia, è una buona idea che sarebbe da imitare, da emulare anche qui da noi, che fa un po' curiosa come notizia, e soprattutto il titolo o anche l'immagine che hanno messo. Nei Paesi Bassi, quindi il famoso Benelux, Belgio, Netherlands, cioè Olanda e Lussemburgo, nei Paesi Bassi i mozziconi di sigaretta diventano moneta di scambio
E qui c'è un'immagine con dei mozziconi di sigaretta che sono proprio brutti da vedere, sono una decina di mozziconi con la cenere intorno, e accanto a dei dolci di pasticceria belli da vedere, ricoperti di zucchero. E insomma, è un'iniziativa della West Bear, si scrive Vaste col doppio V iniziale, Vaste Bar, come il bar. Quindi iniziativa di questa associazione per pulire le città e sensibilizzare i cittadini. Una sfida anche per l'Italia sarebbe, dove ogni anno in Italia si disperdono, sentite che numero incredibile, ogni anno in Italia si disperdono 14 miliardi di cicche, di mozziconi. È incredibile, ma quanti fumatori ci sono? E tutti buttano per terra, ma o comunque disperdono in giro tutte queste sigarette, le cicche delle sigarette. Ma sembra impossibile che ci sia così tanta inciviltà. Vabbè, proseguo nell'articolo che traggo da ilfattoalimentare.it. Cosa succederebbe se un rifiuto tossico e pervasivo come il mozzicone di sigaretta si trasformasse improvvisamente in moneta sonante? Nei Paesi Bassi hanno provato a dare una risposta golosa a questa domanda. Durante diversi festival ed eventi nazionali, come fanno qualche esempio di festival ad Amsterdam oppure altre iniziative a Utrecht, un food truck giallo, che sarebbe un camioncino che vende cibo giallo pastello, ha attirato l'attenzione dei passanti con un cartello inequivocabile che traduco, no, cioè leggo la traduzione: paga qui con i rifiuti abbandonati. Si tratta della West Bar, un'iniziativa itinerante ideata dalla La Foundation e nata da un'idea dell'imprenditrice Noreen von Holstein. Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace. Il cibo e le bevande, almeno in questi camioncini, non si pagano in euro, ma in cicche di sigaretta, oppure plastica raccolte da terra. Con 20-25 mozziconi di sigaretta si può acquistare una porzione di frittelle olandesi servite con burro e zucchero a velo, mentre con 10 mozziconi, quindi meno, ci si assicura una bibita. L'obiettivo della West Bar non è solo quello di ripulire parzialmente parchi e strade, ma di innescare quello che in olandese viene chiamato omdenken, ovvero un ripensamento radicale. Attribuendo un valore economico ad un rifiuto, si stimola il cervello delle persone, soprattutto dei più giovani, che è più malleabile, a guardare l'ambiente con occhi diversi. Durante una sola giornata di festival ad Amsterdam, i bambini e i ragazzi della zona hanno raccolto in una sola giornata oltre 6.000 mozziconi, scambiandoli con centinaia di porzioni di dolci. E così gli è venuto il diabete a questi bambini. No, dai, questo l'ho aggiunta io. Dalla sua nascita nel 2022, il progetto ha toccato oltre 50 eventi e raccolto più di 500.000 mozziconi di sigaretta. Ma dove finiscono tutti questi filtri, tutti questi mozziconi?
La fondazione collabora con artisti e scienziati per trovare soluzioni circolari. Una delle linee di ricerca più interessanti sta studiando come utilizzare il micelio, che è l'apparato vegetativo dei funghi, per degradare biologicamente l'acetato di cellulosa dei mozziconi, dei filtri di sigaretta, e trasformarlo in plastica biodegradabile, oppure in oggetti di design come posacenere pubblici. L'iniziativa olandese accende i riflettori su un'emergenza globale. I mozziconi di sigaretta sono, a livello mondiale, il rifiuto solido più diffuso in assoluto. Si stima che ogni anno ne vengano abbandonati in natura circa 4.500 miliardi. Ogni anno mozziconi di sigaretta. Ma è pazzesco. Composti da acetato di cellulosa, che è una materia plastica, impiegano anni a decomporsi e si frammentano in microplastiche, rilasciando nel suolo e nelle acque sostanze tossiche come nicotina, naturalmente, arsenico e metalli pesanti. Secondo i dati ufficiali della Fasterbar, ogni singolo mozzicone raccolto evita la contaminazione di circa 7 litri di acque sotterranee. Caspita. L'iniziativa si sostiene grazie ad un modello ibrido che unisce fondi e sussidi dei comuni olandesi interessati a ridurre i 36 milioni di euro spesi ogni anno per pulire le città dai mozziconi stessi, dalle cicche, e ingaggi commerciali, quindi un altro modo di finanziarsi, ingaggi commerciali da parte di festival e grandi aziende che pagano il food truck, questi camioncini, per ripulire le proprie aree di evento e promuovere la sostenibilità. E in Italia la situazione non è meno allarmante. Secondo le stime diffuse da Mare Vivo, solo in Italia, come dicevo all'inizio, ogni anno circa 14 miliardi di mozziconi di sigaretta vengono dispersi nell'ambiente. Nel Mediterraneo i mozziconi arriverebbero a rappresentare il 40% dei rifiuti, superando anche le bottiglie di plastica, i sacchetti e le lattine. Le spiagge italiane sono letteralmente invase. Le ultime indagini Beach Litter di Legambiente registrano una media impressionante di 77 mozziconi ogni 100 metri lineari di litorale, rappresentando l'87% dei rifiuti legati al fumo trovati sui nostri arenili. Quindi ogni 100 metri sono 77 mozziconi, cioè quasi uno per ogni metro. Mamma mia. Anche il recentissimo report di ISDE, che è l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, di cui faccio parte anch'io, questo report si chiama Inquinamento da mozziconi di sigaretta e microplastiche, conferma la portata del problema a livello internazionale ed europeo, dove le cicche rappresentano il 23,4% dei rifiuti presenti sulle spiagge. Il documento, che si appoggia ai medesimi dati di Legambiente per il contesto nazionale, segnala inoltre una preoccupante presenza di mozziconi anche lungo le sponde fluviali italiane, dove possono costituire il 14% dei rifiuti rilevati e fino al 24% nelle aree ricreative, che sono più frequentate, ovviamente.
Nonostante in Italia esista una legge che prevede sanzioni pecuniarie per chi getta i mozziconi a terra o nei tombini, non si può neanche nei tombini, il fenomeno del littering, cioè l'abbandono dei piccoli rifiuti, resta purtroppo un'abitudine radicata. Progetti creativi e di economia comportamentale come la Faster Bar dimostrano che, oltre alle multe, la chiave per risolvere il problema risiede nell'educazione e nel coinvolgimento attivo della comunità. Bravi, ottima idea. Quindi sindaci e amministratori all'ascolto, forse, chissà se qualcuno mi sta ascoltando, oppure se avete amici, parenti che amministrano qualche comune, questa potrebbe essere un'idea. Ah, basta trovare un furgoncino di quelli che vendono cibo e proporglielo di accettare questi mozziconi in cambio appunto della loro merce. Naturalmente devono avere un finanziamento il comune stesso e magari qualche associazione ambientale. Credo che non sia proprio difficile organizzare una cosa simile. Proviamoci, E comunque trovate l'articolo sul mio canale Telegram.

Dunque, beh, mettiamo un brano musicale. Allora, sentiamoci suoni da un giardino segreto, Song from a Secret Garden, che so che piace a molti ascoltatori.

Ecco, suoni da un giardino segreto. Allora mi è arrivato un messaggio di Lucia che scrive: c'è un'associazione della quale faccio parte da 2 anni che si chiama Retake, si scrive Retake con la K, 2 ore per la tua città. Una volta al mese, o se si vuole anche di più, ci si trova con pinze, quel bastone con le pinze in fondo, no? E pettorina e via a cicche, a raccogliere cicche e tanto altro. Quindi raccogliere rifiuti. E si lavora a Padova, ma penso che ci sia anche in altre città. E brava Lucia, ecco.

0: chi ha tempo e voglia potrebbe interessarsi e chiedere di questa associazione. Infatti c'è anche a Roma, per esempio, a Milano, a Padova. Basta scrivere retacche.org, retacche con la K, attiva nella cura dei beni comuni. Nasce a Padova nel 2018 da un gruppo di volontari che spontaneamente si incontravano per fare eventi di rigenerazione nel quartiere. Dicevamo, sei stanco di lamentarti e non vedi soluzioni al degrado? Bisogna tirarsi sulle maniche. Solo così, infatti, puoi cambiare il tuo stato d'animo, dal lamento, dalla rabbia, dalla frustrazione alla soddisfazione, alla positività, assieme al gruppo. Ecco, poi c'è anche l'energia del gruppo, aggiungo io, che è un valore aggiunto. Ora più di 400 persone sono iscritte al nostro canale WhatsApp e 300 sono iscritte anche alla app di Retake Padova, Retacche. Ecco, e vabbè, poi unisciti a noi, basta andare appunto su retacche.org Padova, e qua sono i numeri incredibili, hanno raccolto 2.592 chili di rifiuti solo nei primi 3 mesi del 2026, caspita, 945 partecipanti per 46 eventi, 305 sono studenti, quindi un terzo, 89 rifiuti ingombranti raccolti, superfici riqualificate, superfici verticali, immagino 57 metri quadri, ma questo mi sembra un po' poco. E 6 arredi urbani riqualificati, 30 affissioni abusive rimosse. Anche questo fanno. Bravi, bravi. Retacche Padova. Brava Lucia e grazie del messaggio. Allora, procediamo in questi ultimi 5 minuti. Vediamo se riesco prima della pubblicità a leggere qualcosa di breve. Ecco. Il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria. E qui appunto c'è scritto, è piuttosto lungo, che in una concessionaria Kia per il tagliando dà un'occhiata al parco macchine esterno e vede un piazzale pieno di auto usate, questa giornalista, e la stragrande maggioranza, cioè su 42 macchine, 38 erano elettriche, o comunque sì, elettriche. Solo 4 a combustibili fossili. Le batterie hanno una durata limitata, come tutti sanno, basta vedere anche lo smartphone. La loro capacità diminuisce gradualmente e dopo un certo numero di cicli di ricarica cala drasticamente. Le batterie di ricambio, tuttavia, non sono economiche. Spesso costano più del prezzo dell'auto stessa. Di conseguenza, il valore di rivendita di un'auto elettrica tende a ridursi rapidamente a zero. Il quotidiano britannico Money Mail, quindi un quotidiano finanziario, Money, soldi, ha segnalato qualche settimana fa come questa bomba a orologeria che sta minacciando il mercato dell'usato dei veicoli elettrici. Secondo l'articolo, molte auto elettriche sarebbero quasi impossibili da rivendere a causa della durata limitata delle batterie. Vabbè, poi mette un po' di numeri. Quindi in 8 anni o 160.000 chilometri, trascorso questo periodo, che è la garanzia sulla batteria, 8 anni o 160.000 km, la batteria può perdere potenza più rapidamente, riducendo così l'autonomia tra una ricarica e l'altra. Dunque, soprattutto a basse temperature, quindi in paesi nordici ancora peggio, perché le batterie col freddo funzionano peggio. Il costo di una batteria di ricambio può arrivare fino a 40.000 sterline, quindi circa 40.000 euro. Per alcuni veicoli elettrici il costo della sostituzione della batteria può arrivare a 10 volte il valore del veicolo sul mercato dell'usato, ma pensate. Non è ancora possibile prevedere con certezza quale sarà l'impatto sui prezzi delle auto elettriche. Il mercato delle auto elettriche usate è ancora agli albori, dato che i primi modelli di successo sono usciti dalla linea di produzione solo nel 2009. Però, quindi aspettiamoci questo crollo, insomma, del mercato, automobilistico, almeno per quanto riguarda le auto elettriche. Quindi il mio consiglio è: state lontani dalle auto elettriche, non compratele. Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5, oggi venerdì 12 giugno. Allora, Enzo mi scrive: buongiorno Gennaro, non ho accesso a Telegram e ti chiederei se potessi indicarmi dove trovare l'articolo sulle auto elettriche. Certo, Enzo. E a parte che l'ho pubblicato anche su Facebook, ma forse non hai neanche Facebook, comunque l'ho trovato su toba60.com. Toba, come sì, Torino, Bari, diciamo, toba60.com. E il titolo, potresti cercarlo anche col titolo, è Il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria. Questo è il valore di rivendita delle auto elettriche, è una bomba a orologeria. E poi, dunque, Maurizio mi scrive: esiste anche un'associazione di nome Raccoglitori di Inciviltà Altrui. Ah, che bel nome che gli hanno dato. C'è anche su Facebook, sì, l'ho trovata, l'ho appena pubblicata anch'io sul mio profilo Facebook. Raccoglitori di Inciviltà Altrui. Ho visto che è in varie città, in varie zone. E lui lavora, Maurizio, nella zona di Arzignano, in provincia di Vicenza. E poi c'era un altro articolo. Allora, che mi è sfuggito. No, un messaggio, no, un articolo. Dunque, dove è andato? Ah, ecco qua, di Michela che scrive: una macchina elettrica, mi sembra sia una Yaris, che che ha l'accensione con la batteria, vabbè, come tante. Quindi se non si usa la macchina per qualche giorno, 2 o 3 giorni, e la batteria si scarica completamente, bisogna andare dal rivenditore ufficiale per renderla operativa. Detto da un amico disperato di mio marito che ce l'ha. Sì, le auto elettriche possono avere tanti di questi inconvenienti. E poi, buongiorno dottore, il mio assicuratore mi diceva che aveva una cliente assicurata con un'auto elettrica e questa ha fatto un incidente e ha dovuto rottamare l'auto pagando circa 3.000 euro come rifiuto speciale anche. Saluti da Luca. Pazzesco. Vabbè, adesso mi metto in contatto con l'architetto, architetta, non so se gli va bene chiamarsi al femminile, Tiziana Rettaroli, in arte Diamante, che avete già sentito in altre occasioni, perché ha un evento da rendere pubblico, da invitarvi. Purtroppo non funziona oggi il telefono qui della radio e devo farla sentire avvicinando il mio cellulare al microfono. Vediamo se riusciamo a far sentire. Ecco, sto chiamando. Pronto?
1: Ciao Gennaro, sì, sono qua.
0: Ciao Tiziana.
1: Sono pronta, ascolta.
0: Sì, guarda, sei già in diretta, sei già in diretta, eh?
1: Ah, okay.
0: Ti avviso prima di dire qualcosa. Allora,
1: no,
0: Tiziana.
1: Mi senti bene perché non ho il microfono del cellulare, ma è un cellulare.
0: Ok. Io, come ho appena detto, probabilmente non hai sentito, che purtroppo il telefono, quello principale della radio, oggi, fatalità, sì, non funziona. E quindi ti sto chiamando, come vedi, ti sto chiamando dal mio cellulare e ho avvicinato il cellulare al microfono. Credo che riescano a sentire. Tu comunque cerca di parlare a voce alta e di scandire bene le parole. Ecco, sì.
1: Va bene.
0: Allora, dai, raccontaci di questo evento che hai organizzato.
1: Sì, dunque, è il 21 giugno e c'è un motivo per cui è il 21 giugno. E sì, poi ti dirò anche di cosa parleremo quel giorno e poi, per chi è interessato, anche i contatti. Il 21 giugno, penso che più o meno lo sappiano tutti, è una data un po' straordinaria, no? Perché intanto energeticamente è una di quelle giornate in cui cielo, terra, umanità si accordano su una stessa frequenza, no? Perché si festeggia che cosa? In tutto l'emisfero nord, cioè tutto il nostro emisfero, si festeggia il solstizio d'estate.
0: Già.
1: Che quest'anno sarà esattamente alle 10:25. Cioè è, diciamo, quel momento astronomico preciso, no? In cui il Sole raggiunge la massima nella sua declinazione, la massima vicinanza alla Terra. Quindi
0: certo,
1: è il giorno più lungo.
0: Sì.
1: E quindi avremo tanta luce in quel giorno, no?
0: Già.
1: Quindi un po' anche una festa della luce, perché sono 15 ore di luce nella giornata. Quindi.
0: Però.
1: E nell'emisfero nord invece è il giorno nell'emisfero sud, scusa, è il giorno più corto, no? Perché
0: certo,
1: questo
0: certo
1: ci fa capire proprio questa dualità bellissima, no? Che ci ricorda come siamo interconnessi, no? Come pianeta.
0: Sì.
1: Ora, questa giornata è importante anche per la forma pensiero che si va a creare, no? Perché, per esempio, in tutto il nord Europa loro festeggiano con danze, ghirlandi di fiori, fanno i falò. A Stonehenge c'è una festa bellissima con i 108 saluti al sole.
0: 108 dove... ne fanno?
1: Sì, 108 perché è quel numero strano, magico, no? C'è anche i Mala hanno 108 chicchi, diciamo che è quel numero che ripetuto tante volte diventa una forma di preghiera, no? Che uno fa col corpo, perché poi alla fine non ci pensi più a quello che fa il corpo, che va come un po' in automatico, perché la ripetizione crea questa sorta di preghiera, proprio una preghiera. Ovviamente la fa chi riesce ad arrivare, ma anche farne di meno va bene lo stesso.
0: Certo.
1: E per esempio anche in India, no, il solstizio è celebrato da sempre con sessioni di yoga collettive in tutto il territorio nazionale, e infatti non a caso le Nazioni Unite hanno scelto proprio il 21 giugno come International Yoga Day. Quindi l'International Yoga Day è internazionale, quindi un'altra egregora forte, un'altra forma di pensiero che in quel giorno confluisce in un unico intento, no? Quindi è un momento particolare, perché se pensiamo che appunto anche, non so se tu lo conosci, ma Greg Braden, no? In uno lo conosci?
0: Sì.
1: Perché lui in uno dei suoi libri più famosi, mi pare proprio la Matrix Divina, dice che basta l'1% della popolazione mondiale concentrata in una singola, unica forma mentale, che questo è stato tra l'altro verificato, no, con le guerre e tutto, modifica gli eventi rendendo questa modifica percepibile alla coscienza collettiva. Quindi diciamo che l'egregora funziona così, no? C'è una forma pensiero che risuona con altre forme pensiero, si appiccica a quella frequenza, diventa una forma pensiero enorme, e quindi questo è in grado di modificare gli eventi del mondo. Cioè, quindi io faccio sempre queste cose qua, che poi sono un po' conferenze, un po' cose che poi dopo ci scambiamo, riflessioni eccetera, in questi due momenti clou, cioè uno nelle vicinanze del Natale, come abbiamo fatto, no, l'anno scorso a Natale, e una proprio il giorno del solstizio, perché una sarebbe il solstizio d'inverno, no?
0: Sì.
1: Switch tra
0: 21 giugno, sì. Scusa, il 21 dicembre.
1: Dicembre, però l'anno scorso per esempio l'abbiamo fatta l'8 dicembre, perché comunque dopo, verso Natale, la gente si è impegnata con le famiglie.
0: Certo.
1: E quindi diciamo che questa è un po' l'idea, unirsi ad un intento comune che sarà non solo nel nord Europa, non solo nel nostro emisfero, ma a livello internazionale, no? Questa egregora di quindi nello yoga praticare un intento si chiama sankalpa, no? E più persone si concentrano nel praticare un intento, più quell'intento, come si dice in fisica quantistica, rischia di diventare, provocare un collasso della funzione d'onda, quindi rendere manifesto quell'intento, no?
0: Sì.
1: Ecco. Comunque, vabbè, parleremo anche di questo, tra l'altro, perché nella giornata è dedicata a questa conferenza, che è un po' il proseguio di quella di che abbiamo fatto a dicembre, no? Che si chiamava Quantum Vibe. Questo è un Quantum Vibe 2.0, no? Ci saranno relatori straordinari anche qua, che affronteranno, rifletteranno comunque su temi filosofici, mistici, scientifici. E quindi parleremo un po' di tutte queste cose qua e parleremo infatti proprio di come la fisica quantistica tra l'altro incontra i mistici, il pensiero mistico che da sempre ha detto le stesse cose, no? Quindi rivendicando un potere della mente in quanto creatori, cioè noi siamo molto di più di quello che pensiamo di essere, no? E questo ce lo spiegheranno un po' meglio i relatori il 21. Ma io poi volevo parlare il 21 anche di questo progetto di Venezia Polis, no? Cioè la rigenerazione di Venezia attraverso la riacquisizione per i veneziani dei palazzi sfitti, storici, no? Per dedicarli comunque a programmi formativi. Tu sai che io ho questa accademia che è un po' vagabonda, no? Da un palazzo all'altro.
0: Che ti ospitano. Sì.
1: Esatto. Quindi trovare una sede non sarebbe male. Ci sono anche molte possibilità con strumenti giuridici di cui ci parlerà un esperto in trust applicato ai beni culturali e palazzi storici, no? Quindi perché adesso si stanno muovendo grossi investitori a livello internazionale dall'America, per loro lo strumento del trust è uno strumento giuridico comunque consolidato, quindi per loro è uno strumento molto interessante da un punto di vista dell'investimento, quindi sì. E si stanno muovendo un po' ovunque, hanno acquisito addirittura Palazzo Pisani Moretta con von der Naden, hanno acquisito Palazzo Diedo, Fondazione Brugger, Prada, anche in Italia stanno investendo, no? Però tanti americani, perché comunque poi loro legano il loro nome e concedono questi spazi alle persone che promuovono i programmi culturali, i programmi formativi, no? Quindi lì io volevo un po' un attimino anche sentire questo esperto che cosa ci dice a proposito, no? Poi niente, poi presenterò il programma 2026-2027, tu sai che oramai sono 4 anni che sono attiva con programmi di tutti i tipi in questa accademia senza sede.
0: L'Accademia del Risveglio, no? L'hai chiamata.
1: L'Accademia del Risveglio senza sede, no?
0: Sì, sì.
1: Sì, perché presenterò anche tutti i temi di quest'anno, ci sarà yoga, feng shui, medicina quantistica, restyling, di feng shui, antiche pratiche costruttive, poi ci sarà la lettura alchemica dell'I Ching, cubo, ipercubo, matrici geometriche, albero della vita, mandala degli antenati, il canto, i trattamenti esseni e le pratiche di Iside. Continueranno i corsi sullo sviluppo della vista extraoculare con Attilio Pirrelli, sulla transpercezione quantistica con l'entanglement dei cuori a distanza con Flavio Burgarella, che tra l'altro durante questa giornata lui si collegherà a distanza quando faremo una pratica di yoga per metterci i cuori in entanglement. Quella è una pratica potente di collegamento con l'egregora di cui parlavamo prima, no? Perché sì, perché poi la serata si chiude con yoga, un saluto al sole che possono fare tutti perché è una pratica semplicissima, poi io ne farò uno molto molto semplice, ci metteremo in cerchio dopo aver collegato i cuori con una musica indiana dal vivo, ci saranno raga e quindi creeremo questo campo di risonanza collettiva, ecco, no? In modo che collegarci a tutti coloro che in ogni parte del mondo stanno celebrando la stessa giornata.
0: L'estate, sì.
1: Sì. quindi non è una conferenza, ma sì, sì, quasi un rito di risveglio, no? Di risveglio della coscienza, se vogliamo, no? Perché poi queste cose magari accendono come in tutti noi delle piccole dei piccoli lumini, no? Cioè, come dire, poi dopo uno va a casa, si porta questo spunto di riflessione, magari poi conduce la sua ricerca in tutt'altri campi, ma però che gli è servito per aprire una piccola porticina, no? Dentro la mente o dentro il cuore, come vogliamo dire, ecco. Io qui ti ho detto tutto, se tu hai delle domande, se il pubblico ha delle domande, io sono qua ancora.
0: Sì, sì, sì. Beh, vuoi dire qualche nome oppure sei c'è ancora incertezza?
1: No, i nomi, allora, no. Allora, dunque, i nomi certi,
0: dei relatori, esatto.
1: Dei relatori, c'è un asso nella manica, perché chi conosce la fisica quantistica conoscerà sicuramente Paolo Renati. E sì, lui è un filosofo, ma è anche un ingegnere, e comunque quindi ha sempre un approccio un po' pragmatico, ma è anche un mistico, perché comunque fa le costellazioni spirituali, quindi comunque ha fatto tutto un suo percorso, tra l'altro insegna anche le leggi biologiche che ha imparato di Hammer, che lui ha imparato da un medico che tra l'altro nel mio corpo docenti, che si chiama Pasquale Ayese, Japari Singh, perché è il suo nome yogico, e lui anche lui è un yogi, che non potrà esserci. Comunque Paolo Renati è veramente cioè, a me piace moltissimo, perché riesce a spiegare le cose bene, sono concetti comunque difficili, ma spiegati bene, secondo me.
0: Quindi
1: il tema è creatori di mondi.
0: È bello come titolo che hai dato. Sì. Creatori di mondi. Caspita.
1: Creatori di mondi, perché l'altro quantum, quello di Natale, era sulla matrix olografica, no? Il limite tra realtà e finzione, no? Quindi si era andata a capire, a cercare di capire che cosa si intende per matrix olografica, che cos'è un ologramma e perché la realtà ha caratteristiche olografiche, quindi potrebbe non essere solida come noi la percepiamo. Quindi da lì si parte, si va oltre, no? Quindi si riprende quel tema, no? Perché l'universo ha queste caratteristiche di un ologramma. Un ologramma non è solido, un ologramma tu lo trapassi, però l'universo ha un numero ripetitivo come un ologramma, no? La famosa sequenza di Fibonacci, il numero auro, lo troviamo ovunque. Gli ologrammi funzionano così. Sì. Ma un'altra caratteristica olografica dell'universo è che in ogni piccola parte c'è il disegno di tutto l'insieme.
0: Sì.
1: Quindi noi, quando andiamo a praticare la riflessologia, è perché c'è un ologramma, cioè nel piede, perché ci sono le informazioni
0: dell'intero organismo, sì,
1: dell'intero organismo, nel piede, ma ovunque, nelle orecchie, nelle mani, sì, nel metatarso, dappertutto, no? Tu dai un impulso in un punto preciso del piede e questo va a mettersi in risonanza con un organo del corpo, ma non solo. Nel Feng Shui, per esempio, ad ogni punto della casa corrisponde un organo.
0: Caspita.
1: A ogni punto della casa corrisponde una stella e una, e questo è stato verificato con alcuni sistemi, no? Quindi l'ologramma è ovunque, anche oltre il nostro corpo, no? Perciò perché? Eppure noi abbiamo questa impressione che sia solido, noi crediamo in questa realtà solida, no?
0: E invece sì, la materia è energia condensata, no? La materia
1: sì, praticamente è un effetto elettromagnetico.
0: Sì. Quindi i campi quantistici, i campi di energia, sì. che ci influenzano.
1: Sì, tra l'altro siamo in sintonia anche quest'anno, c'è una terza egregora con la Biennale, perché la Biennale di quest'anno, le frequenze dell'anima in minor keys sono le frequenze sottili. Cioè la Biennale si è aperta a questo discorso dello quantistico, perché frequenze sottili è il microcosmo, no? È il mondo dei quanti. Quindi le frequenze sottili, la Biennale, cioè, questo veramente cosa, che a livello istituzionale probabilmente sta cominciando ad essere presa in considerazione, no?
0: E qui citi anche un certo Kouo, non so come si pronunci, in minor case,
1: che ha curato. È il curatore della Biennale di quest'anno, ma io lo cito perché per correttezza, nel senso che cito la Biennale che è curata da Koyoku, ma noi non c'entriamo nulla, non è un evento della Biennale, semmai ci mettiamo in sinergia, esatto, con quel pensiero, ma no, anzi ci tengo qua a precisarlo. Poi tra i relatori diciamo che c'è un giudice esperto in trust applicato ai beni culturali che si chiama Mauro Rosati di Monte Prandone, che ci farà la sua relazione. Lui ha un'esperienza molto lunga, ha fatto parecchi trust anche qua in Italia, quindi io l'avevo già invitato altre volte e in questa occasione volevo che parlasse proprio nel momento in cui introdurrò il tema di Venezia, della rigenerazione veneziana, che parlasse proprio di questo strumento, che poi potremmo anche pensare di portare a livello istituzionale. Quest'anno nelle liste comunali si è presentato anche un giovane che parlava di International Trust Land proprio per l'acquisizione dei palazzi veneziani e la reintroduzione a Venezia della popolazione autoctona, no? Perché qua
0: si sta
1: svuotando.
0: Esatto,
1: sì.
0: Siamo già sotto i 50.000 abitanti a Venezia. Incredibile.
1: Sì, poi tu non riesci a girare per strada in qualsiasi
0: stagione, esatto,
1: è super affollata.
0: Sì, la contraddizione.
1: La gente dorme nei B&B, per questo che comunque crescono B&B e tutto, no? Perché la maggior parte della popolazione ha bisogno dell'alloggio provvisorio, cioè viene qua ma non vive qua. Invece i veneziani, purtroppo un po' per i prezzi, un po' perché sono anche un po' seccati da questa invasione, se ne vanno a Mese, se ne vanno via. Venezia però sta diventando un polo culturale dall'altra parte, no? Cioè qua affluiscono personaggi importanti, persino non so se l'hai saputo, ma Johnny Depp, che adesso lui si dedica all'arte, ad un progetto artistico, ha molto interesse su Venezia, perché lui poi qua aveva girato anche un film, The Tourist, no? Quindi
0: il turista,
1: il turista, sì. Che poi mi ricordo che mio figlio, quando andava a scuola di violino da Zanchetta, lui uno dei set fotografici del The Tourist era nella corte dove abitava il maestro di violino di mio figlio. E c'era un assembramento di donne davanti a questo cancello per vedere Johnny Depp che girava.
0: Che non si riusciva neanche a passare, probabilmente.
1: Non si riusciva neanche a passare, infatti poi dopo mi faceva passare dall'ingresso dietro, così. Sai, questi sketch interessanti su Venezia, no? Che
0: Attirano.
1: Poi Sì, perché poi ti trovi set cinematografici a
0: Certo,
1: volte senza neanche
0: davanti a casa,
1: saperlo,
0: sì.
1: davanti a casa, sì. E però ecco, bisogna riportare anche i veneziani,
0: Certo, sì.
1: cioè non può essere solo, ma neanche solo piattaforma culturale, perché comunque poi diventa un museo, no? Cioè,
0: Museo.
1: piattaforma culturale va bene, però con i veneziani, riportiamo i veneziani dentro, no?
0: Sì.
1: Ecco.
0: E poi vedo qui che c'è anche l'avvocato Linda Corrias, che spesso
1: Ah
0: è con
1: sì,
0: te,
1: certo,
0: vero?
1: scusa, no, è un pezzo forte
0: Sì,
1: della... Sì, me ero
0: lo davi per
1: dimenticato.
0: scontato, no?
1: Perché, no, perché Linda è oramai una carissima amica, ci ha sostenuto in tutto questo progetto perché lei comunque, lei per esempio all'interno dell'Accademia svolge dei corsi che riguardano l'autodifesa legale, la difesa dei diritti universali e quindi anche lei sfocia cioè da una parte, no, c'è la possibilità con lei di sviscerare alcuni problemi che riguardano il diritto positivo, ma dall'altra comunque sfocia anche in un discorso più filosofico sulla giustizia, cioè la legge non è la giustizia, no? Quindi sono due cose che lei affronta in maniera separata, perché in effetti c'è questa gap e anche questa, diciamo così, equivoco. Cioè, le leggi sono fatte dagli uomini per
0: Per vivere
1: magari in buon
0: meglio.
1: per vivere meglio, ma se l'uomo potesse tornare alla sua imprinting naturale, non ci sarebbe addirittura bisogno, perché le leggi
0: Certo.
1: universali sono poche e sono una base che l'uomo ha dimenticato. Infatti il diritto nasce coi romani, no? Cioè,
0: Sì.
1: quindi lì c'è tutto un excursus anche storico interessante da affrontare e lei è sempre in prima fila su queste tematiche molto molto interessanti. Ecco, quindi sì, c'è anche Linda, esatto. Poi Pirrelli si collegherà a distanza perché stavolta non può venire, ma e anche Pietro Cattana, che è un giovane che è già venuto all'Accademia a parlare di filosofia, è un giovane filosofo di 30 anni che fa parte del gruppo dei filosofi di Pavia, quelli che durante gli anni bui del 2020 si sono battuti qua a Venezia, avevano formato un comitato giovani insieme a quelli di Pavia, no? E affrontano temi filosofici interessanti. Io, lui è già venuto una volta, è giovane, ma si è infortunato e quindi deve stare con la gamba sollevata fino a metà luglio, mi pare
0: Orca.
1: così. Beh sì, guarda. Però se riesco a fare il collegamento anche con lui, perché io quel giorno purtroppo come al solito avrei bisogno di più aiutanti, no? Ma sai, qua non c'è margine, ci sono ancora poche risorse, per cui. E quindi io se sto sul pezzo della. Perché poi faccio la mia relazione, conduco la pratica di yoga e quindi devo stare un po' sul pezzo, altrimenti la mente mi scivola via da troppe parti e non riesco a far tutto. Il
0: Certo.
1: collegamento comunque a distanza mi occupa un po' mentalmente,
0: È
1: quindi se c'è
0: chiaro.
1: qualcuno che mi aiuta, volentieri, se no Pietro sarà per un'altra volta.
0: E poi c'è anche la cena per chi vuole.
1: E poi c'è anche la cena, come appunto questi due appuntamenti annuali si concludono sempre con la cena, perché poi è bello vedere, rivedersi gli amici, quelli che ci sono stati sempre vicino, le persone che fanno parte del corpo docente, quindi poi la cena diventa un momento non solo di scambio di nuove persone, perché entrano sempre nuove persone, no? e quindi magari ci si conosce, si improvvisa. Quest'anno probabilmente uno dei relatori si mette a suonare la chitarra, no? Quindi quello diventa il momento ludico.
0: Sì.
1: E la cena è su prenotazione. Quindi
0: certo.
1: Ci vuole che chi compila il modulo, perché c'è un menù a scelta e l'organizzazione del ristorante deve saperlo con un po' di anticipo cosa preparare, quanti piatti, quanti posti preparare, capito?
0: Certo, quindi, certo.
1: Tutto l'allestimento della sala, anche per lo yoga, cioè bisogna sapere con un certo
0: prima,
1: anticipo.
0: Sì,
1: quindi tutti quanti sarebbe... Chi è interessato, ecco, di affrettarsi un po' per facilitare l'organizzazione, cioè io, un po' per facilitare il ristorante, no? In modo tale da avere un servizio poi che sia ottimo, soddisfacente per tutti.
0: Ecco, diciamo anche il nome del ristorante, che se lo merita, perché si mangia bene,
1: sì.
0: L'ho già sperimentato anch'io.
1: Tu hai già sperimentato, peccato che questa volta non
0: posso,
1: riesci,
0: infatti.
1: Mannaggia, guarda, tutto quel tavolo lì di medici, nessuno riesce a venire.
0: Porca.
1: Pazienza, dai.
0: Comunque sì, il ristorante, lo dico io che si sente meglio, è il Laguna Libre Jazz Club. Quindi Laguna Libre, si scrive, Jazz Club, che è a fondamenta di Cannaregio, a Venezia, naturalmente.
1: E vicino al Ponte delle Guglie,
0: ecco,
1: perché forse
0: sì.
1: Come riferimento non è male.
0: Sì, è famoso Ponte delle Guglie, si va a sinistra venendo dalla stazione. E un'ascoltatrice chiede, Maria... dove si terrà l'incontro? L'abbiamo appena detto, a Venezia. E
1: sì.
0: A che ora? Inizia alle ore 15.
1: Esatto.
0: E come ci si iscrive? Ecco, beh, vedo qui diamante.rubini@gmail.com, è questo, no? La mail.
1: Sì, oppure anche tramite WhatsApp.
0: Okay.
1: Al numero che io ho messo là,
0: sì.
1: Che risponderò solo se vedo il messaggio con richiesta info, perché i numeri che non ho registrato sulla mia rubrica e che a me risultano come numero sconosciuto oppure un numero io non posso rispondere, quindi
0: certo, solo messaggi, insomma.
1: Messaggi a cui poi dopo può far seguito anche una telefonata,
0: certo,
1: ma
0: l'importante
1: è che nel messaggio venga scritto chiedo info per l'evento del 21.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Quindi
1: yes.
0: Il numero è questo che vedo
1: sì.
0: Nel volantino, che è il 333
1: sì.
0: 215 03 30. Ecco, lo ripeto, 333 215 03 30.
1: Esattamente, sì, proprio quello.
0: Oppure la mail diamante.rubini, quindi insomma i gioielli, diamante.rubini@gmail.com.
1: Sì, io ecco, mi chiamo Diamante nel nome spirituale, quello che utilizzo per i miei corsi di yoga, perché comunque poi anche l'Accademia del Risveglio è all'insegna del cammino, no? Proprio dal buio alla luce, quindi il diamante ci insegna come il carbone diventa diamante sotto pressione, no?
0: Già.
1: Ecco, questo è un po', diciamo, il brand, ma è il nome spirituale che poi tutte le persone che praticano yoga gli viene attribuito un qualche nome che riguarda l'essenza, no? Della nostra natura, del nostro... Infatti Diamante Alchemico Circle, no? È proprio il cerchio di questi docenti che si alternano nell'Accademia del Risveglio, no? Il cerchio dei diamanti, il cerchio dei diamanti, perché unisce appunto tutti coloro che intraprendono un cammino verso la luce, diciamo così, no? Verso...
0: Sì.
1: Ecco.
0: Bella questa metafora del carbone che sotto pressione, beh, tanti la conoscono, diventa diamante. È un po' anche la metafora dell'uomo di di quest'epoca, no?
1: Sì,
0: Che
1: esatto.
0: è sempre sotto pressione e
1: Esatto.
0: quindi potrebbe però con questa pressione, con questa sopportando, riuscendo a sopportare questa pressione, potrebbe diventare un diamante.
1: Ma
0: Ecco,
1: proprio così.
0: sul mio WhatsApp, sullo stato del mio WhatsApp, che c'è la mia foto, e sotto ho scritto una frase latina che più o meno dice la stessa cosa, che è per aspera sic itur ad astra, che vuol dire attraverso le asperità, quindi le difficoltà e quindi appunto
1: Sì.
0: anche la pressione, si può arrivare agli astri, si può arrivare
1: Esatto.
0: al cielo in alto.
1: Bellissima,
0: Quindi sì, il
1: bellissima, bellissima.
0: significato è quello appunto del
1: Infatti, e
0: carbone.
1: poi è quello che ci si dice sempre, no? Come le difficoltà possono essere trasformate in opportunità.
0: Esatto, sì.
1: Io infatti quel nome lì ce l'ho dal 2020, eh? Non è un caso.
0: Ah, sì, caspita, sì, infatti. Certo,
1: Non è un caso.
0: certo. Il momento più critico che abbiamo avuto
1: Eh
0: in
1: sì,
0: questi
1: negli
0: ultimi.
1: ultimi anni o anche nella nostra vita, perché io
0: Sì,
1: in
0: davvero.
1: tutto l'arco della mia vita, cioè tu pensa che generazioni precedenti a noi comunque hanno visto le guerre, la
0: Certo.
1: miseria, no? E noi siamo l'unica generazione che se l'è
0: Sì.
1: cavata.
0: Se l'è cavata, però ha
1: Però dopo ci
0: subito.
1: hanno dato una bella batosta.
0: Eh sì,
1: Nel
0: infatti.
1: 2020, dal 2020 in poi, e infatti tutti quelli che poi io ho conosciuto in quei periodi lì, mi conoscono come Diamante, non come Tiziana, e mi chiamano ancora Diamante,
0: Eh sì, ormai.
1: oramai sì,
0: Certo.
1: infatti, che tra l'altro a me non dispiace, perché
0: No, è
1: comunque
0: bella, bella,
1: è un
0: bella.
1: bellissimo
0: Eh sì,
1: nome, sì,
0: non c'è dubbio,
1: sì.
0: hai scelto bene.
1: Ho
0: Sì,
1: scelto
0: sì, sì.
1: bene. Sì. Ecco, di a tutti che mi scrivano prima possibile,
0: Sì.
1: perché dobbiamo capire in quanti, poi dopo loro dopo un po' limitano i posti, perché se vedono, cioè, perché appunto devono allestire la sala per la conferenza, per lo yoga, per la musica e per la cena.
0: Sì, quindi c'è tutta
1: E siccome non tutti
0: l'organizzazione.
1: quelli che vengono a conferenza si fermano a cena o no, viceversa, difficile. E quindi meglio che mi scrivano proprio il prima possibile, che io così li adorerei se mi scrivono subito,
0: Certo. Ah.
1: perché mi faciliterebbero tanto la vita.
0: È chiaro. Hai anche un canale Telegram dove
1: Sì,
0: potrebbero. Ah, diciamo anche questo, sì. Ecco,
1: Diamante Alchemico Circle.
0: quindi diamante
1: Sì,
0: alchemico circolo, insomma, sarebbe sì
1: circolo, perché
0: in
1: poi
0: inglese.
1: l'alchimia, no, del diamante, cioè diamante è per eccellenza una pietra non solo preziosa ma alchemica, perché la sua trasformazione è incredibile, no? E poi con tutte queste mille sfaccettature, per cui no, tu
0: Sì.
1: e quindi sì, è una pietra. A mio parere è proprio una pietra alchemica, a parte che nell'universo tutto è alchimia, perché poi
0: Ah
1: alla
0: sì,
1: fine
0: volendo, certo,
1: sì,
0: puoi ritrovare collegamenti
1: con
0: alchemici
1: tutto,
0: ovunque, sì.
1: anche noi siamo alchemici, perché
0: Sì.
1: cioè, se tu guardi una foto di quando eri piccolo
0: Sì.
1: rispetto adesso, le cose sono cambiate, quindi comunque è un continuo cambiare, un continuo cambiamento, no? Però il discorso del diamante è più interessante, perché in
0: Sì.
1: effetti da carbone diventa la pietra più preziosa che esiste.
0: Guarda, Fabio scrive, buongiorno, diamante. Aspetta che è andato via. Eccolo qua, buongiorno, diamante è come Cristo, che significa cristallo, perlomeno la radice del nome è quella del cristallo. E quindi diventare puri come il cristallo. Eh sì, Fabio.
1: Sì, molto bello.
0: Anche
1: sì.
0: Questo è vero, vero.
1: Grazie per lo spunto a Fabio, sì. Perché sì, in effetti è proprio così. Non avevo mai pensato al Cristo come cristallo.
0: Eh sì, la radice del nome è quella, sì. Che poi, vabbè, i significati sono altri nella lingua, insomma, originaria.
1: Sì, sì, sì.
0: Però in italiano la radice è quella. Cristo, cristallo.
1: Sì, è interessante, interessante, perché è un nome che oramai è entrato nella memoria collettiva, si è stratificato, per cui uno è un po' come quando tu impari una lingua che non senti più neanche il suono, perché è la tua lingua, no? È così una parola che magari non la percepisci nel suo suono, nel suo significato, sì. No? Se nella sua frequenza, ecco, Cristo, sì, sì. Cristallo, sì, interessante.
0: Infatti. bene. Allora,
1: non c'è nessun altro.
0: Sì, non ci sono altri messaggi, casomai se arrivano dopo cerco
1: certo.
0: di rispondere io.
1: Sì.
0: Quindi niente, complimenti ancora per quest'altra iniziativa, per questo evento che hai organizzato.
1: Ti ringrazio, ringrazio. E vabbè, mi dispiace che tu non ci sei, ma però no, non mi fai lo scherzo di quella di Natale, perché quella ci devi essere.
0: Ah, Natale prossimo.
1: Non è Natale, non è Natale.
0: No, certo.
1: Natale. Come
0: sì,
1: l'anno
0: sarà,
1: scorso, sarà
0: sì.
1: più o meno verso l'8 dicembre. Che così.
0: Ok, me lo segno.
1: Segnatelo.
0: Va bene.
1: Ok, va bene, dai.
0: Bene,
1: ok.
0: Allora,
1: un'altra cosa,
0: dimmi.
1: Chi ha il tappetino, io li porterò i tappetini,
0: okay.
1: Ma chi ce l'ha, visto che è un workshop che coinvolge i presenti, chi ce l'ha mi farebbe anche un favore a portarlo, e poi comunque tanto chi ha intenzione di venire mi messaggerà su WhatsApp e darò ulteriori informazioni.
0: Ah, va bene, sì, quindi un tappetino è utile, insomma, sì.
1: È utile, chi non ce l'ha non fa niente,
0: sì, sì.
1: Ma chi ce l'ha per
0: meglio,
1: me meglio,
0: certo,
1: sì.
0: Certo.
1: Sì, va bene, dai.
0: Bene, Diamante, allora
1: okay.
0: Auguri per tutto e
1: ti ringrazio
0: e buona giornata.
1: Grazie anche a te, a presto,
0: a presto.
1: Ciao.
0: Ecco, rispondo a Maria che aveva dovuto spegnere la radio e che chiedeva la data, l'ora dell'evento. Quindi la data è il giorno di primavera, quindi scusate, il giorno dell'estate, l'inizio dell'estate, il 21 giugno, ed è a Venezia alle ore 15. Ecco, per informazioni e per prenotazioni, se sono obbligatorie per organizzare un po' il tutto, bisogna scrivere un messaggio al 333 215 0330 333 215 0330 oppure un messaggio, una mail a diamante.rubini@gmail.com. C'è anche questo canale Telegram che è Diamante Alchemico Circle, cioè Circle, Circle, e dove ci sono tutte queste informazioni che abbiamo appena detto. Dai, ce la siamo cavata lo stesso, anche se c'era questo problema tecnico. Allora, sono le 11:51. Sì, volevo parlarvi anche di un altro evento interessante che mi ha segnalato Silvia Favaretto, che è tra gli organizzatori. molto attiva in questi anni, ed è un evento che si intitola Un'agenda per il paese, ma è anche il nome, il titolo di un libro. L'evento si svolge a Mestre, presso la sala principale del centro Candiani a Mestre, venerdì 19 giugno, quindi cos'è, venerdì prossimo, alle ore 8 di sera, alle ore 20, e interverranno il professor Ciro Silvestri, che è, l'abbiamo sentito, l'ho intervistato qui a questi microfoni.

quindi di questo sindacato. E poi Roberto Cherubino, anche lui un altro professore, un docente universitario, responsabile del FISI Veneto. Ecco, il libro Un'agenda per il Paese ha come sottotitolo Come cambiare rotta e costruire un'Italia fondata sul lavoro e sui diritti sociali. E è curato questo libro da Carlo Iannello, dallo stesso Guido Cappelli e da Ciro Silvestri. Ecco, leggo qualche riga di presentazione. Da decenni l'Italia, come gran parte dell'Occidente, vive un declino economico, sociale, politico e culturale. Questo volume prova ad interrogarsi su come invertire la rotta attraverso politiche radicalmente diverse da quelle degli ultimi 40 anni. Il libro non offre verità assolute, ma spunti per il dialogo, il confronto e la costruzione di nuove idee e collaborazioni. L'invito è rivolto a tutti coloro che hanno a cuore i diritti sociali e i principi della Costituzione. Vi aspettiamo numerosi, prenotazioni WhatsApp, alla stessa Silvia Favaretto, il suo numero per chi volesse prenotarsi, carta e matita, è il 331 60 17 8 e 68, quindi 331 60 17 8 68, oppure Monica Ambrosio, altra organizzatrice, che risponde al numero 328 31 29 200. Questo è facile, 328 31 29 200. Ecco, un'agenda per il paese, trovate anche su internet, scrivendo un'agenda per il paese, altre informazioni su questo bel libro. Bene, mancano 4 minuti, mi sembra che... Ah, c'era un messaggio di Sisto, vediamo se lo recupero. Eccolo qua, che scrive, sempre originale, Sisto. Io invece ribalto la prospettiva e dico, senza presunzione di essere creduto, che per cambiare gli eventi in modo tangibile, bisognerebbe che tutti gli abitanti della Terra fossero uniti in un'unica intenzione. Ma siccome questo non è possibile, bisogna accontentarci di creare un'atmosfera psichica propositiva, che è sempre buona per chi è sintonizzato con tali frequenze. Cosa diversa è pensare di cambiare gli eventi. No, questo non è possibile. Ciao, Sisto. Sono d'accordo con te, Sisto. Quindi, dici che bisogna creare un'atmosfera psichica propositiva, giusto? Giusto. Poi dunque c'era arrivato un altro. Ah sì, Stefano di Vicenza, buon fine settimana, Doc. Con questi cellulari la distrazione è attuata. Eh sì. Armi di distrazione di massa, come vengono chiamati anche. Giusto adoperarli, ma giusto non farsi adoperare, non farsi prendere troppo da questi strumenti. Vero, vero. Bene, manca 1 minuto e mezzo, quindi non mi resta che congedarmi da voi e darvi appuntamento alla settimana prossima, che tocca di mercoledì dalle 12 alle 15. Ecco, sentiamoci qualche nota di Greenleaves e.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata in Forma. Oggi è venerdì 12 giugno, sono le 10 e 13 minuti in questo momento. Allora vi do il consueto numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334 7102 672, ed è arrivato per primo il messaggio dal Cantone Nord, quindi Marica in compagnia dei genitori Anna Maria e Corrado. Buongiorno Doc, scrive Marica, e un saluto al paziente pubblico radiofonico da Marica Anna Maria Corrado. Sarò stata più veloce dello sceriffo ad estrarre la Colt, aggiungo io. Beh, non importa, non c'è nessuna gara, scrive Marica, solo la voglia di salutare sinceramente tutta la bella gente di Gamma 5. E subito dopo, proprio qualche secondo, un minuto dopo, arriva il messaggio di Andrea lo sceriffo da Verona. Ciao, buongiorno Super Doc Gennarino del venerdì mattino, ecco che ha fatto la rima. Una buonissima trasmissione a te e un salutone a tutto il popolo di Radio Gamma 5. Ecco, varie faccette, saluti, eccetera. Bene, allora cominciamo con leggere le iniziative ormai scarse, visto il clima estivo, il periodo estivo più che altro. A proposito di clima, venendo qui, oggi è una bellissima giornata, sono 22 gradi circa, parzialmente soleggiato, però il cielo era pieno di scie chimiche, veramente brutto da vedere. E infatti poi Anzi, vi do subito il sito che è celiblu.it per firmare contro, ecco, questa che chiamano questo bel nome tecnologico, geoingegneria, no? Ecco, quindi andate su celiblu.it, trovate anche sul mio canale Telegram, lo trovate anche sul mio profilo Facebook e avete la possibilità di firmare per il divieto di modifica delle condizioni meteorologiche, tra parentesi, geoingegneria. Ecco, è lungo il quesito dell'iniziativa, comunque lo trovate su celiblu.it. Ecco, ci sono vari approfondimenti. Abbiamo già raggiunto il 72% delle firme, che dovrebbero essere 50.000, ma siamo già a 36.331 solo le firme online, perché poi ci sono i vari banchetti e lì, insomma, è difficile avere una situazione sì, aggiornata, no? Delle firme, quindi siamo già a buon punto. Comunque sì, facciamo vedere che siamo in tanti e velocemente raggiungiamo prima del previsto il quorum. Facciamogliela vedere. celiblu.it. Allora, stavo leggendo le iniziative della radio, ricordando sempre che, come ormai sapete dalla pubblicità e da molte altre fonti, che da quest'anno è possibile versare il 5 per 1000. Vi do anche oggi il codice fiscale da segnare sulla vostra dichiarazione dei redditi, che è lo 0159 8090 288. Ecco, e poi naturalmente potete trovare altre possibilità di aiutare la radio sul sito radiogamma5.it. E quindi trovate il numero di conto corrente postale, che questo è facile, non è molto lungo, sono 2, 4, 6, sono 8 cifre, praticamente 4 coppie di 2 cifre, che è ancora più facile così da memorizzare, e quindi il numero è 2538 6459. Oppure naturalmente, quando venite qui per qualche iniziativa, qualche evento organizzato dalla radio, potete lasciare i vostri contanti proporzionati al vostro reddito, possibilmente a uno degli incaricati del consiglio di amministrazione della radio. Sabato 20 giugno c'è Gas Estate Resistente, l'ultima scorpacciata, scrive Luca, prima della pausa vacanziera qui in sede radio dalle 11 alle 18, cioè l'ultimo gas, insomma, prima dell'estate. E trovate sempre i banchetti biologici, e trovate i vari libri, sia quello di Giuseppe Zora sia quello della radio, le magliette di Radio Gamma 5. E comunque, per tenervi aggiornati e vedere un po' cosa troverete qui al Gas, andate sul canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76. Ecco, dunque, Comunque troverete albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, non integratori, e libro della radio, prenotazioni al 347 66 18 523. Come sentite anche dalla pubblicità, c'è l'associazione Venetkens for Freedom Front, l'associazione culturale Delta Veneto, praticamente Alfredo Belluco, insomma, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. E poi c'è l'avvocatessa Carmelita Cosentino, che organizzano per venerdì 26 giugno una conferenza presso il centro Rigoni Stern a Ponte San Nicolò, provincia di Padova, alle ore 21. Ecco, qui c'è anche il numero di telefono di Alfredo Belluco per informazioni, che è il 346 36 1 44 69. Poi c'è la serata del sabato 27 giugno qui in sede radio dedicata a Mara con Danilo Leo Lazzarini e il concerto di Luca Bassanese. Poi, per informazioni, mini, però scrive Luca, al 329 0038 988. Naturalmente entrata libera con offerta consapevole. Ecco, poi c'è il sito ciaobei.org che vi raccomando di tenere presente per i vostri annunci, perché è anche un ottimo progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. E invito, ecco, anche Fabio Romanato a mettere il suo annuncio con l'IBAN, con il lungo IBAN, su ciaobei.org. Fabio, o chi per lui, insomma, parenti, amici. Fabio Romanato è quell'operaio, ormai credo che l'avrete sentito spesso questo annuncio, che sta cercando fondi, aiuti economici per fare un intervento all'estero per un cancro alla mandibola. Ecco, poi è un operaio con moglie e figli a carico, insomma, bisognoso, ecco, di aiuti, di assistenza. E se qualcuno volesse il suo IBAN, basta che mi mandi un messaggio e io glielo leggo di nuovo. Intanto ve lo anticipo, se avete carta e matita a portata di mano, è IT come Italia 94Y 0832 76 29, poi c'è un 6 seguito da 7 zeri e poi 80 15 15. E anche Riccardo Rossi, che cerca lavoro, ha una laurea in scienze dei servizi giuridici, anche lui consiglio di mettere il suo annuncio su ciaobei.org. Comunque il suo telefono è 349 4088 260. Bene, allora Sentiamoci un brano musicale, mi organizzo un attimo e poi cominciamo con le informazioni. Allora, c'è questo valzer di André Rieu che vorrei farvi sentire. Eccolo qua, Second Waltz, è di un valzer di Johann Strauss e André Rieu, interpretato da André Rieu. Eccolo qua che arriva.

Bello, eh? Second Waltz di André Rieu e John Strauss. Allora, Roberto da Godego mi scrive: buongiorno dottore, ho un fastidioso ronzio continuo che mi disturba da parecchio tempo, quindi si chiama acufene. Potrebbe consigliarmi un bravo otorino laringoiatra omeopata in zona Castelfranco Veneto? Roberto, non posso dare questi consigli così in diretta radio. Comunque chiamami in studio e ti do qualche nome. Non è proprio a Castelfranco, ma insomma della zona. E il numero mio di telefono dello studio lo trovi scrivendo su internet il mio nome, credo che tu lo sappia. Ecco, allora cominciamo con qualche buona notizia. Per esempio questa: le mangrovie, che credo che sappiate cosa sono, no? Sono quegli alberi, grandi alberi, con queste radici fuori dell'acqua, che spesso sono in acqua, queste mangrovie, o comunque sono ai bordi di questi grandi fiumi o del mare stesso, insomma. L'avrete visto in qualche documentario. Insomma, le mangrovie si rigenerano. Sono state registrate più nuove foreste che non perdite. Per decenni questi alberi sono stati abbattuti per fare spazio ad allevamenti ittici, quindi di pesci, per fare spazio a campi agricoli, oppure a strade o a nuove costruzioni. Oggi però arriva una notizia che gli scienziati definiscono incoraggiante: le foreste di mangrovie stanno tornando a crescere e a livello globale le nuove aree forestali superano finalmente le aree perdute. Questa notizia la traggo da l'indipendente.online, che è questa rivista che è gestita da Matteo Gracis, o almeno insomma è stata un'idea sua, adesso ovviamente avrà molti collaboratori. A mostrarlo questo studio, insomma questa ricerca, è uno studio appunto basato su 40 anni di immagini satellitari del programma Landsat probabilmente, che ha ricostruito l'evoluzione delle mangrovie lungo le coste di tutto il mondo. I ricercatori hanno osservato che il lungo declino iniziato nel secolo scorso si è progressivamente fermato. Bene, fa piacere questa notizia delle mangrovie che stanno